0: chiaramente nessuno vuol rimanere indietro.
1: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. Nel frattempo il governo sta definendo i provvedimenti per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a basso reddito. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E a Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 14,97%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne riapriranno questa mattina, lo ricordiamo, alle 7 fino alle 15. E il ministro dell'istruzione Valditara difende il decreto scuole via social, accusa la sinistra di grave immaturità politica. Nel mirino dell'opposizione soprattutto il tetto del 30% per la classe agli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente l'italiano. Per Valditara la misura serve a evitare classi ghetto e a favorire l'integrazione. Il decreto stanzia inoltre oltre 14 milioni l'anno per potenziare l'apprendimento della nostra lingua. E Gran Bretagna, l'allarme esplosivi vicino ad una base, l'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 gli arrestati, 85 le abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con l'Iran.
3: Restano fuori casa anche stanotte le 85 famiglie evacuate dal villaggio vicino alla base militare di Fairford, mentre la foto dei 5 uomini arrestati per il tentato attacco rimbalza dai social media ai giornali, alla BBC, che per tutto il giorno ha raccontato in diretta quello che stava accadendo. Una giornata ad altissima tensione che ha visto però funzionare i sistemi di sicurezza intorno alla base che la Royal Air Force condivide con gli aerei militari americani, i caccia che partono da qui diretti in Iran. Il primo allarme infatti è scattato poco dopo la mezzanotte di domenica, quando la polizia ha avuto la segnalazione di 3 veicoli sospetti vicini alla base. Gli agenti armati hanno eseguito gli arresti. La zona è stata chiusa da un cordone di sicurezza. Le famiglie del villaggio di Welford sono state evacuate alle 4 di mattina. A condurre le indagini, la squadra antiterrorismo britannica con gli artificieri che hanno lavorato nella zona per tutto il giorno. Il primo ministro Andy Burnham avverte: niente ipotesi fino alla conferma degli inquirenti. La sicurezza della popolazione è la nostra priorità. E dagli Stati Uniti interviene il presidente Trump. Arresti fantastici, il commento, volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: E svolta politica in Serbia, il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premier nelle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste studentesche. La presidente del Parlamento, Anna Brnabić, assumerà la presidenza ad interim. E possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18 e il 19 novembre a Shenzhen in Cina per il Cremlino. Sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è ancora presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. E nella notte droni russi hanno colpito la regione di Kiev, 2 morti e 3 feriti nel distretto di Puchansk, danni edifici e veicoli in altre 2 zone, ferita invece una donna nella regione di Sumy. E OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli di intelligenza artificiale. Tra i casi citati il dirottamento di siti web e l'aggiramento del sistema di sicurezza. OpenAI ha sospeso l'addestramento ai modelli più avanzati. Anche il fondatore della Microsoft, Bill Gates, chiede al Congresso americano una maggiore regolamentazione della materia. La visita di Papa Leone XIV in Francia si concluderà in giornata con la tappa a Metz nel nord-est del paese. A Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerra. Il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non è responsabile. La cronaca, Pistoia, giovane torturata, ustionata e quasi annegata per aver respinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social. La salva un passante, lui 38 anni con precedenti, è stato arrestato. E aggredisce una donna con un cacciavite e poi investe 2 persone intervenute per soccorrerla. È accaduta in serata a un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore è fuggito in auto ma è stato rintracciato e arrestato circa 1 ora dopo. E chiudiamo con lo sport. Questa sera l'Italia a Istanbul contro la Turchia di Montella. Mancini, l'obiettivo è superare il turno della National League Mondiale di Ciclismo. Oro agli USA dopo 33 anni. Ciccone nono, il migliore italiano. Ed è tutto. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 3. La linea torna a Max e Tommasi con la sua Stereo Notte Brasil.
4: Sono Giovanni Minoli. Vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un

0: popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
1: Stereo Notte

E siamo tornati dopo il GR delle due. Arnaldo Antunes con Tambén Pedi Bis, un album molto bello con questo samba scritto da César Mendes, anche lui candidato al Latin Grammy per un album che ha realizzato con Lulu Gilberto, la figlia più piccola del grande Jean Gilberto. Tra l'altro parleremo di Jean Gilberto, comunque parleremo di Bossa Nova con Sergio Vaghimian Brasile, che arriva fra qualche istante qui a Stereonotte Brasil. Prossimi ospiti: Susanna Stivali, Franco Cava. Franco ci parla di una serie di eventi legati alla cultura che stanno per accadere a Rio de Janeiro, che sono in cartellone. Susanna Stivali invece è in Brasile, ne parliamo fra qualche istante, perché lei fra qualche giorno realizza un concerto importante all'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro. Adesso ci ascoltiamo un duo che abbiamo incontrato qualche mese fa qui a Roma. Li abbiamo intervistati, hanno presentato il loro album che si intitola Tiare e Monoi. Loro sono Grace Note Duo con Stasera a cena.

0: E dopo Grease Note Duo con Stasera a Cena, siamo in collegamento con Rio de Janeiro con la nostra amata Susanna Stivali. Buonanotte.
1: Buonanotte, ben trovato caro Max.
0: Tutto
1: come
0: bene?
1: Va?
0: Bene, bene,
1: tutto benissimo.
0: Tutto bene, tutto bene. Puoi parlare un pochino più alta? Con la voce un po' più alta?
1: Sì,
0: così
1: sì,
0: ti sentiamo meglio.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, sì.
0: Susanna, allora ti tu sei in Brasile, no? Da diverso tempo, da quanto stai in Brasile?
1: Sono in Brasile dall'inizio di agosto,
0: sì.
1: Quindi è quasi, insomma, alla fine è quasi 2 mesi,
0: sì.
1: E sto facendo tante cose, è stata un'esperienza incredibile e ho iniziato facendo una collaborazione con il Conservatorio di Tatuí, con
0: sì.
1: La big band diretta dalla nostra cara amica che tu conosci, Cristiani Nevis,
0: sì.
1: Pianista, compositore.
0: Che bello, bello.
1: Ho fatto una collaborazione con tutti gli arrangiamenti,
0: sì.
1: del disco Caro Chico, che tu conosci altrettanto,
0: sì,
1: bene,
0: sì.
1: Per orchestra, per big band, con arrangiatori italiani, arrangiatori brasiliani. È stata un'esperienza incredibile. Dopodiché sono stata tra San Paolo e Campinas,
0: sì.
1: Perché sono stata invitata come cosiddetta professora visitanci,
0: sì,
1: professoressa visitante.
0: Sì. Ricordiamo che
1: tu sei
0: insegnante di canto jazz al Conservatorio di Frosinone, giusto?
1: Esatto,
0: bene.
1: Esatto. Sono stata invitata dalla professoressa, compositrice, cantante incredibile Regina Machado,
0: sì.
1: E ho fatto questa sorta di staff training all'interno dell'Unicampi, l'università. Diciamo che ha un dipartimento di musica, sì, di Campinas, che ha un dipartimento di musica importantissimo per la musica brasiliana, per l'MPB, per la,
0: sì,
1: musica,
0: sì,
1: popolare,
0: sì,
1: brasiliana.
0: Sì.
1: È stata un'esperienza incredibile perché ho fatto lezione chiaramente di, insomma, di quello che mi appartiene di più, di improvvisazione. E poi ho assistito praticamente per diversi giorni, per, insomma, ogni settimana alle varie lezioni. È stata un'esperienza incredibile perché ho imparato tantissimo io stessa, ma anche dal punto di vista così da collega, no? Sono stata un po' una studentessa e una collega. E poi ho approfittato e ho fatto tanti concerti con musicisti, ancora me ne aspetta qualcuno, con,
0: sì,
1: musicisti amici con i quali collaboro già, sia a San Paolo che a Campinas, fino ad arrivare a Rio,
0: sì,
1: dove sai che farò questo concerto di cui sono,
0: sì,
1: molto,
0: sì,
1: felice, all'interno dell'Istituto di Cultura.
0: Ne parliamo fra qualche istante. Faccio una domanda a te, che stiamo facendo un po' a tutti coloro che hanno partecipato ieri e parteciperanno questa notte a Serenotte Brasil. Noi torniamo per la 27ª serie, quindi queste prime due puntate sono le prime due di questa serie di 27 anni che passiamo insieme agli ascoltatori di Rai Radio 1. Tu

0: che hai un
1: che
0: ruolo,
1: meraviglia.
0: Tu che sei una professoressa di canto jazz, che hai un ruolo istituzionale, sei il presidente o la presidenta di un'associazione molto importante di jazz italiano.
2: Sì, sì.
0: Ti chiedo un tuo bilancio, visto che sono tantissimi anni che ci conosciamo, sulla trasmissione su Stereonotte Brasil, quanto è utile nello scambio culturale fra questi due paesi, Italia e Brasile?
2: Allora, guarda, io ti parlo prima da ascoltatrice, da fan e poi da amica e poi da persona che ha partecipato, l'ha vista crescere in qualche modo insieme a te, e ti dico, quando io ho incominciato ad ascoltarla, per me è stata una fonte incredibile di stimoli. Mi ricordo che mi segnavo le cose che ascoltavo, quindi è stata... Diciamo, ci sono cresciuta musicalmente, sono riuscita ad avere grandi stimoli da amante della musica. Ma che scherzi. Ma questo, guarda, te lo posso riportare anche da parte di altri musicisti che crescono, no? Che insomma, certo. Gli stimoli sono importantissimi. E quindi da ascoltatrice ti dico che quella è stata una cosa fondamentale. Dopodiché, quando ho incominciato a capire la costruzione da dentro, insomma, ho avuto l'opportunità di avere tanti inviti da parte tua. Devo dire che la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che lo sguardo che hai tu, l'impostazione della trasmissione sulla cultura in generale, cioè sulla conoscenza della cultura brasiliana, non è solo una funzione di ascolto, no? E conoscenza della musica, ma attraverso la musica entrare in contatto con la cultura, con la società brasiliana. Quello è veramente prezioso, e su questo, cioè, è proprio una funzione che la tua trasmissione ha, che è unica, è assolutamente unica, credo. E quindi vai avanti così.
0: Grazie.
2: Avanti così, perché insomma speriamo in altri 27 anni.
0: Lo spero vivamente.
2: E questa è proprio una funzione che poi dovrebbe avere la radio, che ha la radio in alcuni casi, come
0: certo.
2: In questo caso, quello
0: sì.
2: di far conoscere la cultura attraverso il divertimento, attraverso il godimento della musica.
0: Senz'altro, grazie, non ho parole per ringraziarti.
2: Ma grazie a te.
0: Senti, una bellissima esperienza è stata l'incontro, per te ovviamente, l'incontro con Chico Buarque e Giolanda un po' di anni fa per questo album intitolato Caro Chico, che ti ha portato tanta gioia. Il brano
2: Tanto,
0: che
2: sì.
0: avete inciso insieme si intitola Morena dagli occhi d'acqua. Due parole su questo e poi ce l'ascoltiamo la canzone.
2: Ma guarda, questo è incredibilmente un progetto che ha una vita lunghissima, perché è stato registrato 10 anni fa. Questo incontro con Chico è avvenuto
0: Sì.
2: appunto 10 anni fa. E devo dire che sia in Italia, ma soprattutto in Brasile, ancora ha successo, ancora le persone sono curiose, tanto è vero, ti ho detto che io continuo a portare le musiche di questo CD con gli arrangiamenti, con le versioni in italiano, e il pubblico qui in Brasile continua a essere molto interessato, non ultimo appunto l'esperienza che ti ho raccontato di questa big band, dove abbiamo portato tutti i brani del disco,
0: Sì.
2: compresa Morena Rosalias d'Aguas,
0: Sì.
2: con arrangiamenti fatti ad hoc. Quindi è come se in qualche modo questa musica chiaramente il tipo continua a
0: Rivitalizzasse.
2: vivere. Cioè,
0: Sì.
2: esatto. E quindi mi sta dando veramente tanta gioia e tanta risposta, tanti input di risposta che mi portano a pensare che la musica brasiliana continua ad essere un pozzo di bellezza e di opportunità.
0: Sentiamoci Chico Buarque e Giolanda con Susanna Stivali, Morena dagli occhi d'acqua, e poi parliamo di questo concerto.

0: Susanna Stivali, Chico Buarque, Giollanda, Morena dagli occhi d'acqua, dall'album Caro Chico, un album uscito in Brasile con un'etichetta prestigiosa, quella della Biscoito Fino. Susanna Stivali è in diretta con noi da Rio de Janeiro. Adesso noi siamo nella notte fra domenica e lunedì, quindi il 27 domenica, lunedì 28, quindi per te è ancora domenica, noi siamo già al 28, però tu oggi fai un concerto, un concerto importante. Dove?
1: Oggi. Allora, farò il concerto, felicissima di aver avuto questo invito, all'interno proprio della sede dell'Istituto di Cultura Italiano, dove ho avuto occasione già di suonare un paio di volte negli ultimi anni, sì. Non ultimo lo scorso anno, e ho avuto l'invito dal direttore Marica, sì, che ringrazio,
0: che salutiamo
1: moltissimo,
0: certo,
1: che salutiamo, e sarò con un musicista con il quale collaboro da molti anni sia in Italia che in Brasile. Abbiamo avuto modo lo scorso anno di fare una piccola tournée dove c'eri anche tu,
0: sì.
1: Lui è Guilherme Ribeiro,
0: sì,
1: con il suo trio Brado Trio, in questo caso saremo in duo. E ci sarà anche un'occasione importante, molto piacevole, perché,
0: sì,
1: perché praticamente all'interno di un progetto che si chiama AIR, Artisti in Residenza,
0: sì,
1: è residente proprio in questi giorni uno dei musicisti che ha vinto che ha avuto la possibilità,
0: questa borsa di studio, in sostanza
1: questa sorta di borsa di studio, scusa, non mi veniva, residenza artistica,
0: sì,
1: e quindi che si chiama Giulio Scianatico. Lui è un contrabbassista e suonerà e sarà ospite del nostro duo. Ci tengo a dire che questo progetto si chiama AIR, appunto Artisti in Residenza, è sostenuto da SIAE,
0: sì,
1: ed è sostenuto ed è, diciamo, seguito da MIDI, l'associazione di cui sono presidente, che è Musicisti Italiani di Jazz, con il sostegno importante del MAECI, del Ministero degli Esteri.
0: Certo.
1: Quindi è bellissimo, perché questo incontro tra Italia e Brasile fortuitamente si fa sempre più interessante. Quindi saremo
0: Bene.
1: Un duo, io e Guilherme Ribeiro e Giulio Scianatico, che appunto sta studiando la musica brasiliana in questa residenza di un mese all'Istituto,
0: ecco,
1: di Cultura di Rio.
0: Diciamo che poi noi faremo anche una puntata di

0: anzi due puntate di Stereonotte Brasil da Rio de Janeiro il 7 e l'8 di novembre. Se lui è ancora lì, io vorrei tanto incontrarlo. Se no, se non, se sarà ritornato in Italia, il 28 io farò una conferenza a Rio de Janeiro, lì all'Istituto Italiano di Cultura, sull'incontro fra musica italiana e musica brasiliana. Magari se lui è presente,
1: ah, che meraviglia.
0: Se lui è presente, poi lo intervisteremo. Sentiamoci Tom Jobim, O Tempo e o Vento, Passarim, una colonna sonora molto importante. Jobim non è soltanto il grande compositore di Garota di Ipanema, di fotografia, ma anche di diverse colonne sonore, fra queste quella per esempio di Gabriela. Ma questa fu una serie televisiva, O Tempo e o Vento. Poi torniamo a parlare con Susanna Stivali.

0: Tom Jobim, O Tempo e o Vento, rappresenta che cosa per te Tom Jobim, Susanna?
1: Ma Tom Jobim per me, come credo un po' per tutti i jazzisti, è un po' la porta principale, rappresenta proprio
0: per la musica
1: l'apertura
0: brasiliana,
1: sì, verso la musica brasiliana, perché è il primo approccio per me, è stato proprio il primo approccio, è stato il primo compositore che ho studiato,
0: sì.
1: Perché sai bene, insomma, la bossa nova e tutto e gran parte delle composizioni di Jobim sono considerate ormai a tutti gli effetti degli standard,
0: Jazz, sì.
1: spesso e volentieri un po' trasfigurate, no? Dai jazzisti,
0: sì, certo.
1: Americani. E quindi per me è stata un po' questa entrata principale, però devo dire che il momento in cui ho iniziato a studiarlo più approfonditamente, ho compreso questa ricchezza incredibile che lui ha di composizione, di cura dell'armonia. Mi ricordo quando dopo appunto aver conosciuto i brani più insomma che conosciamo tutti,
0: certo.
1: No? E ho iniziato a studiare un po' le sue composizioni più complesse. Penso ad esempio ad Imagina,
0: Sì,
1: che
0: che meraviglia.
1: Che insomma restituisce un compositore quasi classico, con uno sguardo
0: sì.
1: alla classica, uno sguardo. E quindi questa sua capacità di contenere tanti mondi è stata una scoperta incredibile. Come d'altronde succede, e mi è successo con tanti altri compositori brasiliani. Qua non si finisce mai di studiare, sostanzialmente.
0: E di scoprire anche, no?
1: Esatto,
0: senti,
1: esatto.
0: Come l'hai visto il Brasile in questi giorni?
1: Allora ti dico, io sono stata immersa totalmente nella musica, negli aspetti appunto più specifici, e ho avuto questa bellissima occasione di stare 2 mesi all'interno di un'università che è uno dei poli più importanti sia per la cultura in generale, ma per la musica qui nello stato di San Paolo. E devo dire che la cosa che mi ha fatto, che per me è stata più impressionante,
0: Sì.
1: è proprio come la cultura sia importante ed è gratuita, è un'università gratuita.

0: che dà opportunità incredibili agli studenti,
1: Sì.
0: con un'organizzazione insegnanti incredibile. La cosa che ho notato è che noi ci approcciamo alla cultura brasiliana sempre con un occhio da occidentali. Invece è
1: Sì.
0: molto interessante vedere come loro, sia musicalmente ma anche più in generale per quanto riguarda la cultura, guardano alle varie diverse culture. Devo dire
1: Sì.
0: che ho trovato un legame con l'Italia. Non so, conoscono
1: Ma
0: Calvino,
1: certo.
0: conoscono, ma non che non pensassi che non era così, ma devo dire che è proprio che una parte della nostra cultura è molto all'interno del loro scambio. Fellini, Pasolini, ripeto, non che non immaginassi che si studiano, no, delle grandi personalità
1: Intellettuali,
0: della cultura
1: certo.
0: italiana, intellettuali, ma mi sono resa conto che fa parte di una conoscenza di tutti i giorni, e
1: Sì.
0: questo per me è stato incredibile. Citare Calvino più qui che in Italia,
1: Eh sì,
0: devo dire
1: è
0: che
1: una bella soddisfazione. Susanna,
0: devo dire, sì.
1: scusami, insieme al Trio Corrente hai realizzato un album bellissimo che si intitola Vai. Visto che si citava Jobim, hai voluto cantare questa canzone che si intitola So Danço Samba. Che bella esperienza con il Trio Corrente, no?
0: Bellissima. Tra l'altro li ho incontrati, abbiamo lavorato insieme in questi giorni qui, quindi, e proseguiremo, perché loro verranno a novembre in Europa e faremo un paio di concerti anche in Italia. Quindi è una parceria, come si dice qui, che sta proseguendo. È iniziata con questo disco meraviglioso. Questa occasione di lavorare con loro è stata veramente meravigliosa.
1: Benissimo, grazie a Susanna Stivali, un grande abbraccio. Quando torni in Italia? Non
0: Torno il
1: so se
0: 2
1: torni,
0: ottobre,
1: torni? Vuoi
0: purtroppo.
1: tornare?
0: Infatti, sono tentata
1: Va
0: di non
1: bene,
0: tornare.
1: ti aspettiamo qui a Serenotte
0: Un
1: Brasil.
0: abbraccio.
1: Ho un grande abbraccio a
0: Grazie, un
1: te
0: abbraccio.
1: e in bocca al lupo per il concerto di oggi, il 28. Voi siete ancora al 27 settembre, però insomma oggi a che ora
0: Sì,
1: inizia il concerto?
0: alle 18.
1: Alle 18, Istituto Italiano di Cultura, Rio de Janeiro. Per chi ci ascolta ed è a Rio de Janeiro, andate a vedere, ad ascoltare Susanna Stivali. Il concerto ovviamente è gratuito e potete entrare lì. Tra l'altro l'auditorio è molto bello, il palazzo pure. Grazie
0: Molto
1: Susanna
0: bello.
1: Stivali.
0: Grazie, un abbraccio a tutti.
1: Un
0: Beijos.
1: abbraccio. Susanna Stivali, Trio Corrente, So Danço Samba. Poi arriva Franco Cava da Rio de Janeiro, ci racconta delle cose molto interessanti.

0: Ed eccoci qui con Franco Cava, il grande Franco Cava che torna con noi in diretta Serenotte Brasil per il 27esimo anno, perché quest'anno abbiamo iniziato adesso con queste prime due puntate di questo fine settimana la lunga serie, abbiamo continuato la lunga serie di Serenotte Brasil. Franco, buon noi.
1: Buon noi, ciao Max, ciao Brasil, che bello. Io sai che sto già arrotondando per 30 anni. Sai, è il tempo nel programma. Io per me sono già 30 anni.
0: Sei contento?
1: E poi la produzione, cioè l'idea del programma, tu l'hai maturata 2 o 3 anni prima. Quindi Brasil, sono praticamente 30 anni.
0: È vero, è vero. È un orgoglio, no? Avere te come corrispondente, ma soprattutto raccontare il Brasile da tutto questo tempo, no? E raccontare quanto questa interazione fra Italia e Brasile sia ancora viva, sempre viva. Che ne dici?
1: Sempre, sempre, bellissima. E volevo molto, molto ringraziare la mia partecipazione, sai, Max, che è molto... No, scherzo.
0: Ah, beh, scusa, ma puoi ringraziarti tranquillamente. Rimanere in vita tutto questo tempo.
1: No, è bellissimo. Io ho plagiato la Surica, che è quella vecchia signora della Portella, che in tutti i suoi spettacoli dice così, e quindi lo trovo simpatico, ma scherzando. Ma cioè, è un'emozione tornare ora, oggi, qua, dopo questo tempo, ancora con più forza, io direi. Sì. È emozionante.
0: È vero, perché i tempi cambiano, ci sono nuovi programmi che sono entrati nel palinsesto di Rai Radio 1, però insomma possiamo ben dire che da 27 anni Serenotte Brasile è qui e il pubblico poi ci dà un grandissimo affetto, ci rivolge un grande affetto, ci manda sempre messaggi. A proposito di messaggi, io e Franco non è che improvvisiamo i collegamenti nel corso delle puntate, e in genere Franco mi manda sempre dei messaggi, delle fotografie, delle idee, e adesso da un po' di giorni mi hai mandato questa foto del Sud America, la mappa del Sud America di Joaquim Torres. Perché mi hai mandato questa mappa, Franco?
1: Perché penso che sia l'Italia con il Brasile, le due culture, sono potentissime e quasi sempre siamo, diciamo, poco... anche nell'aspetto musicale nei giorni d'oggi, anche nell'aspetto, in tutti gli aspetti, né? Abbiamo un protagonismo più grande di quello che quello che si intende in giro a dire, che cioè sempre quando si parla del nord o del Nord America o del Sud America. Quindi la mappa di Joaquim Torres è quello, che il sud è il nuovo nord, e quello lo intendo in libertà.

0: artistico,
1: Sì,
0: culturale. Non
1: certo.
0: voglio entrare nella parte politica,
1: Sì.
0: ma proprio anche nell'aspetto culturale. Questa Italia, sud dell'Europa, questo Brasile, sud dell'America del Sud, che praticamente con il nostro potenziale in
1: Sì.
0: realtà siamo il nord, siamo proprio in testa,
1: Certo.
0: siamo al top, siamo sopra. E
1: Sono
0: quindi questo
1: perfettamente
0: messaggio di
1: d'accordo.
0: Joaquim Torres
1: Sì.
0: negli anni 50 era potentissimo, era una rivoluzione.
1: Molto bene. Senti, la mappa racconta un po' la fotografia, è un po' difficile, ma si può trovare su internet, in rete,
0: Sì,
1: insomma?
0: c'è un museo.
1: Sì.
0: Allora, c'è il Museo Joaquim Torres in Uruguay,
1: Sì.
0: proprio dedicato al. Sai, è un po' come comprare una borsa con l'America, questa mappa all'inverso,
1: Sì.
0: comprare diciamo una borsa, una maglietta in Uruguay. È come comprare in Brasile una maglietta con il pappagallo o con il Cristo.
1: Ah, si
0: È
1: trova
0: un'immagine
1: ovunque.
0: potentissima,
1: Ah,
0: sì.
1: che bello.
0: Sì,
1: Bene,
0: molto
1: bene.
0: forte lì. C'è il museo. E quest'anno c'è stato al MASP proprio un'esposizione
1: Sì.
0: su Joaquim Torres, c'è stata proprio un'esposizione su di lui,
1: Sì.
0: quindi è ancora più interessante,
1: È
0: diciamo.
1: un artista plastico uruguaiano?
0: Sì, è un artista plastico, quindi ha tanti altri lavori che si basano proprio su questa contravvenzione. Immaginate, già oggi già crea uno scandalo. Perché quando
1: Certo,
0: pensiamo anche all'America,
1: sì,
0: il nome America viene da Americo Vespucci,
1: è vero,
0: che è
1: e
0: italiano,
1: quello lo
0: e
1: sappiamo,
0: l'Americo,
1: sì.
0: lui non è mai andato nell'America del Nord. Cioè, ora, non è che è un discorso contro l'America del Nord,
1: No,
0: non è quello.
1: certo.
0: Ma quello che voglio dire è che Americo non è mai andato, lui è andato in Centro America e nel Sud America. Quindi, ecco, per diciamo, enfatizzare il fatto che questa America è
1: Sì.
0: un'America potente, questa America del Sud con le sue
1: Poi
0: popolazioni originarie,
1: possiamo anche dire che
0: con.
1: possiamo dire che questo signor Joaquín Torres Garcia è stato anche coraggioso, perché questa mappa lui l'ha disegnata, diciamo, in tempi non sospetti, quando comunque davvero il Sud America era considerato il sud più profondo del mondo, ma ancora non erano venute fuori le proteste o perlomeno le posizioni degli artisti, degli intellettuali sudamericani sull'importanza culturale del Sud America, perché Joaquín Torres è del 1874 e purtroppo se n'è andato nel 49, quindi diciamo che è un artista che ha vissuto in un momento in cui non c'era ancora spazio per gli intellettuali sudamericani, a parte qualche rara eccezione, che potevano giustamente manifestare il loro dissenso sull'egemonia della cultura nordamericana. Sei d'accordo con me?
0: Esattamente questo, e volevo molto parlare di questo argomento perché per me, musicalmente, artisticamente, quello che hai fatto tu in questi 27 anni e il programma Brasile Stereonotte
1: Sì.
0: è una mappa, è la mappa, quello che hai fatto è la mappa di Joaquim Torres a livello musicale, hai
1: Bene.
0: invertito, hai
1: Grazie.
0: portato in una cima. Una cosa potentissima proprio di questa musica che è diventata protagonista, una musica bella, poetica e ricca, che molte volte non arriva magari nella programmazione
1: Certo.
0: delle
1: Mainstream.
0: TV o tutto il
1: Certo.
0: resto, né, nel mainstream. E
1: Esatto.
0: quindi quello, tu sei la mappa, quindi
1: Grazie.
0: è tu il programma, tutto il lavoro
1: Grazie,
0: che c'è intorno.
1: grazie.
0: È una
1: Grazie.
0: grande mappa di Joaquim
1: Io
0: Torres.
1: ringrazio Radio 1, ringrazio il nostro direttore Nicola Rau. Adesso ci ascoltiamo un raggio di sole, tanto per entrare nel tema di Joaquin Torres e di questo sud che diventa nord. Franco Cava, un raggio di sole da Bossa.

0: Un raggio di sole, scritta da Jovanotti, Franco Cava da Bossa Giova. Il grande lancio di Franco Cava nel mondo della discografia è stato questo album. Franco, ti ha portato tanta fortuna,
1: Molto, molto, molta fortuna. Però ti devo dire una cosa.
0: Dimmi.
1: Che lo dirò per la prima volta. Questo album è... si chiama Bossa Giova, sono basati sui brani di Lorenzo, però è un mio album,
0: sì,
1: perché ancora non ero entrato in contatto con Jovanotti Lorenzo,
0: sì,
1: io l'avevo tradotto, prodotto, prima del contatto umano,
0: sì,
1: quindi lui mi ha lasciato libero di essere Franco Cava a livello poetico, del vocabolario, musicalmente.
0: Sì.
1: Il secondo,
0: sì,
1: che si chiama Scapolario, è il mio grande Bossa Giova, è un disco di Lorenzo, perché mi sono praticamente, diciamo, ispirato in lui, ho preso Lorenzo come praticamente un'ispirazione proprio, quindi
0: sì,
1: io sempre dico che Scapolario è la mia grande Bossa Giova, più che questo, diciamo.
0: Prossima settimana ascoltiamo Scapolario. Senti un po', a Rio de Janeiro ci sono molti club che sono sempre più vicini alla musica latinoamericana, cosa che nel passato non succedeva, è vero?
1: Molto, molto, sono nati molti gruppi, ce ne sono almeno una decina, che fanno spettacoli proprio

0: Perché dopo questi ultimi anni in cui la musica latina ha acquisito nomi anche più internazionali come Bad Bunny, come la Shakira, nomi dell'Argentina,
1: Rosalia.
0: c'è un nome che in Brasile spopola e ha tutto esaurito, si chiama
1: Sì,
0: Milo
1: Milo
0: Jota,
1: Jota.
0: Milo Jota. Anche lui, quindi senza parlare di Caio e Tresse,
1: Sì.
0: molti che hanno spopolato una cosa che non ci sentivamo molte volte. Il Brasile sempre si sentiva sempre meno latino
1: Sì.
0: e c'è questa scoperta, ci stiamo scoprendo che noi siamo
1: Latini.
0: latinoamericani.
1: Abbiamo sempre parlato del Brasile come un'isola in cui si parla portoghese circondata da paesi che invece parlano in spagnolo, no? Adesso mi sembra che ci sia maggiore integrazione. Recentemente Rosalía è stata a Rio de Janeiro, ha realizzato il suo concerto. Insomma, secondo me si sta avvicinando moltissimo la musica latinoamericana, anche perché sta acquisendo grande forza dal punto di vista così dei numeri, anche se la musica brasiliana resta, secondo me, sempre in testa alla parte creativa, no? All'importanza creativa che ha svolto negli ultimi 50-60 anni. Senti, oggi, se non sbaglio, domenica 27, ormai noi siamo già lunedì, però è San Cosme e Damião, no? È una festa di Rio de Janeiro perché tra l'altro è dedicata ai bambini, giusto?
0: Sì, io sono totalmente. La presenza di questo immaginario di Cosme e Damiano
1: Sì.
0: dentro dalla mia vita, di quello che ho fatto, è sempre stata molto intensa. Ho scritto un romanzo che l'ho messo anche online, che si chiama proprio
1: Sì. Sì.
0: Doun, dentro nella ritualistica del Candomblé. È, diciamo, il terzo fratello di Cosme e Damiano,
1: Sì.
0: a Rio de Janeiro, il protettore dei bambini.
1: Bello.
0: Che ha una relazione dentro le regioni di afrodescendenti, si chiamano Eres. Cosme e Damiano, che sono i resti mortali, sono ad Alberobello in Italia.
1: Sì. Sì.
0: E quindi si festeggia, ci sia una grande festa, che con questa nuova Rio de Janeiro, dove c'è un'occupazione culturale della zona nord, la zona sud anche sta scoprendo questa grande festività in cui si fanno dei cibi, torte, si usa molto, diciamo, l'uso di
1: Dolci.
0: molti vegetali, legumi, dolci, cioè, fanno delle tavolate di caruru, per esempio, che si fa con il chiavo, che è proprio
1: Una
0: un
1: verdura,
0: legume,
1: sì, una
0: quindi
1: verdura molto.
0: una verdura, quindi il chiavo, e poi senza parlare dei dolci, le feste, le canzoni, tutti i centri di rituali di Candomblé, Umbanda, fanno feste dedicate a lui. E questa settimana, oggi,
1: Sì.
0: c'è questa grande festa per Cosme e Damiano. Hanno inaugurato, dopo dei lavori intensi del comune, la prima via del Brasile, che è la via Carioca.
1: Sì.
0: Per la prima volta è stata restaurata, tutte le case restaurate, i locali restaurati, con una grande festa e distribuzione farde, grande di dolci per Cosme e
1: Senti,
0: Damiano.
1: ma questa cosa della Rua da Cerveja, la strada della birra, che cos'è?
0: Questa via antica, la via antica, la via Carioca,
1: Sì.
0: che arriva dalla piazza Tiradentes, dove c'era tutta la vita notturna degli anni 20, fino alla piazza Carioca, una piazza anche lì dove c'è una grandi patrimoni, diciamo, architettonici
1: Sì,
0: di Rio.
1: Rio.
0: Questa via l'hanno chiusa già da un anno e mezzo, due, e hanno invitato grandi bars di Rio de Janeiro, bars famosi, e loro hanno fatto un'occupazione gastronomica in questa via. Quindi è una via dove ora la gente può andare, radunarsi. Ci sono più di una ventina di locali dove ovviamente la birra regna.
1: Meraviglioso.
0: Però diciamo che c'è una diversità gastronomica, non c'è solo la
1: Certo.
0: birra, se no usciremo.
1: Franco, in sottofondo c'è l'arrangiamento vocale di Ragazzo Fortunato, una registrazione realizzata molti anni fa al Jova Live. È un gioiello che abbiamo soltanto noi di Stereonotte Brasil. Grazie a Franco Cava, un beijo, un abbraccio, ci sentiamo la prossima settimana. Ricordati che siamo a Rio de Janeiro a novembre per due puntate, il 7 e l'8, quindi mi raccomando. E poi il 28 ottobre io sono al Consolato Italiano, all'Istituto Italiano. Italiano di Cultura per un racconto sull'interazione fra musica italiana e musica brasiliana, e ovviamente spero ci sei anche tu.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il caro carburante. Anche i PIF fisserà limiti ai prezzi del distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e 1,99 per la benzina. La Premier Meloni parla di un segnale importante. Il governo dice continuerà a sostenere le famiglie. Le parole di Gianni Murano, presidente dell'Unione Energie per la Mobilità.
3: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno vuol rimanere indietro.
2: A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 14,97%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne, lo ricordiamo, riprerà questa mattina alle 7 fino alle 15. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti.

0: 5 arresti, 85 abitazioni evacuate, l'antiterrorismo indaga su possibili legami con l'Iran. Plaude Trump che parla di un lavoro straordinario. E svolta la politica in Serbia, il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premier nelle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste studentesche. La presidente del Parlamento, Ana Brnabić, assumerà la presidenza ad interim. E possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18-19 novembre a Shenzhen in Cina per il Cremlino. Sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è anche presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. Nella notte droni russi hanno colpito la regione di Kiev, 2 morti e 3 feriti nel distretto di Buchansk, danni edifici e veicoli in altre 2 zone, ferite una donna nella regione di Sumy. E OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli di intelligenza artificiale. Tra i casi citati il dirottamento di siti web e l'aggiramento dei sistemi di sicurezza. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei modelli più avanzati e anche il fondatore di Microsoft, Bill Gates, chiede al Congresso americano una maggiore regolamentazione della materia. La visita di Papa Leone XIV in Francia si concluderà in giornata con la tappa a Metz nel nord-est del paese. A Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerre. Il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non è responsabile e ha invitato i vescovi a vigilare sugli abusi del clero.
1: Le fiaccole illuminano la notte di Lourdes.
2: Comme façon pèlerin parmi les pèlerins.
1: Leone XIV pellegrino tra i pellegrini presiede la preghiera del rosario con la processione au flambeau dalla grotta di Massabielle al santuario dove sono stati coperti i mosaici di Rupnik, l'ex gesuita accusato di abusi da diverse religiose. Malati, accompagnatori, famiglie, giovani, anziani sono migliaia nella città della speranza. Qui la fragilità non viene nascosta. Nel pomeriggio visita la Quai Notre Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte, ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa. No alla morte programmata, la dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno, scandisce Prevost, ha il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Alla messa celebrata la mattina nella spianata del santuario, l'abbraccio di 150.000 pellegrini. Siamo tutti chiamati alla conversione, ricorda Prevost. La Chiesa riconosca i suoi errori. Nel pomeriggio ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. 2 ore di ascolto, dialogo e preghiera. Il Papa ha ribadito il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri e ha espresso la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
0: E veniamo alla cronaca. Pistoia, giovane torturata, ustionata e quasi annegata per aver spinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social. La salva un passante, lui 38 anni con precedenti, è stato invece arrestato. E aggredisce una donna con un cacciavite e poi investe 2 persone intervenute per soccorrere accaduto in serata, un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore è fuggito poi in auto, ma è stato rintracciato e arrestato circa un'ora dopo. È un 20enne originario di Reggio Emilia. I 3 feriti sono ricoverati in gravi condizioni, naturalmente sono ancora da chiarire il movente. E a Torino un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto. Alla guida c'era l'ex compagna del padre, una 24enne ora in carcere per tentato omicidio. Voleva colpire me, sostiene un uomo. La difesa della giovane non esclude invece l'incidente. Il piccolo, ricoverato con traumi all'addome e al torace, è fuori pericolo. E parliamo invece della Svizzera, perché c'è stato un referendum con il quale ci sono state scelte importanti, in particolare riguarda la decisione che riguarda le condizioni per l'esattezza della neutralità del paese. No, sono stati 70,15% prevalendo in tutti i cantoni. Se fosse passata la richiesta, si sarebbe ad esempio ridotta la capacità del governo federale di imporre sanzioni a stati come la Russia. Chiudiamo con lo sport. Calcio questa sera, l'Italia a Istanbul contro la Turchia di Montella. Mancini dice l'obiettivo è superare il turno di National League mondiali di ciclismo. Oro agli USA dopo 33 anni, Ciccone nono, il migliore italiano. America's Cup invece, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 4, linea a Steranotte Brasile con Max De Tomassi.
3: Stereo Notte.

0: Siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3, questa è Stereonotte Brasil con Max De Tomassi e con Sergio Ovaghim Brasil. Boa noite.
1: Muito boa noite, Max, muito boa noite, galera.
0: Come stai? Bentornato innanzitutto.
1: Eccoci qua, in questa bella nottata così piena di novità, piena di musica bella, per cui
0: Sergio,
1: si può solo star bene.
0: Lo sto chiedendo un po' a tutti, che cosa ne pensi di 27 anni di Stereonotte Brasil? Noi entriamo nel 27esimo anno.
1: È una cosa davvero bellissima, impressionante, e poi la cosa che mi entusiasma e che mi fa pensare è quanto è stato importante questo lunghissimo periodo per in qualche modo accompagnare la curiosità, la bellezza, l'interesse di tante persone che si avvicinavano alla musica brasiliana in una maniera abbastanza così

0: occasionale, viceversa, immersi in questo mondo che è a 360 gradi quello che è Brasile.
1: In questo percorso, no, di questi 27 anni, tu vieni, diciamo, forse dai primi anni, no, di
0: Sono 20 anni.
1: E
0: 20
1: in questo
0: anni.
1: percorso hai conosciuto ascoltatori che si sono avvicinati alla musica brasiliana grazie a noi?
0: Certamente sì, perché le persone che in qualche maniera erano un po' predisposte a questo genere di musica molto bella, molto, molto importante,
1: Sì.
0: però

0: che ormai da 27 anni appunto, e porta veramente all'attenzione tanti musicisti, tanti personaggi che meritano l'attenzione, i gruppi, le nuove voci, le nuove proposte, i generi che in qualche maniera, le contaminazioni
1: Sì.
0: che tu sapientemente sai calibrare per poter interessare, far interessare le persone che altrimenti rimarrebbero così, solamente in superficie, ad apprendere e di immergersi veramente, perché la full immersion di Brasile, questa è la bellezza, oltre al fatto che Brasile, oltre alla musica bellissima che sempre proponi, c'è anche un interesse per tante cose, dalla
1: Turismo,
0: letteratura al
1: cultura,
0: cinema,
1: certo.
0: alla culinaria addirittura, quindi veramente spazi a 360 gradi per quello che è il Brasile nella sua bellezza, nella sua interezza.
1: È
0: Ecco,
1: vero.
0: quindi hai seminato davvero per 27 anni e il raccolto è copioso e di grandissima qualità.
1: Grazie, noi rendiamo grazie a Radio 1 che ci ha ospitato, che ci ha accolto sin dal 2000, 2001 e siamo veramente felici e orgogliosi di essere qui per il 27°
0: È una cosa
1: anno.
0: veramente emozionante perché è un arco di tempo imponente, quasi possiamo dire storico se vogliamo, perché io considero questa trasmissione di fatto un punto di riferimento storico ormai della radio della miglior qualità.
1: Serginio.
0: È isso ahí, hermanosinho,
1: Maria
0: è isso
1: Betania
0: ahí.
1: con T'ha combinado, canzone scritta da
0: Nossa,
1: Caetano Veloso, da Nossos
0: nossa.
1: Momentos, brano bellissimo scritto dal fratello. Quanto è importante il legame fra questi due mostri sacri della musica brasiliana?
0: Beh, credo che risalga veramente a quando sono praticamente nati, perché
1: Sì.
0: Caetano è un pochino più grande,
1: Ce n'ha di
0: direi.
1: fratelli, Caetano,
0: Sì,
1: fratelli e
0: c'è
1: sorelle?
0: una famigliona proprio, però pensa che il nome di Maria Betania lo ha scelto Caetano
1: Caetano.
0: Veloso,
1: Che era un
0: piccolino,
1: bambino.
0: bambino, ma l'ha scelto lui.
1: Da dove veniva questa cosa?
0: Da
1: Sì.
0: un santo, da una santa, qualche cosa che praticamente
1: Figura
0: eventualmente
1: mistica.
0: l'aveva in qualche modo colpito, per cui quando fu deciso il nome di questa bambina che era nata, hanno pensato di affidare l'incarico a
1: A
0: Caetano e quindi
1: Caetano,
0: un legame strettissimo e loro
1: che
0: hanno
1: già
0: per
1: era considerato una persona importante della
0: insomma,
1: famiglia per
0: evidentemente
1: dare il nome alla sorella.
0: è nato con le stimmate della persona
1: Eh
0: importante.
1: certo.
0: E lui è sempre stato al fianco della sorella, fin da quando Maria Betania si è trasferita a Rio de Janeiro per svolgere la sua attività,
1: Se non sbaglio,
0: diciamo.
1: lui ha fatto proprio il tutore di
0: Sì,
1: Maria
0: lui
1: Betania,
0: ancora
1: perché
0: non
1: la famiglia
0: era.
1: non la mandava se non c'era
0: No,
1: pure il fratello.
0: infatti, sai, parliamo di anni un po', come dire, parecchi anni fa, per
1: Anni
0: cui
1: '60.
0: è una ragazza da
1: Sì,
0: sola
1: sì.
0: in una città tentacolare come poteva essere,
1: Certo, la metropoli
0: sì,
1: da
0: Rio
1: Santo
0: de
1: Amaro.
0: Janeiro, e quindi in un ambiente insomma un po' bohemien. Quindi il fratello si è mosso al fianco di Maria Betania, che a quell'epoca poi si esibiva al famoso teatro Opinião.
1: Sì,
0: Opinião, lei era stata chiamata per fare.
1: lei prese addirittura il posto di Nara Leão, se non
0: Sì, perché
1: sbaglio, no?
0: Nara Leão ebbe un problema della voce, quindi un abbassamento però non di un giorno, di parecchie
1: Sì,
0: settimane,
1: sì.
0: per cui tra l'altro fu proprio Nara Leão che indicò Maria Betania agli organizzatori,
1: Quindi
0: quindi
1: era già conosciuta, anche
0: sì, era conosciuta però
1: se viveva a
0: perché
1: Bahia.
0: a Bahia, perché comunque si parlava già di questo gruppo di
1: Certo.
0: grandissimi, perché erano Maria
1: Caetano?
0: Betania, Caetano, Gilberto Gil e
1: Gao.
0: Gal Costa,
1: Esatto.
0: che tra l'altro Gal Costa avrebbe fatto il compleanno
1: Sì,
0: la
1: in questi
0: settimana, sì,
1: giorni.
0: in questi
1: Sì.
0: giorni, il 26
1: Sì,
0: di settembre.
1: quindi l'altro ieri.
0: Ci ha lasciato da 2 anni già.
1: Sì, davvero una grande tristezza.
0: Eh sì.
1: La puntata di ieri l'abbiamo aperta proprio con lei perché è giusto ricordare Gal Costa,
0: Fa
1: no?
0: molta falta.
1: Allora, c'è un concerto che Caetano ha realizzato qualche giorno fa a Brasilia,
0: Sì, a Brasilia.
1: vicino Brasilia,
0: Sì.
1: in omaggio agli 80 anni del
0: Sì.
1: SESC. Allora, innanzitutto il concerto è gratuito, quindi Caetano, che comunque è uno degli artisti che fattura di più nell'ambito della musica brasiliana, nel mondo,
0: Assolutamente,
1: i concerti di
0: figuriamo.
1: Caetano costano un sacco di soldi,
0: E
1: lui ha
0: sono sempre
1: sempre pieno, sold
0: sold
1: out.
0: out.
1: Caetano ha voluto suonare gratuitamente per il SESC. Dice, che cos'è questo SESC?
0: Il SESC è un'istituzione benemerita, veramente importante perché è un servizio, si chiama SESC in quanto è il
1: Servizio sociale di commercio.
0: di commercio ed è stato fondato appena dopo la fine della guerra mondiale
1: Sì.
0: ed è stato fondato appena terminato questo conflitto che in qualche maniera aveva visto pure, seppur nella parte finale, il coinvolgimento del Brasile. Fu fondata questa istituzione, tra l'altro, nella zona di Rio de Janeiro, in particolare. Sì.

0: Teresopolis, sì, che vide partecipare quindi imprenditori e lavoratori mossi dalla stessa volontà comune di costituire un sistema sociale, un sistema retributivo più giusto, che potesse in qualche maniera affrancare dalla situazione di disagio quante più persone possibile, quindi un'istituzione davvero benemerita.
1: Sì.
0: Ed è nata in quel periodo perché comunque, anche se da lontano, il Brasile aveva risentito di questa situazione di belligeranza nella quale era stato coinvolto. Tra l'altro la spedizione brasiliana ha operato in Italia proprio,
1: certo,
0: in particolare in Toscana.
1: Sì. E ascoltiamoci un primo brano, che guarda caso è un brano dedicato a Paola Lavigne, la moglie di Caetano,
0: esatto,
1: Veloso attuale,
0: esatto,
1: e che è poi colei che è stata dietro all'organizzazione di questo concerto, visto che è una donna davvero brillante, che ha valutato tanto il lavoro di Caetano da quando appunto lei è con lui, no?
0: Guarda, fa impressione nelle immagini, quando vedi qualche servizio, qualche,
1: sì,
0: filmato.
1: Lei sta sempre lì dietro.
0: Con quale delicatezza, con quale attenzione, come se dovesse in qualche maniera prendersi cura di qualcosa di prezioso molto fragile.
1: Paola ha diversi anni meno di me, Caetano ha 80 anni.
0: È una persona veramente bella.
1: Potrebbe anche considerarlo un padre, oltre che il suo amante, il suo
0: Paola,
1: amore.
0: Paola, possiamo dire che è bella dentro e bella fuori, veramente una bella persona. Io sono letteralmente estasiato quando la vedo.
1: Sentiamoci Branchigna, dedicata a Paola Lavigne. Caetano Veloso è uno dei brani che Caetano ha suonato, come abbiamo detto prima. I brani che ascolteremo non sono tratti dal concerto,
0: no.
1: Ma comunque fanno parte della scaletta.
0: Sì, della scaletta della proposta musicale durante questa manifestazione a Brasilia, Distretto Federale.
1: Poi entriamo nei dettagli del Sesc. Branchigna.

0: Branchigna, Caetano Veloso, da un album storico di Caetano, importantissimo, straniero, è l'album che decreta Caetano Veloso come uno dei più grandi artisti pop del mondo. Quindi da questo album prodotto da Arto Lindsay, Caetano entra a far parte di un movimento musicale distribuito nel mondo intero,
1: planetario,
0: di interpreti pop proprio, popolari che hanno la stessa importanza di David Byrne negli Stati Uniti, piuttosto che...
1: Non a caso sono dei musicisti che vengono considerati ed apprezzati a livello mondiale anche da altri loro colleghi di altri generi.

0: lavori.
1: Sì, aggiungo sul servizio sociale di commercio, questo è un dato importante e tu sicuramente me lo confermerai, il fatto che gran parte, anzi tutta l'attività dei SESC distribuiti in tutto il Brasile, poi vedremo quanti sono queste strutture, e vengono finanziati dall'1% che viene detratto da tutti gli scontrini che vengono
0: emessi
1: sì, in Brasile. Sì, sì. Quindi è bellissimo sapere che ogni volta che tu entri in un bar e compri una birra, ogni volta che compri un paio di infradito a Lojas Americanas a Rio de Janeiro, l'1% di quello
0: va
1: che tu spendi
0: situazione.
1: Va al SESC, e il SESC con questo 1% ci fa davvero tantissime cose.
0: Tantissimo.
1: Concerti, alberghi, scuole di musica,
0: sostiene proprio le iniziative,
1: scuole di cucina,
0: di tutto praticamente, perché come ricordavi te è diffuso su tutto il territorio nazionale, dappertutto, in tutte le regioni, in tutti gli stati del Brasile c'è comunque la presenza del SESC, che si occupa ovviamente prevalentemente delle persone meno abbienti per poterle aiutare a realizzare la loro strada, a farli
1: certo.
0: percorrere quello che loro pensano che possa essere utile per poter migliorare.
1: Quest'ora di Steranotti a Brasil voglio dedicarla proprio, oltre alla musica di Caetano Veloso, idea bellissima di Sergio Vaghimi in Brasil, ma anche al SESC, proprio perché è veramente un'istituzione
0: certo.
1: di cui c'è bisogno nel mondo intero.
0: Meritoria, ce ne vorrebbero molte di più.
1: Allora,
0: ce ne vorrebbero molte
1: la
0: di
1: missione
0: più.
1: Del SESC è promuovere il benessere sociale, la qualità della vita e il benessere dei lavoratori del settore terziario e delle loro famiglie. Le aree di intervento sono moltissime, offre servizi ed eventi in 5 settori principali: l'educazione, la salute, la cultura, il tempo libero e l'assistenza. Gestisce centri culturali, teatri, biblioteche, palestre, piscine, ristoranti, cliniche mediche e odontoiatriche, oltre a strutture alberghiere. Quindi
0: praticamente abbraccia davvero le necessità e i bisogni di una intera popolazione. Ecco.
1: Tu dicevi che è presente in ogni parte del Brasile.
0: Sì, sì, sì.
1: Pensa che è presente in 341 comuni del Brasile.
0: Certo.
1: E in pratica in tutto quanto il
0: tutto il paese, stato, copre tutto, completamente il paese.
1: Sì, insomma è davvero ovunque. L'attendimento c'è addirittura una sorta di attendimento mobile, no? Come si può dire in italiano?
0: Delle strutture mobili, strutture mobili che vanno praticamente nei posti più reconditi, più difficili,
1: che
0: più
1: arriva
0: irraggiungibili.
1: A 2000 comuni del Brasile, perché ci sono delle unità mobili che se ne vanno in giro per i posti più
0: incredibili. Ma in effetti, Max, io credo che una istituzione come questa abbia tanto di quel rispetto che si è guadagnato, che io non ho mai letto, neanche, come dire, politicamente parlando, qualcuno che avesse espresso una negatività nei confronti di questa istituzione. È ammirata, sostenuta ed apprezzata in tutto l'arco costituzionale, quindi è una cosa assolutamente al di sopra di ogni sospetto.
1: Io sono convinto che il SESC arriva anche a Teresina, nel Piauí,
0: certo,
1: giusto?
0: Sicuramente, che è uno stato veramente che sta là proprio veramente, che viene poco citato, uno di quegli stati, chiamiamoli così, considerati minori, ma probabilmente ingiustamente, ecco.
1: Perché il più bello di ogni paese, di ogni nazione, non è tanto nelle metropoli oggi,
0: no, certamente,
1: ma è nella provincia.
0: Certamente.
1: Io che vivo in provincia te lo posso assicurare, no?
0: Dillo a me.
1: Appunto. E in provincia si può considerare Teresina,
0: certamente,
1: che è una città appunto del Piauí, se non sbaglio,
0: sì, sì.
1: E all'interno della quale è nato Torquato Neto. Torquato Neto era un grande amico di Caetano Veloso.
0: Assolutamente, hanno fatto una carriera praticamente iniziale fianco a fianco.
1: Membro del Tropicalismo.
0: Sì, sì, sì, certo, cioè, insieme a altri musicisti, però...
1: Abbiamo raccontato tante volte questa storia,
0: no? Il Tropicalismo è stato un movimento davvero importante che ha segnato il Brasile in quell'epoca in modo enorme, perché è stato non solo un fatto musicale ma anche un fatto politico e sociale.
1: Bene, c'è stata una diatriba fra Caetano e Torquato, a un certo punto non si trovavano o non erano d'accordo su un determinato tema e quindi hanno un po' bisticciato. Successivamente, poco tempo dopo, Torquato Neto purtroppo si suicida infilando la testa nel forno e quindi...
0: ancora
1: giovanissimo,
0: veramente.
1: Molti anni dopo, brutta. Caetano incontra il papà di Torquato Neto e Caetano aveva sempre avuto una sorta di rimorso, no? Di non aver fatto pace.

0: con Torquato e averlo saputo suicida.
1: Certo, di questo evento drammatico.
0: Davvero drammatico. E allora che cosa succede? Che Caetano riceve il papà di Torquato Neto in un albergo di Teresina e il papà di Torquato Neto porta Caetano Veloso in segno di pace, proprio perché voleva fargli capire che lui non ce l'aveva con Caetano, non era certo per quello che Caetano non era d'accordo con
1: non
0: con
1: era
0: Torquato.
1: Certo il motivo all'origine, esatto, di questa tragedia, certo.
0: E quindi questo incontro fa sì che Caetano venga in mente una canzone dedicata a questo incontro e a Torquato, e scrive questa canzone che hai scelto, che fa parte di questo repertorio e sì, che si intitola Casuina.
1: Casuina.
0: Tu hai mai bevuto della casuina?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Non è buonissima?
1: È buona, buona, buona, buona, anche se c'ha un gusto un po' particolare, però io credo che la frutta tropicale, diciamo, per capirci, meriti sempre un po' di attenzione, di provare. Io non sono un grande sperimentatore di sapori,
0: però sulla frutta mi intriga
1: parecchio. Sì, sì.
0: Guarda, io ti dico che la casuina mi piace moltissimo. Tutte le volte che vado a Rio, in particolare alla feira di San Cristóvão, dove ci sono i nordestini che fanno la feira, lì si trova. Perché certo, è un prodotto tipicamente nordestino.
1: Io credo che gli amici che stanno all'ascolto, se capita che vanno a Rio, comunque un salto alla fiera di San Cristóvão è veramente imperdibile.
0: Bellissimo.
1: Perché ci sono delle scene veramente bellissime, quando ballano nella loro maniera di ballare è una
0: fantastico,
1: cosa straordinaria.
0: E devo dirvi che se comprate lì la casuina, poi ve la portate a casa e la mettete in frigorifero, bella gelata,
1: bella fresca,
0: è fantastica. Un piccolo riferimento, assomiglia un po' al succo di mele, il tipico succo di mele. Molto buona.
1: Comunque va provata.
0: Sì, sentiamoci
1: Esperimenti.
0: Sentiamoci Casuina, Caetano Veloso. Esisti

0: Caetano Veloso, Cajuina, bellissima canzone, triste, che ci fa ricordare questo incontro di tanti anni fa fra Caetano Veloso e il papà di Torquato Neto, successivamente al suicidio del figlio di Torquato, appunto.
1: E, un bel poeta, scrittore.
0: Grande. Del resto nel tropicalismo ci sono stati grandi nomi che hanno poi in qualche modo percorso una strada di grande successo nel futuro.
1: Tom Zè,
0: ad esempio.
1: C'è un testimonial davvero.
0: Ma non
1: importante.
0: Soltanto i cantanti, anche gli artisti plastici, per esempio. Sì. Elio Itissa, per esempio, ha fatto anche.
1: Hanno fatto parte, infatti, belle. Quando parliamo del tropicalismo. Non parliamo soltanto dal punto di vista musicale, ma a largo spettro, ecco, interessava.

0: tante tante figure di altri generi, di altre realtà.
1: Sergio, ancora sul SESC, che stiamo omaggiando questa notte, sì, attraverso il concerto di Gaetano Veloso, ricordando questo concerto che si è svolto qualche giorno fa a Brasilia, dobbiamo dire che il SESC, pensate, che ha una rete di alberghi, di 38 alberghi in ogni parte del Brasil, e anche delle pousadas, che sono un po' delle
0: bellissime cose,
1: dei B&B chicchissime,
0: delle bellissime cose,
1: sono localizzati in 20 stati del Brasile. Il SESC più antico del Brasile è stato messo in piedi, è stato costruito ad Engenho de Dentro, che è un quartiere periferico, sì, di Rio de Janeiro, ed è stato fatto il 3 ottobre del 1946, come dicevi te,
0: appena finita la guerra. Nella zona, infatti, anche perché essendo nato questo movimento, diciamo questa istituzione a Teresopoli, i primi insediamenti, i primi interessi sono stati sulla zona di Rio de Janeiro, certo, e dintorni. Tra l'altro, nel documento che ha detto origine proprio a questo movimento era a Carta da Paz Social, un decalogo.
1: La carta della pace sociale.
0: Sì, un decalogo che guidava l'imprenditoria e i lavoratori ad intraprendere un cammino comune di assistenza sociale, di qualificazione, di formazione, di assistenza, quella che un po' ricordavamo, abbracciare tutto quello che è la necessità delle persone meno abbienti.
1: Il più grande SESC in termini di estensione territoriale è il SESC di Grussaí, che è localizzato a São João da Barra, nello stato di Rio de Janeiro. Pensa che c'è un'area totale impressionante di 1,8 milioni di metri quadrati.
0: Un'estensione senza limiti proprio.
1: Mamma mia.
0: Una regione intera, più che un quartiere.
1: Sì, e lì ci fanno un po' concerti, azioni sociali, iniziative culturali in generale. Insomma, è davvero bello andare al SESC e vedere che bella interazione la struttura ha con il popolo, con la gente brasiliana.
0: Quelle veramente le persone che sono più affettuose, affezionate, partecipanti nel vero senso della parola a questi eventi, perché danno tutto in cambio di quello che stanno ricevendo.
1: Quindi, anche perché noi sappiamo che molte persone, molti italiani che vanno in Brasile in vacanza, vanno a vedere anche dei concerti, degli eventi culturali, anzi, forse siamo stati anche noi un po' a incentivare questa attenzione.
0: Io credo proprio di sì, caro Max.
1: E molti, secondo me, scelgono anche di andare a vedere degli eventi, dei concerti al SESC, perché è importante farlo. Allora, sentiamoci un altro brano di Caetano Veloso, che tra l'altro questo è tratto dall'ultimo album di Caetano, che è quell'album che lui ha registrato dal vivo con la sorella, Caetano e Betania.
0: Caibet.
1: Sì. Tra l'altro c'è una notizia su Bet molto interessante, non so se hai guardato proprio ieri i social. È molto interessante, adesso
0: ne parliamo dopo il brano. D'accordo.
1: Il brano si intitola Un Baiana. Devo dire, sapere che Sergio si è perso
0: sono un po' basito, perché Baiana non mi viene bene. Baiana sì, Baiana no. Ma adesso Max ci spiega il motivo per il quale ha questo strano titolo.
1: Guarda, quando ho letto Baiana, ho pensato subito che il termine Baiana non era soltanto riferito alla città, al fatto di abitare in questa città. Baiana potrebbe essere una baiana, cioè una donna di Bahia,
0: certo.
1: Invece un baiana è assolutamente legato a Baiana System, che è uno dei gruppi più interessanti usciti fuori da Bahia negli ultimi anni. Periodo hanno collaborato con Gilberto Gil, hanno fatto un grandissimo
0: lavoro. Quindi
1: è riferito al gruppo, quindi è un omaggio di Caetano Veloso al gruppo Baiana System.
0: Questa è la prova che Caetano Veloso veramente
1: non sta mai fermo.
0: È proprio trasversale, comincia la sua grandezza negli anni 60 e nell'attualità è sempre presente con questa iniziativa per un gruppo che è nato ieri.
1: Esattamente. Sentiamoci Caetano Veloso con Un Baiana, una canzone tratta dall'album dal vivo Cae e Bet. Sappiate che questa canzone ha fatto parte del repertorio del concerto che Caetano ha realizzato gratuitamente una settimana fa a Brasilia per gli 80 anni del SESC.

0: Caetano Veloso insieme a Maria Bethania con l'album Kai Bet, il brano è Un Baiana. Quando ti dicevo che è successo qualche cosa su Bet, che non è Bethania però, devi sapere che le società di scommesse in Brasile, quelle autorizzate, si chiamano Bet in Brasile, sai, no? Perfettamente. E c'è stato un grande problema da diversi mesi, da diverso tempo, anche più di mesi, anni, problema che riguarda proprio tutto il Brasile, tutta la popolazione del Brasile. Si stanno spendendo troppi soldi per le scommesse, per il tentativo, soprattutto della gente povera, il gioco d'azzardo, per cercare di migliorare, di svoltare, di cambiarsi la vita.
1: Di pescare il jolly, diciamo.
0: E molta gente purtroppo ha fatto una brutta fine, ha perso tutto quello che aveva, deve dei soldi alle banche, insomma ovunque è un disastro.
1: Purtroppo, caro Max, questo è un problema,
0: è una piaga
1: diffuso,
0: sociale, per carità, anche di ogni parte del mondo,
1: anche qui da noi,
0: certo, le macchine del poker, insomma la gente purtroppo sta scommettendo tantissimo perché le condizioni di vita purtroppo
1: sperano di venire fuori con un colpo
0: peggiore,
1: di fortuna,
0: sperano di venire fuori, come dici giustamente te, con un colpo di fortuna. E allora che cosa succede? Che tutti gli artisti, gran parte degli artisti, si sono coalizzati per cercare di sensibilizzare il governo brasiliano contro queste società di scommesse. Mm-hmm. E proprio ieri, se non sbaglio, il presidente del Brasile ha decretato le BET, quindi le società di scommesse, illegali.
1: Accidenti.
0: Quindi è stata una mossa molto importante per aiutare le persone a evitare il gioco d'azzardo. Adesso mi chiedo, sicuramente una mossa importante, però questo stimolerà anche il gioco d'azzardo clandestino, e sappiamo che fra i giochi d'azzardo clandestini che ci sono in Brasile, il più famoso è o Jogo do Bicho.
1: Jogo do Bicho. Io non so quanti,
0: che è un lotto clandestino che
1: c'è,
0: finanzia le scuole di samba.
1: Assolutamente, sì. Purtroppo è tenuto dalla malavita.
0: Speriamo bene. Speriamo bene.
1: Chi sta a capo di queste cose, purtroppo, sono delle cosche malavitose.
0: È vero, che riciclano il denaro sì, con le scuole di samba.
1: Questa cosa del Jogo do Bicho, io me la ricordo da sempre. Per strada, coi bigliettini addirittura erano. Coi bigliettini.
0: Sì, ma continua adesso.
1: Sì, sì, veramente fa impressione, perché parliamo di un'epoca proprio di 60-70 anni fa.
0: Nella casa dove abito io, vicino a dove abito io, c'è un signore che è sempre lì seduto,
1: seduto
0: con la macchinetta, prende i soldi e poi ti dà, penso, la ricevuta. Adesso non so. Senti, questo discorso viene proprio, si avvicina molto bene alla prossima canzone. Non parliamo di fagioli. Ho fatto una mangiata di fagioli l'altro ieri sera.
1: Beato te.
0: Ad Amatrice, una cosa veramente fantastica.
1: Quindi anche questo viene a fagiolo. A fagiolo.
0: Esatto. E c'è un brano sentito la Keisha, che è proprio una protesta,
1: una,
0: no?
1: Lamentela,
0: una,
1: diciamo,
0: lamentela. È un brano famosissimo di Caetano Veloso, tra l'altro tratto da un album bellissimo che si intitola Coris in Omis.
1: Coris in Omis, uno dei più belli. Oddio, trovare uno che non è bello di Caetano è difficile, ma davvero alcuni sono.
0: A me piace tanto questa canzone.
1: Alcuni sono dei lavori straordinari, che sono delle.

0: delle colonne portanti della sua carriera.
1: Bene, sentiamoci Kesha di Caetano Veloso. Anche questa canzone ha fatto parte del concerto
0: a Brasilia
1: per il SESC.

0: Caetano Veloso da un album bellissimo che si intitola Choris in Omis, con questa canzone intitolata Keisha. Quest'album è un album veramente spartiacque, no, nella carriera di Caetano. Ce ne sono tanti, no? Abbiamo parlato prima di Estrangero, ma in questo album c'è un'interpretazione meravigliosa di Caetano di Sina, di Djavan, no? Ed è la prima interpretazione di Sina. Caetano racconta come cantare Djavan, come querer Djavaniar o Kajibon. E dopo che Djavan dice come querer Caetaniar o Kajibon,
1: perché si scambiano praticamente le.
0: È una canzone nata dalla penna e dalla chitarra di Djavan, che Djavan dà a Caetano Veloso, che Caetano inserisce in Choris in Omis. Choris in Omis è un album che esce prima di Luz,
1: di Djavan. Djavan che canta questo brano.
0: E Djavan, quando sente Caetano che dice «Como querer Djavaniar o Kajibon», alla fine lui dice «Como querer Caetaniar», «Come vorrei Caetaneare ciò che c'è di bello», no? Trasformare attraverso la luce di Caetano, attraverso gli occhi, l'arte di Caetano.
1: Parte di un rapporto tra giganti questo qua, davvero. Attualmente sta facendo una tournée in Europa, Djavan, veramente di grande successo, purtroppo in

0: Italia non è venuto.
1: Io l'ho vista a Florianopolis un mese fa.
0: Nei paesi nordici.
1: Meraviglioso.
0: In Germania.
1: Ed è stato candidato al Grammy, al Latin Grammy, in una categoria veramente molto importante. Se non sbaglio, album dell'anno, una cosa del genere. Senti Sergio, devo dirti una cosa. C'è questa canzone che si intitola Reconvexo, che ha una storia che io ho raccontato tante volte, ma la racconto ancora.
0: Perché è affascinante, dai.
1: Dove devi sapere, forse tu te la ricordi sta storia, che tanti anni fa io a Roma diedi un passaggio con la mia macchina a Gau Costa. Lei mi chiese di andare a vedere un negozio e gli dissi: guarda, se vuoi ti accompagno.
0: Ti porto io.
1: Io c'avevo una Panda bianca, ma di quelle proprio Panda 30, di quelle antiche, no? E passai a prenderla in albergo, lei stava a Via Veneto, e quando lei vide la macchina non si stupì tanto per la macchina, che era una macchina molto umile.
0: Certo,
1: io mi ricordo che in quei
0: utilitaria,
1: io mi ricordo che in quell'epoca lei frequentava un magnate arabo che aveva la Ferrari rossa
0: che stava la Panda stava dentro la Ferrari, il portabagagli,
1: e quindi quando lei scese dall'albergo vide la macchina non si stupì tanto per il fatto che la macchina era piccola, ma anche perché era sporca. E dovete sapere, devi sapere, che quella notte piove, pioggia dal Sahara, e la mia macchina si sporcò di sabbia,
0: quindi rossiccio proprio.
1: E lei mi disse, dice: Max, ma la potevi lavare sta macchina? Perché come tu sai, come molti ascoltatori sanno, in Brasile le macchine le lavano, sono attenti alla pulizia.
0: Perlomeno poi c'era una volta come in uso nei palazzi dove c'era il portiere, se ne occupava il portiere, veramente lavava le macchine.
1: Esatto. E io con questa Panda bianca completamente sporca di sabbia avevo avuto così il coraggio di andare a prendere Gau Costa, e Gau mi disse: Max, ma perché è così sporca? La potevi pulire? Dico: guarda, ha piovuto stanotte, purtroppo.
0: Ha piovuto sabbia dal Sahara.
1: E lei si è messa a ridere perché lei non ci credeva che a Roma piovesse sabbia dal Sahara. Quando è tornata dal Brasile, evidentemente parlando con Caetano di me, di Roma, e disse: Max, mi è venuto a prendere con la macchina tutta sporca. E Caetano ha cominciato a pensare a questa idea della macchina sporca, della pioggia del Sahara.
0: È stato ispiratore proprio.
1: E ho Areia do Sahara. Sobri usato muovesi Roma.
0: Quindi era l'automobile di Marcio Tomasi. Quindi è praticamente stato l'ispiratore di questi versi.
1: Sentiamoci.
0: E bravo Caetano.
1: Sentiamoci Reconvexo.
0: E brava
1: Caetano, Tom Zecca, Moreno Veloso, da un album importante.
0: Bellissimo.
1: Che si intitola Offertorio. Poi parliamo di Offertorio. Sì, sì.

0: pena de Dona Canô. Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor? Quem não amou a elegância sutil de Bocô? Quem não é recôncavo nem pode ser reconvexo?
1: Caetano Veloso, Tom Veloso, Zeca Veloso, Moreno Veloso, i tre figli di Caetano, tutti maschietti, da Offertorio a Uvivo. Offertorio fu un'occasione bellissima per Caetano di vivere con i propri figli.
2: Ha riunito dalla famiglia
1: perché,
2: musicale.
1: Perché andarono in giro per il mondo,
2: sì, sì,
1: in tournée.
2: Anche qui in Italia sono venuti.
1: E lui mi disse, tante volte, dice Max, non c'è momento più bello per me, non c'è stato un momento più bello nella mia carriera, se non questo... avendo la possibilità di seguire i miei tre figli e andarci in giro. Caetano è un papà straordinario e quindi sapere di andare in giro per il mondo con i figli per lui è stata un'emozione unica.
2: E proporre la loro arte, che davvero è senza limiti, deve essere qualcosa di emozionante. E io devo dire che mi ha molto emozionato, anche perché veramente è qualcosa di diverso, di quasi irripetibile, di riunire tanto talento in una stessa situazione.
1: È vero. A un certo punto Caetano Veloso ha scritto una canzone bellissima per un album che si intitolava Tropicalia Dois,
2: sì.
1: Una canzone così bella che a me sembrava proprio far parte del repertorio antico, quello di Jean Gilberto, quello di Heriberto Maltins, no? E invece Caetano mi disse, dice, no, l'ho scritta adesso.
2: Io pure ho avuto la stessa impressione, perché veramente...
1: ma tu sei uno storico, io no.
2: Il modo proprio... quando l'ho ascoltato io pure questo, ma dove, non l'ho mai sentita, come mai? Pure deve essere di quell'epoca là, degli anni 60.
1: Era una roba nuova. A tristeza è signora, desde que samba è samba. La tristezza è una signora, è protagonista da quando il samba è samba, tratta da Tropicalia Dois. Chiudiamo con questa canzone perché oggi abbiamo parlato con Sergio Veghimi in Brasil di questo concerto di Caetano Veloso al SESC.
2: Aggiungerei che c'è anche Gilberto Gil in questo caso.
1: Certo, vedi un
2: perché,
1: po'.
2: Insomma, non è roba da poco unire Caetano Veloso e Gilberto Gil. Beh, è fortissimo, perché davvero mi ricordo che c'era nei libri che ho letto, c'era Donna Canò, che è la mamma di Caetano Veloso,
1: sì,
2: che ogni tanto, quando capitava che Gilberto Gil, essendo più grande, se passava qualcosa alla radio, la mamma chiamava Caetano, da che precigno la nu radio.
1: Traduci.
2: Chiamava Caetano la mamma, Donna Canò, dicendo: guarda Caetano, che c'è l'amichetto tuo di colore, diciamo, sì, un po' scuro, che sta passando una cosa alla radio, sta quindi cantando.
1: E quindi Caetano si è innamorato.
2: Da che il precigno sei amico a un radio.
1: Quindi Caetano si è innamorato della musica di
2: innamorato da sempre.
1: Non conoscendolo, ma ascoltandolo per radio. Grazie a Sergio Brasil, torna
2: molto
1: presto a trovarci.
2: Obrigado, Max, a te, a prossima, gente.
1: Grazie a Luciano Pecoraro alla parte tecnica, grazie a Federico Scoppio in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Noi torniamo la prossima settimana dalle ore 1 in poi, il sabato notte e la domenica notte con Sera Notte Brasile. Adesso c'è Caetano Veloso, Gilberto Gil con Deji, con Samba e Samba, e poi il GR1 delle ore 4.
2: Vale,
1: ciao a tutti da Max e Tomassi, buona noite.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura il caro carburante, anche i PIF fisserà limiti ai prezzi al distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e a 1,99 per la benzina. La Premier Meloni parla di un segnale importante e dice il governo continuerà a sostenere le famiglie.
3: Un segnale importante, così Giorgia Meloni in una nota commenta la scelta di IP di seguire Eni e applicare un tetto al prezzo dei carburanti ai distributori. Mossa auspicata dal governo che dopo il monitoraggio dei listini avviato ad aprile subito dopo l'inizio del conflitto nel Golfo, nel corso dei mesi ha messo in campo misure per tagliare temporaneamente le accise, prima anche sulla benzina, poi solo sul gasolio. Giorgia Meloni ringrazia il presidente dell'Azerbaigian e assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, dice la Premier. È una fase internazionale complessa, sottolinea la Presidente del Consiglio, sicura, aggiunge, che sia possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti. Federica Ionta, GR1.
2: E il Ministro dell'Istruzione Valditara difende il decreto scuole via social, accusa la sinistra di gravi immaturità politiche. Nel mirino delle opposizioni soprattutto il tetto del 30% per classe agli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente l'italiano. Per Valditara la misura serve invece evitare classi ghetto e a favorire l'integrazione. Il decreto stanzia inoltre 14 milioni l'anno per potenziare l'apprendimento della nostra lingua. Meno auto blu per i ministri e sottosegretari è uno degli effetti della stretta sulle spese di Palazzo Chigi, che punta a risparmiare complessivamente 100 milioni di euro. Una direttiva

0: chiede prudenza ed essenzialità nei bilanci, meno vettori di servizio, consulenze e convegni, missioni limitate agli incontri istituzionali all'estero, rimborsi spese fino a 30 euro al giorno. E a Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 14,97%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Lo ricordiamo per questa consultazione, invece le urne riapriranno questa mattina alle 7 fino alle 15. Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 gli arrestati, 85 abitazioni evacuate, l'antiterrorismo indaga su possibili legami con l'Iran, plaude Trump che parla di lavoro straordinario. E il presidente americano si è soffermato anche sul conflitto in Iran. Dopo aver bocciato l'ultima proposta di Teheran, il presidente americano ha fatto capire che nuovi colloqui sono comunque possibili. Da New York il corrispondente.
1: Trump si attende nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran questa settimana, lo dice il presidente stesso in un'intervista alla testata Axios. Gli iraniani vogliono chiudere un accordo, spiega, ma non è l'accordo che voglio chiudere io. Trump il giorno prima aveva respinto pubblicamente una proposta di mediazione della Repubblica Islamica perché prevedeva condizioni giudicate irricevibili, tra cui lo stop immediato al blocco navale americano. Finora hanno sopravvalutato la propria posizione, è il ragionamento dell'inquilino della Casa Bianca che ribadisce nuovi attacchi militari contro Teheran rimangono un'opzione valida e sul tavolo. Secondo alcune ricostruzioni, i pourparlers potrebbero riprendere con la mediazione del Qatar. La scorsa settimana, a margine dei lavori dell'Assemblea Generale ONU a New York, gli inviati americani Witkoff e Kushner avevano visto la controparte iraniana per 3 ore. Intanto, sempre Axios rivela che stasera Trump dovrebbe ricevere a cena alla Casa Bianca Dario Amodei, il CEO di Anthropic, che nelle scorse settimane aveva lanciato allarmi sui potenziali pericoli dei modelli più evoluti di intelligenza artificiale, chiedendo anche una regolamentazione a livello federale. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: È possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18 e 19 novembre a Shenzhen in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma anche presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. Nella notte, droni russi contro la regione di Kiev, 2 morti e 3 feriti, danni edifici e veicoli in altre 2 zone, ferita una donna nella regione di Sumi. E Papa Leone XIV ha inviato per 3 giorni a Mosca il cardinale Matteo Zuppi con l'obiettivo di far avanzare il dialogo sulle conseguenze umanitarie della guerra in Ucraina.
2: Il ritorno del cardinale Zuppi nella capitale russa si svolge in un contesto difficile, in piena escalation. Missione umanitaria di 3 giorni che arriva dopo il viaggio in Ucraina a luglio, quando l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone era entrato anche in un carcere ucraino a visitare i militari russi prigionieri. Quel giorno gli era stato anche chiesto di fare lo stesso quando sarebbe tornato in Russia, e cioè visitare i prigionieri ucraini per verificarne le condizioni. Tanti gli incontri e i colloqui per Zuppi, è in programma anche un incontro con il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov. Intervistato da Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede spiega che tra Kiev e Mosca, grazie al Vaticano, è stato aperto un canale di dialogo che in 3 anni ha prodotto risultati concreti: scambi di prigionieri di guerra, di bambini, di dispersi. Ora, dice l'ambasciatore Soltanovskij, la Russia è al lavoro con Zuppi anche per la liberazione dei civili, con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: E a proposito di Papa Leone XIV, oggi si concluderà la sua visita in Francia con la tappa a Metz. A Lourdes il pontefice invece è tornato a parlare di guerra: il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo, Dio non è responsabile. Papa Leone ha poi scosso la Chiesa francese: nessuna legge può dare la morte, ha invitato i vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. E svolta la politica in Serbia, il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premio nelle elezioni anticipate del 25 ottobre convocate dopo quasi 2 anni di proteste studentesche. La presidente del Parlamento, Arna Brnabić, assumerà la presidenza ad interim. E poco fa le agenzie hanno parlato di una potente esplosione nel nord della Giordania. Fonti di informazione hanno riferito che c'è stata e si è sentita questa espressione nel nord della Giordania, a scriverlo l'agenzia iraniana IRNA. E torniamo in Italia con la cronaca. A Pistoia, giovane torturata, ossionata e quasi annegata per aver respinto l'approccio

sessuale di un uomo conosciuto sui social. La salva un passante, lui 38 anni, con precedenti, è stato arrestato. E aggredisce una donna con un cacciavite e poi investe due persone intervenute per soccorrere. Accaduta in serata, un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore è fuggito in auto, ma è stato rintracciato e arrestato circa un'ora dopo. I tre feriti sono ricoverati in gravi condizioni, ancora da chiarire il movente. E a Torino un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto. Alla guida c'era l'ex compagna del padre, una 24enne, ora in carcere per tentato omicidio. Voleva colpire me, sostiene l'uomo. La difesa della giovane non esclude invece l'incidente. Il piccolo, ricoverato con traumi all'addome e al torace, è comunque fuori pericolo. Chiudiamo con lo sport. Questa sera l'Italia a Istanbul contro la Turchia di Montella. Mancini, l'obiettivo è superare il turno della National League. Mondiali di ciclismo, oro agli USA dopo 33 anni, Ciccone nono, il migliore italiano. E poi l'America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata. Ed è tutto, al prossimo appuntamento alle 5. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

paparanza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza.

mi dirai quanti amori porterai le vendemmie.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura il caro carburanti, anche i PFIS era limite ai prezzi al distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e a 1,99 per la benzina. La Premier Meloni parla di un segnale importante. Il governo dice continuerà a sostenere le famiglie.
3: Il prezzo di diesel e benzina viene calmierato in circa un terzo delle stazioni di rifornimento italiane. Dopo Eni, anche Socar, che controlla l'IP, ha deciso di limitare i prezzi dei carburanti. Quella di Eni è una riduzione del costo di circa 17 centesimi, della durata di un mese, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al costo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Per l'IP il limite dei prezzi verrà applicato gradualmente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Il presidente di UNEM, Gianni Murano.
4: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
3: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. Nel frattempo il governo sta definendo i provvedimenti per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a basso reddito. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 di ieri l'affluenza era del 14,97%. Le urne riapriranno tra poco alle ore 7, lo ricordiamo, fino alle 15. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 gli arrestati, 85 abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga ora su possibili legami con l'Iran. Plaid e Trump, che parla di lavoro straordinario. La corrispondente.
5: Restano fuori casa anche stanotte le 85 famiglie evacuate dal villaggio vicino alla base militare di Fairford, mentre la foto dei 5 uomini arrestati per il tentato attacco rimbalza dai social media ai giornali, alla BBC, che per tutto il giorno ha raccontato in diretta quello che stava accadendo. Una giornata ad altissima tensione che ha visto però funzionare i sistemi di sicurezza intorno alla base che la Royal Air

0: Force condivide con gli aerei militari americani i caccia che partono da qui diretti in Iran. Il primo allarme infatti è scattato poco dopo la mezzanotte di domenica, quando la polizia ha avuto la segnalazione di 3 veicoli sospetti vicini alla base. Gli agenti armati hanno eseguito gli arresti. La zona è stata chiusa da un cordone di sicurezza. Le famiglie del villaggio di Welford sono state evacuate alle 4 di mattina. A condurre le indagini, la squadra antiterrorismo britannica con gli artificieri che hanno lavorato nella zona per tutto il giorno. Il primo ministro Andy Burnham avverte: niente ipotesi fino alla conferma degli inquirenti. La sicurezza della popolazione è la nostra priorità. E dagli Stati Uniti interviene il presidente Trump. Arresti fantastici, il commento, volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: E poco fa una forte esplosione è stata avvertita nel nord della Giordania. A riferirlo sono fonti di informazioni locali riprese dall'agenzia di stampa iraniana IRNA. Al momento non sono note le cause del boato nell'eventuale presenza di vittime o danni. E possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18 e 19 novembre a Shenzhen in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma ancora presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. Nella notte droni russi contro la regione di Kiev, 2 morti e 3 feriti, danni edifici e veicoli in altre 2 zone, ferita una donna nella regione di Sumi. La cronaca a Pistoia: giovane torturata, ustionata e quasi annegata per aver respinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social, salva un passante. Lui, 38 anni con precedenti, è stato arrestato. E a Torino un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto. Alla guida c'era l'ex compagna del padre, una 24enne ora in carcere per tentato omicidio. Voleva colpire me, sostiene l'uomo. La difesa della giovane non escluse invece l'incidente. Il piccolo, ricoverato con traumi all'addome e al torace, per fortuna fuori pericolo. E Taylor Swift trionfa agli MTV Video Music Awards, aggiudicandosi l'ambito premio di video dell'anno per The Fate of Philia. La pop star americana stabilisce così un nuovo record storico, diventando la cantante con il maggior numero di trofei, confermandosi la regina incontrastata della musica internazionale. E chiudiamo con il calcio. Questa sera l'Italia a Istanbul contro la Turchia di Montella. Mancini: l'obiettivo è superare il turno della National League Mondiale di Ciclismo. Oro agli USA dopo 33 anni. Ciccone, nono, il migliore italiano. Per l'America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata. È tutto. Prossimo appuntamento con l'informazione 5.30. La linea ora. Disco Sveglia.
2: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: Vuoi apri i concelli di Disco Radio Sveglia?
1: Mamma mia! Stamattina! Quando state? Ma avete lasciato solo tutta l'estate! Ma senti chi è tornato! Ma senti chi è arrivato! È il conduttore Ciociaro! Ben arrivato!
2: Sintonizzati su Rai Radio 1. Disco Sveglia!
3: Oh, buongiorno!
4: Ma ben trovati!
3: Disco Sveglia! Eccoci qua in questo lunedì 28 di settembre, sì. Puntuali, qualche minuto dopo le 5 a Trevi Compagnia con il nostro inutile programma Disco Sveglia, condotto da Gian Maurizio Foderaro.
4: E quell'altro.
3: E quell'altro che sono io.
4: Si chiama anche Broca.
3: Sta bene lei oggi?
4: Ma guarda,
3: la
4: devo dire
3: in forma.
4: Abbiamo passato quasi indenne questa prima settimana.
3: La prima settimana è andata.
4: Ecco. Senza, abbiamo passato indenne e non ci abbiamo lasciato le pene. Va bene così.
3: Bellissimo, ecco. Bellissimo. Sì. Tutto questo per dirvi che nella prossima mezz'oretta, sì, vi facciamo ascoltare le canzoni che avete, sì, scelto, le canzoni che invece non scegliereste mai, perché mai diamo il microfono di latta ai brani più improbabili, sì, ma soprattutto anche ricordiamo i grandi personaggi che sono nati in questo 28 di settembre.
4: Ma tu, a proposito di settembre, ma tu ricordi che quando ero piccolo,
3: sì,
4: no? E mi ricordo nel buio della mia cameretta,
3: sì,
4: ecco, io mi svegliavo,
3: sì,
4: ecco,
3: parliamo del Triassico, ecco, ovviamente,
4: certo. Mi svegliavo e

0: Guarda, perché il 1 ottobre cominciava la scuola.
1: È vero, è vero.
0: Quindi il 28 settembre io già ero in apprensione.
1: E invece sono già cominciato.
0: Perché dopo tre mesi di vacanza, insomma. Ecco, quindi guardavo il calendario.
1: Sì, e guardavo e diceva.
0: E mi dicevo 28
1: settembre.
0: Ma io marzo.
1: Vabbè, ecco. Lei è sempre, lei è rimasto fedele anche, al suo mese.
0: Anche a 8 anni, stessa cosa.
1: Quando non si alzerà più, purtroppo, sarà un buon problema. Quindi ma, speriamo per lei più
0: ma
1: tardi
0: non
1: possibile.
0: Me ne renderò conto.
1: Esatto, certo. Più tardi possibile.
2: Buongiorno, ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
1: Allora, oggi, visto che è il compleanno di Bruno Risas, cominciamo proprio con una sua canzone, va bene?
0: Eccola qui.

0: Dario Brunori, nato a Cosenza il 28 settembre del 77, lo pseudonimo è Brunori Sassa, lo sappiamo benissimo.
1: Sappiamo tutto ormai di Brunori.
0: Sappiamo tutto, Brunori è un suo conterraneo,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì, ecco. Sì, lui, però bisogna dire la verità, ecco, c'è Calabria e Calabria.
0: Esatto, esatto.
1: Perché in realtà tutte le regioni sono così, siamo molto campanilisti.
0: Sì.
1: Però da Cosenza a Vibo Valentia,
0: sì, sì,
1: c'è proprio una differenza proprio,
0: proprio
1: abissale.
0: Un altro stato.
1: Cioè, le H che abbiamo noi a Catanzaro o a Vibo Valentia.

0: Non ce li hanno.
1: Cosenza sono non nero. Dotati di H, ce l'hanno anche loro qualche H in più.
0: Sì, ma, sono questi aspirati. Ma,
1: ecco, il nostro aspirato. Ecco,
0: il
1: loro
0: aspirato
1: sono
0: lo sappiamo,
1: ecco,
0: lo conosciamo.
1: Noi abbiamo capito.
0: Bene, bene.
1: Ecco.
0: Però l'anduia è uguale.
1: L'anduia sì, l'anduia è uguale.
0: È uguale. Anche canta lo stesso, anche a soppassato. Certo. Va bene. E allora, dopo queste, tutte queste vaccate, è il momento di invece dedicare un momento al nostro ascoltatore.
1: E come no, quindi uno dei nostri ascoltatori che si sono ormai

0: 4-9.
1: Oh.
0: E allora sentiamo.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Buongiorno Radio Sveglia, sono Gabriele della provincia di Mantova. Questa mattina piacerebbe ascoltare una canzone di Zucchero, Diamante. Dare una buona giornata a tutti quanti.

0: belle, belle.
1: Grazie, ah, grazie, sì, che sì, ci ha ricordato bella, questa bella, bella canzone. Sì. È sempre bello poterla ascoltare su Radio 1, soprattutto all'interno del disco Sveglia. E adesso è il momento dell'almanacco. L'almanacco e l'almaneccolo.
2: Abbiamo ripreso anche questa bella abitudine, perché sì, l'almaneccolo ce l'abbiamo solo noi.
1: Certo,
2: anzi,
1: certo.
2: Dire la verità, probabile che ce l'abbiano anche rubato, però non ne abbiamo traccia.
1: Non come il nostro.
2: Ecco, perché ad esempio oggi è l'onomastico di quanti si chiamano Venceslao.
1: Poveriti.
2: Quanti
1: ci dispiace per loro, va bene.
2: Ma anche Bonfiglio.
1: Che c'è anche quell'altro. Noi oggi festeggiamo il Bonfiglio.
2: Bonfiglio. Poi c'è Lioba.
1: O Lioba.
2: Si festeggia Santa Lioba.
1: Santa Lioba.
2: Carito.

0: Caridone.
1: Caridone è uno che se cammina per strada,
0: che
1: no?
0: Dice?
1: E c'è uno no, che non sta dica all'angolo così. Della strada con il cappello
0: niente,
1: per terra.
0: Sì, vabbè.
1: Ma che, secondo te gli lascia un euro?
0: Non essere,
1: no,
0: può essere
1: 10 euro, perché lui è Caridone. No.
0: Può essere anche Tonino Caridone, chissà. Poi c'è
1: Esuperio non sta mai tra... così un tipo un
0: se
1: po'
0: la
1: Esuperio.
0: Sente un po', diciamo.
1: Esuperio. Vabbè, poi Ennemondo.
0: Come Ennemondo? Cioè Enne puntato mondo.
1: Ennemondo.
0: Ah, tutto si è attaccato Ennemondo.
1: Poi Cunialdo
0: e Gisilario, questi festeggiano insieme.
1: E Gisilario.
0: Gisilario e Cunialdo sempre insieme, Cunialdo e Gisilario.
1: Poi si incontrarono, stavano così a un party.
0: Sì.
1: E incontrano due ragazze.
0: Due ragazze.
1: E come mi chiamate? E loro
0: Cunialdo, piacere Cunialdo,
1: piacere Gisilario e se ne andavano.
0: Vabbè. E poi Eustochio.
1: Era un musicista e suonava?
0: No.
1: La famosa la tromba di Eustochio,
0: sì, proprio quella. Certo. Proprio quella. Vabbè, oggi si sarebbe festeggiato il compleanno del generale Pietro Badoglio.
1: Badoglio, cioè generale politico italiano.
0: Sì. Nato a Grazzano Monferrato, che oggi si chiama invece Grazzano Badoglio.
1: Ecco. Poi Brigitte Bardot, vabbè, che si è nata che si chiama Brigitte Bardot.
0: E è morta
1: che
0: così.
1: Che si chiama Brigitte Bardot.
0: Sì,
1: anche
0: BB. E poi Brunori lo abbiamo già festeggiato. C'è anche Loredana del Santo, detta Lori, di Povegliano Veronese.
1: Insomma, è stata un'icona.
0: A 16 anni debutta come valletta al Festival Bar. Lei già era vecchio, pensi?
1: No.
0: Sì.
1: Guarda che Lori del Santo è più grande di me.
0: Sì,
1: non si dice l'età di una
0: poco,
1: signora, ma è più grande di me. Li porta
0: di poco. E poi un grande scrittore, lo faccio annunciare a lei, nato nel 1899. Achille Campanile,
1: sì,
0: di cui c'è anche una frase, lo sa?
1: Come no, ma io devo salire sul no, la posso leggere anche a terra, no?
0: Sì, la
1: ma
0: devo salire no, sul campanile, non devo
1: anche perché
0: campanile.
1: Poi se non le campane non si capisce niente.
0: Giusto.
1: Anzi, se vuoi io posso fare una cosa, posso declamare questa frase e ti faccio sentire le campane.
0: No, lasci perdere.
1: Il campanile.
0: No, lasci perdere.
1: Per andare d'accordo con una donna, il segreto è uno solo.
0: Quale?
1: Riconosce di avere sempre torto.
0: Ed questa...
1: è quello che facciamo anche noi. Io quando si alla mala parata io dico ho torto, hai ragione tu, hai
0: il
1: ragione
0: saggio
1: tu.
0: Achille grande Achillone, grande Achillone,
1: certo.
0: E allora, e poi tra i vari compleanni di oggi dobbiamo anche inserire quello che concorrerà per il microfono di latta di questa settimana.
1: L'ho scelto
0: il
1: bene,
0: primo artista in gara di questa settimana che concorre per il microfono di latta arriva direttamente da Città del Messico, nasce anche lui il 28 settembre, anche un attore, ha fatto tanti film.
1: Ma lui si chiama Michael Ronda Escobosa.
0: Però, visto che è il nome anche di un boss dei Narcos, ha deciso di toglierlo e si fa chiamare solo Michael
1: Escobosa.
0: Michael Ronda.
1: Ce lo ascoltiamo.

Ed era Michael Ronda. Questo segnatevelo, perché poi venerdì dovrete votarli, questi improbabili cantanti da tutto il mondo che non conoscono nemmeno i loro genitori, e soprattutto è un perché, il perché di questa loro attività musicale, visto che non se ne sentiva proprio il bisogno.

0: Quindi arrivato a questo punto, caro il mio Gian Maurizio Foderaro, e siamo quasi alla conclusione di questa puntata del Disco Sveglia di questo lunedì 28 settembre, se lei ha una notizia interessante,
1: altrimenti no, io ho solamente un ricordo, ecco, un ricordo che potrebbe entrare nella rubrica che tu conduci su un'altra delle nostre radio,
0: il comicidio.
1: Certo. Se vuoi, quindi, perché questo è un ricordo da bambino.
0: Sentiamo.
1: Era di domenica mattina, c'era una mia amica, una mia compagnuccia di classe, che giocava come tutte le bambine,
0: con le bambole.
1: Ecco, con le Barbie. E allora lei che faceva? Prendeva una graticola di domenica mattina e ci metteva sopra le Barbie.
0: Ma la graticola era accesa?
1: Una graticola accesa e le girava, capito?
0: Le girava.
1: Sai che diceva?
0: No.
1: Era fatto il barbecue.
0: Ma lei è un deficiente. Io direi di passare la linea broccoli. Ci ascoltiamo una canzone per salutarci. Grazie per essere stati con noi. Noi torniamo domani, purtroppo per voi, sempre alle 5.05.
2: Ciao!

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, il caro carburanti, anche i PFIS sarà limiti ai prezzi al distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e a 1,99 per la benzina. La Premier Meloni parla di segnale importante e dice il governo continuerà a sostenere le famiglie.
3: Un segnale importante, così Giorgia Meloni in una nota commenta la scelta di IP di seguire Eni e applicare un tetto al prezzo dei carburanti ai distributori, mossa auspicata dal governo che dopo il monitoraggio dei listini avviato ad aprile subito dopo l'inizio del conflitto nel Golfo, nel corso dei mesi ha messo in campo misure per tagliare temporaneamente le accise, prima anche sulla benzina, poi solo sul gasolio. Giorgia Meloni ringrazia il presidente dell'Azerbaigian e assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, dice la Premier. È una fase internazionale complessa, sottolinea la Presidente del Consiglio, sicura, aggiunge, che sia possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti. Federica Ionta, GR1.
2: A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Dopo la sua elezione a sindaco della città alle 19 di ieri l'affluenza era del 14,97%. Le urne, lo ricordiamo, riapriranno tra poco alle 7 fino alle 15. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 gli arresti, 85 le abitazioni evacuate. L'antiterrorismo ora indaga sui possibili legami con l'Iran. Plaude Trump che dice è stato fatto un lavoro straordinario. Ed è possibile un incontro da Vladimir Putin, Xi Jinping e lo stesso presidente americano a margine del vertice APEC il 18 e 19 novembre a Shenzhen in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è ancora presto per parlare di un vero e proprio trilaterale. Nella notte invece droni russi hanno colpito la regione di Kiev, 2 morti e 3 feriti, danni edifici e veicoli in altre 2 zone, ferita una donna nella regione di Subi. OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli di intelligenza artificiale. Tra i casi citati il dirottamento di siti web e l'aggiramento di sistemi di sicurezza. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei modelli più avanzati e il presidente Trump conferma la cena con il capo di Anthropic, Dario Amodei. Ed è svolta politica in Serbia. Il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premier nelle elezioni anticipate il 25 ottobre, convocato dopo quasi 2 anni di proteste studentesche. La presidente del Parlamento, Anna Brnabić, assumerà la presidenza ad interim. E si concluderà in giornata con la tappa a Metz e la visita di Papa Leone XIV in Francia. Ieri a Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerra e ha invitato i vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. La cronaca a Pistoia, giovane torturata, ossionata e quasi annegata per aver respinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social. La salva un passante, lui 38 anni, con precedenti, è stato arrestato.

0: si erano conosciuti sui social, qualche messaggio in chat, poi la decisione di incontrarsi di persona lungo gli argini del fiume Pescia in provincia di Pistoia. Ma quella che doveva essere una passeggiata per entrare in confidenza si è trasformato in un incubo per una ragazza ventenne, picchiata, torturata con tentativi di annegamento, le sigarette spente sul volto, tutto per aver rifiutato un approccio sessuale. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando lei si ritrova nell'area verde con un 38enne originario della Repubblica Dominicana. Non fanno che pochi passi e subito lui rivela le sue intenzioni. La giovane lo respinge vigorosamente. La reazione dell'uomo è brutale. La spinge nel fiume tenendole ripetutamente la testa sott'acqua. Poi la trascina a riva e comincia a colpirla alle gambe con la cintura e con un sasso fino a spegnerle le sigarette sul viso. Ad interrompere le ripetute violenze è l'intervento tempestivo di un passante. Sente le urla disperate della ragazza e chiama il numero d'emergenza. All'arrivo dei soccorsi il 38enne si dà alla fuga. Ci vogliono alcuni giorni per rintracciarlo. Ha dei precedenti specifici ed è stato arrestato con le accuse di tortura e tentata violenza sessuale. La ragazza è stata invece portata in ospedale, supportata dagli psicologi, è stata giudicata guaribile in poche settimane. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Aggredisce una donna con un cacciavite e poi investe due persone intervenute per soccorrerla. È accaduto ieri sera in un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore è fuggito in auto ma è stato rintracciato e arrestato circa un'ora dopo. I tre feriti sono ricoverati in gravi condizioni, ancora da chiarire il movente. E a Torino un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto. Alla guida c'era l'ex compagna del padre, una 24enne ora in carcere per tentato omicidio. Voleva colpire me, sostiene l'uomo. La difesa della giovane non esclude invece l'incidente. Il piccolo, ricoverato con traumi all'addome e al torace, è però fuori pericolo. Caso Giulio Regeni, il giorno della sentenza, dopo oltre 10 anni di battaglie per la verità, la Corte Assise di Roma si pronuncerà oggi sul processo e 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore friulano. La Procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. E Taylor Swift trionfa agli MTV Video Music Awards aggiudicandosi l'ambito premio del video dell'anno per Fate of Philia. La pop star americana stabilisce così un nuovo record storico, diventando la cantante con il maggior numero di trofei, confermandosi la regina incontrastata della musica internazionale. E chiudiamo con il calcio. Questa sera l'Italia a Istanbul contro la Turchia di Montella. Mancini, l'obiettivo è superare il turno di National League e poi America's Cup. Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata. È tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 6. Ora vi lascio alla programmazione di Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Notizie del giorno.
2: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
3: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
1: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
4: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
1: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Cari figlioli, sento le vostre voci.
6: Di cantante, anzi di cantattore.
7: Bacione a tutti da Raffaella Carrà che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
8: Sono Mina, la ragazza che presenta.
9: Alla quale ha visto Berruti!
10: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio e attraverso Radio 1 in particolare.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
11: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: anche di familiare questo ritorno a casa. Abbiamo lasciato la palude, dove il maestro Bernardini è rimasto in palude, no, è in regia. Accanto a me c'è Patrizia Cavalieri.
1: Buongiorno Umberto, qui si sta meglio rispetto alla palude.
0: Sì, si sta meglio anche perché questo qui è lo studio da cui trasmettevamo con Parole Mie. Serena Mancarella non c'era, ma invece oggi c'è. Il maestro Bernardini è regolarmente in regia alla console.

0: poi c'è, guarda, è passata così, stavolta si è fermata Roberta Genuini con la sua moto d'acqua e Claudio Urbani, e insomma siamo di nuovo con voi, passate le 5:35 del mattino, siamo di nuovo con voi in questo 28 settembre del ovviamente 2026. Allora, 28 settembre, la luna è calante, il sole sorgerà alle 7 e tramonterà alle 18:58. Facciamo una cosa, va. C'è un proverbio del giorno. Proverbio del giorno.
1: Mio, eh?
0: Sì, fallo tu, perché visto che lo scegli tu, fallo tu. No?
1: Va bene. Settembre, l'uva è fatta e il fico pende.
0: Cominciamo bene. Va bene, settembre l'uva è fatta, il fico pende, tanti auguri. Questa è Roberta Genuini che posiziona delle cose meravigliose. Paolo Mereghetti, critico cinematografico. Raffaele Paganini, Lore dal Santo. Aldo Baglio, detto così vuol dire qualcosa. Aldo Baglio è Aldo, Giovanni e Giacomo. E Aldo Baglio compre gli anni oggi. In questo 28 settembre, nel quale noi ricominciamo così.

0: Che meraviglia. Era l'anno in cui Mina lasciava le scene definitivamente, il 78, agosto 78, qualche giorno fa, perché siamo a settembre, 28 settembre 78, siamo nel 1978. Se non torni tu. E riporta in auge Mina questa canzone che aveva già lanciato nel 1964, Città Vuota, che poi per chi, quelli che parlano bene come il maestro Bernardini in radio, è una cover, cioè era l'originale, era una di altra lingua, è stata tradotta e diventa Città Vuota. In quella città vuota cosa succede in quel 1978, il 28 settembre alle 7:31 del mattino, in questo caso in uno studio del giornale radio di Via del Babuino, che era GR2. Riascoltiamo tutto quello che accadeva quel giorno, sentiamo.
1: Ivo Zini è morto mentre lo trasportavano all'ospedale. Di Blasio è rimasto gravemente ferito. Il delitto, come abbiamo detto nei titoli...
2: Interrompimi. Purtroppo dobbiamo interrompere questo nostro giornale per darvi una notizia drammatica. Il Papa è stato trovato morto stamani. Questo è il comunicato flash dell'ANSA, sul quale naturalmente vi daremo altri particolari.
3: Leggo il tuo nome ovunque intorno a me.
0: Beh, questa notizia. Bene ha fatto Claudio Urbani a trovare l'originale. Lui, avete sentito, il nostro vecchio amico e collega Patrizia, no? Cesare Palandri, che da noi faceva Seneca, faceva, sì, con parole mie, dava una notizia tragica. Ivo Zini, può sfuggire questo, ecco, la città vuota che si riempie di notizie negative. Ivo Zini era un militante comunista della sezione della via Appia Nuova, viene ucciso dai NAR, poi non si è mai capito chi fossero stati. Inar sicuramente, però scarico di responsabilità è rimasto. E Palandri dava la notizia e parlava del terrorismo. Siamo nel 78, quindi siamo nell'anno di Moro, siamo nell'anno in cui c'è pieno ancora l'abbrivio, l'inerzia degli anni di piombo. E la voce che avete sentito è il direttore, ed è Gustavo Selva. Interrompi, perché questo ve lo racconto dietro le quinte. Un tecnico, cioè la nostra Serena Mancarella, che non c'era proprio, aveva detto: guarda che risulta che è morto il Papa. E naturalmente Palandri non può dare la notizia, perché gliela dice informalmente chiunque non sia l'ANSA e non sia la notizia. A quel punto invece il direttore Gustavo Selva legge la notizia sull'ANSA, entra in studio, pensate il povero Palandri che vede questo agitarsi dietro il vetro, no? Interrompi, c'è la notizia: è morto il Papa. Il Papa dopo 33 giorni, stiamo parlando di Giovanni Paolo I, quindi di Albino Luciani, che era stato eletto dopo la morte di Paolo VI, che era avvenuta il 6 agosto sul far della sera, mi pare fossero le 7 di sera, no? E un altro grande collega giornalista, Brunoro Serego, dette la notizia della morte del Papa, di Paolo VI. Dopo 33 giorni, tutto si pensava che fosse una notizia, una fake news, una notizia falsa, invece no, era tutto quanto vero. Giovanni Paolo I era morto, aveva abolito il

0: Mare Maiestatis, aveva abolito la sede gestatoria, lui era di Agordo, quindi bellunese, e aveva portato una ventata nuova, era quello che aveva detto, che Dio è anche mamma, quindi aveva veramente scombinato un po' le regole di quello che era il Vaticano. Malato da sempre, si pensava che avesse la tubercolosi, venne fatto patriarca di Venezia da un altro patriarca di Venezia, cioè da quello che sarà poi Giovanni XXIII, da Roncalli. E quando purtroppo succedono anche queste cose, non succedono soltanto nella società civile, quando i cardinali gli vanno intorno, ma dice: ma santità, ma ha fatto patriarca di Venezia questo povero malato, è malato Albino Luciani, e dice, potrebbe morire, e vuol dire che morirà da patriarca. C'è un ricordo che Claudietto Urbani ha trovato, una bellissima cosa. Un mercoledì 13 settembre, udienza in Sala Nervi al Vaticano. Lui, di Agordo, bellunese, dice: voglio dirvi la fede, è una poesia di Trilussa. È bellissima, perché è una vecchietta che lo accompagna e dice: ma come fai a farmi trovare la strada tu che sei cieca? Sentiamo, dai.
1: Quella sera, quella vecchietta cieca che incontrai la sera che mi spersi in mezzo al bosco, mi disse: se la strada non la sai, te la mostro io che la conosco. Se c'hai la forza di venirmi appresso, e tanto in tanto ti darò una voce, fino là in fondo, dove c'è un cipresso, fino alla cima dove c'è una croce. Io risposi: sarà, ma trovo strano che mi possa guidare chi non ci vede. La cieca allora mi pigliò la mano e sospirò: cammina. Era la fede.

Era del 78 e Walter Fueni cantava Una donna, una storia. Se ne andava il Papa, io facevo il servizio militare a Roma con la compagnia Atleti. Patrizia Cavalieri si ricorda tutto questo perché Questa donna è una storia, è una canzone che andava molto in quell'estate, l'estate che l'estate dei tre papi, l'estate appunto della fine di Giovanni Paolo I. È una bella pagina. Pensate che questo dialetto bellunese di Trilussa con Albino Luciani che dice: ma sì, mi sembra di sentire la sua voce, dal punto di vista è una bella poesia, però dal punto di vista teologico è un po' zoppicante, perché la fede non si trova per strada, no? La fede è il Padre Eterno che per chi crede dice: no, adesso tu devi avere fede, quindi no, era zoppicante dal punto di vista teologico. Beh, 1978, Walter Fueni, Una donna, una storia. Cambiamo pagina.

0: È stato proprio un fulmine, un baleno.
1: Sì.
0: Né più né meno che un botto a ciel sereno.
1: Potrà finire.
0: Ah, mai adorata.
1: Se un dì ti stancheresti tu di me.
2: Io vorrei, non amo la radiovisione, perché la radio è radio e la televisione è televisione, però vorrei farvi vedere il volto di Serena Mancarella. È una ragazzina Serena Mancarella, eppure di fronte a Mastroianni e a Monica Vitti, sta lì e ascolta.
1: Orè,
0: presente!
1: Orè, orè, c'è stato fra noi due.
2: In realtà era nato il 26 settembre 1924, sto parlando di Marcello Mastroianni.

0: maestro Janni, però viene registrato all'anagrafe il 28 settembre 1924 e lui ironicamente diceva a Pippo Baudo, a proposito Luca Bernardini, tanti complimenti per come hai rifatto la sigla, perché c'è Raffaella Carrà, c'è tanta radio dentro di persone che io mi compiaccio nel fare questo programma, perché per me è rivivere cose che ho vissuto e spero per gli ascoltatori fare la stessa cosa e magari scriverci a successo@rai.it, successo@rai.it.
1: Bello! Questo
0: è il dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca. Tra gli sceneggiatori, visto che oggi è il compleanno di Saverio Costanzo, c'era anche Maurizio Costanzo, quindi non dimentichiamoci questi piccoli particolari che fanno grande il nostro racconto. Allora sentiamo Marcello Mastroianni, 20 marzo 1958, da Mostra Personale. Sentiamo la voce di Mastroianni.
2: Allora ero impiegato e studente universitario. E senza essere mai andato a teatro, sì, sentivo una gran voglia di recitare. Così mi iscrissi appunto al teatro dell'università. Fui scelto per la commedia di Schnitzler Liebelei e quello fu il mio vero debutto. La strada era imbroccata, solo, sì, cominciai a dimenticarmi un po' troppo spesso dell'altra strada, quella che dovevo obbligatoriamente percorrere ogni mattina, e cioè la strada dell'ufficio dove ero impiegato. Insomma, in breve fui licenziato.

0: Questa è la Carrà, la Carrà con Antonio Modena e Alessandroni, Gente Matta, 1966, Ciao Rudy, interpreta Marcello Mastroianni, interpreta Rodolfo Valentino. Ricordo un Sistina traboccante di divi americani che volevano venire a vedere lui che interpretava il grande divo italiano in America. Veder ballare l'uomo della dolce vita, in maniera superficiale qualcuno sostiene che non era all'altezza. Non è all'altezza chi sostiene che non era all'altezza. Lì Mastroianni forse il punto più alto, la musica dei Trovaioli, Garinieri e Giovannini. Sentiamo ancora, sentiamo Bersani, Lello Bersani, che parla della dolce vita con Mastroianni, per l'appunto. Siamo nel 1960, Lello Bersani, Marcello Mastroianni.
1: Ci si impegna senza accorgersene, evidentemente. È molto divertente, ecco, è molto divertente tutto. Sembriamo una carovana di zingari, come dicevamo, che gira per Roma da un posto all'altro. C'è un clima festoso, evidentemente molto rispondente a quello che dovrà essere il clima del film, proprio di questa dolce vita, che come Fellini, sì, come ha già illustrato e come definisce, almeno fra noi amici, la dolce vita vuole essere un quadro gioiosamente apocalittico della società contemporanea, di questa Roma dei nostri giorni, insomma.
2: Quando nel mio jukebox c'è un disco dei Platters, voglio riascoltare soltanto Only You.
0: E questo è Mastroianni che col quartetto Cetra fa l'imitazione del disco dei Platters con la voce sincopata, con il singhiozzo, e abbiamo voluto ricordare anche Mastroianni. E sentiamo Claudio Urbani, chi è che è andato a svegliare questa mattina per parlare di Marcello Mastroianni? Sentiamo un po', va?
3: Laura Dellicolli, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Giornalista, scrittrice, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici. Quali immagini di Mastroianni le vengono in mente, le scorrono davanti?
4: Beh, diciamo che sono stata fortunata, perché comunque Mastroianni l'ho visto girare, l'ho visto con Fellini, e anche purtroppo, come dire, un ricordo più romantico ma più malinconico degli ultimi tempi, quando girava quel documentario che poi è rimasto, diciamo, ed è stato un po' la sua ultima testimonianza. Ma insomma, parliamo forse di un Mastroianni talmente unico che resta immortale e resta, credo, l'attore simbolo del cinema italiano nel mondo. In America, se si dice un attore italiano, si dice Mastroianni.
3: Quali sono stati gli incontri decisivi per la sua carriera?
4: Ma sicuramente l'incontro con Fellini, che comunque avevano un rapporto veramente speciale. Ecco,

0: prima parlavamo anche dell'America, per esempio un personaggio come Dustin Hoffman, ricordo quello che disse quando lui se n'è andato: nessun attore si è avvicinato a quello che Mastroianni era capace di fare in termini di movimento e di espressione, ma non solo. Michel Piccoli, con il quale ha lavorato, invece l'ha conosciuto più da vicino e aveva l'immagine di un narratore burlone, però anche di un lavoratore infaticabile, diceva che aveva un'andatura da folletto.
1: Attore in grado di interpretare tutte le parti della commedia umana, ma sempre schivo, defilato, quasi fosse un intruso sul set.
0: Mastroianni è stato molto se stesso e molto fedele anche a un'immagine così naturale, così apparentemente sottotono. Tra l'altro amatissimo dai lavoratori del cinema, dalle troupe, sempre molto educato, sempre attento ad avere questa sua satta che lo seguiva, perché era un po' disordinato nelle cose che anche di set arrivava un po' tardi, era sempre al telefono. Fumava tantissimo e questa sarta aveva le camicie bianche sempre a posto, anche perché spesso succedeva che arrivava tardi la mattina, per esempio al trucco, lui si addormentava e poi la cenere della sigaretta ricadeva regolarmente mentre lo stavano truccando. Ecco, se posso aggiungere una cosa, diceva di non essersi mai considerato un intellettuale, però diceva che un personaggio a volte ha bisogno di essere scaldato da un po' di umanità, e questa lui ce l'aveva tutta.
1: Laura Delli Colli, grazie.
0: Grazie a voi.

1978, qualche piccolo ricordo personale. C'era in quel 78 un antimilitarismo diffuso. Abbiamo raccontato Ivo Zini, abbiamo raccontato questa tragedia politica di questi anni di piombo che stavano andando a chiudersi nel riflusso. E c'era la coscrizione obbligatoria, il servizio militare obbligatorio, e Francesco De Gregori in quell'anno, con una critica velata a quel mondo in uniforme, cantava Generale. E in quella canzone i ragazzi di leva, noi ragazzi di leva, ci identificavamo quando in gruppo marciavamo, quando in gruppo montavamo di guardia, quando in gruppo ci esercitavamo a sparare, quando ci ritrovavamo sempre con lo stesso gruppo anche in libera uscita a far le file interminabili davanti ai telefoni a gettoni, sperando di parlare con la ragazza lasciata a casa. Prima o poi là saremmo tornati cantando forte, insieme, come tutti i soldati da sempre. Generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno che è mezzo vuoto e mezzo pieno e va veloce verso il ritorno? Tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa.

0: 28 settembre ce ne stiamo per andare, 1934, nasce a Parigi B.B., che non è un bed and breakfast, ma è Brigitte Bardot.
1: Ça m'a dépassé brusquement, un peu comme quand on se noie, je crois. J'ai beaucoup de chance.
2: Arrivare ad essere Brigitte Bardot equivale ad aver avuto molta fortuna, essere perseguitati da una fortuna implacabile che non si riesce più a fermare, ma significa anche essere superati dagli avvenimenti come quando si annega. La vita allora assomiglia a una prigione.
0: Beh, bionda sei bionda.
3: Beh, vabbè, adesso non.
0: Bionda sei bionda anche tu, Patrizia Cavalieri, che ha doppiato sì. Brigitte Bardot, che diceva queste cose nell'ottantesimo suo compleanno.
3: E... perché era perseguitata da paparazzi e quindi effettivamente non poteva godere di momenti, diciamo, personali.
0: Ora qui si è ricreato il canneto, perché c'è Bernardini che si è

0: portato il suo pianoforte portatile e adesso con il suo pianoforte portatile sentiamo la voce di Patrizia Cavalieri che dà voce a Brigitte Bardot proprio nel giorno del suo 80° compleanno. Però è Patrizia Cavalieri che sta parlando, non è Brigitte. Prima era Brigitte. Sentiamo. Maestro, prego.
1: Il compleanno? Me ne infischio. Un evento che non cambia nulla nel mondo e neppure nella mia esistenza, ormai tutta dedicata a proteggere gli animali. Già cominciano ad arrivare i bigliettini di auguri, mi mandano vecchie foto da autografare. Le guardo e penso, carina quella ragazza, ma non sono io. Quella vita lì, la vita dell'attrice, non mi appartiene più.
0: E allora, successo @rai.it, si è ricostituito il trio, il maestro Berrarini al pianoforte, Patrizia Cavalieri.
2: L'abbiamo ricostituito, e Umberto Broccoli alla guida.
0: Dai che ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura il caro carburanti. Al via da oggi il tetto ai prezzi dei carburanti in 8.000 distributori in tutto il territorio nazionale. All'iniziativa di Eni, che introduce per 30 giorni prorogabili fino a fine anno uno sconto di 17 centesimi al litro ai suoi distributori, 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, si è associata anche la SOCAR, la società azzera che controlla IP, aderendo all'appello del governo italiano. Si valuteranno poi le modalità anche per estendere il meccanismo alle stazioni ESSO e agli altri operatori della filiera che si riforniscono da IP. Sentiamo Gianni Murano, presidente di UNEM, Unione Energie per la Mobilità.
3: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso ovvero il gruppo SOCAR, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo, in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro, e immagino che gli sforzi logistici delle società che saranno più aggressive da un punto di vista di prezzi saranno commisurati a quella che sarà la domanda.
2: Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, il commento in una nota di Giorgia Meloni, che poi ha aggiunto: il governo continuerà a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani in una fase internazionale complessa. Le suppletive a Reggio Calabria e provincia alle 7 riaprono le urne. Fino alle 15 si voterà per eleggere il sostituto di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, dimessosi dopo l'elezione a sindaco della città. Bassa l'affluenza, alle 23 di ieri si è attestata poco sotto il 15%. Gli esteri: nel Regno Unito 5 persone arrestate con l'accusa di terrorismo nella base aerea di Fairford, usata dai bombardieri americani per il decollo di missioni in Iran e nello stretto di Hormuz. Sequestrati 3 furgoni carichi di esplosivo diretti proprio verso la base. L'Iran, primo indiziato. Ogni stazione americana da cui partono attacchi è un obiettivo sensibile, avevano dichiarato i Pasdaran, ma il premier britannico Burnham invita a non fare ipotesi prima della conclusione delle indagini. Soddisfazione espressa dal presidente americano Trump: li abbiamo presi, volevano fare grossi danni. La visita di Papa Leone XIV in Francia si concluderà in giornata con la tappa a Metz, nel nord-est del paese. A Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerra: il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo, Dio non ne è responsabile. Poi l'invito ai vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. L'inviata.
4: Leone XIV incontra un gruppo di vittime di abusi nel palazzo vescovile di Lourdes, 4 uomini e 3 donne. Ascolta le loro storie, cariche di sofferenza, vissuta talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutare. Mi impegno, ha assicurato il Papa, perché il male vissuto non si ripeta per altri. La Chiesa deve convertirsi, ha detto alla messa celebrata nella spianata. C'erano 150.000 pellegrini, 7.000 malati. Qui la fragilità non viene nascosta. Prévost visita la Caelle di Notre Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte, ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa. No alla morte programmata.
5: La persona umana è degna.
4: La dignità umana non si misura

0: Non si discute. Nessuno scandisce Prevost il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Le fiaccole illuminano la notte di Lourdes. Papa Leone, pellegrino tra i pellegrini, presiede la preghiera del Rosario con la processione au flambeau con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
1: La cronaca, torturata e quasi annegata nel fiume Pescia per aver rifiutato le avances sessuali di un 38enne conosciuto sui social. È l'orrore subito a Pistoia da una 20enne picchiata dall'uomo che le ha anche spento delle sigarette sulla pelle. A salvarlo un passante, l'uomo è stato arrestato. Ed è in carcere con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate Camilla D'Alessandra, la 24enne che a Torino ha investito il figlio dell'ex compagno, un bimbo di 5 anni. Il bambino è guaribile in 40 giorni ed è stato ricoverato all'ospedale di Torino. Intelligenza artificiale, anche Bill Gates chiede una legge per regolamentare l'AI. Gli Stati Uniti dovrebbero prendere la guida, l'autoregolamentazione non basta, dice il cofondatore di Microsoft. Secondo il sito Axios, intanto OpenAI e Anthropic starebbero compiendo analisi a tappeto, perché sarebbero molti più di quanto finora è emerso i casi in cui i sistemi più avanzati avrebbero creato intrusioni e incidenti di sicurezza. Siamo allo sport, fine settimana adesso di appuntamenti tra ciclismo, vele e motociclismo, mentre questa sera torna il calcio con gli azzurri in campo in cerca di riscatto, e noi partiamo proprio da qui.
2: L'Italia ci riprova dopo il KO col Belgio, squadra stravolta stasera in casa della Turchia a Bursa per la seconda di Nations League. Restano a casa in 10, inclusi Barella e Mancini, tocca ai giovani Caiode e Dumbia. Il CT Mancini chiede tempo, obiettivo minimo vincere ed evitare la retrocessione. Salta la terza panchina in Serie A e quella di Cuesta al Parma, in pole ora c'è Gilardino. Mondiali di ciclismo a Montreal, trionfa il gregario americano Brandon McNulty, compagno dell'infortunato Pogacar, nono ciccone. Storici successi tricolore, Nicolo Bulega sulla sua Ducati, terzo sigillo italiano di sempre in Superbike e Luna Rossa che a Napoli domina New Zealand nelle regate preliminari dell'America's Cup. Basket, nella prima di campionato vincono Milano e Bologna, KO l'esordiente Maxima Roma in casa col Napoli. Diego Carmignani, GR1.
1: 6:05, ci fermiamo qui, la linea Valle Edicola di Radio 1, buon ascolto.
3: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
4: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
5: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
6: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
5: Non è la mia.
6: Quella che hai aperto per me.
4: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
7: Dai, proviamoci.
8: No, lascia stare.
7: Ehi, fidati di me.
8: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
9: Tu sei carina.
7: Vittorio, lasciami andare, per favore.
8: No, non ti lascio.
7: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
4: Tutto l'amore che resta. Domani, 21:30, Rai 1.
10: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini. A Bursa, derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, questa sera alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
11: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Il prezzo dei carburanti, da oggi il tetto, l'allerta in Gran Bretagna, parliamo ovviamente di allarme terrorismo, la visita in Francia di Papa Leone, la politica interna, il test di Reggio e l'intelligenza artificiale in campagna elettorale, questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa. IP blocca i prezzi, taxi in rivolta. Il colosso segue Eni. Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere, i sindacati adesso sono pronti a scioperare. La rabbia del settore trasporti, in autostrada il diesel a 2,5 euro al litro, la guida per risparmiare, la mappa degli sconti. Questo è il titolo d'apertura della Stampa. Centropagina, allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base USA, 5 arresti. Preparavano un attacco alla pista iraniana, e ancora a centropagina l'urlo del Papa, mai più abusi. Questa la prima pagina della Stampa, passiamo al Messaggero. Carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP, da oggi il tetto ai prezzi, sconto di 17 centesimi, coinvolti 8.000 impianti. Le opposizioni, intervento tardivo e non per tutti, la levata di scudi dei piccoli distributori. E poi più in basso, in Inghilterra, 5 arresti vicino alla base USA, allarme terrorismo.

Da lì partivano i jet anti-Iran. Trump volevano fare danni. Passiamo alla verità. I servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage a Modena. Era un radicalizzato sorvegliato. Salim El-Khoudry, dopo una telefonata alla base di Camp Derby, era finito sotto la lente degli 007 che avevano seguito i suoi movimenti. A Fuori dal coro un agente spiega: l'epilogo negativo è dovuto a una cattiva interpretazione da parte di chi, punto interrogativo, si interroga la verità in apertura. C'è un editoriale di Maurizio Belpietro. Questa cosa ha un nome, scrive terrorismo islamico. E a centropagina, altra priorità del PD, fare le stanze del buco. Presentato a Torino un progetto sulle strutture dedicate al consumo di stupefacenti, giudicate utili secondo la filosofia della riduzione del danno. Il Comune ha già dato all'associazione in questione 198.000 euro. Così la verità. In prima pagina. Passiamo al Domani. Effetto domino, dopo Eni arriva IP, per Meloni all'ultima speranza. Anche la Zera Socarra annuncia un tetto ai prezzi dei carburanti. La Presidente incassa e ringrazia. Ora il Governo attende che altri seguano. È l'unica e forse l'ultima possibilità per uscire dall'angolo. Già nel 2012 con Monti gli operatori si erano mossi, ma gli sconti non saranno gratis, scrive il Domani in apertura. E poi in basso, paura a Londra, minacce alla base utilizzata dagli USA, da lì partono i caccia per l'Iran. Passiamo al Giornale. Il ricorso per riprendersi il programma, giudice di Ranucci, gelo dei magistrati. Questa è l'apertura del Giornale. Vediamo Libero invece, un pieno di sconti. IP segue Eni e abbassa il prezzo dei carburanti. Da oggi in tutti i suoi distributori. Meloni segnala importante di attenzione alle famiglie e la sinistra risponde rilanciando la patrimoniale. C'è un editoriale di Fabio Dragoni, strada giusta, altro che nuove tasse. Passiamo al Foglio. Il Foglio apre con la visita del Papa. Il Papa e l'immoralità dell'eutanasia. Ciò che è legale non è necessariamente morale, ha detto Leone XIV davanti ai malati di Lourdes. Passiamo al Fatto Quotidiano. L'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. Fedorov, l'ex ministro cacciato da Zelensky, è ingaggiato dal governo italiano, scrive il Fatto Quotidiano in apertura. Vediamo il Sole 24 Ore. Investimenti, giovani contrari a rischio, risparmi nei conti correnti. Il denaro degli under 35 resta per oltre il 50% nei depositi di liquidità. In portafoglio più ETF e meno azioni sulla spinta della tecnologia. A centropagina, patto fiscale, 9 punti per decidere. Vediamo il Corriere della Sera, il titolone è questo: Europa, l'attacco sventato. Allarme terrorismo in Gran Bretagna, Trump volevano fare grossi danni. Esplosivo vicino a base RAF, usata dagli USA per la guerra in Iran. 5 arrestati, legami con Teheran. In alto abbiamo carburanti, dopo Eni anche IP cala i prezzi, Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie. C'è un'analisi affidata alla firma di Federico Fubini. Ora in Italia è coperto il 40% del mercato. Di spalla c'è un commento di Mario Monti, l'omaggio, Papa Leone, l'Unione Europea e i valori. E poi la politica a centropagina, testa per i partiti in Calabria ma precipita l'affluenza alle urne anche oggi. E poi il campo largo, sfida continua di Conte a Elly Schlein. Vediamo infine Repubblica, la prima pagina, carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, IP come Eni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri. A centropagina, allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli USA contro l'Iran. E sempre a centropagina, grande foto, processo Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani, oggi la sentenza. E allora andiamo subito a pagina 2 di Repubblica, appunto dedicata a Regeni, al caso Regeni. Regeni, il giorno della verità. Prima sentenza sugli egiziani accusati della sua morte. Roma, il verdetto oggi pomeriggio, a 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. Per uno dei 4 militari la procura ha chiesto l'ergastolo, l'attesa della famiglia. In basso c'è il documento, quando Giulio scriveva nel diario: studiare i sindacati è un rischio. Accusato di essere uno sprovveduto o una spia, i suoi appunti prima di partire testimoniano il contrario. Ancora sul caso Regeni, pagina 3 di sempre di Repubblica.

pubblica, la condanna degli 007 potrebbe rivelarsi una grana per il governo, e questo è il titolo di un retroscena firmato da Giuliano Foschini. Roma dovrà chiedere al Cairo di eseguirla e di pagare anche i danni, aprendo una falla nei rapporti

0: La pista iraniana, 5 arresti vicino a Fairford, usata dai bombardieri americani per i raid. L'accusa è terrorismo. Trump si intesta il blitz, li tenevamo d'occhio. Vediamo il Corriere della Sera, pagina 5. A proposito di Trump, Donald esulta e loda i britannici, poi riapre i negoziati con Teheran, oggi in programma la ripresa del dialogo in diretto attraverso i mediatori del Qatar. Sentiamo proprio su questi argomenti le parole di Trump da una parte e di Araghchi, ministro degli esteri iraniano, dall'altra. Sentiamo.
1: Fantastici gli arresti effettuati nel Regno Unito, straordinaria la collaborazione con Londra, e li tenevamo d'occhio da tempo, li abbiamo presi e volevano causare importanti danni alla nostra base. Mi aspetto altri colloqui con Teheran questa settimana, vogliono concludere un accordo ma sopravvalutano la loro posizione. Gli attacchi militari contro l'Iran restano comunque un'opzione valida sul tavolo.
2: Le nostre condizioni sono chiare, le stesse del memorandum firmato a giugno anche dagli Stati Uniti. Non arretreremo. Aspettiamo una risposta ufficiale, definitiva da Trump tramite i mediatori. Purtroppo, si sa, lui spesso dice cose contraddittorie.

0: azione fatta da una contadina, sequestrati tre furgoni con esplosivi. In basso, Gabriella Colarusso, a proposito di diplomazia, scrive: la Casa Bianca ora spinge per nuovi colloqui su Hormuz. Araghchi, non arretriamo. Dopo aver respinto la bozza, il presidente ha annunciato trattative in settimana. Netanyahu negli Emirati vede MBS. Andiamo a pagina 15 di Libero. Bombe alla base inglese, pista iraniana. Tre furgoni e cinque uomini fermati a 350 metri dall'aeroporto di Fairfax, usato dai bombardieri USA per colpire Teheran. Trump: li tenevamo d'occhio da tempo, ma per la polizia britannica l'allarme l'ha dato un paesano sospettoso. Ancora sullo stesso argomento, siamo a pagina 12 del Giornale. Progettavano attentato a una base della RAF, terrorismo iraniano. Il Corriere della Sera, il retroscena, lo firma Guido Olimpio. I tre furgoni bianchi, l'ombra dei mercenari, così gli attentatori hanno violato i varchi, è la strategia per colpire chi aiuta Washington. Vediamo il messaggero a pagina 7, l'ombra del terrorismo iraniano, allarme in Inghilterra, 5 arresti, esplosivo all'ingresso di una base, dalla pista sono decollati i caccia americani durante gli attacchi contro Teheran, i tre furgoni sospetti sono stati notati da una residente che ha chiamato la polizia. In basso c'è un'analisi firmata da Stefano Silvestri: Teheran fa come Mosca nuove forme di aggressione per tenere in allerta l'Europa. Ancora il messaggero, siamo a pagina 6, parliamo sempre di esteri, Ucraina, ipotesi vertice Putin-Trump-Xi e fallisce l'incontro tra Berlino e Mosca. Sempre sul tema della diplomazia, pagina 10 di Repubblica, vertice Putin-Trump-Xi, il Cremlino apre alla Cina per un trilaterale a novembre, secondo il portavoce Peskov l'incontro potrebbe avvenire al summit dell'APEC, sul G20 a Miami nessuna decisione, l'avvertimento agli USA su Starlink. Un altro tema di politica estera interessante lo riporta Repubblica, pagina 14, andiamo all'Irlanda del Nord, scrive Antonello Guerrera: l'Irlanda del Nord torna la paura dei disordini, cattolici e repubblicani in catene umane contro la marcia degli unionisti, così scrive Repubblica, pagina 14. Altro tema centralissimo è la visita del Papa in Francia, vediamo la stampa pagina 4, Leone, linea dura sugli abusi, mai più violenze sui minori, il pontefice incontra a Lourdes le vittime dei preti pedofili, ci riempiono di vergogna e chiede ai vescovi misure coraggiose, in 150.000 la messa nella spianata del santuario. Sentiamo subito le parole del Papa.
1: Che cesse le guerre e che la paix s'instaure entre les peuples en conflit.
2: La fine delle guerre e la pace tra i popoli in conflitto. Serve cambiare i cuori.
1: En la beauté et la sacralité de la vie.
2: Bellezza e sacralità della vita, di fronte alla malattia, alla sofferenza, alla vecchiaia.
1: Penitenza
2: e conversione davanti a pene, dolori e ferite profonde, come quelle provocate dagli abusi, che hanno lasciato segni, in chi li ha subiti, certo, ma anche nel corpo della Chiesa. Massima vigilanza su questa piaga. Su fine vita e aborto.
1: Non servisse la dignità della persona umana.
2: Nessun algoritmo può decidere sulla vita di un embrione o di un anziano. Chi soffre non va eliminato e la medicina non si faccia serva della morte programmata. Non si può considerare normale togliere la vita per compassione. Ciò che è illegale non è necessariamente morale.
0: Ancora sulle parole del Papa, siamo a pagina 13 di Libero, nella grotta di Lourdes. Leone condanna aborto ed eutanasia, la preghiera sul luogo delle apparizioni, poi messa davanti a 150.000 fedeli. Ai vescovi francesi fate sentire la voce della Chiesa nel dibattito pubblico. Il Giornale dedica a questa importante visita due pagine, pagina 2, pagina 3, la lezione del Papa. Il ruggito di Leone contro l'eutanasia, togliere la vita non può essere normale, scrive il Giornale. A Lourdes il pontefice si scaglia contro la legge voluta da Macron sul suicidio assistito. Ciò che è legale non è necessariamente morale. L'incontro coi vescovi francesi, la Chiesa si faccia sentire nella sfera pubblica e agli ammalati. Siete il cuore pulsante dell'umanità. In basso l'atto di accusa sugli abusi del clero, flagello da eliminare. Adesso voltiamo pagina e siamo all'altro tema forte trattato sulle prime pagine di quasi tutti i quotidiani, è il tema del caro carburante.

Era Cesare Cremonini e Paparazzi. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 8 di Repubblica. Il tema è quello dell'allarme terrorismo. Londra. Allarme terrorismo, 5 arresti alla base RAF Trump, decisi a colpirci. La struttura militare utilizzata dagli Stati Uniti nel conflitto contro Teheran, la segnalazione

0: Siamo ancora a Libero a pagina 4, un pieno di sconti nei distributori. Dopo Eni pure IP abbassa i prezzi, risparmi mensili fino a 80 euro. Da oggi scatta il tetto sulle tariffe. Al cane a sei zampe si aggiunge la compagnia dell'Azerbaigian che controlla la rete più grande d'Italia e porta al 40% i distributori coinvolti, frutto dei rapporti costruiti dalla Meloni con il paese che con il TAP ci ha salvato dallo stop russo. Andiamo al Corriere della Sera, pagina 8, il caro energia, questo è l'occhiello, IP segue Eni, carburanti calmierati, Meloni contenere i prezzi si può, sconto da oggi nei distributori del cane a sei zampe, ma i tassisti sono già pronti allo sciopero. Vediamo ancora il Corriere della Sera, pagina 9, c'è un'analisi di Federico Fubini, svolta delle compagnie, aiutare subito i clienti, ora in Italia è coperto il 40% del mercato, il governo in pressing sulle grandi raffinerie, ma il nodo è la riduzione del fabbisogno di petrolio. Il messaggero a pagina 3 pubblica un'intervista interessante ad Antonio Tajani. Abbiamo evitato una tassa, così il sistema paese si dimostra responsabile. Questo è il titolo di questa lunga intervista firmata da Mario Aiello. Vediamo cosa chiede Mario Aiello. Ministro Tajani, oggi si tiene la riunione di emergenza di Assopetroli. È possibile che altre società mettano il tetto al prezzo del carburante come ha fatto l'Eni? Vediamo cosa risponde Tajani. L'Eni ha dato un segnale importante che va nella direzione auspicata da Forza Italia. Tanto è vero che il nostro partito è riuscito ad impedire la tassazione degli extra profitti, alla quale siamo contrari per principio perché non esistono né nel diritto né nell'economia. Siamo alla politica, la politica interna, centralissimi sono i due temi, l'intelligenza artificiale da una parte e il test di Reggio dall'altra. Vediamo sul primo tema, La Stampa pagina 11, patto contro i deepfake, appello di Forza Italia, gli alleati freddi, l'opposizione, serve la legge, Fratelli d'Italia e Lega, le regole ci sono già, Bonelli è la destra a manipolare, così scrive La Stampa a pagina 11. Vediamo Repubblica pagina 19. Stop intelligenza artificiale in campagna elettorale, appello di Forza Italia, il PD sì a una legge. Dopo il caso di Siracusano, spogliata tra virgolette, il leader di Futuro Nazionale provoca, la pubblicità mi fa crescere, Baracchini, una moratoria sui fake. Torniamo alla Stampa a pagina 10, Calabria, la sfida a destra non trascina il voto, affluenza a picco per le suppletive di Reggio, Forza Italia spera, le urne semivuote, uno svantaggio per Vannacci. Ancora su Reggio, il Corriere della Sera, pagina 12, Reggio Calabria, l'esame del voto, ma l'affluenza è impicchiata, suppletive alle 19 era il 10%, seggi aperti fino alle 15, l'appello alle urne dei candidati. Noi ora ci fermiamo per qualche minuto, un po' di spazio alla musica ancora e ci sentiamo fra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 28 settembre. Persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi, lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a casa dei Rai Mobilità. Sono le 6:28 minuti. Partiamo dalla 4 dove troviamo code a tratti in direzione di Milano tra Dalmine e Cavenago. Ancora in A4 ma verso Torino, rallentamenti anche tra Monza e Sesto San Giovanni fino all'altezza di Viale Zara. Sulla A10 Genova Ventimiglia sono invece in corso lavori tra Albenga e San Bartolomeo in direzione

0: di Ventimiglia. L'intervento proseguirà fino alle 18. Spostiamoci in A13, traffico intenso e code tra Bologna e Interporto, l'allacciamento con la A14 in direzione di Bologna. Sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di coda tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine, in Autosole, traffico rallentato tra Colleferro e l'allacciamento con la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. Per il momento è tutto, nuovo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Le 6:29 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo adesso dalla Repubblica. Carburanti benzinai antisconto, questo è il titolo d'apertura. Gasolio da record, IP come Eni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri. A centro pagina, allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli USA contro l'Iran. E poi oggi la sentenza a processo Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani. Passiamo al Corriere della Sera, il titolone è questo: Europa, l'attacco sventato, allarme terrorismo in Gran Bretagna, Trump, volevano fare grossi danni, esplosivo vicino a base RAF usata dagli USA per la guerra in Iran, 5 arrestati, legami con Teheran. In alto, carburanti, dopo Eni anche IP cala i prezzi, Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie, scrive Claudia Voltattorni. Poi c'è un'analisi di Federico Fubini, ora in Italia è coperto il 40% del mercato, c'è un commento di Mario Monti, Papa Leone, l'Unione Europea e i valori. A centro pagina abbiamo la politica, teste per i partiti in Calabria ma precipita l'affluenza alle urne anche oggi. E poi il campo largo, sfida continua di Conte a Elly Schlein, scrive Antonio Polito. Vediamo il Corriere della Sera, investimenti, giovani contrari al rischio, risparmi nei conti correnti, il denaro degli under 35 resta per oltre il 50% nei depositi di liquidità, in portafoglio più ETF e meno azioni sulla spinta della tecnologia. A centro pagina, patto fiscale, 9 punti per decidere. Vediamo il Fatto Quotidiano. L'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. Fedorov, l'ex ministro cacciato da Zelensky, è ingaggiato dal governo italiano, così il Fatto Quotidiano. Passiamo al Foglio. Il Papa e l'immoralità dell'eutanasia. Ciò che è legale non è necessariamente morale, ha detto Leone XIV davanti ai malati di Lourdes. Il Libero invece, Libero titola così: un pieno di sconti. IP segue Eni e abbassa il prezzo dei carburanti da oggi in tutti i suoi distributori. Meloni segnala importante di attenzione alle famiglie e la sinistra risponde rilanciando la patrimoniale. C'è un editoriale di Fabio Dragoni, strada giusta, altro che nuove tasse, così Libero. Il Giornale invece dedica l'apertura al caso Ranucci, giudice di Ranucci, gelo dei magistrati, il ricorso per riprendersi il programma. Vediamo invece il Domani, effetto domino, dopo Eni arriva IP, per Meloni all'ultima speranza, anche la Zera Socar annuncia un tetto ai prezzi dei carburanti, la Presidente incassa e ringrazia, ora il governo attende che altri seguano, è l'unica e forse l'ultima possibilità per uscire dall'angolo. Già nel 2012 con Monti gli operatori si erano mossi ma gli sconti non saranno gratis. In basso, paura a Londra, minaccia alla base utilizzata dagli USA, da lì partono i caccia per l'Iran. Poi c'è un commento di Mario Giro, i conflitti potenziali, come può l'Europa evitare altre guerre, punto interrogativo. Passiamo alla Verità. I servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage a Modena, questo è il titolo d'apertura. Era un radicalizzato sorvegliato, Salim El Kudri, dopo una telefonata alla base di Camp Derby, era finito sotto la lente degli 007 che avevano seguito i suoi movimenti. A fuori dal coro un agente spiega, l'epilogo negativo è dovuto a una cattiva interpretazione da parte di chi, punto interrogativo, si interroga, punto la Verità in apertura. C'è un editoriale di Maurizio Belpietro, del direttore, che dice questa cosa ha un nome, terrorismo islamico. A centro pagina, altra priorità del PD, fare le stanze del buco. Presentato a Torino un progetto sulle strutture dedicate al consumo di stupefacenti, giudicate utili secondo la filosofia della riduzione del danno, il Comune ha già dato all'associazione in questione 198.000 euro. Vediamo il Messaggero, l'apertura è dedicata al

caro carburanti, la levata di scudi dei piccoli distributori, carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP, da oggi tetto ai prezzi. Sconto di 17 centesimi, coinvolti 8.000 impianti, le opposizioni, intervento tardivo e non per tutti. Vediamo la stampa, IP blocca i prezzi, taxi in rivolta, il colosso segue Eni, Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere, i sindacati adesso sono pronti a scioperare, la rabbia del settore trasporti, in autostrada il diesel a 2,5 euro al litro, la guida per risparmiare e la mappa degli sconti. A centropagina, allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base USA, 5 arresti preparavano un attacco, la pista iraniana. E poi sempre a centropagina, l'urlo del Papa, mai più abusi, Prevost in Francia incontra le vittime, massima vigilanza. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto, restate con noi.

0: Era U10 Sharp. Noi diamo subito il buongiorno ad Annalisa Bruchi, conduttrice di Agorà. Ciao Annalisa, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Eccoci qua. Allora, se sei d'accordo, io partirei dal caso Regeni. Repubblica oggi dedica 2 pagine a questa storia, perché oggi è il giorno della verità, come appunto dice Repubblica, pagina 2. Prima sentenza sugli egiziani accusati della sua morte. Roma, il verdetto. Oggi pomeriggio, a 10 anni dalla scomparsa del ricercatore, per uno dei 4 militari, la procura ha chiesto l'ergastolo, l'attesa della famiglia. Una storia lunghissima, una storiaccia bruttissima, Annalisa. Proviamo a ripercorrere.
1: Sì, una storia, sì. Guarda, una storia molto lunga, fatta di depistaggi, di stop. Infatti oggi questa sentenza della Corte d'Assise di Roma, diciamo, che non ha mai lasciato, diciamo, la Procura di Roma ogni speranza, ha portato avanti questa battaglia, no? C'è grande attesa per questi 4 uomini, no? Della National Security egiziana, e anche grazie alla famiglia e tutti quelli che hanno sempre creduto in una giustizia giusta. Quindi, insomma, è un giorno della verità, appunto, come dicevi, sono passati 10 anni da quel 3 febbraio del 2016, no, in cui è stato ritrovato il corpo. Quindi oggi la sentenza, oggi pomeriggio, poi ovviamente ci sarà tutta, dopo la condanna di questi 007, ci dovrà essere l'esecuzione, quindi una cosa anche politicamente molto delicata, ma devo dire estremamente importante. Quindi un grande lavoro della Procura, un grande lavoro dell'Italia per riuscire ad arrivare ad una verità.
0: Che ne pensi di questa analisi di Giuliano Foschini a pagina 3 di Repubblica? La condanna degli 007, scrive Foschini, potrebbe rivelarsi una grana per il governo. Proviamo a leggere un punto.
1: Sì.
0: Sì, leggo le prime righe.
1: Punto,
0: ma anche un nuovo capitolo da scrivere. La sentenza che oggi la Corte d'Assise di Roma pronuncerà sul sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni rischia di creare un problema non di poco conto per il governo di Giorgia Meloni, perché se la Corte dovesse condannare i 4 uomini della National Security egiziana accusati di quei reati, l'Italia si ritroverebbe tra le mani una sentenza delicata da maneggiare, non soltanto per quel che dice, ma soprattutto per quello che da quel momento obbligherà l'Italia a chiedere all'Egitto l'esecuzione della pena e il ristoro dei danni da parte egiziana.
1: Certo, come dicevo, no? Ci dovrà essere. Intanto diciamo che i rapporti erano anche molto delicati dopo il caso Regeni, giustamente, ed erano stati ricuciti, ricordiamoci anche la posizione strategica dell'Egitto, e quindi una volta che ci sarà la sentenza dovrà essere eseguita, e quindi pagare i danni e non solo, ma chiedere anche in questo caso di eseguire la pena per questi 4 uomini della National Security, perché ricordiamoci che ci sono state delle testimonianze molto forti, che non è che possiamo far finta di niente, quindi potrebbe creare, diciamo, una tensione sicuramente politica tra i governi.
0: Cambiamo argomento, Annalisa. Siamo alla visita in Francia del Papa. Sono tantissime i racconti di questa visita, e tante soprattutto le fotografie. Alcune sono veramente bellissime. Il Papa inginocchiato nella grotta di Lourdes, vediamo pagina 13 di Libero. Nella grotta di Lourdes, Leone condanna aborto ed eutanasia, la preghiera sul luogo delle apparizioni, poi messa davanti a 150.000 fedeli, ai vescovi francesi, fate sentire la voce della Chiesa nel dibattito pubblico. Poi c'è la stampa, Leone, linea dura sugli abusi, mai più violenze sui minori. Ancora Repubblica, il Papa con le vittime di abusi, impegno a che non si ripeta. Come hai preso queste parole, Annalisa?
1: Guarda, sono state parole molto forti, il Papa ha detto delle parole molto decise e definitive su quello che riguarda la storia degli abusi, che purtroppo ha coinvolto anche la Chiesa. Poi ha fatto anche delle dichiarazioni per quanto riguarda aborto e eutanasia, no? Dice: togliere la vita non può essere normale, ovviamente questa è la posizione della Chiesa, e ha sottolineato: ciò che è legale non è necessariamente normale e morale, no? Quindi la moralità è la legalità. Quindi ha fatto ovviamente un discorso, ricordiamoci che questa è stata una visita pastorale molto seguita, abbiamo visto le folle, molto acclamata, quindi è stata sicuramente qualcosa di importante, che insomma lascerà una traccia nella storia anche della Francia, no?
0: Certo, certo. Andiamo alla politica interna. È fortissimo questo dibattito sull'intelligenza artificiale, soprattutto in campagna elettorale. Tu che idea ti sei fatta?
1: Guarda, intanto la mia solidarietà al

0: sottosegretario siracusano, no? Perché
1: assolutamente
0: tutto
1: condivisa
0: nasce
1: questa solidarietà.
0: Esatto, tutto nasce da questa fotografia che è stata pubblicata sui social da Vannacci, il generale Vannacci, in cui praticamente è stata spogliata in parte la sottosegretaria siracusano. Ecco, fotografie ormai non si riesce più a capire quando è il vero e quando è falso, perché alcune cose ovviamente sono platealmente costruite con l'intelligenza artificiale, altre volte vengono fatti dei ritocchi e non si riesce a capire. Allora la politica che cosa dice? Cerchiamo di trovare un accordo e durante la campagna elettorale non utilizziamo l'intelligenza artificiale. Già le dichiarazioni contrarie, appunto il generale Vannacci che l'ha usata ripetutamente in questa fase, e invece la politica secondo me sarebbe giusto che si tenesse a un tavolo, perché le persone normali, ma anche a occhio nudo, certe cose non si riesce a capire quando è vero o quando è falso. E poi insomma, a prescindere dal fatto della volgarità con cui è stata usata in questo specifico caso, insomma, quindi sarebbe giusto, dubito che venga trovato un accordo su questo, mi auguro che si faccia, soprattutto per chi a casa usa i social media e non ha la prontezza o non riesce a capire quando qualcosa veramente sia vero o falso, perché poi le smentite, come sappiamo, o le correzioni vengono fatte, ma non tutti accedono, no? O seguono continuamente questi fatti, per cui è un tema secondo me molto importante che riguarda tutto, ma in particolare adesso se andremo verso una campagna elettorale, comunque noi siamo già di fatto in campagna elettorale, anche se andremo a votare tra un anno, per cui credo sia un tema di cruciale importanza.
1: Tu sei un personaggio pubblico, sei ovviamente un volto notissimo, sei mai finita vittima di qualche rifacimento fotografico?
0: Ma guarda, sinceramente no, molte donne purtroppo e colleghe lo sono state, io personalmente non mi risulta, a meno che non sia stato fatto a mia insaputa, però io sinceramente
1: e
0: no,
1: la usi
0: fake news ne escono, ma non...
1: E la usi l'intelligenza artificiale, ti appassiona in qualche modo?
0: Vedi,
1: guarda,
0: dei
1: rischi, soprattutto per quanto riguarda il nostro lavoro, ecco.
0: Per quanto riguarda il nostro lavoro vedo dei rischi, ci possono essere anche delle opportunità, però io verifico sempre tutto, perché l'intelligenza artificiale, anche quando la utilizzi, devi sempre verificare che poi la cosa sia corretta. Quindi a me è capitato un paio di volte di provarla e trovavo delle cose non estremamente corrette, per cui preferisco sempre fare il double check e comunque dico sempre a tutti, se la utilizzano, con cautela e verificare sempre.
1: Tutto chiaro. Adesso portaci a parlare un po' di cronaca, perché insomma se ne parla davvero di questo caso Garlasco, se ne parla tantissimo. Vediamo il Corriere della Sera, a pagina 25, Garlasco, la svolta. Si chiude l'inchiesta su Andrea Sempio. Cosa può scegliere di fare l'indagato e come si muoverà Stasi per la revisione? Il caso Infinito sarà risolto davvero? Punto interrogativo, si chiede appunto il Corriere della Sera. Vediamo il giornale. Garlasco, il paradosso del doppio processo. Oggi la chiusura dell'inchiesta bis. Sempio è a rischio rinvio a giudizio, ma la procedura di revisione per Stasi non è ancora partita. Insomma, che cosa accadrà secondo te?
0: Guarda, ti posso dire, la cosa a me che lascia più l'amaro in bocca su questa vicenda che dura infinita è che poi alla fine qualsiasi revisione, qualsiasi giudizio finale ne venga fuori, la certezza ormai non ce l'avrà più nessuno, perché dopo tanti anni le prove sono state inquinate, quindi quella che ne esce a pezzi da questo caso purtroppo secondo me è la giustizia. E il terrore, il motivo per il quale appassiona le persone è perché dicono, ma se capitasse a me una cosa del genere, quindi grande attesa, il caso Infinito sarà risolto davvero, dice il Corriere della Sera. Il mio dubbio è, ma può essere risolto davvero dopo tutti questi depistaggi, dopo tutto questo caos in questa vicenda che è durata anni? Non lo so. La risposta è molto complicata. Nando, ora poi io devo essere sincera, non sono un'appassionata dei dettagli di cronaca nera di questi casi, perché li trovo alcune volte anche troppo c'è un po' di voyeurismo, no? Un po' di capire troppo nel dettaglio e pensa a questa povera ragazza. Il tema vero secondo me è quello, che alla fine la certezza non l'avrà più nessuno,
1: però
0: dell'innocenza,
1: sai,
0: della colpevolezza
1: se ne parla davvero tantissimo, nei bar si parla
0: ovunque, in televisione, nei bar, dappertutto.
1: Certo, vediamo come andrà a finire. Io ti ringrazio moltissimo,
0: grazie a te, grazie a tutti voi,
1: grazie. E dici
0: davvero,
1: di cosa cosa, dici di cosa parlerai in questa settimana? Beh, quali sono gli argomenti?
0: Ovviamente io

0: io parto dal oggi scatta il tetto al prezzo dei carburanti nei distributori Eni e anche IP, quindi sicuramente parlerò del tema dei carburanti e anche di tasse, no? Perché abbiamo visto questi dati che sono usciti la settimana scorsa, che meno di un terzo di italiani paga l'80% di IRPEF, per cui insomma cercheremo di capire anche qual è la ricetta del governo e perché di queste cifre.
1: Grazie davvero Annalisa Bruti, grazie, conduttrice di Agorà, grazie davvero per essere stata con noi all'edicola di Radio 1. Buon lavoro a te e alla tua squadra. Si chiude quindi qui l'edicola di Radio 1, programma condotto e curato da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo, in regia Mauro Convertito. A seguire, come sempre, Post Scriptum con Alessandro Campi, parleremo delle Falkland Malvinas. A domani.
2: Post Scriptum.
3: Benvenuti a Post Scriptum, quando la cronaca diventa storia, o come a me piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega, tutte le mattine su Radio 1.
4: Nella politica internazionale viviamo, come dice qualcuno, tempi pazzi e imprevedibili, tempi di revisionismo geopolitico e territoriale. La Russia vuole riprendersi il Donbass e il Donetsk, per questo sta facendo una guerra da anni all'Ucraina. Trump vorrebbe avere per sé la Groenlandia, la Cina sta aspettando il momento buono per riprendersi l'isola di Taiwan. Qualche pazzarello potrebbe pensare che il caso che l'Italia un giorno o l'altro si riprenda anche la Corsica. Nel frattempo che cosa è successo? Che il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha riaperto il contenzioso sulle isole Malvinas, o sulle Falkland come le chiamano in Gran Bretagna, che in queste settimane sono tornate al centro dell'attenzione.
5: Le Malvinas sono argentine, lo sono per storia e per diritto, non vi è alcuna discussione al riguardo, e se hanno fatto parte del nostro territorio sin dalle origini della nostra nazione. Nel 1833 il Regno Unito occupò le isole, espulse le autorità argentine e instaurò una situazione coloniale che si è perpetuata sino ai giorni nostri.
4: Proprio in virtù di una rivendicazione di sovranità del governo argentino su questo arcipelago, si è detto che non debbono più esserci intorno a queste isole attività petrolifere estrattive da parte di compagnie britanniche e straniere, perché appunto secondo il governo di Buenos Aires le isole sono parte integrante del territorio nazionale, sebbene Londra ribadisca al contrario che sono isole britanniche non soltanto per ragioni storiche, ma perché nel 2013 c'è stato un referendum, gli abitanti delle isole hanno votato e al 98,8% si sono pronunciate a favore del mantenimento dello status di territorio britannico. Un contenzioso antico questo sulle isole Malvinas, uno dei più longevi della storia contemporanea, che ci spinge a riflettere su quanto facilmente una rivendicazione territoriale possa trasformarsi in uno strumento di mobilitazione nazionalistica e in certe condizioni diventare un fattore di instabilità internazionale, sulla base peraltro di un meccanismo molto semplice: si sposta l'attenzione verso un nemico esterno quando si hanno grandi problemi interni, che è esattamente quello che è successo nel caso delle isole Malvinas, che sono un vecchio retaggio coloniale, per capirci. Un arcipelago, come sapete, si trova nell'Atlantico meridionale, a circa 500 chilometri dalla costa della Patagonia. Sono state prima francesi, poi britanniche, poi spagnole. Dopo l'indipendenza argentina, Buenos Aires se le ha rivendicate in continuità con diritti ereditari dalla Spagna, fino a proclamare nel 1820 la propria sovranità sulle isole, salvo poi nel 1833 una spedizione britannica ha ristabilito il controllo del Regno Unito su questi territori, allontanando le autorità argentine, e da allora appunto sono passate sotto sovranità della corona inglese. Una vicenda molto complessa che ha costretto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1965 a intervenire, riconoscendo la controversia e invitando i due paesi a negoziare. Ma a noi interessa una data, il 1982, quando la vicenda delle isole Malvinas è esplosa. Tutti ricorderete l'invasione che fu operata di queste isole dai militari argentini, in un momento in cui l'Argentina viveva uno dei passaggi più drammatici della sua storia. C'era una dittatura molto feroce, al comando del paese c'era il generale

0: Galtieri, dopo aver preso il potere militare nel 1976 con un colpo di Stato guidato dal generale Videla, un momento drammatico dal punto di vista economico, un consenso molto basso per la giunta militare, da qui l'operazione Rosario, come fu chiamata. Il 2 aprile 1982 le forze argentine invasero l'isola. Ci fu la risposta immediata, molto dura, del governo britannico, all'epoca guidato da Margaret Thatcher.
1: Sono qui perché per la prima volta dopo molti anni il territorio sovrano britannico è stato invaso da una potenza straniera. Dopo diversi giorni di estrema tensione nei nostri rapporti con l'Argentina, le forze armate di quel paese hanno attaccato ieri le isole Falkland e ne hanno assunto il controllo militare. Sono certa che tutta l'Assemblea si unirà a me nel condannare senza riserve questa aggressione immotivata da parte del governo argentino.
0: Ci fu un conflitto soprattutto navale, 10 settimane di combattimenti, con l'intervento anche però di forze aeree e terrestri. Il 14 giugno del 1982 ci fu la riconquista di Port Stanley, la capitale delle isole, da parte dei britannici. Le forze argentine si arresero, drammatico il bilancio, quasi 650 militari argentini morti, 255 britannici, oltre ad alcuni abitanti delle isole. Fu la fine sostanzialmente della dittatura militare, di converso un grande trionfo politico, di immagine, poi anche elettorale, per Margaret Thatcher. Da quella guerra armata si è poi passati, come si vede, alla, potremmo chiamarla, guerra delle memorie, visto che questa questione torna in continuazione, come ha fatto appunto il presidente argentino, che ha pensato di riaprire questo contenzioso, che viene facile riaprire perché le frontiere, i territori, le isole, le mappe sono, come dire, strumenti potentissimi della politica nazionalista. In molti casi si tratta di controversie reali, ma anche facilmente strumentalizzabili. Potremmo dire che la politica del presente spesso riaccende questi conflitti di memoria, li enfatizza dal punto di vista propagandistico per ragioni molto contingenti, e ne nascono conflitti, come si dice, identitari. In questo contesto la novità, forse pericolosa, è l'atteggiamento nuovo dell'amministrazione Trump, che è aperto, sembrerebbe, a questa ipotesi revisionistica, e questo, diciamo, è un pericolo per la stabilità internazionale. Resta la lezione di questa vicenda: quando si ha grandi problemi all'interno si cerca sempre un nemico esterno intorno al quale compattare il consenso dell'opinione pubblica, un pericolo ricorrente del Novecento, un fantasma che ancora oggi si riaffaccia. E questo era il post-scriptum di oggi. Una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde, frammenti del passato per capire meglio il presente e il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
4: Perché la pizza quattro stagioni, no?
3: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
4: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
3: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
4: E allora?
3: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
4: E che promettiamo?
3: Che andremo d'accordo.
4: Impossibile.
5: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia.

0: Italia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
1: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Caro carburanti, scatta il price cap di Eni per benzina e petrolio, anche IP annuncia limiti ai prezzi, la Premier Meloni un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane. Il Papa a Lourdes incontra 7 vittime degli abusi del clero, un impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri e su fine vita e aborto Leone ribadisce nessuna legge può dare la morte. Regno Unito, 5 arresti per terrorismo, preparavano un attacco alla base aerea di Fairford usata dagli Stati Uniti. Trump, gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico. Calcio nazionale in Turchia, stasera Bursa Azzurri in cerca di riscatto dopo la sconfitta col Belgio. Buongiorno da Danilo Giannese. Caro carburanti, scatta oggi il tetto fissato dall'Eni al prezzo di benzina e diesel, una misura che resterà in vigore per un mese e alla quale si è subito adeguato un altro operatore del settore.
3: Il prezzo di diesel e benzina viene calmierato in circa un terzo delle stazioni di rifornimento italiane. Dopo Eni, anche Socar, che controlla l'IP, ha deciso di limitare i prezzi dei carburanti. Quella di Eni è una riduzione del costo di circa 17 centesimi, della durata di un mese, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al costo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Per l'IP il limite dei prezzi verrà applicato gradualmente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Il presidente di UNEM, Gianni Murano.
4: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno vuol rimanere indietro.
3: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. Nel frattempo il governo sta definendo i provvedimenti per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a basso reddito. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E lo sentivamo, carburanti meno cari in determinati distributori. Ci colleghiamo in diretta con Lorenzo Opice, che si trova per noi in una stazione di servizio della capitale. Lorenzo.
5: Sì, buongiorno a tutti. Io mi trovo in uno dei grossi distributori dell'Eni, nei pressi di una delle consolari romane. Sono qua da circa un'ora, la gente fa rifornimento come tutte le mattine, ancora non sono state aggiornate i nuovi prezzi, le colonnine per quanto riguarda il diesel risulta ancora a 2,36, la benzina a 2,10, il prezzo verrà aggiornato dalle 8 di questa mattina. E sono parecchie le macchine che stanno arrivando per fare benzina. Più tardi proverò a raccogliere qualche voce per sentire come stanno vivendo questo momento importante, perché il prezzo del carburante grava fortemente sui costi delle famiglie italiane. In una nota poi c'è Eni che ha spiegato come il price cap nasce dall'esigenza di dimostrare solidarietà al paese. A voi.
2: È sul tetto al prezzo dei carburanti il commento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, dice la Premier, che ringrazia il Presidente dell'Azerbaigian, paese che controlla l'azienda attraverso la compagnia di Stato Socar. Il governo continuerà a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani.

0: italiani, aggiunge Meloni, in una fase internazionale che rimane particolarmente complessa. E proprio sul caro carburanti si anima il dibattito tra i partiti.
1: Fratelli d'Italia ribadisce la soddisfazione per la scelta di IP che segue quella di Eni. Grazie al governo, una grande compagnia, dicono, guarda non solo agli utili ma anche alle esigenze degli italiani. Nessuna tassa sugli extra profitti, ribadisce da Forza Italia Antonio Tajani, ma il coinvolgimento delle compagnie petrolifere che possono dare un contributo sostanzioso per aiutare famiglie e imprese. L'azzurro Raffaele Nevi.
2: Dopo l'Eni, anche Italiana Petroli applicherà il tetto al prezzo dei carburanti. È il successo della linea di Forza Italia. Niente tasse, ma trattativa con le imprese per tenere bassi i prezzi.
1: Un modello in passato snobbato dalla sinistra attacca la Lega, ora venga seguito da tutti, rilancia Maurizio Lupino in moderati. Le bugie sulle accise sono state l'unica strategia energetica della Premier in 4 anni e i risultati si vedono, la replica del PD. Il diesel è a 2,50 euro, ma Giorgia Meloni si occupa di velo nelle scuole, l'affondo del leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
3: Leni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante, ma la strategia del governo qual è?
1: E Angelo Bonelli, AVS rincara, chiediamo da tempo un tetto massimo al prezzo di energia e carburanti, ma Giorgia Meloni non lo ha mai fatto. Francesco Macaro, GR1.
0: Da pochi minuti seggi riaperti per le elezioni suppletive a Reggio Calabria e provincia. Si voterà fino alle 15 per scegliere il sostituto di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, che si è dimesso dopo l'elezione a sindaco della città. Alle 23 di ieri l'affluenza si attestava poco sotto il 15%. Quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. In mattinata l'arrivo a Metz, dove nel pomeriggio il pontefice celebrerà la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri sera a Lourdes la processione accompagnata dalle fiaccole, prima l'abbraccio di fedeli e malati e il monito sugli abusi sessuali commessi dal clero.
4: Leone XIV incontra un gruppo di vittime di abusi nel palazzo vescovile di Lourdes, 4 uomini e 3 donne. Ascolta le loro storie, cariche di sofferenza, vissuta talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli. Mi impegno, ha assicurato il Papa, perché il male vissuto non si ripeta per altri. La Chiesa deve convertirsi, ha detto alla messa celebrata nella spianata. C'erano 150.000 pellegrini, 7.000 malati. Qui la fragilità non viene nascosta. Prévost visita la Chelle di Notre Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte, ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa. No alla morte programmata. La dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno scandisce, Prévost, il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Le fiaccole illuminano la notte di Lourdes. Papa Leone, pellegrino tra i pellegrini, presiede la preghiera del Rosario con la processione au flambeau. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
0: Nel Regno Unito ora, per l'attentato sventato in una base aerea britannica nel sud del paese, infrastruttura usata dagli Stati Uniti per alcune missioni in Iran. E proprio sulla pista che porta a Teheran si sta focalizzando l'attenzione degli investigatori.
5: 5 persone arrestate con l'accusa di terrorismo e violazione della legge sugli esplosivi. Circola una loro foto sgranata, ma nessun dettaglio sulla loro identità. 3 furgoni bianchi sequestrati e ispezionati dai robot artificieri. L'unica dichiarazione ufficiale della polizia è che i 5 con i 3 furgoni stavano preparando un attentato contro la base aerea di Fairford utilizzata dai bombardieri americani impegnati nelle missioni contro l'Iran. E secondo fonti citate da Sky News è proprio sulla pista iraniana che si concentrano le indagini. Gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico, potevano fare gravi danni, li stavamo tenendo sotto indagine. Così il presidente americano Trump parla degli arrestati, alludendo a un ruolo americano nel blitz che ha sventato l'attentato, anche se secondo il quotidiano Telegraph è stato un abitante dei dintorni di Fairford a dare l'allarme alle forze di polizia dopo aver notato i 3 furgoni bianchi e alcune persone a volto coperto nelle vicinanze della base. Francesco Mincone, GR1.
0: La guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte un drone russo ha colpito Kiev uccidendo 2 persone, ieri altre 8 vittime negli attacchi. Intanto il Vaticano torna a mettere in campo la diplomazia. Da oggi il cardinale Matteo Zuppi è a Mosca per una missione di 3 giorni. Tra gli obiettivi lo scambio di informazioni di carattere umanitario anche sui prigionieri di guerra. Tutto questo mentre scoppia un caso diplomatico tra Ucraina e Corea del Sud. Il governo di Seul chiede le scuse di Kiev per aver diffuso notizie riservate su 2 prigionieri di guerra, 2 miliziani nordcoreani catturati in Ucraina e trasferiti in Corea del Sud. Mi aspetto ulteriori colloqui con l'Iran.

0: prossima settimana con i mediatori Witkoff e Kushner, lo ha dichiarato Trump al sito Axios, senza peraltro escludere interventi armati. Sul fronte dell'intelligenza artificiale, il presidente americano ha ricevuto alla Casa Bianca il CEO di Anthropic, Amodei, dopo l'allarme lanciato dagli stessi addetti ai lavori sull'uso etico e sulle limitazioni nel settore. E l'allarme sull'intelligenza artificiale torna ad alimentare i timori sulla sicurezza. Anche per il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, non basta l'autoregolamentazione delle case produttrici e chiede al governo degli Stati Uniti di approvare una legge. Richiesta arrivata proprio quando il sito Axios rivela che OpenAI e Anthropic starebbero esaminando migliaia di episodi in cui i loro modelli di frontiera avrebbero causato incidenti.
1: Forse solo la punta dell'iceberg di un fenomeno allarmante e in crescita. Decine di migliaia di casi anomali, denuncia il sito Axios, con protagonisti modelli linguistici di intelligenza artificiale sempre più potenti e imprevedibili. In ballo anche attacchi a siti governativi, con la commissione di inchiesta del Senato australiano che ha invitato a comparire i responsabili delle due principali aziende americane e la cena di Trump col CEO di Anthropic, Dario Amodei, forse un segno di distensione, dopo che il presidente USA ha ribadito la necessità di una tecnologia senza vincoli per non perdere il primato con la Cina. Pierluigi Pisa, giornalista di Repubblica, esperto di IA.
2: Non siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che sfugge improvvisamente al controllo umano, ma siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che ormai riesce a fare talmente tante azioni attraverso questi agenti IA che si moltiplicano inevitabilmente gli incidenti di questo tipo. Anthropic e OpenAI ora dominano la corsa dell'IA e quindi vogliono scavare un fossato dietro di loro proprio chiamando alla regolamentazione, che è giusta e sacrosanta. Ma non dovrebbe arrivare dalle aziende, ma da governi, istituzioni.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: La cronaca ci riporta in Italia, torturata per aver rifiutato le avance di un 38enne conosciuto sui social. L'uomo, con precedenti, è stato arrestato. Vittima, una ragazza della provincia di Pistoia.
3: Aggredita, picchiata, torturata con sigarette spente sul viso e tentativi di annegamento, tutto per aver respinto un approccio sessuale. E l'incubo vissuto da una ragazza di 20 anni da parte di un 38enne originario della Repubblica Dominicana. Si erano conosciuti qualche giorno fa, un incontro sui social, qualche messaggio scambiato in chat, poi la decisione di vedersi lungo gli argini del fiume Pescia in provincia di Pistoia. Doveva essere una semplice passeggiata per entrare più in confidenza, ma l'uomo rivela subito le sue intenzioni. Lei lo respinge con decisione. A quel punto scatta la reazione del 38enne, brutale. La spinge nel fiume tenendole ripetutamente la testa sott'acqua, poi la trascina a riva e comincia a colpirla alle gambe con la cintura e con un sasso, fino a spegnerle le sigarette sul viso. È un passante a sentire le urla disperate della ragazza, chiama il numero di emergenza. All'arrivo dei soccorsi il 38enne si dà alla fuga. Ci vuole qualche giorno per rintracciarlo, ha dei precedenti specifici ed è stato arrestato con le accuse di tortura e tentata violenza sessuale. Lei, supportata dagli psicologi, è stata giudicata guaribile in poche settimane. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Eruzione dell'Etna. Dopo due giorni di stop, l'emissione nell'atmosfera di cenere vulcanica blocca ancora l'aeroporto di Catania. Lo scalo resterà chiuso fino alle 12 di oggi e per molti passeggeri sono ore di incertezze, rabbia e disagi, come spiegano al microfono di Letizia Vella.
4: Hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire.
5: Abbiamo affittato una macchina e andiamo fino a Genova in macchina. Abbiamo speso 168 euro.
6: L'aereo non parte da Malpensa perché non ha l'autorizzazione da Comiso ad atterrare.
7: Dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo, quindi.
8: Io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
0: E siamo allo sport, tra vela, superbike e calcio, con l'Italia che in Turchia cerca la prima vittoria dell'era Mancini bis.
9: Dopo la disfatta dell'Olimpico contro il Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo a Bursa, in Turchia, per evitare la retrocessione nella Serie B della Nations League. Sono rimasti a Coverciano in 10, tra cui Barella, con il CT che dovrebbe inserire nell'11 titolare Caiode al posto di Di Lorenzo e con Esposito e Ken davanti nella sfida alla nazionale allenata da Montella. Intanto c'è un tricolore che sventola alto, quello di Luna Rossa, che ha vinto a Napoli le regate preliminari dell'America's Cup. Un dominio assoluto quello dell'imbarcazione azzurra, un test per la città in vista del prossimo anno quando ci sarà a maggio la Louis Vuitton Cup e speriamo poi nell'atto conclusivo a giugno. 12 anni dopo Max Biaggi, Nicolò Bulega conquista il mondiale superbike, quello delle derivate di serie, secondo italiano nella storia a riuscirci nelle due ruote, senza motore invece ai mondiali di ciclismo di Montreal in Canada è l'americano McNulty a conquistare l'oro davanti all'australiano Matthews e all'olandese Van Der Poel. Nono, il migliore degli azzurri, Giulio Ciccone. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Musica, assegnati a Los Angeles, gli MTV Music Awards 2026.

lei e la protagonista è sempre lei. Ricevendo il premio per la migliore direzione artistica, Taylor Swift ha superato Beyoncé come artista più premiata nella storia degli MTV. La cantante ha inoltre trionfato nella categoria più importante della serata, quella per il miglior videoclip, con The Fate of Ophelia. Ma la vera regina resta Madonna, che ha aperto lo spettacolo affiancata dalle sue recenti collaboratrici Sabrina Carpenter, le Charlie

0: 7:14 minuti, la linea ora va ai GR regionali, poi ci sarà Radio Anch'io Sport come ogni lunedì con Filippo Corsini e Guido Ardone. Nella puntata di oggi l'attesa per la delicata sfida della nazionale di questa sera in Nations League contro la Turchia, ma non solo, anche la Formula 1. Gli ospiti di oggi: Roberto Donadoni, ex CT dell'Italia, e Stefano Domenicali, presidente della Formula 1. Da Danilo Giannese buon proseguimento di ascolto e di giornata. Il GR torna con voi come sempre alle 8.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
3: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
4: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
2: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
3: Il pomeriggio di Radio 1.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 15:30.
2: Con Raffaele Roselli,
3: Simona Arrigoni
4: e Claudio De Tommaso.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: C'è una convinzione diffusa che i lasciti testamentari riguardino solo chi ha grandi patrimoni. Ma è davvero così? Ci risponde Laura, referente lasciti di Medici Senza Frontiere.
9: No, per niente. Chiunque può destinare anche solo una parte dei propri beni a una causa in cui crede. È un atto di grande valore che sempre più persone in Italia scelgono di fare.
8: Ma fare una scelta del genere non rischia di sottrarre qualcosa alla propria famiglia?
9: Assolutamente no. Il lascito solidale è uno strumento semplice che, nel rispetto della legge, non intacca minimamente i diritti dei nostri cari.
8: Per saperne di più, scarica gratuitamente la guida al testamento di Medici Senza Frontiere su msf.it/lasciti.
10: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezioni da 6 a solo 1,35 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: Giornale radio del Lazio.
14: Un principio di incendio rivela un arsenale accaduto a Campoli, Appennino, in provincia di Frosinone, dove in uno scantinato erano stipate decine di granate inesplose della Seconda Guerra Mondiale. Fiamme in un appartamento a Montesacro a Roma, muore un 78enne, ancora da accertare le cause dell'incendio. Sabato a Colli Aniene un altro uomo ha perso la vita in un incendio in casa. Dedicata a Leonardo Sciascia, al mattatoio la mostra Il fuoco nel mare, 40 opere di Giuseppe Modica, una pittura che insegue la luce, la geometria e l'armonia. Buongiorno da Valentina Fenu in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Una Santa Barbara in cantina è la scoperta fatta dai vigili del fuoco in un condominio di Campoli, nel Frusinate. Durante un intervento per un incendio trovate decine di granate stipate in uno scantinato.
15: Doveva essere un semplice intervento per un principio di incendio in uno scantinato, ma la scoperta fatta a Campoli Appennino, nel Frusinate, dai vigili del fuoco insieme ai carabinieri della stazione di Sora ha trasformato una tranquilla domenica pomeriggio in un'emergenza che ha richiesto l'evacuazione di un'intera zona nei pressi di via Marconi. Intorno alle 15 di ieri viene segnalato ad alcuni abitanti della zona del fumo uscire da uno scantinato. Durante

0: le operazioni di messa in sicurezza da parte dei pompieri, arriva la sorpresa. All'interno del locale decine di granate di calibro 120 e 81 mm, riconducibili a materiale bellico e descritte come ordigni inesplosi della Seconda Guerra Mondiale. La scoperta fa immediatamente scattare il protocollo di sicurezza, evacuata l'area nel raggio di circa 150 metri, con l'allontanamento precauzionale di 80 persone dalle abitazioni. Per la gestione degli ordigni è stato richiesto l'intervento degli specialisti dell'esercito. Solo a notte fonda i residenti, dopo essere stati sempre assistiti dalla protezione civile, hanno fatto rientro nelle loro case. Gli ordigni saranno fatti brillare in una cava lontana dal paese.
1: Abbiamo avuto il rischio di avere un danno serio alle persone.
2: Niente, abbiamo visto del fumo uscire, sono stati chiamati i vigili del fuoco. Speravamo che insomma si fosse risolto lì, invece poi ci hanno invitato ad uscire di casa.
0: Resta ora da chiarire come siano finite quelle granate nello scantinato e da quanto tempo si trovassero lì. Una vera e propria polveriera, una minaccia per l'intero paese. Antonella Pallante, TGR Lazio.
3: In un altro incendio a Roma è morto un uomo di 78 anni. Il suo corpo è stato trovato dai vigili del fuoco nella palazzina bruciata a Montesacro.
4: La sala da pranzo completamente bruciata. Sul divano un uomo di 78 anni. A trovarlo i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'appartamento al terzo piano di via Valcristallina a Montesacro a Roma. L'incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di ieri e ha interessato solo il soggiorno dell'appartamento in cui viveva l'anziano. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. Sarà l'autopsia ad accertare le cause del decesso. Non è escluso che l'uomo possa aver avuto un malore e che le fiamme si siano propagate successivamente. Per precauzione, l'intero stabile è stato evacuato. Sul posto, per i rilievi, anche i carabinieri della compagnia di Montesacro e il nucleo investigativo di Roma. Una tragedia che arriva a distanza di 24 ore dal rogo che è costato la vita ad un residente di Colli Aniene. L'uomo, che lavorava come tecnico del suono nel mondo del cinema, abitava all'ottavo piano di una palazzina in via Efisio Orano. Linda Dorigo, TGR Lazio.
3: L'unica tra i tre che puntava a trovare un modo per sbarazzarsi del cadavere, così uno degli indagati per l'omicidio di Fabio Colapietro accusa Nicole Formichetti, l'insegnante di Rieti, soprannominata Satana. Dalla redazione della TGR Piemonte, Maurizio Licordari.
5: Manca il pericolo di fuga, ma ci sono i gravi indizi di colpevolezza e il concreto pericolo di reiterazione del reato. Eccole le ragioni per le quali il GIP Antonio Borretta ha deciso di accogliere la richiesta di misura cautelare in carcere per Christian Mateus de Oliveira Morando, Nicole Formichetti e Kit Butig, Sara per tutti. Il primo è accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, le altre due di favoreggiamento, tutti e tre di soppressione del cadavere. Nella notte tra lunedì e martedì scorsi, durante un festino a base di droga e alcol organizzato in casa da Nicole Formichetti, insegnante di italiano originaria di Rieti, De Oliveira avrebbe ucciso Colapietro al culmine di una colluttazione, convinto che lui gli avesse rubato dei soldi. Poi, insieme alle due donne, si sarebbe organizzato per far sparire il corpo, mettendolo in diversi sacchi dell'immondizia e iniziando a trasportarlo vicino al fiume. Nell'ordinanza del GIP si fa riferimento alla disinvoltura con la quale i tre avrebbero commesso reati così gravi, ma anche alla loro spiccata pericolosità e alla determinazione criminale di quei momenti. Cannabis, crack, LSD, funghi allucinogeni, consumati in grande quantità prima e dopo l'omicidio, anche nei giorni successivi, quando i tre erano sì preoccupati di far sparire il cadavere, ma lo erano anche di trovare altra droga. Elementi che hanno spinto il giudice a non ritenere sufficienti gli arresti domiciliari.
3: 480 kg di cannabis, 806 piante appese per l'essiccazione, a quanto hanno sequestrato i carabinieri di Latina in un capannone a Sezze. Un 36enne è stato arrestato con l'accusa di coltivazione e detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, denunciato anche un uomo di 63 anni. La procura di Latina ora indaga per rintracciare possibili altri complici. Oggi l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti. Dall'esame si cerca di capire se il 22enne morto in un incidente sul lavoro al Colosseo abbia avuto un malore prima di precipitare dall'impalcatura.
6: È prevista oggi all'Istituto di Medicina Legale dell'Università Sapienza l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio abruzzese di 22 anni con la passione dell'alpinismo, caduto da una parete dell'anfiteatro Flavio. Dagli esami si attendono elementi cruciali per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane, confermare o escludere l'ipotesi di un malore improvviso prima del volo di 10 metri, definire se le lesioni riscontrate siano esclusivamente compatibili con l'impatto al suolo e contribuire inoltre a far chiarezza insieme alle perizie tecniche sull'imbracatura e sulle funi di ancoraggio, capire se vi sia stato un cedimento strutturale, un errore umano o una mancata attivazione dei sistemi di protezione. Intanto

0: anche il cognato del 22enne insieme ad un altro dipendente della ditta che aveva ottenuto un subappalto per i lavori del nuovo impianto elettrico del monumento sono stati iscritti nel registro degli indagati. Entrambi erano preposti alla sicurezza del cantiere, si trovavano nella parete opposta a quella dove è avvenuto l'incidente. Salgono così a 8 gli indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo. 5 sono tra responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico e il titolare e amministratore unico della società. E oggi è anche il giorno in cui la CGIL Roma e Lazio e i sindacati di categoria hanno convocato per le 14 un'assemblea davanti al Colosseo che coinvolgerà sia le maestranze e gli operatori del parco archeologico e del ministero che i lavoratori delle ditte esterne per condividere un percorso di mobilitazione. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Il fuoco nel mare è il titolo della mostra del pittore siciliano Giuseppe Modica all'ex mattatoio a Roma.
2: È uno dei più importanti maestri contemporanei della nuova metafisica del secondo Novecento, Giuseppe Modica, con quella capacità di mostrare il lato nascosto delle cose. Ora l'artista trapanese che vive e lavora a Roma espone al mattatoio di Testaccio Il fuoco e il mare, a cura di Giuseppe Appella, in collaborazione con l'archivio Giuseppe Modica.
3: Per nuova metafisica ci dobbiamo un po' ricollegare a Maurizio Fagiolo dell'Arco, che dichiara che il fantasma della metafisica, il pensiero di Chirichiano, transita ancora nel Novecento, quindi alcuni pittori hanno saputo cogliere questo vento.
2: 40 opere di grandi dimensioni dal 1997 a oggi per un viaggio nella pittura dell'artista che persegue ritmo, armonia, geometria, navigando a vista sulle tracce della luce. Il titolo della mostra, Il fuoco e il mare, evoca un racconto siciliano del 1975 di Leonardo Sciascia, al quale Modica era legato da amicizia e stima. La mostra è promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, Azienda Speciale Pala Expo e Fondazione Mattatoio di Roma Città delle Arti e sarà visitabile ad ingresso gratuito fino al 25 ottobre 2026. Daniela Bruni, TGR Lazio.
1: Lo sport, il basket, negativo l'esordio nel fine settimana per le squadre romane.
4: Parte male l'avventura in Serie A di basket per le due nuove formazioni capitoline, KO sia la Maxima che la BC Roma all'esordio. La squadra di coach Cotelli, di fronte agli oltre 6.000 spettatori che hanno popolato il Pala Eur, senza l'advisor Francesco Totti a Las Vegas per il suo 50° compleanno, ha dovuto cedere sotto i colpi della più esperta Napoli, guidata da una vecchia conoscenza della pallacanestro romana come Yasmin Repescia. Partenza shock con gli azzurri subito avanti grazie a un micidiale parziale di 13-2 al quinto minuto. Una tripla di Aaron Holiday interrompe un blackout offensivo di oltre 4 minuti e dà in là una mini rimonta che culmina nel ritorno a meno 3 sul 18-21 a fine primo quarto. Un divario che si mantiene anche all'intervallo lungo chiuso da Napoli avanti 45-42. Nel terzo quarto però la squadra di Repescia scava di nuovo il solco grazie soprattutto a Jeff Doughtin e vola a più 17, 71-54. Il finale è 94-75. Inutili 18 punti di Miro Bilan, 15 di Mirza Alibegovic e 10 di Aaron Holiday. Mercoledì si torna già al Pala Eur per l'esordio in Eurocup contro i romeni del Cluj. Sabato amaro per la BC Roma di coach Alessandro Magro, che a Treviso è stata sconfitta per 109-94 dalla Nutri Bullet. Il primo canestro di Ayai illude, poi non c'è più partita con lo scatenato JP Makura, autore di 31 punti. Per la BC 20 di Simonovic e 17 di Ayai. Non è grave l'infortunio di Trentin Flowers, uscito anzitempo per un problema alla caviglia. Mercoledì esordio in Eurocup in Turchia sul campo del Başakşehir. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Le previsioni del tempo con Rai Meteo.
5: La nuova settimana inizia con il bel tempo sulla nostra regione. Avremo infatti cielo in prevalenza sereno per tutta la giornata, con qualche nube sparsa che andrà a formarsi nelle ore pomeridiane sui settori più interni del Basso Lazio, ma in un contesto che si manterrà asciutto. Le temperature massime saranno in aumento nei settori interni e avremo una ventilazione data da venti a regime di brezza sul litorale, deboli e di direzione variabile nell'entroterra. Il mare invece sarà poco mosso o calmo per tutta la giornata. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Ora le ultime notizie sul traffico con Rai Pubblica Utilità, linea Giulia Casadei.
6: Partiamo da Via Nizza, dove da oggi fino al 12 ottobre sono previsti lavori di scavo. Tra i civici 27 e 33 sarà vietata la sosta con zona di rimozione su entrambi i lati e sarà istituito il senso unico alternato. Questa mattina alle 8.30 in piazza Venezia è prevista una cerimonia con la deposizione di una corona d'alloro. Possibili quindi difficoltà di circolazione e chiusure temporanee nella zona durante lo svolgimento dell'evento. In auto solo i lavori tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione della capitale e tra Ponzano Romano e Guidonia Montecelio in direzione di Napoli. Lavori anche in A12 tra Macarese e Fred-

0: Genera l'allacciamento con la Roma Fiumicino in direzione della capitale.
1: Sono le 7:29 minuti e 35 secondi ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia grazie a Emanuele Rinaudo, da Valentina Fenuca, condotto in studio. L'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Nazionale, atto secondo. Questa sera Bursa contro la Turchia di Montella. L'Italia di Roberto Mancini tenterà di ripartire dopo il KO interno subito venerdì all'Olimpico con il Belgio. Formazione azzurra stravolta rispetto alla prima e sfida già decisiva vista la classifica del gruppo 1 di Nations League, dove francesi e belgi di fronte stasera sembrerebbero già in fuga. Venerdì prossimo, lo ricordiamo, dovremo vedercela con la Francia a Parigi, non proprio una passeggiata. Bisogna evitare di finire all'ultimo posto del girone, che vorrebbe dire possibile retrocessione e discesa in seconda fascia nel sorteggio dei prossimi europei. Un incubo senza fine, insomma, per il nostro povero traballante movimento calcistico, alle prese anche con il caso Malagò e il possibile commissariamento della federazione. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 28 settembre, giorno di Turchia Italia, e proprio alla nazionale dedicata buona parte di questa puntata. Dalle 8:30 infatti ne parleremo con Roberto Donadoni, ex CT Azzurro. Tra poco invece ci occuperemo di motori e del mondiale di Formula 1 dopo l'ultimo Gran Premio disputato sabato in Azerbaigian, e quando mancano ancora 8 gare alla fine della stagione. Kimi Antonelli insegue il titolo con la Mercedes mentre continua la crisi della Ferrari. Con noi in diretta ci sarà Stefano Domenicali, amministratore delegato e presidente del Formula One Group. Potete telefonare come sempre al numero verde 800 050 001 e inviare i vostri messaggi al 335 699 2949. È il momento della rassegna stampa e, come ogni lunedì, il microfono passa a Guido Ardona.
2: A metà strada tra campo e politica sportiva si intende l'apertura a tutto tondo e a tutta pagina della Gazzetta dello Sport, parafrasando, è un brivido calcio, i giorni più caldi per la nazionale FIGC, come ricordava poco fa Filippo Corsini. Da una parte Mancini che rivoluziona l'Italia per la sfida di questa sera in Turchia, in 10 sono rimasti a casa, difesa stravolta, molte novità di formazione, il rischio di retrocedere in Nations League, il CT chiede tempo e ne parleremo. E a proposito di tempo, passano i giorni, tensioni prima del voto sul futuro di Malagò, il CONI a Ceferin, il commissariamento, nessuna pressione politica, ma anche il CIU è preoccupato. Capitolo ampio, taglio alto che ci intristisce profondamente. Sfregio a Baresi, vergogna, deturpato il murale di Casa Milan, di un simbolo della storia rossonera in generale del nostro calcio. E poi le note liete, per fortuna, nel taglio basso, che arrivano da Napoli. Primo trionfo, stregati dalla luna. Luna

0: Russa ovviamente dominata New Zealand nella finale delle regate preliminari, gran successo di pubblico peraltro, e poi il calcio di campionato si è saltato a un'altra panchina, quella del Parma, la sorpresa ai mondiali di ciclismo, parleremo anche di McNulty che si è imposto nella prova in linea maschile. Variazione sul tema, quella del Corriere dello Sport che pubblica un'intervista in due puntate, oggi la prima a Francesco Totti, ieri fresco cinquantenne, mega intervista appunto al re di Roma, dai sogni al rapporto con la città. Insomma, tanti spunti per un altro protagonista assoluto di questa epoca del pallone. Mancini, sesta frase nel taglio basso, serve tempo, trappola in Turchia, Bursa questa sera per la Nuova Italia, ovviamente in diretta su Rai Radio 1, tutto sport ancora nazionale sotto forma di virgolettato, insomma questa esortazione, siamo vivi, siamo forti, la nazionale chiamata a un riscatto doveroso, le parole sono di Sandro Tonali, le ascolteremo anche noi tra pochissimo, ma intanto buongiorno da Guido Ardone, bentrovati alla rassegna stampa di Radio Anch'io Sport, direi che vale il classico vietato sbagliare proprio per la squadra azzurra dopo il KO di venerdì sera all'Olimpico contro il Belgio, la seconda sfida di questo girone di Nations League a Bursa in Turchia per risollevarsi sì dal punto di vista morale e anche materiale perché la classifica rischia già di complicarsi, il Mancini bis è cominciato da poco ma è appunto già sul concetto di tempo che ha puntato il commissario tecnico e sul quale punta anche sulla Gazzetta dello Sport Fabio Licari, noi lo andiamo a leggere, cominciamo da qui con Simona Petracca che questa mattina ci accompagna in studio.
1: Siamo tutti d'accordo che serve tempo per costruire una squadra, ma abbiamo lo stesso tempo delle altre nazionali, cioè zero o quasi. Restiamo manciniani e ci mancherebbe, ma non si possono chiedere tanti sconti in una situazione come la nostra. Con l'Italia presa a schiaffoni da tutte le parti, il pericolo di finire in B di Nations League, l'europeo che incombe, il pensiero di un nuovo mondiale che chissà. E Turchia e Italia stasera rischia già di essere uno spareggio per evitare il quarto posto nel girone. Serve tempo, ma ne abbiamo poco. Rifacciamo l'Italia in tutti i sensi, giocando da Italia vera per quanto possibile e ridisegniamo la nazionale. Mancini ha detto che tatticamente non ci saranno variazioni, ma gli interpreti si alterneranno come logico, visto che tra 96 ore si va in Francia a conoscere Zinedine Zidane.
0: Altro capitolo, quello naturalmente venerdì sera, l'importanza di questo girone di Nations anche per quello che poi sarà il sorteggio dei gironi di qualificazione alla prossima europeo. Mandiamo naturalmente con ordine le parole di Roberto Mancini dopo la prima delusione sulla scelta di lasciare a casa un po' di ragazzi in vista della prossima sfida, il tutto nelle sue parole al microfono di uno dei nostri inviati, Daniele Fortuna.
2: Eravamo dispiaciuti per la sconfitta, stavamo facendo le valutazioni sugli errori che abbiamo fatto, su quello che possiamo migliorare e siamo abbastanza tranquilli. Comunque giochiamo ogni tre giorni, era impossibile per tutti quelli che abbiamo fare quattro partite. Abbiamo pensato che questa fosse la cosa migliore per non farli stancare in questo viaggio di un giorno e mezzo che poi ci riporterà a Coverciano nella mattinata di martedì, quindi abbiamo pensato che forse era meglio farli allenare, recuperare, riposare.
3: Credo che gli obiettivi non siano cambiati, quelli comunque di andare avanti in Nations League, di passare tra le prime due del gruppo.
2: Sicuramente, questo è il nostro obiettivo. Sappiamo che siamo in un gruppo difficile, ma insomma il nostro obiettivo rimane quello.
0: L'obiettivo resta quello, la formazione invece cambierà, però dovrebbe essere confermato, insomma dovrebbe essere tra i titolari Sandro Tonali che ha parlato a sua volta. Torniamo sullo stesso concetto, ha chiesto tempo, ha chiesto soprattutto di dare maggiore fiducia e maggiore tranquillità ai tanti volti nuovi di questa nazionale bis targata Mancini, ascoltiamolo.
4: Dimenticare in parte la partita col Belgio, ricordando le cose negative che abbiamo subito, che abbiamo fatto, alleggerire il più possibile i ragazzi giovani, dare un po' di colpe più a noi vecchi diciamo e lasciar liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi, quindi potete darle anche tutte a me e me le subisco tutte perché non ho questo tipo di problemi, ma per favore lasciate andare loro, perché mi ricordo quando avevo 17, 18, 19 anni, subire pressioni da parte della stampa non è facile, mi rimmagino essere loro e non è bello, quindi lasciamoli stare, non ho bisogno di esperienze, di fare minuti, con l'aiuto di tutti usciranno le migliori qualità di tutti i giocatori, quindi bisogna essere solamente positivi e fare 90 minuti veramente da grande squadra.
0: Un Sandro Tonali in versione parafulmine, essendo tra gli esperti del gruppo, una gara dal sapore davvero particolare. Parliamo anche dei nostri avversari della Turchia, guidata da Vincenzo Montella, a sua volta chiamato a una sorta di prova d'appello. Deludente il mondiale per la sua squadra, è stato sì confermato, non è in una posizione di assoluta tranquillità, come spiega sul Corriere della Sera Carlos Passerini.
1: Senza Çalhanoğlu, senza Yıldız, ma con la voglia di riprendersi la Turchia dopo il bruciante flop al mondiale, riportando dalla sua parte anche chi lo voleva licenziare. Il CT Montella guarda avanti a un duello per lui sentitissimo contro gli azzurri, ma che non consente romanticismo. A giugno, dopo l'eliminazione ai gironi, ha rischiato grosso, partita

0: Per l'America, con enormi ambizioni, forse anche eccessive, la Turchia è subito tornata a casa. L'aeroplanino alla fine è rimasto al suo posto, forte del credito di aver riportato la squadra mondiale dopo 24 anni e anche di un contratto fino al 2028. Su di lui è stato costruito un progetto a lungo termine per completare il ricambio generazionale. Ora però non può più fallire e già questa Nations League sarà un esame decisivo.
1: Esame decisivo anche per la Turchia, ma lui, allenatore italiano, inevitabilmente in conferenza stampa è stato sollecitato anche sulla nostra squadra, verso la quale ha voluto, come dire, spezzare una lancia. Sentiamolo.
2: Se togliamo la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, il Portogallo, che sono di un altro livello, io credo che l'Italia sia altamente competitiva, perché cioè, Donnarumma credo che sia il miglior portiere del mondo. Bastone, che gioca da ormai un po' di anni in Champions League, ha fatto anche qualche finale. Parco attaccanti ce ne sono tre. Pio è un prospetto interessantissimo che già sta giocando ad alti livelli. Ken, sappiamo quanto vede la porta e che caratteristiche fisiche ha. Scamacca, un altro prospetto che è interessantissimo, anche che lui c'ha la sua età. Centrocampo c'è Tonali, il Calafiori che gioca ad altissimi livelli nell'Arsenal. A me sembra una squadra altamente competitiva, magari, ripeto, numericamente non per competere con le squadre che ho citato, ci metto anche la Germania, quindi a volte ci sono anche gli episodi che determinano, no, un calcio di rigore, non vai al mondiale o ci vai.
1: Poi alla fine tutto il mondo è paese, anche la Germania affidata a Klopp ai suoi grattacapi, ieri sconfitta interna in attesa contro la Grecia. In tutto questo, sullo sfondo dormiente il campionato, è una lunga sosta, lo sapete, comincia la seconda settimana senza Serie A, si ripartirà il 10 e l'11 ottobre. Intanto è saltata la terza panchina, quella del Parma, sulla Gazzetta dello Sport, svolta gialloblu, rottura con questa in Paul c'è Gilardino, che ribaltone, scrive il quotidiano. Il tecnico spagnolo saluta, non c'erano più le condizioni per proseguire in lizza per il futuro anche D'Aversa e Zanetti. In ogni caso il nuovo tecnico sarà chiamato a un debutto non dei più semplici, evidentemente, contro i campioni in carica dell'Inter. Lasciamo da parte il calcio, poi, come ricordava Filippo Corsini, in seconda parte sarà con noi l'ex CT e ex di tante altre squadre Roberto Donadoni, ma intanto a colorare la domenica di Azzurro Italia, o di rosso se preferite, l'una rossa per l'appunto, che ha dominato le regate preliminari dell'America's Cup a Napoli in un clima davvero di grande entusiasmo e partecipazione, come ricordano su Repubblica Marco Cagliazzo e Antonio Di Costanza.
0: Quando Luna Rossa taglia il traguardo nel Golfo di Napoli si alza un boato. Non siamo allo stadio Maradona, ma la festa sul lungomare di Napoli ha lo stesso entusiasmo. Lo dice anche un emozionato Max Sirena. Ma per caso una partita di calcio? A salutare con cori da stadio, applausi e selfie la vittoria degli italiani nella pre-regata dell'America's Cup ci sono 130.000 persone. Campo di gara in uno scenario unico al mondo, incastrato tra il Vesuvio, Capri e Posillipo. Battaglia in mare, ma Luna Rossa si impone e fa il bis di Cagliari. In Sardegna a maggio si è disputata la prima pre-regata con un equipaggio rinnovato per tre quarti. L'unico confermato è Peter Barley, con lui i tre romani Marco Gradoni, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini, perché appena scesi dal palco già si pensa al 22 maggio del 2027, quando partirà la Louis Vuitton 38esima America's Cup. A fronteggiarsi non ci saranno gli AC40 che hanno dato spettacolo nei preliminari, ma i mastodontici AC75, e il golfo diventerà il teatro della Formula 1 del mare.
1: Tre principali appuntamenti del prossimo anno, senza dubbio, evento globale. A proposito di eventi planetari, i mondiali di ciclismo che si sono chiusi ieri a Montreal in Canada, con la prova in linea maschile, con una corsa iridata senza un padrone designato che si rivela un condensato di colpi di scena, scrive Tutto Sport. Trionfa il gregario di Pogacar, che era il grande assente, Ciccone nono con un pizzico di rammarico, un pazzo mondiale il titolo appunto su Tutto Sport, che va a corredare il pezzo di Daniele Galosso.
0: Sarà che l'era degli extraterrestri nell'imporci riverenze ed ammirazione ci ha disabituato al brivido dell'incertezza, ma il Mondiale 2026, su e giù per le vie di Montreal, si è rivelato il più incerto e folle che la mente di un appassionato di mezza età possa ricordare, vincitore compreso. Si intende Tadej Pogacar, sveste liride e consegna idealmente la maglia più bella del ciclismo a Brandon McNulty, suo fedele scudiero quando veste la casacca dell'Emirates. Tanto per capirci, vittoria in stagione dell'americano, almeno fino alla serata italiana di ieri, zero, ecco appunto. E invece McNulty ha surfato con perfetto tempismo sul fiumi di acido lattico che hanno attanagliato i favoriti, da Evenepoel mai davvero in partita, Del Toro in condizioni straordinarie, sì, ma solo fino ad una ventina di chilometri dall'arrivo. Quello che è accaduto credo possa definirsi un miracolo, ha sibilato con un filo di voce soltanto McNulty sul traguardo, più incredulo che felice, almeno fino a quel momento.
1: Due ruote ma motore con

0: Il trionfo di Nicolò Bulega, sei il re, scrive la Gazzetta dello Sport. La Superbike torna italiana dal 2012, l'ultimo successo di Max Biaggi, il pilota della Ducati, chiude secondo in Superpole Race in gara 2. Toccare il fondo mi ha fatto diventare più maturo. A proposito di motori, però, c'è anche lo sprofondo rosso, scrive la Gazzetta dello Sport. Parliamo ovviamente di Formula 1, è stato un weekend particolare come programma, ovviamente in Azerbaigian, a Baku si è corso sabato. Le voci su Vasseur, piloti e flop motore, non c'è pace in casa del Maranello, incombe l'ombra di Horner. Noi, dopo aver ringraziato Simona Petracca che ci ha accompagnato in studio per la lettura dei giornali, Filippo Corsini, ancora buongiorno a te, ci concentriamo proprio sulla Formula 1, ovviamente non solo sulla Ferrari, la stagione è nel suo cuore, Antonelli è proiettato verso, chissà, una storica vittoria, e poi c'è un futuro, c'è un 2027, tutto da scoprire.
1: Esatto Guido, comunque non c'è pace né in Federcalcio né in Ferrari, ma comunque questo è un altro discorso e lo vedremo. Però c'è questa Formula 1 che punta ad un pubblico sempre più giovane. Noi intanto salutiamo con piacere il patron, il presidente della Formula One Group, Stefano Domenicali, lo ringraziamo, buongiorno Domenicali.
2: Buongiorno, buongiorno Filippo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Che lo ricordo, ci risponde da Londra, dove siamo un'ora indietro, dunque sono le 6.45, dunque ringraziamo Domenicali per l'alzataccio. Allora, Stefano Domenicali, questa Formula 1 che punta a un pubblico sempre più giovane, Antonelli, Kimi Antonelli, possiamo definirlo a questo punto il testimonial perfetto per questa Formula 1?
2: Ma sicuramente Kimi Antonelli sta facendo una stagione straordinaria dopo anni dove tanta gente aveva espresso dei dubbi, quindi la sua forza e la sua freschezza sta portando a un'attenzione nuova, sempre più importante al nostro campionato. Sicuramente Kimi ha dimostrato che cosa vuol dire avere talento, ma soprattutto riuscire a gestire una pressione che è normale che ci sia nel momento in cui sei davanti al campionato. Quindi tornando a quello che dicevi prima, sicuramente quello che lui sta facendo ci ha portato dei tifosi nuovi, giovani, diversi, che sono interessati grazie alle sue qualità sulla pista, ma anche alle sue qualità di ragazzo così, così dinamico, così fresco, così bello. Quindi questo è sicuramente un bel momento per il nostro sport.
0: Domenicali, le genuine ambizioni di Kimi Antonelli, le ambizioni in generale del Circus. Proprio pochi giorni fa al celeberrimo Tonight Show di Jimmy Fallon, lei ha voluto in qualche modo alzare ancora l'asticella dicendo: noi vogliamo arrivare al livello, ha scomodato due giganti dello sport americano come l'NFL e l'NBA, insomma il professionismo del football e del basket. Intanto, e anche questo è stato ribadito proprio in queste ore, quella che poteva sembrare qualche anno fa, è proprio il caso di dire, una scommessa, quella di Las Vegas, anche quella è stata vinta, è stata portata a casa.
2: Beh, il fatto di pensare in grande deve caratterizzarci, perché abbiamo tutti gli elementi per continuare una crescita che a livello mondiale ci sta dando, devo dire, grandi soddisfazioni. Quindi sotto questo profilo sappiamo quali sono ovviamente tutte le difficoltà che dobbiamo, o le difficoltà o le sfide che dobbiamo portare a casa, ma sicuramente l'interesse in tutto il mondo sta crescendo grazie, come dicevi prima, a un pubblico che diventa sempre più giovane. Abbiamo un pubblico femminile che sta continuando ad essere sempre più importante. Ci sono dinamiche che rimangono al centro, che sono quelle sportive, ma tutte quelle attività commerciali che ci sono intorno stanno facendo sì che ci sia una grandissima attenzione al nostro mondo. E quindi di questo dobbiamo essere tutti contenti, sapendo che proprio quando si sta andando bene bisogna essere sempre più focalizzati e concentrati a lavorare tutti nella stessa direzione.
1: Ecco, visto che tutto è in movimento, tutto si rinnova, io chiedo a Stefano Domenicali quali novità dobbiamo aspettarci per il futuro, oltre a gare più corte, ad esempio, a più sprint. Che cosa, Domenicali?
2: Ma sicuramente questi due elementi ci saranno, perché è un modo per essere attenti a quelli che il mercato o le dinamiche che stanno cambiando ci danno gli spunti per appunto essere sempre più rilevanti nel mondo delle competizioni, non solo sportive, ma nel mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento e soprattutto nel mondo delle esperienze che la gente deve vivere quando viene alle nostre piste. Nei prossimi anni ci sarà un'altra evoluzione di motore, dove appunto l'equilibrio tra l'elettrico e il termico continuerà a ritornare un pochettino più verso il termine, per far sì di rispondere a quella sollecitazione che i piloti ci avevano dato nel momento in cui è stato fatto questo cambiamento, che appunto ha portato gare molto spettacolari quest'anno. Poi nel futuro, devo dire, grazie a una visione della Federazione Internazionale di portare

0: al centro il fatto di avere motori e macchine più leggere e più interessanti da guidare, questo avverrà nel momento in cui appunto il ciclo di questo regolamento andrà a terminare e quindi, ripeto, attenzione a fare in modo che i piloti siano sempre più protagonisti e si mantenga la volontà di avere delle gare sempre più spettacolari.
1: E ridurre, seppur di poco, il numero di giri, accorciando insomma il tracciato, il tragitto di gara di una, vado a spanne, diciamo una quindicina di chilometri, legata domenicali proprio al parziale dietrofront a cui faceva riferimento poco fa rispetto al rapporto termico-elettrico. Il termico riguadagnerà in termini percentuali. Non diciamo assolutamente che sia stato, come dire, un esperimento fallito o sbagliato, però c'è stato un ripensamento, questo possiamo dirlo, anche sulla spinta, come pure diceva, dei riscontri avuti dai protagonisti in pista, dai piloti, insomma. Loro il cuore poi.
0: Ma certo, ma non è più che un ripensamento, è una corretta evoluzione sulla base di quelli che sono stati i fatti che sono avvenuti, quindi il fatto di ridurre di qualche chilometro o di qualche giro va in quella direzione per avere la possibilità di dare la possibilità ai piloti di poter spingere fino all'ultimo minuto e poi risponde anche un'altra esigenza che è quella che il pubblico giovanile tende ad avere, come si suol dire, uno span di concentrazione che è un pochettino più corto rispetto a quello del passato e quindi si coglie insieme un'opportunità per mantenere da un lato l'aspetto sportivo al centro, ma dall'altro anche per essere sempre, ripeto, attenti a quelle che sono le dinamiche evolutive che il mondo ci pone di fronte.
1: Anche la fruizione dell'evento sportivo diventa sempre più fast food, tanto per restare in tema statunitense, quindi si va in questa direzione. Aggiungiamo, lo dicevate, le sprint saranno 10 dal prossimo anno. Si può immaginare un'evoluzione in stile MotoGP, dove questo format, ormai già da qualche stagione, è diventato assolutamente ordinario, con la sprint al sabato, la gara classica la domenica, per tutti i weekend.
0: No, io direi che per adesso manteniamo un equilibrio dove magari qualche sprint in più lo potremo fare, ma non siamo ancora nella logica di avere tutti i weekend come sprint, anche se questa modifica nell'ambito dei numeri, appunto del numero delle sprint è legato al fatto che sia promotori che tifosi che media evidentemente preferiscono questo tipo di formato perché c'è una dinamica totalmente diversa che parte da un'attenzione, ripeto, diversa a partire subito dal venerdì. Io non utilizzerei, se mi posso permettere, l'espressione fast food perché noi siamo un'organizzazione che è ancora abbastanza europacentrica, quindi la qualità del cibo e la qualità di quello che facciamo la vogliamo mantenere al centro.
1: Ancora
0: L'aspetto
1: mediterranea,
0: produttivo per noi è
1: diciamo,
0: fondamentale.
1: metaforicamente parlando,
2: No al cibo
1: mediterranea.
2: spazzatura, insomma. Oh, Stefano Domenicali,
0: Assolutamente no.
2: mancano 8 Gran Premi alla fine della stagione. Il calendario al momento dice ultimo appuntamento 6 dicembre Abu Dhabi. Ecco, ma finirà davvero così? Cioè, il mondiale finirà negli Emirati Arabi oppure ci sono altre possibilità al vaglio? Per esempio, si parla molto di Imola. Potrebbe essere questa un'ipotesi?
0: Ma per adesso, anzi per adesso, noi abbiamo confermato che il calendario deve finire con le ultime gare in Qatar e in Abu Dhabi, e visto la situazione che appunto purtroppo esiste nel mondo, sarebbe non da professionisti e da persone intelligenti non avere in mano dei piani diciamo, di backup nel caso in cui le cose dovessero cambiare. Però al momento questo è il nostro piano. Questo è come siamo organizzati, ed è chiaro che nel momento in cui se dovessero emergere delle situazioni diverse che pongono la sicurezza ovviamente sempre al centro del nostro sport, prenderemo delle decisioni diverse, però al momento questo è quello che vogliamo portare a termine, con una condivisione ovviamente con tutte le persone, le squadre, i costruttori, i promotori, i media che sono coinvolti nel nostro mondo.
1: Domenicali, prima di salutarla, ovviamente la situazione in casa Ferrari. La Ferrari ha rappresentato una parte importantissima nel corso della sua formazione e della sua carriera da dirigente in questo mondo, e adesso quel ruolo che le ha ricoperto di team principal di Frédéric Vasseur sembra, per così dire, minacciato. C'è questa ombra che incombe di Chris Horner, l'ex Red Bull. Io ovviamente le chiedo, più che una considerazione strettamente nel merito, una sensazione, ovviamente, da italiano, da ex uomo di Maranello, su quello che sta accadendo in pista e non solo.
0: No, ma è chiaro che è un momento in cui certamente i risultati non sono quelli che la Ferrari stessa si aspetterebbe, però la mia esperienza mi dice una

0: cosa che proprio in questi momenti dove ci sono tante voci, dove ci sono anche delle autocandidature di persone che hanno sicuramente avuto un ruolo importante nell'ambito della Formula 1, bisogna rimanere forti, concentrati, soprattutto uniti e chi ha in questo momento come Frédéric Vasseur la responsabilità di una squadra come quella della Ferrari deve sentire la voglia di dimostrare appunto di mantenere la barra dritta e di avere chiaro quello che si deve fare per riprendere un percorso di vittorie che tra l'altro di competitività che quest'anno però ha dato segnali che sono possibili. Quindi più c'è tempesta, più bisogna che il comandante mantenga la barra dritta e che la squadra rimanga unita, perché se no è facilissimo nel nostro mondo prendere una deriva che poi ti porta a perdere ancora dell'altro tempo che poi ti fa perdere per gli anni successivi. Quindi focalizzazione su quello che si è senza cercare di trovare soluzioni fantasiose che non ti aiutano.
1: Grazie Stefano, è stato un piacere. Grazie a Stefano Domenicali,
0: Un
1: davvero per il suo
0: abbraccio.
1: intervento.
0: Buona settimana.
1: Alla prossima, buona settimana e buon lavoro con la Formula 1.
2: E buon ascolto del GR1 a chi ci sta seguendo, perché dopo l'appuntamento con l'informazione c'è la seconda parte di Radio Anch'io Sport. Roberto Donadoni, ex CT e molto altro, ci tufferemo nel capitolo nazionale. Restate con noi, a dopo.
1: Linea GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Primo palco, primo palco, accendi lo show.
5: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
4: Primo palco, accendi lo show.
5: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
4: Primo palco.
3: Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 7:57 minuti, cominciamo dalla 4 Torino-Milano, dove si segnalano code tra la barriera di Rondissone e l'area di servizio settimo torinese in direzione di Torino. Ci spostiamo in A10 Genova-Ventimiglia, traffico intenso e code tra Genova-Voltri e l'allacciamento con la 7 verso Genova. Andiamo in A14 Bologna-Ancona, code tra Bologna-Borgo-Panigale e Bologna-Fiera in direzione di Ancona. In autosole Milano-Bologna, code traffico intenso tra San Giuliano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. E ancora in autosole Firenze-Roma, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. In Toscana sulla Firenze Mare 2 km di coda tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione di Firenze. E infine traffico rallentato in A3 Napoli-Salerno tra Torre del Greco e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Napoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre.

0: ottobre. Acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
2: Ore 8.
3: GR1.
4: Carburanti, da stamana in vigore il price cap di Eni, tetto dei prezzi anche dai P. Giorgia Meloni, segnale importante di attenzione alle famiglie, le opposizioni, il governo non ha una strategia. Il Papa a Lourdes, Leone incontra vittime di abusi da parte di preti, piaga dolorosa, appello contro l'eutanasia, nessuna legge può dare la morte. Oggi ultima tappa a Metz nel segno dell'Europa. Regno Unito, allarme e terrorismo alla base aerea di Fairford usata dagli americani, fermati 5 uomini con esplosivi, Trump elogia il blitz britannico, lavoro fantastico. Giulio Regeni, torturato e ucciso, dopo 10 anni a Roma la sentenza del processo ai 4 007 egiziani accusati dell'omicidio del ricercatore friulano. Gli agenti ribelli dell'intelligenza artificiale, il sito Axios, sotto esame di OpenAI e Anthropic, migliaia di casi anomali, Bill Gates, gli Stati Uniti approvino una regolamentazione. Omaggio al re a Milano, Giorgio Armani, ricordato dalla nipote Silvana, in passerella una riedizione dell'abito da lui indossato per la prima comunione nel 1942. MTV Awards, la musica è donna, Madonna grande protagonista, apre lo show e si aggiudica 7 statuette, 2 riconoscimenti a Taylor Swift, è la più premiata della storia. Guarda che luna rossa a Napoli, successo per la barca italiana davanti a New Zealand nelle regate preliminari di America's Cup, il lungomare diventa uno stadio, in 100.000 a festeggiare. Calcio, la nazionale in Turchia, il CT Mancini rivoluziona la squadra per centrare i primi punti in Nations League. Buongiorno da Danilo Giannese. Da questa mattina è in vigore il tetto fissato dall'Eni al prezzo di diesel e benzina, una misura per contrastare il caro carburanti, subito seguita anche da IP. Per gli aggiornamenti in studio c'è Gelsomina Testa. Gelsomina.
5: Eh sì, buongiorno. Oggi è una giornata importante per i consumatori perché è appena scattato intorno alle 7.30 di stamane il tetto massimo al prezzo di benzina e diesel imposto dall'Eni. Tutti i distributori della catena, pari a quasi 4.000 impianti in tutto il territorio nazionale. Lo sconto sarà applicato per 30 giorni ma è prorogabile fino a fine anno. Anche IP ha seguito l'esempio di Eni, mentre si studiano le modalità di estendere la misura anche alle stazioni a marchio esso. In tutto le due grandi catene di distribuzione presidiano circa il 40% del mercato con 8.000 stazioni, ma sentiamo come sta andando in un distributore della capitale, lo chiediamo al nostro inviato Lorenzo Opice. Lorenzo.
6: Sì, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Gelsomina. Sì, è scattato, come dicevi, da circa 20 minuti il nuovo tetto ai prezzi dei carburanti deciso dall'Eni, quindi 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. E questo è uno sconto particolarmente atteso dai consumatori, sono quasi 4.000 i distributori Eni ed Eni Live disseminati da nord a sud della penisola, non tutti i benzinai. I gestori delle pompe di benzina sono contenti perché temono che ci sia una riduzione dei guadagni. Sono preoccupati anche i gestori dei distributori indipendenti, pensano di ricorrere anche all'antitrust per problemi di concorrenza. Intanto l'associazione dei consumatori Adusbef ha fatto i primi calcoli sul risparmio: con il costo della benzina 1,99 euro al litro si risparmieranno quasi 8,50 euro per ogni pieno, circa 80 euro al mese per una famiglia che ha due auto. C'è una discreta fila di persone che stanno facendo il pieno in questo momento. Io mi trovo in uno dei grossi distributori della Eni Live nei pressi di una consolare romana.
5: Va bene, grazie Lorenzo. Quindi, come ricordavi, non tutti apprezzano la misura, a cominciare proprio dai gestori degli impianti che vedono ridursi il loro margine, ma anche le compagnie petrolifere più piccole che lamentano di non poter praticare questi sconti. E noi sentiamo l'intervista al presidente dell'UNEM, Unione Energia

0: energie per la mobilità Gianni Murano.
1: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso ovvero il gruppo Sogar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno vuol rimanere indietro.
2: Ci può essere il rischio, secondo lei, di una carenza di carburanti con una corsa all'acquisto nei distributori che hanno un prezzo più ridotto?
1: È possibile che accada e immagino che gli sforzi logistici delle società che saranno più aggressive da un punto di vista di prezzi saranno commisurati a quella che sarà la domanda.
2: Voi siete stati convocati dal governo per l'8 ottobre. Di che cosa si discuterà in particolare in quell'occasione?
1: È un'iniziativa molto importante perché, diciamo, in questi mesi abbiamo finalmente riconosciuto il ruolo strategico della raffinazione e di come quello che stiamo pagando in questi mesi non è una mancanza di petrolio, ma una mancanza di raffinerie. In questa fase il governo vuole capire quali possono essere le opportunità per produrre più, in particolare, gasolio. Se questa iniziativa viene replicata poi a livello europeo, potrebbe essere una risposta che in qualche modo calmerà l'aumento delle quotazioni del gasolio.
2: Giuseppe Di Marco, GR1.
3: E come già accaduto con Eni, alla decisione di IP sono seguiti i commenti della politica. Il punto in studio con Lucio Bondi.
4: Sì, i commenti partono naturalmente da quello, ancora una volta, soddisfatto della Premier.
5: Una decisione auspicata e ora accolta con favore a Palazzo Chigi. Per Giorgia Meloni la mossa di IP è un segnale importante, una sorta di effetto Eni che, afferma la Premier in una nota, conferma come sia possibile contribuire concretamente a contenere il prezzo dei carburanti ai distributori. Dopo il monitoraggio dei listini avviato ad aprile all'inizio del conflitto nel Golfo, nel corso dei mesi successivi l'esecutivo ha messo in campo misure per tagliare temporaneamente le accise, prima anche sulla benzina, poi solo sul gasolio. Per questo la Premier ringrazia il presidente Azzero e assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto in una fase internazionale, sottolinea Giorgia Meloni, molto complessa. Il tema sarà fra quelli al centro del bilaterale della Presidente del Consiglio domani a Praga col primo ministro ceco. I due leader discuteranno di difesa e sicurezza, chiaramente anche del fronte ucraino, di gestione dei flussi migratori e di cooperazione strategica bilaterale. Federica Ionta, GR1.
4: Lo sconto carburanti è visto come una buona notizia dalla politica, naturalmente non potrebbe essere altrimenti, ma a chi va il merito? E qui si dividono gli schieramenti: per il centrodestra, all'esecutivo e al suo lavoro con le compagnie. Un altro passo, dice Fratelli d'Italia, dopo l'abolizione del bollo. Salvatore Sallemi.
6: È un riconoscimento del ruolo del governo Meloni, del suo impegno nel difendere il potere d'acquisto delle famiglie dalla crisi energetica.
4: C'è un altro punto su cui insiste Forza Italia: il taglio è frutto del dialogo e non dell'imposizione dall'alto di nuove imposte. Riferimento alla tassa sugli extra profitti chiesta anche dalla Lega e soprattutto dalle opposizioni. Per quest'ultime lo sconto su gas e benzina è proprio la prova dell'immobilismo del governo, visto che viene dall'iniziativa di un'azienda, seppure a controllo pubblico, spiega dai 5 Stelle Giuseppe Conte. Rimaniamo, ricorda il PD, il paese dove imprese e cittadini pagano di più per l'energia. Antonio Misiani.
7: L'unica strategia energetica di Giorgia Meloni in 4 anni sono state le bugie sull'abolizione delle accise e i risultati si vedono.
4: La soluzione per AWS rimane dunque spingere sulle rinnovabili per ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili.
3: Seggi aperti da poco più di un'ora per le suppletive a Reggio Calabria e provincia. Elettori chiamati a votare fino alle 15 per eleggere il sostituto di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia che si è dimesso dopo essere stato eletto sindaco della città. Alle 23 di ieri l'affluenza si è attestata poco sotto il 15%. Le 8:08, questa è Rai Radio 1, la visita in Francia di Papa Leone XIV, oggi quarta e ultima tappa del viaggio apostolico di Prevost, che tra poco arriverà a Metz, nel nord-est del paese, dove nel pomeriggio celebrerà la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri sera a Lourdes la processione accompagnata dalle fiaccole, prima l'abbraccio di fedeli e malati e il monito sugli abusi sessuali commessi dal clero.
8: Leone XIV a Lourdes, dove speranza e sofferenza camminano insieme. Nel palazzo vescovile l'incontro con un gruppo di vittime di abusi, 4 uomini e 3 donne, ascolta le loro storie, cariche di sofferenza, vissuta talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli. Mi impegno, ha assicurato il Papa, perché il male vissuto non si ripeta per altri. La Chiesa deve convertirsi, ha detto alla messa celebrata nella spianata.
9: Leone!
8: c'erano 150.000 pellegrini, 7.000 malati. Qui la fragilità non viene nascosta. Prevost visita la Kiel di Notre Dame.

0: AM, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati.
1: Nessuna
0: legge può dare la morte, ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa, no alla morte programmata. La dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno scandisce tra i vostri diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Le fiaccole illuminano la notte di Lourdes. Papa Leone, pellegrino tra i pellegrini, presiede la preghiera del Rosario con la processione au flambeau. Malati, accompagnatori, famiglie, giovani e anziani pregano con lui. Sono migliaia nella città della speranza. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
2: Papa Leone, che ha inviato a Mosca il cardinale Matteo Zuppi per una nuova missione di pace di 3 giorni nel tentativo di mettere in campo la diplomazia e fermare la guerra tra Russia e Ucraina. Tra gli obiettivi della visita, lo scambio di informazioni di carattere umanitario anche sui prigionieri di guerra. Tutto questo mentre scoppia un caso diplomatico tra Ucraina e Corea del Sud. Il governo di Seul ha chiesto le scuse di Kiev per avere diffuso notizie riservate su 2 prigionieri di guerra, 2 miliziani nordcoreani catturati in Ucraina e trasferiti in Corea del Sud. Sul campo, 2 vittime nella notte dopo un attacco russo con un drone su Kiev, ieri erano state uccise altre 8 persone. Nuova tegola su Netanyahu a 1 mese dalle elezioni. Anche il capo degli 007 egiziani Kamal avrebbe avvertito il premier israeliano di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Già la scorsa settimana i media americani hanno reso noto che un altro avvertimento era arrivato dagli Emirati Arabi. Allarmi inascoltati, questi, secondo la stampa israeliana. In Inghilterra ora 5 arresti e indagini a tutto spiano dopo l'attentato sventato contro una base aerea britannica usata dagli Stati Uniti nel sud del paese. La corrispondente.
3: L'allarme sul tentato attacco alla base militare di Fairford è scattato subito dopo la mezzanotte di domenica, quando è stata segnalata la presenza di 3 veicoli sospetti in viaggio verso la base della RAF. Le misure di protezione della popolazione sono ancora in vigore. Le 85 famiglie evacuate nel villaggio di Welford hanno trascorso fuori casa anche la notte appena passata. Alle intense misure di sorveglianza dell'intera zona, gli abitanti sono abituati. Fairford ospita, oltre alla Royal Air Force britannica, anche la base aerea americana, da cui partono i caccia USA per le missioni in Iran, in particolare quelle nella zona dello stretto di Hormuz. Gli artificieri ieri hanno lavorato tutto il giorno. Oggi le indagini della squadra antiterrorismo continuano. C'è molto materiale, i veicoli, la dinamica del tentato attacco, soprattutto i 5 arrestati. Il primo ministro Burnham, dalla conferenza laburista di Liverpool, dice la sicurezza della popolazione viene prima di tutto e invita a non fare ipotesi finché le indagini non saranno concluse. Dagli Stati Uniti interviene il presidente Trump, che definisce fantastici gli arresti dei 5 e commenta: volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Capo della Casa Bianca, che in un colloquio con il sito di informazione Axios è tornato a parlare della guerra con l'Iran. Mi aspetto ulteriori colloqui con Teheran la prossima settimana con i mediatori Witkoff e Kushner, ha detto Trump, che ha però aggiunto che la ripresa degli attacchi resta un'opzione valida. Altro dossier sul tavolo dell'amministrazione Trump: l'intelligenza artificiale. Il presidente americano ha ricevuto alla Casa Bianca il CEO di Anthropic a Modei dopo l'allarme lanciato dagli stessi addetti ai lavori sull'uso etico e le limitazioni nel settore. Anche per il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, non basta l'autoregolamentazione delle case produttrici e chiede al governo degli Stati Uniti di approvare una legge. Intanto ci sono nuove segnalazioni di incidenti di sicurezza legati all'IA.
4: Decine di migliaia di casi anomali, denuncia il sito d'inchiesta americano. Una scala molto superiore a quella emersa sin qui pubblicamente. E dopo l'annuncio congiunto di OpenAI e Anthropic per una pausa allo sviluppo dei modelli più potenti, l'azienda di Sam Altman fa un passo ulteriore, annunciandone la sospensione temporanea. In ballo anche attacchi a siti governativi, con la commissione d'inchiesta del Senato australiano che ha invitato a comparire i responsabili delle 2 principali aziende americane e la cena di Trump col CEO di Anthropic, Dario Amodei, forse un segno di distensione dopo che il presidente USA ha ribadito la necessità di una tecnologia senza vincoli per non perdere il primato con la Cina. Pierluigi Pisa, giornalista di Repubblica, esperto di IA.
5: Siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che ormai riesce a fare talmente tante azioni attraverso questi agenti IA che si moltiplicano inevitabilmente gli incidenti di questo tipo. Anthropic e OpenAI ora dominano la corsa dell'IA e quindi vogliono scavare un fossato dietro di loro proprio chiamando alla regolamentazione, che è giusta e sacrosanta, ma non dovrebbe arrivare dalle aziende, ma da governi, istituzioni.
4: Mauro Zanda, GR1.
2: E siamo alla cronaca con il processo di primo grado per il rapimento, le torture e

0: l'uccisione di Giulio Regeni in Egitto nel 2016. Attesa per oggi la sentenza, passaggio decisivo dopo anni di indagini, depistaggi e poca collaborazione da parte del Cairo.
1: Il giorno della verità, la verità processuale, il giorno atteso da oltre 10 anni, 3.890 giorni senza Giulio e fine di un processo che vede imputati 4 agenti dei servizi segreti egiziani. In aula non si sono mai visti. Il Cairo, che negli anni tra annunciata ma parziale collaborazione

0: esecutore materiale dell'uccisione del ricercatore friulano e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
1: Ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme.
0: Con la Iocco nella sua requisitoria finale ha delineato con precisione fatti, ruoli, responsabilità. Giulio venne rapito il 25 gennaio 2016 perché ritenuto una spia, torturato e ucciso. Il corpo ritrovato dopo una settimana sul ciglio dell'autostrada Il Cairo-Alessandria. Indimenticabile, tragica fine sulla quale oggi la prima Corte d'Assise di Roma dovrà portare una risposta. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Orrore in provincia di Pistoia, dove una ragazza è stata torturata per aver rifiutato le avance di un 38enne conosciuto sui social. L'uomo, con precedenti, è stato arrestato.
3: Una passeggiata lungo il fiume Pescia nel Pistoiese per conoscersi meglio erano queste le intenzioni di una ragazza ventenne che aveva incontrato sui social un 38enne originario della Repubblica Dominicana. Qualche messaggio in chat, poi la decisione di vedersi. È in quel momento che è cominciato l'incubo per la giovane, picchiata, torturata, con tentativi di annegamento, le sigarette spente sul volto per aver rifiutato un approccio sessuale. I fatti risalgono a qualche giorno fa. I due si incontrano nell'area verde ma fanno solo pochi passi. Lui rivela subito le sue intenzioni ma lei lo respinge con decisione. La reazione dell'uomo è brutale, la spinge nel fiume tenendole ripetutamente la testa sott'acqua, poi la trascina a riva e comincia a colpirla le gambe con la cintura e con un sasso, fino a spegnerle le sigarette sul viso. È un passante a sentire le urla disperate della ragazza, chiama il numero d'emergenza. All'arrivo dei soccorsi il 38enne si dà alla fuga, ci vuole qualche giorno per rintracciarlo, ha precedenti specifici ed è stato arrestato con le accuse di tortura e tentata violenza sessuale. Lei, supportata dagli psicologi, è stata giudicata guaribile in poche settimane. Giuseppe Lisi, GR1.
2: E alla periferia di Reggio Emilia una donna è stata aggredita con un cacciavite e altre 2 persone intervenute per soccorrerla sono state investite con un'auto. È accaduto nella serata di ieri a un distributore di benzina. L'aggressore è fuggito ma un'ora dopo è stato rintracciato e arrestato. È un 26enne. I 3 feriti sono ricoverati in gravi condizioni, ancora sconosciuto il movente del gesto. Eruzione dell'Etna. Dopo 2 giorni di stop, l'emissione nell'atmosfera di cenere vulcanica blocca ancora l'aeroporto di Catania. Lo scalo resterà chiuso fino alle 12 di oggi e per molti passeggeri sono ore di incertezze, rabbia e disagi, come spiegano al microfono di Letizia Vella.
4: Hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire.
5: Abbiamo affittato una macchina e andiamo fino a Genova in macchina. Abbiamo speso 168 euro.
6: L'aereo non parte da Malpensa perché non ha l'autorizzazione da Comiso ad atterrare.
7: Dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo, quindi.
8: Io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
2: Parliamo ora del grande successo sportivo e di pubblico, con 100.000 presenze sul lungomare di Napoli per le regate preliminari dell'America's Cup, dominate da Luna Rossa, l'inviata.
9: Non c'è stata praticamente mai storia in questa 3 giorni di preliminari a Napoli. Luna Rossa, dopo le 8 regate di flotta, aveva già conquistato 71 degli 80 punti a disposizione, inseguita da lontano da New Zealand. E nel match race finale questa differenza si è confermata nuovamente in acqua. Il team italiano, con Peter Barling, Marco Gradoni, Maria Giubilei, Gigi Ugolini, è partito bene, ha controllato per i primi 2 bordi gli avversari Kiwis, per poi allungare nelle 4 leg finali, arrivando al traguardo con oltre 200 metri di vantaggio. Marco Gradoni, uno dei timonieri.
10: Giornata perfetta, meglio di così non poteva andare. Siamo usciti in acqua sapendo che dovevamo conquistarci l'accesso al match race e abbiamo vinto 2 regate, meglio di così non si poteva fare. Poi il match race, se vinci vinci tutto, se perdi perdi tutto. Siamo stati bravissimi a gestire la pressione, a gestire la partenza, siamo partiti avanti, non abbiamo mai lasciato più la possibilità di recuperarci.
9: Lungomare Caracciolo e tutta Napoli hanno festeggiato questo successo e la bellezza degli AC40 volanti. L'appuntamento è per maggio 2027, quando l'America's Cup e la Louis Vuitton Cup inizieranno sul serio. Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
2: Si è chiusa ieri a Milano la Fashion Week dedicata alle collezioni primavera-estate 2027. In passerella, un anno dalla morte di Re Giorgio, anche le proposte Armani, con un omaggio della nipote Silvana che ha preso la guida del marchio. La modella preferita dal grande stilista indossava un doppio petto, giacca, pantaloni, cravatta nera con fiore bianco all'occhiello, una rielaborazione del completo indossato nel 1942 da Giorgio Armani bambino per la sua prima comunione. Atmosfera suggestiva anche grazie alla colonna sonora scelta per la sfilata con la versione acustica di Enjoy the Silence dei Depeche Mode.

0: 800 anni dalla morte di San Francesco, tra i molti eventi che ne celebrano la figura, anche gli omaggi del cinema. Al Lucca Film Festival è in corso una serie di film classici, ma anche nuove interpretazioni che restituiscono una nuova immagine del santo di Assisi.
1: Signore, auguro tanta pace a voi.
2: San Francesco in un secolo di cinema, fino al 3 ottobre, un percorso del Lucca Film Festival in 8 pellicole e altrettante prospettive.
3: Fratellini miei uccellini, voi potete rodare il Dio molto facilmente, perché avete libertà di volare.
2: Se il cinema muto offre rappresentazioni solenni, nel dopoguerra Roberto Rossellini mette in scena il giullare di Dio e la dimensione comunitaria della vita francescana, stile opposto per la Hollywood di inizio anni 60. Un decennio dopo arriva il successo di Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli.
4: Dolce capire che non son più solo.
2: Liliana Cavani, premio alla carriera del festival, con una scelta sorprendente dona al poverello di Assisi il volto di Mickey Rourke. Per la TV sarà poi incarnato anche da Raoul Bova. Infine, nel Sogno di Francesco, Elio Germano affronta il contrasto tra spinta ideale e necessità concrete.
5: Essere liberi, senza possedere nulla, tendendo la mano a ciò che Dio ci dà.
2: Francesco Riccardi, GR1.
0: Musica assegnati a Los Angeles, gli MTV Music Awards 2026, e le protagoniste sono sempre loro.
6: I performed at the first MTV Awards 43 years ago.
0: Ad aprire e dominare lo spettacolo, Madonna, 7 i premi per la regina del pop, tra cui artista dell'anno, miglior video musicale dance, miglior collaborazione per la canzone Bring Your Love con Sabrina Carpenter.
7: I got to start making music videos and being a part of music videos 20 years ago. And
0: 3 invece le statuette conquistate da Taylor Swift, che ricevendo il premio per la migliore direzione artistica ha superato Beyoncé, diventando così l'artista più premiata nella storia degli MTV. La cantante ha inoltre trionfato nella categoria più importante della serata, quella per il miglior videoclip, con The Fate of Ophelia. E sono le 8:22, tra poco torna Radio Anch'io Sport e noi torniamo da Filippo Corsini. Filippo.
8: Buongiorno Danilo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 1, parleremo della nazionale questa sera Turchia-Italia e con noi ci sarà l'ex CT Azzurro Roberto Donadoni, vi aspettiamo.
0: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Massimiliano Savino e Alessio Caranzetti. Vi lascio la pagina sportiva da Danilo Giannese. Buon proseguimento di ascolto e buona giornata. Prossimo GR, come sempre, alle 9.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.
15: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi

0: su siscom.eu.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: GR1 Sport.
4: Bentrovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Calcio in primo piano, torna in campo la nazionale stasera a Bursa contro la Turchia di Montella, obiettivo riscatto in Nations League dopo la amara sconfitta col Belgio dell'esordio.
5: Il coccodrillo verde smeraldo che dà la forma allo stadio di Bursa è originale ma sinistro, con le fauci aperte, è il simbolo della squadra locale, il Bursaspor. Verde Bursa, città dei parchi nella Turchia nord-occidentale, 3 milioni di abitanti, l'attesa è forte, ma è l'Italia da veri pensieri pesanti. L'obiettivo però è rimasto lo stesso, osserva Mancini. Finire il gruppo di Nations League tra le prime due, ci saranno cambiamenti, rotazioni prevedibili per questo mini europeo serrato. Le critiche hanno colpito la nazionale, quelle a Romano, debuttante con il Belgio. Parola a uno dei più esperti, Sandro Tonali.
6: Potete darle anche tutte a me e me le subisco tutte perché non ho questo tipo di problemi, ma per favore lasciate andare loro, perché mi ricordo quando avevo 17, 18, 19 anni, subire pressioni da parte della stampa non è facile, poi quando sei giovane guardi perché ti interessi, segui tutto e non è facile.
5: Reagire è l'esigenza condivisa, i titolari saranno diversi, Scalvini e Bastoni dietro, il possibile debutto di Caiode, quello di Vergara anche durante la partita, Scamacca o più Esposito in mezzo, cambiare molto per ripartire. Bursa con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
4: Salta la terza panchina in Serie A, sorpresa è quella di Carlos Cuesta, insanabili divergenze di vedute col club, sulla panchina del Parma potrebbe essere Gilardino il suo successore. Ciclismo, epilogo dei mondiali canadesi con la prova su strada maschile, squillo a sorpresa, stelle strisce, vince il gregario di Pogacar, Brandon McNulty.
7: 33 anni dopo Lance Armstrong, un americano torna a conquistare il trono mondiale. Nell'anno in cui la prova è ridata, perde per infortunio il dominatore delle ultime due edizioni, Tadej Pogacar, lo spartito della corsa diventa come quello di un jazzista, ovvero poca melodia ma tanti assoli. Quello della Francia, che prova a imporre il ritmo nella prima parte di giornata, quello di Van der Poel a 85 km dal traguardo, che però non consente all'olandese di portarsi a casa il titolo, quello decisivo ai meno 30 di Brandon McNulty, che con regolarità conquista metri e secondi buoni per andarsi a prendere l'oro. L'Italia è lì a combattere per una medaglia con il capitano designato Giulio Ciccone, ma la strategia azzurra si infrange sulla giornata di grazia di Michael Matthews, che a 36 anni conquista un ispirato argento per lui e per la sua Australia, anticipando Van der Poel nella volata finale. Giulio Ciccone chiude in nona posizione. Cristiano Piccinelli, GR1.
4: Motociclismo, storico successo tricolore, quello di Nicolò Bulega sulla sua Ducati, con il secondo posto nella gara 2 del Gran Premio d'Italia a Cremona, si laurea campione del mondo Superbike, terzo sigillo italiano dopo quelli di Max Biaggi, che ci riuscì due volte nel 2010 e nel 2012. Chiudiamo col basket, in archivio la prima di campionato tra solite certezze e novità assolute.
8: Tra conferme e flop, in particolare quello delle due nuove squadre romane, la prima giornata ha confermato che anche le partite apparentemente scontate nel risultato possono riservare sorprese, come quella che si è giocata al Forum tra i campioni d'Italia di Milano e Trieste, che ha visto la sofferta vittoria in volata dell'Olimpia 83-79. Ha fatto decisamente meno fatica la Virtus Bologna, a Varese 90-69, ma la maggior parte delle attenzioni erano rivolte al Palaeur, che ha riacceso le luci per ospitare una partita di basket dopo quasi 6 anni. Un'ottima cornice di pubblico, quasi 7.000 spettatori, non è servita alla massima Roma, dominata da un'ottima Napoli che si è imposta 94-75. Ritorno al Palaeur anche per il tecnico di Napoli, Yasmin Repeja, che allenò la Virtus Roma tra il 2006 e il 2008, portandola a giocare una finale scudetto con Siena. Eccolo esprimere il suo sentimento.
9: Per me è molto emozionante, per me è molto importante partire bene, una piazza che ci tiene molto molto, che ha investito molto per fare una bella figura.
8: Le altre partite hanno premiato Tortona 101-93 su Verona e Udine 87-63 su Scafati. Massimo Barchesi, GR1.
4: È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?

0: Oscillococcinum.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
3: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Torniamo in diretta alle 8.31, ancora buongiorno a tutti da Filippo Corsini, Radio Anch'io Sport, seconda parte. Andiamo subito a salutare i nostri amici. Buongiorno Paolo Casarin, ciao Paolo.
2: Ciao Filippo e buongiorno ai nostri amici.
1: Appunto. Buongiorno Alberto Cerruti, ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: Ed eccoci ancora con Guido Ardone, ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto a chi ci ascolta, i nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp, per intervenire in diretta numero verde 800-050-001. Alberto Cerruti, parlare di ultima spiaggia alla seconda giornata del girone di Nation sarebbe evidentemente inadeguato e prematuro, però intanto la classifica potrebbe complicarsi, c'è un morale da risollevare e poi è chiaro che il credito che ha questa nazionale anche dal punto di vista mediatico è evidentemente ridotto, e c'è stato un altro duro colpo inferto dalla brutta prova e dalla sconfitta poi della serata dell'Olimpico contro il Belgio.
3: Sì, non è l'ultima spiaggia, è soltanto la seconda, però i segnali non sono incoraggianti. Il lavoro di Mancini va giudicato in prospettiva, certamente la partenza non aiuta e personalmente mi lascia molto perplesso questo stravolgimento della formazione, perché si dice sempre che bisogna dare fiducia ai giovani quando sbagliano e invece i giovani che hanno sbagliato non giocano questa sera.
1: Ecco, Paolo Casarin, ci vuole tempo per costruire una squadra, ma paradossalmente non abbiamo tempo. Nel calcio è difficile averlo, il tempo a disposizione, e poi sembriamo un po' così masochisti, bravi nel farci del male da soli. C'è anche questo caso Malagò, c'è sempre questo spettro della Federcalcio che potrebbe essere commissariata tra pochi giorni dalla giunta del CONI. Che cosa ne pensi?
2: Sì, c'è anche questo discorso appunto su Malagò o comunque sulla federazione che complica le cose, però speriamo che tutto si metta a posto, soprattutto la squadra che Mancini ha rinnovato, perché fra quella del Belgio che ha incontrato il Belgio e quella di oggi c'è un profondo cambiamento e speriamo che questi reagiscano. Io non ho ovviamente esperienza nel pensare a quello che oggi tanti ragazzi, proprio la parola giusta è quella di riprendersi e battere la Turchia che è a casa loro, no, non è mai tanto facile. Io ho conosciuto bene gli stadi turchi da arbitro e anche da osservatore e vi assicuro che ogni volta ho avuto una pressione formidabile.
1: Altro, ecco, quindi... stadio splendido quello di Bursa, con la forma del coccodrillo accucciato, insomma speriamo che anche questo possa essere di buon auspicio per noi, visto che c'è anche il discorso dell'Europeo del 2032 da giocare e da organizzare insieme alla Turchia. Loro sono molto più avanti con gli stadi, noi siamo molto più indietro, no Paolo?
2: È proprio così, tra l'altro uno stadio spettacolare nelle forme, nei disegni eccetera, e non so che effetti può avere sulla squadra di casa e su quella soprattutto che gioca fuori casa. Però speriamo bene, perché adesso se cominciamo alle 8 della mattina a piangerci addosso e arriviamo stasera per dire veramente molto molto amareggiati. Ecco, questa sera io spero, a cominciare da Donnarumma che è stato bravo anche l'altra sera, no,

0: che ci sarà una reazione, perché anche i giocatori sanno che se succede qualcosa ancora di negativo avremo ancora momenti di grande, così, non dico disperazione, ma insomma di grande dolore.
1: Allora,
0: parlando di calcio,
1: vietato piangerci addosso, come dice Casarin. Sentiamo e lo salutiamo con piacere Roberto Donadoni. Buongiorno Donadoni, grazie di essere con
2: buongiorno,
1: noi.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, sembra ancora una volta tutto molto difficile, abbiamo perduto con il Belgio, questa sera giocheremo contro e in casa della Turchia di Montella, poi venerdì prossimo a Parigi contro la Francia. Insomma, sembra tutto molto molto difficile e complicato, però giustamente Paolo diceva non ci piangiamo addosso, per carità, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Come siamo messi, Donadoni, in questo momento?
2: Beh, ma che sia difficile, credo che sia abbastanza, come dire, logico, per non dire scontato. Insomma, veniamo da un periodo complicato e difficile, non è che improvvisamente le cose cambiano per magia. Le cose possono cambiare se si ha la possibilità di lavorare bene e di lavorare con le sinergie giuste, dimenticandoci il passato, ma cercando di proporre cose nuove con la pazienza che è necessaria per poter ricostruire. Questo è pacifico, altrimenti ogni volta siamo qui a discutere e a dover ripartire da capo, e questo mi sembra che non sia la strada corretta da fare.
1: No, no, questo è vero, però è proprio la formula di questa Nations League, no, che per come è strutturata, che non ti dà il tempo necessario che ci vorrebbe, perché certo per ripartire bisogna avere tempo, però proprio questa formula del torneo ti impone partite in sequenza una dopo l'altra e poco tempo per rifiatare e scelte drastiche e coraggiose. Dunque è proprio il tempo che manca.
2: Beh, questo riguarda tutti, non è per noi, non è per nessuno dei nostri avversari. Il tempo è quello che è, e bisogna fare di necessità virtù. La cosa che è imperativa è quella di andare in campo con una determinazione feroce, con una determinazione che deve essere, se non alla pari, superiore a quella degli avversari. Poi dopo ci sono delle qualità tecniche che chiaramente possono fare la differenza, ma se già da quel punto di vista parti almeno alla pari, se non, come ho detto, superiore agli avversari, è già un punto di vantaggio. Questo è quello, il primo punto sul quale bisogna puntare. Poi dopo l'aspetto tecnico, il bel gioco sicuramente diventeranno un po' una conseguenza, ma bisogna andare in campo veramente con una determinazione che non è uguale.
1: Alberto Cerruti, prego.
3: Allo Spezia per poche settimane Alessandro Romano, 20 anni, che ha debuttato l'altra sera. Contro la Turchia non giocherà. È stato un errore schierarlo subito o è un errore lasciarlo fuori adesso? E soprattutto in generale, tutti questi cambiamenti, questa rivoluzione ti convince?
2: No, beh, ma è chiaro che il commissario tecnico, quindi Mancini, adesso ha la necessità di fare delle valutazioni. Le valutazioni le fai rischiando qualcosa e proponendo anche qualcosa di diverso. È chiaro, come ho detto anche nei giorni scorsi, Romano è un ragazzo sicuramente di prospettiva. Non possiamo dire che sia stato un errore in virtù del fatto che il risultato è stato quello che è stato, farlo giocare alla prima partita, così come sia un errore adesso lasciarlo fuori. È un ragazzo che deve crescere, ripeto, ha fatto in pochi mesi dalla Serie B alla Serie A e quindi alla Nazionale, i salti sono importanti e ci sono delle differenze. Purtroppo se si vuole far crescere i giovani bisogna anche accettare questo tipo di cose. È chiaro che i risultati non dipendono solo da un giocatore, dipendono da un gruppo e da supporto che noi a questo gruppo siamo capaci di dare a 360 gradi, quindi con le critiche, con il tifo e tutto quanto insieme. Se riusciamo a essere un attimino più compatti in questo, magari una mano gliela diamo.
1: Paolo Casarin.
0: Sì, Roberto, buongiorno tra l'altro.
2: Buongiorno.
0: Volevo dire, lei conosce bene la Turchia, cioè

0: la squadra di adesso, naturalmente la trova più compatta, più diciamo vicino anche a Montella, più efficiente della nostra, perché se poi questa è veramente più forte di noi, i problemi diventano ormai definitivi quasi. Quindi non so se lei ha conosciuto, ma questo, ma mi pare che la Turchia in partenza è forte.
1: La Turchia è sicuramente una squadra forte, ma è emblematica una cosa. Ha fatto un mondiale sicuramente non positivo, non all'altezza di quelle che erano le aspettative. Però la federazione turca cosa ha fatto? Ha mantenuto Montella perché crede nel progetto, crede nel programma, crede nelle qualità del tecnico e gli ha dato ancora la possibilità di continuare di andare avanti con il suo lavoro. Questo vuol dire avere un'idea ben precisa. Poi dopo è chiaro che se uno sbaglia una volta, sbaglia la seconda volta, poi diventa magari un po' più complicato poterlo riconfermare. Però questo è l'indirizzo e questa è l'idea e credo che questo sia un esempio che va valutato bene e probabilmente va anche seguito.
2: Donadoni, i raffronti tra epoche sono sempre complicati e in alcuni casi sbagliati. Lei ereditò un gruppo campione del mondo con tutte le difficoltà del caso, perché poi confermarsi è sempre difficilissimo. Però i nomi dell'epoca, alcuni di quei nomi, Inzaghi, Cannavaro, De Rossi, Girardino, Di Natale, c'è stata un'oggettiva involuzione nel livello qualitativo dei selezionabili? Per carità, abbiamo i Donnarumma, abbiamo i Calafiori, abbiamo i Barella e i Tonali, però vado anche nel segno di un messaggio di un nostro ascoltatore al 335-699-2949, accettare il fatto che è una nazionale qualitativamente diversa e inferiore, e quindi non si può chiedere a una squadra meno forte di andare a vincere contro una squadra più forte, bisogna aspettare che cresca. Questo un po' è il senso del discorso.
1: Beh, non credo che sia lontano, credo che sia un ragionamento abbastanza logico, abbastanza naturale da fare. Probabilmente anni fa c'era una scelta superiore, c'era una gamma di giocatori con un equilibrio superiore rispetto a quanto non abbiamo ora, ma questo non vuol dire che questi sono dei scarsi o dei brocchi, sono quelli che sono e da questi bisogna cercare di tirar fuori il meglio, augurandoci che ci siano dietro questi anche ci sia la crescita di altri giovani che necessitano, come parlavamo prima di Romano, di tempo e di esperienza. L'esperienza te la fai giocando contro le grandi squadre, contro le squadre più forti, e avendo la consapevolezza che però è il supporto dietro di te da parte di tutti e non al primo inciampo la bocciatura.
2: Infatti è molto articolato anche il ragionamento che fa l'ascoltatore, giusto anche citarlo, Fabrizio da Genova, che va a comparare una squadra di Serie C contro una stella internazionale e aggiunge: ovviamente non saremo di Serie C, ci mancherebbe altro, però abbiamo delle difficoltà e da ciò nasce l'esigenza di tempo.
3: E comunque, a proposito di grandi talenti che forse in questo momento mancano, ricordiamo che proprio sotto la reggenza di Donadoni, che fu CT dal luglio 2006 al giugno 2008, lasciarono la nazionale per scelta loro personale Nesta e Totti, due grandissimi. Donadoni però fu bravo a valorizzare tra gli altri Di Natale, fece debuttare poi Quagliarella e Borriello. Insomma, Donadoni, i nomi sì, è vero, c'erano. Forse proprio anche a lei, soprattutto a lei, fu dato poco tempo, no, per riuscire a sviluppare un lavoro più ampio e concreto e pieno di, e con qualche risultato.
1: Ma ormai tornare indietro con i ragionamenti, con i discorsi, serve a poco. Quello che è successo è successo. È vero che in quell'europeo noi siamo usciti ai calci di rigore contro la Spagna, che poi ha vinto l'europeo, ha vinto il mondiale, ha vinto di nuovo l'europeo. In quella partita con la Spagna, dove non siamo sicuramente stati inferiori a loro, avevamo fuori giocatori importanti come Cannavaro, come Pirlo, come Gattuso, se non ricordo male, e però c'erano gli altri che erano comunque giocatori bravi, di qualità e forti, e siamo arrivati ai calci di rigore. Poi dopo quelle che sono state le scelte della federazione o quelle che sono state le spinte da dietro, diciamo così, le lascio valutare a chi di dovere.

0: ormai le cose non possono cambiare più. Io so di aver fatto in coscienza tutto quello che era nelle mie possibilità, così come i ragazzi hanno fatto tutto quello che era nelle loro capacità. Adesso dobbiamo guardare avanti.
1: Allora, guardiamo avanti, Alberto Cerruti.
2: Lega al campionato. Ieri sera Gonzalo Ramos, che è stato preferito a Cristiano Ronaldo, ha segnato il gol della vittoria del Portogallo in Norvegia. È sembrato un altro giocatore rispetto al Milan. Ecco, qual è il problema suo nel Milan? Non è servito bene, può migliorare? Che cosa pensi di questo giocatore?
0: Ma è un giocatore che ha delle qualità tecniche importanti. Il fatto che in nazionale abbia giocato al posto di Cristiano Ronaldo, che non dimentichiamo, insomma, non è proprio un giocatore ormai di primo pelo. E quindi è giusto anche che ci sia la volontà di proporre qualcosa di diverso. E il commissario tecnico del Portogallo ha fatto questa scelta ed è stato premiato da questo. Se Gonzalo Ramos avesse fatto una brutta partita, una partita sottotono, probabilmente saremmo stati qui a discutere, ma perché non ha fatto giocare Ronaldo? Hanno giocato, hanno vinto, hanno fatto una buona prestazione contro un avversario non facile, e questo deve essere un po' la filosofia. Al Milan, evidentemente, sta pagando qualcosa. E dal resto la squadra del Milan sta un po' palesando un po' di problemi, no? E quindi certi giocatori, soprattutto gli stranieri, che magari non sono abituati a gestire le pressioni che ci sono qui da noi, faticano un po' di più, però indiscutibilmente è un giocatore che ha qualità, che ha talento.
1: Casarin.
3: Sì, Roberto, non le sembra che siamo in questa situazione perché durante questi ultimi campionati i giocatori italiani sono veramente pochissimi nelle formazioni delle squadre? Cioè, avere gente comunque nella nazionale che così, insomma, ha qualche esperienza, ma alcuni sono veramente giovani, non è che ci continuerà a essere in difficoltà. Mi dà l'impressione che anche l'opinione pubblica è un po' infastidita dal fatto che non si cambia, no? Perché non si può andare avanti con due uomini e basta, e nove stranieri o più o meno adesso. Ecco, no? E poi evidentemente presentare questi ragazzi di fronte a cose veramente decisive quasi. Ecco, questo, cioè sembra che noi non vogliamo, non abbiamo piacere che questa nazionale vinca, o perlomeno non vogliamo bene a questa formazione di giovani. Ecco, invece no, bisognerà fare, oppure discutere sul fatto che le formazioni sono così scarse di italiani.
0: Beh, il fatto che le formazioni del nostro campionato siano infarcite di tanti stranieri e danno poco spazio agli italiani, credo che sia assodato, no? Ci sono addirittura squadre che non ne hanno nemmeno uno. E è anche vero che abbiamo a livello di under fatto dei risultati ottimi, importanti, quindi vuol dire che del materiale a livello di giovani c'è. Poi dopo bisogna avere il coraggio di proporli, di dargli la possibilità di crescere, la possibilità di sbagliare, andando a discapito probabilmente di qualche risultato. Però se continuiamo a dire queste cose, poi diventa difficile attuarle queste, perché poi subentrano tutte le critiche del mondo, tutte le pressioni da parte dei club, diventa un po' il discorso del cane che si morde la coda, no? E quindi siamo tutti bravi a fare questi ragionamenti, poi quando si tratta di applicarli si torna indietro e si fa marcia indietro. Quindi è difficile, è difficilissimo. E in quanto agli stranieri è vero che ce ne sono tanti, credo che sia complicato e difficile adesso fare una regolamentazione che limiti, se fosse possibile, forse qualche vantaggio in più a livello di nazionale ci potrà essere, questo è indubbio.
4: Imporlo dall'alto sarebbe anacronistico, però certo è dal basso che deve nascere questa esigenza di valorizzare i nostri calciatori. Donadoni, resto anch'io a metà strada tra nazionale e campionato, perché prima ha fatto la sua appunto articolata analisi del livello tecnico. Poi c'è un altro punto, perché contro il Belgio molti hanno ritirato fuori, insomma, la questione

0: di un passo, di una velocità di gioco evidentemente diversa. È anche vero che nelle prime 50 partite, 5 giornate di campionato, molti hanno apprezzato, anche per le piccole grandi novità arbitrali che molto spesso Paolo ha illustrato, un gioco più fluido, meno spezzettato, insomma un passo in questo caso che ci avvicina più agli altri standard dei principali campionati europei. Lo ha riscontrato anche lei, insomma, questo primo assaggio di Serie A, secondo lei ha detto qualcosa di nuovo e qualcosa che in prospettiva futura può migliorare anche la situazione della nazionale, a suo avviso?
1: Beh, il fatto che si cerchi di rendere il gioco un po' più fluido, questo credo che sia positivo. Credo che bisogna anche dare le giuste, tra virgolette, punizioni per coloro che perdono tempo, per coloro che fanno delle scenografie un po' un loro mantra, perché altrimenti poi quando si va a livello di calcio internazionale si fatica e si palesa una grande differenza anche dal punto di vista fisico, atletico. Però questo non dipende tanto dalle capacità fisiche dei giocatori, ma in quanto l'abitudine di giocare in un determinato modo. Credo che questo debba essere un aspetto che da parte delle terne arbitrali deve essere veramente tenuto in grande considerazione, magari anche sbagliando qualcosa, però insomma dobbiamo saper accettare tutti un po' di più senza dover polemizzare poi ogni volta.
2: Radoni, la porto a malincuore su una brutta vicenda. Ecco, questa mattina, io l'ho scoperto proprio sfogliando il giornale di questa mattina, scopro con orrore, sfregio alla leggenda, vandalizzato il murale di Baresi presso la sede del Milan. Ecco, la settimana scorsa ai funerali di Sandro Mazzola, la curva della Juventus, che alcuni tifosi voltano le spalle nel minuto di raccoglimento, adesso quest'altra squallida e orrenda vicenda. Ma perché siamo così? Lo chiedo a un uomo di sport che ha fatto appunto della lealtà e soprattutto ha conosciuto Baresi, insomma, ha fatto della lealtà la sua arma vincente. Perché siamo ridotti così nel calcio soprattutto?
1: Questa notizia l'ho sentita adesso in diretta da lei e mi addolora veramente molto, ma veramente non c'è limite alla stupidità, alla maleducazione, all'ignoranza di qualcuno. E quindi quando accadono queste situazioni veramente rimango indignato, ma al tempo stesso ritengo talmente vile e non so come definirlo, veramente è di basso livello, e questo però è purtroppo un male che infarcisce la nostra società di oggi, non solo nel mondo dello sport ma nella vita di tutti i giorni. Oggi la maleducazione veramente e la prepotenza la fa da protagonista. E questo veramente dipende molto da noi, nel cercare di dare degli esempi positivi. Oggi si guarda troppo alle frivolezze, alla superficialità e poco alle cose concrete, alle cose che veramente contano. E questi grandi giocatori hanno dato veramente un grande esempio, sia Baresi sia Mazzola, e quando vedi gente atteggiarsi o fare quello che hanno fatto, veramente mi fanno sorridere da una parte e dire guarda che veramente che pochezza che hanno.
2: Che squallore, sì. Alberto Cerruti.
3: Di Roberto, quello che è successo è vergognoso, mi auguro che siano identificati e puniti i responsabili. Pensando, Roberto, al campionato che riprenderà il 10 ottobre, tu vedi più Inter o più Roma, anche se in questo momento la Lazio ha gli stessi punti?
1: Beh, credo che come potenzialità l'Inter sia ancora indiscutibilmente la favorita, la squadra che dà più la convinzione di essere un gruppo più che consolidato e quindi che abbia la forza, e lo dimostra anche gli ultimi risultati, no? Che sono stati spesso volentieri partenza d'handicap e poi grandi recuperi, ribaltamento addirittura, quindi questo significa che c'è veramente della forza.

0: forza importante. La Roma sta dimostrando di aver recepito un po' la filosofia del proprio allenatore in un ambiente come quello romano, che sappiamo non facile. Questo credo che sia un aspetto molto importante. La Lazio sta facendo bene anche lei in termini di risultati, e lì è chiaro che siamo ancora molto all'inizio, quindi c'è ancora molta strada da fare, però insomma direi che l'Inter è ancora indiscutibilmente quella più favorita.
1: E allora io al Bergamasco di Cisano non posso che chiedere dell'Atalanta, peraltro il luogo dove Donadoni si è formato come calciatore e come uomo. La rivoluzione calcistica sarriana ha i suoi tempi, e torniamo allo stesso concetto, no? Dal quale eravamo partiti in chiave nazionale, quindi anche lì, insomma, bisogna aspettare qualche mese per vedere novità. Poi è una piazza, forse, no, Donadoni, che ovviamente non è più gasperiniana già da un tempo, però quell'imprinting lì, insomma, per modificarlo ce ne vuole un po' ancora, no?
0: E beh, è chiaro che ci vuole. Oggi il tempo non è mai sufficiente, quindi tutti vogliono qualcosa e i risultati in fretta, però soprattutto nel caso di Sarri forse c'è bisogno di poter assimilare, e questo comporta una tempistica diversa. Sono curioso di vedere. Ormai l'Atalanta da anni è una protagonista indiscussa e mi auguro che continui ad esserlo. Andrò a vederla quando giocherà qui a San Siro tra poco contro il Milan, e sono curioso di vederla dal vivo.
1: Derby del cuore.
2: Grazie Roberto Donadoni, è sempre un piacere ospitarla, grazie davvero, buon campionato e ci sentiamo presto. Io ringrazio Alberto Cerruti e Paolo Casarin, ringrazio Umberto Conti in regia, Alessandro Pazienza e Adriano Lippi che ci hanno assistito oggi alla parte tecnica. Guido.
1: Alle 20:25 zona Cesarini, ovviamente serata dedicata a Turchia-Italia, seconda gara del girone di Nations League, poi si giocherà ancora venerdì contro la Francia a Parigi, e noi ci risentiamo lunedì prossimo. Filippo Corsini, buona
2: grazie,
1: giornata.
2: Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata qui su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10:30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
4: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
9: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
10: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
11: Famila, con noi, sei in famiglia.
12: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. È scattato il tetto massimo al prezzo di benzina e diesel imposto nei distributori Eni e Enilive in tutti i quasi 4.000 impianti del gruppo. Lo sconto da 17 centesimi al litro sarà applicato per 30 giorni e sarà prorogabile sino a fine anno. La verde sarà venduta anche in autostrada a 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19. Riduzioni anche nei 4.500 punti vendita di IP. La misura potrebbe essere estesa anche al marchio Esso. Sul tetto al prezzo dei carburanti, il commento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, dice la Premier, che ringrazia il Presidente dell'Azerbaigian, paese che controlla l'azienda attraverso la compagnia di Stato Socar. Il governo continuerà a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, aggiunge Meloni, in una fase internazionale che rimane particolarmente complessa. La guerra Stati Uniti-Iran, mi aspetto ulteriori colloqui con Teheran la prossima settimana con i mediatori Witkoff e Kushner, lo ha dichiarato Donald Trump al sito Axios dopo il no americano alla richiesta iraniana di una tregua. E lo stallo nelle trattative si ripercuote sui prezzi degli energetici nei mercati internazionali. In questi minuti le aperture delle borse europee. Sentiamo come sta andando Piazza Affari con Federico Simonelli.
2: Sì, un'apertura debole in questo momento per Piazza Affari, che cede lo 0,1%, in un quadro contrastato: Francoforte più 0,2%, Londra più 0,3%. L'attenzione oggi di nuovo sull'energia, lo ricevate con la ripartenza dei prezzi del petrolio dopo il no degli Stati Uniti alla proposta di tregua di una settimana avanzata dall'Iran. Supera i $107 al barile il Brent europeo, un 7% in più rispetto a lunedì scorso, i 94,2 invece il WTI e texano. A Milano faro tra gli altri sui titoli energetici, resta alta l'attenzione sul mercato obbligazionario con i titoli decennali americani che hanno toccato il 5,2%, spread europei in leggerissima crescita, quello italiano 92 punti con decennale al 4,54%. Linea a voi.
1: Quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il pontefice proprio in questi minuti in arrivo a Metz, nel nord-est del paese, per una giornata nel segno dell'Europa e della figura dello statista francese Schumann. Prevost parteciperà a un incontro interreligioso dove sarà presente anche il presidente Macron. Nel pomeriggio la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Nuova tegola su Netanyahu, mese dalle elezioni. Anche gli 007 egiziani, dopo gli emiratini, avrebbero avvertito il premier israeliano di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Allarmi inascoltati, secondo la stampa israeliana.
3: Come un vaso di Pandora, c'è una nuova dichiarazione da parte di funzionari egiziani secondo cui Netanyahu era stato avvertito di un attacco imminente prima del 7 ottobre. Secondo le rivelazioni del Wall Street Journal, riportate ampiamente dalla stampa israeliana, il capo dell'intelligence egiziana Kamel avrebbe telefonato personalmente al primo ministro israeliano. Le prime avvisaglie a giugno del 2023, poi a settembre Kamel si sarebbe recato in Israele a bordo di un aereo per avvertire che la situazione a Gaza era critica e rischiava di esplodere in faccia a tutti. Parole testuali che riporta The Times of Israel. L'ultimo avvertimento 48 ore prima della strage. Netanyahu ha sempre negato di aver parlato con Kamel, ma ormai da settimane sotto accusa per aver sottovalutato o ignorato gli avvertimenti. Secondo i media, anche il presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed avrebbe telefonato a Netanyahu prima del massacro, particolari che irrompono nella campagna elettorale di Netanyahu, che nega tutto. Non sapevo, non mi hanno avvertito. Alba Arcuri, GR1.
1: È in carcere con l'accusa di tentato omicidio la donna che a Torino ha investito il figlio dell'ex compagno, un bambino di 5 anni.
4: Per il padre del bimbo di 5 anni investito dalla sua ex compagna Camilla D'Alessandra, l'obiettivo era lui. Sul rapporto tra i due si concentrano le indagini che dovranno far luce sulla vicenda. Il bimbo stava camminando con l'uomo insieme alla sorella e un'altra donna, forse la nuova compagna di lui, nel quartiere San Donato, zona nord-ovest di Torino. L'auto guidata dalla 24enne lo ha travolto, un gesto volontario per chi indaga, motivato da rancori nei confronti dell'ex. Un incidente per l'avvocato della 24enne Christian Scaramuzzi.
5: Si può solo ipotizzare che in qualche modo la ragazza sia partita probabilmente di scatto o magari il bambino si sia spostato.
4: Il piccolo è ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi al torace e all'addome, guaribili in 40 giorni. Dopo l'impatto la donna sarebbe fuggita per poi essere arrestata dai carabinieri un'ora dopo. Alla madre al telefono avrebbe detto di non aver investito il bambino, da capire anche se con lei in auto ci fosse qualcun altro. Nelle prossime ore sarà fissata l'udienza di convalida dell'arresto. Fabrizia Ralla, GR1.
1: Si chiama

0: Face the Wall, il nuovo singolo pubblicato da un grande musicista britannico. Il brano fa parte del nuovo album di Peter Gabriel, la cui uscita è prevista per la fine dell'anno. Come già accaduto per il precedente lavoro, Gabriel sta pubblicando un nuovo singolo ad ogni luna piena. Ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
5: Progetto Benessere, per una vita più sana.
6: Di 28 settembre sono le 9:07. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, che è il 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è rimasta sempre progettobenessere@rai.it, e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi vogliamo dedicare la prima parte di Progetto Benessere alla fangoterapia, per capire di cosa si tratta, a chi può fare bene e chi invece non ne trarrebbe giovamento. Nella seconda parte ci occuperemo di Alzheimer, vi racconteremo anche un'esperienza collettiva, una buona pratica che arriva dal sud, la casa paese di Cicala in provincia di Catanzaro. Restate con noi per un primo assaggio musicale, poi entriamo nel vivo dei nostri temi.

0: mi scuso con gli ascoltatori, perdonatemi, ho lasciato il microfono aperto, stavamo prendendo delle istruzioni, dando delle istruzioni qui in studio, il bello della diretta, così come si dice. E questo è Radio 1 Progetto Benessere, come anticipato oggi ci occupiamo di termalismo, soprattutto di fangoterapia, per parlare di salute, benessere, prevenzione e riabilitazione. La fangoterapia termale è una pratica utilizzata da decenni per il trattamento di numerose patologie dell'apparato muscolo-scheletrico e oggi è al centro di nuove ricerche dedicate anche agli sportivi. Proprio in questi giorni prende il via alle Terme Euganee uno studio che coinvolge gli atleti delle Fiamme Oro. Allora, per parlarne con noi ci sono Fabrizio Caldara, che è il direttore scientifico del Centro Studi Termali Pietro D'Abano, ente senza fini di lucro, e membro del comitato scientifico di ETTA, l'Associazione Europea delle Città Storiche Termali. Benvenuto a Progetto Benessere.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E poi in collegamento abbiamo sempre Lisa Molinarolo, atleta delle Fiamme Oro, specialista del salto con l'asta. Benvenuta Elisa.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: E allora cominciamo con dottor Caldara per capire, inquadrare bene che cos'è la fangoterapia termale. Ce lo racconta?
1: Certamente. Allora, la fangoterapia termale, come diceva giustamente, è un approccio medico, diciamo un trattamento medico che ha radici molto antiche. È l'applicazione sostanzialmente a parti del corpo o a tutto il corpo di un prodotto che chiamiamo genericamente fango, ma in realtà è qualcosa di un pochettino più complesso.
0: Sì.
1: L'applicazione dipende naturalmente dal tipo di patologia, dal tipo di problematica. Può essere, che ne so, un'infiammazione a un ginocchio, può essere invece una patologia magari più importante come l'artrosi o l'artrite, che oggi purtroppo hanno anche una grande diffusione legata spesso all'invecchiamento della popolazione. Tutte le patologie croniche purtroppo hanno quel destino.
0: Allora, ci stava parlando di un fango diverso dal normale fango. Quali elementi ha al suo interno per capire che cos'è esattamente il fango termale?
1: Il fango termale, come dicevo, è sì tradizionale, ma in questi ultimi anni si è sempre di più avvicinato a un prodotto, chiamiamolo biotecnologico, perché le componenti sono sostanzialmente tre. La prima è un'argilla naturale,
0: sì.
1: La seconda naturalmente l'acqua termale, ma la terza, che è la componente più studiata in questi anni, è quella biologica. Cioè ci sono dei piccoli organismi all'interno del fango che producono sostanze attive, sostanze simili farmaceutiche. Su quello abbiamo investito molta ricerca, anche perché oggi la medicina non è più solamente tradizione, richiede evidenze scientifiche e noi ci stiamo spostando in quella direzione lì. Come dicevo, principi attivi, sostanze efficaci per trattare le infiammazioni che agiscono in un modo che era insospettabile. Deriva,
0: sì,
1: un pochettino dalla modalità di coltivazione del fango tradizionale e un pochettino dall'uso di protocolli specifici che rendono la qualità, diciamo così, la migliore possibile.
0: Allora, andiamocene a chiacchierare anche con la nostra Elisa Molinarolo, che è stata in attesa finora, campionessa di salto con l'asta, 32 anni, una passione per l'atletica nata da bambina. È così, Elisa?
2: Sì, in realtà diciamo da bambina un po' cresciuta, nel senso che io ho iniziato prima con la ginnastica artistica, che ho fatto per tanti anni, e poi dopo un infortunio è cambiato e sono diventata troppo alta, ho deciso di provare il salto con l'asta, e quindi diciamo che l'amore per lo sport

0: sport è sicuramente fin da quando sono piccolina. Il sogno è sempre stato quello dei cinque cerchi olimpici e l'ho mancato nella ginnastica, ma fortunatamente nell'atletica sono riuscita ad esaudire questo grande desiderio.
1: Allora, un atleta come te avrà una dinamica di, diciamo, allenamento abbastanza forte e serrata. In tutto questo, tu hai anche provato la fangoterapia, hai avuto benefici su di te, sul tuo corpo, sui tuoi

0: Raccontaci.
1: Sì, noi per il secondo anno consecutivo stiamo provando questi fanghi. Capita in un momento per noi della sezione atletica delle Fiamme Oro, in un momento di off-season, quindi al termine di una stagione comunque impegnativa e nel momento in cui ci riposiamo prima di ricominciare la preparazione in vista della stagione invernale del 2027. Quindi quando ho provato personalmente lo scorso anno, devo dire che oltre ad aver comunque trovato un beneficio a livello articolare e muscolare, ho amato particolarmente proprio il fatto di dedicarsi un momento, una coccola anche, mettiamola così, perché comunque il corpo di un atleta, il corpo e la mente di un atleta, sono sottoposti a degli stress veramente importanti. Durante la stagione siamo spesso sotto pressione e quindi poter, prendersi un momento dove staccare completamente dal mondo esterno e dedicarsi questo momento di relax, io l'ho trovato veramente, veramente utile.
0: Ok, allora andiamo dai nostri ascoltatori che hanno già delle curiosità. Caldara, c'è Mario che scrive: discopatia degenerativa, artrosi zona lombare, la fangoterapia può aiutare?
2: Ma allora, in Italia la fangoterapia, così come altri trattamenti termali, rientrano nei livelli essenziali di assistenza. Cioè tra quei trattamenti e tra quelle cure che sono rimborsate dal servizio sanitario. Il servizio sanitario, quindi il nostro Ministero della Salute, sostanzialmente riconosce le proprietà di quel prodotto per quella specifica patologia. Nel caso del nostro ascoltatore, chiaramente l'artrosi e l'artrite sono destinatarie proprio di queste cure in convenzione, perciò uno può venire con la prescrizione e sono efficaci, assolutamente efficaci, a garanzia non ci sono solamente i centri termali, ma come dicevo il Ministero della Salute. Sono patologie che hanno una componente infiammatoria e i nostri fanghi, sono dedicati esattamente a questo, cioè a ridurre l'infiammazione, quindi a migliorare la deambulazione, a migliorare diciamo a togliere un po' di rigidità articolare e quindi in sostanza migliorare la qualità della vita. Quindi la risposta è senz'altro sì.
0: E dunque i messaggi sono tutti abbastanza simili. C'è Daniele da Bari che chiede se la fangoterapia, per esempio, è utile per curare l'artrite psoriaca.
2: Psoriasica, sì. Allora, tutte le manifestazioni, diciamo, di infiammazione articolare trovano una qualche risposta nell'applicazione del fango termale o dell'acqua termale. La nostra è un'acqua salso bromoiodica e anche questa ha una destinazione simile. Perciò ha già a patologia conclamata, quindi magari nella terza età, quando già si manifesta, abbiamo sicuramente un'efficacia diretta e immediata sui sintomi. Viceversa, anticipando il trattamento, cioè cominciando magari a farlo, non so, ai 35-40 anni, quando ancora non ci sono problematiche evidenti, si aiuta a mantenere l'infiammazione bassa e si aiuta anche a ritardare l'insorgenza di patologie come quelle che sono state nominate poco fa.
0: Allora, ci sono ascoltatori che ci stanno domandando se le terapie con il fango delle Terme Euganee sono prescrivibili con il Sistema Sanitario Nazionale, quindi evidentemente dobbiamo ripetere il messaggio perché non è arrivato. Prego, Caldara.
2: Certamente, allora sì, sono assolutamente prescrivibili dal medico, dallo specialista e in più la scelta della struttura dello stabilimento dove eseguire i trattamenti è libera a discrezione della persona, perciò può scegliere dove andare, dove si sente più a suo agio o comunque decidere senza problemi, perché alla fine il prodotto è sempre lo stesso, un prodotto certificato, è un prodotto che ha un brevetto, per inciso, è un prodotto che ha un protocollo d'uso, un protocollo di applicazione e questo vale nell'albergo, nella struttura piccolina, magari una struttura familiare 3 stelle, piuttosto che nel 5 stelle, non c'è nessuna differenza a livello di qualità del prodotto, quindi è una scelta libera.
0: E quindi dipende se stiamo andando a fare una vacanza e abbiamo delle possibilità economiche, oppure se abbiamo un approccio che è più squisitamente medico, se capisco bene il suo ragionamento.

0: E i nostri ascoltatori continuano a, con le loro domande, con le loro curiosità, e questa è molto importante, e immaginavo di fargliela anch'io. Domandano se la fangoterapia ha delle controindicazioni.
1: Allora, nel corso degli anni le controindicazioni sono state modificate grazie naturalmente al miglioramento della medicina, delle conoscenze e così via. Sì, ci sono delle controindicazioni, soprattutto legate per esempio a uno stato febbrile, patologia in corso, un problema in corso, oppure, non lo so, nel caso di patologie oncologiche gravi, nel momento in cui il fisico è debilitato, ma anche più semplicemente un'influenza. Diciamo che tutti i momenti in cui il fisico già sta cercando di combattere qualcosa, sono stati, che non è che sono delle vere controindicazioni, ma sarebbe bene ritardare e posticipare al momento in cui il fisico può affrontare la cura, perché sono 12 trattamenti, uno al giorno. Sono abbastanza impegnativi, perché il fango viene applicato caldo.
0: Quanto dura la seduta?
1: Esatto, la seduta dura circa un'ora, però l'applicazione del fango dura una quindicina di minuti, poi ci sono le sue fasi, c'è il bagno termale, c'è le, la reazione.
0: Bisogna essere in forma. Sentiamo Elisa. Sentiamo Elisa che ha fatto il trattamento. Elisa Molinarolo, come se impegnativo, come ci stava descrivendo Caldara.
2: Sicuramente per me è stata una sensazione nuova, e effettivamente questo fango caldo che viene messo sul corpo dà una sensazione inizialmente magari un pochettino strana. Io poi però sono una tipa freddolosa, quindi tutto ciò che è caldo per me è bello e rilassante, quindi passata quella sensazione un pochettino particolare all'inizio, comunque piacevole per la mia esperienza personale, poi è stato un momento veramente, veramente rilassante e piacevole, quindi credo che sia un momento, appunto come dicevo prima, che al di là del beneficio che può fare sull'infiammazione, su diverse patologie, lo vedo anche come un momento veramente di benessere mentale per distaccarsi e per prendersi un momento per se stessi.
0: Quando abbiamo fatto, diciamo, una chiacchierata telefonica in pre-intervista, Elisa, che è un'atleta vera, mi ha sottolineato l'esigenza del recupero fisico, che è una parte importantissima dell'allenamento. Forse anche la fangoterapia può rientrare in questo ambito di recupero, che sia fisico sia psicologico e mentale, Elisa.
2: Sicuramente, perché un atleta può essere prestante se l'equilibrio mente e corpo viene mantenuto stabile, quindi è verissimo che il riposo è una parte fondamentale dell'allenamento, e io per esperienza personale dico che l'ho capito tardi, perché fino a qualche anno fa per me l'allenamento era lavoro, lavoro, lavoro, e non c'era troppo spazio per il riposo. E invece poi comunque a 32 anni il corpo ti presenta il conto, e lì inizi a capire che il riposo, il recupero sono veramente parte integrante dell'allenamento, e quindi sicuramente un momento delle sedute di fangoterapia che vanno, per la mia esperienza personale, sempre vanno sia a curare la parte fisica che a risanare un pochettino lo stress e la parte mentale, credo sia veramente un buono strumento per il recupero.
0: Fabrizio Caldara, prima di salutarci abbiamo un ultimo minuto, vorrei andare velocemente dai nostri ascoltatori di nuovo. C'è Carla da Milano che, rispetto alle controindicazioni, le domanda cosa succede a chi ha capillari e vene ingrossate.
1: Cosa succede? Allora, intanto premettiamo che bisogna andare da caso a caso, e il miglior giudice in questa situazione è il medico di famiglia o il medico specialista. Quindi generalizzare non va mai bene. Dopodiché la fangoterapia aiuta la circolazione, perché si fa fango caldo e di conseguenza i capillari si dilatano, e senz'altro favorisce, diciamo, il flusso del nostro torrente circolatorio. Dopodiché, se uno ha problemi specifici, non soltanto il medico termalista valuta se ci sono controindicazioni, magari decide di far applicare il fango parziale invece che

0: completo su tutto
1: Sì.
0: il corpo, e di conseguenza, diciamo, caso per caso si decide qual è il giusto protocollo da applicare, la metodologia, temperatura del farmaco.
1: Allora, velocissimamente, davvero siamo in chiusura, ci chiedono se una persona con problemi di cuore può fare questo tipo di cura.
0: Ancora mi tocca rispondere in maniera generica, perché anche qui si giudica situazione per situazione. Il fango è impegnativo, sì, però molto dipende ad esempio dal protocollo di applicazione. Se è molto caldo per il sistema cardiocircolatorio magari è un impegno, se è più freddo l'impatto è minore, quindi bisogna vedere singolarmente qual è il problema e trovare la soluzione. Non c'è una controindicazione in questo senso, per cui, ripeto, i medici sono sempre presenti in struttura e sono disponibili per dare risposte. E inoltre si fa una previsita. Nessun fango viene fatto senza che il medico abbia visitato in quel momento
1: l'ospite. Questa è un'informazione assolutamente da dare, ha fatto bene a sottolinearla. Svolgo lavoro pesante, quanto dura una seduta e poi posso rientrare al lavoro o è meglio il riposo?
0: Ma allora, tradizionalmente le cure si fanno molto presto la mattina, quindi uno può iniziare anche alle 5 di mattina, per esempio, a fare le cure termali. Poi è, come dicevo, un po' faticoso, perché giorno dopo giorno il fango mette in moto dei meccanismi biologici che naturalmente incidono sul nostro stato fisico, ci fanno sentire un po' più stanchi. Per cui sì, prima del lavoro va benissimo, però dipende da come il soggetto riceve la cura.
1: Tutto chiaro, grazie a Fabrizio Caldara, grazie ad Elisa Molinarolo per essere stati con noi e averci raccontato i benefici, ma anche le attenzioni, perché quelle non dobbiamo mai dimenticarle, relative al fango termale. Grazie, alla prossima, restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro. Mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
5: Le emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
6: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
5: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 28 settembre. Persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Il 21 settembre scorso si è celebrata la giornata mondiale dell'Alzheimer, ricorrenza che ogni anno richiama l'attenzione su una delle più grandi sfide sanitarie e sociali del nostro tempo, le demenze. Oggi sappiamo che una diagnosi non riguarda soltanto la persona malata, ma coinvolge l'intero nucleo familiare, i caregiver, le comunità. Allo stesso tempo la ricerca scientifica continua a fare dei passi avanti. Tutto questo per noi è fondamentale da scoprire, parlarne in maniera approfondita. Ecco perché lunedì scorso ci siamo ripromessi di tornare su questo tema per avere più tempo e poter davvero dare delle informazioni aggiuntive.

0: a chi ne ha bisogno. Per parlarne è tornato a trovarci Giacomo Koch, che è neurologo, vice direttore scientifico della Fondazione Life Santa Lucia IRCCS di Roma. Bentornato, grazie professore.
1: Grazie, buongiorno.
0: Ed è in collegamento con noi Elena Sodano, che è la presidente della Fondazione RAGI, Centri Demenza Calabria, che ci racconterà un'esperienza positiva che arriva dal sud. Benvenuta, dottoressa.
2: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Grazie anche a lei di essere con noi. Per noi è molto importante avere delle esperienze virtuose, perché ci fanno capire che possiamo andare in una direzione di accoglienza per questi malati, che sono un po' di tutti, non sono semplicemente un problema della singola famiglia. Allora, come sempre facciamo, partiamo con il professor Koch, identificando che cos'è l'Alzheimer e magari lo distinguiamo dalle altre forme di demenza, professore.
1: Allora, l'Alzheimer è la forma più comune di demenza ed è una malattia a sé, perché è caratterizzata da un accumulo patologico di alcuni elementi come la sostanza amiloide e diciamo in parte la proteina tau, che fanno sì che sia questa una entità distinta. Questo vuol dire anche che ha una caratteristica clinica, radiologica e diagnostica ben precisa, che la distingue dalle altre condizioni. Quindi diciamo, se il 60%-70% delle forme di demenza sono dovute all'Alzheimer, dobbiamo considerare che ci sono un'altra quota importante, che è dovuta prevalentemente a un problema vascolare cronico, la cosiddetta demenza vascolare, sì, e poi altre forme degenerative più rare, ma comunque importante tenerle in considerazione, come la demenza frontotemporale, che è una patologia che esordisce in un'età leggermente più precoce rispetto alla malattia di Alzheimer, sì, e la demenza a corpi di Lewy, tra le altre, una forma di demenza in cui ci sono anche degli elementi di disturbi motori che sono simili a quelli del morbo di Parkinson.
0: E diciamo che si affrontano in maniera differente?
1: Sì, la diagnosi è molto importante, perché il percorso terapeutico è diverso. Diciamo, negli ultimi anni, soprattutto grazie a questo affinamento diagnostico, è stato possibile capire come non tutti i farmaci funzionano allo stesso modo nelle diverse condizioni, e quindi fare una diagnosi precisa è assolutamente importante per poi improntare un piano terapeutico specifico per quella forma di demenza.
0: Allora, prima di andare da Elena Sodano, vorrei capire quali sono i campanelli d'allarme in comune oppure separati, perché questa è l'informazione che dobbiamo far arrivare al di là dei nostri microfoni nelle case.
1: Certo, allora i campanelli d'allarme, quelli più comuni, sono legati a disturbi della memoria. È un fatto, diciamo, abbastanza consolidato che chi inizia a avere con l'età delle difficoltà di memoria, non riesce a ricordare ad esempio dove ha parcheggiato l'auto, oppure lascia il gas acceso sul fornello acceso mentre, diciamo, sta cuocendo la pasta, questo è un problema, un campanello d'allarme che deve essere, diciamo, tenuto in considerazione, soprattutto se si ripete nel tempo. Una dimenticanza occasionale non deve far preoccupare, sì. Qualcosa che invece ogni giorno ritorna, appunto, in contesti diversi, invece deve essere preso in considerazione, ed è quello un pochino che distingue da il calo della memoria legato all'età invece a un problema che può essere più importante.
0: E allora Elena Sodano ci racconta questa esperienza di casa paese, ci faccia un po' sognare anche se stiamo parlando di malattia.
2: Casa Paese, intanto un po' della sua storia, perché Casa Paese è nata nel pieno periodo del Covid, l'idea di Casa Paese è nata nel pieno periodo di Covid, anche perché noi abbiamo a Catanzaro l'unico centro diurno accreditato che si prende cura delle persone con demenze ogni mattina, 20 persone con demenza al giorno, che durante il periodo del Covid non ha chiuso assolutamente, non potevamo lasciare da solo le famiglie. E visto quello che succedeva durante appunto il periodo del Covid, grazie all'amministrazione comunale di Cicala, abbiamo messo in piedi quello che noi volevamo fare.

0: cioè realizzare un piccolissimo paese, un piccolissimo borgo all'interno di un paese che conta appena 400-500 anime. Ed è quello che abbiamo fatto, e lo abbiamo fatto senza finanziamenti pubblici, ma solo grazie ad un crowdfunding che ha legato insieme tutta l'Italia.
1: Ci racconta come funziona?
0: Casa Paese fondamentalmente è, come ho detto prima, un piccolo borgo dove le persone con demenza, che sono soltanto 16, quindi non sono grandi numeri, perché queste persone la mattina, persone voglio sottolineare che non sono prettamente autonome, non sono nella prima fase della malattia, quindi
1: Sì.
0: hanno naturalmente anche il supporto farmacologico. Sono persone che la mattina escono all'interno del paese e tessono praticamente delle relazioni molto importanti con i cittadini di Cicala che sono stati anche formati nella relazione di cura, nel parlare, nel non porre delle domande, nel fare in modo che loro vivano la loro vita in maniera normale. Quindi loro la mattina possono uscire, vanno in questi piccoli negozi, Cicala ne ha soltanto 7, comprano quello che devono comprare, magari nella farmacia chiedono un fiore, oppure nel mercato vanno a comprare delle cose. E quindi vivono la relazione, vivono il territorio, perché per noi è importante creare proprio delle comunità, delle piccole comunità curanti che si prendono cura delle persone con demenza, ed è quello che stiamo facendo. Quindi la
1: Allora,
0: mattina è.
1: torniamo Sodano qui in studio da Koch. Che impressione le fa questo progetto? Può essere utile questo approccio di bisogno a cui risponde un intero territorio, per quanto piccolo?
2: Sì, diciamo che è un esempio, no? Molto importante che può esistere forse proprio perché è una realtà
1: È
2: piccola
1: piccino, sì.
2: e quindi consente quella quotidianità, quell'interazione, quell'accoglienza nel contesto sociale che altrimenti è molto difficile da realizzare in una città più grande dove diciamo, i rapporti diciamo, sociali sono più difficili, però rimane comunque un esperimento molto importante, un progetto diciamo, che può trascinare altri diciamo, organizzazioni in contesti diversi, cercando di raggiungere lo stesso obiettivo, magari consapevoli appunto che la realtà territoriale cambia ovviamente a seconda della localizzazione.
1: Quindi il concetto fondamentale, Elena Sodano, è quello della comunità curante, non della singola famiglia o dell'approccio uno a uno.
0: No, nel senso che da noi a Casa Paese vengono persone che hanno una residenza anche fuori dall'Italia, cioè abbiamo persone che vengono da Berlino, persone che vengono dalla Francia, persone che vengono da Roma, e le famiglie molto spesso non riescono ad avere questo contatto con i loro familiari. Però avere una comunità che cura, e infatti noi siamo pronti ad aprire altre case paese in piccoli comuni, che ci chiamano addirittura anche Pisa, una contrada di Pisa voleva trasformarsi in una casa paese, proprio perché queste persone necessitano, al di là naturalmente delle cure farmacologiche, di rapporti umani. Noi siamo convinti che le persone con demenza debbano vivere rapporti umani, rapporti veri, rapporti esistenziali e non solo assistenziali. E quindi è questo il nostro concetto di cura, una cura che comunque appartiene, come ho detto prima, a tutti, perché come ha detto proprio lei all'inizio, la demenza è così come tante altre fragilità, appartiene a tutti. E noi qua in Calabria stiamo facendo veramente un cambio, la chiamiamo una rivoluzione gentile, per far capire che le persone con demenza non devono essere messe nel calderone della malattia, ma devono avere delle corsie preferenziali anche a livello politico e istituzionale, così come ce le hanno altre patologie come la psichiatria, come l'autismo, mentre invece troppo spesso si dice che la demenza appartiene alla persona solo anziana, ma non è vero, perché purtroppo Noi abbiamo tantissime persone, abbiamo un ragazzo che ha avuto una malattia certo genetica, ma appena

0: 28 anni, ma tante donne stanno entrando nel nostro centro diurno ad appena 40-42 anni. Quindi
1: questo
0: non possiamo...
1: abbassamento dell'età le risulta a livello
2: di
1: dati?
2: Ma sì, purtroppo diciamo, è una evidenza sempre più diffusa che ci sono persone appunto 40-50 anni che iniziano ad avere disturbi legati alla malattia di Alzheimer, e non sono solo forme genetiche, sono proprio una forma classica di malattia di Alzheimer. Ora,
1: questo
2: ci sono
1: come mai?
2: Da un lato probabilmente c'è un fattore epidemiologico, uscirà fuori forse nei prossimi anni magari un'evidenza che questo incremento di casi più giovanili potrebbe essere dovuto a fattori ambientali, pensiamo all'inquinamento, pensiamo quanti elementi tossici diciamo sono presenti nella nostra quotidianità, e questi potrebbero avere un impatto. La relazione ad esempio tra, facendo una piccola parentesi, tra sì. tossicità ambientale e neurodegenerazione è più chiara nel morbo di Parkinson, dove si è capito che per esempio i pesticidi sono associati a un incremento della frequenza della malattia di Parkinson. È uscito recentemente uno studio molto interessante: chi in America abita vicino a questi campi da golf dove fanno un uso diciamo profuso di pesticidi ha un rischio molto più aumentato di sviluppare malattia di Parkinson, ma questo è un esempio. Quindi può essere che nella malattia di Alzheimer questo incremento che stiamo osservando in forme anche più giovanili potrebbe essere dovuto alla presenza di inquinanti. D'altra parte c'è l'elemento diagnostico. Adesso siamo in grado in maniera molto più precisa di fare diagnosi più precoci.
1: Ecco, come le fate le diagnosi? Il neurologo che cosa osserva prima di tutto?
2: Diciamo che adesso è una diagnosi biologica. Fino a 5-10 anni fa la diagnosi era presunta, si facevano dei test cognitivi, si vedeva un calo delle funzioni cognitive con un certo profilo che quindi diciamo in centri esperti era assimilabile a una malattia di Alzheimer, poi una risonanza magnetica per escludere più che altro alterazioni vascolari, tumori, e in qualche modo misurare anche un certo grado di atrofia, di riduzione del volume del cervello soprattutto negli ippocampi, però una diagnostica diciamo non estremamente precisa. Però mancava ancora un passaggio importante, ovvero quello biologico. Negli ultimi anni, grazie appunto allo sviluppo di test specifici molecolari che sono in grado di misurare la quantità di amiloide e di proteina tau nel liquor cerebrospinale in primis e ultimamente anche nel sangue, c'è stato un cambiamento radicale, perché adesso abbiamo una conferma del fatto che quel disturbo cognitivo, anche in fase iniziale, dipende da una malattia di base.
1: Le devo fare una domanda non banale, di più banalissima, però spesso capita, giocando con i social, di trovarsi di fronte a queste possibilità che ti dicono: fai un test rapido per capire qual è la tua velocità cerebrale, se sei a rischio Alzheimer, se sei a rischio demenza. Sono stupidaggini?
2: Fino a un certo punto, nel senso che quelli che si trovano su internet sono un po' grossolani, no? Quindi non ci danno tante informazioni affidabili, però c'è diciamo tanta ricerca applicata che sta cercando di sviluppare dei test magari computerizzati che in pochi minuti possono effettivamente misurare un disturbo della memoria e quindi fornire un primo livello di screening che potrebbe essere poi approfondito con una valutazione.
1: Che però non può essere questo che noi troviamo in rete, molto banalmente, che può anche portarci fuori strada, dice che stiamo bene.
2: Sì,
1: invece
2: c'è tutto un gioco nascosto, no? Che poi è quello magari di guidare l'utente poi a comprare un integratore piuttosto che un altro farmaco che potrebbe diciamo essere utile secondo gli scopi commerciali poi dell'iniziativa.
1: Elena Sodano, torniamo ai bisogni sul territorio. Qual è il più urgente dal suo osservatorio?
0: In Calabria parliamo di una popolazione che ha oltre 50.000 persone con demenza, però per quello che è la nostra esperienza, questo è un dato in difetto, perché come dicevamo prima, noi abbiamo realizzato proprio in 38 comuni della Calabria proprio degli screening, e abbiamo visto che la maggior parte delle persone, almeno 200

0: 44, proprio oggi pomeriggio noi faremo questa presentazione di questi dati. Sono persone che magari per 2 anni, prevalentemente donne, sono state curate per una depressione, mentre invece poi gli screening gratuiti che noi abbiamo fatto sul territorio hanno visto che però ci sono dei decadimenti cognitivi, quindi una depressione che molto spesso poi si trasforma, poi non è depressione, ma è fondamentalmente un inizio di decadimento cognitivo. Ecco perché dico che purtroppo 50.000 persone con una malattia di demenza, inclusa naturalmente l'Alzheimer e altre forme di
1: Sì.
0: demenza, è un dato in difetto. Vicino a questo ci sono naturalmente famiglie, la Calabria è una regione che ha dei paesi molto interni e quindi
1: Certo.
0: ci sono tantissime famiglie che sono da sole ad affrontare questa malattia, quindi secondo me, ma penso che questo sia un problema che appartiene a tutta l'Italia, penso che la necessità più importante è quello di creare servizi per le famiglie, e per servizi io intendo centri diurni e centri anche di aggregazione. Noi per esempio oggi pomeriggio presenteremo un progetto dove trasformeremo un'intera scuola, una scuola che doveva essere chiusa in un quartiere periferico di Catanzaro che si chiama Janò. Noi faremo in modo di non far chiudere la scuola, quindi manterremo 20 bambini e accoglieremo in questa scuola persone con demenza nella prima fase della malattia, che possono
1: Quindi
0: continuare ad avere
1: l'incontro
0: questa
1: tra, anche tra
0: interazione.
1: generazioni, molto
0: Sì,
1: molto
0: è
1: importante,
0: importantissimo, è
1: assolutamente.
0: importantissimo. È una cosa che
1: Allora,
0: vorrei dire anche, no, vabbè.
1: sì,
0: No, nel
1: scusi.
0: senso anche l'intervento del piano nazionale sulle
1: Sì.
0: demenze, che secondo me dovrebbe essere molto focalizzato sul bisogno della famiglia e non su altri tipi di bisogno,
1: Non c'è
0: sul
1: dubbio,
0: bisogno della
1: non c'è
0: famiglia.
1: dubbio. Fra l'altro lei parlava dell'entroterra calabrese, ci sono tante le realtà geografiche, non solo in Calabria, che hanno la stessa difficoltà, ma una difficoltà ce l'hanno, seppur diversa, le grandi città, perché può diventare difficile, complicato, causa o traffico, spostarsi, andare in un centro specializzato oppure in un altro. Insomma, è un problema da affrontare in maniera un po' complessiva. E io vorrei tornare però al professor Koch per le nuove opportunità terapeutiche che stanno nascendo. Facciamo un po' un panorama su come affrontare la malattia da un punto di vista anche farmacologico.
2: Allora, sì, certo, questo è un tema altrettanto importante. Quindi, a fronte della necessità, lo ribadiamo ancora, di implementare i servizi sul territorio, stiamo assistendo per fortuna a una fase di cambiamento per quanto riguarda la disponibilità di avere trattamenti farmacologici mirati alla demenza, in particolar modo alla malattia di Alzheimer. Quindi, negli ultimi anni sono usciti, insomma, degli studi importanti, dei trial clinici, che hanno dimostrato che questi nuovi farmaci, che sono degli anticorpi monoclonali contro la proteina, diciamo, amiloide, la sostanza amiloide, sono in grado effettivamente di rimuovere questo eccesso, questo deposito di sostanza amiloide che in qualche modo è collegato alla malattia di Alzheimer. A fronte quindi di questa rimozione efficiente, si è purtroppo assistito però a un guadagno clinico non altrettanto soddisfacente, quindi una capacità di questi farmaci di ridurre la progressione del deficit cognitivo nell'arco di circa un anno e mezzo del 20-30%. Questo dal punto di vista clinico, diciamo, si traduce in un guadagno non robusto, non apprezzabile dal caregiver e dai pazienti stessi. Quindi può essere considerato un primo passo però importante, perché per la prima volta dopo tanti anni abbiamo dei farmaci che sono in grado di incidere sulla progressione del deficit cognitivo, anche se non in maniera soddisfacente. A fianco quindi di questa linea di sviluppo che riguarda i farmaci monoclonali contro le placche amiloidi, però si stanno muovendo altre ricerche importanti che hanno dei bersagli, dei target differenti, come la proteina tau, oppure come diciamo alcune molecole e alcune cellule legate alla cosiddetta neuroinfiammazione, ovvero a una condizione diciamo cronica di alterazione

0: creazione di quelle circuiti che all'interno del cervello sono importanti per controllare i livelli di infiammazione, e che si è visto negli ultimi anni essere fortemente associati anche alla malattia di Alzheimer. Quindi sicuramente una fase di grande espansione, e nei prossimi anni, diciamo nei prossimi 5 anni, dovremo vedere i risultati di questi studi, che sono studi multicentrici di fase 3, che quindi ci daranno delle risposte chiare e definitive rispetto al quesito: possono questi altri bersagli terapeutici essere effettivamente efficaci nel rallentare la progressione della malattia. L'idea di fondo, però, già dobbiamo dirlo, è che non ci sarà una soluzione. Sarà importante incominciare a mettere insieme diversi pezzi, immaginare delle terapie di combinazione che tutte insieme potranno avere un effetto clinico più rilevante.
1: Quindi potremo parare i colpi, e già questa è un'informazione molto molto utile. Io sto trascurando i nostri ascoltatori, e quindi voglio subito andare da loro. E c'è un ascoltatore, Fabrizio, che dice: buongiorno Viviana, complimenti per la bellissima iniziativa che fa onore al Sud Italia. Una curiosità, Sodano: i pazienti possono uscire nel paese da soli o vengono accompagnati dal personale, magari degli OS? Ci chiede il nostro ascoltatore.
2: Sì, intanto Casa Paese c'ha un'equipe formata da psicologi, educatori, OS, e sicuramente assistenti sociali, eccetera. I pazienti vengono accompagnati dalle persone, dall'equipe, ma la cosa importante è che tutto il territorio che conosce il paziente diventa proprio un perimetro di protezione intorno a queste persone, e quindi per noi questo è molto importante, anche perché, collegandomi a quello che diceva il professore Koch, noi, grazie ai nostri medici e grazie anche al territorio, abbiamo la possibilità di ridurre drasticamente quei farmaci che servono per il contenimento dei disturbi comportamentali di queste persone, proprio perché è il territorio che li cura.
1: Insomma, una bella medicina il territorio. Allora, Koch, un'altra domanda: vasculopatia cronica può essere un campanello d'allarme, scrive un'ascoltatrice?
0: Vasculopatia cronica è una condizione importante che può essere associata, l'abbiamo detto prima, a quella forma di demenza vascolare. Quindi se c'è una sofferenza a livello circolatorio cerebrale che si mantiene nel tempo, questa può sfociare sicuramente in un deterioramento cognitivo.
1: E mia madre, 78 anni, da qualche mese dimentica appuntamenti e chiacchierate recenti. Come facciamo a capire se è un normale invecchiamento o sono i primi segnali di demenza? Cosa fare attenzione?
0: Si deve rivolgere a un centro per le demenze, nel territorio ce ne sono tanti, dove probabilmente verranno fatti gli esami di screening di cui abbiamo parlato prima, quindi dei test neuropsicologici ed eventualmente una conferma diagnostica con biomarcatori.
1: Vorrei inserire anche il fattore ereditario. Approfitto di una domanda che è arrivata al nostro 342-864-8832. Dice: ho 65 anni e mio padre aveva l'Alzheimer. Essere figlio di una persona malata aumenta il mio rischio?
0: Lo aumenta, ma in maniera non preoccupante. Le forme geneticamente, diciamo, più rilevanti sono quelle che esordiscono in età giovanile, e lì probabilmente la quota genetica è molto più importante.
1: Allora, un altro messaggio: aver preso per più di 35 anni il farmaco Serenase per tenere a bada la schizofrenia può dar luogo a demenza precoce?
0: No, non necessariamente. È chiaro che sono farmaci che hanno un impatto sulle funzioni cognitive, ma non c'è una causalità diretta.
1: Tornerei da Sodano, questa domanda mi sembra molto adatta a lei. Sono una caregiver e assisto mio marito da 3 anni. Come si può evitare il burnout emotivo di chi si prende cura ogni giorno di una persona con demenza? E questo è il grande tema nel tema.
2: Questo è il grande tema. Io l'unico consiglio che posso dare alla signora, ecco, glielo do in maniera molto spassionata: mi contatti, perché abbiamo degli strumenti che la possono sicuramente aiutare a fare in modo che la sua quotidianità sia sicuramente un po' più leggera. Mi contatti senza problemi, anche su Facebook.
1: Certo, è raggiungibilissima. È vero?
2: Sì, sì, sì.

0: Un altro messaggio: che leggere, fare cruciverba oppure studiare una lingua possono aiutare il cervello a restare allenato? Koch.
1: Sì, è fondamentale mantenere il cervello allenato tramite queste attività cognitive, ma anche tramite l'attività fisica e soprattutto le interazioni sociali.
0: Allora, io ringrazio davvero i nostri ospiti, Giacomo Koch, neurologo, vice direttore scientifico della Fondazione Life Santa Lucia IRCCS di Roma, Elena Sodano, presidente della Fondazione Raggi Centri Demenza Calabria, a cui facciamo l'in bocca al lupo per l'iniziativa.
2: Grazie a voi,
0: di cui ci raccontava.
2: Grazie per questa possibilità, grazie.
0: E allora ci fermiamo qui, ci risentiamo domani 29 settembre, che è la giornata mondiale del cuore, e ci soffermeremo sui meccanismi del motore del nostro corpo, e ancora prima parleremo di anziani, dipendenza da smartphone, perché non sono solo gli adolescenti ormai prigionieri dello scroll da cellulare. Vi vogliamo ricordare che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, in redazione Valeria Fatone, in regia Laura Nerozzi, alla parte tecnica oggi abbiamo avuto Massimo Vasciaveo. Vi lasciamo in musica al GR1 dalle 10 e a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Papa Leone XIV è arrivato a Metz, nel nord-est della Francia, per il suo quarto ed ultimo giorno del viaggio apostolico nel paese. Sarà una giornata nel segno dell'Europa e della figura dello statista francese Schumann. Prévost parteciperà a un incontro interreligioso. Nel pomeriggio la messa nella cattedrale di Santo Stefano, dove ci sarà anche il presidente Macron. Intelligenza artificiale. Secondo Bill Gates, gli Stati Uniti

0: Uniti dovrebbero essere in prima linea per regolamentarla. Il magnate del web polemico con Trump, deciso ad andare avanti per non perdere la battaglia contro la Cina. Ieri l'incontro con il CEO di Anthropic. Prima il capo della Casa Bianca era tornato sull'Iran annunciando nuovi negoziati. Smentiti però da Teheran, il corrispondente.
1: Quello che accadrà è che vinceremo la guerra molto presto. Così Trump, non per la prima volta, torna a mostrarsi ottimista sull'esito del conflitto con l'Iran iniziato esattamente 7 mesi fa. Poco prima aveva detto di aspettarsi nuovi colloqui con Teheran questa settimana, dopo che sabato aveva respinto pubblicamente una proposta di mediazione della Repubblica Islamica perché prevedeva condizioni giudicate irricevibili, tra cui lo stop immediato al blocco navale americano. Finora gli iraniani hanno sopravvalutato la propria posizione e il ragionamento, che si conclude ribadendo che nuovi attacchi militari contro Teheran rimangono un'opzione valida e sul tavolo. Poi a Fox News Trump annuncia: stasera riceverò a cena la Casa Bianca Dario Amodei. Il CEO di Anthropic nelle scorse settimane aveva lanciato allarmi sui potenziali pericoli dei modelli più evoluti di intelligenza artificiale, chiedendo di rallentarne alcuni sviluppi e di introdurre una regolamentazione a livello federale. E Trump, prima di vederlo, dichiara: se qualcosa non va, andrà corretto, ma siamo circa 1 anno e mezzo avanti alla Cina sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Stiamo costruendo infrastrutture e impianti per migliaia di miliardi di valore. E perché, si chiede il presidente, dovremmo rinunciare a tutto questo? New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: È scattato il tetto massimo al prezzo di benzina e diesel imposto nei distributori Eni Live in tutti i quasi 4.000 impianti del gruppo. Lo sconto da 17 centesimi al litro sarà applicato per 30 giorni e sarà prorogabile fino a fine anno. La verde sarà venduta anche in autostrada a 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19. Riduzioni anche nei 4.500 punti vendita di IP. La misura potrebbe essere estesa anche al marchio Esso. A Roma è attesa in giornata la sentenza del processo di primo grado per il rapimento, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni in Egitto nel 2016. Imputati 4 agenti dei servizi segreti egiziani che in aula non si sono mai visti e si trovano nel loro paese. Passaggio decisivo dopo anni di attesa, indagini difficili, depistaggi e poca collaborazione da parte del Cairo. Eruzione dell'Etna. È stato prorogato fino alla mezzanotte il fermo del traffico aereo nell'aeroporto di Catania dopo 2 giorni di stop per l'emissione nell'atmosfera di cenere vulcanica. Ancora disagi tra i passeggeri. Un lento addio ai bar di quartiere. In Italia ce ne sono sempre di meno. Ogni giorno ne chiudono almeno 11. Una ripercussione sulle economie locali che perdono oltre 7,2 miliardi di euro tra consumi, lavoro e gettito fiscale. È quanto emerge da uno studio di Confesercenti.
2: Quelle inconfondibili insegne colorate, i tavoli di plastica con sui giornali e le tazzine di caffè. Il bar sotto casa è un'attività commerciale che sta via via scomparendo, sia dalle grandi città che nei piccoli centri. Secondo uno studio di Confesercenti, ne chiudono 11 al giorno e in 6 anni ne sono scomparsi oltre 24.000. Roberta Sassatelli, sociologa dei consumi.
3: Il bar ha una funzione di socializzazione molto importante. È un luogo dove le persone più diverse possono ritrovarsi a condividere un consumo che ha tradizionalmente un costo abbordabile. Questo fa sì che ci si ritrovi anche tra persone molto diverse.
2: A pesare sui bar di quartiere sono i costi, il calo dei consumi e le nuove abitudini.
3: Una società dove i centri diventano sempre più turistici sfilaccia queste comunità più popolari, parte della nostra tradizione.
2: La regione dove si registra un maggior numero di bar di quartiere chiusi tra il 2019 e il 2025 è la Lombardia, con quasi 5.000 attività in meno. Seguono Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Musica assegnati a Los Angeles gli MTV Music Award 2026.
4: I performed at the first MTV Awards 43 years ago.
0: Uno spettacolo dominato da Madonna, 7 premi per la regina del pop, tra cui quello per la miglior collaborazione per la canzone Bring Your Love con Sabrina Carpenter. Statuette invece per Taylor Swift, che supera Beyoncé, diventa l'artista più premiata nella storia degli MTV e trionfa con The Fate of Ophelia per il miglior videoclip. Sono le 10:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio a Ping Pong, prossimo GR alle 11, buon ascolto.

0: Lisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 28 settembre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi l'onorevole Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo. Buongiorno onorevole Fidanza.
2: Buongiorno, bentrovati.
1: E poi c'è con noi il corrispondente del quotidiano La Repubblica da Bruxelles, Claudio Tito. Buongiorno Claudio.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Eccoci, allora onorevole Fidanza, la mossa di Eni che pone un tetto al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni ma si riserva anche di estenderlo fino alla fine dell'anno, innesca un effetto emulativo per esempio da parte di IP che pure si impegna a calmierare i costi. Onorevole Fidanza, siamo comunque davanti a un fallimento del mercato in un momento di grande tensione dovuto alla crisi di Hormuz, il rischio è quello di incentivare i consumi proprio quando il problema è la scarsità dell'offerta. Come se ne esce questa mossa del colosso petrolifero italiano a cui potrebbe seguire appunto una azione emulativa anche da parte delle altre aziende proprio perché i prezzi insomma diventano da oggi così competitivi nei punti vendita Eni, ma come se ne esce nel medio e lungo periodo, anche perché i tempi di questa crisi, onorevole Fidanza, sono incerti?
2: Sì, appunto, se ne esce soltanto quando se ne uscirà, quando la crisi sarà finita. Ci vorrà peraltro anche dopo la auspicabile fine di questa vicenda comunque un ulteriore periodo di adattamento perché i mercati tornino come prima. Nel frattempo però è necessario intervenire. Noi siamo soddisfatti del fatto che Eni abbia raccolto questo appello, invito da parte del governo e questo abbia provocato un positivo effetto emulativo. Auspichiamo che dopo IP anche altri importanti marchi di compagnie petrolifere possano fare lo stesso, si possa arrivare di fatto a un effetto di calmierazione generalizzato. C'è naturalmente un'attenzione che continueremo a riservare ad alcune categorie che approvvigionandosi di gasolio in particolar modo all'ingrosso stanno ancora risentendo dei prezzi molto alti e non potranno beneficiare di questo tetto. Mi riferisco ovviamente agli agricoltori, ai pescatori, agli autotrasportatori, ai tassisti, tutte categorie di cui già ci siamo occupati in questi mesi con degli incentivi fiscali e su cui comunque dovremo continuare a intervenire ovviamente perché su di loro questo intervento di Eni e degli altri non si sta facendo sentire ovviamente per i motivi che ho detto. Quindi c'è una strategia pragmatica che il governo sta portando avanti che necessariamente prevede il coinvolgimento positivo di chi opera nel mercato.
1: Onorevole Fidanza, ovviamente una fase diciamo non facile per il governo che deve lavorare anche alla finanziaria. Abbiamo scoperto dall'Istat che l'Italia è rimasto sotto al 3,1, quindi al di sopra di quella soglia diciamo del 2,9 che avrebbe consentito all'Italia l'uscita anticipata già quest'anno dalla procedura di infrazione europea. Che finanziaria sarà?
2: Sarà una finanziaria di realismo come quelle che abbiamo fatto in questi anni, dove il metodo è sempre stato lo stesso, direi un gradualismo, nel senso che abbiamo messo in campo delle misure, abbiamo verificato nell'anno successivo che queste funzionavano e le abbiamo poi replicate, estese e stabilizzate. Se pensiamo a tutta la parte di interventi sul costo del lavoro, che oggi è un intervento significativo che ha portato a uno sgravio di 21 miliardi all'anno stabile sulle tasse degli italiani, e lo stesso si farà quest'anno continuando nella direzione dell'abbassamento delle tasse con un occhio particolare di riguardo al ceto medio, perché noi siamo partiti come noto abbassando le tasse ai redditi medio-bassi e dobbiamo pian piano salire aumentando la copertura anche al ceto medio. Sarà ovviamente una finanziaria che avrà ancora una volta un occhio di riguardo per la tenuta dei conti, ma che darà ancora segnali forti dal punto di vista appunto dell'abbassamento della pressione fiscale particolarmente su famiglie e ceto medio e degli interventi che pure naturalmente saranno ancora necessari a sostegno delle imprese proprio in questa fase di difficile competitività per la dinamica dei prezzi energetici.
1: Claudio Tito, sui conti pubblici l'approccio dell'Europa verso l'Italia sarà più dialogante?
3: Ma più dialogante mi pare impossibile, perché più dialogante di così fino ad ora è stato tantissimo dialogante, ha sostanzialmente consentito a questo governo di fare qualsiasi cosa, tranne ovviamente scontrarsi con i numeri, ossia la circostanza che anche nel 2025.

0: il deficit era molto alto e quindi sopra il 3%, non potendo uscire dalla procedura per deficit eccessivo. Sinceramente mi sembra che da questo punto di vista la Commissione europea non possa fare di più. Il rapporto, diciamo, tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen è stato basato esattamente su uno scambio molto permissivo. Ursula von der Leyen aveva bisogno, per stare tranquilla, anche del sostegno del governo italiano, e ha concesso alla Presidenza del Consiglio e anche al Ministero dell'Economia sostanzialmente molta, molta, molta elasticità, che in passato non sarebbe stata consentita.
1: Onorevole
2: Posso
1: Fidanza,
2: contestare la definizione di molto alto sul deficit? Perché francamente, cioè, veramente c'è bisogno di essere un po', come dire, intellettualmente onesti. Noi abbiamo preso, quando siamo arrivati al governo, un deficit che era all'8%. Oggi è al 3,1%. Peraltro, il secondo Moody's dell'altro ieri è in realtà al 3%, o forse addirittura sotto il 3%. Insomma, poi sono valutazioni che l'Istat fa nella sua autonomia, che magari scopriremo tra qualche mese essere in realtà stato 2,99%. Magari ci avrebbe consentito di uscire prima dalla procedura di deficit eccessivo. Voglio ricordare che però l'uscita da questa procedura era già prevista al 2027. Abbiamo sperato e lavorato per mesi affinché si potesse uscirne un anno in anticipo per avere un po' più di margine su questa finanziaria. Non è stato possibile per un decimale. Francamente, dire che il deficit era elevatissimo quando l'abbiamo trovato noi. Lo abbiamo abbassato sensibilmente grazie a politiche virtuose che il governo Meloni ha messo in pista.
3: Però,
1: mi sembra
3: posso
1: che
3: rispondere? No,
1: sì, no,
3: però
1: dico. No, no, faccio
2: realtà,
1: parlare
2: Rico, però
1: Claudio.
2: nei numeri non si possono discutere.
1: No, che
2: Se
1: sia passato
2: vogliamo
1: dall'8 al
2: fare la
1: 3,1 è un dato di
2: propaganda,
1: fatto.
2: ma questi
1: Prego,
2: siano i numeri.
1: Claudio.
0: Ho capito, però posso, visto che l'onorevole Fidanza mi ha gentilmente dato
1: Certo, vai,
0: dell'intellettualmente
1: siamo in un ping
0: disonesto,
1: pong.
0: vorrei rispondere, diciamo,
1: Sì.
0: forse con un briciolo di onestà in più rispetto a quello che lui ha fatto con me. Ricordo che l'8% era il dato uscito dopo il Covid, dopo la pandemia, non era un dato strutturale permanente.
2: Ebbene, lo
0: Dopodiché
2: abbiamo abbassato
0: è
2: o no?
0: molto. E vabbè, però è un momento. Non mi pare
1: Dai,
0: ora
1: che
0: di
1: vorrei
0: avere
1: anche parlare di altro, aiutatemi.
0: però
2: mica colpa
0: il punto
2: nostra se c'è la
0: è chiaro che dopo
2: pandemia, eh?
0: è un momento, ma
1: Prego,
0: non
1: Tito.
0: sono un politico, non
1: Prego,
0: devi fare
1: Tito.
0: propaganda con me.
2: Non fare
1: Prego,
2: politica
1: Tito.
2: allora, non fare
0: Però
2: politica, di la verità, un deficit
0: no,
2: al
0: io dico la verità,
2: 3,1 non è
0: io sto
2: altissimo
0: dicendo
2: per la storia
1: Fidanza è
2: italiana
1: sempre
2: e non è
1: frizzante.
2: stato una.
0: Che c'è il
2: Ma scusami,
0: parametro
2: insomma, no?
0: europeo. Il
2: Ma
0: parametro
1: prego,
0: europeo
1: Tito.
0: stabilisce che dovete stare sopra il 3%, state sopra il 3%, quindi è un dato molto alto,
2: Ma non è
0: sinceramente.
1: Ok, va
2: molto
1: bene, ci sono
2: alto, ma
1: paesi
2: non
1: come
2: è
1: la
2: alto la
1: Francia che ce
2: Francia,
1: l'hanno più alto
2: tipo,
1: dell'Italia.
0: Tanto che il governo è ancora
1: Allora,
0: in
1: sta
0: procedura
1: diventando
0: per
1: però
0: deficit
1: surreale. Allora,
0: eccessivo.
1: Claudio, consentimi di andare avanti. Claudio, consentimi di andare avanti. Allora, onorevole Fidanza, insomma, il dato che sia passato il rapporto deficit-PIL dall'8% al 3,1% è un dato di fatto. Devo dire che il Premier Meloni ha anche mostrato un po' di fastidio, no, rispetto alla rilevazione dell'Istat. Ha detto non so se sottostimi gli italiani o il governo. Intanto avete per il prossimo anno cancellato il bollo auto, è arrivato il decreto scuola che impone il limite del 30% nelle aule per gli stranieri non italofoni, che vieta il burka, il niqab nelle scuole. Insomma, siamo ormai in un clima elettorale, state facendo dei provvedimenti così simbolici perché ormai si è nella campagna, di fatto, nella campagna che ci porterà alle prossime elezioni politiche?
2: Ma io francamente questa diciamo, accusa che arriva dall'opposizione la considero risibile. È chiaro che tutto ciò che avviene a mesi dall'inizio della campagna elettorale può essere bollato come elettorale, ma sono misure che sono necessarie dal nostro punto di vista, che in parte facevano parte del nostro programma, in altra parte sono dovute a situazioni emergenziali che ci siamo trovati a dover gestire. Non capisco questa logica della campagna elettorale. Per me è campagna elettorale quando, come con il reddito di cittadinanza o con il superbonus, si scaricano sui futuri governi, quelli che dovranno venire dopo le elezioni che poi nel caso si sarebbero perse, come è avvenuto alla sinistra, provvedimenti da centinaia di miliardi di euro indebitando le generazioni e i governi successivi. Quella è campagna elettorale in senso deleterio. Nel senso che si fa sulla pelle dei cittadini e politicamente dei governi che verranno dopo. Noi non abbiamo fatto questo perché stiamo prendendo delle misure, alcune sistemiche come quelle sulla scuola che non hanno un impatto sui costi, altre assolutamente di buonsenso e di costo relativamente contenuto come quello del bollo auto che gestiremo a noi con le finanze che abbiamo
1: Claudio
2: trovato
1: Tito,
2: ovviamente.
1: siamo nella campagna elettorale, anche perché insomma la

0: da aprile, tra aprile e settembre, insomma, del prossimo anno si andrà a votare.
1: Ma sì, ma è evidente che siamo in campagna elettorale per un semplice motivo: anche la misura sul bollo, che costerà circa 2 miliardi e 2, 2 miliardi e 3, vale soltanto per il 2027, almeno.

0: come ha detto poco fa lo stesso Fidanza, si aspettavano di uscire in anticipo della procedura per deficit eccessivo per avere più margini di manovra nella prossima legge di bilancio, e la prossima legge di bilancio si fa a fine anno per il 2027. Quindi mi sembra abbastanza interessante. Poi sì, devo dire, posso pure sì, aggiungere che c'è anche una fisiologia in questo, però nasconderlo mi pare assolutamente.
1: Allora, diciamo, sì, devo ricordare che il Presidente del Consiglio ha detto appunto che c'è l'impegno a rendere questa misura, quella dell'esenzione del bollo auto, strutturale, quindi anche oltre il 2027, un impegno che pubblicamente ha assunto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fidanza, fanno discutere le parole del Vice Premier Antonio Tajani, che ha detto che insomma un problema tra i vari problemi in materia di sicurezza sono i magistrati perdonisti, cioè quelli che, ha detto Tajani, dopo che la polizia ha preso i responsabili di furti o di altri reati, li liberano rapidamente, li scarcerano rapidamente, e poi ha usato questa espressione, colpirne uno per educarne 100. Insomma, l'ANM ha protestato, ha detto che siamo in uno stato di diritto.
2: Beh, al di là dell'espressione, che ovviamente è un'espressione storica risalente a Mao Zedong e a una tradizione che purtroppo molti magistrati politicizzati nell'ANM conoscono bene, ma al di là di questo, che ovviamente è una battuta da comizio, il tema chiaramente esiste e penso che sia nella percezione di moltissimi cittadini e la percezione di tanti operatori di polizia, che con cui basta parlare per ascoltare i racconti di persone che vengono fermate, arrestate, magari in condizioni di clandestinità, portate davanti al magistrato la mattina dopo e liberate prima che il poliziotto finisca di fare i verbali. Questa è una cosa piuttosto diffusa e ben conosciuta da chiunque si occupi dei temi della sicurezza. Quindi diciamo che, come più volte ha detto anche Giorgia Meloni, noi ci auguriamo che nel contrasto alla criminalità e all'immigrazione clandestina ci sia un allineamento di tutte gli apparati dello Stato, in cui ciascuno deve fare il proprio dovere. Il governo ha il dovere di fare delle leggi buone, positive e applicabili, e la polizia e gli organi di pubblica sicurezza hanno il dovere di applicarle garantendo la sicurezza dei nostri cittadini. La magistratura ha il suo pezzo di dovere in questa filiera, che è quello di rendere effettive le pene. È semplicemente questo, mi è sembrato una considerazione di buon senso su cui non c'è nessun polverone da fare, ovviamente sempre nel rispetto della separazione dei poteri.
1: Senta, lei teme franchi tiratori alla Camera per l'approvazione finale della legge elettorale?
2: No, siamo una legge elettorale importante che finalmente afferma un principio sacrosanto: chi prende un voto in più e vince la sera stessa governa, ha una maggioranza per poterlo fare 5 anni, si reintroduce anche la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti con le preferenze per l'elezione dei parlamentari. È una legge che modernizza il sistema e lo stabilizza. Abbiamo visto gli effetti positivi della stabilità di governo in questi anni, andiamo avanti in questa direzione, mi auguro senza franchi tiratori.
1: Senta, le voglio fare un'altra domanda, perché oggi sui giornali c'era questa storia veramente un po' surreale, insomma, che ci racconta anche del livello dello scontro politico. Matilde Siracusano, sottosegretario di Stato rapporti con il Parlamento, viene ritratta in un'immagine manipolata con l'intelligenza artificiale, quindi con una scollatura che in realtà nella foto originale non c'è, e viene rilanciata dai social di Roberto Vannacci, e quindi insomma Siracusano protesta e annuncia anche una denuncia per la manipolazione della sua immagine. Si chiamano deepfake, insomma, però lo diciamo in maniera più semplice, era già capitato anche ad altri parlamentari, era capitato a Giorgia Meloni. Lei, onorevole Fidanza, è favorevole a assumere l'impegno di non utilizzare l'intelligenza artificiale contro gli avversari politici?
2: Intanto solidarietà al sottosegretario Siracusano,
1: che tra poco si collega con noi. Siracusano,
2: mi fa piacere. Allora, noi siamo intervenuti nella legge sull'intelligenza artificiale, c'è un paragrafo specifico che sanziona le pratiche del cosiddetto deepfake, che è esattamente quella che è stata utilizzata contro la senatrice Siracusano, e quindi noi ci impegniamo ovviamente a rispettare le leggi che abbiamo recentemente approvato. Peraltro, insomma, non ne facciamo particolarmente uso, chiaramente un conto è, diciamo, non manipolare il pensiero e i testi, quello che si dice, un conto utilizzare queste tecnologie per trasmettere immagini o contenuti di pensiero, di parole che sono estranee a chi le pronuncia. Questo è ovviamente una differenza fondamentale, ma questo è previsto dalla legge.
1: Senta, nel circolo di Roberto Vannacci sui social rilanciano anche quelle immagini che parlano di Meloni come l'amante di Zelensky o che Meloni farebbe uso di droghe, insomma il circuito social di Roberto Vannacci.

0: Mannacci le rilancia, è normale, fa parte dello scontro politico, quanto è insidiosa questa campagna social di Futuro Nazionale?
1: Vorrei anche amplificare questo che considero dal punto di vista politico e della comunicazione politica immondizia, quindi non credo che gli italiani si facciano condizionare da questo tipo di propaganda, penso che apprezzino la statura internazionale di Giorgia Meloni che ha dato un protagonismo all'Italia e su questo
0: senta, ma Milano.
1: Per il resto, ognuno fa la campagna che vuole e ne risponde davanti ai cittadini. Noi parliamo
0: ultimissima domanda.
1: Di quello che vorremmo fare.
0: A Milano sarà Matteo Perego il candidato del centrodestra?
1: Abbiamo tre ottimi candidati ufficialmente in lista. In lista
0: sì, Silvia Sardone, cioè, Maurizio Lupi.
1: Esattamente, insieme a Matteo Perego. Abbiamo quindi una rosa di ottimi candidati. Valuteremo.
0: Però vi dovete pure decidere.
1: Sì, però.
0: Cioè, secondo lei, entro quando?
1: Ma io non ho quest'ansia, conosco molto bene la mia città, noto soprattutto che a sinistra c'è il panico generale perché non si è ancora deciso se si faranno le primarie, se si candiderà a Calabresi, eccetera. Questo è molto grave per chi governa da 15 anni, che dovrebbe invece avere un'opzione di continuità pronta. Noi siamo gli sfidanti,
0: senta,
1: ci prepariamo al meglio con
0: sì,
1: le candidature.
0: Però è pure grave che anche quando il centrodestra vince a livello nazionale, siete al governo, nelle grandi città da Roma a Milano trovate sempre candidati per perdere, no?
1: Beh, in questo caso li stiamo cercando per vincere. In realtà, sono tre candidati di ottimo profilo, tre profili diversi, ovviamente, che esprimono anche tre sensibilità diverse. E quindi noi siamo convinti di poter
0: Quindi vi state impegnando. Va bene, allora io ho esaurito il tempo, ringrazio intanto Carlo Fidanza, ringrazio Claudio Tito da Bruxelles, collegata con noi Matilde Siracusano, sottosegretario di Stato e rapporti con il Parlamento. Buongiorno onorevole Siracusano, come sta?
2: Buongiorno Chirico. Bene, molto bene.
0: Ecco, allora insomma questa vicenda che le è capitata è veramente sgradevole, no? Insomma, eravamo rimasti a Pannacci che nel suo programma lancia il patriarcato mediterraneo, non ci aspettavamo che arrivasse a fare questi giochini e a spogliare un esponente del governo di sui social, ecco.
2: Tra l'altro lui la utilizza come tattica di campagna elettorale, quindi pensiamo a quei livelli scarsi, scusa un attimo.
0: Noi la sentiamo bene, Siracusano. La sentiamo benissimo.
2: Tra l'altro utilizzata come tattica di campagna elettorale, per cui voglio dire che strumenti di bassissimo livello, cioè, poverino, onestamente dopo le repliche mi fa anche un po' tenerezza, perché ho visto che ha rilanciato attribuendo a me la colpa di questo post che secondo lui avrei rilanciato per farmi pubblicità, cioè siamo veramente a livelli di bassezza inqualificabile, voglio dire. Non ci sono.
0: Senta, lei farà una denuncia?
2: Suppongo di sì, anche perché credo che sia un dovere per noi legislatori fare ciò che è giusto, dare l'esempio di ciò che è giusto fare. Insomma, credo proprio che la farò.
0: Come Forza Italia avete anche fatto un appello a non usare l'intelligenza artificiale contro gli avversari politici?
2: Sì, diciamo è un appello preciso riferito alla campagna elettorale, chiaramente se ne discuterà anche in Parlamento, altri colleghi condividono questo appello, insomma questa proposta, ci sono ovviamente già delle norme che potrebbero già essere rispettate, cioè lui le ha già violate, anche perché oggi quando esponi un'immagine modificata con l'intelligenza artificiale hai l'obbligo di applicare l'etichetta modificata con l'intelligenza artificiale e lui non l'ha fatto, giustificandosi perché secondo lui avrebbe riportato il post pubblicato da un altro sito. Anche questa è una giustificazione di bassissimo livello. Sei uno che ti si candida a fare il leader nazionale, sei uno che si candida a governare, ad amministrare un territorio, perché circoscriviamo il caso si sviluppa durante le campagne elettorali delle suppletive a Reggio Calabria, quindi lui perché utilizza la mia immagine? Perché sempre la sua mentalità retrograda, il fatto che io sia la compagna del presidente della regione
0: Roberto Chiuto
2: dovrebbe indurre i reggini a non votare per il candidato del centrodestra, perché io potrei usurpare spogliata, vestita come una poco di buono, il seggio dei reggini, considerando che io non ho niente a che vedere con la Calabria, perché non mi sono mai candidata in Calabria, né mai mi candiderò in Calabria, quindi insomma in tutto questo lui riporta un blog calabrese che è una cloaca, quindi questo si capisce anche la conoscenza del territorio, violando le regole, perché comunque avrebbe dovuto verificare, perché ha una responsabilità editoriale chi posta anche un contenuto di altri, applicando la modifica con l'intelligenza artificiale che è già appunto in vigore, quindi lui ha già violato delle norme. Sulla campagna elettorale, sull'appello di Forza Italia si aprirà una discussione, ovviamente è un tema complesso, gli strumenti per

0: queste derive sono complessi
1: Sì.
0: e sulla campagna elettorale si potrebbe applicare qualche limite ulteriore.
1: Bene, allora io ringrazio Matilde Siracusano, sottosegretario di Stato e Rapporti con il Parlamento. Continueremo a seguire questa vicenda. Grazie a lei, buona giornata. Ringrazio la
0: Grazie a
1: redazione
0: voi,
1: Roberta
0: grazie
1: Genuini e
0: a
1: Laura
0: voi.
1: Guerzoni, alla parte tecnica Adriano Lippi, regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
5: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
6: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
7: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, questa sera alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Doc!
9: Cos'è successo qui?
8: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
9: Stava per essere venduta una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
8: Andrei più di un collega.
10: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
8: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
11: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione. Da giovedì 1 ottobre 21.30. Rai 1.
12: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Verde, viaggiare informati.
13: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove si registra un chilometro di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, per lavori in corso. In A10 Genova Ventimiglia, 5 km di code a tratti tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, sempre per lavori. Traffico intenso anche in A14 con code a tratti tra l'allacciamento a ramo Casalecchio e Bologna Fiera, per chi viaggia verso Ancona. Andiamo in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno si segnalano code a tratti tra Firenze Scandicci e lo svincolo per l'autosole in direzione di Firenze. Ci spostiamo proprio in autosole Roma-Napoli, traffico rallentato tra l'allacciamento con la diramazione Capodichino e il centro direzionale in direzione di Napoli. Infine traffico rallentato sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12.25, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
14: Tutti in classe.
15: Le 10.30 in questo istante di lunedì 28 settembre. Bentornati da Paola Guarnieri a Tutti in classe. Oggi restiamo naturalmente sul tema che ha scandito l'intera settimana appena trascorsa, con una lunga coda che dura ancora. Stamattina La Stampa pubblica un sondaggio su quanto gli italiani sono favorevoli al tetto agli studenti stranieri nelle aule. Noi partiamo naturalmente dal decreto sul tema che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì scorso e che dopo la firma del Capo dello Stato di Sergio Mattarella inizierà il suo viaggio verso le Camere per la conversione entro 60 giorni. Entrerà in vigore il prossimo anno scolastico. Cosa prevede essenzialmente? massimo il 30% di studenti stranieri nelle classi prime di elementari, medie e superiori. Non tutti gli studenti stranieri rientrano nel conteggio. Chi è nato in Italia o ha già frequentato la scuola qui, almeno 2 anni di infanzia per la primaria, 3 anni per medie e superiori, non rientra in questo tetto.

0: E poi c'è la parte che riguarda le famiglie. Per i genitori che non parlano italiano è previsto un percorso di alfabetizzazione linguistica. Viene poi introdotto il divieto di indossare a scuola burka e niqab, essenzialmente di andare a scuola con il volto coperto. Pena una multa che va da 200 a 1000 euro per i genitori. Ecco, per capire cosa significhi tutto questo, al di là e molto prima della teoria del decreto, nelle scuole che già da anni affrontano le difficoltà e le sfide di integrazione, abbiamo invitato una dirigente di una scuola romana. Lei si chiama Rosanna Labalestra, dirigente dell'Istituto Comprensivo Simonetta Salacone di Roma, una delle scuole della capitale con la più alta concentrazione di studenti stranieri. Prima però facciamo un passo indietro di 155 anni. Il 27 settembre 1871, ieri, nasceva a Nuoro Grazia Deledda, che sarebbe diventata l'unica donna italiana a vincere il premio Nobel per la letteratura. Quest'anno, tra l'altro, sono anche i 100 anni dell'assegnazione del Nobel a Grazia Deledda, donna alla quale la scuola fu negata, lei come a tante altre ragazze. Quindi doppio anniversario, anzi triplo, perché quest'anno sono anche i 90 anni dalla sua morte, ed è quindi un'ottima occasione per interrogarci sul rapporto tra scuola, opportunità, talento e anche discriminazione intorno ad una figura che lo scrittore sardo nuorese Marcello Foïs, a proposito proprio della celebrazione dell'anniversario, della mancata celebrazione dell'anniversario, ha parlato di occasione mancata. Noi l'abbiamo intervistato, gli abbiamo chiesto come mai. Sentiamo.
1: La celebrazione di un centenario, di qualunque genere di centenario si tratti in una nazione, diciamo così, istruita, è sempre un'occasione per ricordare una cosa e parlare anche d'altro, cioè mettere l'attuale dentro il flusso delle cose. Il centenario del Nobel alla Deledda intanto è importante perché la Deledda è l'unica donna che abbia preso il Nobel per la letteratura in Italia ed è l'unica che l'abbia preso per la narrativa, quindi che non l'abbia preso per il teatro o per la poesia. Quindi esiste un primato delle donne in questa nazione, cosa che viene spesso dimenticata. Un altro motivo è che la Deledda è diventata Nobel nonostante, come dire, l'istituzione scolastica che l'ha attraversata, cioè lei ha potuto fare solo sino alla quarta elementare per legge, perché le donne si fermavano alla quarta elementare, la scuola non era un diritto. E quindi magari questo centenario serve per ricordare due cose importanti: che le donne recentemente sono arrivate, diciamo così, a una parità più o meno istituzionale, hanno cominciato a votare nel 1946 in questo paese, è che la scuola non era un diritto acquisito.
0: Magari alla maturità ci si aspettava una traccia su Grazia Deledda, così non è stato. Cos'altro avrebbe potuto raccontare la storia di Grazia Deledda agli studenti, ai docenti italiani, o cosa, ecco, gli studenti italiani avrebbero potuto scoprire di lei?
1: Varie cose, cioè che si può diventare italiani nonostante la lingua. Per esempio, la Deledda, come me, nasce sardo parlante, impara l'italiano a scuola, impara l'utilizzo di questa lingua a scuola e arriva sino al Nobel. Io no, però insomma credo qualche risultato di averlo ottenuto lo stesso.
0: Grazia Deledda ha subito discriminazioni varie per quanto riguarda lo studio, la lingua, anche il genere. Lo stesso Pirandello ce l'aveva a morte con lei, proprio perché lei ricevette il Nobel prima di lui.
1: Sì, e noi viviamo in un paese sostanzialmente maschilista di natura. Il problema era di Pirandello, che riteneva la Deledda non degna, diciamo così, di quello che invece per l'Accademia di Svezia era chiarissimo. Pirandello pone la diatriba non certo su un piano stilistico, proprio quanto su un piano di genere. Cioè lui pensa che una donna, è una donna brutta, tra virgolette, come lui riteneva la Deledda, non avesse le capacità che invece le venivano riconosciute. Non è molto distante da qualche diatriba recente, e questo dimostra che si può essere grandi scrittori ma anche ominicchi, come avrebbe detto Sciascia.
0: Altro merito di Grazia Deledda, lei lo ha scritto: imparò per tutta la vita senza mai ritenersi arrivata, anche dopo aver ricevuto il Nobel. È anche questo un messaggio per gli studenti?
1: È un messaggio civico. In generale, il fatto di non ritenersi mai arrivati, di non ritenere mai finito il proprio curriculum, di mantenere le antenne sempre attive sul mondo che ci circonda, sulle cose che bisogna sapere. È una delle funzioni più civili che esistano. Quindi, al di là dello studio, questa attitudine produce cittadini, produce civiltà nelle società. L'idea che qualcun altro ha qualcosa da insegnarti, che tu hai qualcosa da insegnare a qualcun altro, ma che, come dire, l'anno scolastico non è mai finito.
0: L'anno scolastico non è mai finito, è quello che ci auguriamo che non finisca mai, è quello che ci auguriamo noi, soprattutto per, come ci diceva Marcello Fois, scrittore intervistato su una serie di anniversari che quest'anno si celebrano intorno alla figura di Grazia Deledda, appunto vuol dire non smettere mai di imparare, quello che noi di Tutto in Classe, un messaggio che ci piace particolarmente. Rosanna La Balestra, dirigente dell'Istituto Simonetta Salacone, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Dunque, partiamo dai numeri, anche da quelli che ha dato il ministro Giuseppe Valditara nel presentare il decreto giovedì scorso approvato dal Consiglio dei Ministri. Ha parlato di 34.000 classi che oggi superano la soglia del 30%, cioè ci sono più del 30% di studenti stranieri, però Valditara stesso ha detto in realtà quelli che a noi interessano riducono questo numero a 1.000 classi. Parliamo di studenti che non hanno frequentato la scuola dell'infanzia o la scuola primaria, secondaria per almeno 2 o 3 anni, che non sono nati in Italia, che non parlano di conseguenza bene, ha spiegato Valditara, la lingua italiana, e quindi vanno accompagnati in modo diverso, vanno sistemati, gli equilibri vanno un po' risistemati. La Balestra, partiamo dalla sua scuola, la scuola che dirige, 1.500 studenti dall'infanzia alle medie, 5 plessi, tra cui anche il Pisacane, che è una delle scuole con il più alto tasso di studenti stranieri, questo da diversi anni. Quanti ce ne sono nella sua classe, nella sua scuola, soprattutto se voi siete interessati da questo provvedimento che dal prossimo anno impone di ridisegnare la geografia di una scuola e di una classe?
2: Allora, il plesso Pisacane, che è ubicato nel quartiere Torpignattara, che è un quartiere ad alto tasso di migranti, in particolare dal Bangladesh o dall'India, ha attualmente le classi così composte, insomma 50% alunni con cittadinanza italiana, 50% alunni che non hanno la cittadinanza italiana, diciamo un numero medio. Certamente di questi 50% di alunni con altre cittadinanze che provengono insomma da varie parti del mondo, più o meno siamo tra il 20 e il 30% di alunni NAI, cioè alunni arrivati nuovi da poco arrivati in Italia, o comunque alunni che ancora non conoscono la lingua italiana. Quindi effettivamente come proporzioni, come numeri,
0: siete già
2: ci siamo
0: dentro
2: in quello che siamo.
0: Non
2: dentro,
0: dovrete
2: insomma,
0: risistemare le classi.
2: Allora, al momento no, però la nostra è una scuola che accoglie migranti in qualsiasi momento dell'anno, non c'è il momento dell'iscrizione e poi tutto si ferma. Gli alunni da altre parti del mondo possono arrivare a dicembre, a volte anche a maggio ci chiedono l'iscrizione e noi li accogliamo, anzi ce lo siamo dato come criterio prioritario. La nostra scuola è aperta a chi non ha una scuola, quindi sono numeri variabili che variano insomma in qualsiasi momento dell'anno.
0: Questa è una missione, no? La nostra scuola, lei ci dice, aperta a chi non ha una scuola, noi ce lo siamo imposti e voi lo fate da tanti anni. Avete guadagnato una reputazione, ma prima di tutto un'esperienza quando si parla di accoglienza, di inclusione e di integrazione. Ci spiega questa esperienza su come l'avete costruita, come si fa?
2: Sì, allora diciamo che quello che oggi c'è nel plesso Pisacane, ma mi permetta in tutto l'istituto comprensivo, è una scuola che punta al benessere delle alunne e degli alunni, una scuola comunità che ha un profondo senso di inclusione e quindi pronta ad accogliere qualsiasi diversità, che possiamo parlare di un alunno migrante, un alunno con un bisogno speciale. Il plesso Pisacane ha una storia lunga e tormentata, nel senso che 20 anni fa era abitato abitata per lo, frequentata per lo più da alunni migranti, stranieri, insomma. E c'è stato poi un momento in cui il territorio, no, le famiglie del territorio del quartiere Torpini a Tara hanno deciso di riappropriarsi di questa scuola, di cominciare a mandare i figli in quella scuola, perché era bello poter pensare che è la nostra scuola, viviamo insieme, viviamo tutti insieme. Le cose hanno cominciato a prendere, diciamo, un'altra direzione. Io sono lì, sono qui da 8 anni, il lavoro è complesso, inutile dirlo, e c'è un lavoro degli insegnanti quotidiano nelle classi.
0: Perché la difficoltà c'è quando un bambino, certo, di 5, 6, 8, 12 anni arriva che magari non parla l'italiano, e quando questi bambini cominciano a essere 2, 3, 4, 5, come ve la cavate? Cosa fate? Come lo accompagnate?
2: Assolutamente la complessità è indubbio, questa c'è. Diciamo che il percorso della scuola primaria è davvero un percorso facilitato dal gioco, dalla naturalezza dei bambini nel loro stare insieme, ma la didattica deve essere una didattica capace di insegnare l'italiano. Gli insegnanti di Pisacane questo lo sanno bene, lavorano molto con delle strategie, puntano soprattutto, diciamo, su una didattica più per immagini magari, e sul peer-to-peer, molto guidato dagli insegnanti. Quindi
0: cioè,
2: il
0: vuol
2: bambino,
0: dire che sono gli studenti stessi?
2: Esatto, che aiutano il compagno che è ancora più in difficoltà, lo prendono per mano, lo portano a mensa perché magari non ha ancora chiaro qual è il momento della mensa, dove si trova la mensa. Questo clima, questo stare insieme, aiutare, collaborare, è qualcosa che poi arriva fin su quando i ragazzi, dico le scuole medie, quando poi arrivano a 13-14 anni. Certo, non basta, la scuola mette in campo, e noi da questo punto di vista intercettiamo tutte le possibili fonti di finanziamento, da quelle, insomma, ministeriali, PON, europei, anche a fondi locali del Comune di Roma, per fare percorsi di L2.
0: Ecco,
2: faccio un esempio,
0: servono i docenti specializzati in L2, cioè nell'insegnamento di italiano
2: servono,
0: agli stranieri,
2: sì.
0: Servono mediatori culturali. Che
2: sì,
0: fanno cosa?
2: Esatto.
0: Cioè, io devo capire cosa.
2: Allora. Sì, intanto torno un attimo sull'L2. Quest'anno abbiamo messo in campo ben 500 ore di L2. Questo significa che è una forte accelerazione dell'apprendimento per questi bambini, che magari escono dalle classi durante alcune lezioni, che possono fare anche fuori, a piccoli gruppi per livello, e fanno un percorso di italiano dedicato a loro. Oltre a questo è fondamentale il lavoro dei mediatori linguistici. Anche qui la scuola, nel nostro caso, abbiamo delle collaborazioni, dei contratti con delle associazioni del territorio che ci forniscono mediatori culturali linguistici. A cosa servono? In particolare per il rapporto con le mamme e con i papà. Noi, diciamo, dalla nostra esperienza abbiamo verificato che mentre il papà parla un po' più con più adeguatezza la lingua italiana, perché lavora, perché è il primo che è arrivato in Italia, poi è stato raggiunto dal resto della famiglia, le mamme meno. Ed è molto importante per me e per gli insegnanti, quando parliamo con mamma e papà, poter spiegare loro magari ad alcune osservazioni che abbiamo fatto sul loro figlio, la loro figlia, oppure sentirci raccontare da loro che cosa succede a casa. Il mediatore è fondamentale, quindi questi colloqui sono dei triangoli, cioè la scuola, il mediatore e i genitori.
0: Avete anche organizzato anche corsi per genitori voi già da anni, giusto?
2: Sì,
0: per le mamme, essenzialmente, come
2: per le mamme, per
0: sempre
2: le mamme,
0: attingendo a risorse prese,
2: risorse,
0: con grande,
2: esatto,
0: capacità
2: prese,
0: di
2: ci sforziamo con grande creatività, è bravissima, sì, diciamo, siamo anche circondati da associazioni, insomma il mondo del terzo settore è preziosissimo per noi. Per esempio l'associazione Asinitas da anni organizza corsi di italiano per le mamme. E questo è importante.
0: E loro ci vengono volentieri?
2: Volentieri,
0: o hanno bisogno di essere convinte, persuase,
2: no,
0: inseguite?
2: Ci vengono volentieri, c'è anche la fila. E certo bisogna farlo nei modi e nelle modalità, nel senso bisogna farlo di mattina, bisogna farli di mattina perché i loro figli sono a scuola e quindi sono libere. Queste mamme spesso hanno, diversamente da noi italiane, molti bambini, anche piccoli, quindi bisogna venire incontro oppure offrire un servizio di supporto ai bimbi piccoli così che loro possano nel frattempo seguire corsi di italiano. Ma una mamma che il pomeriggio può seguire il proprio figlio nei compiti, conoscendo un po' di italiano, noi abbiamo reso quella mamma felice.
0: E lo avete fatto, lo fate da anni, da come ci sta raccontando Rosanna Rabalestra, che a Roma, nel quartiere Torpignattara, dirige l'istituto Simonetta Salacone, istituto comprensivo. Ci sono studentesse, avete avuto in questi anni studentesse che arrivano a scuola col burka, col niqab, col volto coperto, o genitori che insomma avete trovato difficoltà? Intanto se le avete avute?
2: No, mai avuto studentesse col volto coperto, eppure sono, diciamo, libere.
0: E anche i genitori?
2: Non hanno mai avuto. Le mamme, alcune mamme, sì, non col burka, assolutamente sì, le vediamo fuori quando vengono a riprendere i loro figli. Devo essere sincera, quando ho convocato le mamme e i papà per diversi incontri, non si sono mai presentate col volto coperto. Adesso non so se hanno fatto una scelta o cosa, però non è una situazione frequente.
0: Probabilmente perché nel quartiere, come lei ci diceva, da tanti anni si è creata anche un'abitudine virtuosa alla convivenza, partita 10 anni fa proprio dalle famiglie italiane. Sottolineo questo perché mi colpisce un dato di cronaca proprio di qualche giorno fa. I genitori italiani di un'altra scuola di Roma, molto famosa per l'alta concentrazione di studenti stranieri, la scuola di Donato, ebbene lì le mamme degli studenti italiani hanno fatto un appello al presidente Mattarella, hanno scritto un appello per chiedergli di non firmare il decreto, e questo testimonia una consapevolezza della ricchezza che viene fuori dall'integrazione di più culture all'interno di una scuola e all'interno di un quartiere. Questo lei lo riscontra nella sua scuola e nel quartiere in generale?
2: Sì, indubbiamente nel quartiere Torpignattara lo riscontro, almeno insomma tutto quel territorio che gravita intorno al mondo della scuola. C'è un clima comunità, ecco, se potessi darle un po' un'idea, c'è veramente un senso di comunità. I bambini non fanno differenze rispetto al paese, alla religione, è come se fossimo un passo avanti, ecco, dopo anni si è arrivati a un passo avanti e si è creata veramente quella comunità. La scuola però è diventata anche una scuola che anche qui fa qualcosa in più, una scuola aperta.
0: È un punto di riferimento anche oltre l'orario scolastico.
2: Quel plesso, ma anche gli altri, quella scuola è aperta fino alle 10 di sera con delle convenzioni con le associazioni del territorio, associazioni sportive o per erogare corsi musicali o anche continuare a fare recupero L2, e per queste famiglie con fragilità economiche tutti i corsi sono gratuiti o hanno davvero dei costi bassissimi. Questo anche c'è un po' sempre, no, la regia della scuola nel cercare dei finanziamenti per far sì che loro possano continuare a vivere la socialità, perché la scuola non finisce alle 16:30, per loro non può finire alle 16:30, sono famiglie che a volte vivono numerose in una stessa abitazione, almeno finché non trovano una giusta sistemazione. Quindi io sento il dovere della scuola di prendermi, cioè, dobbiamo prenderci cura della loro socialità.
0: Senta, al di là di quella linguistica, quali altre difficoltà hanno gli studenti con background migratorio, chiamiamoli così?
2: Sì, allora indubbiamente la primaria e i bambini dai 6 ai 10 anni sono facilitati, no? Per la naturalezza è sicuramente più complesso l'inserimento di ragazzi preadolescenti o adolescenti, soprattutto i neoarrivati, chiaramente, perché c'è una ricerca, no? della loro identità, come avviene per tutti gli adolescenti, c'è anche per loro, e loro si trovano sbalzati da una realtà ad un'altra con una cultura cultura anche al di là che religiosa, ma anche proprio una cultura nel modo di vestire, nel modo di rapportarsi con i pari, che è completamente diversa. Cerchiamo di supportare soprattutto le ragazze, e su questo abbiamo uno sportello psicologico anche qui coadiuvato da mediatrici linguistiche, perché tante volte accogliamo questo tormento interiore: chi siamo, dove siamo capitati, chi
0: vogliamo
2: diventare.
0: Ecco, infatti, a proposito di questo, Rosanna La Balestra, lei mi diceva quando ci siamo sentite, in realtà quando si parla di integrazione, di accompagnamento, di inclusione, di accoglienza, una cosa sono gli studenti delle elementari, un'altra cosa sono gli studenti delle medie. Forse è a proposito di quello che mi stava dicendo, no? Cosa voleva dire? Ci spieghi, ci aiuti a capire.
2: Sì, volevo dire esattamente questo. I ragazzi alle medie ci si arriva agli 11 anni fino ai 13-14 anni e stiamo nel pieno della fase della pubertà e della ricerca dell'identità, come dicevo prima, in particolare nelle ragazze, che sappiamo essere precoci da questo punto di vista. Il confronto con la compagna di banco, il voler uscire il pomeriggio, il voler avere un fidanzatino, voler usare lo smartphone come le altre compagne, tutto questo crea, no? un tormento, quantomeno una riflessione su come coniugare la loro cultura con quella italiana. Noi non siamo lì a dettare chiaramente quale possa essere la strada giusta, però accogliamo questo disagio e li aiutiamo nel tirare fuori i loro pensieri. Sì.
0: Senta, una volta che l'integrazione, visto che voi lavorate da anni, lei ci diceva io sono qui da 7-8 anni, e in realtà la Salacone, la Pisacane hanno una tradizione ancora più lunga di accoglienza, quindi sapete anche quantificare cosa resta nelle aule, diciamo così, una volta che questi ragazzi, questi bambini sono integrati, cosa portano, che tipo di talento, se vogliamo parlare anche di talento, ecco.
2: Guardi, abbiamo dei talenti in ambito nell'ambito del plurilinguismo straordinari. Da qualche anno facciamo dei corsi di certificazione Cambridge, soprattutto rivolto ai ragazzi di origine bengalese o indiana, che hanno raggiunto dei premi. Abbiamo un ragazzino che è stato premiato qualche anno fa, adesso sta continuando il suo percorso di studi nel liceo. Cioè, hanno dei talenti nell'ambito linguistico e nell'ambito matematico. La difficoltà nella lingua italiana non deve fermarli, è questo che cerchiamo di portiamo avanti, questo anche diciamo nella valutazione, no, delle varie materie. Uh-huh. È chiaro che non hai il livello di italiano che ha il tuo compagno nato in Italia da genitori italiani, ma puoi farcela, hai un talento che è indubbiamente superiore al nostro, che con le lingue insomma abbiamo notoriamente delle difficoltà. Loro sono abituati a parlare più lingue, lo fanno da sempre, il loro affetto sono sparsi in Europa e nel mondo, hanno quella marcia in più che è trainante anche per noi italiani, quindi abbiamo da imparare anche noi.
0: E quindi poi è una ricchezza che si, come dire, va anche a vantaggio.
2: A contagiare.
0: Esatto, sì. Contagia. Senta, ci avviamo verso la conclusione. Lei prima mi citava una serie di misure che mettete in campo, figure indispensabili, mediatori, docenti specializzati in L2, che voi avete recuperato con una grande attività di risparmio, ricerca dei fondi, ovunque fosse possibile andarli a cercare. Il decreto approvato la settimana scorsa in Consiglio dei Ministri, che fa anche altre cose, non si parla solo di studenti stranieri, oggi naturalmente noi ci concentriamo su questo, stanzia 17 milioni di euro tra il 2027 e il 2028, la maggior parte sono sul prossimo anno scolastico. Ecco, di cosa avete bisogno?
2: Docenti di A023, cioè l'ideale, il nostro sogno sarebbe poter avere nel nostro organico docenti specializzati nell'insegnamento dell'italiano agli stranieri, e ci sono dei percorsi di studio universitari finalizzati a questo. Sarebbe ideale poter avere questi docenti già nell'organico, che lavorano con noi, progettano con noi, e non dover tutti gli anni recuperare fondi e cercare specializzati da associazioni del terzo settore. Cioè, continueremo magari a farlo, ma sapere che all'interno del nostro organico ci sono queste specializzazioni, guardi, farebbe la differenza.
0: Questo è quello che servirebbe, ci sta raccontandosi Rosanna La Balestra, dirigente dell'Istituto Simonetta Salacone, per portare avanti in maniera più rilassata qualcosa che già succede, che già si fa, cioè aiutare, accompagnare gli studenti stranieri, come tra l'altro esiste e si fa anche nelle altre scuole europee. Spagna, Francia, Germania adottano esattamente le stesse misure, un accompagnamento che avviene contemporaneamente alle ore e al tempo che questi studenti trascorrono nelle aule. Noi chiudiamo con un'iniziativa partita da poco su una nuova piattaforma, RaiPlay Learning, è un nuovo canale all'interno di RaiPlay, partito da poco, in cui si parla di scuola, si parla di divulgazione, si parla a chiunque abbia voglia di imparare. Abbiamo intervistato naturalmente la direttrice di RaiPlay e Digital, Elena Capparelli, la ascoltiamo.
3: RaiPlay Scuola e Learning è una nuova sezione di RaiPlay che ci piace pensare sia proprio una sorta di nuovo ecosistema digitale del sapere, dedicato in primis al mondo della scuola, quindi agli studenti, alle studentesse, agli insegnanti, alle famiglie, ma anche a tutti coloro che hanno ancora piacere di guardare dei contenuti per imparare qualcosa e per accrescere le proprie competenze, quindi per informarsi, conoscere, approfondire.
0: Qualche esempio di cosa si trova?
3: Intanto diciamo una library di 400 titoli. Questi titoli sono attribuiti ognuno, diciamo, una materia scolastica di riferimento. 100 collezioni tematiche, 250 fasce di approfondimento, il tutto con 10.000 video tra programmi, documentari, serie, reportage che sono sempre disponibili.
2: Primo target di riferimento è la scuola. Ci sono pillole dedicate alle singole materie, ma anche programmi di respiro più ampio. Qualche esempio?
3: Esempi di materie sono la letteratura, la storia, le scienze, la tecnologia, l'arte, l'educazione civica. Esempi di programmi sono Clorofilla, Casa Sapiens, Maestri, Newton, Scienziate, Intelligenze. Seguiremo anche gli anniversari, seguiremo gli eventi, l'inizio dell'anno scolastico, la fine, la maturità, le ricorrenze, insomma, legate al mondo della scuola, oppure diciamo al mondo della divulgazione più in generale.
2: Chi invece non è più studente in senso stretto ma vuole continuare a imparare, cosa trova?
3: Tutto il pubblico di RaiPlay che è interessato ad approfondire per esempio il teatro oppure l'economia, fare un corso di scrittura, può andare su RaiPlay Scuola e Learning, scegliere il contenuto, vedere le proposte anche a seconda, come dire, del tempo che ha a disposizione.
0: La piattaforma raccoglie l'eredità del canale Rai Scuola. Cosa aggiunge a quel canale storico?
3: Rispetto, diciamo, all'offerta della TV tradizionale che passa attraverso i canali digitali terrestre, di opportunità per tutti. Io posso collegarmi quando voglio, un professore può utilizzare un contenuto quando lo desidera e non legato, diciamo, al classico palinsesto. Si può vedere un film, un documentario storico anche attraverso gli strumenti di cui dispongono gli insegnanti nelle classi, scegliendolo proprio da una libreria curata, una libreria ampia, senza nessun tipo di vincolo temporale. Questo è proprio il modello di fruizione, riguarda un po' tutta l'offerta e il modo di accedere soprattutto delle generazioni più digitali e più giovani.
0: RaiPlay Scuola e Learning, andate a vedere, qualcosa ce l'ha raccontato la direttrice di RaiPlay e Digital, Elena Capparelli. Noi ci fermiamo qui, ringrazio la regista Mimmi Micocci, in redazione Cristiana Effaitati, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo. Tutti in classe torna lunedì prossimo, da Paola Guarnieri, buona settimana.
4: Radio 1. Un mondo da sentire.
5: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
6: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
7: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
5: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
6: Il pomeriggio di Radio 1.
7: Da lunedì al venerdì, dalle 15:30.
5: Con Raffaele Roselli,
6: Simona Rigoni
7: e Claudio De Tommasi.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Prezzi dei carburanti in calo questa mattina dopo che è scattato il tetto fissato dall'Eni al prezzo di benzina e diesel, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina, e a cui si è associata anche la SOCAR, la società azzera che controlla IP. Una misura che resterà in vigore per un mese. Al momento qualche fila, ma nessuna lunga coda di auto ai distributori. Francesca Capannolo ha raccolto la voce di alcuni consumatori.
3: Sono passato per caso perché torno a casa da lavoro e ho visto il prezzo a 2,19 euro al litro se il service, quindi mi pare un buon prezzo rispetto a tutti gli altri distributori. Speriamo che continui a diminuire perché non è possibile. Io ho l'auto per lavoro e quindi è una bella spesa. Anche perché poi quando vai a vendere i prodotti, io faccio frutta e verdura, tutto si ripercuote sul prodotto finale.
4: Ah no, non lo sapevo dello sconto. Mi sembra un'ottima iniziativa, più che altro.

0: salvare un po' le persone da questo caro benzina.
1: A Pellezzano, in provincia di Salerno, una donna di 85 anni è stata strangolata e uccisa nel sonno. In corso le indagini dei carabinieri, che stanno valutando la posizione del figlio 53enne dell'anziana. Processo Regeni a Roma, giudici in camera di consiglio per la sentenza di primo grado per il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore triestino trovato senza vita vicino al Cairo il 3 febbraio del 2016. Sentenza attesa per le 18. Al processo non si sono mai presentati 4007 egiziani imputati. Per loro il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. Sentiamo un passaggio della sua requisitoria.
2: Ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme.
1: L'avvocata dei genitori di Regeni, Alessandra Ballerini, ha ringraziato quanti in questi 10 anni hanno sostenuto la richiesta della famiglia di avere verità e giustizia. La guerra russo-ucraina, chi ha scorte di missili Patriot le dia a Kiev. Questo è l'appello dell'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea Kaya Kallas, secondo la quale la Russia sta pianificando altri atti di sabotaggio in Europa e per cercare soluzioni al conflitto in corso è iniziata la nuova missione a Mosca del cardinale Matteo Zuppi per l'inviato del Papa. 3 giorni di incontri su diverse questioni umanitarie come il destino dei prigionieri di guerra. Nuova tegola sul premier israeliano Netanyahu a un mese dalle elezioni. Anche il capo degli 007 egiziani Kamal lo avrebbe avvertito di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Già la scorsa settimana i media americani avevano reso noto che un avvertimento era arrivato dagli Emirati Arabi. Allarmi però inascoltati, secondo la stampa israeliana. Papa Leone XIV è a Metz, nel nord-est della Francia, per il suo 4º e ultimo giorno del viaggio apostolico nel paese. Il dialogo tra fedi non sminuisce la nostra identità, ma apre alla pace, ha detto il pontefice all'incontro interreligioso, esortando a seguire l'esempio di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Nel pomeriggio alle 16 la messa nella cattedrale di Santo Stefano, dove ci sarà anche il presidente Macron, questa sera poi il rientro in Vaticano. In Serbia il presidente Vučić si è dimesso, correrà per la carica di primo ministro che ha già ricoperto dal 2014 al 2017, che si terranno il prossimo 25 ottobre. Inizia così la campagna elettorale dove Vučić affronterà la lista generata dal movimento di protesta anticorruzione.
3: Dunque il dado è tratto, Aleksandar Vučić si è dimesso da presidente della Repubblica Serba, lo aveva anticipato 2 mesi fa in un comizio di fronte ai suoi sostenitori. Vučić lascia il vertice dello Stato per candidarsi alla carica di primo ministro alla testa del Partito Progressista Serbo, una forza di destra animata da un nazionalismo dalle tinte populiste che oscilla tra la candidatura all'ingresso nell'Unione Europea e il secolare legame con la Russia. Vučić aveva già indetto elezioni anticipate per il 25 ottobre, motivate da quelle che aveva definito forti turbulenze politiche. Le manifestazioni di protesta esplose nel paese dopo il crollo di una pensilina alla stazione di Novi Sad nel novembre 2024, costato la vita a 16 persone, un incidente reputato da una parte dell'opinione pubblica la conseguenza della corruzione che inquina il paese, una contestazione che incanala l'aspirazione a una decisa inversione di rotta nel governo del paese e sfociava in massicce dimostrazioni, segnate a volte anche da scontri con le forze dell'ordine. Ma i protagonisti delle proteste sono stati gli studenti, il loro bersaglio Vučić e un'intera classe politica, un'ondata di dissenso che a più riprese aveva preteso nuove elezioni. Prima di lasciare il suo incarico, Vučić ha graziato 49 persone, sia studenti che sostenitori del suo partito, accusati di aver commesso reati durante le proteste, e ha sentito il presidente russo Putin. Enzo Arcieri, R1.
1: Dopo il pesante KO all'Olimpico contro il Belgio, l'Italia questa sera è chiamata al riscatto in casa della Turchia di Vincenzo Montella. Il CT azzurro Mancini dovrebbe fare molti cambiamenti, anche perché sono rimasti a Coverciano 10 giocatori, tra cui il centrocampista dell'Inter Barella. L'obiettivo è il ritorno alla vittoria, utile anche per evitare una possibile retrocessione in Nations League, condizione necessaria per rimanere testa di serie in vista dei prossimi europei. Tutto in diretta su questa rete. Ed ora la musica. L'evento riguarda la prossima estate, ma il tour è già sold out.
4: My name is Noel, this is Liam, play rock and roll music about everyday things.
1: Non solo sono andati esauriti i biglietti per gli Oasis Live di Roma 2027, il sold out riguarda l'intera tournée. 42 concerti tra Scozia, Inghilterra, Irlanda, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Francia e appunto Italia, poi Stati Uniti. Vista la grande attesa per la reunion dei fratelli Gallagher, negli scorsi giorni polizia e associazione dei consumatori hanno messo in guardia i fan dal rischio truffe. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 12.

0: Radio 1 Musica.
1: Le 11:06 su Rai Radio 1, questa naturalmente è Radio 1 Musica, io sono Gianfranco Valenti, dall'altra parte c'è Alessandro Pazienza alla parte tecnica, ma soprattutto il primo giorno della settimana con me per Ludovico Suppa in regia, che saluto e ringrazio. 335-699-2949 per entrare in contatto con me, con noi naturalmente qui di Rai Radio 1, ma oggi è lunedì e di lunedì sì, di solito si torna a scuola, invece loro hanno fatto un po' una sorta di eccezione, come dire, alla regola che ci sta ogni tanto, perché sono tornati a scuola di venerdì. Stiamo parlando di U2, perché hanno fatto una grande sorpresa a 1000 studenti presentando il loro nuovo album e soprattutto i 50 anni dalla fondazione di questa band, 1976-2026. Questa è Silenzio.

Beh, la grande forza di U2, la grande forza di Bono, la grande voce di Bono, soprattutto con Silenzio, questo ultimo singolo, 50 anni dalla loro fondazione, U2 sono sempre fortissimi. A chi non piacciono U2? Poi questa è la domanda che si fa ognuno di noi ascoltando questo pezzo, ascoltandolo anche qui su Rai Radio 1. E l'ho detto anche in una storia su Instagram proprio pochissime ore fa, perché mi diverte molto. C'è una storia che riguarda Bono e riguarda anche Simon Le Bon, perché molti di voi sicuramente ricorderanno quando un bel po' di anni fa, stiamo parlando degli anni 80, ci fu la mitica Band Aid, che era quella formazione che si proprio creò in qualche modo tra grandi artisti. C'era Sting ad esempio, c'era Phil Collins, c'era Simon Le Bon, c'era Bono, per una canzone di beneficenza che era Do They Know It's Christmas. Bene, cosa succede in quell'occasione? In sostanza, Simon Le Bon viene invitato per partecipare a questo evento musicale, a questa incisione, e lui crede di essere l'unico a dover incidere questo pezzo. Quindi quando arriva in studio vede che ci sono tanti altri grandi artisti e pensa: ma questi che fanno qua? Fanno il coro? Perché lui aveva un po' la sua prosopopea, diciamo così. Poi in realtà però si rende conto che era una situazione ben più nobile, che riguardava appunto molti artisti. Beh, allora inizia a cantare, a fare le sue prove, le fa lui, le fa Sting, e poi arriva Bono. Bene, Bono inizia a cantare, alla tastiera c'è Trevor Horn, grandissimo musicista. Quando arriva la voce di Bono, Trevor Horn impazzisce, si alza di colpo dalla tastiera e dice "What a voice", perché rimane impressionato dalla voce di Bono, che, bisogna dirlo, ancora la mantiene, ma la voce di Bono negli anni 80 era clamorosa. Noi andiamo, guarda caso, negli anni 80 però, con i Duran Duran, 1981, e questo è Planet Earth.

alle 11:15 su Rai Radio 1, questo è Planet Earth, Duran Duran 1981. Lo sentivo il basso è fortissimo in questo pezzo, come del resto era spesso molto forte in tutti i pezzi di rock e pop degli anni 80. Se penso al basso, penso a un artista italiano che in qualche modo ha cercato di riprendere i Police, e molti magari pensate è riuscito ad arrivare al nome che sto per fare. Però la connessione forte che ha questo artista italiano ce l'ha con Bono Vox, perché nel 2000 al Festival di Sanremo Bono è ospite, ricorderete quel festival che è stato condotto da Fabio Fazio. A un certo punto Bono scende tra il pubblico e incontra Mario Merola. Vabbè, questa cosa fa molto sorridere, ma in quel festival era in gara al quarto posto, arrivò Max Gazzè con questo pezzo che mi piace molto, Il timido ubriaco.

0: Max Gazzelli, 11:18 su Rai Radio 1, si sente sempre forte il basso, ma si sente anche nei concerti. Se avete avuto l'opportunità di seguire Max Gazzelli anche dal vivo, beh, lì si apprezza la voce, ma diciamolo veramente, si apprezza soprattutto l'arrangiamento che riguarda i suoi brani. E Max Gazzelli ha una sua eleganza quando si propone, anche nel look, diciamo che è molto ricercato, così come era molto ricercata la televisione italiana negli anni 70 e come era trattato diversamente il rapporto di coppia, l'amore negli anni 70 e nelle canzoni degli anni 70. Beh, 1972 c'è uno dei duetti più famosi della storia della televisione, dove però lei canta giustamente e lui parla, Alberto Lupo parla, Mina invece canta parole parole. Vai, pazienza.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: che cosa sei.
1: Le parole che sono quelle che noi spesso al microfono tendiamo a sprecare, almeno parlo per me naturalmente, questa è sempre Rai Radio 1, questa è la voce bellissima di Mina che è tornata recentemente con la cover di Pino Daniele di Vento di Passione, che è un altro pezzo assoluto, però siccome sei aperto oggi con U2 che si sono formati nel 1976, nel 1976 per chiudere questa puntata, secondo me è un pezzo clamoroso, che poi è il pezzo più importante di Al Stewart, che è uno scozzese che oggi c'è ancora, che ha 81 anni e vale la pena raccontarlo. Perché questo pezzo è bello? Per la voce di Al Stewart, sì, ma soprattutto per l'arrangiamento, per l'introduzione sul pianoforte che viene realizzata. C'è Alan Parsons di mezzo, che è quello di Abbey Road, è quello dell'Alan Parsons Project, è quello di Dark Side of the Moon, è stato uno dei più grandi produttori che io abbia mai potuto conoscere attraverso la musica. E quindi vi salutiamo così, vi salutiamo con Ludovico Suppa in regia, con Alessandro Pazienza alla parte tecnica, tra poco arriva il meteo, ma soprattutto adesso arriva Al Stewart, Year of the Cat. A domani!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
2: Perché la pizza ha quattro stagioni, no?
1: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
2: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
1: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
2: E allora?
1: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
2: E che promettiamo?
1: Che andremo d'accordo.
2: Impossibile.
0: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 28 settembre. Persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi lo Ionio e i bacini meridionali. Meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Santi per un giorno.
4: Lunedì 28 settembre 2026, siamo alla seconda settimana di Santi per un giorno per questa nuova stagione. Che bello ritrovarsi tutte le mattine, Don Walter Insero, buongiorno.
5: Buongiorno a te, Federica Gentile.
4: Buongiorno a tutti voi e auguri a chi di voi porta il nome di Lorenzo, perché magari non tutti festeggiate quest'oggi, però vi raccontiamo la storia di Lorenzo Ruiz e dei suoi compagni, perché oggi è una memoria collettiva di un gruppo di santi martiri originari delle Filippine, morti in Giappone, ed è una storia di evangelizzazione e di grande sofferenza, Don Walter. Ne abbiamo raccontate tante, in realtà.
5: Sì, sì, è vero, perché Lorenzo è il primo martire, anche il primo santo della Chiesa filippina. Con lui vengono martirizzate 15 persone, 9 sono sacerdoti domenicani, 2 fratelli cooperatori, sempre domenicani, 2 terziari domenicani e 3 laici.
4: È una storia come appunto che somiglia ad altre che vi abbiamo raccontato in passato. Siamo nel 1600, siamo vicino a Manila, a Binondo, nelle Filippine. E Lorenzo è un laico che sceglie però da giovanissimo il cristianesimo.

0: 600, sposato, ha tre figli. Lui trascorre una vita tutto sommato serena, cresce i figli, collabora appunto con i missionari domenicani, che erano molto presenti in quelle terre, come sappiamo, e ad un certo punto decide di seguirli nella missione di apostolato in alcuni paesi asiatici, tra i quali Taiwan, che all'epoca si chiamava Formosa, e appunto il Giappone.
1: Pensa, Federica, che già nel 600 i padri domenicani, quindi l'ordine fondato da San Domenico, l'ordine dei predicatori, erano impegnati nell'annuncio del Vangelo in diverse regioni dell'Asia. C'era la provincia domenicana del Santissimo Rosario, che aveva sede a Manila. Da lì partivano, quindi, non solo per le Filippine, Giappone, Formosa e la Cina.
0: Esattamente, però in quel periodo il cristianesimo non era esattamente ben visto, no? In molti di questi paesi, soprattutto in Giappone, visto che stiamo parlando del Giappone, il governo giapponese non lo vede di buon occhio, è in carica un governo militare che si preoccupa ben presto. Perché? Si preoccupa perché in realtà il cristianesimo, che all'inizio era tollerato, prende piede con una tale velocità e ottiene tante di quelle conversioni che lo shogun, ovvero il capo militare supremo, si preoccupa e comincia ad emanare una serie di editti contro i missionari, ma anche, e anche questa è una cosa che troviamo spesso, contro chi dava loro aiuto e contro chi non rinnegava il cristianesimo.
1: E in tutto quel periodo le persecuzioni dei cristiani in Giappone tornavano così ad ondate, ma erano persecuzioni feroci. Nel 1597 ci furono 26 martiri a Nagasaki, tra questi avevamo ricordato San Paolo Miki. Poi in seguito 205 martiri in tutto il Giappone tra il 1617 e il 1632, quindi prima delle vicende che vi stiamo raccontando oggi.
0: E allora, brevemente, Lorenzo è lì con 15 compagni che sono di nazionalità e estrazioni diverse, come ci dicevi, giapponesi, spagnoli, francesi, italiani, c'era anche un italiano, tutti legati però all'ordine domenicano. Cadono tutti vittime di questa nuova persecuzione, vengono martirizzati in un periodo di tempo molto ristretto. Lorenzo il 29 settembre del 1637 a Nagasaki, tra l'altro in un modo veramente crudele che non vi stiamo a raccontare, ma insomma l'essere umano, quando vuole, sa essere di una crudeltà e di una ferocia veramente incredibili, incredibili. Ripartiamo da qui perché ancora ne abbiamo da raccontarvi su di lui. Intanto arriva l'immensa Mina.

0: ed era Mina su Radio 1, Santi per un giorno, Don Valterinsero, Federica Gentile, e la storia di San Lorenzo Ruiz, che viene ricordato con i suoi compagni martiri in Giappone, appunto originario delle Filippine, martire in Giappone, e proprio per arginare, in un periodo in cui il governo giapponese, governo militare giapponese, era preoccupato dall'espansione velocissima del cristianesimo, e quindi tende a cercare di arrestare questa espansione, questa evangelizzazione così forte. E vengono martirizzati e interrogati e torturati in un modo violentissimo.
1: Sì, lì veramente si diventa disumani. Mm. E proprio durante gli interrogatori Lorenzo subì pressioni molto forti perché abiurasse. Certo. Lui rifiuta di rinnegare Cristo e disse: «Sono cristiano e accetto di cuore la morte per Dio, anche se fossero 1000 le vite di questo corpo, le farei uccidere tutte se mi costringete a voltare le spalle a Cristo». Quindi il loro sacrificio, come quello di tanti martiri missionari, ha gettato il seme della diffusione del Vangelo delle comunità ecclesiali. Quindi la presenza di Lorenzo, non dimentichiamo, un laico, padre di famiglia, con 3 figli, quindi è un'altra storia di santità laica, esatto. Un testimone laico, un missionario laico che viveva la sua fede in modo autentico e testimoniava nella vita di tutti i giorni il Vangelo come un bravo padre di famiglia.
0: Sono storie che toccano veramente il cuore. Pensate che per la loro beatificazione, non solo quella di Lorenzo, loro appunto trovarono la morte in giorni diversi, ma vengono ricordati tutti insieme appunto quest'oggi. E bisognerà però aspettare tanto, perché è stato Giovanni Paolo II, pensate, a beatificarli tutti e 16 nel 1981, proprio a Manila. Tra l'altro era stata la prima beatificazione celebrata fuori Roma.
1: Sì, non era abitudine farle, esatto, fuori. Sì. E invece Giovanni Paolo lo vuole fare perché è un modello filippino, della Chiesa filippina, è giusto che i fedeli possano vedere un loro connazionale, figlio della stessa patria e cultura, essere santo, riconosciuto santo.
0: Molto giusta questa cosa, è sempre Giovanni Paolo II a canonizzarli, poi quindi a proclamarli santi pochi anni dopo, in realtà nel 1987, quindi ha dovuto aspettare tanto per essere proclamati beati e poi poco invece per...
1: Certo, e pensa che sono stati canonizzati dopo, esatto, 350 anni, tantissimo. Quindi però è rimasto vivo il ricordo della loro testimonianza, quindi, e tuttora sono molto venerati nelle Filippine e nelle comunità filippine che sono diffuse in tutto il mondo. Lorenzo Ruiz è patrono dei giovani e dei migranti e dei ministranti filippini.
0: Storie bellissime. Andiamo al Vangelo,
1: allora,
0: Don Walter.
1: Il Vangelo di oggi è Luca, capitolo 9, versetti 46-50. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, quindi che discutevano, litigavano anche loro, chi di loro fosse il più grande. Questo è il tema della loro discussione. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande». Quindi nacque una discussione tra di loro su chi fosse il più grande. Quindi hanno ancora capito molto poco di Gesù e della sua logica. Per cui, un po' come noi, no? Anche noi desideriamo essere riconosciuti, apprezzati, magari arrivare prima degli altri. Gesù conosce il desiderio dell'uomo di emergere, di essere grande. Non lo condanna, lo vedi, ma indica un modo diverso per essere grandi. Mentre un bambino dice: chi accoglie questo bambino, vuoi essere grande, mettiti al servizio. Non farti servire, ma mettiti al servizio degli altri, perché è più bello amare e servire che essere serviti.
0: Anche questo è un insegnamento da portare.

0: con noi, portiamocela a casa quest'oggi. Grazie Don Walter Insero.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Grazie ad Alessandro Adriani alla parte tecnica, a Luca Bernardini in regia, e noi ci sentiamo ovviamente domani.
2: Se io fossi un angelo, chissà cosa fare.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Un set che non esiste, un attore mai nato, una scena impossibile da girare. Con l'intelligenza artificiale, un'idea può diventare un video anche senza troupe e cineprese. Si aprono possibilità creative, si possono ridurre tempi e costi, ma chi lavora dietro le immagini, che fine fa? E come distingueremo ciò che è accaduto realmente da ciò che abbiamo soltanto generato? Una buona giornata, benvenuti a Pillole di Eta Beta da Massimo Cerofolini. Dalla pubblicità al cinema, i video generati con l'intelligenza artificiale rendono accessibili produzioni prima riservate a chi aveva grandi mezzi. Restano aperte però le questioni dei diritti, del lavoro e della fiducia nelle immagini. Insieme agli strumenti deve cioè crescere la capacità di usarli e valutarli. Ne parliamo con Dario Torrisi, uno dei due fondatori di Dolly, agenzia creativa specializzata nell'intelligenza artificiale generativa.
2: Siamo uno studio creativo specializzato nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa e per noi la creatività non è solamente una parola legata alla sfera visiva, ma è qualcosa che ha a che fare con lo pensiero critico e col modo di pensare insieme alla tecnologia.
1: Ecco, ma concretamente cosa fate voi con l'intelligenza artificiale? Create campagne pubblicitarie?
2: Partiamo dal capire le esigenze di un'azienda, ma principalmente ci focalizziamo sullo sviluppo di campagne pubblicitarie, sullo sviluppo di contenuti creativi di comunicazione per i brand e per le aziende e che siano in linea con tutte le linee guida dei brand e delle aziende, chiaramente.
1: Ecco, ma facciamo qualche esempio concreto per far capire, non avendo le immagini a disposizione, che tipo di utilizzo fate dell'intelligenza artificiale?
2: L'intelligenza artificiale ci permette completa libertà creativa. Questo significa che in

0: in un caso può darci la possibilità di trasportarci in delle location impossibili da ottenere o da arrivare ad avere personaggi e contesti, azioni impossibili da ottenere anche in breve tempo con pochi costi. Ci permette anche di prendere del materiale già esistente e amplificarlo, quindi aiutare un'azienda a partire da un contenuto e espanderlo con altro contenuto.
1: E un esempio di campagne che avete fatto?
0: Abbiamo sviluppato per esempio uno spot commerciale per un'azienda molto importante nell'ambito del turismo, ricreando in maniera assolutamente fedele, senza spostarci dai nostri uffici di Milano, i loro villaggi intorno al mondo. Abbiamo ricreato un protagonista di questo spot commerciale, ricreandolo nelle varie fasi della sua vita, dal suo aspetto da bambino fino al suo aspetto da trentenne. E questo sarebbe stato molto complicato in una produzione tradizionale.
1: Quali sono i vantaggi, secondo voi, di usare l'intelligenza artificiale nel campo della creazione dei video?
0: Libertà creativa assoluta, efficienza, velocità e costi assolutamente ridotti, è un impatto ambientale molto minore rispetto alla logistica e alla produzione tradizionale.
1: Però il vostro approccio suscita spesso reazioni anche molto ostiose. C'è chi dice che questo comporta una perdita di posti di lavoro, chi dice che la produzione non ha quel calore, quell'autenticità di una soluzione tradizionale. Ecco, come rispondete a queste critiche?
0: La storia ci insegna che ogni ondata di una nuova tecnologia, come fu per l'avvento della fotografia nei confronti degli artisti e pittori, l'avvento dei campionatori nella musica elettronica, l'avvento della computer graphics nei primi anni 2000, ogni ondata di nuova tecnologia fa molta paura a chi detiene il capitale culturale di qualcosa. La verità è che è uno strumento che sta aprendo solamente a nuove professioni e noi ci ritroviamo a collaborare con decine di professionisti comunque sui nostri lavori. Stanno cambiando le figure lavorative, alcune avranno meno margine, alcune più margine, altre si evolveranno. La storia fondamentalmente dei contenuti multimediali.
1: E per i posti di lavoro non siete preoccupati?
0: Si stanno creando.
1: Ma si perdono anche.
0: Come ogni rivoluzione tecnologica.
1: Voi usate ovviamente questi strumenti per ragioni professionali. A chi invece vuole avvicinarsi all'uso dell'intelligenza artificiale per creare video a livello amatoriale, che consigli si sente di dare?
0: Realizzare video in modo amatoriale partirei anche da cose semplici. Ad esempio, partire da un disegno che abbiamo fatto realmente, darlo all'intelligenza artificiale e chiedere di trasformarlo in un qualcosa di più realistico, per vedere, prendere magia, qualcosa che magari un nostro amico ha creato realmente.
1: Quali sono gli strumenti migliori a livello sempre dilettantistico da usare?
0: Strumenti mainstream, sicuramente partiamo dai large language model proposti da Anthropic, OpenAI come ChatGPT, Claude o anche Gemini di Google per approcciarsi alla creazione dei prompt, delle istruzioni che servono all'intelligenza artificiale. Subito dopo possiamo utilizzare mezzi come ad esempio stesso Gemini. Google ha modelli interessanti per creare sia video che immagini alla portata di tutti, ma anche tool nel mondo di Artlist, un tool ad esempio che potrebbe essere interessante esplorare, e anche Freepik, oggi nominato Magnific, sono collettori, quindi ti permettono di utilizzare più modelli.
1: Hanno un costo?
0: Hanno un costo, ma hanno anche piani gratuiti, quindi ti permettono di esplorare in maniera creativa qualche esempio già.
1: Gli errori da evitare quando si comincia a usare l'AI per fare video?
0: Non pensare. Nel senso non dare con spirito critico il proprio punto di vista e delegare completamente tutto all'AI. La verità è che, e come dicevo prima, mi ricollego al tema delle professioni, oggi noi continuiamo a lavorare con direttori della fotografia, con specialisti dello styling, del trucco e parrucco, eccetera, perché abbiamo bisogno di professionisti che conoscono il vocabolario della professione, per poter parlare con semplicemente una macchina che ha una grandissima proprietà di linguaggio e sa tradurre qualcosa che però deve venire da una professionalità.
1: Quale sarà secondo lei l'evoluzione? Tra un anno cosa saranno in grado di fare queste macchine che oggi non sono capaci di fare? Oppure quali sono le aspettative vostre?
0: Le aspettative sono quelle di permetterci di emozionare sempre di più il pubblico, concretamente arrivare a un livello di realismo, di qualità e di direzione, di controllo.

0: crollo della direzione sempre, sempre maggiore. Al momento, ad esempio, a livello tecnico, il mondo del 3D sta entrando e sta permettendo sempre di più all'intelligenza artificiale di dirigere in modo molto più semplice il lavoro.
1: E non avete paura che la macchina, avendo in pancia tutta la filmografia della storia umana, combinando tra loro scene di vari film, di varie pubblicità, di vari video, possa raggiungere un livello proprio, tra virgolette, di creatività superiore a quello umano, rendendo poi di fatto, non dico inutile, ma molto più superfluo il vostro lavoro?
0: La creatività teoricamente dovrebbe dare nuovi spunti, nuova linfa e nuove idee. Anche io, Dario Torrisi, nasco, guardo mostre, guardo film, creo un mio bagaglio culturale e effettivamente ho dei dati che mi hanno trainato in un certo senso, mi hanno allenato la mia mente. E quindi le mie idee, per quanto non sia una cosa diretta, molto probabilmente, verranno ad attingere dal mio bagaglio culturale, un po' effettivamente come funziona in questo momento l'intelligenza artificiale. E come sapremo collegare quei punti e come sapremo dare una nuova prospettiva per non omologare fondamentalmente il linguaggio.
1: Grazie.
0: Grazie mille.
2: E che cosa accade quando questi strumenti entrano nella vita di un popolo da 1,5 miliardi di persone? In India la trasformazione attraversa il lavoro, il cinema e persino la preghiera. L'ho raccontata in India IA, il più grande laboratorio sul futuro, il podcast di Radio 1 disponibile su Rai Play Sound. E ascoltiamo un passaggio dedicato proprio a un'azienda indiana che crea video con l'intelligenza artificiale.
3: I used to think making content was about speed.
4: Questa scena non ha un set, non ha una troupe e neppure l'attrice né il gatto. Per realizzarla, qui a Bollywood, basta descrivere un mondo con le parole. Poi gli umani possono anche farsi da parte. Al resto pensano loro, rapidi e instancabili, gli agenti artificiali.
5: Ok, adesso gli agenti stanno generando il video. Possiamo andarci a prendere un caffè e tra 5 minuti avranno finito.
2: Sanjay Rodriguez è il cofondatore di Phenomenal AI, startup indiana che a Mumbai ha creato una fabbrica digitale per le immagini di cinema e pubblicità. Una squadra di software capaci di dare vita a personaggi, scenografie, storyboard, musica e intere sequenze video.
5: La nostra è un'intelligenza artificiale, disponibile in abbonamento. Aiuta i registi a realizzare storie migliori, più velocemente e a costi ridotti.
2: Il lavoro parte dall'universo narrativo. Il regista dialoga con la macchina e sceglie volti, posture, ambienti, oggetti, stile visivo. Un casting fatto di parole prima che di attori.
5: E gli agenti producono in autonomia varie versioni del progetto, ma attenzione, automatizzano il flusso di lavoro, non il ragionamento e la creatività. È sempre il regista a dover dire all'algoritmo da che parte andare.
2: Gli agenti trasformano così i materiali di partenza prima in uno storyboard e poi preparano il copione, i movimenti di macchina, la musica e i rumori di scena. Ma nulla è mai definitivo.
5: Puoi entrare in ogni singolo fotogramma, rifinirlo con un comando scritto, riscrivere una battuta o modificare espressioni, luci e suoni. E quando sei completamente soddisfatto, con un semplice clic puoi iniziare a generare il video.
2: Le immagini possono essere create da zero oppure mescolate a riprese tradizionali, tagliando trasferte, giornate di lavorazione e costi di produzione. Ciò che prima richiedeva una troupe parte da una riga di testo.
5: Di recente gli India AI Film Awards hanno premiato lavori realizzati esclusivamente con l'intelligenza artificiale, ormai difficili da distinguere dal cinema tradizionale.
1: Questo è il lato positivo della storia, però il vostro modello di fatto sostituisce molte professioni che oggi lavorano alla vecchia maniera.
5: Non la vedo come una sostituzione, ma come un completamento. Il nostro è uno strumento per sperimentare linguaggi nuovi, soluzioni a cui nessuno aveva mai pensato, specie per i giovani registi senza grandi budget e competenze tecniche limitate.
2: Nel grande cantiere di Bollywood, però, la diffidenza resta. I modelli di intelligenza artificiale, infatti, sbagliano ancora parecchio e spesso nessuno sa spiegare perché la macchina abbia scelto una soluzione anziché un'altra.
5: I registi chiedono giustamente più precisione e più controllo, ma dobbiamo ricordare che questa tecnologia ha soltanto 3 anni. Da qui in poi potrà solo migliorare.
1: Con l'intelligenza artificiale, specie quella agentica, si possono scrivere

0: doppiare e montare film a costi bassissimi. Bollywood produrrà più sogni. Resta però da capire chi continuerà a essere pagato e chi invece sparirà dai titoli di coda.
1: E questo era un passaggio dal podcast India IA, il più grande laboratorio sul futuro, podcast, ricordo, disponibile su RaiPlay Sound. Su RaiPlay Sound ci sono anche tutte le puntate di Pillole Dieta Beta, la regia è di Mimmi Micocci, iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Eta Beta Radio 1 e noi ci sentiamo domani. Da Massimo Cerofolini, buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna. Da stamattina sconto sui carburanti nei distributori della rete Eni e a breve anche in quelli IP, che insieme coprono circa il 40% di tutti gli impianti sul territorio nazionale. Alle pompe Eni ed Eni Live, in modalità self, la benzina costerà al massimo 1,99 centesimi di euro e il gasolio 2,19 euro, 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi della scorsa settimana. Si calcola un risparmio che per un pieno di 50 litri può arrivare a superare gli 8 euro. La misura durerà 30 giorni e i prezzi resteranno fissi, anche se il petrolio salirà. In molti però ancora non erano informati.
3: Ah no, non lo sapevo dello sconto.
4: Mi sembra un'ottima iniziativa, più che altro per prendere clienti, per salvare un po' le persone da questo caro benzina.
5: Lo stavo ascoltando proprio adesso in un podcast di notizie che ci sarebbe stato lo sconto, ma mi sono fermata perché ci passo per lavoro.
6: Sì, faccio il pieno, però vengo sempre qui, quindi è giusto da un buon prezzo. È una goccia nel mare, però vabbè, ben venga, però insomma, 2 euro al litro non è. Adesso un pieno sono 100 euro, insomma, rispetto ai 70-80 di prima. Non credo che lo sconto invogli.
2: Leone XIV è a Metz, nel nord-est della Francia, per il suo quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico oltre Alpe. Il dialogo tra fedi non diminuisce la nostra identità, ma apre alla pace, ha detto il Papa durante l'incontro interreligioso, esortando a seguire l'esempio di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Nel pomeriggio alle 16, la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Sarà presente anche il presidente francese Macron. Poi in serata il rientro in Vaticano. We'll

0: Al via a Mosca la missione di pace di 3 giorni del presidente della CEI Zuppi, previsti incontri per risolvere questioni umanitarie e trovare spiragli per un terreno favorevole al negoziato tra Russia e Ucraina. Intanto altri raid incrociati fra i due paesi. Kiev rivendica di aver colpito 2 fabbriche della difesa russa e una raffineria. In Ucraina 2 morti nella notte per attacchi russi, mentre in Romania jet militari in volo per lo sconfinamento di un drone durato 10 minuti. A ridosso del voto di fine ottobre, nuovi guai per Netanyahu per gli avvertimenti sui preparativi di Hamas per l'attacco del 7 ottobre arrivati al governo israeliano. Il corrispondente.
1: Ad un mese dalle elezioni israeliane incendiano il dibattito le nuove rivelazioni del Wall Street Journal, secondo il quale l'Egitto avvertì per 3 volte le autorità israeliane di un imminente grosso attacco militare. Secondo fonti citate dal quotidiano, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel, i primi di ottobre avrebbe avvertito direttamente il premier Netanyahu di possibili operazioni nella striscia di Gaza. Avvertimento arrivato dopo 2 precedenti segnalazioni egiziane a giugno e a settembre. Informazioni non dettagliate ma comunque tali da dover far scattare l'allarme. In precedenza altri giornali avevano rivelato indiscrezioni su una telefonata tra il presidente degli Emirati Bin Zayed e lo stesso premier israeliano Netanyahu, definite dal premier una menzogna totale. Ma secondo i media, proprio ad Abu Dhabi avrebbe sostato ieri per 6 ore l'aereo di Netanyahu per incontrare il presidente Bin Zayed, visita rimasta top secret. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, CR1.
0: Nella tenuta presidenziale di Castel Porziano, sul litorale romano, cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale con il saluto del capo dello Stato Sergio Mattarella. Ascoltiamo un passaggio.
2: Castel Porziano da anni ha assunto un ruolo prezioso, quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini.
0: Processo Regeni a Roma, giudici in camera di consiglio per la sentenza di primo grado per il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore triestino trovato senza vita vicino al Cairo il 3 febbraio del 2016. La sentenza è attesa per le 18. Al processo non si sono mai presentati 4007 egiziani imputati. Per loro il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. Proseguono le indagini sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e smembrato in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino.
3: Nelle videochiamate alla ex Mateus de Oliveira Morando sembrava scosso, diceva di dover comprare del cemento, avrebbe raccontato la donna agli inquirenti. Telefonate in cui il 26enne avrebbe accennato a una situazione grave. L'uomo, che ha confessato di aver ucciso Colapietro involontariamente dopo un festino a base di alcol e droga, avrebbe cercato di avvisare anche la madre dicendole che nell'appartamento in cui si trovava non sopportava l'odore di arance. Una metafora, avrebbe spiegato poi la donna, utilizzata dal figlio per farle capire che vicino a lui c'era il corpo fatto a pezzi di Colapietro. Di Nicole Formichetti, la docente di 47 anni di Oliveira, avrebbe detto: è come Satana. L'avvocato della donna, Chiara Perla Margherita Romano, ha parlato di una persona emotivamente in difficoltà, accusata come l'insegnante di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere anche la 22enne Kate Buttig. I 3 indagati resteranno in carcere. Secondo il giudice per le indagini preliminari potrebbero commettere altri reati. Fabrizio Aralla, GR1.
0: Il delitto di Garlasco. Si chiude oggi l'inchiesta bis della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede indagato l'amico d'infanzia del fratello della vittima, Andrea Sempio. I magistrati depositeranno gli ultimi atti, in particolare 3 consulenze che vanno ad integrare quelli già svelati lo scorso maggio. La difesa avrà 20 giorni per stilare una propria memoria. La richiesta di rinvio a giudizio potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Infine il calcio, stasera Bursa, il secondo impegno di Nations League per l'Italia, che alle 20.45 affronterà la Turchia. Impegno già decisivo per la nostra nazionale dopo la sconfitta casalinga di venerdì con il Belgio. Al microfono del nostro inviato Sandro Tonali, centrocampista degli Azzurri.
4: È un momento e i momenti sono fatti di momenti belli e momenti brutti. Siamo tanti nuovi, ora dobbiamo lavorare a testa bassa sapendo di avere qualità, perché questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Non siamo cambiati in un giorno, le qualità le abbiamo, bisogna tirare fuori tutto, avere coraggio di giocare in maniera positiva, di attaccare le partite, di vincerle, di affrontare tutto e di affrontare anche le delusioni più che nei momenti tristi, come è successo dopo il Belgio.
5: Senti, a proposito di qualità, hai visto Inghilterra-Spagna? Immagino di sì, è stata una grande rappresentazione per il calcio.

0: Faccio. Che differenza c'è? Quanto sono distanti rispetto a noi, all'Italia?
1: Ma io credo che tutte le partite nel calcio siano differenti. Sappiamo che loro hanno giocatori veramente fortissimi e su questo noi dobbiamo lavorare, ma noi abbiamo la fortuna di avere il tempo dalla nostra parte. Dovremo giocare mettendo ogni partita sempre quell'1% in più. Bisogna essere veramente positivi, sempre bisogna aiutarci l'un l'altro, bisogna andare in campo per provare a vincere tutte le partite. Arriveranno delle sconfitte, ma devono arrivare diversamente dalla partita del Belgio, devono arrivare in maniera positiva.
0: Bursa, collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
2: La musica si chiama Face the Wall, il nuovo singolo pubblicato da un grande musicista inglese. Staring out at the water, goes cold to the sky. Il brano fa parte del nuovo album di Peter Gabriel, la cui uscita è prevista per la fine dell'anno. Come già accaduto per il precedente lavoro, Gabriel sta pubblicando un nuovo singolo a ogni luna piena.

Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle 13. Spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i notiziari su RaiPlay Sound.

0: tutta l'attualità, le notizie in corso.
1: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
2: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
0: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
2: Da lunedì al venerdì dalle 15.30.
0: Con Raffaele Roselli,
1: Simona Arrigoni
2: e Claudio De Tommaso.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: giornale radio del Lazio.
1: Costo dei carburanti, il prezzo del diesel è arrivato anche a 2,60 euro, al via gli sconti nei distributori Eni, in alcune stazioni tutto esaurito già nella prima mattinata. La morte di Andrea Moretti nell'incidente sul lavoro al Colosseo, oggi l'autopsia sul corpo del giovane operaio nel primo pomeriggio, assemblea aperta di lavoratrici e lavoratori. Il decreto sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, i genitori della scuola Di Donato nel quartiere Squilinio di Roma chiedono al presidente Mattarella di non firmarlo, i nostri bambini non sono quote da distribuire, scrivono nell'appello. Attesa per il sì definitivo al nuovo stadio della Roma, dopo anni di contenziosi con i comitati del quartiere Pietralata, oggi il via libera della conferenza dei servizi. E ancora buongiorno da Valentina Fenu in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Dopo giorni di aumenti, al via oggi il tetto al costo dei carburanti nei distributori Eni, presi d'assedio dagli automobilisti. In corso il comitato di presidenza d'urgenza di Assopetroli e Assoenergia.
2: In alcune stazioni di servizio il diesel in modalità servito questa mattina toccava pure i 2,60 euro al litro, ma proprio da oggi nelle stazioni Eni viene applicato il tetto ai prezzi. In modalità self il diesel è erogato al massimo a 2,19 euro e la benzina a 1,99 euro, un risparmio di circa 17 centesimi al litro. Prezzi più bassi per 30 giorni prorogabili, aumentati i clienti per effetto del price cap in alcune stazioni.

0: il carburante esaurito già dalle prime ore. E sono circa 4.000 le stazioni Eni in Italia e anche IP con i suoi 4.500 rifornimenti si è impegnata a ritoccare i listini e la misura potrebbe innescare un effetto virtuoso. Intanto a Roma alle pompe Eni è aumentato il numero di automobilisti. Secondo l'associazione di consumatori Adusbef, con le tariffe calmierate si potranno risparmiare tra le 8 e le 9 euro a pieno, circa 80 euro al mese per una famiglia con due auto. Sara Berta, TGR Lazio.
1: Oggi l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio deceduto al Colosseo, nel pomeriggio l'assemblea di lavoratrici e lavoratori.
2: La famiglia chiede giustizia. Il suo paese d'origine, Cronialeto, in Abruzzo, aspetta la restituzione della salma per celebrare i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni con la passione dell'alpinismo caduto da una parete dell'anfiteatro Flavio. Oggi il conferimento dell'incarico per svolgere l'autopsia, che verrà eseguita all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. Dagli esami si attendono elementi cruciali per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane, confermare o escludere l'ipotesi di un malore improvviso prima del volo di 10 metri, definire se le lesioni riscontrate siano esclusivamente compatibili con l'impatto al suolo. La procura di Roma procede per omicidio colposo. 8 gli indagati. Oggi è anche il giorno in cui la CGIL di Roma e Lazio e i sindacati di categoria hanno convocato per le 14 un'assemblea davanti al Colosseo, che coinvolgerà sia le maestranze, sia gli operatori del parco archeologico e del ministero, sia i lavoratori delle ditte esterne, per condividere un percorso di mobilitazione. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Al via gli interrogatori per l'omicidio di Ibrahim Diba, ucciso a Latina lo scorso 16 settembre. Nel carcere di Via Aspromonte viene ascoltato Ferdinando Di Silvio alla presenza dei magistrati della procura. A Roma, davanti al giudice per i minorenni, tocca invece al 16enne accusato di essere l'esecutore materiale dell'agguato. Gli interrogatori servono a fare chiarezza sulla dinamica, mentre la squadra mobile continua le indagini ed è sulle tracce di un terzo giovane. E le presunte irregolarità sul trasferimento delle salme negli ossari, che hanno portato al licenziamento di 7 dipendenti di Ama. Il caso rischia di allargarsi, chieste verifiche anche dal sindaco di Fiumicino.
3: Posti al Camposanto da liberare o affitti di loculi da non rinnovare semplicemente per risparmiare. E questo è il sospetto che aleggia dopo l'indagine interna aperta da Ama, trasmessa ora alla Procura di Roma, sui dipendenti infedeli impiegati nei cimiteri di Prima Porta e Maccarese. Salme che sarebbero state trasferite negli ossari nonostante non si potesse, questo perché i corpi, secondo quanto emerso, non avrebbero completato il processo di decomposizione. Erano dunque in parte ancora integri e sarebbero stati smembrati proprio per aggirare le regole, abbattendo così le spese. Le prescrizioni impongono che dopo 30 anni dalla tumulazione e dopo 10 dall'inumazione e la sepoltura sottoterra si possa spostare le spoglie nell'ossario, a patto che sia avvenuta la mineralizzazione, con un risparmio importante per i familiari. Se però il corpo non è decomposto, tutto cambia, anche i costi. Confermare ad esempio un loculo costa dai 3.600 euro per una seconda fila e 450 per le posizioni più alte. L'ipotesi investigativa è che i 7 addetti ai servizi cimiteriali licenziati da Ama e i 4 sospesi si siano messi d'accordo con i parenti o agenzie funebri compiacenti in cambio di denaro. L'inchiesta è nata a luglio proprio dalle segnalazioni di alcuni lavoratori della municipalizzata di Roma. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Controlli della Guardia di Finanza di Roma contro gli hotel abusivi nel rione Esquilino. Le Fiamme Gialle hanno chiuso 2 strutture e scoperto oltre 81.000 euro di ricavi nascosti al fisco in soli 3 mesi, relativi ai soggiorni di circa 1.000 clienti. Individuata anche un'altra struttura irregolare nei pressi di Piazza dell'Indipendenza, un unico albergo abusivo con 18 camere e 51 posti letto, mascherato da 3 distinti affittacamere. Sanzioni per 34.000 euro. Una piazza che da 14 anni è inaccessibile perché recintata per un cantiere per la realizzazione di un garage sotterraneo. Soldi versati e mai restituiti. Succede nel quartiere romano di Portonaccio.
4: Una grande e unica piazza del quartiere Portonaccio a ridosso della via Tiburtina nella capitale, inutilizzata e chiusa ai residenti dal 2012 per la costruzione di un garage sotterraneo privato a uso degli abitanti, mai concluso, i soldi versati dai privati per avere un posto mai restituiti.
5: Disagio, tanto disagio. Io vi ricordo quando ero piccola era aperta, c'era un parco, lì giocavamo.
6: In una piazza che davanti c'è una chiesa, a

0: 10 metri c'è una scuola pubblica, a 5 c'è una scuola delle suore, lei può capire perfettamente il disagio che porta, non solo quello, ma poi la sera soprattutto, non ci passa più nessuno, perché la gente giustamente ha paura.
1: Di fronte alla parrocchia di San Giuseppe Artigiano, molto frequentata, nel 2016 una donna di 37 anni, Tiziana Laudani, è precipitata in una buca per una grata del garage che non c'era. Il quartiere non ha dimenticato.
2: Speriamo.

0: diciamo, poterle far giocare in piazza come facevano i ragazzi tanti anni fa.
1: Antonia Moro, TGR Lazio.
2: I nostri bambini non sono quote da distribuire. L'appello inviato al presidente Mattarella e al Parlamento dall'Associazione Genitori della Scuola di Donato all'Esquilino, storico istituto romano. Le famiglie chiedono di fermare il nuovo decreto che impone il tetto del 30% di studenti stranieri e criticano la logica di catalogare e distribuire bambini in base alla cittadinanza o all'origine, meccanismo che non rispecchia il reale livello di conoscenza della lingua italiana o l'integrazione degli alunni. Per i genitori le vere urgenze della scuola sono altre: lavori di adeguamento sismico fermi da 4 anni e l'elevato turnover dei docenti, spesso precari o pendolari, che faticano a sostenere i costi abitativi della capitale. Domato sul nascere l'incendio è scoppiato questa mattina sul tetto dell'istituto comprensivo 4 di Frosinone proprio durante le elezioni. Alunni e insegnanti sono stati fatti uscire. Un operaio che lavorava alla guaina sul lastrico solare è rimasto intossicato dai fumi e portato in ospedale per controlli. Tra poco il sì definitivo alla realizzazione dello stadio della Roma nel quartiere di Pietralata. In corso la conferenza dei servizi che darà il via libera.
3: Buongiorno, noi ci troviamo proprio fuori dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove questa mattina è iniziata intorno alle 10.30 la seduta che può dare il via libera definitivo al nuovo stadio della Roma a Pietralata. Nella sede del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è riunita la conferenza dei servizi decisoria chiamata ad esprimere il parere conclusivo sul progetto. A presiedere i lavori Massimo Sessa, commissario straordinario del governo per gli stadi in vista di Euro 2032. Prima di entrare alla riunione si è detto ottimista, oggi finalmente c'è la certezza di fare qualcosa che fa bene alla città, alla tifoseria e fa bene a tutti, ha detto Sessa, parlando di uno stadio moderno, aperto e vivo 365 giorni l'anno. Intorno alle 11.30 è arrivato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che nei giorni scorsi si era mostrato fiducioso sulla conclusione dell'iter. Un passaggio importante è già arrivato con il parere positivo della soprintendenza speciale, archeologia e belle arti e paesaggio di Roma, accompagnato da alcune prescrizioni sul verde e sulla tutela dei reperti archeologici presenti nell'area. Alla conferenza partecipano circa 50 fra enti, istituzioni e tecnici. Se oggi arriverà il parere positivo conclusivo, il progetto potrà proseguire verso la posa della prima pietra che la Roma ovviamente si augura di mettere tra marzo e aprile del 2027. Dal Ministero dei Lavori Pubblici per la TGR Lazio, Danilo Fumi.
2: Con il protrarsi del caldo aumentano anche fuori stagione la vespa, le infestazioni di Vespa orientalis. Sentiamo i consigli degli esperti.
4: La lunghezza è tra i 2 e 3 centimetri e mezzo, il corpo è di color rosso-marrone e ha una vistosa banda trasversale gialla nella parte finale dell'addome. Sono questi i segni per riconoscere la Vespa orientalis, una specie mediterranea autoctona di Calabrone che a causa dei cambiamenti climatici si sta diffondendo velocemente su balconi, finestre e terrazzi, anche nel Lazio. Massimiliano Di Giovanni, Fondazione Bioparco Roma.
5: È una specie termofila, quindi con il caldo si diffonde maggiormente, si riproduce.
4: La Vespa orientalis predilige i grandi centri urbani come Roma, dove trova facilmente cibo e spazi per costruire i nidi, nelle intercapedine dei muri, nei cassoni delle tapparelle o delle tende esterne.
6: Da almeno 3 anni il disagio è abbastanza importante.
4: Il nido viene avviato in primavera da una singola regina fecondata, poi la colonia cresce in autunno, arrivando a centinaia o migliaia di esemplari. Andrea Lunerti, esperto di sicurezza uomo-animale.
7: È sempre alla ricerca di proteine animali per nutrire le proprie larve. Ovviamente una città, in una grande città come quella di Roma, non ha difficoltà a trovare ogni sorta di sostanza organica.
4: Bisogna fare molta attenzione, soprattutto quando si hanno cani e gatti.
7: Si approvvigionano con le crocchette dei cani, dei gatti, hanno delle risorse alimentari alternative, efficaci. Vicino il nido cresce smisuratamente.
4: E attenti a come si interviene.
8: In prossimità del nido è bene non starci, quindi ci si allontana lentamente, mai correre, mai scappare. Non attaccano se tu non ci metti la mano. In questo caso chiamare sempre un esperto.
4: Claudio Vedovati, TGR Lazio.
2: La tragedia dei morti sul lavoro, ne abbiamo parlato con il presidente dell'ANMI Lazio, Alberto Verzulli.
9: La morte di Andrea Moretti nei giorni scorsi, precipitato mentre lavorava al Colosseo, appena una settimana prima un operaio edile morto ad Ostia, solo gli ultimi due casi di un fenomeno che continua a preoccupare.

0: lavoratore.
1: È un dramma nazionale le morti sul lavoro. Noi come associazione ci indigniamo perché non è possibile che 3 morti al giorno, tutti i santi giorni, possano essere riportati sulle cronache. Andrea ha fatto molto scalpore perché è morto nel Colosseo, ma non ci dimentichiamo anche l'operaio di 49 anni che è morto ad Ostia, non ne ha parlato nessuno. Questo è un tema che dobbiamo affrontare per tutti i lavoratori e le lavoratrici che muoiono sul lavoro.
2: Oltre alle vittime poi ci sono anche gli infortuni.
1: In Italia ci sono oltre 600.000 invalidi del lavoro con danni permanenti e il Lazio non è da meno in tutto questo, perché nel 2024 ci sono stati oltre 100 morti, l'anno scorso ce ne sono stati quasi 100 e ad oggi sempre nel Lazio sono stati circa 50, con un aumento degli incidenti del 7%.
2: C'è poi un dato che crea ulteriore allarme, quello delle irregolarità da parte delle aziende proprio in materia di sicurezza.
1: Nella nostra regione le imprese che sono state ispezionate, oltre l'87% sono state riscontrate irregolari. Se poi parliamo delle costruzioni, circa il 91% sono stati irregolari. Quindi non possiamo parlare ancora di morti bianche, di incidenti sul lavoro. Qui ci sono delle responsabilità ben precise che vanno appurate.
2: Chiedete anche un cambiamento da un punto di vista giuridico.
1: Chiediamo che venga istituita una procura nazionale per il lavoro, con magistrati preparati sull'argomento e pronti, questo per dare una risposta, non dico immediata, ma in tempi ragionevoli, non come succede adesso, alle vittime e alle famiglie, perché va promossa una legge proprio sull'omicidio sul lavoro.
2: Tommaso Cherici, TGR Lazio.
3: L'ultima sul traffico con i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea Sergio Lombardo.
4: Un incidente si è verificato in tangenziale est a Roma con rallentamenti tra l'uscita via Nomentana e l'uscita via dei Campi Sportivi in direzione Piazzale degli Eroi. Code anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in questa direzione. Viabilità condizionata da lavori sul raccordo Appia Aurelia tra lo svincolo via Ardiatina e via Laurentina in direzione dell'Aurelia. Lavori con quindi conseguenti code anche sul raccordo Salaria Casilina tra via Cassi e via Tiburtina in direzione Casilina. Segnaliamo poi la chiusura questa notte sulla 1 per lavori dello svincolo di Colleferro in uscita provenendo da Roma.
3: È tutto da Valentina Fenu, l'augurio di una buona giornata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Le 12:25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste. Tra Cormano e Milano Est verso Brescia le code a tratti per traffico intenso. Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova ci sono 6 km di code a tratti. E sempre sulla A10 tra Andorra e Albenga verso Genova i lavori che hanno fatto formare delle code a tratti. A13 Bologna-Padova, coda in direzione di Padova a causa di un veicolo fermo. Tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto ci spostiamo sulla A1, tempi di percorrenza stimati in 45 minuti tra Firenze e Scandicci e il BVA1 variante di Valico. Siamo in direzione di Bologna e anche qui ci sono code a tratti e traffico intenso. Sulla A12 tra Rosignano Barriera e Rosignano Marittimo verso Livorno un incidente al chilometro 206,8. Sulla A92 Genova Roma tra Cerveteri e Torre in Pietra in direzione di Roma è segnalato un incidente al chilometro 23. Sul tratto urbano della 24 coda verso la tangenziale est tra Portonaccio e il bivio 24 tangenziale est di Roma, la viabilità è congestionata. A14 Bologna-Taranto, coda per lavori verso Ancona tra Pineto e Pescara Nord e verso Pescara tra Vasto Nord e Lanciano. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS. Oggi economia.
7: Ha confermato il tetto sul prezzo dei carburanti, massima allerta sulle truffe digitali, il successo delle regate preliminari dell'America's Cup, ambiente e salute e poi lo spazio pensioni. Buongiorno, Oggi Economia, Paola Bonanni in studio, sono i temi di questa mattina. Per contattarci con il WhatsApp è 335-699-2949 oppure la mail economico@rai.it. Partiamo subito con la novità di oggi. L'azione di Eni seguita da Socar che controlla IP sui carburanti. Con noi il direttore di Milano Finanza Roberto Sommella. Benvenuto direttore.
8: Buongiorno a voi.
7: Senti, intanto hai fatto il pieno oggi?

0: Non si sente nulla.
1: Credo che questa iniziativa dell'ENI sia importante perché ha un po' rotto il ghiaccio. Hanno preso il problema dalla parte finale, cioè dalla creazione del prezzo finale, essendo riusciti a ridurre il costo dei carburanti con dei bonus nativo, si è intervenuti con un'azienda che è molto grande, una multinazionale, nella speranza che le altre compagnie seguano. Diciamo che in un cartello al contrario, di solito gli accordi tra le imprese si prendono per pezzi, si spera che per una volta, vista la situazione, questa cosa avvenga, cioè che i prezzi scendano.
0: Direttore, guarda, c'è un problema di proprio si sente male, si sente a tratti. E stanno provando in regia a vedere se si può cambiare. Eventualmente, chiedo scusa anche agli ascoltatori, se possiamo magari attacchiamo e ti richiamiamo. Io intanto spiego insomma quello che sta accadendo questa mattina. Grazie, scusaci, ma non si sente nulla. E dunque, allora, stavamo dicendo, stamattina c'è stato questo cambio, no, dei carburanti, e praticamente il tetto sul prezzo che ha scelto Eni sta insomma, portando da una parte insomma, soddisfazione da parte degli utenti, dall'altra invece, per esempio, Assopetroli dice che estendere il price cap a forniture è necessario, oppure c'è la distorsione di mercato. Torniamo a Sommella, grazie, eccoti, siamo ancora
1: Ecco qua.
0: in diretta. Oh,
1: Va
0: adesso
1: bene,
0: benissimo,
1: evviva, ci
0: evviva.
1: sentiamo bene, ben
0: Allora,
1: ritrovati e bene tutto.
0: dove
1: No, allora,
0: eravamo rimasti?
1: come
0: Vai.
1: rimaniamo, che riepilogo, ci sono stati diversi bonus varati dal governo per ridurre le accise, ma questo non ha avuto successo per il semplice motivo che la crisi di Hormuz è una crisi internazionale e
0: Certo.
1: con un intervento nazionale si fa poco. Allora si è preso il problema dall'altra parte, dalla parte del prezzo finale. E l'intervento di Eni, che è un colosso, una multinazionale che ha in media il 7-8% di tutte le pompe di benzina in Italia, potrebbe essere la chiave di volta, cioè mettere un tetto dalla parte delle compagnie petrolifere e sperare che anche altre compagnie petrolifere, come è accaduto per IP, seguano. In buona sostanza, dal punto di vista economico, si tratta di un accordo non per alzare i prezzi, quello che si definisce un cartello, ma di un accordo per ridurre i prezzi, una cosa di fatto storica che probabilmente non avverrà più, però che dà l'idea dell'emergenza e della necessità di ridurre il prezzo del carburante, perché come abbiamo già detto altre volte, il prezzo del carburante non solo fa aumentare il prezzo della benzina, il pieno, che in effetti è diventata una cosa complicata e onerosa, ma poi fa aumentare anche i generi, i prezzi dei
0: Certo.
1: generi alimentari, dei beni e dei servizi che viaggiano su gomma, e l'Italia è un paese che ha un trasporto su gomma molto importante, quindi ti aumenta non solo il prezzo della benzina, ma anche il prezzo di
0: Catena
1: tante cose che
0: tutto.
1: mangi a tavola.
0: Ecco,
1: Certo.
0: non è un caso che gli autotrasportatori in Sicilia appunto hanno minacciato la serrata così come i tassisti, quindi bisogna assolutamente trovare una soluzione perché altrimenti a catena, a cascata vengono interessati un po'
1: Non c'è
0: tutti i
1: dubbio.
0: settori. Ecco. E dunque stamattina abbiamo mandato dei nostri colleghi ai distributori e appunto da una parte gli utenti direi soddisfatti, non grandissime file, mentre appunto da parte invece di chi gestisce i distributori un po' di tensione,
1: Maretta.
0: ecco, di maretta. In realtà però questo intervento è all'origine, quindi interessa le società, non il gestore, così.
1: È questo il punto, cioè il gestore è gestore, cioè non è il proprietario della pompa di benzina né un petroliere, quindi deve avere anche egli i suoi margini per poter diciamo, mandare avanti l'azienda, che non è una multinazionale, ma semplicemente una pompa di benzina. Quindi la complessità di intervenire sul prezzo finale sta nel fatto che poi ci devono poter guadagnare tutti quanti ancora. Dall'ENI alla piccola pompa di benzina in Sicilia. Non
0: Certo.
1: è affatto semplice risolvere questo problema. La via maestra sarebbe la pace in Medio Oriente e riaprire lo stretto di Hormuz. Secondariamente, far sì che la Commissione europea, cioè l'Unione europea, compri a livello centrale l'energia e anche il petrolio. L'abbiamo fatto per i vaccini, dobbiamo farlo per l'energia, perché i paesi da soli possono davvero fare ben poco. Questa è un'estrema ratio. E dopo, se non dovesse andare bene, che facciamo?
0: Certo. Certo, quindi chiaro, all'origine bisogna intervenire. Direttore, dal 19 il
1: Sì.
0: cambio.

0: cambio argomento, anche perché oggi ne parleremo tantissimo di benzina. Dal 19 al 23 ottobre c'è il bis di collocamenti retail del Ministero dell'Economia. Parliamo del BTP Valore, il titolo di Stato retail pensato per gli investitori individuali. E come mai questa doppia formula?
1: Perché comunque il BTP è una certezza. Un tempo si diceva che l'Italia era un paese di bot people, c'erano i buoni ordinari del tesoro che duravano pochi mesi perché l'inflazione era alle stelle e anche i tassi di interesse, quindi si rincorrevano l'uno gli altri. E invece è un'isola di sicurezza, questo prodotto italiano è diventato molto retail, molto vicino alle famiglie e comunque può rendere anche il 5% se si va avanti con le decadi di scadenza, ed è sicuramente un investimento che da una parte mette in sicurezza perché resta dentro le famiglie italiane l'enorme debito pubblico nazionale, e dall'altra però offre un rendimento che comunque è superiore all'inflazione, quindi sicuramente avrà successo, così come i collocamenti istituzionali.
0: Tra l'altro, al termine dei collocamenti potranno essere confermati oppure rivisti al rialzo qualora la condizione del
1: mercato. Quello è un po' un problema, nel senso che i tassi di interesse salgono, quindi per chi è uno interessato agli investimenti e alla rendita è una buona notizia, per noi tutti italiani invece è una brutta notizia, perché significa che diventa più oneroso il debito pubblico.
0: Certo, grazie per il momento, ti ringrazio e ti saluto.
1: Grazie, arrivederci. Arrivederci.
0: Alle truffe digitali, quotidianamente se ne sentono in tante versioni, si aggiornano nostro malgrado, oltre 828 milioni di euro sottratti in 4 anni. Lando Maria Sileoni, segretario generale della FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, è con noi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Io vengo subito alle domande. I vostri dati, Fabi, dicono che diminuiscono leggermente le truffe digitali, ma aumenta moltissimo il denaro rubato. Cioè, come si spiega? Che significa?
2: Ma guardi, questo è certamente il dato che deve preoccuparci di più, perché nel 2025 abbiamo avuto circa 27.000 casi che non riguardano le banche, riguardano privati cittadini e aziende di altri settori. Quindi leggermente meno dell'anno precedente, ma sono stati sottratti circa 269 milioni di euro, quindi il 17,4% in più. Quindi dal 2022, come diceva lei, abbiamo complessivamente toccato il tetto degli 828 milioni. Quindi questo che cosa significa? Significa che i truffatori stanno diventando più bravi, sono più organizzati e soprattutto più credibili. Quindi, insomma, da una parte la tecnologia è anche la stessa intelligenza artificiale possono e debbono diventare straordinarie opportunità. Chiaramente nelle mani della criminalità consentono comunque però di costruire inganni sempre più sofisticati.
0: Quindi appunto in realtà è come se dovessimo avere paura di una telefonata apparentemente normale, ma allora quale consiglio possiamo dare ai nostri ascoltatori? Come difendersi in qualche modo da casa?
2: Guardi, noi non dobbiamo avere paura, dobbiamo avere sicuramente più prudenza. Oggi chiaramente una voce, un numero telefonico, un messaggio o perfino l'identità di una persona possono essere imitati in maniera, come tutti sappiamo, purtroppo estremamente convincente. Per questo darei agli ascoltatori una regola semplicissima, alle persone che ci ascoltano. Quando qualcuno vi mette fretta o vi chiede denaro, credenziali o codici, vi dovete fermare, ci dobbiamo fermare. L'urgenza è una delle armi più efficaci dei truffatori e quindi nessun bonifico è così urgente da non poter aspettare qualche minuto per una nostra verifica. Uno molto concreto: non fidatevi soltanto di ciò che vedete sul telefono o di ciò che sentite dall'altra parte della cornetta, bisogna sempre verificare.
0: E la digitalizzazione quindi non rende, vero, venendo alle banche, non rende inutile il rapporto personale con la banca stessa?
2: Guardi, le banche stanno attraversando un periodo che dura ormai da 2 anni e poi entreremo adesso nella fase molto più impegnativa di cambiamento dell'organizzazione del lavoro. Quindi quando lei giustamente parla di

0: digitalizzazione del settore, le banche stanno gestendo e stanno cambiando in questa direzione. Io però direi esattamente il contrario, cioè più cresce la tecnologia, più acquista valore la possibilità di parlare con una persona competente quando qualcosa comunque non torna. Quindi la sicurezza non può essere affidata soltanto a software e algoritmi, servono tecnologia, servono controlli, servono investimenti, serve informazione, ma serve soprattutto, come lei accennava all'inizio, il fattore umano. Quindi il messaggio che emerge dalla nostra analisi, che è questo: innovare significa chiaramente rendere la banca più moderna, ma senza lasciare il cliente più solo, e
1: Più
0: questo sta
1: solo.
0: regolarmente avvenendo. Quindi un consiglio che posso dare, lavorando in un settore strategico ed importante come quello del settore bancario, è che va utilizzata la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori bancari, e quindi anche nell'era
1: Insomma,
0: digitale.
1: telefonare, ecco.
0: Esatto, insomma, uno slogan molto efficace, che ripeto spesso, è che più la banca diventa digitale, più il rapporto
1: Sì.
0: umano diventa un presidio di
1: Essenziale.
0: sicurezza. Grazie,
1: Grazie, grazie a Lando Maria Sileone e Fabi.
0: grazie.
1: Ieri si sono concluse le regate preliminari della 38ª edizione dell'America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli. Ha vinto Luna Rossa, una vetrina globale con risvolti economici importanti per la città e per il Golfo stesso. E allora ne parliamo con l'ingegner Renato Marconi, CEO del gruppo Marine D, il più grande network di marine in Italia. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno. Buongiorno,
1: Allora,
2: grazie di avermi chiamato.
1: dunque, un momento davvero azzurro per il settore, per le marine. È così?
2: Senz'altro, sicuramente per le marine della Campania è già adesso un boom importante, e lo sarà ancora di più l'anno prossimo. Stiamo parlando di 4-5 mila posti barca che già da adesso si stanno prenotando per il prossimo anno, per cui sicuramente è un discorso estremamente interessante. Qui bisogna pensare al.
1: Scusate, ancora un problema. Ecco, allora, dunque, grandi stime, grandi professionalità, dunque, una competizione che attraversa 3 secoli di storia, quella dell'America's Cup. E proprio stamattina il ministro per lo sport, Andrea Obodi, ha detto che questo è un appuntamento preliminare, appunto, in attesa del match clou di luglio 2027, che porterà grandissimi interessi. A partire dal prossimo maggio dovremmo organizzare qualcosa di ancora più significativo e coinvolgente. Chiedo alla regia. Stanno tentando di riprendere il collegamento. Noi parliamo di rifiuti e salute, criteri di gestione, tecnologie e impatti. Abbiamo con noi il professor Raffaello Cossu. Buongiorno, professore.
3: Beh, la bella della diretta, abbiamo con noi il professor Raffaello Cossu.
4: Pronto?
1: Allora, scusate, stamattina veramente è faticoso. Chiedo scusa agli ascoltatori, chiedo scusa a tutti. Dunque, professore, veniamo a noi. Secondo gli esperti, entro il 2050 nel mondo ci saranno quasi 4 miliardi di tonnellate di rifiuti l'anno. Lei ha scritto un libro al riguardo. In Italia circa 30 milioni di rifiuti urbani ogni anno. Questo cosa significa? Cioè, qual è la ricaduta sul paese? Come fare per risparmiare?
4: Bene, i 30 milioni di rifiuti sono ancora pochi, perché poi ce ne sono almeno 5 volte tanto di rifiuti speciali, industriali, che hanno bisogno di analoga, se non superiore, attenzione. A livello globale il problema dei rifiuti ovviamente cresce dappertutto, anzi ci sono, mentre l'Occidente un po' segna segna il passo sia in termini demografici che in termini economici. C'è un mondo in espansione che purtroppo sta anche adottando i nostri sistemi produttivi basati su obsolescenza programmata e su soprattutto

0: sovrapposizione, consumismo e quindi sovrapposizione di rifiuti. Quello che possiamo fare intanto ovviamente è toccare questi aspetti economici di come funzionerà la produzione industriale, possiamo fare perlomeno io non mi posso spingere più là,
1: Certo,
0: non ho
1: certo.
0: le cose, però in termini di persona che ci occupa i rifiuti, insieme con la mia collega Margherita Ferrante, che è coautrice, organizzatore di questo comitato, perché poi gli autori sono 200 persone che hanno lavorato ognuno
1: Immagino,
0: con il
1: certo.
0: proprio contributo, e quello che è da dire è abbiamo due cose. Da un lato i rifiuti vanno smaltiti, quindi non metterci nessun tipo di
1: Sì.
0: paraocchi per gestire questi rifiuti e per ridurli in termini di presenza, di diffusione e di rischi che possono creare per la salute. Dall'altro, sfruttarli come opportunità di recupero di risorse. E questo se ne parla tanto, però questo recupero di risorse deve essere fatto anche lì senza paraocchi, sia di risorse
1: Certo.
0: materiali che anche di risorse energetiche,
1: Assolutamente.
0: soprattutto di questi tempi, insomma.
1: Grazie, grazie professor Raffaello Cosu, Università di Padova, e anche alla professoressa Margherita Ferrante dell'Università di Catania per questo volume Rifiuti a salute, criteri di gestione, tecnologie e impatti. E noi torniamo a Renato Marconi, CEO del gruppo Marine di. Buongiorno ancora, le chiedo scusa. Allora, dicevamo,
2: Buongiorno.
1: le stime del business generato dall'America's Cup a Napoli sono imponenti, sia nel breve termine, quindi luglio 2027, quando appunto ci sarà la grande kermesse, e poi negli anni successivi. E questo cosa comporta io oserei dire proprio per l'economia del paese?
2: L'economia, sicuramente, intanto iniziamo l'economia napoletana
1: Certo.
2: e campana. Noi abbiamo qualche numero delle pre-regate che si sono svolte in questi 3 giorni. Erano presenti solo 6 team dei 9 che saranno. Ogni team ha un suo gruppo di persone collegate e c'erano circa 2.500 persone che facevano capo a questi team. L'ultima regata, quella di domenica, sugli spalti a guardare gli ultimi due contendenti che si sfidavano, c'erano 67.000 persone, cioè
1: Mamma mia.
2: l'equivalente dello Stadio San Paolo pieno. In mare, attorno al bastone di regata, c'erano 660 imbarcazioni, praticamente una
1: Fantastico.
2: ogni 10 metri. Questo naturalmente comporta un ritorno d'immagine molto molto importante, collegati circa 5 milioni di persone sui vari sistemi, da YouTube in poi. Questo sviluppato poi per il prossimo anno naturalmente ci porta a numeri incredibili. La Coppa America viene vista da alcune centinaia di milioni, fino a 500 milioni di persone su tutto il globo.
1: Un grandissimo
2: Per cui,
1: ritorno,
2: esattamente, al di là del ritorno perciò delle persone presenti sul posto, che è già grandissimo, ma molti di questi sono naturalmente residenti, il ritorno che ci sarà nei prossimi anni sarà quello legato al contatto, diciamo, di queste oltre 500 milioni di persone che conosceranno il Golfo di Napoli, che conosceranno ancora meglio Napoli di quanto sia già conosciuta. Ritengo che questo ritorno economico sia un ritorno che poi pervaderà tutta l'Italia, perché
1: Certo.
2: naturalmente non si va a visitare solo Napoli, ma si vanno a visitare anche tante altre città, sia da mare che da terra, per cui ci attendiamo che tutto il Tirreno avrà un grande beneficio da questo evento straordinario.
1: A cominciare anche dai porti delle isole che sono proprio intorno a Napoli.
2: Certamente, noi siamo già,
1: Ecco.
2: diciamo, sold out.
1: Per cui, senta, la riqualificazione di Bagnoli, ci sono un po' di critiche, un po' di appunto di nervosismo a riguardo. È una riqualificazione importante, anche questa avrà delle ricadute positive.
2: Sì, beh, diciamo che questo evento è stato reso possibile da una sinergia.

0: straordinaria, perché il tempo era molto molto poco, per cui una sinergia straordinaria tra governo, commissariato al risanamento di Bagnoli e regione Campania. Poi le imprese che hanno realizzato queste opere per svariate decine di milioni di euro stanno facendo un lavoro assolutamente quasi miracoloso, nel senso che in pochissimi mesi si è creato quello che non si riusciva a fare in questi luoghi da molti anni. Per cui, diciamo, è stato un catalizzatore di sforzi che tutti orientati nella stessa direzione stanno portando un risultato veramente straordinario. Anche questo rimarrà nel tempo, perché il risanamento di Bagnoli, che ormai da qualche decina di anni stava aspettando e in parte languendo, in questo momento ha avuto un'accelerazione straordinaria e ritengo che nei prossimi 2-3 anni si concluderà, riportando alla gente, ai residenti e non solo, quell'area che altrimenti era abbandonata.
1: Grazie ingegner Renato Marconi, naturalmente da qui al prossimo anno ci sentiremo ancora. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie a tutti.
1: E dunque, oggi economia, 12:48, le pillole di Davide Biocchi, il nostro dizionario economico.
2: Buy now, pay later significa letteralmente compra adesso, paga dopo. È una formula diventata molto comune negli acquisti online. Buy now, pay later significa letteralmente compra adesso, paga dopo. È una formula diventata molto comune negli acquisti online. Invece di pagare immediatamente l'intera cifra, il consumatore può dividerla in alcune rate, spesso direttamente al momento del pagamento. Per chi compra è comodo, perché permette di distribuire una spesa nel tempo. Per chi vende può essere vantaggioso, perché rende più facile concludere l'acquisto. Ma dietro la semplicità c'è comunque una forma di credito, ed è questo l'aspetto da non dimenticare. Una singola rata può sembrare piccola, ma sommando diversi acquisti effettuati con questo sistema si può perdere facilmente la percezione di quanto si sta realmente spendendo. Inoltre, a seconda del servizio e delle condizioni, ritardi e mancati pagamenti possono comportare costi o conseguenze. Il Buy Now Pay Later è quindi un ottimo esempio di come la tecnologia stia rendendo il credito quasi invisibile. Pagare dopo rimane pur sempre pagare.
1: Come ogni lunedì passiamo alle pensioni con l'esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Antonello Orlando. Buongiorno.
3: Buongiorno e bentrovati.
1: Oggi il nostro focus è sui nuovi adeguamenti e speranza di vita per le pensioni al 2029. Queste date poi stanno cambiando anche gli accessi alla pensione.
3: Esattamente.
1: E quindi che succede?
3: Esatto, cosa succede? Cosa cambia? Succede che negli adeguamenti periodici che la nostra Ragioneria dello Stato, il MEF, poi consegnano dopo quello che arriva da parte dell'Istat, che ovviamente è l'ente che guarda le statistiche nazionali, è emesso che in via previsionale, quindi innanzitutto non ci allarmiamo troppo perché sono dinamiche, come posso dire, cicliche, che vengono misurate e poi abbiamo un responso, abbiamo una previsione di peggioramento del requisito che potrebbe per l'appunto diventare via via più gravoso. Infatti dopo questa parentesi che è stata temperata dalla manovra di bilancio del 2026 a 67 anni e soltanto un mese nel 27 e altri 3 mesi nel 2028, mi riferisco ovviamente alla pensione vecchiaia, e abbiamo poi degli innalzamenti previsti nel biennio 29 e 30 a 67 anni e 6 mesi, quindi diciamo si può di nuovo guardare una potenziale crescita, e poi ulteriori innalzamenti anche nell'ulteriore biennio che è 31-32 di altri 2 mesi. Ora, fatto questo memo, perché dobbiamo quindi, quando programmiamo il nostro futuro pensionistico, renderci conto che potrà incrementarsi il requisito per la pensione, quindi programmare adeguatamente l'uscita dal lavoro.
1: Mi scusi, dottore, questi mesi, 2 mesi, anzi cominciamo con un mese nel 2027,
3: esatto,
1: poi insomma arriviamo
3: altri 2 nel 28.
1: Ecco,
3: esatto.
1: Ma sono proprio reali o bisogna aspettare delle finestre per cui potrebbero diventare ancora di più?
3: Allora, nel 27-28 è già intervenuta una norma di legge per renderli definitivi, quindi su quelli abbiamo una certezza. Nel periodo 29-30 potrebbero essere 1, 2, o come in questo momento prospettato, 3. Mm.

0: Quando lo sapremo? Fra quasi 2 anni,
1: quando
0: ancora
1: accadrà, certo.
0: Esatto, quando c'è un decreto consolida, quello che oggi stiamo condividendo, che già tanta stampa sta un pochino divulgando per rendere piccanti i nostri momenti di riflessione, sono solo delle proiezioni statistiche. Quindi in questo momento possiamo quasi essere ottimisti. Arriverà un momento in cui avremo una drammatica certezza o invece una novità.
1: Certo, vogliamo andare alle domande degli ascoltatori, lo sa, sono sempre molte. Ho studiato fra il 1994 e il 1997, dice il nostro ascoltatore. Posso utilizzare il riscatto di laurea light oppure mi è precluso?
0: Allora, è una situazione come sempre complicata, perché come abbiamo ricordato in più occasioni, il riscatto light è nato perché ha studiato nei periodi di competenza del metodo contributivo,
1: esatto.
0: Che come abbiamo imparato in questi anni, ormai siete tutti, diciamo, assuefatti a questi tecnicismi, comincia dopo il 1995. Lui avrebbe una parte ante 96, chi ci fa la domanda, quindi dovrei dirgli no. Come qualche volta abbiamo accennato, in realtà c'è stata una pronuncia dell'INPS positiva, quindi una pronuncia di Bassi che ha allargato e cercato di essere più elastica nell'interpretazione, che effettivamente ci dice che si può riscattare anche il periodo ante 96, nel caso di questa persona con un artificio che è prima per il piccolo periodo riscattato ordinario ante 96 e poi tutto il resto, fare l'opzione per il cosiddetto metodo contributivo e riscattare il resto con metodo. Quindi avrà una piccola settimana che costa di più e poi tutto il resto ai soliti 6.200 euro annui. Qual è il tema che dovremmo verificare? Quindi lo può fare, però questo potrebbe portarlo a avere non solo un abbattimento dell'assegno, molto limitato sicuramente, ma soprattutto potrebbe poi precludersi degli accessi, come per esempio quello a 68 anni per coloro che sono destinatari del metodo contributivo con i contributi dopo il 95,
1: sì.
0: Perché in questo caso se ne procura ante 96. Quindi attenzione, perché a volte si chiude una porta e si apre un portone, in questo caso si chiude un portone e non è detto che questa porta sia positiva, quindi lui precluderà per sempre l'accesso alla pensione a 64 anni. Quindi lo può fare, suggerisco, lo valuti più in avanti quando sarà più vicino all'accesso pensionistico.
1: Veniamo invece a questa signora, 64 anni, 32 anni di carriera nel pubblico e una mamma disabile grave. Potrebbe andare già da ora in pensione o deve aspettare 3 anni?
0: Non proprio una pensione, una via di mezzo, perché ancora quest'anno è stato confermato e ha tempo fino al 30 novembre, quindi dovrà affrettarsi per richiedere il cosiddetto APE sociale. È un'indennità a carico dello Stato che traghetta verso la pensione di vecchiaia, richiede oggi 63 anni e 5 mesi di età, quindi li abbiamo, richiede 30 anni di contributi, li abbiamo, e bisogna essere dei lavoratori caregiver. Questa è la cosa che dobbiamo investigare, perché per avere la mamma disabile grave deve essere convivente da almeno 6 mesi. Questa è una condizione strettamente necessaria. Quindi suggerimento, verifica il prima possibile di questa cosa. È tardi per chiedere la convivenza adesso della mamma, perché chiaramente 6 mesi non riuscirebbe a farli entro il 31 dicembre 26, che è la scadenza di questa indennità temporanea, però il resto c'è. Quindi ecco, attenzione a questo punto formale che potrebbe costare l'aspettanza di questo pensionamento statale.
1: L'ultima domanda: un agente di commercio con 14 anni di contributi in Enas Arco ci chiede se potrebbe utilizzarli per anticipare il pensionamento.
0: Purtroppo la risposta è negativa. Oggi abbiamo dato risposte abbastanza positive, ma riprendiamo il trend delle brutte notizie, perché purtroppo l'Enas Arco non prevede la sommatoria, il cosiddetto cumulo o la ricongiunzione dei suoi contributi con l'INPS, quindi sono compartimenti completamente stagni, non tra di loro condivisi in comunicazione, quindi gli anni dell'Enas Arco, per intenderci, non funzionano come riscatto della laurea, oggetto della prima domanda, non incrementano l'anzianità contributiva proprio perché non sono comunicanti con l'INPS.
1: Grazie dottor Orlando. Naturalmente l'appuntamento con lei è per lunedì prossimo. Ricordiamo, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. E con gli ascoltatori invece è con Oggi Economia del pomeriggio alle 17.30. Questo formato del mattino torna domani e intanto ringraziamo Filippo Mosticone alla regia, Adriano Lippi al coordinamento tecnico, Cristina Saccolle e Rolando Bosco in redazione. Per riascoltare Oggi Economia andate su Rai Play Sound, ricordiamo la mail economico@rai.it e il WhatsApp 335-699-2949. Da Paola Bonanni un cordiale saluto, buon proseguimento d'ascolto, fra poco il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendi lo show. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
2: Primo palco.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
10: Perché scegliere Genertel?
11: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Carburanti, scatta il tetto dei prezzi nella rete Eni, annunciato anche dai Pifile distributori, risparmio di circa 8 euro per un pieno. Un segnale importante per le famiglie italiane, sottolinea la Premier Giorgia Meloni, soddisfatta la maggioranza. Critiche dall'opposizione, misure tardive, il governo non ha una politica energetica. Il dialogo tra fedi non sminuisce la nostra identità, ma apre alla pace. Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio, messa nella cattedrale di Santo Stefano, ci sarà anche Macron. Caso Regeni, attesa la sentenza sugli 007 egiziani accusati dell'omicidio. L'avvocato della famiglia di Giulio, questo processo è per noi già una vittoria. Carte, puzzle e costruzioni, gli adolescenti riscoprono i giochi tradizionali e gli smartphone, momentaneamente, finiscono nel cassetto. Concerti all'alba e pianoforti in tutta la città, Roma diventa la capitale della musica, debutta il festival Piano City. Nazionale, stasera Bursa contro la Turchia, gioca a Caiode dall'inizio, ballottaggio Scamacca più Esposito. Al GR1 il realismo del CT Mancini, ci vuole tempo per fare qualcosa di buono. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Da stamattina sconto sui carburanti nei distributori Eni Live e a breve anche in quelli IP. Insieme coprono circa il 40% della distribuzione sul territorio nazionale. Il risparmio medio è di 8,5 euro per un pieno da 50 litri.
3: Il tetto al prezzo di benzina e diesel stabilito da Eni dovrà essere applicato da tutti i distributori della compagnia a partire da oggi per 30 giorni, estendibili fino a fine anno. Lo sconto vale 17 centesimi e porta il costo della verde a 1,99 euro al litro e quello del gasolio a 2,19 euro in modalità self. I distributori interessati sono quelli a marchio Eni o Eni Live. Sul territorio nazionale se ne contano 3.846 su un totale di 21.750. In mattinata presso le stazioni di servizio del gruppo si sono create alcune code, in molti hanno atteso la giornata di oggi per rifornire l'auto. Ha saputo dello sconto?
4: Assolutamente sì, magari si adeguano anche gli altri.
5: Io faccio il pieno, è una goccia nel mare.
4: Metterò il pieno di benzina per mia moglie.
3: Anche la compagnia IP, di proprietà del gruppo Azero Socar, ha annunciato una mossa simile, uno sconto progressivo nelle loro 4.500

0: 75 stazioni. Intanto alcuni gestori interessati hanno lanciato l'allarme per ingenti perdite di incasso. Allarmi infondati, spiega il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia.
1: I benzinai guadagnano sempre lo stesso, 3 centesimi al litro venduto, che adesso costa 4 euro al litro, o 2,90, guadagnano sempre lo stesso.
0: Francesca Capannolo, GR1.
2: Tra altre compagnie petrolifere che meditano se adottare anche loro il price cap, è il prezzo dei carburanti che oggi le rilevazioni del Ministero delle Imprese danno in diminuzione, i grandi gruppi petroliferi si fanno due conti.
3: L'investimento da parte di Eni potrebbe aggirarsi intorno ai 100-120 milioni di euro in un mese, considerando i prezzi di oggi e lo sconto di circa 17 centesimi al litro. Un impegno economico notevole che il gigante italiano degli idrocarburi può permettersi anche perché è operativo su tutta la filiera, dall'estrazione alla raffinazione, passando alla distribuzione e ai prezzi finali, determinati lungo i quasi 3.900 impianti Eni ed Eni Live. Andrea Giuricin, economista.
4: Eni ha dei vantaggi indiretti perché si è fatta una pubblicità importante da questo punto di vista, oltretutto accontenta fra virgolette anche il governo, perché il governo chiaramente aveva un certo bisogno che gli operatori andassero in questa direzione. Impatto non così rilevante per un'azienda grande come Eni.
3: Nello scenario potrebbero intervenire due variabili, una negativa con il rischio che il prezzo dei carburanti continui a salire e una positiva con l'aumento delle vendite e i possibili maggiori introiti di Eni. La situazione intanto è sempre più tesa, i sindacati dei tassisti sono pronti alla mobilitazione se, dicono, non arrivano interventi strutturali. Scioperano dal 16 al 20 ottobre gli autotrasportatori siciliani. Paola Nania, GR1.
2: Soddisfatta per la decisione di Eni e IP, la Premier Meloni.
5: Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane. Giorgia Meloni commenta così la scelta di IP di abbassare i listini di diesel e benzina per un mese, decisione che segue quella di Eni. La Presidente del Consiglio ringrazia pubblicamente per questo il Presidente azero Ilham Aliyev per il segnale, sottolinea, che rafforza la nostra cooperazione. Gratitudine espressa pure al Presidente di Socar, da maggio scorso proprietaria di Italiana Petroli. Sul tema del caro carburanti, la Premier annuncia inoltre che proseguirà l'impegno a 360 gradi dell'esecutivo con l'obiettivo di tutelare al meglio le tasse degli italiani. Il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, spiega Giorgia Meloni, soprattutto in questa fase internazionale così complessa. Prova ne è che anche grazie agli ottimi rapporti costruiti nel tempo con l'Emirato del Kuwait, Palazzo Chigi ha attivato dietro le quinte un'opera di moral suasion con l'alleato del Golfo, con l'obiettivo di garantirsi anche da Kuwait un provvedimento analogo a quelli di Eni e IP. Una mossa che consentirebbe all'Italia di ampliare l'offerta calmierata per i cittadini, visto che l'azienda kuwaitiana sul territorio nazionale possiede quasi 3.000 stazioni di servizio. Francesco Macaro, GR1.
2: E sul caro energia si confrontano anche i partiti.
6: Nel primo giorno di prezzi tagliati alle pompe Eni ed IP, la maggioranza ribadisce la propria soddisfazione. Sallemi, Fratelli d'Italia.
7: La scelta di Eni e IP di rispondere all'appello del governo Meloni di porre un tetto ai carburanti è lodevole. L'auspicio di Fratelli d'Italia è che sempre più distributori seguano il loro esempio.
6: Bene anche per la Lega, che però non sembra voler abbandonare l'idea di tassare gli extra profitti, a cominciare da quelli delle banche, idea inaccettabile come noto per Forza Italia, che con Tajani dichiara: con questo taglio del prezzo dei carburanti abbiamo evitato una tassa. Il governo è arrivato tardi, la critica delle opposizioni. In 4 anni nessuna politica energetica coerente, denunciano 5 Stelle, PD, Verdi, Sinistra. Angelo Bonelli.
8: Dall'inizio del 2026 sino ad oggi le società petrolifere italiane hanno realizzato profitti per quasi 4 miliardi di euro. Giorgia Meloni poteva mettere un tetto per legge al prezzo dei carburanti.
6: Dibattito molto acceso anche sul DDL antisemitismo in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. La senatrice a vita Liliana Segre lancia un appello ai partiti perché dice sia approvato all'unanimità anche con delle modifiche. Noemi Giunta, GR1.
2: Oggi, nella tenuta presidenziale di Castel Porziano sul litorale romano, cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale. Necessario rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini, ha sottolineato il presidente Mattarella.
9: Una festa per 1500 tra disabili, fragili, bambini e adolescenti con un passato difficile alle spalle. Come ogni anno, Castel Porziano si riempie di voci e sorrisi per celebrare la chiusura estiva delle attività sociali avviate dal Quirinale fin dal 2015. Ad accogliere le associazioni, il presidente Mattarella, che ha voluto sottolineare il ruolo prezioso assunto dalla tenuta.
10: Quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini.
9: Circa 39.000 le persone che sono state accompagnate e aiutate nei tanti eventi ospitati negli anni dalla Presidenza della Repubblica,

0: dai centri estivi alle esperienze di formazione professionale, con un unico obiettivo: rimuovere ogni tipo di ostacolo.
1: Ostacoli anche invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza. Questo messaggio rende nei mesi estivi Castel Porziano una palestra di civiltà e di solidarietà.
0: Castel Porziano con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Urne aperte fino alle 15 per le suppletive a Reggio Calabria e provincia. Si vota per eleggere il sostituto di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, dimessosi dopo l'elezione a sindaco della città. 4 i candidati in corsa. Alle 23 di ieri l'affluenza si era attestata poco sotto il 15%. Lo spoglio subito dopo la chiusura dei seggi. Quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Prevost oggi da Metz invoca le radici dell'Europa per un nuovo appello di pace. L'inviata.
3: L'Europa è una realtà culturale e storica prima che geografica. Leone XIV a Metz rende omaggio a Robert Schuman, uno dei padri fondatori. L'ultima tappa in Francia è un viaggio alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Non si può parlare dell'Europa senza le sue radici cristiane. Il Papa cita il patrono d'Europa, San Benedetto, e il monachesimo. C'è un profondo desiderio di pace. Attenti all'illusione del riarmo, mette in guardia Leone. Nel continente si sta consumando una nuova inutile strage. È necessario impegnarsi in un dialogo paziente, mostrare coraggio nella negoziazione ed essere pronti a sacrificare alcune posizioni per il bene superiore della pace. Diritto internazionale e multilateralismo sono il miglior antidoto alla volontà di dominio. Leone XIV invoca vie sicure e legali per i migranti. Bisogna cogliere la portata storica di ciò che sta accadendo, un incontro senza precedenti tra popoli e culture. Schuman, che ha conosciuto confini in continua evoluzione, ha contribuito a gettare le basi di un'Europa consapevole dell'urgenza di abbattere i muri che la laceravano. La sua formazione cristiana gli ha trasmesso il valore dell'uguaglianza. Infine, l'appello ai giovani: costruite la pace, non abbiate paura di lavorare instancabilmente al servizio del bene delle vostre comunità, anche attraverso l'impegno politico. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
2: In Gran Bretagna proseguono le indagini sullo sventato attacco alla base aerea di Fairford, che ospita bombardieri americani impiegati contro l'Iran. La corrispondente da Londra.
4: Resta transennata l'area intorno a Fairford mentre le forze antiterrorismo proseguono le indagini. Si lavora sulla pista iraniana, anche se non si escludono altri paesi considerati ostili come la Russia. Dalla base della Royal Air Force partono i caccia americani diretti in Iran, in particolare nell'area dello stretto di Hormuz. Il via libera britannico all'utilizzo di Fairford per le forze USA è arrivato a luglio. Da allora il regime di Teheran ha minacciato rappresaglia. I 5 uomini arrestati sono accusati di terrorismo e reati relativi all'uso di esplosivi. 85 abitazioni nel villaggio vicino di Welford sono state evacuate e viene fuori una testimone. BBC intervista in forma anonima un'agricoltrice che racconta di aver visto degli uomini mascherati nella notte di domenica mentre tornava a casa e di aver avvertito la polizia. Ricostruzione che secondo i media britannici non combacia con le parole del presidente Trump, che ha parlato di operazione congiunta con le forze americane, dicendo: degli arrestati li tenevamo d'occhio da tempo. Il ministro della difesa Westreat in commenta: ringrazio chi ha dato l'allarme, si tratta però di una visione parziale di quanto accaduto. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Al via a Mosca la missione di pace di 3 giorni del presidente della CEI, Cardinal Zuppi. In programma incontri sulle questioni umanitarie e per cercare spiragli verso un negoziato tra Russia e Ucraina. Intanto proseguono i raid, Kiev rivendica attacchi contro 2 fabbriche della difesa russa e una raffineria. 2 morti in Ucraina per i bombardamenti russi. In Romania, jet in volo per lo sconfinamento di un drone durato 10 minuti. La guerra nel Golfo Persico continua, lo stallo nelle trattative. Dai media iraniani trapela che Teheran non ha in programma nuovi colloqui con gli Stati Uniti, contrariamente a quanto detto dal presidente americano Trump al sito Axios, lasciando intendere di aspettarsi la ripresa dei negoziati indiretti a breve. Salvo poi aggiungere che la ripresa degli attacchi dopo le elezioni di midterm resta comunque un'opzione valida. In Irlanda del Nord rischiano di riaprirsi vecchie fratture sociali dopo quella che è stata ribattezzata la Marcia della Discordia. Un gruppo di unionisti ha sfilato in un quartiere repubblicano, ma catene umane di cattolici ne hanno bloccato il passaggio. La protesta proprio in uno dei luoghi segnati dal lungo conflitto tra nazionalisti cattolici, favorevoli all'unità dell'Irlanda, e unionisti protestanti, sostenitori della permanenza nel Regno Unito.
5: 35 uomini che hanno marciato in difesa dell'identità e della tradizione protestante hanno riportato a galla la memoria della guerra civile. Perché con la fascia arancione, simbolo della vittoria del re protestante Guglielmo d'Orange sul cattolico Giacomo II, hanno sfilato lungo Garvaghy Road a Portdown, uno dei luoghi più feriti durante i Troubles. Dopo anni di tensioni e vittime, nel 98 queste marce vennero

0: vietate. Ieri però per la prima volta da allora gli unionisti hanno ottenuto il via libera, provocando la rabbia dei cattolici che hanno creato catene umane per bloccare con un corpo a corpo la marcia. Tra loro anche la prima ministra dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, esponente del partito repubblicano Sinn Féin. Il nostro messaggio è chiaro, non si torna indietro, ha detto, condannando la decisione della commissione che ha autorizzato la sfilata. Dopo il minaccioso muro contro muro di ieri, una decina di unionisti all'alba ha riprovato a rimettersi in marcia, ma questa volta sono stati fermati dalla polizia. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Rai Radio 1, le 13 e 13 minuti, siamo alla cronaca. Attesa a Roma, intorno alle 18, la sentenza del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Da sempre assenti in aula i quattro uomini dei servizi segreti egiziani imputati, presente invece la famiglia della vittima, che spera nella giustizia.
2: Si contano le ore dopo oltre 10 anni di attesa. Nel tardo pomeriggio, come detto dalla presidente della Corte d'Assise di Roma, arriverà la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni. L'aula Occorsio è gremita. A mancare, come sempre, i 4007 egiziani imputati per il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore friulano, sospettato di essere una spia. La procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. Paola, Claudio ed Irene, mamma, papà e sorella di Giulio, stringono in mano fiori, quaderni per gli appunti e sperano. Accanto a loro l'avvocata Alessandra Ballerini.
3: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo.
2: Una vicenda segnata da depistaggi, silenzi, mancata collaborazione da parte delle autorità del Cairo che hanno reso irreperibili gli imputati, ma anche dall'affetto del cosiddetto popolo giallo.
4: Sì, aspettiamo verità e giustizia.
5: Che restituisca un minimo di dignità anche all'Italia.
2: Da Palazzo di Giustizia, Roma, Elena Baiocco, GR1.
1: Il delitto di Garlasco. Si chiude l'inchiesta bis della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Pioggi, che vede indagato l'amico d'infanzia del fratello della vittima, Andrea Sempio. I magistrati depositeranno gli ultimi atti. La difesa avrà 20 giorni per stilare le proprie memorie.
6: Tecnicamente è un passo formale, ma comunque molto atteso. Nel pomeriggio di oggi infatti scadono ufficialmente i termini per chiudere la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, l'omicidio nell'agosto del 2007 della 26enne Chiara Poggi e che vede indagato l'amico d'infanzia del fratello della vittima, Andrea Sempio. I pubblici ministeri non potranno più fare accertamenti tecnici e depositeranno tutti gli atti fin qui raccolti, in particolare 3 nuove consulenze che integrano quanto già era stato svelato lo scorso maggio. Si tratta di misurazioni antropometriche, i movimenti che l'assassino avrebbe compiuto all'interno della villetta di Via Pascoli, le impronte a pallini lasciate da una scarpa sul pavimento della casa, il DNA ritrovato sotto le unghie della vittima. L'ipotesi della procura è che Sempio, allora 19enne, avesse sviluppato un'ossessione per Chiara, soprattutto dopo aver visto i suoi video intimi con il fidanzato Alberto Stasi. L'omicidio sarebbe avvenuto dopo il suo rifiuto ad un approccio sessuale. La difesa ora avrà 20 giorni per depositare le proprie memorie e controdeduzioni. La richiesta di rinvio a giudizio potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Spettatore interessato è poi lo stesso Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere e oggi in semilibertà. I suoi legali stanno preparando un'istanza di revisione del processo. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Giochi da tavolo sempre più intergenerazionali. Gli adolescenti riscoprono le carte e gli adulti puzzle e costruzioni. Per tutti un modo di staccare da smartphone e intelligenza artificiale.
7: Briscola, scopa, 3-7, burraco, i giochi di carte più amati in Italia, un patrimonio culturale che unisce le generazioni. Sempre più adolescenti partecipano a sfide in famiglia o tornei tra amici, dimenticando per qualche ora di scorrere le pagine social sugli smartphone. Stanislaus Gambato, presidente Federazione Italiana Burraco.
8: Abbiamo notato che i giovani cominciano a appassionarsi al gioco del burraco e si evidenzia soprattutto per quanto riguarda tornei di circolo, tornei federali, locali.
7: I ragazzi dove imparano il burraco oltre che in famiglia?
8: Noi spesso veniamo coinvolti per insegnare il burraco all'interno delle scuole perché può dare ai bambini una possibilità di cominciare a fare dei calcoli e dei ragionamenti strategici sul gioco.
7: 2 italiani su 3 continuano a giocare anche in età adulta. Carte e giochi da tavolo come puzzle e costruzioni non servono più solo a crescere, ma anche a non invecchiare, stimolando attenzione, memoria e momenti di condivisione.
8: Una funzione sociale forte, le persone che hanno subito, non so, separazioni, lutti, vengono a giocare, si distraggono e non pensano ai problemi.
7: Eleonora Belviso, GR1.
1: Al via da ottobre la campagna per i vaccini anti-influenzali. Secondo l'OMS quest'anno non ci saranno varianti particolarmente contagiose.

0: cause.
1: Due volte l'anno gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aggiornano le linee guida per i vaccini contro l'influenza. La scelta si basa sui dati di una rete di sorveglianza mondiale che tiene d'occhio anche i virus animali per il loro potenziale pandemico.

0: Tra pochi giorni parte anche la campagna anti-influenzale in tutta Italia. A chi è rivolta?
1: La vaccinazione anti-influenzale è un'opportunità per tutti, ma diventa una raccomandazione stringente per le persone più anziane, per le persone con problematiche cardiache, respiratorie croniche, per i bambini più piccoli. E in tal senso le varie regioni stanno attuando la pianificazione per la distribuzione gratuita a queste categorie di persone.
0: Federico Mello, GR1.
2: Musica dopo Milano, Palermo e Napoli, debutta anche nella capitale, Piano City, Roma. Il 3-4 ottobre una pioggia di note si spargerà in ogni angolo della città. Protagonista assoluto il pianoforte, declinato in tutti i generi musicali, dal pop alla classica, dal jazz all'elettronica.
3: 130 artisti, oltre 200 concerti, più di 100 pianoforti disseminati in 90 spazi della capitale. Per due giorni, dall'alba notte fonda, gli 88 tasti risuoneranno nei teatri, sotto e sopra i ponti sul Tevere, nelle piazze, nei cortili, negli ospedali, al Pantheon. Interpreti affermati, compositori e giovani pianisti si esibiranno nei repertori più disparati. Il pubblico non deve far altro che scegliere, programma alla mano, i concerti preferiti, tutti gratuiti. Oscar Pizzo, direttore artistico di Piano City Roma.
4: Alcuni luoghi ispirano i concerti, per esempio a Piazza di Spagna portiamo una delle più grandi pianiste di flamenco, al Pantheon una prima mondiale di Cesare Picco, al Pincio all'Alba la pianista di Morricone Gilda Buttà.
3: Si suona anche nelle case private.
4: Se si ha un pianoforte, noi portiamo il pianista, voi portate gli amici, i vicini, i nipoti, zio Peppino, diventa un house concert.
3: Oscar Pizzo, quali sono gli appuntamenti diciamo più eccentrici?
4: Mettiamo i pianoforti dentro la metropolitana, i vagoni, faremo Chopin per il dormitorio della stazione Termini.
3: Si suona anche in bici.
4: Faremo il concerto finale al Campidoglio e da quel punto partiranno le piano bici che arriveranno nei quartieri più lontani di Roma.
3: Claudia Faiens, GR1.
2: Come da pronostici, gli MTV Awards di Los Angeles incoronano regina Madonna. Everything begins with consciousness. La pop star vince 7 statuette grazie al nuovo album Confessions 2 e al relativo cortometraggio. 68 anni, Madonna ha regalato momenti di spettacolo con la sua esibizione dal vivo all'apertura della cerimonia. Tra i premi per Taylor Swift, fra cui il più importante, cioè quello per il video dell'anno, con il videoclip di The Fate of Ophelia. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Ferdinando Tarzitani, in regia Emanuele Di Cavio e Massimiliano Savini. Ora lo sport da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona giornata.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
12: GR1 Sport.
13: Buongiorno da Giacomo Prireschi, apriamo col calcio. Dopo il debutto in Nations League e la sconfitta col Belgio, la nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera contro la Turchia.
14: Borsa autunnale, la pioggia continua, il campo d'allenamento pesante hanno suggerito di cancellare la rifinitura. A poche ore dalla sfida con la Turchia, la nazionale prova ad alleggerire i pensieri. Ci saranno cambi, Kayode debutterà dall'inizio, rivela Mancini. In attacco, ballottaggio Scamacca più Esposito, perché venerdì si giocherà a Parigi con la Francia. Partite in serie, troppe. A Mancini il nuovo calendario non piace, una concentrazione.

0: Concentrazione esagerata di sfide.
1: Sono tante partite, non hai mai comunque il tempo di allenarti se non un paio di giorni.
0: La Germania è un'altra grande in difficoltà, ha perso in casa con la Grecia. Inghilterra e Spagna hanno fatto divertire. 5 anni fa la nazionale di Mancini agli europei ha battuto entrambe.
1: Quando noi partimmo nel 2018 nessuno ci dava una lira, anzi dopo la prima partita in Portogallo critiche su critiche, poi dopo un po' di tempo le cose cambiano. Ma il calcio è così, squadre quando si formano sono sempre così, ci sono delle difficoltà e poi così di punto in bianco si riesce a fare qualcosa di buono.
0: Magari già da stasera contro la Turchia, che in casa lotta e negli ultimi 3 anni ha perso solo contro la Francia e la Spagna. Bursa con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
2: Rimaniamo sul calcio e sull'Italia, sentiamo cosa ne pensa di questo nuovo gruppo formato da Roberto Mancini, l'ex CT Azzurro Roberto Donadoni.
3: Seconda chance che non può avere il sapore dell'ultima spiaggia, anche se l'insidia turca rischia di complicare la classifica di Nations e di affossare ulteriormente un morale già ai minimi. Ripartire intanto dall'atteggiamento, secondo l'ex CT Roberto Donadoni.
4: Non è che improvvisamente le cose cambiano per magia, possono cambiare se si ha la possibilità di lavorare con la pazienza necessaria. Il tempo è quello che è, la cosa imperativa è andare in campo con una determinazione feroce, poi dopo ci sono delle qualità tecniche.
3: Il livello tecnico, appunto, la sua nazionale poteva contare su molti dei campioni del mondo dell'epoca, più i vari Quagliarella, Di Natale, Cassano. Oggi ciò che passa è il convento.
4: Probabilmente anni fa c'era una scelta di giocatori superiore rispetto a quanto non abbiamo ora, ma questo non vuol dire che questi sono dei brocchi, sono quelli che sono e da questi bisogna cercare di tirar fuori il meglio, augurandoci che però è il supporto di tutti e non al primo inciampo la bocciatura.
3: Mini letargo per il campionato dopo il prologo di 5 giornate, e Donadoni la vede così.
4: La Roma sta dimostrando di aver recepito un po' la filosofia del proprio allenatore. Credo che come potenzialità l'Inter sia ancora indiscutibilmente la favorita.
3: Guido Ardone, GR1.
2: Infine la vela con i preliminari di America's Cup, il successo di Lona Rossa su New Zealand, l'equipaggio formato da Peter Burling, Marco Gradoni, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini si è imposto sui neozelandesi nel Golfo di Napoli. Sentiamo proprio il timoniere Gradoni, 22enne, primo velista della storia a vincere 3 titoli mondiali consecutivi, ai nostri microfoni.
5: Marco Gradoni, la giornata perfetta.
6: Sì, meglio di così non poteva andare. Siamo usciti in acqua sapendo che dovevamo conquistarci l'accesso al match race, quindi dovevamo andare bene e abbiamo vinto 2 regate. Poi il match race, se vinci, vinci tutto, se perdi, perdi tutto. Tutto quello che hai fatto prima non conta. Siamo stati bravissimi a gestire la pressione, a gestire la partenza, siamo partiti avanti, non abbiamo mai lasciato più la possibilità di recuperarci.
5: 2 tattiche diverse, perché ovviamente le regate di flotta sono una cosa affollatissima e combattute. 34 penalità solamente in una delle regate di flotta che ci sono state. Il match race, che è la vera America's Cup, comunque sempre in copertura, sempre tranquilli.
6: Sì, sì, le regate di flotta sono molto più concitate, ci sono molti più eventi, molte più cose da tenere sotto controllo. Mentre nel match race è uno scontro, uno contro uno, c'è poco da recuperare, o stai davanti o stai dietro. E una volta che stai davanti, se sei bravo a controllare, è veramente difficile superare l'avversario.
5: Cagliari avete vinto, qui avete vinto, insomma, come viatico non è male.
6: Sicuramente siamo un team molto forte, poi quello che si vedrà il prossimo anno si vedrà. Penso che abbiamo fatto divertire tutti i tifosi questo weekend e il prossimo anno saranno carichissimi per tifarci di nuovo.
5: Da Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
2: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
8: Nel corso della serata, grazie alla presenza dell'alta pressione, permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno e assenza di nuvolosità significativa su tutto il paese. Nella giornata di domani, martedì 29 settembre, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni del nord, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti

0: affetti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
3: Con la brillante Brilli.
4: Una trasmissione radiofonica, diciamo leggera.

0: Buongiorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Oggi sono un po' influenzata, raffreddata.
1: Guarda, non dirlo a me.
0: Cercherò di non starnutirti verso quella
1: parte.
0: No,
1: guarda, anch'io, perché io non so se ho il che mi gratta la gola perché ho mal di gola o per il reflusso.
0: Ecco.
1: Quindi questo sono
0: interessantissimi
1: siamo.
0: Veramente.
1: Prossimi giorni scopriremo come va.
0: Abbiamo aggiornato l'Italia sul nostro stato di
1: Sei andata a fare benzina stamattina?
0: No, non sono andata, però il tassista ne parlava, era molto seccato.
1: Salutiamo il tassista seccato. Speriamo che non l'abbiano seccato. No, dico nel senso che era seccato.
0: No,
1: certo,
0: no.
1: Sì.
0: Però tu hai fatto benzina?
1: No, perché non c'ho la macchina e quindi potrei farla.
0: E come deambu? Cioè, come vai in giro?
1: A piedi oppure con i mezzi che la comunità.
0: Mezzi?
1: No, sì, quello. Però potevo andare a fare benzina. Ci ho pensato stamattina, però poi che ne facevo della benzina che costava meno, però dove me la mettevo?
0: La compro e me ne tengo un po' da parte, hai visto mai? Tipo l'oro. L'oro vale
1: quello,
0: pochissimo
1: poi
0: adesso.
1: Magari
0: adesso bisogna comprare l'oro.
1: Sì, oppure la benzina la tengo lì e poi la vendo più avanti nei prossimi mesi. Chi
0: hai
1: può
0: capito?
1: Dirlo?
0: Come l'oro, per l'appunto.
1: Però a casa è un po' scomoda la benzina.
0: Vabbè, tu la tieni nelle tanichette.
1: Sì, le tanichette, però insomma poi magari. Vabbè, comunque, se con le tanichette. Però hai visto comunque.
0: Tagliani che ha fatto?
1: Tagliani che ha fatto. Fa tutto lui. Fa tutto lui.
0: Se non ci fosse Tagliani, tutti fermi.
1: Esatto, Tagliani.
2: Ottimismo.
0: Con visto mai che.
1: Io penso che se l'ottimismo un giorno dovesse cercare un testimonial saprebbe già dove andare, perché c'è lui. No, e appunto è quello di cui si parla in questi giorni. L'Eni ha messo un tetto al prezzo della benzina, adesso anche IP, quindi da oggi per alcuni distributori si paga di meno, ma il problema è capire di chi è il merito, cioè chi è intervenuto. Tagliani dice.
2: Mi pare che la scelta dell'Eni di mettere un tetto.
1: Distributori, no, distributori c'era già il tetto. Un tetto.
2: Il prezzo.
1: Allora lui dice, cioè coi tempi italiani, con l'ottimismo.
0: Ottimismo soprattutto.
1: La scelta dell'Eni di mettere un tetto al prezzo.
2: Dell'energia sia la scelta più giusta.
1: No, della benzina.
0: La benzina.
1: Cioè, è diverso.
0: Che è un tipo di energia
1: No,
0: il carburante. Energia,
1: quella che paghiamo a casa, la corrente elettrica è un'altra cosa.
0: Al
1: tetto di cosa, Tagliani?
2: Questo sono molto soddisfatto perché ha vinto la linea di Forza Italia.
1: Certo,
0: perché è un fatto di cui hanno parlato sempre. No? Dice, mettiamo un tetto
1: al prezzo della benzina. Quando uno pensa a Forza Italia, pensa a due cose, quella cosa lì e al tetto della benzina. Si sa,
2: è una bella notizia che dimostra. Quanto sia efficace l'azione di Forza Italia?
0: Efficacissima.
1: Lo dimostrano anche i sondaggi. Insomma, il governo fa tutto Forza Italia. Ricordo, se non ci fosse Forza Italia e non ci fosse Tagliani, pensa in che condizioni saremmo. Non riesco a crederci.
2: Ha vinto la linea di Forza Italia.
0: La linea, quella che si erano proprio preposti, è andata avanti e ha vinto.
1: Dal primo giorno di legislatura, Tagliani è arrivato e ha detto: mettiamo un tetto ai prezzi dell'energia, che poi voleva dire benzina, però lui diceva energia. Sai che si dice energia per far sì che Nuora intenda la benzina e quindi
2: ha vinto la linea che io avevo suggerito.
1: Neanche Forza Italia,
0: neanche, proprio lui.
1: Sì, questa è la linea Tagliani, se
0: è
1: uno
0: perché
1: pensa
0: quel suo ottimismo innato,
1: forse c'è un distributore, non lo so.

0: No, comunque Tajani aveva questa linea dall'inizio, cioè non tanto, lui non voleva fare tanto il ministro degli esteri, ma voleva mettere il tetto al prezzo
1: alla benzina per un mese, poi no?
0: Per un mese
1: giorni.
0: E poi forse boh, chi lo sa ancora per quanto.
2: Mi auguro che tutte le altre compagnie seguano l'esempio dell'Eni.
1: Tutte.
0: Solo IP la seguito, vediamo le altre. Perché
2: il modo migliore per far funzionare le cose è il dialogo.
1: E infatti, con questo dialogo ha fatto fare la faccia in tutto il mondo.
0: Si è visto, è andato lì, ha parlato.
1: Parla lui,
0: Ucraina, Russia.
1: Ha risolto.
0: Medio Oriente fila tutto tranquillo, perché Tajani è intervenuto con i suoi droni e tutto quanto. Ma
1: sono certezze. Sì,
0: mentre Tajani è ottimista, stiamo scoprendo, adesso lo scoprirete insieme a noi, che c'è un Salvini un po' pessimista. Salvini,
3: è chiaro che a breve non caleranno né il costo del carburante,
0: vuol dire che c'è altro,
3: né il costo dell'energia.
0: Quindi, che sono due cose diverse, bisogna spiegarlo a Tajani.
1: Né una cosa né l'altra.
0: Carburante ed energia sono due cose diverse. Quindi, però, comunque, secondo Salvini, non caleranno nessuno delle due.
3: Nel costo per le imprese?
0: Niente. Pensavo che quello per le imprese scendesse. Quello per le famiglie?
3: Il costo per le famiglie.
1: Delle famiglie. Perfetto. Quindi, che facciamo?
0: Se non cala il costo del carburante, quello dell'energia, il costo per le imprese, il costo per le famiglie, quindi cosa facciamo?
3: Quindi, o ti rassegni?
1: Oppure?
0: O ti attrezzi. Sì, quindi, cioè, ti puoi rassegnare, che dire vabbè, niente.
1: Ti
0: attrezzi con la cassetta del carro, della cassetta degli attrezzi, o col carro attrezzi, perché se sei
1: perché ti attacchi.
0: No, se sei in autostrada e non c'è più benzina, devi chiamare il carro attrezzi.
1: Spera che ce l'abbia la benzina,
0: perché
1: sennò
0: ferma anche quello e poi ci vuole un carro attrezzi per il carro attrezzi. Comunque, o ti rassegni, o ti attrezzi,
3: o ti prepari.
1: Vabbè, o ti prepari.
0: Che è la stessa cosa, un po'
1: o ti attrezzi e ti prepari.
0: Cioè,
1: sì.
0: Che differenza c'è tra ti attrezzi e ti prepari?
1: Sì, immagino la stessa, però forse lui aveva qualche sfumatura di mezzo che
0: forse
1: non
0: conosce l'italiano, perché dice parole a caso. No, quindi rassegni è una cosa.
1: Rassegni.
0: Ti attrezzi.
1: Il contrario è ti prepari.
0: In tutto questo.
1: Una via di mezzo. Dai.
0: In tutto questo, il presidente Meloni fa la cosa che le piace di più in assoluto fare
1: che
0: della
1: fa?
0: Vita. Va in Abruzzo, perché lei proprio piace. C'è una cosa che si sa, questo si sa. Tajani, tetto alla benzina, e Meloni Abruzzo, le piace l'Abruzzo e va in Abruzzo.
4: Caro presidente Marsilio,
1: che è il presidente della regione.
0: Della regione Abruzzo, e quindi lo saluta perché è quello.
1: Salve, buongiorno.
4: Cari amici, siamo arrivati alla sesta edizione dell'Abruzzo Economy Summit.
1: Dell'Abruzzo Economy Summit.
0: Magari qualcuno distratto tra i più non si è accorto che c'era la sesta edizione dell'Abruzzo Economy Summit. Invece sì, c'è stata anche quest'anno.
4: Ti voglio rivolgere a tutti voi le mie congratulazioni
1: per l'Abruzzo Economy Summit.
0: Per la sesta edizione. Questa è la
1: sono
0: sesta.
1: Sono ben sei e sono tutti che ne parlano.
0: Perché cosa fa l'Abruzzo Economy Summit?
4: Mette a disposizione di uno scenario più ampio le best practice.
1: Le best practice abruzzesi sono famosi in tutto il mondo, ce le invidiano.
0: Allora, c'è ancora qualcuno che quando pensa all'Abruzzo pensa agli arrosticini, ma è poca gente.
1: Ma sono banali, l'oliva alla scolana,
0: sì,
1: no.
0: Il banal grande a Venezia, però quando uno pensa all'Abruzzo ormai pensa alle best practice, che sono proprio le cose migliori dell'Abruzzo. Perché?
4: Perché l'Abruzzo è una regione che in questi ultimi anni è tornata a correre.
0: Quando tu pensi a correre,
1: no, è vero.
0: Non pensi a, non so, a Bolt, a Jacob, quando pensi a
1: correre, all'Abruzzo.
0: Pensi all'Abruzzo, certo. Corsa Abruzzo.
4: E a dirlo non sono io, sono i numeri.
0: Ma infatti, no, perché se lo dicesse lei, magari qualcuno dice no, l'ha detto lei.
1: Di parte, numeri. Dice quello che le pare. No,
0: Abruzzo,
1: no.
0: Corre. C'era anche la canzone, corre, corre, guaglio, no? Dell'abruzzese, proprio, ve la ricordate?
4: Il merito di questo successo è chiaramente su tutto del dinamismo delle imprese e dei lavoratori abruzzesi.
1: Grazie Abruzzo.
0: C'era anche la canzone, infatti, straordinaria. E non dimentichiamo...
4: E non dimentico la ricerca avanzata, che vede nell'Abruzzo un unicum nel panorama nazionale.
0: Una specie
1: pensi
0: di amaro.
1: All'Abruzzo e pensi all'unicum.
0: L'amaro Abruzzo, quello lì. E poi cosa c'è in Abruzzo ancora di...
4: L'aeroporto d'Abruzzo oggi viaggia verso 1,5 milioni di passeggeri.
1: C'è una pivinara in Abruzzo, tutti là vanno.
0: C'è una pivinara, l'aeroporto d'Abruzzo è quello.
1: Abruzzo.
0: E che c'è oltre l'Abruzzo?
4: L'Abruzzo è la prima regione italiana per studenti universitari in rapporto agli abitanti.
0: C'è stato fatto tutto uno studio, cioè non è che la regione con più studenti, no?
1: Il rapporto agli abitanti
0: che si chiamano Stefano, cioè tutto un... Però comunque l'Abruzzo
4: è una ricchezza straordinaria.
1: Straordinaria.

0: Quando uno pensa alle ricchezze straordinarie, non pensa solo a Qatar, no,
1: all'Abruzzo.
0: All'Abruzzo, pensa per esempio il nostro CDM, che è una ricchezza straordinaria, noi lo teniamo chiuso perché altrimenti poi quando cantano,
1: hai visto mai che si
0: sentano? Si sente, quindi è meglio che non si senta. E sull'Abruzzo, questa ricchezza straordinaria
2: che noi dobbiamo saper custodire e che dobbiamo
0: l'Abruzzo, dobbiamo
2: saper
0: Io penso che sapremo l'Abruzzo. E cosa dobbiamo dire sull'Abruzzo?
2: Viva l'Abruzzo.
0: Viva l'Abruzzo. Oddio, io penso che sia
3: Viva l'Abruzzo.
0: Certo, quello lì. Esatto. Io penso che sia il viva l'Abruzzo detto con meno entusiasmo della storia dei viva gli Abruzzo.
2: Viva l'Abruzzo.
0: Risentiamolo. Sì.
2: Viva l'Abruzzo.
0: Però torniamo alla notizia del giorno. Pensa che in Abruzzo avevano già messo il tetto della benzina almeno 20 anni fa. E c'è il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che ovviamente vuole dire la sua su questo tetto al costo della benzina.
4: Io devo dire che esprime apprezzamento.
1: Che fa?
0: Cosa?
4: Esprime apprezzamento.
0: No, esprime apprezzamento chi?
4: Ma è una decisione che l'ENI ha...
0: No, questo è no, cosa.
1: Aspetta, questo è cosa. Cioè, cosa?
0: Noi vogliamo sapere chi tende per esprime apprezzamento.
4: Che tende a calmierare i prezzi per il prossimo mese.
1: Ah, sì, ecco, certo. Apprezzamento per calmierare.
0: No, dico, ma è Urso, no? Che cosa ne pensa di questo, dell'ENI che ha calmierato i prezzi del carburante?
4: Io devo dire che esprime apprezzamento.
0: Esprime apprezzamento, lui stesso, egli esprime apprezzamento.
1: Esprime apprezzamento.
0: Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il
1: prezzamento.
0: Siamo tutti prezzolati.
1: Si prezza il primo.

0: Un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta le ultime notizie. Vannacci pubblica una foto con l'intelligenza artificiale dove spoglia Matilde Siracusano della maglietta e si giustifica chiarendo: non l'ho modificata io, mica è senza la gonna. Meloni, la legge elettorale non avvantaggia né la maggioranza né l'opposizione. Stando ai sondaggi è anzi la prima legge elettorale al mondo che assegna il premio di maggioranza all'astensione. Il governo approva il pacchetto scuola ma non riguarda gli stipendi dei docenti italiani che sono i più bassi in Europa. E il costo della vita è così alto che al semaforo non trovi più quello che ti vuole lavare il vetro ma quello che ti vuole tradurre dal latino. Programma del campo largo, Schlein. Sulle armi all'Ucraina troveremo un compromesso con gli elettori del PD. Passiamo agli esteri. Netanyahu parla all'Assemblea Generale dell'ONU e i delegati degli altri paesi abbandonano la sala. Lui fa contare le sedie vuote per calcolare quanti coloni ci entrano. Lo stretto di Hormuz è sotto il controllo totale degli Stati Uniti, annuncia Trump dopo aver ribattezzato il Golfo del Messico Golfo Persico. Trump, l'intelligenza artificiale è andata fuori controllo e potrebbe attaccare l'umanità? Non mi preoccupa. Sarà brava quanto ti pare, ma deve prima battermi alle elezioni.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Dimmi.
3: Alle 13.42, insomma, siamo qui in diretta, vi ricordo, sulla
2: sempre comunque
3: pagina Facebook Un giorno da pecora Radio 1, sul nostro account Instagram e sulla pagina YouTube della Rai. Insomma, lì ci potete vedere in diretta video, noi siamo qua, ci vedete come
2: bellissimi.
3: Siamo bellissimi, siamo un po' esagerati.
2: Guarda le ragazze oggi, sì, come sono tutte sberluccicanti.
3: Tra l'altro oggi si è vestito con il lungo per cercare di piacere a Tajani, perché dopo la settimana scorsa
2: perché la gonna è più lunga, è vero.
3: Sì, perché settimana scorsa non essendo stati affidabili, non avendo avuto molti, diciamo, riscontri, oggi
2: questa
3: provano
2: settimana
3: con la gonna lunga.
2: La carta della gonna lunga,
3: sì, di essere affidabili, ma me la vedo difficile. Lunedì, dice,
2: oggi è lunedì 28 settembre su Rai Radio 1.
3: Però
2: sì, sono passati 1437 giorni dall'insediamento del governo

0: Oh, mancano 13 giorni, erano 1450.
1: Capisci? E ne mancano 380 alla fine della scadenza naturale della legislatura.
0: Che chissà se ci arriveremo mai. Chi può dirlo? Ma intanto adesso stiamo, ci eravamo messi d'accordo con un ospite, doveva venire qua, poi lui ha capito male e pensava di dover venire domani, invece doveva venire oggi.
1: E con chi ha parlato? Non ha parlato con te?
0: Sì, ha parlato con me. Ma
1: e ti ha detto di sì?
0: Sì, però ha capito che era domani.
1: Però il suo sì
0: era per domani e invece...
1: Non abbiamo capito. Cioè, però, noi sì, però...
0: Però adesso non vorrei neanche...
1: C'è stato un problema di comunicazione.
0: Sì, non vorrei neanche creare questa grande attesa, perché non è che siamo per avere un ospite chissà chi, cioè nel senso, se avremo un ospite...
1: Non un premio Nobel.
0: Ma non un premio Oscar. Ma nemmeno, proprio neanche un premio. Abbiamo un ospite così, però non è che adesso tutta sta attesa. Vabbè, allora, chi c'è? Abbiamo trovato l'ospite con cui non ci siamo capiti?
1: L'abbiamo trovato.

0: ieri.
1: Ex deputato di Forza Italia, ex direttore del Riformista, ex avvocato, ex storico fidanzato di Anna Falchi, attuale nipote di Bruno Vespa, editorialista del Giornale del Tempo, opinionista di Mediaset, signor Ruggeri, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Hai dimenticato consulente, cornutazzo.
1: Consulente di cosa?
0: T'ha dato del cornutazzo.
2: Consulente di cosa? Di comunicazione, relazioni istituzionali, ma possibile?
1: Ah, così generico. Consulente di sì, consulente.
0: Ma cornutazzo t'ha detto.
1: Vabbè, ma no. Senta,
2: comunque, ma sì, lo sanno tutti. Nancy, posso dirti una cosa? Faccio appello a te che sei la parte equilibrata del programma, anche quella presentabile.
0: Sì.
2: Giorgio Lauro stamattina è riuscito a mandarmi una serie di messaggi in cui sostanzialmente mi dice di venire da voi domani.
1: Ma non è vero.
2: Poi mi fredda perché non è in grado neanche di prendere un appuntamento. Lui pensa soltanto a smiccicare le ragazze al bar quando finita la trasmissione.
0: C'è loro proprio a smiccicare.
1: Però scusi, signor Ruggeri, io gli ho detto può venire qui alle 13:40? E lei mi ha detto sì. E lei
2: sì,
1: pensava che
2: ma parlavi di domani.
1: Ma no.
2: Può venire domani.
1: Guardi,
2: certo.
1: Domani non v'è certezza. Io parlo sempre di oggi, signor Ruggeri. Come sta, signor Ruggeri?
0: Vabbè, comunque.
1: Come sta? La vedo sempre in televisione con questi capelli straordinari, tutti rigogliosi.
2: Pazzesco, dai. Ma... te l'ho già detto, vuoi il numero della dottoressa Insana? No. Così potrai piantarti tu.
0: No, è venuto benissimo questo lavoretto.
1: Sì, non voglio modificare il corso dell'esistenza. Senta, signor Ruggeri,
2: ma va, se ti imbottisci di Viagra per lenire la tua evidente impotenza, lo stai modificando.
0: Oh, signore, va benissimo questa cosa. Ma zio, come sta lo zio?
2: Credo bene.
1: Signor Ruggeri, lei è l'uomo adatto per aiutarci a risolvere il caso dell'estate, no? Cosa è successo a Bruno Vespa? Cioè, come mai? Dove si è capitongolato?
0: Che è successo?
1: Che notizia ha lei che è parente?
2: Ma allora, quello che ho capito è inciampato in casa, però ad appigliarsi a una parete non è andata bene, quindi si è fatto male. Vabbè,
0: ad appigliarsi a una parete? Cioè, che è un quadro?
2: Sì, appendersi, in piedi.
1: Non sa niente, ci sta
2: però tutto sommato mi pare che stia bene, per fortuna speriamo che torni.
1: No, certo, prima possibile.
0: Quello sì,
1: Però mi pare capire che non sa niente, ci ha detto quello che ha letto sui giornali, signor Ruggeri.
2: Non so, le dico quello che mi ha detto mia zia, che vedevo dire.
1: Ah, lei ha chiamato la zia e ha detto cosa è successo a zio?
0: È cascato, non si è appigliato ai
2: tolongo.
1: Certo.
2: Come fanno tutti d'altronde,
1: Sì, è vero.
2: Tuo zio ti fa male, Giorgio,
1: sì,
2: e lei in ospedale, tu chiami tua zia.
1: Senta, signor Ruggeri, domani Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, c'è cioè una grandissima festa a Villa Certosa, lei ci va, immagino?
2: No, non ci vado, assolutamente non ci vado.
0: E
2: no.
0: Come mai no?
2: E vedo che ci sono molte feste che celebrano questa ricorrenza. Devo dirti la verità, non mi trovano molto concorde, diciamo.
1: Perché no? Per celebrare...
2: No, perché secondo me di Silvio Berlusconi bisogna portare avanti la mentalità, il ricordo vivido, la proposta politica, però questa cosa di esibire non è il caso di Villa Certosa, perché quella è una cosa, diciamo, organizzata da parte della sua famiglia.
1: Luigi, il figlio,
2: Sì, va bene, il figlio va benissimo, figuriamoci. C'è più, diciamo, da quello che ho capito, un addio a Villa Certosa prima che venga e passi di mano.
1: È stata venduta poi?
2: Sì, da quello che ho capito, sì. Però, ecco, insomma, mi riferisco ad altre celebrazioni di cui mi arrivano molti messaggi che sono francamente di pessimo gusto.
1: Ma tipo quali?
2: Tipo una in Campania. Che
1: Napoli, diciamocela.
2: Con gente che peraltro Berlusconi sostanzialmente non lo conoscevo, l'ha visto due volte in vita.
1: Ci sono Gaspari e Martuscello a Napoli.

0: e Martuscello ovviamente lo conosceva.
1: Sì.
0: Però il punto è un altro. Il punto è che secondo me feste, diciamo, di questo sapore non si dovrebbero organizzare.
2: Uno può, ma lui sarebbe stato contento, diciamo, di questa celebrazione dei 90 anni così postuma?
0: Credo che sarebbe stato contento, conoscendolo, di compiere 90 anni, ma l'avrebbe presa con la consueta ironia, come prendeva già i suoi compleanni precedenti. Ma detto ciò, ripeto, io sono uno che cerca di, come, ricordare Berlusconi in maniera un po' più sobria e meno esibendola. Ho visto dei cartelli anche che verranno, immagino, associati a certe manifestazioni che con Berlusconi non c'entrano niente, c'entrano più con chi vorrebbe usare pro domo sua il ricordo di Berlusconi, e questo non mi farebbe per niente piacere.
1: Ma per esempio, ma che c'è scritto sui cartelli?
0: Ma c'è un cartello orrendo, noi facciamo dentro il vaso, i comunisti fuori dal vaso, sono pacchianate di paese.
1: Senta,
0: che con Berlusconi non c'entravano niente. Berlusconi era una persona molto ironica, come tutti quanti voi ricorderete, ma non era una persona volgare, e queste, non vorrei che certe ricorrenze invece lo fossero. Senta, mi darebbe molto fastidio.
2: Signor Ruggeri, tra l'altro lei è una testimonianza diciamo vivente dell'omaggio a Berlusconi, no? Perché il parrucchino, diciamo, più o meno è un modo,
1: ma non è un parrucchino,
2: per ricordarlo. No.
1: Scusa, non è un parrucchino,
0: no,
1: un'altra cosa.
0: Non era un parrucchino il suo, non è un parrucchino il mio, sono entrambi due trapianti di capelli.
2: Ah, vedi, quindi è una citazione.
0: Ti ho raccontato, credo che mi aveva tra virgolette obbligato lui a farlo, tra pianto di capelli, no?
2: Sì, vede. Quindi è una citazione, diciamo, per certi versi.
1: Vabbè, io non
2: è
1: lo sapevo.
2: Sì. Senta, ma quindi secondo lei Forza Italia non è più, diciamo, dal punto di vista politico sulla strada che aveva indicato Silvio Berlusconi?
0: No, secondo me non lo è da tempo, ma questo non è un mistero, ci può molto facilmente tornare, credo sia doveroso che ci torni, ma ecco, insomma, spero che ci si renda conto che, insomma, se si vuole celebrare giustamente il presidente Berlusconi, lo si deve fare tutti i giorni, portando avanti quella mentalità che oggi...
2: Com'è?
1: Mentalità.
2: Cioè, secondo lei Tajani non è il degno erede di Berlusconi, signor Ruggeri?
0: Ma no, adesso dai, non è che Tajani non c'entra niente neanche con la commemorazione di domani a Napoli, non l'ha organizzata Tajani.
2: Infatti,
0: quindi
2: Tajani c'entra con le gonne corte e le gonne lunghe, giusto?
1: È vero. Siamo per la gonna corta o la gonna lunga?
2: Ruggeri,
1: la donna affidabile o la donna poco affidabile?
0: Guarda, il mio punto di vista è il seguente. Io sono stato fidanzato, come voi ricordate sempre, per altri 10 anni con una donna e faceva i calendari nuda e non l'ho mai considerata per questo una donna per male, quindi evidentemente la mia mentalità è un po' diversa da quella di Antonio. Credo che si sia espresso male, perché credo che potreste dire che a suo figlio avrebbe consigliato una donna più affidabile, ancorché meno appariscente, però purtroppo si è espresso male. E esprimersi male nel 2026 per un leader politico è un bel problema, però la mentalità che rivela quella roba lì, secondo me, è un po' retrograda.
2: Secondo lei, Berlusconi, cosa avrebbe detto Berlusconi a Tajani dopo un'uscita di quel genere?
0: No, io credo e so perfettamente come la pensasse Berlusconi al riguardo, ma il punto non è rievocare quello che pensava Berlusconi. Vabbè, il punto è che esistono un sacco di donne bellissime, avvenentissime, affascinanti, e perché no, anche in gonna corta, che sono delle donne per benissimo,
2: affidabili,
0: spesso insospettabilmente più per bene di quelle con apparentemente castigate.
2: Ma questo non c'è rapporto, ma anche al contrario. Forse Tajani parlava di se stesso, perché lui dice che anche i fusti non sono affidabili, mentre quelli in giacca e cravatta sì, tra gli uomini.
0: Vabbè, però Tajani è un bell'uomo.
2: Sì. Tajani è un bell'uomo, è una frase di cui si prende tutta la responsabilità lei, signor Ruggeri.
0: Vabbè, obiettivamente è un bell'uomo, cioè 70 anni credo, Antonio.
2: Sì,
1: certo. Anni
0: bene, è un bell'uomo.
1: 70.
0: E non so a quale categoria possiamo iscriverlo, però se dei fusti o di quelli, diciamo.
2: E non ha fatto il trapianto.
1: Proprio fusto.
0: Non ha fatto il trapianto perché, beato lui, non ha problemi di capelli.
2: Senta, ma lei che è un vivere.
0: Però, insomma, se mi ha detto un po' una stupidaggine, dai.
2: Sì.
1: Vabbè, gli è venuta male.
2: Senta, signor Ruggeri, lei che è un playboy, un viveur delle notti romane,
1: ecco.
2: Insomma, se non lo è lei, dico, signor Ruggeri, scusi, dicevo, ma è andato a mangiare a Cefalù?
0: Probabilmente, secondo Tajani, non sono affidabile io anche per questo.
2: Certo. Come dargli torto, lei certo che non è affidabile.
0: Secondo la categoria di Antonio.
2: Lei non è un fusto, però, lei è già che cravato.

0: cravatta.
1: No, no.
2: È un fusto in giacca e cravatta, guarda che ti dico.
0: No, dicevo, è mai stato a mangiare...
1: La cravatta la metto spesso però, eh. Sì. Metto spessissimo.
0: Sì. È mai stato a mangiare a Cefalù, al ristorante di La Vitola?
2: Ah!
1: Ma figurati, ma come... non è quel posto.
2: Ma chi ci andava? Nessuno ci andava.
0: C'era pieno di gente che ci andava.
2: Come l'hai definita? Come l'hai definita? No, perché è carino.
1: Ma a me questi posti romani dove tutti fanno salotto... Questi posti romani dove tutti fanno salotto,
0: non le piace,
1: a fare
0: queste
1: cose, mi hanno sempre annoiato. Mi trovo provincialissimi, non me ne frega niente. Vado in posti diversi e migliori.
0: Però lei La Vitola la conosceva?
1: La Vitola mi ha avvicinato solo una volta a Milano, io non l'avevo mai visto in vita mia, peraltro non è neanche un bel vedere.
0: Vabbè, adesso non stiamo a fare body shaming, che... scusi, che c'è, neanche lei è un bel vedere, la Ruggeri.
1: Beh, insomma, adesso se mi paragoni esteticamente alla vita, ti querelo.
0: Ma no, nessuno sta paragonando niente, non facciamo body shaming. Cioè,
1: neanche come pedina penale, se permetti, siamo persone molto diverse.
0: Bene.
2: Comunque, ecco, questo si può apprezzare.
1: Detto ciò, mi ha avvicinato una volta per dirmi, però lei quando era parlamentare, ha trattato male il mio amico Siffredo Tanucci, ci deve fare pace perché Siffredo di qua di là.
0: Ma questo
2: allora lo faceva sul serio,
0: perché voi, lei con Ranucci ha avuto uno scazzo di messaggi
1: sì, poi mi pare che i fatti mi diano abbastanza ragione, abbastanza ragione. Adesso, ma
0: c'è un'inchiesta, però, vedremo cosa c'è l'inchiesta, e quindi solo quello, lei come rispose? Secondo lei perché La Vitola ha messo la bomba a casa di Ranucci?
1: La Vitola dice perché voleva farle uno spot.
0: No, era una delle tre versioni, perché l'altra era quella che gli voleva far aumentare la scorta e l'altra era un riscatto sociale suo. Ma e secondo lei che dia si è
1: fatto? Quindi tutte e tre cazzate comunque.
0: Non lo so, Ranucci.
1: Possiamo dire che sono tutte e tre cazzate.
0: E Ranucci lo conosceva, la Vitola lo conosceva Berlusconi, era diciamo più vicino a Forza
1: Berlusconi
0: Italia.
1: Berlusconi lo aveva denunciato, l'aveva fatto condannare per tentata estorsione.
0: Sì.
1: Quindi
0: dopo.
1: Direi che tanto amici non erano, diciamo. Ma detto ciò, il punto è che quell'attentato è stato presentato, ricordatemi, cioè, ditemi se mi sbaglio, è stato presentato a suo tempo come un attentato contro la libera stampa dell'organizzazione criminale che fosse la mafia, la camorra, invece era Valterone La Vitola,
0: perché
1: tipo Thomas Milan e Bombolo, diritto ristorante cinese, capito?
0: Perché? Perché il movente è importante quando c'è un attentato, un incidente.
1: Ma questo ce lo diranno i magistrati, non è che mi sia interessato,
0: chiedo.
1: Solo l'enorme figura di merda che ha fatto Siffridone nostro, che è sempre molto moralista col culo degli altri, ma assolutamente
0: comunque
1: suo.
0: Un eloquio,
2: oggi veramente siamo forbiti.
0: Senta,
2: eh?
0: A proposito di eloquio forbito, ma secondo lei Forza Italia si allea con Vannacci alle prossime elezioni?
1: No, secondo me è Vannacci che non si vuole alleare col centrodestra, compresa Forza Italia.
0: E Forza Italia vorrebbe allearsi con Vannacci?
1: Secondo noi fa bene a non allearci.
0: Senta, lei che sa tutto di retroscena della politica, esclude uno scenario in cui Vannacci si allea col centrodestra e Forza Italia esce dal centrodestra, si candida Marina e si fa una lista di centro?
1: Sì, lo escludo.
0: Al 100%?
2: Proprio definitivo.
1: 110.
0: Al 110, come super bonus, quindi.
1: E come super bonus che ci ha costato 200 miliardi di debito che ancora stiamo pagando grazie alle intemerate di quella banda di rivedibili personaggi che sono i 5 Stelle.
0: Senta,
1: rivedibili perché ho già detto troppe parolacce.
0: Sì, abbiamo sistemato un po' tutti oggi. Ma lei si candida alle prossime elezioni?
1: Ma perché dovrei?
0: Beh, tanto se rimane Tajani leader di Forza Italia, no, di sicuro, dico. Però se invece ci fosse una nuova Forza Italia, no, dico...
1: Ma io credo che ci sia da tanto tempo che una nuova Forza Italia aggiornata, una mentalità più moderna, idee nuove che oggi effettivamente non ci sono, linguaggi nuovi, volti nuovi.
0: Sì.
1: Ma questo no, l'ho sempre detto io, in trasparenza e senza voler offendere nessuno, però ci serve gente brillante, serve gente aggiornata, serve gente che abbia un curriculum serio, che abbia delle idee che possano risolvere tanti problemi che l'Italia comunque soffre.
0: Sì.
1: Dopodiché, insomma, questo non è contro qualcuno, però sicuramente a favore di un'idea e della mentalità che vogliono tutti quanti ricordare domani, nel giorno del 90° compleanno di Silvio Berlusconi.
0: Che belle parole.
1: Ripeto, meno celebrazioni lugubri che puzzano un po' di appropriazione di un ricordo, che è una cosa un po' blasfema dal mio punto di vista, avendo io molto voluto bene a Silvio Berlusconi. Più continuità nell'eredità politica, nelle idee, nella mentalità che si offre all'Italia.
0: Mi dice l'ultima cosa, è fidanzato, signor Ruggeri?
1: No, al momento sono sul mercato, se vuoi dargli una mano.
2: Era bene, allora diciamo, però io mi ricordavo che c'era una cosa, c'era una cosa che si piaceva, no? E non è andata,
1: è andata
2: poco.
0: L'estate è così, uno sta tutto il
2: faceva
0: tempo.
1: Comunque, io se potessi, Giorgio, mi affiderei per una ricerca.

0: cerca in questo senso alla signora Brilli.
1: Più certo. Adesso vediamo, mettiamo giù un'agenzia matrimoniale. Arrotondiamo qualche cosetta.
2: Con quel trapianto può fare
0: lui
2: tutto.
0: Lui frequenta delle donne discutibilissime, non lo può dire.
2: Sì, con le gonne corte.
0: Donne.
2: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno Pecora, l'unica trasmissione con le donne discutibili. Discutibilissime.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, questa sera alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Da stamattina sconto sui carburanti nei distributori della rete Eni, a breve anche in quelli IP, che insieme coprono circa il 40% della rete nazionale. Ai distributori Eni ed Eni Live, in modalità self, la benzina costerà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19. Si tratta di 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi della settimana scorsa, un risparmio di 8 euro e mezzo per un pieno da 50 litri. La misura durerà 30 giorni e i prezzi resteranno fissi anche se il petrolio salirà. Tuttavia, per Asso Petroli si potrebbe configurare uno squilibrio competitivo incolmabile che, se prolungato, metterebbe a rischio la sopravvivenza degli operatori indipendenti. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra e 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto l'antiterrorismo britannico, mantenendo un velo di cautela sulla matrice nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio ed enormemente complessa. La morte nel 2013 di David Rossi, ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. La vittima sarebbe stata aggredita in maniera violenta nel suo ufficio da più persone e, prima di precipitare dalla finestra, era cosciente ed ha cercato di difendersi. E quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, con l'ausilio del RIS dei Carabinieri, nell'ambito della perizia richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul decesso di Rossi. Musica, gli MTV Awards di Los Angeles incoronano regina Madonna, la pop star vince 7 statuette grazie al nuovo album Confessions 2 e al relativo cortometraggio. 3 i premi per Taylor Swift, fra cui quello per il video dell'anno con The Fate of Ophelia. Tra gli altri premiati, Lisa, 29 anni, migliore artista pop con il brano Dream, e la giovanissima Sienna Spyro. È tutto.

0: Un giorno da pecora.
1: Appello di ebrei italiani contro il DDL della maggioranza. Criminalizza la critica includendo nella definizione di antisemitismo chi attacca Netanyahu paragonandolo a Hitler. E escludendo dall'antisemitismo chi è il busto dell'alleato di Hitler.
0: Un giorno da pecora. Solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Chi c'è adesso con noi? C'è qualcosa? C'è la Buio Cam?
3: Andiamo a vedere la Buio Cam per capire chi c'è oggi. Vedo un po' di gente che traffica con dei telefoni, cose non si capisce.
2: Delle ombre.
3: Gente un po' attiva. Che vuole darsi, però non è che si veda molto, è buio.
2: Gente

0: E fa, sono parecchi pure, perché
1: tanti,
0: vedo,
1: sì,
0: vedo
1: sì,
0: diverse persone.
1: Però senza
0: qualcuna di queste entrerà qui da noi.
1: Immagino, una porta semi chiusa, ma da quello che mi dicono dovrebbe esserci uno dei più grandi leader del centro-sinistra italiano.
0: Oh, vediamo.
2: Ecco a voi.
1: Sì, no, un po' meno,
3: C'è Matteo Renzi.
1: No, ancora un po' meno di Matteo Renzi.

0: Alessandro Onorato,
1: assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma, leader di Progetto Civico Italia. Signor Onorato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, come andiamo?
1: Bene. Lei?
0: Bene, insomma, due stracci, però
2: Ma vi trovo in grande forma, come al solito.
1: Ecco, questo vestito sobrio.
2: Oggi sono così,
1: dove stato?
2: Che sono un po' troppo coatto antico, quindi certo. Provo a darmi un tono.
0: Coatto antico?
2: Beh, gira anche questa.
1: Sì, invece oggi è vestito da...
0: Com'è uno coatto antico? Scusa, non lo so.
2: Non lo so, è una pagina satirica, mi ha descritto in questo modo, ma posso dire...
0: Coatto antico?
1: L'ha presa bene,
2: posso
1: comunque,
2: dire, ci sto.
1: Ci sto. Ci sto, bro.
2: Meglio coatto che imbalsamato.
1: Certo, perché chi è che è imbalsamato?
2: La Madame Tussauds, dai.
1: Certo, vabbè, senta, allora diciamo per chi ci ascolta la radio, vestito abito grigio, cravatta blu e camicia azzurra.
2: Ma l'ho fatto solo per Nancy.
1: Per Nancy.
0: Ma non è grigio, non so se... è grigio l'abito,
2: è grigio,
0: blu.
2: È grigio. Canna di fucile.
1: Ma non so se la brillante brilla apprezza un vestito così, cioè non è che sia niente.
0: Trovo
1: di
0: che stia benissimo.
1: Sì,
2: ma tu che ne sai?
0: Piuttosto veloce.
2: Facciamo dirlo a lei.
1: Però si può vestire
2: a loro.
1: Chiunque così.
0: Chiediamolo alle ragazze. Guarda che eleganza oggi ci viene.
2: Ma infatti volevo, da assessore alla moda di Roma, volevo fare complimenti.
1: Sì, ho capito, ma sono due ragazze giovani.
2: Peccato per il simpatico Lauro che abbassa il livello.
1: Però sono due ragazze giovani, la smetta di fare il lumacone appena entrato.
2: Zero. Potrebbero essere mie figlie ormai.
1: Lo so, vabbè, ma dicono tutti così, guardi.
2: Lo so, è vero, glielo dice un po' viscido,
1: certo.
2: Ma non io.
1: Senta, sì, anche i viscidi dicono che non sono viscidi.
2: Lo so, vabbè, io provo, da papà di due bimbe, provo a non esserlo, mettiamola così.
1: È venuto in taxi, signor Onorato?
2: No,
1: perché non è venuto in taxi?
2: Perché non avevo bisogno.
0: Non perché non ne ha trovati.
2: No, ma ci sono i taxi.
1: Oggi è stato un po' complicato.
0: Perché uno cerca,
1: oggi
0: invece non ci sono.
2: Beh, se non...
0: cerchi di prenderlo.
2: Nancy, se non lo trovi, mandami un messaggio, ci penso io.
1: Ah, ce la manda lei il taxi? Ma lo manda anche a me?
0: No, te
2: se
0: no.
2: Vuoi. Ma tu vai in bici, no?
1: No, qua di bici, nel senso che...
0: Li prende i mezzi, dice.
1: Certo.
2: Vabbè, perché si vuole dare un tono.
1: No,
2: vuole essere sostenibile.
1: No, vado a piedi anche.
2: Appunto, voglio essere sostenibile.
1: Intanto, non so se sarà sostenibile la puntata con l'assessore Onorato, ma se volete fare una domanda, ricordo che ci sono le domande dei nostri ascoltatori, un vocale, potete mandare un vocale a che numero?
0: 335-699-2949.
1: Ecco, vi ricordo le regole di ingaggio: nessun insulto, nessuna parolaccia e neanche troppi pimponi, e domande dirette ad Onorato.
0: Esatto, e lui risponde
1: dicevamo del taxi, perché l'altro giorno ha fatto un'intemerata, ha fatto incazzare i tassisti perché è andato a Termini.
2: No, come io ho fatto per bere.
1: Sì, è andato a Termini dove c'è sempre una coda lunghissima quando si arriva, e sa che io ne parlo sempre con i tassisti, dicono sempre che la colpa è del comune.
2: Vabbè, è normale.
1: E lei invece se l'è presa con quelli che battono le corse, che vuol dire, traducendo,
2: che si scelgono i turisti polli da spennare contrattando dei prezzi fuori dal tassametro, fuori dalle tariffe comunali, che è una vergogna inaccettabile.
1: Il comune cosa può fare per questo?
2: Beh, il comune può fare tanto, sicuramente si può fare di più, ma nel caso specifico, se vogliamo raccontare, perché sennò chi ci ascolta non capisce, sembra che siamo dei pazzi, io come tanti utenti, come decine di migliaia di persone, uscivo dalla stazione. Un signore anziano, che è nel mio video peraltro, che poi ho postato, mi chiede se volevo una corsa di taxi illegale. Io lo guardo
1: senza riconoscerla, quindi
2: senza riconoscere, ma per 7-8 secondi il tempo che mi fa taxi, io gli ho detto: ma sei matto? A quel punto lui ha realizzato, mi fa: che devo fare? E io gli ho detto: te ne devi andare. Dopodiché c'erano due vie: andarmene, girare la testa come fanno molti, oppure tornare indietro. Ho posato le valigie, ho anche sbagliato nei toni, mi dispiace perché sono stato un po' volgare, però vedere
0: volgare.
2: Ma sì, lì a Termini, per intenderci, Nancy, hai presente la fila dei taxi che arrivano alla nuova piazza?
1: Anche, per dire,
2: ci sono
1: anche a Milano, la stazione di Milano.
2: No, allora, a Roma, in particolar modo, di fronte alla stazione, ci sono 5-6 soggetti noti che hanno la licenza, sono taxi regolari, che superano la fila dei tassisti onesti che aspettano il turno, si mettono in sosta vietata lì e si scelgono chi portare. Se arrivi tu, Nancy, gli dici: vorrei andare

0: andare, non lo so, a Via Veneto, vicino, dico in centro, e ti dico: no, guarda, no, rimani qua perché io voglio una corsa. Voglio una corsa magari a Fiumicino. E in più contrattano i prezzi. Quindi a quel punto, quando io sono arrivato, mi sono permesso di dirgli con toni alterati, di cui sicuramente me ne scuso, perché poi il video è diventato virale in maniera molto civile.
1: Se non fosse virale, invece, chi se ne frega?
0: Beh, se fosse rimasto tra di noi, potevo anche avere un tono così volgare. Comunque la sintesi è: o caricate i clienti o ve ne andate. Alle loro rimostranze, siccome sono soggetti noti, e le licenze le abbiamo prese, le abbiamo segnalate a chi di dovere, e ho detto che è finita questa figuraccia perpetua che fanno fare alla città di Roma nel mondo, è inaccettabile.
2: Cioè, dice che da oggi non ci sono?
0: Guardi, purtroppo in Italia ci sono due problemi molto semplici.
2: Soli?
0: Sì, no, ma che possiamo sintetizzare su un concetto. Ci sono le regole, farle rispettare è complesso. Poi alla fine uno fa una piazzata. Per giorni lì c'è stato praticamente l'interforze di verifica su questi soggetti.
2: Certo.
0: Io credo che a questo punto bisogna andare in fondo, perché il meccanismo per stracciare la licenza a questi cialtroni, perché sono dei cialtroni, no? Sono dei farabutti. È un po' farraginosa, perché tu gli fai la multa, gli fai la sospensione, no, e alla fine riescono a vendersela prima che gliela togli. E questi soggetti danneggiano anche i tassisti onesti.
1: Cioè,
0: invece
1: a
0: sono
1: vendersi
0: lì
1: la licenza,
0: certo,
1: prima che gliela togli.
0: Io credo che su questo servano delle norme più nette, dove invece gliela togli praticamente
1: Ma
0: subito.
1: Se questi sono noti, no? Perché gli altri tassisti li fanno passare?
0: Ma perché io ti devi mettere nei panni di tassisti onesti che stanno lì, se litigano con questi soggetti, rischiano pure che invece la licenza la tolgono a loro. E non è che è il Far West, non è che siamo Royal Rumble del Westring.
2: Salutiamo tutti i tassisti che ci stanno ascoltando.
1: Quelli
2: e
1: per bene, che sono tanti.
2: Onorato.
0: Senta, ma io non ce l'ho con la categoria. Credo che in Italia, in ogni categoria, ci siano delle sacche di illegalità che è giunta l'ora di prendere il calcio del sedere.
2: Allora, mi chiederete: ma perché continuate a evitare Onorato, che è assessore al Comune di Roma? Perché Onorato vuole diventare leader nazionale, già diciamo leader di Progetto Civico Italia, che è un nuovo, come possiamo dirlo, movimento, partito. Partito non lo dice nessuno.
0: Diventerà formalmente a brevissimo un partito, un movimento civico che unisce ormai migliaia di amministratori in tutta Italia, che sono consiglieri comunali, civici,
2: da cui Progetto
0: sindaci
2: Civico.
0: Esatto, che che vogliono aiutare il centrosinistra a cambiare il paese, a vincere le elezioni, e non si riconoscono negli attuali partiti, quindi non si riconoscono nel PD, nel Movimento 5 Stelle, in AVS, in quello che c'è. E sono una massa critica enorme, sono persone che io mi permetto di dire geneticamente modificate. Perché? Perché sono scelti dai cittadini. Noi veniamo eletti con le preferenze, a differenza di chi sta in Parlamento e vince tipo un gratta e vinci in We for Life, con le liste bloccate. E dobbiamo rispondere alle persone, perché giustamente adesso, qual è le domande che voi avete fatto?
2: Perché
0: questo problema di illegalità sui taxi non è risolto? Non è che qualcuno vada da Meloni a dire: perché avevi detto che dovevi togliere le accise sulla benzina e il gasolio, oggi un litro di gasolio costa più di un litro di vino? La puoi buttare in caciara ogni volta, è Hormuz, è mio nonno, è mio zio, e chi governa ogni volta ha il tempo di poter dire la colpa di chi è venuto prima di me. Chi amministra le città non ha quest'alibi, non puoi mandare la palla in tribuna. Quindi sono persone pronte, che hanno la capacità di risolvere questioni che non sono solo locali ma anche nazionali, che possono portare una ventata di novità nel centrosinistra.
2: Se volete chiedere perché ha Onorato, vi ricordo 335-699-2949 le domande per i vocali ad Alessandro Onorato, assessore di Roma, leader di Progetto Civico, che vuole candidarsi alle elezioni. C'è un problema: nella nuova legge elettorale i partiti che non si sono presentati alle elezioni precedenti, o che non hanno una rappresentanza in Parlamento, devono raccogliere 6.000 firme per collegio.
0: No, che vuol dire 370.000 e 450.000
2: per candidarsi ovunque, perché poi per ogni collegio
0: ti candidi solo in un collegio, allora ti candidi al comune.
2: No, certo, però
0: ti devi candidare in tutta Italia.
2: In tutti i collegi in cui si raccolgono 6.000 firme ci si può candidare.
0: Esatto.
2: Lei non ce le ha tutte queste firme?
0: No, non è il tema se io ce l'ho o meno. Sì. Dovremmo sempre raccontare, perché questa è una roba pallosissima.
2: Non come quella
1: la
2: di prima.
1: La storia dell'anticipo.
0: No, nel senso, nel 2013. Sì. Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, era un nuovo partito.
2: Sì.
0: Era il prototipo ideale di un cespuglio. Sì. Cioè, si presentò alle elezioni politiche, prese l'1,9%, entrò soltanto alla Camera, neanche al Senato.
1: Cespuglio, spieghiamo, sono partiti piccolissimi.
0: Piccoli. Perché esiste una, come dire, forza di pensiero che io chiamo casta italiana, che non vuole cambiamenti. Cioè, dobbiamo rimanere come stiamo, non stiamo benissimo. Quindi se uno prova a dire: no, scusate, io volevo fare una nuova formazione politica e candidarmi, ah, che vogliono questi, no? Lo dissero anche alla Meloni nel 2013.
2: Era fatta per non candidare cani e porci.
0: Non è cani e porci. Allora, scusami,
2: di partiti,
0: Lauro,
2: credo,
0: nel 2013 la Meloni per presentarsi

0: Dovette raccogliere 23.000 firme divise in tutta Italia e non ci riuscì neanche in Alto Adige, prese l'1,9. Se ci fosse stata la norma che ha fatto questo governo di destra,
1: non si poteva candidare.
0: La Meloni non sarebbe, non si sarebbe mai potuta candidare, non sarebbe diventato ultimo partito e poi primo partito e poi presidente del Consiglio.
1: L'ha fatta contro di lei?
0: Hanno fatto una norma che ad oggi danneggia soltanto Progetto Civico,
1: che è già, il suo partito,
0: che è già nei sondaggi, che è quotata, che è distribuita in tutta Italia.
1: E perché contro di lei?
0: Ma sacco, perché noi siamo stati un po' dei fessacchiotti. Siccome abbiamo detto, vabbè, per presentarci dobbiamo raccogliere firme, le raccogliamo.
1: Certo.
0: E la norma diceva 94.000 in tutta Italia. Quando abbiamo detto che eravamo pronti a raccoglierli, e siamo anche abbastanza bravi nel farlo, perché siamo amministratori, abbiamo il contatto con le persone, l'hanno portata a 400.000, un po' perché qualcuno pensava che avremmo mollato, un po' perché qualcuno pensava che obbligandoci a questa raccolta impossibile ci saremmo uniti ad altri.
1: Ma qualcuno chi? Ma è vero che c'è qualcuno
2: nella
1: c'è qualcuno all'opposizione a cui piace questa norma?
0: Questo non lo so,
1: lo chiedo.
0: Chiedo
1: a lei se non
0: allora, esiste un dato,
1: chiedo a lei,
0: esiste un dato di fatto, Lauro, che è il pezzo che mancava per i radioascoltatori. Queste firme non le devono raccogliere tutti.
1: Certo.
0: Cioè chi sta in Parlamento non le raccoglie.
1: Esatto. Solo i partiti.
0: Ma addirittura faccio un esempio: noi moderati di Lupi. Ha preso l'ultima volta 275.000 voti e adesso è esentato dalle firme. Cioè, loro che hanno preso 100.000 voti in meno. No. Perché hanno fatto un accordo alla Camera. Hanno fatto un accordo alla Camera. Cioè i gruppi devi avere un minimo di deputati.
1: Sì.
0: Non ce l'aveva né Lupi, né Italia Viva, né
1: però
0: Calenda. Si sono messi d'accordo e hanno detto facciamo così. Per noi c'è il condono. Chi sta fuori, arrivederci.
1: Senta.
0: È il meccanismo italiano.
1: È vero che...
0: Se tu stai fuori dal lavoro, se stai fuori in qualunque settore, devi rimanere fuori. Perciò il nostro è un paese per vecchi.
1: È vero che qualcuno dice che a Renzi è piaciuta molto questa norma. Perché tra l'altro Renzi non ha neanche firmato l'emendamento del centro-sinistra che chiedeva di ridurre le firme.
0: Ma guarda, posso dire
1: allora
0: la gente normale che ci ascolta si è rotta le scatole dei politici fanno polemiche,
2: ma
0: è un dato di fatto. Ho letto che Renzi ha detto caro onorato raccoglie le firme, certo lo dice lui che non l'ha mai dovuta raccogliere. Questo noi
2: comunque sono tante 450.000
0: guarda Renzi, noi faremo quello che la legge prevede,
1: però
0: fate attenzione, questa norma è anticostituzionale, perciò abbiamo scritto al Presidente della Repubblica con grande rispetto. Non è che dire, non è che il Presidente della Repubblica, voglio dire, il Presidente della Repubblica tra l'altro non aveva secondo me neanche bisogno della mia lettera, sa bene quello che sta avvenendo in Parlamento, però signori noi stiamo discutendo delle regole della partita, che oggi tu fai una cattiveria a me, domani la fai un altro, oggi tocca a noi, domani a qualcun
1: altro. Perché non va d'accordo con Renzi?
0: Ma io non mi pongo questo problema.
1: No, io gliel'ho chiesto, non gliel'ho chiesto se si pone il problema d'accordo con Renzi.
3: No, non era questa la domanda.
1: Il nostro CDM vestiti anche bene.
0: Lo dovrebbe chiedere a lui.
1: Ah, è lui che non va d'accordo con lei.
0: Non lo so. Nel senso,
2: tutto da solo, Renzi.
0: Guarda, io ti posso dire questo.
1: Sì.
0: Io vorrei aiutare il mio capo politico, che è quello del centro-sinistra. Credo che serva qualcosa di
1: campo largo, lei?
0: Allora, guardi, chiamiamolo campo largo, coalizione di centro-sinistra.
1: No, il campo largo è chi è? Lei è nel campo, non è nel campo largo?
0: Penso di sì.
2: Bisognerebbe capire chi c'è nel campo largo.
0: Allora, guarda,
2: io credo
0: che ci sia una differenza totale tra chi sta sui territori e chi sta a livello nazionale.
1: Sì,
0: noi sui territori, il centro-sinistra vince nell'80% dei comuni. Andiamo d'accordo. Com'è che i problemi ci sono solo a livello nazionale? Non sarà che chi sta lì gioca al tanto peggio, tanto meglio?
1: Guardi, le faccio una domanda per capire subito. Lei favorevole alle armi all'Ucraina, sì o no?
0: Io ho detto che se fossi stato in Parlamento avrei votato a favore delle armi in Ucraina, allo stesso tempo reputo che sia una vergogna che l'Europa nella quale io credo...
1: Sì che no.
0: Ma non è sì o no, ragazzi, ragazzi, il tema è un tema serio, capisco? Non si può banalizzare.
1: I 5 Stelle dicono no e il PD dice sì. Non è
0: molto difficile. Ognuno ha una sua sensibilità e una sua identità.
1: Non c'è dubbio.
0: Io credo che tutto il centro-sinistra sia d'accordissimo per lavorare per la pace.
1: Sì.
0: Qui c'è un piccolo bug, un buco gigante,
1: enorme.
0: Che l'Europa, nella quale noi crediamo, non ha nominato neanche il commissario per andare a trattare la pace. Allora, se qualcuno pensa che diamo le armi a oltranza, perché prima o poi l'Ucraina riconquisterà i suoi territori e arriverà fino a Mosca, c'è la... Terza guerra mondiale. Se qualcuno pensa che Mosca prende tutta l'Ucraina e arriva all'Europa, c'è la terza guerra mondiale comunque. Io non amo i politici che fanno i fighi sulle armi, che
1: sono?
0: Poi nella... Calenda è uno di quelli, lo dico con simpatia, che
1: Calenda
0: penso
1: fa il figo su cosa?
0: No, continua a dire...

armi, sì, oltranza, andiamo al fronte, contro gli obiettori di coscienza, voglio dire, allora, penso, capirci, al massimo che abbia difeso il motorino a Piazza Euclide, è forse questo, è il caso di non scherzare, perché calenda, le nuove generazioni, sì, gli dovremmo lasciare un mondo un po' di pace, dove

0: ti dico, io ti dico che se io
1: non si può.
0: Io fossi, se fossi stato in Parlamento e non ci sto, avrei votato l'invio delle armi. E vi segnalo che la Meloni, siccome ha paura di Vannacci, l'ultima volta più che le armi gli ha mandato i generatori, non sto scherzando, i generatori all'Ucraina, tra poco manderà le candele.
2: Glielo dico, so perché si dice che lei sia il centro di Conte e non il centro del PD, no? Perché che quello che Conte vuole opporre a Renzi, cioè vorrebbe che con i suoi voti in qualche modo cioè rendesse inutile Renzi nel bilancio.
0: Due considerazioni rapidissime. Beh, lo so, leggo purtroppo anch'io i giornali, sono costretto a questa.
2: Poi con Conte e Bettini ne avete parlato, che è quello della strategia.
0: Allora, guardi, le dico questo: un altro dramma di questo nostro amato e fantastico paese è che nessuno che può essere definito più o meno giovane nella vita può fare qualcosa senza avere un padrino o una madrina.
2: Certo.
0: Cioè tu vai avanti in politica, non avendo genitori, deputati, ministri, ma semplici insegnanti, non avendo parenti politici o quant'altro, chissà come avrò fatto onorato. Si devono rassegnare
2: strategia
0: psicologicamente.
2: Politica.
0: No, non è strategia politica. Noi non siamo in campo né per Conte né per la Schlein, così la chiariamo. Siamo in campo per aiutare la nostra parte politica, che è quella dei progressisti, a mettere un piano industriale per il paese. A me non frega nulla di questi politicismi, tatticismi. Le dirò di più: se la Meloni facesse una cosa giusta per il paese, non avrei complessi a dire brava.
2: Il bollo sarà giusto, la cancellazione del bollo.
0: Attenzione, è evidente che nessuno vuole pagare il bollo, però, e quindi meglio non pagarlo e pagarlo. Però fermati un attimo.
2: Se tu per
0: togliere parte del bollo agli italiani, che saranno felici di non pagarlo, sai che soldi metti? Metti 2,3 miliardi di euro del PNRR. Chi lo paga? Non lo paghiamo neanche noi presenti. Lo pagheranno i nostri figli, i nostri nipoti, perché è un prestito.
2: Guarda, il nostro CDM non ne può più perché diciamo
0: c'ha ragione, però quando gli arriverà la rata del PNRR, perché loro sono più giovani di noi, diranno: perché quel pippone non gli avevamo dato retta?
2: Diciamo, Onorato ha una caratteristica, il dono della sintesi, questo le va riconosciuto.
0: Lo sa qual è il dramma? È che sono temi troppo seri. Credo solo questo, che col PNRR ci ho fatto i palazzetti a Roma, dello sport, che valgono per i prossimi 40 anni.
2: Certo.
0: La Meloni dà una mancia di un pezzetto di bollo nella speranza di prendere i voti. Quindi è una truffa politica, punto.
2: Adesso con noi c'è?
1: Chi c'è?

0: chi lo sa.
1: Alessandro Zavalloni,
0: il benzinaio di Giorgia Meloni, che fa anche rima. Signor Zavalloni, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi ascoltatori.
1: Responsabile del distributore Eni di Viale Don Pasquino di Roma.
0: Distributore.
2: Non facciamo pubblicità.
1: Non facciamo pubblicità, però è la verità.
0: Distributore, no. Dove veniva il presidente Giorgia Meloni a fare benzina quando ancora usava la sua macchina privata. Senta, ha abbassato lei oggi il prezzo della benzina dal suo distributore?
2: Certamente, su indicazione della compagnia petrolifera.
0: Perché quindi 1,99 la benzina e,
2: esatto.
1: E 2,19 il gasolio.
0: Quanto ci deveva ieri invece?
2: C'erano 19 centesimi in più.
0: Quindi 2,18 la benzina e 2,37 la...
2: Esattamente.
0: Senta, è contento quindi che si sono abbassati i prezzi?
2: Ma noi certo, ma perché c'è qualcuno che non è con, è come dire siamo per la guerra e contro la pace.
0: No, per esempio,
2: siamo tutti per un abbassamento dei prezzi, questo non c'è il minimo dubbio.
1: Ma la gente che viene è contenta, vede delle facce contente?
2: Allora, intanto vedo grandi file. Il che sta a significare quanta sofferenza i cittadini di questo paese hanno avuto fino adesso. Ma fatemi dire una cosa, la dimostrazione di quello che sta avvenendo adesso, che sembra una cosa un po' improvvisa e diciamolo pure un po' improvvisata, tant'è vero che una serie di problemi sulla rete ce l'abbiamo,
0: certo.
2: È tuttavia la dimostrazione che uno spazio economico c'è e che il price cap è possibile metterlo. Ma se è possibile metterlo adesso, potevamo metterlo anche prima, e bisognerà capire come fare per il futuro, perché non si possono lasciare queste cose che sono serie alla disponibilità di un operatore privato, soprattutto se partecipato e è leader del mercato.
0: Per adesso Eni e anche IP che ha promesso di abbassare i prezzi ma senza un tetto, adesso si sta cercando di convincere

0: vincere il Kuwait, che è il
1: ma
0: Kuwait.
1: Questa è un'iniziativa volontaria che sì. va benissimo. Beh, però la politica non si può sottrarre alla sua responsabilità. Però, queste cose vanno fatte in maniera seria, organica, regolata per tutti.
0: Lei diceva prima, chi non è d'accordo, i suoi colleghi della Figish, non so come si dice così, dicono sì. che è concorrenza sleale rispetto a chi non abbassa.
1: Allora, tanto i miei colleghi, naturalmente lei capirà, io non sì. è che posso andare no, certo. contro i miei colleghi, però vi faccio dire una cosa, sì. Probabilmente vogliono lasciare, come dire, intendere che c'è un problema serio, come dicevo prima, sulla rete, una serie di problemi tecnici straordinari, moltissimi nostri colleghi sì. stanno vendendo in perdita in questi giorni, in questa giornata specifica, perché avevano già un prodotto sottoterra che avevano acquistato nei giorni precedenti esatto. a un prezzo più alto di 19 centesimi.
0: Ma lei, esatto. lei ci guadagna o ci perde oggi?
1: Perdiamo tutti.
2: Certo,
0: perché ma, però Eni aveva, non aveva promesso di in qualche modo saldare la differenza tra la benzina che avevate in riserva, che avevate pagato di più e che oggi vendete a di meno?
1: No, Eni giustamente dal suo punto di vista in modo unilaterale ha detto che avrebbe fatto, come dire, un minimo di compensazione. Ora il problema è che è come la media del pollo di Trilussa, questa certo. media è particolarmente bassa, ci sono alcuni impianti che sono davvero molto in sofferenza, ma queste sono cose che ci spicciamo noi con l'Eni o con le altre compagnie petrolifere. In termini generali, chi abbassa i prezzi c'ha sempre ragione. Il problema è che, ripeto, questa cosa è molto delicata e deve essere fatta sul piano, diciamo così, universale, amministrativo. È il governo che deve intervenire, non lo può lasciare dietro qualche colpo di telefono all'iniziativa di un singolo, come se fosse oggi, uno sconto.
0: Oggi quanto perde in percentuale rispetto a lunedì scorso?
1: Ma allora guardi, il conto è presto fatto. Sì. Il conto è presto fatto. I benzinai hanno un margine, sì. ogni litro di 3 centesimi e mezzo. Lo vendiamo a 19 centesimi più basso. Lei capisce bene che oltre il margine un gestore medio perde circa 15 centesimi al litro.
0: E quanti litri fa in un giorno? Per oggi farà più litri di lunedì scorso.
1: Ah, questo è sicuro, diciamo che un impianto come quello che gestisco io, sì. Diciamo che probabilmente sta intorno ai 9.000 litri al giorno, ma abbiamo impianti che vendono meno, ma in proporzione perdono uguale.
0: Sintetizzando, quanto perde oggi più o meno in valore assoluto?
1: Ma abbia pazienza, io non voglio fare caso particolare.
0: No, stiamo parlando con lei adesso, non possiamo fare il caso
1: sì, nazionale. Certo.
0: Se no,
1: in termini generali, ogni 10.000 litri ci sono circa 1.700 euro di remissione.
0: Quanti litri ha detto che fa al giorno?
2: 9.000,
0: però ogni 10.000 litri.
1: Sì, grosso adesso, modo. Poi
0: adesso chiamo Di Freddi, scusi, perché non mi era capito. Sì, per i conti. Senta, mi dica l'ultima cosa: è venuto qualcuno della famiglia a fare il super pieno dei oggi della Meloni, benzina che costava di meno oggi o no? Non ha visto nessuno?
1: Naturalmente no, però certo. La famiglia Meloni deve essere, come dire, protetta, quindi sì, non è che vengono a fare carburante.
0: Vabbè, perché poi comunque qualcuno, magari un cugino, non so, non è che tutti.
1: Ah, un cugino! Certo, adesso proverò a informarmi. Mi fate fare, a parte un saluto a Nancy Brilli, certamente è
2: un augurio,
1: però fatemi dare un abbraccio a Geppi.
0: Sì, no, ma non è morta,
1: ci mancherebbe altro, però...
0: Le diamo un abbraccio, pensavo volesse salutare anche Onorato, cioè, ma è venuto Onorato a fare benzina da lei?
1: No, ma lo aspetto.
0: Sì, va bene.
1: Anche perché abbiamo i prezzi bassi adesso. Certo, quindi
0: ma quanta ce n'avete ancora? O lo state esaurendo la benzina?
1: No, non è in esaurimento.
0: Grazie, ecco. Alessandro Zavalloni, il benzinaio della Meloni. Arrivederci.
1: A voi, buona giornata.
2: Buongiorno.
0: Lei ha fatto benzina stamattina?
3: No.
0: Ma perché non c'ha la macchina?
3: C'ho l'elettrica.
0: C'è l'elettrica e quindi niente, non paga neanche il bollo. Ecco perché era contro il bollo.
3: Ma no, io non ho detto che sono contro il bollo. Ho detto che se levi il bollo è una buona cosa per i cittadini. Lo devi fare in maniera strutturale e non devi fare in modo che lo pagano i figli dei figli dei miei figli per i prossimi 40 anni, perché è una truffa.
2: Come va?
0: Senta, no, ma così è. Quello che non ho capito è, allora, lei non si potrebbe, se si presentasse alle elezioni in questo momento dovrebbe raccogliere 6.000 firme a collegio. C'è un escamotage che potrebbe comporre una componente nel misto con tre deputati e un simbolo già presentato alle

0: elezioni sì, poi dovrebbe raccogliere solo 1500 firme a collegio. Li ha chiesti a qualcuno questi deputati?
1: No.
0: Perché no?
1: Perché no? Perché noi vorremmo...
0: non glieli danno?
1: Ma questo non è... No, in passato, beh, se li avessimo voluti...
0: l'avremmo, il PD, uno i 5 Stelle,
1: l'avremmo
0: uno a
1: questo ottenuti. Noi vorremmo portare in Parlamento una ventata di novità.
0: Sì, ho capito.
1: Perché se tu te li prendi, poi li devi ricandidare. Noi vorremmo portare... sindaci, consiglieri comunali nuove, una ventata di freschezza.
0: È
1: dai,
0: vero che
1: gente
0: ha chiesto
1: che...
0: a Tabacci il simbolo di Centro Democratico e no. Tabacci avete litigato e non ha
1: no, allora mi auguro che sia una vicenda conclusa. Sì. Ho letto con grande stupore su un giornale che lui dichiarava che io gli avevo chiesto il simbolo e lui mi aveva detto di no, che è falso. Penso che
0: non gliel'ha chiesto.
2: Non è vero Tabacci. Proprio?
1: Zero, tanto che poi il pomeriggio dopo che io ho fatto
2: una fantasia di Tabacci.
1: Esatto, dopo che ho fatto un video dove spiegavo che non era vero, lui ha fatto un'agenzia dicendo no, è vero, non me l'ha chiesto.
0: E a Mastella gliel'ha chiesto, che anche Mastella ce l'ha.
1: No, non l'ho chiesto.
0: Mastella ha detto facciamo una lista di centro tutti insieme.
1: Ma guardi, a me non appassiona il partito né di centro né dei moderati. Io credo che dobbiamo fare una forza.
0: Se non appassiona lei che è di centro.
1: Le dico, dobbiamo fare una forza politica civica dove all'interno ci siano sensibilità diverse e che sia molto radicale.
0: Però è il centro del centro-sinistra.
1: Ma voglio dire, le posizionamenti geometrici, sai che gliene frega a chi ti sta ascoltando adesso, ma chi le decide?
2: Allora noi
1: voglio dire, noi a Roma abbiamo dato il voucher sport 500 euro l'anno per far fare sport gratuito. È una misura di centro o di sinistra? Sinistra.
0: Ma io le chiedo a lei.
1: Ma che vuol dire? Sente... Cioè far rispettare le regole è una roba di centro, di sinistra, di destra. Noi vogliamo fare e l'abbiamo fatto.
0: Però lei è di centro-sinistra. Perché
1: vabbè,
0: si...
1: ovvio. No, vabbè, però voglio dire
0: la posizione geometrica
1: questo meccanismo che la stampa sta provando stampa. A fare, che ci vuole schiacciare sul tema state facendo il centro, i moderati. Ma che vuol dire essere moderati? Tanto io non mi sento moderato. Se per moderati avere un rispetto istituzionale assolutamente sì. Noi vogliamo fare qualcosa di nuovo. Ma perché sennò
0: civico.
1: già c'erano Renzi. Partiti c'era ecco potevi votare già Italia Viva
0: ma che,
1: non è che
0: cioè perché uno non dovrebbe votare Renzi e dovrebbe votare il progetto civico
1: basta leggere quello che vogliamo fare noi quello che hanno fatto loro
2: ma non si sopporta
0: qual è una differenza fondamentale
1: ma allora innanzitutto noi come dire possiamo avere la possibilità di metterci in gioco per la prima volta loro hanno già governato
0: questo va il nuovo allora sempre il nuovo
1: non è il nuovo il nuovismo noi portiamo in dote una serie di soluzioni fatte. Allora andiamo sul pratico noi siamo per fare gli asili nido gratuiti voi direte già l'ho sentita
0: perché Renzi no,
1: il nostro
0: al contrario.
1: Lo poteva fare quando ha governato.
0: Ho capito, vabbè,
1: lo poteva fare quando ha governato. Io non ho ancora governato. Dopodiché il sindaco di Buccinasco, che magari voi non saprete dove è,
0: di Milano, certo.
1: In provincia, noi proprio arriva la M4 di Milano, Corsico, nostro Buccinasco. Sindaco, da settembre, da adesso, gli asili nido sono gratuiti. Cioè noi siamo abituati non a dire le cose, a farle.
0: Poi lei sa
1: a farle.
0: Quanto è dirle quando si sta all'opposizione in fondo. Sì, questa se l'era preparata a farle.
1: No, ma queste le ho già dette
0: già
1: volte. Le so, se vuoi te ne dico anche altre.
0: No, basta, questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che se vuoi te ne dico altre. No, basta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: Un giorno da pecora.

0: programma.
1: Renzi, senza di me il centrosinistra perderà le elezioni, solo con me le vincerà e il centrodestra potrà governare.
2: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
3: Chi c'è?
5: Onorato, eventi sportturismo e mano molto alla moda.
3: Alessandro Onorato.
4: Assessore ai grandi eventi sportturismo e moda del Comune di Roma e leader di Progetto Civico Italia, nuovo partito, nuovo centro del centro-sinistra, il nuovo che avanza. E lei le vuole le primarie?
6: Beh, io credo che non ci sarà alternativa.
3: Ah. Sì,
6: Nel senso che se passa questa legge elettorale sei obbligato ad indicare il candidato o la candidata premier, quindi sì. Ci sta che la sintesi del centrosinistra avverrà attraverso questo grande coinvolgimento delle persone. Io credo che le primarie poi siano una grande festa di popolo. Vabbè, vengono raccontate come l'eterna divisione.
4: No, volevo solo sapere quello, no? Senza pippone.
6: Vabbè, finito.
4: Si candida lei alle primarie?
6: Uno di noi sicuramente.
4: No, non faccio risposta da Democristiano. Cristiano.
6: Ma quale di noi? Lo vedi?
3: Chi?
6: Vedremo. Perché non ti dico oggi io?
3: Perché
6: da noi non c'è il sultano del Brunei che decide per gli altri sono camerieri. Discuteremo tra di noi e uno di noi va bene. Poi capiremo quale sarà il migliore o la migliore.
3: Ora Bruno Bis,
6: andate in pace.
4: Le primarie dentro Progetto
6: Civico. Non c'è bisogno, noi basta una riunione in 3 secondi siamo rapidi.
4: Cioè lei si candida?
6: Non lo so, forse sì, forse no, vedremo. Sicuramente uno di noi ci sarà.
4: Ismaele Lavardera è il presidente del partito.
6: Yes, lo ufficializzeremo a breve. Dobbiamo fare la trasformazione in partito.
4: Ma è vero che siete andate alle elezioni candidate anche in Groia?
6: No. Una fake news che hanno fatto ad arte alcuni fenomeni che sono in Parlamento. L'ex PM Ingroia, oggi in pensione, si candiderà alle regionali in Sicilia, nella provincia di Trapani.
4: Progetto civico.
6: Noi abbiamo lì due sigle, controcorrente. Sì. Controcorrente è una parte importantissima di Progetto Civico Italia. Però... vi porrei una domanda. Si candiderà in provincia di Trapani un ex PM che lavorava con Borsellino la preoccupazione dovrebbe essere non un ex PM che si candida a Trapani dove la mafia è viva in carne e ossa e fa disastri, è chi candida soggetti che poi si beccano 12 anni di carcere. Perché la politica in Sicilia offre questo nel menù. Però, quindi a Roma dicono oddio in Groia.
4: No, la Boschi, Marielle Boschi su Repubblica, dovrebbe essere vostra alleata, ha detto che servono amministratori capaci e non ex giustizialisti come in Groia.
6: Ma allora, ripeto, Groia si candiderà alle regionali.
3: No, non è problema.
6: Allora, per essere chiari, Renzi alle politiche di qualche anno fa, nello stesso collegio, candidò un soggetto che in questo momento è in carcere, ha assoluto 12 anni di carcere per mafia.
4: Non ci dissociamo, quindi, l'avvocato di Renzi è onorato.
6: No, ma non è un dato di fatto, non è un'accusa. Può succedere che candidi uno sbagliato, però dobbiamo mettere da parte una cosa: è il garantismo, che è fondamentale, cosa nella quale io credo. E una cosa è giocare e non capire che in buona parte del nostro paese la mafia è in realtà... Io qualche giorno fa ero a Milano per dare la solidarietà, non è un pippone, alla PM Cerreti, fate una verifica, che sta sotto scorta in maniera pesantissima, su un'inchiesta riguardo alla Lombardia, dove Camorra, mafia e 'ndrangheta si sono unite e sono infiltrati diversi comuni. È facile... I nostri amministratori sono costituiti parte civile, ci mettono la faccia, Lauro, vuol dire ricevere minacce. Guarda che quello che noi facciamo non è quello che fanno in Parlamento, noi giriamo senza scorta, riceviamo sistematicamente minacce.
4: E poi andrete in Parlamento.
6: Ma questo vedremo. Per il momento abbiamo gli attributi di tenere botta sulla legalità e subiamo di tutto. Facile stare in Parlamento con la scorta e dire oddio, candidato.

0: in Groia, in provincia di Trapani.
1: Guardi, questo l'ha detto Mariana Boschi, dovrebbe essere una sua alleata.
0: Ma
1: nel
0: non
1: campo
0: è questo
1: largo.
0: Il punto, no, dico, ma no, non è, si può, perché, però si può chiarire un punto, sì. In Groia non si candiderà alle elezioni politiche,
1: capito.
0: Si candiderà come consigliere regionale.
1: Ma quello che io non ho capito è, cioè, nel campo largo in cui lei si vorrà candidare, le farebbe piacere che ci fosse anche Renzi oppure no?
0: Certo, io ho detto che non ci sono problemi, noi non, a differenza di altri, non diamo cartellini gialli, rossi, diciamo chi sì, che no, chi ci vuole stare, contribuire alla vittoria del centro-sinistra, ma certo.
2: Ha detto che era tutta un'altra cosa.
1: Sì, la Boschi ha detto
0: qual è il problema? Che stiano dentro, ma qual è il problema?
1: No, no, sentiamo
0: il problema,
1: i nostri...
0: è poi decidono i cittadini.
2: Allora, ci sono gli ascoltatori.
1: Onorato, speriamo domande più sintetiche delle risposte di Onorato. Vediamo, sentiamo.
3: Buongiorno a voi, Pecorelle.
2: Pecorelle.
3: Simpatico Lauro e grande Brilli, Vincenzo da Salerno. Vorrei chiedere a Onorato, che mi sembra sia che per cosa? Entrare in politica,
1: no, è già in politica
3: a livello nazionale, sì. No. Cosa ne pensa di questa politica attuale?
1: Ma che domanda è?
3: E come spera, no, o come pensa di poterla cambiare?
1: No, ma
3: grazie, buona giornata e buona trasmissione.
1: Qua un pippone.
2: È autorizzato il abbiamo servito su un piatto d'argento, però.
1: Con due parole faccia questo:
0: rendere più semplice la vita dei cittadini, che è impossibile. Bello, per le imprese, burocrazia, per avere un attacco e un win for life.
1: Guardi, andava benissimo
0: rendere semplice,
1: rendere
0: semplicità,
1: più semplice la vita dei cittadini. Andiamo al prossimo ascoltatore.
4: Buonasera, sono Leonardo da Foligno. Volevo sapere come mai l'assessore Onorato, quando parla, gira sempre la testa alla sua destra,
1: perché guarda le nostre ragazze del CDM. Ecco, come non capirlo, ho risposto io per lei. Sentiamo la prossima.
5: Salve, vorrei chiedere al vostro ospite se secondo lui il Partito Democratico dovrebbe guardare più ad Azione rispetto che alla sua sinistra. Grazie.
1: Quindi più Azione e meno AVS.
0: Credo che Azione abbia deciso, sbagliando, di essere terzo polo in Italia, quindi credo che nel mondo non esistano terzi poli, o stai con Trump o stai contro di Trump, in Italia o sei con la Meloni o crei il campo politico, diciamo, che dovrebbe creare opposto. Un'alternativa. Chi vota Calenda è un voto camuffato alla Meloni, va bene?
1: Senta, cioè, sicuramente alle primarie ci sarà un esponente di Progetto Civico e che non vincerà le primarie, ma dico, insomma, questo ci sta,
0: è
1: nell'ordine delle cose, sì, dico, no, certo, ma secondo lei è meglio che le primarie le vinca Conte o Schlein? Cioè, chi dei due è più adatto a battere la Meloni?
0: Già l'ho detto mille volte, noi non partecipiamo al totonomi tra Schlein e Conte.
1: Non è Toto,
0: mi auguro per
2: no, però tra i due
0: no, perché se io avessi pensato
2: tra i due,
0: ma se avessi pensato che una delle due soluzioni fosse stata migliore di un'altra, non facevamo tutto questo cinema.
1: Sono
0: non è che il tema sono uguali o no, ci sarà un programma, ci vedremo e faremo una sintesi. Ci candidiamo per aggiungere un pezzo.
1: Certo.
0: Poi chi l'ha detto che le primarie saranno a doppio turno? Potrebbero essere.
1: Ma nessuno ha parlato di doppio turno. Dico, secondo lei è più adatto a sconfiggere Meloni Conte o Schlein? Questo dico come leader.
0: La nostra proposta politica è più adatta.
1: Cioè,
0: la nostra proposta politica, crediamo che sia la vera, il vero cambiamento, la vera ventata di novità. Se no, non la facevamo. Ma scusami.
1: Se lei si candida, se dovesse candidare alle primarie, penserebbe anche di poterle vincere. Vincere?
0: No, allora il punto non è questo.
1: Chiedo, no.
0: L'obiettivo è contribuire, vedete, è tutto a muscolare la storia. Invece devi contribuire a un campo politico. Chi vince va bene.
1: Sì,
0: sottoscrivi un programma e aiuti questo paese a uscire fuori dal disastro. Poi capisco che sono 30 anni che chi sta in politica litiga sempre.
1: Infatti.
0: Quindi è tutto basato sui nomi, non è il totonomi.
1: Beh, lei ha già litigato con Calenda, con Tabacci,
0: no,
1: con la Boschi.
0: Io subisco un bullismo permanente come tutti quelli che hanno sotto i 50 anni.
1: Perché è troppo giovane.
0: C'è proprio una roba atavica.
2: Vabbè,
0: non puoi
2: tirare fuori la testa.
0: Appena tira fuori la testa, via.
1: Ha subito il bullismo.
0: Io sono bullizzato.
2: Guarda, creatura, si vede proprio.
1: Il bullismo politico.
0: Ma sai, Nancy, qual è il tema vero? Che sottovalutano.
1: Non so.
0: Che noi siamo abituati.
1: Certo.
0: Cioè, quelli che crescono nei quartieri popolari sono abituati ad essere non considerati, non filati, vivere di servizi. Ci esalta il confronto.
2: Guarda la Meloni.
1: Sembra un po'
0: noi stavamo ancora un po' più a sud. La Meloni e la Garbatella, noi ostia.
1: Anche lei è l'underdog?
0: No, non lo so, ci vediamo da un tono. Sicuramente esistiamo. Continuino a trattarci male.
1: Adesso andiamo dal nostro Dejan Cechnikovic. Dove sei, Dejan?
2: Ciao Dejan.
6: Allora, buon pomeriggio al vostro illustre ospite e innanzitutto al simpatico

0: Lauro e alla brillante
1: certo,
0: Brilli.
1: Certo.
0: Ciao, ciao. Sono esattamente a Testaccio, a Piazza Santa Maria Liberatrice.
1: Ah, e perché sei a Testaccio?
0: E oggi faremo questo...
1: Cosa facciamo a Testaccio?
0: Testaccio perché è un quartiere popolare, dovendo sondare la popolarità del vostro, del vostro illustre ospite, quale posto migliore.
1: Adesso io non so cosa vuoi fare
0: al collo.
1: Cos'hai al collo, Dejan?
0: Al collo, vi spiego adesso, per gli ascoltatori che ci ascoltano dirò.
1: Al collo.
0: Questo cartello qui.
1: Una foto di
0: Onorato. Faccia.
2: Dell'assessore. Meglio,
1: quindi, scusami, Dejan,
0: la faccio vedere un po' meglio.
1: Sì, si vede.
0: Eccola. No.
1: Se siamo a Testaccio.
2: È una foto dell'assessore.
1: Se siamo a Testaccio, possiamo fare un test su un Testaccio su Onorato. Cosa chiediamo alle persone che incontriamo, Dejan?
2: Che gli chiediamo?
0: Chiediamo ovviamente se conoscono l'assessore. Vediamo.
2: Test popolarità sul
3: diretta,
2: campo.
3: Vediamo bene.
2: Vediamo che succede.
3: Pensa se è passata da termine.
1: La faccio. Esatto. Vediamo se c'è qualcuno in piazza.
0: Allora, sto avvicinandomi verso questo bar. Scusate.
1: Vediamo.
0: Volevo chiedere, ci sono 5 persone sedute.
1: Sì, questo è un bel test.
0: Lo conoscete?
1: Sentiamo cosa dicono.
4: Onorato.
2: Star.
1: La conosco.
0: Tutti lo conoscete?
4: Sì.
0: Vabbè, non posso chiedergli che lavoro farebbe.
1: Lo sanno. Quindi lo sanno. 5 su 5. Andiamo a vedere se c'è qualcuno per strada, magari. Così che
0: vediamo la signora. La signora che sta leggendo.
1: C'è già leggendo.
0: Un quotidiano. Signora, lo conosce lui?
5: Sì.
1: Chi è?
0: Come si chiama?
5: Onorato.
1: Ragazzi, la conosco tutti.
2: A Testaccio va fortissimo.
1: Se si votasse solo a Testaccio, è solo questo, signore. Certo. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro.
3: Basta che aumentano le firme. Questo già stanno 400.000.
0: Non conosci lui?
5: Forse non parlo italiano. Non parlo italiano.
0: Però
1: forse è un covo di intellettuali questo bar, quindi la conoscono tutti. Vediamo se camminando lì fuori c'è qualcuno che passeggia così.
2: C'è un banco, che ne so, una roba, un mercato.
0: Sì. Allora proviamo. Signora, mi scusi, conosce questa persona?
5: Sì, la conosco.
1: Chi è?
0: Se la conosce.
5: Meglio evitarla.
2: Però conosciuto.
0: Se la conosce.
5: Da scuola non mi va. Sì, certo.
0: Come si chiama?
5: Non mi ricordo.
0: Però di vista lo conosce.
5: Adesso non mi viene, però sì, lo conosco.
1: La conosce.
0: Che lavoro potrebbe fare, secondo lei?
5: Politico.
1: Okay. Comunque meglio,
0: meglio
1: evitarlo. Su 7 6 la conoscono e una meglio evitarlo. Direi una percentuale altissima di questo testaccio fatto campo.
3: Dai.
1: Sì, poteva andare molto peggio. Sì, anch'io devo dire.
2: No, è andata.
1: Forse
2: è
1: i 5 erano suoi amici. Stiamo entrando al bar direttamente.
0: Sì, sto entrando nel bar, vediamo se nel bar conoscete questa persona?
1: Radio 1?
3: No.
1: Attenzione.
0: No. Che lavoro potrebbe fare secondo te?
6: Tutto e niente.
1: Ci hai indovinato,
6: Il medico.
0: C'è la faccia da medico.
1: Quindi su 8, 6 la conoscono. Andiamo a altri due, così facciamo la percentuale su 10.
0: Niente, il signore no, allora
2: il signore non vuole parlare.
0: Usciamo esco fuori
1: dal bar che prende meno. Vediamo se c'è qualcuno per strada.
0: Scusate,
1: quel covo di intellettuale.
0: Conoscete questa persona?
5: No.
1: Niente. No, non lo conosce, ha detto no.
0: Lo vedete?
3: Onorato?
1: Onorato. Quindi uno la conosce e l'altro
0: l'ha suggerita,
1: no.
0: 8
1: e 9, quindi insomma 7 su 10
0: faccio
1: la conoscono.
0: L'ultimo.
1: Sì, no, abbiamo fatto 7 su 10, perfetto, così è 10. Dejan, grazie, il testaccio sul campo fatto, è andato benissimo, 7 su 10.
0: Infatti.
3: Siamo felici, questi sono i sondaggi migliori
1: rispetto
3: a quelli taroccati.
1: Questo con un tasso di scientificità assoluta proprio.
3: Direi.
1: Senta, ma se lei si candida col centro-sinistra dovete superare il 3% se state in coalizione.
3: Sì.
1: Pensa di superarlo?
3: Sì.
1: Tipo di arrivare a quanto?
3: No.
1: Vabbè, un'idea.
3: I limiti alla provvidenza sono infiniti.
1: No, certo. Un'idea sua.
3: Vi posso dire che noi lo superiamo ampiamente.
1: Ma tipo è arrivate a quanto?
3: Non lo so, vediamo, la campagna
1: 5,
3: è lunga.
1: 5, 6, 7, 8.
3: Non lo so, la campagna è lunga.
1: Sì, lo so.
3: Ma non è che mi fai poi mi dice che scattano i pimponi.
1: Bastava un numero, non un pimpone.
3: Ma non lo so, sicuramente è sopra il 3. Diamo una mano fondamentale al centro-sinistra a vincere.
1: E le piacerebbe fare il ministro?
2: Sopra il 3?
3: Guarda, siamo talmente bullizzati, abituati a non essere considerati. Noi amministratori, ad essere gli ultimi, che non ci poniamo il problema di cosa faremo.
2: Però hai visto.
3: Vediamo, qualcosa faremo, Laura. Qualcosa faremo, lo faremo bene, per amore.
1: Comunque non mi ha risposto a niente, quasi come un democristiano.

0: No, mi viene complesso rispondere. Di solito invece...
1: Lo so, gli ho chiesto se vuole.
0: Se risponde è un pippone, se non rispondo
1: ho chiesto a quanto volete arrivare. Se vuole fare il ministro,
0: ho detto e faremo più del 3, sicuro.
1: Sì, certo.
0: Poi se vinciamo, qualcosa ci faranno fare.
1: Immagino, ministro,
0: dai,
1: sì.
0: Qualcosa ci faranno fare.
1: Lei che ha fatto il turismo, la cosa...
0: ho fatto anche lo sport, come sai. Anche grandi
2: eventi.
1: Più ministro dello sport o più ministro del turismo le piacerebbe fare? Così, proprio
0: sport.
1: Ministro dello sport. Vabbè, abbiamo sistemato anche.
0: Sport più del turismo.
1: Sì,
0: ma si potrebbe fare sport e turismo insieme?
1: No, tutto lei. Ho capito, vabbè, vediamo.
0: Potrebbe avere un senso.
1: Potrebbe. Adesso con noi c'è.
2: C'è? Chi c'è?
1: Chi c'è adesso con
2: Chi
1: noi? Aspetti che.
3: C'è Lori del Santo, è proprio un incanto. Lori
2: del Santo.
1: La più grande showgirl italiana di tutti i tempi, signora Roli, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Mi fate sempre ridere quando iniziate così.
1: Si figuri dopo, non abbiamo ancora detto niente. Cioè, quanto ha riso. Tra l'altro, oggi è un giorno
2: speciale
1: per
2: eh?
1: Lei.

0: Buon compleanno, signora Lori. Dov'è?
1: Grazie,
0: dov'è?
1: Mi fate quasi piangere.
0: No, vabbè, prima
1: Miami,
0: ridere.
1: Sono a Miami.
2: Può ridere un po'. Miami. Che ore sono a Miami?
0: 8:50,
1: Sì, no, è mattina, io sono già sveglia da più di un'ora, c'è un sole che spacca.
0: Eh sì, Miami è così. È andata lì per il compleanno o...
1: No, no, perché c'è Devin.
0: Suo figlio.
1: Sì.
0: Certo. Senta, il suo fidanzato Toy Boy è venuto anche lui?
1: Anche c'è qua.
0: Anche lui a Miami è venuto? Luce. Ah, che bello. Che cosa le ha regalato per il suo compleanno?
1: Allora, è stato geniale. Innanzitutto mi ha preso una bottiglia di vino, champagne, che voglio dire, che per festeggiare. E poi stamattina, quando mi sono svegliata,
0: bella ciao,
1: pieno di palloncini.
0: No!
1: Palloncini.
2: Perché quelli gonfiati.
1: Solito lui li gonfia e trovo tutti questi palloncini gonfiati. E per la prima volta quest'anno erano palloncini, ma sgonfiati. Non li ha neanche, li ha comprati, li ho messi dritti.
0: Geniale come idea.
1: Ho immaginato che fossero palloncini.
0: E lui non li ha gonfiati.
1: Avevano la forma rotonda. Non li ha gonfiati. E questo...
2: forse si è svegliato troppo presto. Lui doveva ancora fare.
0: No, ma forse lui è così, è molto creativo. E questo è il suo regalo.
1: No, forse non aveva la pompetta.
0: La pompetta aumenta il volume. Certo, ecco, dei palloncini. Senta, signora Lori, quello che le volevo chiedere, ma questo era il regalo del suo Toy Boy? Cioè,
1: esatto.
2: I palloncini e la bottiglia di champagne.
1: No, sgonfiati però stavolta. Ma è la prima volta, devo dire.
0: Spero anche l'ultima, scusi, signora Lori.
2: Però sono solo le 9 di mattina, c'è ancora tempo.
0: Non lo
2: vedere.
0: So. Senta, signora Lori, in studio con noi oggi c'è Alessandro Onorato, assessore del Comune di Roma, ma lanciato nella politica nazionale con Progetto Civico Italiano. Lo conosce?
1: Devo dire di no o di sì, non lo so.
2: La verità.
0: Lo conosce o no, perché se poi dice di sì le facciamo delle domande e capiamo che non lo conosce.
1: No, non lo conosco, però già uno che è assessore vuol dire che è un importante.
0: Certo, e poi è un figo, signora Lori.
2: Sì, c'è una sua bellezza.
1: Allora.
0: Bellissimo ragazzo,
1: Oh wow, dicono che i belli però non sono intelligenti, ma è una cosa vecchia
0: anche
1: che
0: a me
1: non
0: lo
1: si
0: dicono
1: usa.
0: Sempre.
2: Ma come?
0: Però questa è un po' la teoria di Tajani, signora Lori, che dice che le donne con le gonne corte non sono affidabili.
2: Quelle non appariscenti sono affidabili e quelle appariscenti non lo sono.
0: Certo.
2: Per cui
1: lo so, però sai, di solito le teorie da qualcosa traggono ispirazione. Evidentemente ci sono delle scorciatoie.
0: In che senso?
1: Nella vita, voglio dire, bisogna anche trovare delle scorciatoie, se no non si arriva mai.
0: Senta, ma lei è stata più gonna lunga o più gonna corta nella sua vita, signora Lori?
1: Gonna corta.
0: Gonna corta, ed è stata una donna affidabile oppure no?
1: Io sono super affidabile, però non bisogna sbatterlo in faccia alla gente, no?
0: Faglielo capire.
1: Bisogna entrare come dei serpenti piano piano, silenziosi, perché sennò non ti ascolta nessuno.
2: Certo. Ma guarda che c'ha tutto un senso figurato,
0: Sì, sì, sì. Senta, signora Lori, domani Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni.
1: Sì,
0: Che ricordo ha lei del Presidente Berlusconi?
1: Beh, era uno... A me piacciono

0: Molto, come dicono molti, chi fa ridere, lui mi faceva un sacco. Lui era veramente un genio, secondo me, un comico mancato, o non è anche mancato, era un vero era
1: simpatico.
0: Mi faceva scassare
2: faceva
0: dalle risate.
2: Era politico, super, però,
0: ed era un gentleman, capito? È molto generoso. Peccato io non ho mai preso niente, ovviamente, mai, non mi è mai capitata l'occasione, però certo. Dicono tutti che fosse molto generoso.
2: Però lei l'ha conosciuto?
0: Sì, sì, l'ho conosciuto ed è sempre stato come un galantuomo di altri tempi, sai, bacia a mano, ti dà il braccio se barcolli, sai quelle cose.
2: Se barcolli perché sei ubriaca, dice.
0: Beh, se barcolli per i tacchi. Se tu hai, sai, certo. Una volta si usavano quei tacchi super 12,
2: certo,
0: no?
2: Certo.
0: Con la platform davanti, sì. Così ti alzi ancora di più.
1: Con i San Pietrini.
0: Adesso capirai. Invece siamo a raso a terra come Madonna, cioè io e Madonna siamo computerizzate oramai, siamo uguali.
2: Senta,
0: robotizzate
2: uguali.
0: E abbiamo la stessa età, quindi robotizzate.
2: È contenta che Mancini è tornato a fare l'allenatore della nazionale italiana di calcio?
0: Vedi, è un uomo che ha saputo, però adesso servono i risultati, perché
2: so,
0: essere nominati certo. Può capitare a tutti, però se poi non fai risultati,
2: certo. Grazie signora Rori,
0: ritorni nella fossa.
1: È una filosofa.
2: Buon compleanno e viva i palloncini sgonfi.
1: Auguri,
0: grazie,
1: auguri.
0: Grazie, siete meravigliosi, grazie.
2: Grazie. Senta signor Onorato,
0: a presto,
2: arrivederci. Non lo dica che poi non l'avevamo detto che faceva il ministro quando diventerà e che non verrà più da noi. Il nostro CDM.
1: Perché poi quando fanno i ministri non vengono più.
3: Ma io sono pronto anche a portare i caffè, basta che il centro-sinistra vinca le elezioni.
2: Certo. Sentiamo il nostro CDM, che sono un po' la sua passione, la nostra Chiara, la nostra Aurora, come hanno vissuto questa puntata, finalmente le può guardare senza, con una motivazione, ecco. Che invece tutta la puntata le guardava, non si capiva
3: già,
2: come mai, sì, ma sempre girato di là, vabbè, sentiamo
3: sempre
2: cosa.
3: Rispetto per
2: sì, certo, però.
1: Oh,

0: Volere potare, bello. Tra l'altro c'era la rima onorato proprio sgravato con i tassisti. Comunque
1: ci sta.
0: Senta, ma lei è mai andato a mangiare da Cefalù, al ristorante di Ravitola?
2: Ma chi c'è andato a sto Cefalù?
3: Ma perché io non conto, uno come me non conta nulla, ti pare che lo invitavano a Cefalù?
0: No, ma non è che
2: uno magari ci va a paga.
3: No, non ci sono mai andato.
0: Ma lei paga quando va nei ristoranti? Io dico no, assessore.
3: Rigorosamente. Dopodiché capace che mi accollano pure Cefalù.
0: È vero che c'era una puntata di Report in cui c'era in cui era citato anche lei, che non
3: guardi,
0: è andata in onda.
3: Posso dire, non sarebbe nella prima e l'ultima, voglio dire. Detto questo, ci sta, io sono a favore delle trasmissioni inchiesta, non abbiamo
2: niente da nascondere,
3: zero, quindi nel caso specifico le aspettiamo.
0: Ma perché la Vito l'ha messo la bomba a Ranucci, secondo lei?
3: Non so, che io
0: no, lo chiedo a lei.
3: Non
0: sì, certo. Non
3: ho idea, mi sembra una vicenda inquietante.
0: Senta, ci fa una promessa, se organizzate le primarie le organizzate meglio che il concerto di Ultimo?
3: Vabbè, posso dire, io ci metterei la firma.
0: Ah, perché c'è gente che sta ancora uscendo adesso dal concerto di Ultimo.
3: Sai, scatta il pippone di nuovo.
0: Abbiamo finito tra
3: ragazzi,
0: un minuto.
3: Ragazzi, il concerto di Ultimo è un'esperienza pazzesca di organizzazione. 250.000 persone, zero feriti. Se poi qualche genio si ruba il cartello con le frecce, se le rivende.
0: Cos'è che organizziamo i prossimi? Gli Oasis, chi c'è? No,
3: Oasis, Harry Styles, Vasco Rossi fa 10 date.
0: 10 date, Vasco Rossi.
3: Ragazzi, Roma è tornata
0: lei
3: ad essere.
0: Lei non è più assessore quando c'è Vasco Rossi, ci sono le elezioni. Ma lei non si candida più al consiglio comunale?
3: Posso dire?
2: Non è detto, non escludo il ritorno.
0: Cioè si candida sia in Parlamento che in Consiglio
3: Comunale.
0: Non
3: escludo il ritorno.
2: Hai capito?
3: Per me Roma è fondamentale, ma soprattutto
0: già un onorato
3: dobbiamo evitare che passi avanti fatti su Roma, come dire.
2: E Gualtieri faresti il sindaco?
3: No, sì, lo farà Gualtieri. Voglio sicuramente aiutare Roberto. Aiuterò Roberto Gualtieri.
0: Ma non potrebbe fare lui il candidato del centrosinistra?
3: Ah, sicuramente ha tutte le qualità per poterlo fare.
0: Grazie, Alessandro Onorato, il nuovo che avanza del centrosinistra. Pensate il resto.
3: Comunque, cambiamo la canzone che a testaccio hanno parlato bene.
0: Benissimo.
2: È vero,
0: cantare la nostra sigla. Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia, con il nostro Dejan Cecnikovic.
4: Segno un giorno da pecora, che 100 giorni da leone, meglio.

0: Io un giorno da pecora, ma non domani su Radio 1, tanto non ci ascolta nessuno. Torniamo domani su Radio 1, tanto non ci ascolta nessuno. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Buon lavoro.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10:30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Dopo Eni anche IP annuncia il tetto al prezzo dei carburanti, benzina a 1,99, diesel a 2,19 a partire da oggi, insieme coprono circa il 40% della distribuzione sul territorio nazionale. Il risparmio medio è di oltre 8 euro per un pieno di circa 50 litri. La misura durerà 30 giorni, i prezzi resteranno fissi anche in caso di aumento del petrolio. Tuttavia per Assopetroli si potrebbe configurare uno squilibrio competitivo incolmabile che, se prolungato, metterebbe a rischio l'attività degli operatori indipendenti. Intanto in diversi distributori si registrano code, ascoltiamo le voci di alcuni clienti.
3: Mi sembra un'ottima iniziativa, più che altro per prendere clienti, per salvare un po' le persone da questo caro benzina.
4: Lo stavo ascoltando proprio adesso che ci sarebbe stato lo sconto, ma mi sono fermata perché ci passo per lavoro.
5: Sì, faccio il pieno, però vengo sempre qui, quindi gioia da un buon prezzo. È una goccia nel mare, però vabbè, ben venga.
2: Sono tutti britannici residenti a Londra, 5 arrestati per il tentato attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani contro l'Iran, che nega ogni coinvolgimento. A dare l'allarme una contadina che accusa l'autorità di scarsa vigilanza, mentre il governo inglese respinge le critiche e l'antiterrorismo britannico non si sbilancia sulla matrice dell'atto. Quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dal pontefice oggi a Metz arriva un altro appello alla pace e al dialogo, unito a un richiamo ai giovani a costruire l'Europa di oggi e di domani. Nel pomeriggio alle 16 la messa nella cattedrale di Santo Stefano, sarà presente anche il presidente Macron, questa sera il rientro in Vaticano. Il capo dello Stato Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali nella tenuta presidenziale di Castel Porziano alle porte di Roma. Circa 1.500 i rappresentanti delle associazioni presenti. Dal 2015 quasi 39.000 persone hanno partecipato ai programmi dedicati a bambini, anziani e persone fragili. Dal Presidente della Repubblica è arrivato un richiamo alla solidarietà.
6: Castel Porziano da anni ha assunto un ruolo prezioso, quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini.
2: David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta da più persone prima di cadere era cosciente, ha cercato di difendersi, e quanto emerge dalla valutazione tecnica chiesta dalla commissione parlamentare sul decesso dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi, morto a Siena nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Il 12 ottobre sarà presentata una perizia sulle telecamere che hanno ripreso un uomo entrare nel vicolo nel quale Rossi era riverso a terra agonizzante. Le indagini sull'omicidio del 39enne Fabio Colapietro in un appartamento alla periferia nord di Torino. L'italo-brasiliano reconfessa, avrebbe fatto diverse videochiamate alla ex fidanzata dopo il delitto e lui punta il dito contro la professoressa che lo avrebbe organizzato.
7: Matheus De Oliveira Morando avrebbe chiamato più volte la ex sotto shock, cercando di farle capire che era successo qualcosa di grave. Dall'appartamento

0: di Borgo Vittoria, a nord di Torino, avrebbe cercato di avvisare anche la madre, dicendole che non sopportava più l'odore di arance. Metafora, avrebbe poi spiegato la donna agli inquirenti per avvisarla che lì vicino c'era il corpo fatto a pezzi di Fabio Colapietro. Il 26enne ha confessato di averlo ucciso involontariamente dopo una lite per un debito di 50 euro. In un'intercettazione avrebbe definito Nicole Formichetti come Satana. Per il 26enne, la docente di 47 anni in affitto nella casa avrebbe diretto l'omicidio, maturato dopo un festino a base di droga e alcol. È sconvolta, dicono gli avvocati della donna, come all'insegnante e anche alla 22enne Kate Butik vengono contestati favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. I tre indagati restano in carcere. Per il giudice, per le indagini preliminari, potrebbero macchiarsi di altri reati. Fabrizia Ralla, GR1.
1: Processo Regeni a Roma, giudice in Camera di Consiglio per la sentenza di primo grado per il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore triestino trovato senza vita vicino al Cairo il 3 febbraio del 2016. La decisione è attesa alle 18. Al processo non si sono mai presentati 4007 egiziani imputati. Per loro l'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. Fitch alza le stime sulla crescita e la revisione più consistente riguarda l'Italia. Per il 2026 il PIL è ora atteso in aumento dell'1% contro lo 0,6 previsto in precedenza. Migliorano anche le previsioni per l'eurozona dallo 0,9 all'1% e per l'economia globale dal 2,4 al 2,6. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
2: Come parla?
3: Senta, ma lei è fuori di testa!
2: Come parla?
4: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Michele Tarana e i suoi jingle colpisce ancora in modo lirico. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta in questa quarta edizione di Gorale Piazza Social di Radio 1, il primo e unico programma finora che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo.
1: Abbiamo preso l'influencer.
0: È immancabile, arriva lui, eccolo qui, Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z. Bentornato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: E un saluto a tutti voi, eccolo. Sempre felicissimo il bassotto pet influencer con oltre 300.000 follower su Instagram, conduttore di mascotte di questa trasmissione, Byron Righetti. In regia c'è Nino Giuliano, la parte tecnica Adriano Lippi, redazione Maurizio Mailer. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron. Se volete scrivere a me oppure a Byron lo potete fare sui nostri account Instagram Righetti Igor o Byron Righetti, e se volete scrivere invece a Lorenzo Castelluccio
2: c'è il mio account Instagram lorenzo.castelluccio, ovviamente.
0: E allora Igor, come sapete, si occupa di come l'intelligenza artificiale, social, digitale, la tecnologia in genere sta cambiando la nostra vita, dal lavoro all'informazione, dalla politica, dalla creatività alla comunicazione, fino a tutti i fenomeni virali. Non possiamo non parlare quindi dell'ultima frontiera dell'intelligenza artificiale, rendere più profonda una scollatura di una maglietta. Sì, perché ormai l'intelligenza artificiale sta scappando di mano, o meglio, l'intelligenza artificiale corre. Il problema è che in certi casi l'intelligenza umana le sta correndo dietro parecchio più lentamente. L'ultimo caso arriva proprio dalla campagna elettorale per le suppletive di Reggio Calabria. Roberto Vannacci ha pubblicato sui social un'immagine nella quale la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano compare con una scollatura molto più profonda rispetto alla fotografia originale. Del resto, l'AI non sa dove finisce una scollatura e comincia una falsificazione. Siracusano ha parlato di una fotografia prelevata dal suo profilo social e modificata, annunciando anche l'intenzione di tutelarsi legalmente. Vannacci ha replicato indicando come fonte Iacchite testata online calabrese. Iacchite però ha precisato che quella fotografia non sarebbe stata modificata manualmente dalla testata, ma rigenerata attraverso l'intelligenza artificiale. E qui, secondo me, sta il punto, perché una volta l'arte della propaganda era dire una cosa vera nel modo più conveniente possibile.
3: E allora
0: quanta ce n'è. Adesso rischiamo di essere arrivati a un livello superiore, creare un'immagine che non è mai esistita e usarla per raccontare una realtà politica che dovrebbe invece essere verificabile. E allora la domanda è semplice: se siamo partiti dalla scollatura di una maglietta, dove arriveremo alla fine di questa campagna elettorale? Perché oggi modifichi un abito, domani modifichi una frase, dopodomani una faccia, poi una voce, e alla fine potremmo arrivare al paradosso definitivo: il candidato vero costretto a dimostrare di essere vero.

0: Adesso, oggi davanti a una fotografia dobbiamo chiederci: è vera? È ritoccata? È generata? È rigenerata? È satira? È propaganda? E questa non è più soltanto una questione di tecnologia, è una questione di responsabilità. Perché l'intelligenza artificiale può essere uno strumento straordinario per creare, informare, lavorare e anche studiare. Ma se la usiamo per alterare la realtà e colpire una persona dentro una campagna elettorale, allora non stiamo più parlando di innovazione, stiamo parlando di manipolazione. La politica comincia già a interrogarsi sui limiti dell'AI in campagna elettorale, forse una regola minima ci servirebbe già. L'intelligenza artificiale può inventare quello che vuole, ma quando entra nella politica almeno ci dica che cosa ha inventato, perché altrimenti alla fine della campagna elettorale non sapremo più se abbiamo votato un candidato o la sua versione generata dall'intelligenza artificiale. E purtroppo quello sì, sarebbe un vero problema e non artificiale. Ecco, Lorenzo Castelluccio, tu sei nativo digitale della generazione Z e vivi quotidianamente tra social, contenuti digitali e influencer, ma davanti a un caso come questo, qual è secondo te il rischio più grande?
1: Beh, credo che il rischio più grande sia quello che già sta avvenendo, di perdere, diciamo, il confine tra il vero e il falso, anche perché oggi l'intelligenza artificiale, la tecnologia può permettere di far sì che le foto, i video sembrino praticamente reali, e poi si sa che sui social le notizie non reali, una volta che diventano virali, poi è difficile fermarle, stopparle. Quindi credo che ad oggi, ancora prima di sapere utilizzare l'intelligenza artificiale, penso sia importante essere sempre lì sull'attenti e dubitare quanto il contenuto sia vero o falso, quindi per non credere subito, perché poi è la fine.
0: Dubitate, gente, dubitate!

0: Erano i Kings con You Really Got Me, mi capisci davvero? Siete all'ascolto di Gorilla, la piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono alle 15-12 minuti primi, secondi a nessuno. Nell'Igorà è venuta a trovarci la collega giornalista e conduttrice radiofonica, nonché scrittrice. Il suo ultimo romanzo si intitola Dove nascono i silenzi, Claudia Conte. Benvenuta, Claudia.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Sono felice perché tu sei il mio conduttore preferito.
0: Ah, ti ringrazio. Eccoci anche
1: un maestro,
0: Byron.
1: Grazie.
0: Qualche annetto ormai, Siamo. Siamo oltre 30 anni di Radio Rai. Allora, tu sai che Igor Rai è il primo programma pet friendly, ha come conduttore questa mascotte che hai appena sentito, il bassotto pet influencer Byron molto permaloso, che però ti ha salutato perché è molto educato.
1: Infatti voglio ricambiare, perché ho salutato solo te, ma voglio salutare anche Lorenzo, che è bravissimo.
2: Ciao, Claudia.
1: E anche Byron.
0: Grazie, Claudia. Allora, eccoti, sì, va bene, ricambia ancora i saluti. Claudia, il giovedì dalle 10.30 alle 11 conduci qui su Radio 1 Impronte, racconti il legame autentico tra esseri umani e animali, ma oggi questo legame è diventato anche un enorme fenomeno social, la petmania, come la definiamo anche

0: Noi, cani e gatti conquistano quindi visualizzazioni, pubblicità e persino campagne politiche. Secondo te, perché gli animali sui social hanno un potere comunicativo così forte? È soltanto simpatia e tenerezza, quindi, o c'è qualcosa di molto più profondo nel nostro rapporto con loro?
1: C'è qualcosa di molto più profondo. C'è bisogno oggi di autenticità, no? E loro non sono costruiti, gli animali sono autentici, sono veri. E poi in un mondo che corre velocemente, in cui c'è tanta frenesia, ci emozionano immediatamente, bastano pochi secondi per commuoverci, per divertirci, per provare emozioni, no? E poi riescono comunque a creare comunità intorno ad un animale, si sviluppano, Lorenzo lo sa bene, follower, fan page, community, no? Gli algoritmi premiano il coinvolgimento, infatti ci sono contenuti divertenti che diventano virali, vengono condivisi e poi possono veicolare messaggi molto importanti, sensibilizzare sul rispetto per gli animali, ad esempio la pet therapy, no? Rispetto per l'ambiente, che sono temi che difficilmente, no, si riesce a fare con poco tempo, invece loro ci riescono perché ovviamente lo rappresentano.
0: Già. Ti fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Claudia, si impegnerà da anni sui diritti umani e ha affrontato nei tuoi libri il tema della violenza. La ricerca scientifica ha evidenziato una correlazione tra maltrattamento degli animali e violenza sulle persone, tanto da appunto considerare la crudeltà sugli animali un possibile campanello d'allarme sociale. Di fronte a tanti casi che vediamo ogni giorno denunciati anche sui social, quanto dobbiamo preoccuparci e soprattutto quanto è importante intervenire prima che la violenza colpisca anche gli esseri umani più fragili?
1: Sì, hai detto benissimo, Lorenzo, è proprio un fattore spia. Secondo gli studi di zooantropologia della devianza, chi commette atti di violenza su un animale ha anche la tendenza a replicare questi comportamenti aggressivi contro le persone, quindi è un campanello di allarme importantissimo che a volte avviene anche in tenerissima età. Si vedono purtroppo anche tanti bambini che hanno questo istinto violento nei confronti degli animali, quindi ovviamente lì bisogna intervenire prima che sia troppo tardi. Questi sono i temi che affronto anche nel mio libro, quindi spesso anche nei silenzi, ma in questi comportamenti violenti si nasconde un disagio che va assolutamente indagato, e bisogna aiutare i ragazzi a superarlo prima che possa sfociare in maltrattamento verso gli animali, ma anche verso le persone. Quindi è un fattore spia da tenere sotto controllo.
0: E lo racconti anche a Impronte, il programma su Radio 1 il giovedì. Eneli Gorat è tornata a trovarci, la presidente dell'Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, la tutela dell'ambiente, presidente della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, Leida, l'onorevole Michela Vittoria Brambilla. Buon pomeriggio, bentornata.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: A lei. Onorevole Brambilla, 7 setter inglesi sono morti, pare per soffocamento, nel bagagliaio di un'auto vicino a Vipiteno durante un viaggio verso la Lapponia, addirittura per una battuta di caccia. La vicenda drammatica è diventata virale sui social, dove è stata espressa forte indignazione per tanta crudeltà, soprattutto perché spesso il mondo venatorio si racconta come amante e custode degli animali. Ecco, che cosa ci dice questa tragedia? È anche il segnale di una cultura della caccia che non rappresenta più il rapporto che gli italiani hanno con gli animali, e che cosa rischiano ora questi cacciatori con la sua legge, tra l'altro?
3: Questi cacciatori sono né più né meno uguali a tutti gli altri cacciatori, cioè il discorso del rispetto verso gli animali e l'amore verso gli animali è qualcosa di inesistente, perché diversamente non si divertirebbero a togliere la vita agli animali, e i loro cani vengono utilizzati come strumenti, no? Strumenti di morte in questo caso. E quindi questi cacciatori che hanno lasciato morire in un modo atroce questi poveri 7 cani stipati nel bagagliaio, terribile, senza poter respirare, eccetera, ci dimostrano una volta di più che la caccia deve finire, che chi si dedica a questa pratica crudele non rappresenta più la società di oggi, che invece ama gli animali e vuole vederli rispettati. E la legge Brambilla, che è in vigore dal 1° luglio dell'anno scorso, prevede per l'uccisione, in questo caso per maltrattamento degenerato, 3 anni di carcere più l'aggravante, che aumenta di un terzo la pena, quindi diventano 4 anni, perché il fatto è compiuto su più animali, e la multa diventa da 45.000 euro, subisce anche questo un aumento di un terzo per l'aggravante, ed è sempre abbinata. Dopodiché è davvero arrivato il momento di dire basta alla caccia, come tutti gli istituti di ricerca che hanno indagato

0: questo settore anche in questi ultimi tempi ci riportano.
1: Eh già, poi tra l'altro c'è un tracollo di tesserini venatori, ormai sono soltanto 430.000 i cacciatori, molto agé, perché i giovani comunque non sono più interessati a questa pratica così crudele. Le fa adesso una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio onorevole.
0: Eccoci, buon pomeriggio a lei.
2: Gli animali sono ormai i protagonisti assoluti dei social.

0: che commuoverci e indignarci, cioè che cosa ci racconta in fondo questa petmania dei nostri bisogni e della nostra società? Forse ci restituiscono emozioni che nella vita reale, diciamo, stiamo perdendo?
1: Sicuramente l'empatia che noi sviluppiamo con gli animali è sempre più forte e tanto diversa da quella che contraddistingue la nostra società. Gli animali sono creature fragili, indifese, che si rimettono a noi, mentre per noi il nostro cane fa parte del nostro mondo, noi per lui siamo il suo mondo e
2: Sì.
1: quindi un amore incondizionato è quello che ci riservano, non ci giudicano, non sono capaci di sentimenti negativi e quindi a noi scatta questa empatia e questo sentimento di protezione che è importante, che assomiglia a quello che abbiamo nei confronti dei bambini.
2: Onorevole Rambilla, abbiamo ancora un minuto. Quanto può essere positivo questo fenomeno social per la cultura del rispetto e della tutela degli animali? O c'è il rischio di trasformare l'animale in un oggetto da esibire per ottenere like?
1: Ma certamente questo anche abbiamo visto è accaduto e accade e può accadere, però al lato di questo vi è una diffusione importante di tutti i messaggi, di tutte le battaglie animaliste che per esempio la nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente porta avanti attraverso i social. Fa conoscere agli
0: Sì.
1: italiani e la mia trasmissione dalla parte degli animali, che ne approfitto per ricordare a chi ci ascolta e
2: Certo.
1: non da tutte le domeniche mattina su Rete 4, ha un mondo social che vive anche, quindi non solo sul canale televisivo, e che l'aiuta a portare avanti questa nuova cultura di amore e di rispetto per tutte le creature viventi.
2: Grazie alla Presidente della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, lei, dall'Onorevole Micaela Vittoria Brambilla. Buon lavoro e alla prossima!
1: Grazie a voi.

0: Country, Papara Ponzi Ponzi Pa di Michele Tarana. Siete all'ascolto di Gora, la piazza social di Radio 1, dove verba non volant manent, dove continuiamo a scontare la nostra diretta dal carcere di massima sicurezza di Sacsa-Rubra, se preferite di Sacsatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:21 minuti primi secondi a nessuno, e con noi la collega giornalista e conduttrice radiofonica Claudia Conte. Claudia, tra video virali, influencer, pubblicità e intelligenza artificiale, stiamo diventando più vicini agli animali oppure rischiamo semplicemente di consumare anche loro come contenuti?
1: No, io penso che ecco, questi contenuti non li perdiamo mai, perché appunto arrivano al nostro cuore, e quindi ciò che colpisce il cuore raramente esce, come il mio programma Impronte, no? Noi vogliamo parlare delle impronte che lasciano gli animali nell'ambiente, ma anche quelli che lasciano nel nostro cuore. È per questo che vanno forti anche gli influencer, no? Che parlano gli animali. Ho avuto ospite della mia trasmissione Doggo Daily, no? Dei sempre,
0: certo,
1: ragazzi
0: abbiamo
1: iraniano.
0: Avuto anche noi qua i ragazzi iraniani.
1: Bravissimo,
0: sì.
1: Che lui fa i video per strada e dice: posso fare una foto al tuo cane, posso fare un video al tuo cane.
2: Ha aperto anche quella per i gatti ora
0: ha aperto quella per i gatti. Si è voluto anche Nadir, e lo salutiamo, che
1: lo
0: ci ascolta
1: però,
0: ascolta
1: per
0: sempre.
1: Dire come lui c'è anche, no, Luca Gervasi, che ha la gatta Belen, quindi ci porta,
0: sì, Don Cosimo Schena, che è stato da noi spesso.
1: Don Cosimo Schena, ecco, questi anche, sì, personaggi positivi che incarnano valori, che ci,
0: verissimo,
1: danno anche ai ragazzi dei giusti insegnamenti, che contrastano invece gli influencer di disvalori, che lanciano invece challenge mortali.
0: Sì,
1: e che sono pericolosissime, quindi seguiamo quelli positivi e valorizziamoli, facciamo bene a invitarli nelle nostre trasmissioni RAI.
0: Come giusto che sia. E nell'Igorà è arrivato Alessio Costa, direttore generale di Happy Dog. Buon pomeriggio, benvenuto.
3: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: A lei, i dati dicono che il tempo medio passato sui social a livello globale è di 2 ore e 23 minuti al giorno e 1 ora e 48 minuti in Italia. Ecco, sono proprio gli animali i protagonisti assoluti dei social. Ogni loro video raccoglie centinaia di migliaia, 1 milione di visualizzazioni. Ma il successo degli animali sui social sta creando anche una nuova economia intorno ai pet, Costa?
3: Sì, assolutamente. E secondo me stiamo assistendo a qualcosa di molto interessante. I social non hanno creato l'amore per gli animali, ma lo hanno reso molto più visibile e lo hanno anche molto accelerato col mondo di oggi. Cani e gatti sono sempre più parte della famiglia, ho sentito prima l'onorevole Brambilla, e intorno a loro si è sviluppata una vera pet economy. E non è soltanto il pet food, noi lavoriamo come Happy Dog solo nel mondo Happy Dog per il cane e Happy Cat per il gatto,
0: sì,
3: ma parliamo di un mondo che c'è dietro: servizi, turismo, tecnologia, assicurazioni, comunicazione. È diventato un vero ecosistema economico.
0: Eh sì. Adesso

0: Fa due domande il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio.
1: Buon pomeriggio, direttore.
2: Buonasera, buongiorno.
1: Oggi anche il mondo del pet food passa tantissimo dai social, con influencer, video virali, pubblicità, e spesso spingono prodotti definiti miracolosi per cani e gatti. Quanto è difficile fare informazione seria sull'alimentazione animale in mezzo a tanto marketing e mode del momento?
2: È difficile, perché sui social spesso passa più facilmente il messaggio di un prodotto semplice o spettacolare. Dobbiamo però ricordare che i cani e i gatti non sono esseri umani e hanno esigenze nutrizionali differenti dalle nostre. Ad esempio l'apporto energetico, proteico. Noi di Happy Dog, ad esempio, il nostro claim è costruiamo la crocchetta. Partiamo dalle esigenze nutrizionali dell'animale e costruiamo l'alimento di conseguenza, e dietro a questa crocchetta c'è un enorme lavoro. Noi facciamo oltre 20.000 controlli chimici e analitici all'anno sulle materie prime nobili e sul prodotto finito. Quindi è importante, ma dietro ci deve essere una ricerca, una qualità e dei controlli.
1: Secondo lei quanto conta oggi essere presente e riconoscibile online, e quanto incide la reputazione digitale sulla fiducia poi, no, dei clienti?
2: Conta tantissimo. Oggi, prima di acquistare un prodotto, il consumatore cerca informazioni, cerca recensioni, opinioni online, però nel nostro settore c'è una particolarità, che il vero consumatore finale è un essere vivente che non può parlare, non ci può dire cosa pensa del prodotto, se gli piace o non gli piace. Quello che leggiamo sui social è quindi sempre l'interpretazione che della persona che vive con l'animale, ecco, con col proprio animale. Per questo, secondo me, la reputazione dell'azienda deve costruirsi soprattutto sulla qualità e sulla credibilità nel tempo. Noi di Happy Dog lo cerchiamo a fare tutti i giorni con un servizio di back office, un customer service, abbiamo una veterinaria interna per tutto quello che riguarda il consumatore finale che ha delle esigenze particolari, qualche informazione che voleva sapere di più sul prodotto, e noi siamo sempre disponibili.
0: Ma ancora 30 secondi, secondo lei in futuro l'AI potrà davvero aiutare a creare alimentazioni sempre più personalizzate per ogni animale, oppure il rischio è perdere il rapporto con la natura e il buon senso nell'alimentazione?
2: Allora, è una grande opportunità l'intelligenza artificiale, e potrà mettere insieme moltissimi dati, età, peso, razza, perciò si può fare... può aiutarci ad arrivare ad alimentazioni sempre più personalizzate. È uno strumento che è a supporto dell'uomo e dei professionisti, ma secondo me dobbiamo sempre tenere presente che non bisogna sostituire questi personaggi, professionali, professionisti e le aziende competenti del settore.
0: E le persone in carne ed ossa, giustamente. Grazie ad Alessio Costa, direttore generale di Happy Dog. Buon lavoro e a presto.
2: Grazie a voi, e anche voi buon lavoro.
0: Grazie. Ed è con noi Claudia Conte, che è rimasta qui. Grazie Claudia. Gli animali sono protagonisti anche in TV e al cinema, non soltanto sui social. Ma a proposito di cinema, tu sei la co-direttrice artistica del Ferrara Film Festival, che si svolgerà, lo ricordo, dal 2 al 4 ottobre, e affianchi il fondatore e direttore artistico Maximilian Lou. Ecco, quale ospite e appuntamento secondo te sorprenderà maggiormente il pubblico?
3: Ecco, io penso di avere la risposta, ed è il nuovo film su Alberto Sordi di Igor Righetti. Quindi vi aspettiamo anche per questo motivo.
0: Ci sono cose ben no, nomi abbiamo, altisonanti anche.
3: Abbiamo ospite d'eccezione Giancarlo Giannini, ma la particolarità di questo festival, che si svolge dal 2 al 4 ottobre, è anche dedicato a San Francesco d'Assisi, per rendere omaggio al santo per gli 800 anni, per il suo grande anniversario, che tra l'altro ci insegna il rispetto del creato e delle creature, un grandissimo amante degli animali, no? San Francesco. E noi vogliamo fare unire l'enogastronomia, le eccellenze italiane, al cinema, alla cultura. Bello. E ovviamente anche ai temi sociali che sempre ci interessano. Quindi dal 2 al 4 ottobre faremo queste proiezioni all'interno anche di cantine, quindi andremo a scoprire la bellezza di un territorio come quello delle colline del Prosecco, che è conosciuto in tutto il mondo ed amato, e ci rende grandi nel mondo. Ricordiamo le eccellenze italiane.
0: Le nostre grandi eccellenze.
3: Eccellenze italiane sono anche i nostri registi, i nostri film, dobbiamo crederci un po' di
0: e
3: più.
0: E i nostri attori, tipo Alberto Sordi, ma non perché fosse mio cugino, ma perché lo è.
3: È il più grande. In assoluto.
0: Grazie davvero alla giornalista, conduttrice radiofonica e scrittrice.

0: dice Claudia Conte per essere stata con noi. A
1: presto.
0: L'immancabile jingle di Michele Taranego tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi. Vi ricordo che andiamo in onda da lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor, byron.righetti. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti.
2: Da Lorenzo Castelluccio, vi aspetto sul mio account Instagram lorenzo.castelluccio.
0: E naturalmente dal bassottino Byron. Ci mancherebbe altro.
2: A domani.
0: A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: 15:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, coda per incidente tra Bivio A1, diramazione Fiorenzuola e fine con Planare Piacenza in direzione di Milano. Sulla A4 Torino-Trieste, coda per incidente anche qui tra Cormano e Bivio A4, tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Sulla A26 ci sono 4 km di coda, la viabilità esterna è congestionata, quindi siamo tra Masone e Bivio A26 A10 in direzione di Genova-Boltri. A10, 2 km di coda tra Genova Pedia e Genova Pra in direzione di Ventimiglia, anche qua viabilità esterna congestionata. Tra Arenzano e Genova Pra in direzione di Genova ci sono 3 km di coda e sempre sulla A10 tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova ci sono 7 km di code a tratti. A14 tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona le code a tratti per il traffico intenso. Sulla A13 coda tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna e torniamo sulla A1 con concludiamo tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, code a tratti e traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
5: Allora, si riparte, ci siamo, seconda settimana tutta da costruire, immaginare, anche con i suggerimenti di voi ascoltatori del pomeriggio di Radio 1, sempre seguendo le notizie in corso, e saluto Simona Rigoni e Claudio De Tommasi. Passato un buon weekend, Simone?
6: Ma certo, Raffaele, è passato un ottimo weekend pensando al pomeriggio di Radio 1, ai nostri radioascoltatori e anche, e poi capiremo perché nel corso della puntata, al 29 di settembre. Guardavo già avanti.
5: Mi sembra giusto.
7: 29 settembre, che sembra essere quasi una canzone, ve la ricordate? 29 settembre, sono seduto e via dicendo, Battisti e
5: grande,
7: 84.
5: Grande band della storia
7: della musica italiana. Beat. Allora, vi ricordo intanto, io ho passato un buon weekend, ma troppo veloce, nel senso un po' più lento, rallentare un filo, no? Va bene, comunque ricordo il numero al quale contattare Radio 1, ma nel caso specifico il pomeriggio di Radio 1, che è il 335-699-2949.
5: Allora, oggi un argomento che non poteva mancare, chi era in macchina avrà notato anche code ai distributori. Partito lo sconto sui carburanti da Enilive, scriveteci anche voi che siete all'ascolto, se ne avete approfittato, che ne pensate. Con i nostri ospiti avremo anche una riflessione un po' di più lungo periodo.
6: Poi tanto spazio alla cronaca giudiziaria, la notizia di queste ore, la perizia che smonta l'ipotesi di suicidio dell'ex manager di Montepaschi di Siena, David Rossi, poi l'attesa per la chiusura delle indagini di Garlasco e per la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni.
7: Come sempre la nostra scaletta dà ascolto non solo a nuovi e grandi classici, sto parlando ovviamente di brani musicali, ma anche all'incontro con alcuni protagonisti di questa musica, vecchia e nuova. Ed oggi anche spazio a un musicista classico che rilegge Battisti. Infatti scopriremo l'arte e la chitarra di Roberto Fabbri. Ma cominciamo con un altro piccolo grande classico della musica italiana, una ragazza che si chiama Francesca Michelin, che ha riscoperto quello che era, diciamo, il tardo medioevo.
5: Urca, andate indietro.
7: Ha fatto un disco che si chiama Magia Bianca. Lei stessa si presenta ormai un po' come una strega buona, di quelle buone, e ha fatto un tour che è lo Strega Comanda Summer Tour. Vi ricordate il gioco Strega Comanda con l'orco?
6: Bellissimo!
7: Vedi Simone, te lo ricordi bene, eh?
6: Ah, allora, dovremmo giocarci in redazione.
5: Potrebbe essere una parola del giorno.
6: Qual è il comanda color di oggi, però?
7: È Francesca Michelin con un brano dedicato a una vicenda di una donna che fu processata nel 400 per le sue relazioni.

0: Il nuovo singolo di Francesca Michelin si chiama La mia ragazza, con un vago sapore Depeche Mode. Mi ha ricordato qualcosa di Depeche Mode, però ci sta, è una grande band. E a questo punto entriamo nel vivo dei nostri argomenti.
1: Parlavi di sapore, ma anche di come dire, il sapore della nostra cultura, delle nostre radici, delle
0: che
1: nostre
0: tradizioni,
1: che è riconosciuto nel mondo. E andiamo a New York, dove appunto la comunità di Pollica è stata definita dalla FAO eroe del cibo, che mi sembra una definizione
0: bellissima,
1: Simona, molto impegnativa anche.
2: Bellissima, io non vedo l'ora di sentire proprio dal direttore Pagliara questa questa emozione in una dichiarazione di questo tipo, e soprattutto il valore, Raffaele, per l'Italia e per l'istituto diretto da Pagliara, proprio dell'essere diventati con Pollica eroe del cibo globale.
1: Claudio Pagliara, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, ma che i nostri ascoltatori di Radio 1 ben conoscono per anni e anni di corrispondenze dalle capitali mondiali. Benvenuto, Claudio.
3: Grazie, è sempre un piacere essere di nuovo con voi.
1: Dicevo, una definizione ma davvero forte, eroe del cibo.
3: Pollica ha una tradizione ormai consolidata, internazionale, di buone pratiche nel campo della cucina mediterranea, ed è un riconoscimento che naturalmente rende onore in un anno, ricordiamolo, davvero eccezionale per la cucina mediterranea e per quella italiana, perché questo riconoscimento della FAO segue per la prima volta il riconoscimento che abbiamo tanto inseguito della cucina mediterranea, della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO. Insomma,

0: insomma, direi che è un 1-2 notevole, che naturalmente anche all'istituto cerchiamo di accompagnare con una serie di iniziative. Abbiamo proprio ideato quest'anno un format di masterclass che abbiamo chiamato La pasta non basta, in cui invitiamo un pubblico americano a come dire, non solo acquistare cibo italiano, ma anche a cucinarlo come sappiamo cucinarlo noi, perché anche questo è assolutamente importante, e naturalmente con la collaborazione di chef che sono numerosi qui a New York, e dunque ci aiutano a fare anche quest'opera di diffusione. Pollica ci aiuterà moltissimo, perché come sapete a novembre sarà ospite d'onore alla conferenza che ci sarà alle Nazioni Unite, e sarà un momento naturalmente anche quello per coinvolgere Pollica stessa anche nelle attività qui della diplomazia culturale qui a New York.
1: E a proposito di diplomazia culturale e anche di Pollica come culla storica della dieta mediterranea, la sostenibilità alimentare è di fatto un tema geopolitico cruciale. In che modo la dieta mediterranea, lo stile di vita riesce ad unire salute, comunità, rispetto per la terra e parlare ad una grande metropoli come New York?
0: Io credo che ci sia un interesse crescente nei confronti della cucina mediterranea, e certamente, come dicevo, questo 1-2 l'UNESCO e la FAO, che ci riconoscono questa eccellenza, ci aiuta moltissimo. Questa non solo la città di New York, ma tutti gli Stati Uniti hanno un grande bisogno di educazione alimentare. Questo è un paese che ha una percentuale di obesità che poi produce una ricaduta anche sul piano sanitario devastante, e certamente è dovuta a un'alimentazione non equilibrata, come invece è stato riconosciuto essere la cucina mediterranea, e chiaramente ci se ne rende conto soprattutto nelle grandi città come New York, nelle grandi metropoli dove si concentra anche una popolazione che viaggia, che conosce, che si informa, e quindi è una grande opportunità innanzitutto per il nostro paese, per il nostro Made in Italy, di penetrazione ulteriore. E infatti, nonostante i dazi, nonostante le barriere, anche quest'anno il Made in Italy è in crescita. Questo è un ottimo dato, e sicuramente i riconoscimenti che la dieta mediterranea hanno avuto in sede UNESCO e ora anche con Pollica in sede FAO è chiaramente un grande volano per il nostro Made in Italy. È il momento di insistere su quello, non solo ovviamente perché crea crescita in Italia, ma anche perché oggettivamente il nostro modo di interpretare la cucina con un occhio alla sostenibilità, con un occhio al territorio e un altro alla salute è ormai riconosciuto internazionalmente il modo migliore per vivere a lungo e in ottime condizioni di salute.
2: Dobbiamo ancora ringraziare e salutare Pagliara, insomma anche l'intera comunità cilentana che con il suo sindaco
3: il lavoro
2: Stefano,
3: continuo, no? Nei campi, nella pesca,
2: perché
3: è una tradizione importante.
2: Perché non è solo tradizione, ma è realtà quotidiana ancora oggi di grande attualità, e mette al centro le persone, la comunità.
0: Sì, è bellissimo anche l'immagine del sindaco pescatore, bellissima chiaramente questa immagine che porta da il cibo da chi lo raccoglie a chi lo consuma, ed è un grandissimo, bellissimo esempio che l'Italia dà agli Stati Uniti, ma direi anche un po' a tutto il mondo.
2: Grazie allora Claudio Pagliara, e buon lavoro nella comunità italiana, nella grande mela, insomma.
0: Grazie, grazie a voi e buon lavoro, e grazie dell'ospitalità.
3: Torniamo, anzi rimaniamo in America, ma torniamo indietro nel tempo, perché stiamo parlando del 1973, quando uno di un gruppo molto famoso negli anni 70 che proponeva quel country rock che tanto coinvolgeva i cuori, sto parlando degli America, scrisse una canzone qualche anno prima dopo aver bucato. Bucò su un'autostrada, si chiama Ventura Highway, e insomma ne è successo un po' di tutti i colori dopo.
2: Però dagli imprevisti, anche
3: un grande successo, perché è stato un successo in tutto il mondo, a cominciare dagli Stati Uniti e per finire anche qui in Italia. Per cui un altro ponte tra Stati Uniti e Italia, si chiamava in America, e questa era Ventura Highway.

0: io scommetto che chiunque abbia passato, non dico indenne, ma quasi anni 70, questa canzone se la ricorda e qualche piccolo nota l'avrà canticchiata. Si chiama Ventura Highway, no?
1: Questa, Simona Arrigoni, è un classico da ascoltare in macchina nelle highway americane, però anche in una nostra autostrada, sì, perché no?
0: Anche vicino a Pollica.
2: Mi state trasformando
0: magari
2: in una critica musicale. Alla fine dell'anno vado a fare un esame di musica.
0: Brava, bravissima Simona, e sicuramente lo passerai. Continuiamo a parlare di musica, ma di qualcosa di particolare, no, Raffaele?
1: Eh sì, perché lo avevamo annunciato, insomma, i grandi della canzone italiana, come il grandissimo Battisti, vengono continuamente anche riletti da artisti che magari sono specializzati in generi diversi. Io ne conosco di jazzisti, però tu ci porti invece
0: in un ambito più classico, perché stiamo parlando di chitarra classica. Lui viene dal Conservatorio di Terni ed insomma è laureato da oltre 20 anni, un musicista e compositore a livello internazionale, oltre 50 opere didattiche musicali proprio per chitarra, con più di 300.000 copie vendute, per cui insomma possiamo considerarlo un'autorità nel campo. E si chiama Roberto Fabbri e proprio domani porterà qualcosa di particolare. Benvenuto Roberto.
3: Grazie, buon pomeriggio.
0: Lo sentiamo un po' debole.
1: Adesso lo vediamo i tecnici in regia che stanno spingendo manopoline.
0: Allora, chitarrista e compositore, ma in questo caso un riarrangiatore. Come possiamo definire Battisti in classica?
3: Questo è un progetto, diciamo, che vede la voce sostituita da una chitarra classica, perciò c'è una chitarra che appunto io ho creato degli arrangiamenti per chitarra di questi brani.

0: brani, dei brani più famosi, più iconici di Lucio Battisti.
1: Sì, a cominciare da 29 settembre, proprio domani.
0: Diciamo a finire da 29 settembre, no, perché la storia, nel senso che la storia è questa. Qualche anno fa, l'editore mi dice di avere i diritti per poter trascrivere e pubblicare i pezzi di Lucio Battisti. E allora io mi sono messo subito all'opera e ho fatto 14 trascrizioni per chitarra sola. E devo dire che alla fine mi piaceva il risultato, è uscito un bel libro con un grande successo, e allora l'ho proposto a Sony in una versione diversa, perché ho detto: ma mettiamoci anche gli archi, creiamo un ambiente sonoro intorno a questa chitarra, che se no da sola non è solitaria, però sarebbe più bello anche con gli archi. Allora è uscito un album con la Sony, appunto, con questi 14 brani. Poi lo presenteremo però il 29 settembre al Parco della Musica, e dato che il 29 settembre non l'avevo messo, ho scritto per questa occasione giustamente gli arrangiamenti di 29 settembre, La Luce dell'Est e Acqua Azzurra Acqua Chiara, e perciò il 29 usciranno sempre per Sony un nuovo album con anche questi nuovi brani riarrangiati. Perché ho fatto questa operazione? Perché io ritengo che Battisti sia uno di quei cantautori che, prima di tutto, è anche un grande compositore. Però a volte le parole oscurano un po' il talento proprio del compositivo, no? In questo caso, secondo me, bellissime, fantastiche. Allora io volevo mettere in evidenza proprio le sue capacità compositive, perché è uno di quei pochi cantautori che, se tu togli il testo, i brani vivono di vita propria, possono essere dei brani strumentali, perché sono così diversi l'uno dall'altro. Non è quello che li rendeva unici o forse uguali, era proprio la voce di Battisti. Però dall'altro punto di vista compositivo, non è uno di quei compositori che tu ogni volta che è lui, lo riconosci subito, perché se togli la voce, ecco che le musiche sono diverse, anche le strutture delle canzoni sono di volta in volta diverse. Io, a volte c'è un bridge, a volte non c'è, sto messo da un'altra parte, le armonie, Motocicletta di Jack Appeal, Il tempo di morire, quella è una sorta di blues, insomma, e poi dopo altri sono invece progressive, tipo La Luce dell'Est, cioè lui spazia tra generi.
1: Certo, non ha mai avuto confini Battisti.
0: Simone. Questa è la bellezza. Allora che succede? Che anche il concerto è molto vario.
2: Simone, ma lei da oltre 20 anni è docente di chitarra classica. Io mi chiedo quanto sia importante la contaminazione di genere per raggiungere proprio i giovani e giovanissimi ed avvicinarli dal pop anche alla chitarra classica.
0: Questo io penso che sia molto importante. Sia molto importante perché bisogna contestualizzare anche lo studio. È chiaro che io al conservatorio insegno Bach e tutti gli autori che devono studiare per avere una formazione completa. Però il conoscere, secondo me, altri ambienti, altri ambiti, non è un limite, ma anzi è il modo di allargare i tuoi orizzonti e di crescere. Sicuramente poi oggi i ragazzi devono confrontarsi anche con altri ambiti musicali, non è possibile restare solamente nell'ambito classico. Perciò quella è la loro formazione, la loro base, che li aiuta anche poi ad esplorare altri mondi musicali.
1: Allora, sentiamo qualcosa di questa, insomma, pensata trascrizione, no, di Battisti. Questa è una delle canzoni più suonate, credo, dalla gente, quindi chitarra classica o acustica che sia stata, sicuramente intorno a un falò, sicuramente cantata
3: da tutti gli amici intorno.
1: E si chiama La canzone del sole, e questa ovviamente è la versione di Roberto Fabbri.

0: Allora, il testo che tutti abbiamo in testa, appunto, riportato in puro suono, no?
1: In puro suono, purissimo suono, senza le parole, magari a distrarre o portare altrove, o magari da cantare insieme a Battisti.
2: Ma certo.
1: Qui torniamo proprio all'essenza della musica di Lucio Battisti, no?
2: Ma diciamo, allora, Lucio Battisti nasce come chitarrista, perché lui era un chitarrista, tant'è che le sue prime esperienze le fa da turnista, insomma. Certo. Anzi, all'inizio non lo volevano neanche far cantare.
1: No, perché ha una voce strana, ecco, per l'epoca.

0: che però poi è stata la sua fortuna, no? Perché poi quando ha cantato ha reso unica tutte queste musiche così diverse. Ora, La canzone del sole è il primo brano che suonano tutti quelli che studiano la chitarra, anche io da ragazzo.
1: Anche quelli che la strimpellano.
2: Che la strimpellano malamente.
0: Perché è basata su fondamentalmente tre accordi che sono la, mi, re, mi, e basta, sono tre accordi, ancora più breve del giro di do, perché sono tre, il giro di do ce n'ha quattro, perciò è ancora meno. Però chiaramente questo non vuol dire che sia semplice, perché se poi uno va a vedere comunque i giri di arrangiamento, di cose che ci stanno sotto anche in questo brano e anche la linea melodica, comunque non è così scontata. Io nella mia canzone chiaramente cosa ho dovuto fare? Con una chitarra sola non può mettere la melodia, il basso, la batteria, la ritmica, gli accordi, tutto insieme. Perciò questo brano di tutto l'album, dall'essere il più semplice da suonare con una chitarra come accordi, è diventato di una difficoltà allucinante.
2: Bene.
0: Però doveva essere così.
1: Io invece ho amato moltissimo La luce dell'est e credo che il quartetto d'archi che ti accompagna la potrà valorizzare anche.
0: Assolutamente, perché c'ha quell'introduzione
1: progressiva. A quello pensavo.
0: È fantastica, infatti l'abbiamo realizzata con questo tappeto d'archi che è splendido. Io chiaramente faccio l'arpeggio iniziale e poi dopo inizia la melodia. E questi tre brani nuovi, come La luce dell'est, appunto 29 settembre, saranno disponibili a Quazzura Cagliara da domani su tutte le piattaforme streaming distribuite da Sony.
1: Allora, Roberto Fabbri, intanto come dire, buon concerto all'Auditorium di Roma. E intanto una notizia: chiuse le indagini di Garlasco. Questo sarà un argomento forte nella nostra prossima pagina di notizie, di cronaca con i nostri ospiti. Non solo Garlasco, insomma, oggi la cronaca giudiziaria ci offre molti spunti anche delicati, ne parleremo.
2: Allora, ricordiamo però intanto domani, 29 settembre, concerto in omaggio a Lucio Battisti all'Auditorium Parco della Musica di Roma con Roberto Fabbri e Battisti in Classica, chitarrista e compositore, nella sala Goffredo Petrassi, appunto, dell'Auditorium Parco della Musica. Grazie e in bocca al lupo, Roberto.
0: Grazie a voi, sì. Grazie.
1: Allora 15:56, quasi 57, il momento di dare la linea al GR.
2: Al GR1, subito dopo torniamo noi con la nostra pagina centrale, con il nostro momento centrale che si occupa in questo caso di vari argomenti che insomma oggi hanno assunto una rilevanza importante.
1: Delicati e anche dolorosi, dovremmo dire.
2: Ahimè, sì.
1: La cronaca giudiziaria riporta questo.
2: Arriva al GR1, a tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
5: Perché la pizza ha quattro stagioni, no?
4: Ma c'è anche la quarta stagione ed è il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso,
5: e Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
4: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
5: E allora?
4: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
5: E che promettiamo?
4: Che andremo d'accordo.

0: impossibile.
1: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, caro carburanti, al via gli sconti sulla rete IP dopo quelli di Eni ed Enilive partiti stamattina. Benzina a 1,99 centesimi al litro, diesel a 2,19 euro al litro. Distributori esauriti in molte città. Il prezzo medio che tiene conto di tutti gli altri marchi registra una lieve diminuzione. L'investimento da parte di Eni potrebbe aggirarsi intorno ai 100-120 milioni di euro in un mese. Un impegno economico notevole che la multinazionale può affrontare poiché è attiva su tutta la filiera. Dall'estrazione alla raffinazione, passando alla distribuzione e ai prezzi finali su quasi 3.900 distributori. Abbiamo sentito l'economista Andrea Giuricin.
3: Eni ha dei vantaggi indiretti chiaramente perché si è fatta indubbiamente una pubblicità importante da questo punto di vista. Oltretutto accontenta, fra virgolette, anche il governo, perché il governo chiaramente aveva necessità o comunque aveva un certo bisogno che gli operatori andassero in questa direzione. Indubbiamente ha degli impatti sui margini di Eni, ma probabilmente un impatto non così rilevante per un'azienda grande come Eni.
2: Intanto il prezzo del petrolio continua a salire. Per gli aggiornamenti sui mercati finanziari ci colleghiamo con Milano. La linea a Luigina Venturelli.
4: Sì, infatti dopo il no degli Stati Uniti e la proposta di tregua di una settimana avanzata dall'Iran, l'attenzione dei mercati è sempre sull'energia. Il Brent, con consegna a novembre, si avvicina ai 107 dollari al barile con un rialzo del 6% rispetto a lunedì scorso, mentre il gas sulla piazza di Amsterdam è scambiato quasi a 72 euro al megawattora. La seduta delle borse europee però continua in territorio positivo. Milano e Londra salgono dello 0,5, poco meno Francoforte. A Piazza Affari l'attenzione si concentra proprio tra gli altri sui titoli energetici. Il titolo Eni guadagna oltre il 2% nella giornata del via al tetto sui prezzi alla pompa. Oltreoceano, Wall Street invece ha aperto le contrattazioni in rosso, il Dow Jones cede mezzo punto percentuale, il Nasdaq lo 0,7, sull'azionario però c'è da segnalare il rialzo consistente di Nvidia, 2,6% di rialzo dopo che il colosso dei chip ha annunciato un piano di riacquisto di azioni proprie per 150 miliardi di dollari, il più consistente aumento mai registrato nella storia dell'azienda. A voi.
2: Ora un'ultima ora con le suppletive di Reggio Calabria. Dopo 11 sezioni scrutinate su 487, tutte nella città di Reggio, il candidato di centrodestra Fabio Roscioli ha conquistato 1079 voti, il candidato di centrosinistra Frank Benedetto 618, mentre il candidato di Futuro Nazionale Domenico Giannetta 165. I dati sono stati condivisi dal comitato elettorale di Fabio Roscioli, il candidato di Democrazia Sovrana e Popolare è a 26 preferenze. La cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Chiuse le indagini su Andrea Sempio, si va verso il processo al 38enne per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA. La morte di David Rossi, ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi, precipitato nel 2013 da una finestra di Rocca Salimbeni, la sede centrale della Banca Siena. Secondo la perizia disposta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, non si trattò di suicidio.
5: Aggredito da più persone nel suo ufficio, cosciente prima di precipitare dalla finestra, aggrappato al davanzale nel tentativo disperato di difendersi. La perizia riscrive il quadro entro il quale sarebbe avvenuta la morte di David Rossi. Valutazioni tecniche. Dopo le simulazioni eseguite a Roma con l'ausilio del RIS dei Carabinieri, il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, l'onorevole Gianluca Vinci, non ha dubbi.
6: Non si trattò di un suicidio, si è trattato di un omicidio, si tratta di una persona proiettata fuori dalla finestra, poi tenuta appesa. Stiamo cercando di capire quante

0: possono essere le persone coinvolte, 2, 3.
1: E dietro la morte del manager di Monte dei Paschi di Siena ci sarebbe un giro di denaro, afferma Vinci.
0: Persone andate lì con un motivo ben preciso, probabilmente legato all'enorme flusso di denaro che passava dall'ufficio del ROS, 50 milioni di euro l'anno di sponsorizzazione da parte di MPS.
1: Domani nuove audizioni in commissione, mentre il 12 ottobre sarà depositata la perizia sulle immagini riprese dalle telecamere che hanno immortalato un uomo entrare in vicolo di Monte Pio mentre Rossi è riverso a terra. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Il Papa in Francia, a Metz nel nord-est del paese, proprio in questi minuti sta iniziando la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Presente anche il presidente Macron. Stasera il rientro di Leone XIV in Vaticano. Ed è tutto, prossimo GR1 alle 17:00.

0: il pomeriggio di Radio 1.
1: Ripartiamo dopo il GR1 e tra le notizie di oggi, lo ricordavamo in apertura, un certo comprensibile affollamento ai distributori Eni ed Eni Live.
2: Sì, Raffaele, perché è scattato il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni Eni, appunto, ma anche in Italia IP ha annunciato di voler istituire un tetto massimo a benzina e diesel.
1: Allora, è in linea con noi il professor Angelo Miglietta, docente di economia e management alla IULM di Milano. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Professore, si dovrebbe arrivare dunque a una copertura del 40% del mercato, no?
3: Così pare dai primi dati che sono stati distribuiti. È un fatto però che quando una quota di mercato come il 40% presenta un livello di prezzo, inevitabilmente trascina con sé un pochettino tutto il resto del mercato, quindi avrà un effetto sicuramente di impatto emulativo non indifferente.
1: Un effetto traino, domino, come dire.
3: Sì, proprio un effetto traino, direi.
2: Però, professor Miglietta, lei spesso punta nei suoi discorsi, nei suoi approfondimenti economici anche all'etica, è un tema prioritario in questo momento, è anche la speculazione, perché si avverte spesso in questi prezzi che rialzano anche un'importante bolla speculativa.
3: Certamente questo è vero ed è sempre stato presente, in particolare in un settore come quello dei carburanti fossili, che è caratterizzato da una struttura oligopolistica di mercato, quindi dove la tendenza ad avere i prezzi più alti, che in concorrenza perfetta, è intrinseca nel sistema. Va anche detto che in questo caso si tratta di un palliativo, non di una soluzione al problema del caro energia, perché è un problema che noi ci trasciniamo con ondate diverse fin dalla crisi del 1974, e se ci troviamo oggi ancora in queste condizioni è perché non è mai stato affrontato in modo serio, a livello evidentemente europeo, non soltanto italiano, questo tema che è annoso del costo dell'energia.
1: Ecco, appunto, professor Miglietta, no? Nel lungo termine, tra l'altro, si deve pensare anche ad altro, in particolare, insomma, a ridurre i consumi, se no non se ne esce?
3: Assolutamente sì, è la strada che per esempio ha intrapreso la Cina in modo molto determinato. Certo, da loro fare politica economica è molto più facile che da noi, perché là arriva l'ordine del partito e tutti si adeguano. Il bello delle democrazie è che invece siamo liberi di scegliere. Tuttavia due strade sono immediatamente perseguibili nell'immediato, a cui se ne aggiunge una nel medio. Nell'immediato abbiamo la strada di potenziare l'uso e la produzione dei biocarburanti, e da questo punto di vista bisogna dire che è un'eccellenza a livello mondiale. Per fortuna abbiamo convinto l'Unione Europea a considerare i biocarburanti come una soluzione del problema energetico dell'uso di combustibili fossili, perché c'è stato un momento in cui si volevano addirittura eliminare, e questo rappresenta un'opportunità enorme. E attraverso, fra l'altro, il circuito di recupero si darebbe lavoro al nostro territorio, quindi farebbe bene all'ambiente, farebbe bene alle tasche, consentirebbe di creare più lavoro, eviteremmo di essere esposti all'estero. C'è una cosa proprio, come si dice, win-win, vincente. Quindi lì ci vorrebbe davvero un po' di politica industriale per accelerare questo processo, avendo l'Eni un know-how così avanzato. Il secondo piano è quello... Prego.
2: No, finisca professore.
3: Il secondo piano è quello della riorganizzazione dei trasporti. Quando uno viaggia in autostrada, palesemente vede che spesso c'è un'auto, una persona. Con gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione dal punto di vista del car sharing, delle piattaforme smart, è

0: possibile una riorganizzazione del trasporto su base collettiva premiante, che consentirebbe anche qua un miglioramento intanto dei tempi di mobilità, di spostamento, anche dei risparmi dal punto di vista ambientale. Quindi qua bisogna intervenire molto, liberalizzando un pochettino la share economy, quindi quell'approccio di condivisione. Non funzionerà da tutte le parti, però in larghe parti del paese, fra l'altro quelle dove il problema del traffico e dell'inquinamento è più elevato, come la pianura padana, potrebbe avere un impatto molto rilevante, di nuovo creando occupazione sul territorio.
1: Federico Fubini scrive oggi sul Corriere della Sera: lo shock petrolifero nell'età del populismo, la Cina lo affronta tagliando l'Occidente, illudendo i consumatori, ma la priorità è ridurre il fabbisogno. Vediamo insieme le strade reali per ridurre questo fabbisogno, soprattutto fabbisogno energetico, dove tra l'altro abbiamo un governo che recentemente ha dato il via libera intanto alla strada per il nucleare.
0: Allora, il nucleare è una soluzione, ma va detto chiaramente, arriverà a partire dal 2035 in avanti, quindi fra 9 anni, un'epoca troppo lunga per considerare questa come una soluzione, anche se è una strada dolorosa, intendiamoci, perché poi dobbiamo pensare anche a chi verrà dopo di noi. Nell'immediato importantissimo continuare gli investimenti rinnovabili, ma in modo intelligente, importantissimo lavorare molto sul risparmio energetico, questa cosa del trasporto sharing che dicevo prima, di un'economia circolare che riutilizza i rifiuti per produrre biocarburanti, può funzionare veramente bene, e un rilancio anche del trasporto su ferrovia. Tutti coloro che sono abituati a fare i pendolari soffrono di tanti disfunzioni e cattivi funzionamenti. Ecco, occorre ripensare in un modo diverso il servizio del trasporto ferroviario, combinato però integrato con il trasporto poi di vicinato, che non si fa soltanto più con l'autobus, col mezzo pubblico come eravamo abituati una volta, ma si fa anche con la sharing economy, quindi con BlaBlaCar, con piattaforme condivise, con forme nuove, smart si chiamano, che consentono, ripeto, meno inquinamento e molto risparmio.
2: Obiettivi concreti poi, e possiamo dire anche strategici, no? Professor Angelo Miglietta, certo. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Grazie, buon lavoro.
3: Torna alla musica, buon lavoro, torna alla musica qui al pomeriggio di Radio 1, una canzone che lui stesso, sto parlando di una delle nuove pop star del momento, Sombra, descritto come nascere da un momento della sua adolescenza in cui si sentiva differente da tutti gli altri ragazzi e come invece questa cosa gli ha sviluppato una serie di insicurezze che vorrebbe aiutare a superare tutti coloro che sono all'ascolto in questo momento. Un problema questo dell'estetica, della titolatura estetica dei social, che ricorre ed è molto presente nei giovani di oggi. Si chiama My Body Isn't Ready e questa è Sombra.

0: È dedicata a chiunque non si senta a proprio agio nella pelle che gli è capitata, la canzone di Sombra, quella che si chiama il suo ultimo singolo, My Body Isn't Ready.
1: Siamo alla cronaca, notizia di oggi, la perizia sulla morte dell'ex manager di Montepaschi Siena, David Rossi, smontata l'ipotesi di suicidio. Al contrario, Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta, repentina, nel suo ufficio da più persone. Abbiamo in linea un collega che ha seguito il caso fin dal principio con grande attenzione e anche passione, diciamo. Torna con noi al pomeriggio di Radio 1 Massimo Giletti, grazie per la tua disponibilità.
2: Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Io però, poi parliamo di David Rossi, voglio dare una notizia che mi sembra veramente grave, che tratteremo questa sera, avuto pochi minuti fa, che riguarda il caso di Garlasco.
1: E abbiamo le agenzie sotto l'occhio, infatti sarà anche un'altra pagina che affronteremo di cronaca.
2: Allora ne parleremo, però qui siamo di fronte anche al caso di David Rossi, cioè come si fanno le indagini in Italia? Perché questa è la domanda di base. Cioè non è accettabile che, come nel caso di Garlasco, si tengano nel cassetto per 19 anni dei documenti che scagionavano determinate situazioni o mettevano chiarezza su determinate situazioni. Oggi la notizia che sono stati nascosti dei documenti è gravissimo. Per quanto riguarda David Rossi, io sono da 13 anni che lotto, non ho mai creduto alla versione del suicidio, e questa mattina abbiamo avuto la prova ulteriore che qualcosa di anomalo quella notte di 13 anni fa è successa. E allora torno a ripetermi: ma io avrei paura di finire nel tritacane della giustizia con questo tipo di indagini, veramente.
1: E con, queste distanze anche temporali tra una verifica e un'altra.
2: Ma sì, ma è una roba incredibile. Scusatemi, ma io sono veramente preoccupato anche. Perché noi parliamo qui, stiamo parlando di organi di Stato, uomini di Stato, che devono accertare la verità, sui quali noi dobbiamo avere la totale fiducia. Perché, vedete, l'errore si può fare. Lo facciamo tutti. Nascondere una verità è gravissimo, è intollerabile per me. Dovrebbero, se così sarà dimostrato, si dovranno prendere provvedimenti molto seri.
1: Ecco, ovviamente nella puntata di questa sera lo stato delle cose, 21:15, Rai 3, certo dedicherai ampio spazio.
2: No, dedicherò ampio spazio perché sarà presente il Presidente della Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi e ci anticiperà sicuramente determinate cose e non solo, però ci sarà anche il faccia a faccia col generale Garofano, che a questo punto, alla luce di tutto quello che sta emergendo, insomma sarà un faccia a faccia non facile, non semplice, perché chiaramente io non faccio sconti a nessuno, ma non faccio sconti a chi nasconde nei cassetti la verità, perché questo come cittadino non lo posso accettare, non come giornalista, come cittadino italiano.
1: Ecco, Massimo Giletti, accennavi, adesso ne parleremo, di Garlasco. L'agenzia a cui facevo riferimento parla di nuove analisi da cui la scarpa killer sarebbe compatibile con il piede di Sempio.
2: Ma guarda, io adesso questa sera analizzeremo tutti gli errori che sono stati fatti in modo chiaro, palese, dai rischi che hanno operato nel 2007, lo ripeto con faccia a faccia, che non farà, certamente non sarà semplice col generale Garofano, però credo che questa storia, io sono abituato a raccontare storie di mafia,

0: dove la verità non capisce mai quale sia, dov'è, chi la gestisce e altro. Qui stiamo parlando però di una cosa incredibile, perché è il paese di una bassa lomellina, Lombardia, da 19
1: io,
0: anni.
1: Ragazzi, non sento più niente.
0: Da 19 anni una famiglia cerca la verità e questo non è accettabile.
2: È così. Allora, Massimo Giletti, seguiremo insomma gli sviluppi dei casi anche attraverso le indagini e le testimonianze.

0: E perché per parlare di Garlasco tu hai degli ospiti con te? No, in questo momento non arriva più il segnale, quindi direi di prenderci una pausa, andare con un disco e poi cerchiamo di ristabilire il collegamento.
1: La canzone del 2001 di Graff, che usciva subito dopo la sua straordinaria canzone, straordinario successo, si chiama Infinito. Questa è Via ed era il 2001.

0: chiama Via, andiamo via, la cantava Raffer nel 2001.
1: E noi invece torniamo in linea con Milano, Simona Arrigoni, adesso dovrebbe essere stato ristabilito tutta la linea.
2: Mi senti adesso, Raffaele?
1: Assolutamente sì, allora Simone. Parliamo di Garlasco.
2: E allora, per parlare di Garlasco, qui in studio abbiamo con noi il giornalista del GR1, Claudio Vigolo, che lo ringraziamo, segue da vicino ormai da tantissimo tempo la vicenda di Garlasco, è pronto a darci tutti gli aggiornamenti. Claudio.
3: Aggiornamenti che sono arrivati proprio pochi minuti fa. La Procura di Pavia, come era atteso, ha chiuso per la seconda volta, perché una prima chiusura c'era stata a maggio, ma poi c'era stato un superamento d'indagine, le indagini a carico di Andrea Sempio, che è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili. Lo ha fatto depositando nuovi atti, tra cui consulenze come quella sul DNA e quella sulla nota impronta della scarpa rinvenuta sulla scena del crimine. Dalle prime indiscrezioni, per i magistrati la scarpa taglia 42 è compatibile con le misure del piede di Sempio. Ma c'è anche una consulenza dattiloscopica integrativa relativa alla cosiddetta impronta 33, la ricorderete, quella famosa sul muro della parete delle scale che portano alla cantina dove è stato trovato il corpo di Chiara Poggi. I consulenti incaricati dalla procura hanno rilevato come le osservazioni che invece erano state formulate dalla difesa, ad esempio, non introducano elementi nuovi tali da modificare le conclusioni già espresse. Avremo adesso del tempo per leggere, mano a mano che usciranno, le note della procura, che a quanto vedo è abbastanza corposa. Cosa succede adesso? Che l'avviso di conclusione dell'inchiesta prelude alla richiesta di processo, di rinvio a giudizio per l'omicidio appunto di Chiara Poggi, però prima ci devono passare 20 giorni di tempo per le controdeduzioni della difesa. Ad esempio, c'è già una prima risposta degli avvocati di Sempio: non ci sono nuovi elementi di prova, ma non è escluso che emergano, dice per ora prudentemente l'avvocato Liborio Cataliotti. Ricordiamo, allora a maggio erano stati disposti, oltre a questo tipo di accertamenti, anche quelli una nuova consulenza affidata allo psichiatra Roberto Catanesi. Non sappiamo se abbia effettivamente svolto la sua consulenza, perché Andrea Sempio, come era suo diritto, non si è avvalso la facoltà di non interloquire con lui. Quindi questo lo leggeremo, immagino, nelle prossime ore e prossimi minuti. Se volete possiamo ricordare quali sono gli elementi in mano alla procura attualmente.
2: Così le commentiamo anche insieme a un ospite che tra poco annunciamo, Claudio.
3: Allora, l'incidente probatorio, quello concluso a dicembre, sulle analisi genetiche, il materiale trovato sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con la linea maschile del DNA della famiglia Sempio. La ricostruzione della scena del crimine con la nuova block pattern analysis nelle macchie di sangue firmata dai RIS di Cagliari, la relazione medico legale firmata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, che ha cambiato un po' l'orario.

0: della morte, che l'ha posticipato di mezz'ora dopo la colazione, e poi dice che ci sono ferite da difesa passiva, e appunto l'impronta 33 sul muro delle scale, e come ha detto adesso l'impronta della suola pallini delle scarpe, ritenuti univocamente indossate dall'assassino. Per la difesa il piede di Sempio è un'altra taglia, per la procura invece si confermerebbe compatibile con la sua misura.
1: Proviamo, Claudio, a sentirne, a capire di più rispetto a quanto sta accadendo con la criminologa Antonella Elena Rossi, che è collegata con noi il pomeriggio di Radio 1. Benvenuta.
2: Benvenuta, grazie, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito invece. Grazie a voi per l'invito, buongiorno.
1: Abbiamo sentito proprio da Claudio Vigolo questi ultimi aggiornamenti che riguardano anche dei supporti tecnologici diversi rispetto ovviamente alle prime indagini del passato. Saranno questi ed altri elementi a fare veramente la differenza e a portarci a quella verità, forse, sempre che ci sia appunto un'altra verità processuale che si attende da troppo tempo?
2: Diciamo che ci saranno delle indagini che sono molto più approfondite, sì, ci sono delle strumentazioni assolutamente molto più raffinate, chiaramente, e però un'altra cosa, sono tre indagini che si stanno intrecciando, perché quello che è uscito in questo momento da sui giornali, che praticamente è stato smentito il fatto che ci fosse del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, per cui le tre indagini si stanno incrociando su Andrea Sempio, su tutte le indagini e su tutti gli indizi che erano stati puntati su Alberto Stasi e sul Clean 2. Per cui diciamo che la procura sta lavorando su vari fronti, ha lavorato su vari fronti, arriveranno sicuramente un mosaico molto più preciso e si capirà esattamente che cosa è veramente successo. Una cosa importante, lo dicevo.
1: Che cosa ci insegna la vicenda giudiziaria di Garlasco?
2: La vicenda giudiziaria di Garlasco ci insegna una cosa importantissima, che le indagini vanno fatte molto più ad ampio spettro. Prima cosa, che la scena del delitto deve essere subito cristallizzata, ed è una cosa che a Garlasco non è successa. Noi sappiamo che sono rimasti persino i gatti dentro la casa, che giravano, anche se è stato poi negato, e sono entrate tante persone a detta tra l'altro di Cassese, di Marchetto, comunque dei carabinieri, non avevano neanche i guanti, per cui sono dovuti rimanere con le mani in tasca, per cui la scena del delitto non è stata cristallizzata. Purtroppo, ahimè, è brutto da dire, non si è cristallizzato il momento della morte di Chiara esattamente, perché non era a disposizione una bilancia, il cadavere non è stato pesato, e anche questo è importantissimo, perché se noi avessimo saputo dal primo momento esattamente quando è morta Chiara, probabilmente non staremmo qui dopo 20 anni a parlarne. E sono stati, come si può dire, in qualche modo e in maniera un po' superficiale, trascurati degli elementi, delle macchie di sangue che poi sono state poi repertate. Tanto è vero che la procura dice che l'assassino si è lavato in cucina, non in bagno, come è sempre stato detto.
1: Ma quindi adesso la revisione per Stasi pare essere sempre più vicina?
2: È vicinissima, perché se veramente viene confermato quello che i giornali in questo momento stanno riportando, che i test condotti all'epoca sono stati assolutamente fuorvianti e non c'era DNA sui pedali della bicicletta di Stasi, a questo punto veramente la revisione di Stasi è vicinissima, e questo è importante.
1: Grazie a Antonella Elena Rossi, criminologa, grazie a Claudio Vigolo, giornalista del GR, per essere qui con noi.
3: Grazie a voi per il collegamento da Milano.
4: Sono le 16:28 e qualche secondo, 40 per la precisione. Diamo la linea al meteo e poi torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?

0: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, questa sera alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Radio. Nel corso della serata, grazie alla presenza dell'alta pressione, permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno e assenza di nuvolosità significativa su tutto il paese. Nella giornata di domani, martedì 29 settembre, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni del nord, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Pomeriggio di Radio 1.
6: 16:32, riprendiamo la linea con Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi, Raffaele Roselli e chiudiamo la nostra pagina di cronaca con l'attesa per un'altra sentenza, un altro caso dolorosissimo. Parliamo dell'omicidio di Giulio Regeni. Abbiamo in linea con noi la nostra inviata Elena Baiocco.
7: Buon pomeriggio, qui sicuramente l'atmosfera è quella proprio della sospensione della speranza, è un'attesa, lo dicevi, un'attesa che dura da quasi 4.000 giorni, 128 mesi, oltre 10 anni da quel 3 febbraio del 2016 quando il corpo di Giulio Regeni martoriato fu ritrovato lungo la strada che collega il Cairo ad Alessandria d'Egitto. Ebbene oggi quell'attesa finirà con un verdetto intorno alle 18, questo ha annunciato la presidente della prima corte d'assise di Roma Roia. La corte è riunita in camera di consiglio dalle 10:30 di questa mattina e si pronuncerà sui 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni, sospettato di essere una spia. L'accusa rappresentata dal PM Colaiocco ha chiesto un ergastolo per Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, lui l'uomo ritenuto di aver materialmente ucciso Regeni, e poi 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere per gli altri. Anche oggi, come sempre, tutti assenti, lo ricordiamo, sulla banco degli imputati perché resi irreperibili dalle autorità del Cairo. In aula invece è un'aula davvero gremita più del solito, non solo la scorta mediatica, anche proprio quella civile, il cosiddetto popolo giallo che con striscioni, fiori di questo colore, ma soprattutto con le fiaccolate, le iniziative, ha sempre supportato la famiglia del giovane ricercatore friulano nel chiedere verità e giustizia. E sono le stesse persone che hanno abbracciato i genitori di Giulio, Paola e Claudio, la sorella Irene, i loro volti a tratti tesi, a tratti sorridenti, insomma speranzosi, affiancati poi dall'avvocata Alessandra Ballerini che oggi ci ha detto: è una vittoria già solo essere arrivati qui al processo, al momento della sentenza, ma noi non ci accontentiamo. Tutti loro sì, sempre presenti sin dalla prima udienza, e lo dobbiamo ricordare, un processo che inizia nel 2021 tra numerosi ostacoli, silenzi, depistaggi, mancata collaborazione delle autorità egiziane, un processo che ha subito più battute d'arresto e grazie poi a un intervento della Corte Costituzionale 3 anni fa è proseguito in via eccezionale per tortura anche con imputati assenti. Staremo dunque

0: a vedere, seguiremo quello che accadrà tra pochissime ore. Questo è tutto dalla Corte d'Assise di Roma, se non ci sono domande.
1: E seguiremo appunto i tuoi aggiornamenti nei prossimi giornali radio. Buon lavoro, grazie Elena Baiocco.
0: A voi.
2: Grazie Elena Baiocco, arriviamo alla musica, anzi torniamo alla musica. Passenger, in realtà Mike Rosenberg racconta delle storie, in generale delle storie che riguardano le sue disavventure amorose che in questo caso riguardano come la fine di una relazione di lunga data sia poi sofferta. Cosa fare, cosa riuscire a fare quando qualcuno che tu consideravi la tua luce guida non c'è più nella tua vita. Si chiama Passenger, è il suo ultimo singolo, It Was Gonna Be With You.

0: It Was Gonna Be With You è il titolo dell'ultimo singolo, l'abbiamo sentito ora qui al pomeriggio di Radio 1, di colui che si fa chiamare in maniera artistica Passenger.
1: Nel lunedì del pomeriggio di Radio 1, Claudio, Simona, torniamo alla scoperta dei nostri territori, luoghi, storie ed oggi protagoniste le isole ponziane.
2: Certo, Raffaele, abbiamo anche una fantastica occasione per scoprirle o, se vogliamo, riscoprirle grazie a Subacquatica, che è la manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato. Questa settimana, da oggi a tutto il weekend, tappa a Ventotene.
1: E così, mentre nei giorni scorsi capitale degli sport acquatici è stata Ponza, e ce lo facciamo raccontare da uno dei vincitori delle competizioni che si sono svolte nelle acque dell'isola, Maurizio Luca Longhitano. Benvenuto.

0: Benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
1: Buonasera, buonasera e grazie. Grazie per l'invito e buonasera a voi e ai telespettatori.
0: Allora, tu ti sei aggiudicato il campionato italiano di video subacqueo, no?
1: Beh, sì, sembrerebbe di sì.
0: Allora, diciamo, noi abbiamo dato un'occhiata anche a questo video, la versione di Circe. Un passaggio: sotto la superficie non ci sono confini né sentieri né direzioni da seguire, ci sono forme, movimenti, occhi, una vita che primeggia anche senza di noi.
1: Sì, beh, sì, assolutamente. Il mare chiaramente per noi è un posto che ci accoglie in un qualche modo, ma noi effettivamente non facciamo parte di questo ambiente, no? L'uomo è sicuramente un ospite e il mare in un qualche modo ci offre sempre dei paesaggi che sono diversi da quelli a cui noi siamo abituati nella nostra, insomma, a vivere durante la nostra vita. E in un qualche modo ci si perde all'interno del mare e poi in particolar modo, diciamo, noi attraverso le immagini e la fotografia cerchiamo proprio di captare questa differenza e farla un po' nostra e viverla, come dire, con tutto il cuore, ecco.
2: Elisa Corallo è la vincitrice del primo trofeo Isola di Ponza di Pesca, anch'essa siciliana, così come Longhitano, e quindi la sua società di appartenenza è la Libertas Sicilia Mare. Ecco, in cosa consiste questa disciplina? Qual è l'emozione più grande che porta con sé?
3: Allora, l'emozione grande intanto è molte volte stare giù in acqua a contatto con una natura così diversa da quello che c'è fuori dall'acqua. È un mondo che ti fa completamente straniare da tutto il resto. Penso che si possa descrivere come il qui ed ora. In quei momenti non c'è altro, sei tu, il mare e tutta la natura, i pesci attorno a te. Anche perché la pesca non è solo pescare, per me è godersi tutto quello che c'è.
0: Tutti i momenti che si vivono.
4: Anche l'acqua che scorre sulla pelle, tra, sì, i capelli.
3: Esattamente.
0: Parliamo di pesca in apnea, particolare come disciplina sportiva, una sfida possiamo definirla leale, no? Con le creature marine, soprattutto controllata, contingentata.
3: Sì, assolutamente sì, è molto leale, penso che sia il tipo di pesca che rispetta di più i pesci in mare, perché comunque abbiamo la facoltà di scegliere a che pesce sparare, se sono di misura adeguata, se è un pesce mangiabile, se è un pesce non protetto, e allora si può decidere di prenderlo per appunto poi cucinarlo magari in famiglia, ma tutto il resto si guarda, si osserva e basta. Anzi, per me una cosa fondamentale è cercare di far soffrire nel meno possibile il pesce quando lo si prende, ecco.
4: Tutte e due avete sottolineato come l'ambiente, quello sott'acqua, sotto la superficie del mare, sia un ambiente senza confini di straordinaria bellezza. Ma com'è nata? Come nasce una passione così forte? Cioè, io adesso mi immergo e vado a finire in un altro mondo.
0: Maurizio.
3: La mia curiosità. Scusate.
4: Potete rispondere tutte e due se fate risposte brevi.
1: Prego, Elisa, prego.
3: No, prego, vai.
0: Beh, uno deve intervenire però, Maurizio, vai tu.
1: Beh, in realtà è una passione innata. È difficile, come dire, stabilire dal punto di vista proprio temporale quando sia nata. Mi ricordo, insomma, che sin da piccolo stavo davanti alla TV così a vedere i primi documentari un po' rudimentali, ecco, sulle TV private, sulle TV locali. E da lì in un qualche modo poi pian piano la passione è andata aumentando, ecco. Chiaramente è un connubio tra l'andare sott'acqua e la disciplina fotografica e videografica, quindi da lì poi si apre tutto un mondo che in un qualche modo diciamo ti porta proprio ad esprimere te stesso attraverso poi le immagini e la fotografia. Fa parte di te, fa parte di te in un qualche modo, tu soltanto lo riscopri a distanza di tempo.
0: Elisa?
3: Per me è nata da piccola, perché a 4 anni già avevo maschere e pinne e ho imparato a nuotare. A 4 anni, io ho imparato a nuotare sott'acqua.
4: Prima che in superficie, quindi.
3: Esatto, se mi toglievano le pinne e la maschera non sapevo nuotare. E niente, seguivo mio padre che gironzolava nella scogliera e io giocavo con i pesci, cercavo di imitarli, cercavo di nuotare come loro sott'acqua e ci giocavo, appunto. Grazie.

0: Gabriele,
1: io mi sono appuntata
0: però due appuntamenti dei nostri ospiti, perché abbiamo Maurizio Luca Longhitano che sta per partire alla Volta di Bali e quindi vorrei fare proprio ancora un giro sott'acqua con lui, anche perché stiamo parlando del campionato mondiale di video subacqueo.
2: Beh sì, con tanto, non per vanto ma per orgoglio, devo dire che siamo attualmente campioni mondiali in carica, perché lo scorso anno abbiamo vinto alle isole Medas e quest'anno cercheremo di, come dire, proteggere il titolo in un qualche modo, cercare di fare doppietta rispetto allo scorso anno proprio a Bali. Partiremo io, Nino Paganello, Antonio Palermo ed Enrico Panebianco, quindi la squadra azzurra insomma sarà impegnata lì la prossima settimana a Bali a cercare di fare del nostro meglio, portare appunto a casa le più belle immagini, speriamo, di Bali subacquea.
3: E anche Lisa disputerà a Pisciotta in provincia di Salerno il campionato italiano femminile di pesca in apnea nei prossimi giorni.
4: Esatto, infatti sono al porto appena rientrata dall'acqua, che stiamo preparando, insomma stiamo cercando le zone dove ci possa essere un po' di pesce e quindi già oggi è il primo giorno, abbiamo qualche altro giorno di preparazione, sì. Sabato ci sarà la gara, insomma la finale.
3: Si studia, ci si prepara. Maurizio, una cosa, tra l'altro a Ponza sono state girate immagini uniche, inedite, delle grotte di Pilato, no? Le piscine romane, che saranno presentate da FIPSAS alla prossima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Insomma, davvero una grande bellezza nei nostri fondali.
2: Sì, assolutamente sì. Ponza è un'isola molto particolare. Devo dire che per la prima volta sono stato a Ponza, ho trovato un'isola particolarmente elegante, ecco il termine giusto è elegante. Esternamente è una macchia di colore con queste casette, queste stradine e soprattutto si respira l'aria dell'impero romano dovunque, in qualsiasi angolo. Ma poi anche sott'acqua, perché comunque di fatto le grotte da te citate non erano altro che delle mureniere dove allevavano gli antichi romani appunto le murene, quindi in un qualche modo c'è sempre questo filologico sia in acqua che sulla superficie. Ponza è davvero una bella isola, così come tutte le isole pontine, e lo dico anche da persona che ha girato molto l'Italia, tutte le isole minori d'Italia, che molto spesso non sono tanto valorizzate o comunque pubblicizzate, ma in realtà sono di una bellezza incredibile, ecco, e Ponza non è da meno.
3: Ci crediamo. Ora a Ventotene, tra l'altro, protagonista la fotografia subacquea digitale, il safari fotografico, previste immersioni a caccia di diversi relitti, all'insegna dell'inclusione, in acqua anche atleti paralimpici e ancora tante iniziative, come una edizione speciale di Puli Fondali e Puli Spiagge sabato prossimo, che coinvolgerà gli alunni delle scuole elementari e medie. Io saluto e ringrazio Maurizio Luca Longhitano ed Elisa Corallo. Buon pomeriggio.
2: Grazie a voi, alla prossima.
5: Grazie. Torniamo in superficie, anzi ce ne andiamo in California, Los Angeles, perché ieri hanno assegnato gli MTV Video Awards, i premi. Insomma,
3: le 21 dell'anno. Certo.
5: Le 21 dell'anno. Ha stravinto Madonna, praticamente su 13.
3: Ancora lei.
5: Ancora lei, su 13 nomination ne ha vinte 7 trofei. Altro nome importante come video dell'anno è stato Taylor Swift con il suo The Fate of Ophelia. Ma Madonna ha anche dichiarato una cosa, proprio in stile Madonna, ha detto: ritrovate voi stessi e credete in voi stessi per tutta la vita. Io l'ho fatto e guardate un po' come è andata la storia. Un consiglio per chiunque abbia problemi di autostima. Un altro premio importante è stato assegnato a Nirvana. Nirvana, dopo 32 anni dalla morte del frontman Kurt Cobain, sul palco c'erano il bassista Chris Novoselic, il batterista Dave Grohl e quello che era il chitarrista Pat Smear. Ovviamente Dave Grohl è oggi il frontman dei Foo Fighters. La loro dichiarazione è stata invece questa: noi eravamo autentici, o almeno ci abbiamo provato, forse c'è ancora fama di autenticità. Questo è un brano contenuto in quell'album che ha cambiato la storia della musica, si chiama Nerve and Bind ed è Come As You Are.

0: Come As You Are, canzone che parla di relazioni e quindi necessariamente, visto che ognuno prende dell'altro quello che può, quello che vuole, non è esattamente un testo senza contraddizioni, anzi fa della contraddizione da un verso dopo l'altro proprio il suo cuore. Si chiamava Come As You Are, 1991, era di Nirvana.
1: Relazioni poi particolari, ampie, gradite hanno sempre i nostri luoghi, in particolare di vacanza, andando anche a ospitare il turismo. E Simona Arrigoni, oggi andiamo a Pinarolo Po per un conoscere la storia di una signora.
2: Per voi. No, ma questa qui è dedicata a voi. Allora, io ho pensato, per il benessere, lo dico anche ai radioascoltatori, per il benessere del nostro Claudio, del Tommasi, del nostro Raffaele Roselli, ci vuole una vacanza, no? E allora ho pensato che bisogna mandarli nel verde, e io me li vedo nel verde di un posto bellissimo come Pinarolo Po, nell'Oltrepò Pavese, un posto fantastico. Li vedo lì che fanno il cucito, il punto croce,
0: vedi,
2: l'uncinetto, e certo che vi vedo.
0: Io vedo Raffaele l'uncinetto, ci sta.
1: L'uomo rock Claudio De Tommasi a fare punto e croce. No?
2: Ci spiega tutto la signora anche, perché vi faccio andare da lei che ci guiderà proprio in, tra tutte le particolarità del cucito. Andiamo subito a salutarla, una signora tedesca che è trapiantata in Italia a Pinarolo Po, dove ha dato vita proprio a un progetto vacanze cucito, corsi di sartoria e maglieria nel verde. Benvenuta al pomeriggio di Radio 1.
3: Buon pomeriggio, sono anche, buon pomeriggio, grazie per l'invito. Mi sentite?
1: Sì, sì,
2: benissimo.
1: Molto bene.
2: Anche per gli uomini va bene, no? Sono bravi gli uomini, sì. Col ricamo, col cucito. Ah, vedi?
3: Sì, ho pochi, come si dice, pochi clienti maschi che fanno questo mestiere, ma comunque c'è sempre da imparare.
2: Adesso ne arrivano altri due per il prossimo fine settimana, che rinforzeranno la squadra.
3: Bene, sono aperto a tutto io proprio.
1: Allora, signora Anche, ma lei è appassionata comunque di mestieri antichi?
3: Sì, mi piace da morire questo mestiere della sarta, è un mestiere fantastico dove si può esprimere un

0: sacco le proprie esigenze, le passioni, i colori e tutto, è molto bello e mi piace. Spero sempre di riuscire a trasmettere questa passione anche ai miei allievi perché è veramente bello, bello, bello, diciamo così. Sono molto emozionata,
1: Non si
0: scusate.
1: preoccupi.
0: Diciamo, è questo
1: Può parlare a
0: progetto.
1: noi come ai clienti, agli amici che
2: Sì,
1: vengono a trovarla. E, insomma, immagino alcuni si troveranno magari in gruppi di amici oppure in coppia. Qualcuno anche delle persone sole che vogliono cimentarsi in attività manuale?
0: Sì, assolutamente. Diciamo, magari vi racconto un attimo come è nato questo progetto che la nostra vacanza è cucito,
1: Sì.
0: perché noi abbiamo, diciamo, io 3 anni fa ho espresso alla mia famiglia il desiderio di creare una casa generazionale, così la chiamo io. Diciamo, vivere tutti sotto lo stesso tetto, ciascuno ha il suo appartamento, ma nella stessa casa, diciamo, creare un mini condominio. E volevamo anche insieme il lavoro, diciamo, tornare un po' ai vecchi tempi, no? La famiglia tutti insieme, si lavora vicino. E la mia famiglia ha detto di sì. E siamo riusciti a trovare un vecchio casale a Pinerolo Po che ci ha fatto innamorare subito e così abbiamo allora creato adesso in questa casa generazionale da 3 mesi abbiamo con noi la nonna, siamo allora 3 generazioni sotto lo stesso tetto e contemporaneamente abbiamo vicino la nostra sartoria. Abbiamo iniziato a fare i corsi e dopo abbiamo iniziato anche a ristrutturare un pezzo del casale che è diventato un mini appartamento che affittiamo e ospitiamo da giugno un sacco di persone da tutta l'Europa, anche dalla Nuova Zelanda sono venuti da
2: Dalla
0: noi.
2: Nuova Zelanda.
1: Alla
0: Sì,
1: grande, vedi come si allarga il pubblico dei turisti
3: a
1: che vengono in
3: riscoprire gli
1: Italia.
3: antichi mestieri manuali. Questa è la storia più bella, guarda che
1: Comunque,
3: bello. Io
1: questa famiglia è
3: voglio.
1: Simona Arrigoni, della signora Anche da scoprire, ma magari la prossima volta chiamiamo la nonna, no?
0: Sì, ecco. E adesso abbiamo questo progetto di unire allora la sartoria con la passione, con questo, insieme alla vacanza, diciamo, ospitare allora
1: Allora,
0: chi arriva da Bolzano.
1: siamo pronti a venire, prepariamo il bagaglio,
3: Benissimo,
1: Simona.
3: benissimo,
2: E troviamo.
3: voglio per la settimana
1: Buon pomeriggio.
3: prossima la tovaglietta con su scritto
2: Ecco.
3: ricamato il pomeriggio di Radio 1.
2: E che cosa troviamo? Un posto bellissimo come Pinerolo Po, oltre alla gioia del cucito.
0: Sì, diciamo Pinerolo Po è un piccolo paesino, non siamo in tanti, 1600
2: Vabbè, mi sembra
0: abitanti,
2: una giusta
0: ma
2: dimensione,
0: c'è
2: signora Anche.
0: di tutto secondo me, è proprio un bel
2: Benissimo.
0: paese dove la gente si conosce, si ride ancora in faccia e si sa con chi si
2: Bene.
0: parla, diciamo proprio
2: Va
0: così.
2: bene.
1: È anche un esempio di
0: Okay.
1: vacanze lente,
0: Sì,
1: lontane, di campo
2: natura.
1: aperta.
0: Sì, noi ci
1: Questa è
0: impegniamo
1: una
0: di
1: tendenza
0: accogliere i nostri.
1: importante che vogliamo sottolineare, a parte il vostro esempio, insomma.
0: Sì, noi ci impegniamo di ospitare i nostri ospiti in famiglia. Diciamo, quando vengono a Nadoi sono proprio come se
1: Maglieria nel
0: fossero.
1: verde con la signora Anche. Grazie per essere
0: Sì.
1: stata con noi.
0: Grazie mille, arrivederci.
2: Bene, allora questo è il pomeriggio di Radio 1, sono le 16:58, passati da una trentina di secondi, siamo quasi a contatto con il GR1, quello delle 17, e poi avremo la nostra appendice.
1: Sì, una parola del giorno che l'anticipiamo perché purtroppo è scandita anche oggi,
2: Drammaticamente.
1: tragicamente dalle cronache internazionali, dai conflitti in corso, è la parola drone. Però Simona vogliamo invece andare a scoprire quanto i droni sono anche una tecnologia importante di aiuto all'uomo quando sono usati bene.
3: E conosceremo una persona veramente molto interessante
2: Bene.
3: che utilizza in maniera molto utile il drone.
2: Arriva il GR1, ci risentiamo subito dopo con il pomeriggio di Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Le emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
5: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
4: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, e dagli atti emergono nuove importanti novità. La linea, Claudio Vigolo.
3: E partiamo subito allora da queste novità, la più clamorosa. Dalle nuove consulenze emerge che i carabinieri del RIS di Parma nascosero nel 2007 che sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non venne rilevata nessuna traccia di DNA attribuibile a Chiara Poggi. La procura di Pavia ha acquisito una consulenza della difesa di Stasi sulla relazione dell'epoca del RIS, nella quale è stata rilevata la presenza di due controanalisi totalmente negative del campione che rivelò la presenza in un primo momento del DNA della vittima sui pedali della bici e che portò quindi al fermo di Stasi. Analisi dunque idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Gli ulteriori accertamenti metterebbero poi in discussione anche gli esiti dei test condotti all'epoca sempre da RIS di Parma, che avevano inizialmente escluso la presenza di sangue nella impronta 33, quella ritrovata sul muro delle scale vicino al corpo di Chiara Poggi. Tra le altre consulenze depositate c'è poi quella sulla impronta della scarpa rinvenuta sulla scena del crimine. Per i magistrati la calzatura taglia 42 è compatibile con le misure del piede di Sempio. E ancora, Chiara Poggi non morì subito ma prova a difendersi. Questa è una delle novità nella dinamica dell'omicidio che emerge dalla consulenza degli anatomopatologi Cristina Cattaneo e Biagio Leone. L'avviso di conclusione dell'inchiesta prelude la richiesta di processo per omicidio aggravato della crudeltà e dall'odio verso la vittima, però prima ci saranno i 20 giorni di tempo per la difesa di Sempio per le proprie controdeduzioni. Infine, la procura di Pavia fa sapere di non aver presentato nessuna richiesta di revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi al procuratore generale di Milano, almeno finora. Linea a voi.
2: Concluse anche le indagini dalla procura di Castrovillari nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, morto nel 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. C'è un nuovo indagato per concorso in omicidio, si tratta di un 65enne attualmente sotto processo per la morte di Bergamini. C'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il prossimo 17 novembre. Caro carburanti, al momento sono circa 300 i distributori IP, progressivamente saranno di più, coinvolti nell'operazione di contenimento dei prezzi decisa ieri dalla controllante azzera Socar. Al via dunque gli sconti anche su quest'ultima rete, dopo quelli su Eni ed Eni Live. Benzina a 1,99 al litro, diesel a 2,19, distributori esauriti in molte città, mentre il prezzo medio, che tiene conto di tutti gli altri marchi, registra un lieve calo. L'investimento da parte di Eni potrebbe aggirarsi intorno ai 100-120 milioni di euro in un mese, un impegno economico che il gigante italiano degli idrocarburi può permettersi anche perché è operativo su tutta la filiera, dall'estrazione alla raffinazione e distribuzione fino ai prezzi finali su quasi 3.900 impianti. Sentiamo Davide Tabarelli di Nomisma Energia.
4: L'Eni, nel fissare i prezzi alla pompa, ha il vantaggio di tranquillizzare il governo, che indirettamente nomina gli amministratori delegati e possiede la maggioranza relativa della società, ma ci rimette perché ha dei costi superiori e crea dei problemi a tutto il resto del mercato in termini di concorrenza, perché vende sostanzialmente sotto costo.
2: Crollo dell'affluenza alle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Per il seggio della Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco a giugno, il dato definitivo dei votanti è del 22,34%. I primi scrutini vedono in netto vantaggio il candidato del centrodestra Fabio Roscioli, distaccato Frank Benedetto del centrosinistra. Il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto sui social annuncia la vittoria e pubblica un video dei festeggiamenti. Strage di Ustica, la Francia ha deciso di collaborare con le autorità italiane sul disastro aereo del DC-9 Itavia, che il 27 giugno 1980 causò la morte di 81 passeggeri. Parigi ha inviato alla Farnesina la relativa documentazione, che è stata trasmessa al Ministero della Giustizia e da lì alla Procura di Roma, una svolta che potrebbe far ritirare ai PM la richiesta di archiviazione.

Nell'udienza che si terrà mercoledì nella capitale. Il governo si è mosso e si vedono i risultati, commenta Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime. È tutto.

0: il pomeriggio di Radio 1.
1: E quindi 17 e 5 minuti.
2: Senti che suono?
1: Senti, un suono particolarissimo.
2: Sì, senti?
1: Sembra un sibilo, ma c'è del volo.
2: Quasi il trapano del dentista. Non so perché.
1: Esatto, il nuovo spazio nel nostro pomeriggio di Radio 1. Simone Arrigoni ospita la parola del giorno e oggi ne abbiamo scelta una che ricorre un po' a sinistra nelle cronache, entrata purtroppo sì, nel lessico quotidiano come sinonimo di morte, distruzione, guerra.
3: Noi, Raffaele, cercheremo di ribaltare la situazione raccontandovi questa storia, restituendo umanità a un vocabolo che fa paura.
1: Allora, leggiamo da Treccani, appunto, nel linguaggio militare, velivolo primo di pilota, comandata a distanza, inganno, azione, guerra elettronica. Poi anche bersaglio telecomandato nelle esercitazioni di tiro, ma infine velivolo analogo impiegato per usi civili, tanti, operazioni di controllo, ricerche, riprese video, fotografiche. Ecco, allora abbiamo chiamato un pilota di droni, 35 anni di Empoli, la gavetta da dronista in un'azienda specializzata in impianti fotovoltaici. Simone Bergamasco, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
4: Buonasera a tutti, sono Simone Bergamasco.
1: Allora, Simone, il passaggio a freelance come video operatore dronista documentarista hai svolto e hai realizzato diversi lavori anche per noi della RAI.
4: Sì, ho fatto diversi lavori in diversi ambiti, sia come produzione di video con i droni, sia per RAI che altri enti televisivi, giornali. E poi il passaggio per le aziende che fanno analisi fotovoltaico degli impianti solari con i droni con camera termica. Da lì poi, con la camera termica, il passaggio alla mia attuale professione è stata quasi naturale, diciamo.
3: Però oggi gran parte di questo lavoro, del tuo lavoro di dronista, è dedicato alla ricerca di animali smarriti e quindi vediamo proprio attraverso te l'utilizzo, il bene attraverso proprio uno strumento come il drone. Come nasce questa tua attività che rappresenta, da quello che capisco, il 90% proprio della tua professione,
4: sì,
3: cioè un gran parte del tempo?
4: Sì. Sì, esattamente, mi sono specializzato con gli animali smarriti perché appunto notai che attraverso la tecnologia termica dei droni riuscivo a vedere gli animali e una chiamata dopo l'altra le persone volevano un aiuto per trovare il cane e il gatto e quindi ho impiegato la mia tecnologia, le mie competenze maturate negli anni nell'utilizzo del drone proprio per il salvataggio degli animali in difficoltà. Spesso sono incastrati nel bosco con un guinzaglio, con la pettorina, e non riescono a muoversi e se non vado io e li trovo potrebbero anche non farcela più.
1: Ed è per questo che ti sei definito un pet detective.
3: Bellissima questa definizione,
4: sì.
3: Stupenda.
4: Sì, esattamente, la specializzazione è il pet detective, che non utilizza solo il drone per la ricerca dell'animale smarrito, ma utilizza anche altre tecniche, altre tecnologie moderne, però il drone rimane il game changer dei giorni nostri, perché vedere dall'alto, dal cielo, una traccia termica, poi zoomare, vedere se è il cane che stiamo cercando, in che situazione è, anche in terreni pericolosi, su scogliere, su dirupi, insomma, sta diventando sempre di più una tecnologia molto utilissima, cioè molto utile per appunto il salvataggio degli animali e anche delle persone, che è spesso utilizzato in ambito anche soccorso di persone.
2: Allora, si parla fin troppo forse di droni, o forse no, ma questo è un altro punto di vista. Droni che, come ogni nuovo strumento tecnologico, offrono più spunti, più utilizzi. Leggevamo, sentivo ieri ad esempio, di come vengono droni

0: di una certa, insomma, forza, vengono utilizzati ad esempio in Nepal per portare alimenti a coloro che sono rimasti isolati dopo la grande frana, dopo l'ondata terrificante di melma e fango. Oppure abbiamo letto anche di rifugi, no, nelle Dolomiti, che vengono riforniti attraverso i droni. Dall'altra parte il lato drammatico. Qual è la sua opinione in proposito, che con i droni, insomma, li tocca e ci lavora?
1: Sì, io mi sono documentato tanto, ho studiato tanto anche nel settore, e i droni ormai vengono utilizzati in tantissimi ambiti, anche nel trasporto di materiali, in agricoltura, per la semina e la concimazione, e sicuramente un mezzo volante che trasporta materiale, strumentazioni e nel prossimo futuro anche persone è veramente un utilizzo che aumenterà sempre di più negli anni, e la richiesta di operatori specializzati in ogni settore porterà nuovo lavoro, come me, come pet detective, ma anche nei trasporti, nella logistica, in tutti gli ambiti della vita quotidiana.
2: Ma questi droni sono difficili da pilotare, bisogna fare dei corsi di aggiornamento?
1: Sì, ci sono tanti corsi e tante regole da seguire. Sicuramente in Italia l'ente preposto è ENAC, con le sue regole aeronautiche e la gestione dello spazio aereo, però negli anni sono stati fatti tanti passi avanti anche nella gestione proprio tecnologica dello spazio aereo, e chi magari affronta all'inizio il percorso vede che ci sono tante cose da seguire, tante regole da rispettare. Però se si fanno le cose fatte bene, se fanno le patenti, le specializzazioni, poi si può vedere che c'è anche margine di lavoro e ci si un po' adegua a quelle che sono le regole da seguire.
3: Ecco, uno come lei secondo me ha dei progetti anche per il futuro particolari.
1: Sì, esattamente, ho dei progetti, diciamo, di sviluppo, perché non ho intenzione di rimanere solo come persona singola, ma allo stato attuale già collaboro con altri professionisti sul territorio italiano che hanno voglia di fare lo stesso percorso, la stessa professione, e per sviluppare appunto una gestione sul territorio più capillare. E come nome ho scelto appunto SOS Animali Smarriti Italia come organizzazione, che si sta allargando con altri operatori, altri professionisti, diciamo, con cui collaboro.
2: E ma c'è un'emozione. Raffaele, io voglio sapere l'emozione, ma pensa a ritrovare un animale, il pathos dei proprietari.
3: Abbiamo un minuto prima di dare la linea al GR, però.
0: No, al GR, non solo parole. Certo, c'è Noemi adesso, con Giulia Nannini, che arriva a brevissimo.
1: Le emozioni di ritrovare un cane, un gatto, ma anche di catturarli è sempre, sempre forte, e quando le persone riabbracciano i propri animali è veramente emozionante.
3: Allora, molto, molto emozionante. Dobbiamo salutarti, Simone Bergamasco, grazie ancora, buon lavoro.
1: Grazie,
3: Simona,
1: voi,
3: vai.
2: Allora, andiamo subito con i saluti. Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squittieri, Luca Torrisi, e da Milano, per la parte tecnica, dagli studi Rai di Milano in Corso Sempione, Gioele Campagna.
0: E ovviamente da Milano anche Simona Arrigoni. Salutiamo Daniele Di Noia alla parte tecnica e Alex Messina per la regia.
3: E da quindi la parola di giorno a Non Solo Parole con Noemi e Giulia Nannini.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: E musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: non solo parole. Buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata di Non Solo Parole. Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao.
1: Buon pomeriggio Noemi, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Noemi, dove ci porti oggi?
0: Allora, oggi parliamo di una canzone che sembra essere stata progettata per diventare un classico. In realtà è una canzone che è stata scritta al volo all'ultimo perché serviva l'ultimo pezzo del disco. Parliamo di una canzone pazzesca dei Black Sabbath che si chiama Paranoid.
1: Senti, ma questo rientra anche un po' nel tuo mondo musicale, Paranoid, Black Sabbath?
0: Io li adoro i Black Sabbath, sono una grande fan dei Black... Devo dire la verità, li ho scoperti grazie ad MTV, perché io...
1: Ah, sì?
0: Sì, perché io ho scoperto Ozzy Osbourne con le reality, no, di Osbourne, che andava in onda su MTV.
1: Sì.
0: Poi da là, ero una ragazzina, ho scoperto tutto quello che era il suo pazzesco repertorio, quello con i Black Sabbath, ma anche quello poi che ha scritto da solo. E devo dire che sono una gran fan di questo disco in cui è, diciamo, contenuta questa canzone. Io sono super fan, per me il mio pezzo dei Black Sabbath è Iron Man, però anche Paranoid spacca tantissimo,
1: anche perché ha una storia fantastica, veramente pazzesca. Come dicevi, è il 1970 e Tony Iommi tira fuori il riff alla chitarra.
0: Yes.
1: Geezer Butler scrive il testo in frettissima perché, come annunciavi, manca il pezzo di chiusura dell'album.
0: Sì.
1: Quindi si deve fare una cosa alla svelta, un
0: sì,
1: po' a tirare via, diciamo. Non
0: assolutamente
1: è un pezzo su cui puntavano per niente, giusto?
0: No, assolutamente no. Il pezzo su cui puntavano era War Pigs, che avrebbe anche dovuto dare il titolo al disco. Infatti anche, diciamo, la cover del disco, no, dove c'è questo, questa specie di strambissimo soldato, no, con una sciabola in mano, ci racconta molto più della guerra che della paranoia. Forse la paranoia la leggiamo solo nella sovraimpressione di questo tizio due o tre volte. Poi è bellissimo, però, perché in qualche modo si parla, no, anche del modo in cui nascono delle grandi hit, dove uno pensa che siano state create per mesi e mesi, invece in
1: pensate,
0: realtà...
1: studiate, e magari in alcuni casi è anche così, è la storia di qualche canzone. Può succedere che sia stata pensata,
0: penso, per esempio,
1: all'Alleluia di Leonard Cohen.
0: Certo.
1: Quante volte lui l'ha scritta e riscritta.
0: Si
1: dice che esistano almeno 150 versioni.
0: Incredibili. Però,
1: strofe dell'Alleluia.
0: Però è bello anche, no? Vasco lo dice che le canzoni sono come i fiori, vengono fuori già con le parole. Infatti lui Alba Chiara l'ha scritta, dice, in un paio di ore, ha detto lui, forse anche di meno.
1: E
0: come è successo a Paranoid?
1: In questo caso addirittura c'è chi dice che la canzone prese forma in una ventina di minuti.
0: Assoluto.
1: Una delle tracce più famose del rock, pensate, nasce per riempire uno spazio rimasto vuoto.
0: Sì, gli serviva l'ultimo pezzo, ma la cosa più assurda è che, insomma, scrivono il riff, scrivono il testo e Ozzy Osbourne, direttamente lì nello studio, inizia a improvvisare una melodia cantando sopra il testo che aveva scritto Geezer Butler, scusate.
1: Sì.
0: E la cosa più bella è questa, a parte che io adoro Ozzy Osbourne, secondo me era veramente un sacerdote della heavy metal, del rock, del prog, ed è una persona molto collegata. Infatti forse solo lui riusciva a fare una cosa del genere, da un testo capire già la melodia, un testo che poi in realtà parla di paranoia, però solo di paranoia intesa in come, insomma, diciamo che negli anni 70 le droghe erano anche, no, un viaggio verso noi stessi. Questa paranoia che viene raccontata invece è una storia di depressione, no?
1: Sì, infatti il titolo paranoico ci può portare anche un pochino fuori strada, perché magari, appunto, come dicevi, ma anche può dare l'impressione di essere, per esempio, inseguito, osservato, essere paranoico in questo
0: senso,
1: no? Invece Geezer Butler, lui scrive... Lo posso dire il nome giusto, Geezer
0: Butler.
1: Ce la posso fare?
0: No,
1: lo so.
0: No,
1: a volte ogni tanto mi devi dare un colpettino, capito?
0: Ma no.
1: Lui scrive il testo e lui spiega che parlava, come dicevi, di depressione, perché non riusciva a distinguere in quel periodo con chiarezza le due cose.
0: Le sensazioni.
1: Le sensazioni.
0: Che assurdo.
1: Sì.
0: Guarda, questa è una cosa importante, perché oggi si fa molta informazione rispetto alla depressione, la salute mentale. Nel 1970 una persona si trova a scrivere un testo, forse anche per fare chiarezza dentro di lui, e questo è il senso anche della musica,

0: e forse il valore aggiunto pure di Paranoid, che infatti mi pare che abbia spaccato come pezzo.
1: E questa informazione secondo me cambia anche il modo in cui ascoltiamo la canzone, no? Cioè la musica, certo, corre, però invece la persona che parla racconta nelle parole che non sta

0: il riff della chitarra scritto da Tony Iommi, che invece è il centro di gravità del pezzo, no? La cosa più riconoscibile, appena inizia il pezzo inizia questo riff che in qualche modo fa da contraltare a questo racconto testuale, dove l'incertezza e la capacità anche di riconoscere se stessi è la parte centrale del racconto.
1: E allora ascoltiamola, e quando l'ascoltate provate a tenere presente questa cosa, cioè questo ritmo fortissimo. Yeah! senti come va, senti come parte forte.
0: Che top, ragazzi.
1: E il testo, pensate, che parla di tutt'altro, cioè ha un significato diversissimo.

0: Peccato che in questo momento siamo in radio e non avete potuto vedere Noemi che si scatenava.
1: Scalciare come...
0: Oddio, perdono. La stava suonando lei sta canzone. Veramente, veramente.
1: No, che voce pazzesca che c'ha Ozzy Osbourne. Lo amo, lo adoro.
0: Sì, non si può restare fermi, direi. E adesso arriva un altro dettaglio che a me personalmente fa impazzire. Cioè, abbiamo detto che l'album non doveva chiamarsi, no? Paranoid, no. Doveva chiamarsi War Pigs.
1: Certo.
0: Che era appunto un'altra canzone contenuta nell'album. Ma il successo che ha questo brano è pazzesco.
1: Sì.
0: Nel Regno Unito il singolo raggiunge il quarto posto e resta in classifica per 18 settimane. E il quarto posto negli anni 70, proprio nel 1970, per una canzone con quel suono e con quel testo.
1: Assolutamente, è una cosa assurda. Soprattutto diciamo che è arrivato prima questo pezzo, poi è arrivata l'identità dei Black Sabbath, che negli anni sono riusciti a mettere insieme in qualche modo la loro, il loro racconto, la loro poetica e il loro sound, spaccando qualsiasi cosa a livello anche di classifica sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, talmente forti che poi Ozzy Osbourne troverà la sua strada da solista, talmente tanto che poi alla fine si farà l'Ozzy Festival e tutte queste cose meravigliose che sono venute dopo, perché lui diventa veramente una figura centrale per quanto riguarda la musica prog, ma la musica metal, no? Che nascerà poi e si svilupperà anche negli anni 80 e 90.
0: Un successo pazzesco, direi, soprattutto pensando al fatto che questa canzone nasce come riempitivo, e non lo so se come riempitivo di un album, no? Per completare un album che, a cui mancava una traccia, e quello si mette lì con la chitarra, improvvisa questa melodia, in 20 minuti nasce un pezzo storico che veramente entra nella storia del rock. Noemi, tu che sei appunto cantante, ti è mai successo di non puntare tutto su una canzone che invece poi ha avuto un grande successo?
1: Ma guarda,
0: cioè di non averlo capito subito cosa avevi tra le mani?
1: Io credo che le canzoni più forti sono quelle che ti fanno più paura e hai quasi paura di cantarle, pubblicarle, perché inconsciamente sai che ti cambieranno la vita. Certo che succede, e credo che siano però poche volte succede nella carriera di un artista, 2 o 3. Loro, a parte che i Black Sabbath sono un mito della musica mondiale, ma la cosa bella è che oltre a questa canzone, questo disco qua, Paranoid, ti dà la possibilità di vedere tutto il loro mondo, perché poi si succedono canzoni completamente diverse, perché dopo War Pigs e la corsa di Paranoid, nella scaletta arriva anche Planet Caravan, che è un pezzo molto più sospeso, fino ad arrivare ad Iron Man. Quindi la cosa bella, a parte di questo inaspettato super

0: successo, il fatto che loro in questo disco hanno avuto anche l'opportunità di raccontarsi piano piano con una serie di pezzi che sono delle pietre miliari della musica rock mondiale.
1: E allora siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Lasciatemi ringraziare la nostra squadra in regia: Leonardo Patanea alla parte tecnica, Gennaro Strazzullo in redazione, Luca Torrisi. Grazie Noemi per
0: grazie
1: averci
0: te,
1: portato
0: Giulia.
1: Anche un po' nel tuo inaspettato mondo
0: è
1: musicale.
0: È un po' di metal, dai.
1: E non ti facevo una fan di Ozzy Osbourne, vedi?
0: Davvero? Vabbè, ma io ho una voce molto metal in realtà.
1: Sì, sì, assolutamente. Quindi effettivamente un po' ci poteva stare. Ci sentiamo domani con Non Solo Parole.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buonasera da Francesca Capannolo in studio. Restiamo sul tetto al prezzo del carburante deciso dall'ENI. Al via da oggi, lo avete sentito a lungo nei nostri giornali radio, analizzeremo la misura e le eventuali prossime mosse delle altre big, ma prima andiamo a vedere come stanno chiudendo le borse europee che dopo una giornata all'insegna della cautela si muovono.

0: Ora al rialzo ci dice tutto in diretta dalla sede di Milano, Alice Monni. Buonasera.
1: Sì, buonasera. Si avvicinano alla chiusura, in realtà contrastate, le borse europee, perché riducono i guadagni. Milano è passata in negativo, meno 0,05%, invariate invece Francoforte, positive ancora. Parigi e Londra, più 0,14% e 0,08%. A trainare in negativo in questo senso i mercati, l'andamento di Wall Street, in particolare dell'indice tecnologico, il Nasdaq, che perde circa l'1% dopo che il colosso del chip Nvidia ha annunciato una piattaforma software per impedire l'intelligenza artificiale di comportarsi in modo scorretto. Sul mercato energetico, prezzo del petrolio ancora in rialzo, con il Brent di Londra sopra i $107 al barile. In rialzo anche il gas, $73,18 al megawattora per il gas, un andamento settimanale però sostanzialmente invariato. I titoli a Piazza Affari in evidenza, gli energetici: Eni più 2,58%, Saipem più 1,6%. Nel primo giorno, lo dicevate, del tetto al prezzo dei carburanti, bene anche Amplifon, supera il 6% di guadagni dopo un report positivo sui conti del terzo trimestre. In rosso invece TIM perde oltre il 2% dopo la chiusura della seconda parte dell'offerta di Poste. Infine, le tensioni sui titoli di Stato che continuano a crescere, lo spread tra BTP e Bund tedesco è di 95 punti, con un rendimento del titolo decennale italiano al 4,6%. È tutto.
0: Grazie
1: a voi.
0: Grazie ad Alice Monni, grazie per gli aggiornamenti dell'ultimo minuto. Adesso approfondiamo questi temi con Adele Mantegazza, analista di mercato Banca Patrimoni Sella. Buonasera, benvenuta.
2: Buon pomeriggio Francesca, a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, abbiamo sentito la collega di Milano, faceva una riflessione su l'obbligazionario. I titoli di Stato sono in tensione. Come mai i rendimenti, abbiamo visto, stanno salendo? Il trentennale, addirittura anche il trentennale statunitense, ha raggiunto i massimi da circa 20 anni. Che succede? Come mai? A cosa è legato questo andamento?
2: Sì, ecco, i rialzi dei rendimenti non accennano a fermarsi neanche oggi, è un po' il tema di fondo di queste settimane. Sicuramente il petrolio è in rialzo, l'inflazione è in rialzo e quindi le conseguenti mosse delle banche centrali, che saranno costrette ad alzare i tassi e tenerli più alti più a lungo. Allo stesso tempo anche le previsioni di crescita, soprattutto in America, che restano resilienti, sono tutti fattori che insieme al debito in aumento fanno alzare moltissimo i tassi. In questo periodo, appunto, dicevo, è il tema di fondo per i mercati. Questo sta iniziando a impattare anche altre nicchie, altri settori, come ad esempio i metalli preziosi. Oggi l'oro è in calo del 4%, l'argento perde il 5%, è una delle peggiori sedute da settimane. È un momento di difficoltà, in particolare per l'oro. L'oro a settembre ha perso il 6%. Perché? Perché pesa quella che è la concorrenza di tassi più alti e ovviamente anche la forza del dollaro. Ricordiamo che appunto l'aumento dei rendimenti dei bond va a ridurre l'attrattiva dei metalli preziosi, perché i metalli preziosi non offrono interessi e le aspettative di tassi più alti, più a lungo, sono il principale fattore che poi va a spingere al ribasso l'oro.
0: Senta, una riflessione su quello che accennava la collega di Milano. Nvidia guadagna quasi il 3%. Il tema dell'intelligenza artificiale è legato sia ai timori per la famosa bolla di cui parliamo da settimane, ma anche per la sicurezza. Come si sta muovendo il colosso Nvidia in questo senso?
2: Esatto, la notizia del giorno è che Nvidia oggi è l'unica in rialzo tra tutti i produttori di semiconduttori che sono invece in profondo rosso. Perché? Perché Nvidia avrebbe introdotto un nuovo sistema di sicurezza che impedirebbe episodi di violazione dei dati da parte dei modelli di intelligenza artificiale. Quindi, diciamo, andrebbe a controllare in tempo reale a cosa possono accedere gli agenti per andare a bloccarli poi quando violano le regole. È un tema molto caldo, perché continuano a essere segnalati incidenti di sicurezza, soprattutto.
0: Certo, l'abbiamo vista, sì,
2: sì. Sì, nel senso che questo weekend OpenAI è emerso che ha agito ancora in un modo autonomo, è andato a interferire con dei siti governativi statunitensi, è successo anche in un portale governativo australiano, quindi diciamo,
0: certo,
2: la situazione su questo fronte è molto delicata.
0: Ed è anche molto tesa, noi continueremo a monitorarla. La ringraziamo per oggi, con lei ci ritroviamo domani. Adele Mantegazza, analista di mercato di Banca Patrimoni Sella. E lo accennavo, torniamo a parlare dei carburanti, lo facciamo insieme al professor Carlo Scarpa, che è ordinario di economia politica all'Università degli Studi di Brescia. Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera. buonasera a tutti.
0: Allora, con lei, professore, vorrei capire, intanto vorrei aggiungere che oltre all'ENI si sta progressivamente allineando anche IP, che per il momento ha portato i prezzi allo stesso livello stabilito da ENI, quindi 1,90€.

0: per la benzina, 2,19 euro per il gasolio, soltanto su 300 stazioni, poi appunto allargherà la misura anche alle altre. Con lei, professore, vorrei capire, quindi questo sconto era possibile, si poteva fare prima?
1: Sicuramente chi ha sia il mercato all'ingrosso, sia la fornitura al dettaglio, ha sicuramente delle marginalità che può sfruttare per praticare gli sconti. Finalmente Eni è mossa e questo va bene sicuramente per i consumatori.
0: Senta, i gestori dei distributori minori, le cosiddette pompe bianche, hanno già sollevato parecchie perplessità, non avendo loro ovviamente la capacità di sostenere una misura simile. Si delinea uno squilibrio di mercato, una concorrenza sleale? Questo è quello che loro lamentano.
1: Sicuramente il timore c'è, ma io credo che Eni, data la sua posizione di mercato, con una posizione di mercato probabilmente dominante sul mercato, debba per forza pensare di praticare uno sconto simile non solo alle proprie pompe, consentendo quindi di avere i prezzi finali più bassi, ma anche alle altre pompe che essa rifornisce. Per cui credo che si andranno giustamente in questa direzione.
0: Infatti che è anche un po' il tema che solleva Assopetroli, appunto, che rappresenta i distributori minori, in quanto Eni rifornisce anche i distributori all'ingrosso, le vendite all'ingrosso, no? Quindi anche quelle presso le quali si rivolgono dei settori, non so, penso per esempio ad alcune imprese, ad alcuni settori diciamo tipo per esempio l'agricoltura. Ecco, quindi lo sconto dovrebbe essere esteso anche alla vendita all'ingrosso, ma dopodiché il prezzo da sostenere per Eni diventa eccessivamente oneroso, forse per questo non è stato esteso. Ricordiamo che ora costa ad Eni questa misura tra i 100 e i 120 milioni al mese.
1: Sicuramente è un inizio che però si doveva prevedere, che avrebbe condotto anche a un effetto attaccata. Io spero che quando si è partiti con questa mossa si rendesse conto che Eni non poteva semplicemente praticare degli sconti, lasciando poi che chi è fuori dalla produzione verticalmente integrata rischi di essere completamente fatto fuori dalla concorrenza. Questo spero che fosse ampiamente preventivato, francamente. Dopodiché è chiaro che il prezzo che Eni andrà a pagare non sarà banale, ma è chiaro che è una manovra politica. È forse la prima volta che il governo italiano decide di utilizzare le proprie partecipazioni statali come strumento di politica economica, e vedremo come andrà a finire.
0: Portando anche però le altre compagnie, non so, oltre ai IP, penso a Kuwait, senza poi citarle tutte, si dovranno necessariamente adeguare.
1: Ma io credo che lo faranno, credo che sia assolutamente normale all'interno di una dinamica di mercato andare a allinearsi ai prezzi più bassi. Già oggi c'erano le code alle pompe Eni, quindi il mercato questo già lo sa ed è pronto quindi a reagire.
0: Senta, professore, un'ultima domanda. In questo modo si disinnesca, se così si può dire, la tassa sugli extra profitti?
1: Ma io credo di sì, perché nel momento in cui le imprese mostrano di avere questo tipo di atteggiamento, io penso che sarebbe estremamente sbagliato e punitivo prima chiedere alle aziende di contribuire in questo modo e poi andarle a tassare ulteriormente. Credo che sia una strada che non porta da nessuna parte.
0: Certo. Bene, grazie professor Carlo Scarpa, ordinario di economia politica all'Università degli Studi di Brescia. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani. Ringrazio Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, in regia Filippo Mosticone, in redazione Cristina Saccole e Rolando Bosco. Scriveteci ad economico@rai.it. Da Francesca Capannolo grazie per l'ascolto e buona serata su Radio 1.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati ad una nuova settimana di programmazione della nuova edizione di Cantiere Italia 2026-2027. Oggi apriamo con un ospite d'eccezione, a me fa particolarmente

0: piacere collegarmi con il direttore generale del Censis, Massimiliano Valeri. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il
1: Grazie.
0: nostro invito.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, direttore, il Censis osserva da sempre i cambiamenti della società italiana. Io dico che è un po', diciamo, il suo codice identitario, no? La capacità di intuire le tendenze profonde prima ancora che si traducano in cambiamenti visibili a tutti. Noi ci siamo incontrati la settimana scorsa ad una tavola rotonda, molto interessante a proposito della ricchezza delle famiglie e lo sviluppo del Paese. E abbiamo ascoltato molti dati, c'era con noi anche il vice direttore del Corriere della Sera, Federico Fubini, c'era Tommaso Nannicini, che è ordinario di economia politica alla Bocconi, tanti dati che a questo punto io le chiedo, sono, diciamo, li ritrova, combaciano, c'è qualche convergenza con le vostre analisi?
1: Beh, senz'altro sì. Intanto partirei dal titolo che lei ha ricordato di
0: Sì.
1: quella tavola rotonda. Si parlava di ricchezza delle famiglie e sviluppo del paese. Insomma, già da questo titolo colpisce l'assenza di due concetti chiave, di due parole chiave, almeno era così fino ad un recente passato. Cioè manca la parola lavoro, nel senso redditi da lavoro per imboccare la strada, il sentiero dello sviluppo, e manca la parola Stato. Lo Stato tradizionalmente, soprattutto attraverso gli investimenti pubblici, alimentava i processi di sviluppo. Allora già questo titolo apparentemente stravagante invece è molto rivelatore di una situazione. Noi ci troviamo a riflettere sull'ingente patrimonio e l'ingente ricchezza finanziaria delle famiglie italiane, ma con la consapevolezza che da una parte abbiamo registrato nell'ultimo periodo una svalorizzazione del lavoro. Sappiamo in realtà che il valore medio delle retribuzioni dei salari in Italia è fermo da 30 anni. Quindi il lavoro non è più uno strumento in grado, come era in passato, di alimentare la crescita, la prosperità economica, non almeno nella stessa misura del passato. E dall'altra parte, dicevo, la grande assenza dello Stato, lo Stato che nell'accezione tradizionale, lo Stato fiscale raccoglie attraverso la tassazione le risorse necessarie per finanziare poi i beni e i servizi necessari alla collettività, le famiglie e le imprese. E come mai questa assenza dello Stato? Perché lo Stato, quello Stato fiscale, oggi si è trasformato in uno Stato debitore. Sappiamo l'Italia è schiacciata da un ingente debito pubblico, ogni aggiornamento dei dati tocchiamo record negativi di debito pubblico crescente, ormai abbiamo superato i 3.200 miliardi di euro. Lo sa bene il ministro Giorgetti che tutte le leggi di bilancio che ha firmato in questi anni il governo Meloni sono state all'insegna del rigore. Perché? Perché lo Stato debitore è quotato sui mercati finanziari internazionali e quindi il rigore sui conti pubblici permette di contenere il famoso spread, cioè alla fine la spesa per gli interessi. Tuttavia, ad esempio, nell'ultimo anno in Italia abbiamo sostenuto una spesa per interessi sul debito pubblico di oltre 87 miliardi di euro. E invece il valore degli investimenti pubblici, eppure parliamo di un dato record, perché avevamo a disposizione i fondi del
0: Certo, del Piano
1: PNRR,
0: Nazionale di Ripresa e Resilienza, sì.
1: beh, gli investimenti pubblici sono stati di poco oltre 86 miliardi. Cioè, che futuro ha un paese che spende più per interessi sul debito pubblico che per investimenti? Un paese.
0: Esattamente quello che le volevo chiedere, anche facendo riferimento all'ultimo rapporto vostro del Censis sulla situazione sociale. Avete descritto quest'Italia resiliente, però nella quale il ceto medio arranca, e lei sta raccontando una cosa importante, che lo Stato debitore, lo Stato diciamo fiscale, non debitore, diventa diventa stato debitore. Quindi l'Italia si indebita più che in passato, il welfare perde pezzi,

0: che ci dobbiamo attendere da questa società sempre più disuguale? Massimiliano Valeri.
1: Ecco, dobbiamo sfatare molti miti, fare i conti con un perimetro di realtà che è quello che stiamo raccontando, caratterizzato da cambiamenti strutturali, che significa che non si tornerà più indietro, cambiamenti sui quali la transizione demografica, la radicale transizione demografica che stiamo vivendo ci dice che di qui in avanti avremo una fotografia di una composizione sociale molto diversa da quella del passato. Abbiamo a lungo parlato in questi anni di denatalità e cominciamo con il dire che la denatalità è un processo irreversibile. Perché? Perché a causa della denatalità che abbiamo alle spalle si è talmente ridotto il numero delle donne in età feconda, statisticamente per convenzione parliamo della popolazione femminile tra i 15 e i 49 anni, ovvero le donne che se volessero potrebbero metterlo al mondo dei figli, si è talmente ridotto il numero delle donne in età feconda che anche con i migliori strumenti di sostegno alla genitorialità comunque nei prossimi anni il calo delle nascite anno per anno continuerà a verificarsi. Quindi abbiamo una fotografia di un paese di qui ai prossimi decenni con una quota sempre più ridotta di giovani, con una crescita esponenziale del numero degli anziani e in particolare degli ultra ottantenni, con una riduzione delle forze di lavoro, cioè delle persone in età attiva lavorativa, e questo è un cambiamento strutturale con il quale fare i conti. L'altro è il cambiamento del ruolo dello Stato. Noi siamo abituati nel modello di sviluppo tradizionale anche a un generoso sistema pubblico di welfare. Oggi non è più così. Sappiamo, sul fronte della sanità assistiamo ogni giorno a dei razionamenti di fatto delle prestazioni sanitarie. Pensiamo alle liste d'attesa troppo lunghe, devo andare nel privato. Le pensioni, sappiamo che si riduce il valore dell'assegno pensionistico che percepiremo in rapporto all'ultimo reddito che abbiamo percepito.
0: Certo, insomma perdiamo pezzi di welfare, lei lo dice in maniera chiara, non lo manda certo a dire. Allora noi ci fermiamo solo un attimo, musica, e poi torniamo per il secondo blocco di questa intervista molto interessante. Per me è un grande piacere avere con noi il direttore generale del Censis, Massimiliano Valeri. Musica, a tra pochissimo.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questo

0: Bentornati a Cantiere Italia, Rai Radio 1, e bentornato al direttore generale del Censis, Massimiliano Valeri. Allora, direttore, lei ha fatto un quadro, devo dire, molto molto preciso, però io vorrei tornare alle disuguaglianze che in Italia crescono molto negli ultimi anni. Quali sono le differenze tra il caso italiano e il contesto europeo?
1: Ma sul caso italiano anche il problema delle diseguaglianze, ad esempio rispetto alla ricchezza delle famiglie, è destinato ad accentuarsi nei prossimi anni, ancora una volta in ragione della transizione demografica. Perché uno degli effetti nascosti della denatalità, sa qual è?
0: Qual è?
1: Risponde ad una semplice equazione: guardi, meno nascite uguale meno eredi uguale eredità più cospicue. Quindi andiamo incontro ad una prospettiva di maggiore concentrazione della ricchezza di quei pochi figli fortunati della parte della classe media patrimonializzata. Faccio un esempio per spiegarmi. Mio padre, nella sua famiglia, tra fratelli e sorelle erano in 8 e hanno quindi dovuto dividere l'eredità dei genitori in 8 parti. Un figlio della denatalità di questi tempi erediterà, figlio unico, la proprietà, le ricchezze patrimoniali dei propri genitori, della zia che non ha avuto figli, dei nonni, cioè si ha verso un imbuto dei patrimoni. Ecco, quindi le diseguaglianze da questo punto di vista sono destinate ad accentuarsi, a meno che non si rimetta in moto il valore del lavoro, che è l'unico strumento in grado di combatterle le diseguaglianze sociali, quindi il valore del lavoro, la crescita economica. La trasmissione tra generazioni della ricchezza patrimoniale è per definizione un meccanismo che, nella migliore delle ipotesi, sclerotizza la situazione preesistente o addirittura la peggiora con una maggiore concentrazione delle ricchezze e dei patrimoni. Allora, bisogna recitare il De Profundis? Assolutamente no. Io faccio un ragionamento di realismo e di pragmatismo. Bisogna fare i conti con la realtà, perché se continuiamo a raccontarci le favole non troveremo le soluzioni intelligenti. Quale soluzione, ad esempio, si può riflettere? Ecco, anche in previsione, in queste settimane si discute molto di risorse in vista del varo della nuova legge di bilancio. Parlavamo prima delle ricchezze delle famiglie, ricchezza in termini di immobili, attività reali, ma anche c'è un cospicuo portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie. Significano investimenti in strumenti finanziari, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento. Ma c'è anche una componente di questo portafoglio che è la liquidità, contanti e depositi bancari, che corrispondono in Italia, per le famiglie italiane, a più di 1.600 miliardi di euro. Sono soldi tenuti fermi, sottratti ai circuiti dell'economia reale, ovvero consumi e investimenti. È un ammontare di risorse crescente nel tempo, perché le famiglie sono molto caute, sono molto intimorite, quindi per cautela, per precauzione tengono queste risorse da parte, immobilizzate.
0: E sbagliano, ovviamente.
1: Ma intanto sono risorse che vengono eruse dall'inflazione, sì. E quindi il valore reale si sbaglia.
0: Questo non lo sanno mai abbastanza gli italiani, pensano di restare al sicuro e invece... Esatto. Senta, io ho finito il tempo, ma le chiedo davvero di promettermi che la prossima settimana torna da noi, perché dobbiamo raccontare questa cosa importante, cioè le imprese hanno i soldi e non investono, gli italiani tengono i soldi sui conti correnti. Perché? Perché c'è un tema importante, il tema della sfiducia. Ci sentiamo la prossima settimana. Grazie al direttore.

0: generale del Censis Massimiliano Valeri. Grazie di cuore.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Roberta Di Casimirro che firma la regia del Cantiere Italia anche in questa edizione. Abbiamo cominciato una nuova settimana grazie all'ottimo coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio e se vi va potete riascoltare l'intervista al direttore generale del Censis subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci sentiamo domani alla stessa ora 17:40 sulle stesse frequenze Rai Radio 1. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
2: Ecco a lei, cosa ne pensa?
3: Questo vino è spaziale.
2: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
4: Salute!
2: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
5: www.sistemi.com.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. È attesa in questi minuti dalla Corte d'Assise di Roma la sentenza del processo in contumacia per il sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni nel febbraio 2016. Imputati in contumacia 4.

0: 4 esponenti dei servizi egiziani. Giudice in camera di consiglio, chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, chiuse le indagini su Andrea Sempio, si va verso la richiesta di processo per il 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa 19 anni fa. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze sull'impronta di una scarpa e sul DNA. Per la procura, i RIS di Parma sapevano che Stasi era innocente già nel 2007, ma nascosero la prova del DNA sui pedali. Davide Rossi è stato aggredito in maniera violenta da più persone, prima di cadere era cosciente, ha cercato di difendersi, è quanto emerge dalla valutazione tecnica chiesta dalla commissione parlamentare sul decesso dell'ex capo della comunicazione di Montepaschi, morto a Siena nel 2003 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Scattati i tagli ai prezzi dei carburanti nelle reti Eni e IP, file ai distributori, in alcuni impianti benzina super esaurita. Assopetroli chiede un tavolo al governo per evitare una distorsione del mercato e della concorrenza. Continueremo a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, afferma la Premier Meloni, che intanto plaude al successo del centrodestra nelle suppletive a Reggio Calabria per un seggio alla Camera. Nel Regno Unito scarcerate su cauzione le 5 persone arrestate ieri per il presunto piano di un attacco esplosivo alla base RAF di Fairford utilizzata dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. I 5 restano sottoposti a severe restrizioni nei movimenti e nei contatti mentre l'indagine dell'antiterrorismo prosegue.
1: Rivelazioni con il contagocce dalle autorità inglesi che indagano sui fatti di Fairford, la base aerea utilizzata dai bombardieri americani nelle missioni in Iran. I 5 arrestati con l'accusa di terrorismo e violazione della legge sugli esplosivi sono tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, residenti in diverse zone di Londra. Ma ancora nessun dettaglio sul presunto esplosivo a bordo dei 3 furgoni bianchi ispezionati. Le autorità chiedono di rispettare il riserbo sulle indagini ed evitare speculazioni, come quelle che parlano di una pista iraniana, di legami tra i presunti attentatori e la Repubblica Islamica, con Teheran che poco fa ha respinto l'ipotesi. Una nota dell'ambasciata nega qualunque ruolo nella vicenda. Restano diversi punti da chiarire: se sia stato un attentato sventato grazie a una lunga indagine, come ha detto Trump, o se sia stato il caso fortuito di una contadina della zona che ha lanciato l'allarme dopo aver notato movimenti strani nel cuore della notte attorno alla base. Francesco Mincone, GR1.
0: Guerra in Ucraina, più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev, un morto nel raid che ha colpito l'edificio dell'Accademia delle Scienze. Drone su un'auto con 2 giornalisti di Spagna e Svezia rimasti illesi. Mosca rivendica di aver colpito data center, hub logistici e navi a Kiev e Odessa. A Mosca intanto al via la missione di pace del presidente della CE, Cardinale Zuppi, mentre in Romania in volo per lo sconfinamento di un drone durato 10 minuti. Arriva nei cinema Naza, il film su Gaza realizzato dai 2 dei registi israeliani, premio Oscar per No Other Land.
2: Cosa vuol dire Naza?
3: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
4: Si parla di Gaza e questo termine tecnico per l'esercito israeliano diventa il titolo dello sconvolgente film documentario da oggi in oltre 500 cinema per 3 giorni, dopo il premio speciale della giuria a Venezia. 80 minuti girati di notte sui tetti di Tel Aviv, 24 militari, pedine del sistema di uccisioni a Gaza, intervistati in 3 anni da 2 dei registi di No Other Land.
5: Veniamo dal giornalismo investigativo, ci ha detto Yuval Abraham, e le cose che vengono dette erano già state rivelate sulla stampa, ma ascoltarle nei racconti dei militari ha un impatto diverso. Le case di Tel Aviv, la vita che scorre mentre si racconta la morte solo 60 km più in là, sullo stesso mare. Vedere e sentire quelle voci, anche se distorte, rende la negazione più difficile, aggiunge Rachel Zohr, che come Abraham ha subito minacce per il film, che da novembre sarà in streaming gratuito per tutti. Miriam Mauti, GR1.
0: E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 19:00.

0: il rosso e il nero.
1: Ieri sulla freccia bianca Pisa-Roma è scoppiato un cellulare.
2: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
3: Oggi alla stazione di Reggio Calabria è scoppiata la sinistra.
1: Vabbè, ma veramente, guarda, ero sul treno, a un certo punto dal bagno si è vista questa nube che usciva, una puzza di metallica,
3: ma chi era
1: sto plastica.
3: Viaggiatore?
1: Era un viaggiatore che era entrato in bagno.
3: Di dove?
1: Vabbè, di origine magrebina, ma non
3: penso.
1: No, non era un terrorista, gli è scoppiato il cellulare praticamente.
3: Cellulare con la bomba.
1: Hanno dovuto aprire le porte, arieggiare, perché è terribile. Anzi, ricordate, per evitare che scoppino i cellulari, di non caricarli né sul letto né sul divano, tenendolo sul divano.
3: Ma chi li mette sul letto o sul divano?
1: Utilizzate dispositivi appositi, non...
3: Senti, parliamo di cose serie, va, 335...
1: Come cose serie? Stavo per inalare gas tossici.
3: Ma sempre le tue avventure.
1: Non ti preoccupi della mia salute.
3: Le avventure del signor Bonaventura. Voi ricordate quello che piava un milione? Comunque, intanto
1: andai, presentiamoci.
3: Io mi chiamo Francesco Storace.
1: Io mi chiamo Vladimir Luxuria. Il programma si chiama Il Rosso e il Nero e siamo insieme fino alle 19.
3: E oggi è 28 settembre 2026.
1: Sei di buon umore.
3: Abbiamo anche un numero.
1: Sei di buon umore, ti vedo di buon umore.
3: Ma insomma, ordinaria amministrazione.
1: Sentilo che aria di sufficienza.
3: 335-699-2949 per gli utenti in provincia di Reggio Calabria.
1: Comincio io col mio editoriale rosso.
3: Rosso come? Rosso come?
1: Rosso fragoloso, molto goloso. Allora, le elezioni suppletive, parliamo di Reggio Calabria, che poi non è solo Reggio Calabria, ha ripercussioni nazionali, esatto. Comunque, sono servite a eleggere Fabio Roscioli, ormai possiamo dirlo, di Forza Italia, anche perché insomma è avanti.
3: Del centrodestra.
1: Finora del 52,4, il centrosinistra 36, Futuro Nazionale 10 e poi Toscano di Democrazia Popolare 1%. Perché appunto? Perché quel collegio nominale di Reggio Calabria Locri, appunto tu ricordavi 71 comuni, è rimasto vacante dopo che il deputato Cannizzaro di Forza Italia è stato eletto sindaco a Reggio. Allora, sarebbe solo di interesse locale se non fosse che sono le prime elezioni dove c'era anche Futuro Nazionale che ha candidato Domenico Giannetta.
3: Ah, è un noto rivoluzionario.
1: Un chirurgo con esperienza di sindaco, assessore, consigliere regionale che è passato da Forza Italia a Futuro Nazionale.
3: Sì, non è possibile.
1: Quando ha capito che non c'era trippa e quando ha capito che il suo ex partito non lo avrebbe scelto. Un match tra Forza Italia, centrodestra e Futuro Nazionale che poi ha visto la vittoria del centrodestra e, diciamoci la verità, anche il flop di Vannacci.
3: È più un autogol, diciamo.
1: Che è stato sopravvalutato. E tra i due litiganti, il candidato del centrosinistra, il cardiologo Frank Benedetto, non gode. Tu godi? Godi? Stai godendo?
3: Non più ormai.
1: In prescrizione. Editoriale nero di Storace.
3: Hanno dichiarato la guerra, ma si sono scordati le truppe. E così, nonostante i proclami, a Reggio Calabria e dintorni la quiete c'era prima della tempesta e c'è pure dopo. Semplicemente la tempesta non c'è stata, tanto tuonò che non piove. Il centrodestra continua a vincere con le sue notevoli percentuali per l'elezione del successore di Francesco Cannizzaro alla Camera, dopo la sua ascesa al comune di Reggio come sindaco.
1: L'avevo già detto.
3: Però ripetita Juventus, stavo dicendo ripetuta.
1: Juve, della Juve.
3: Si è molto fantasticato sul candidato Regino che non c'era, ma lo sai che su quattro candidati, uno solo, quello di sinistra proprio, votava nel collegio. Gli elettori andati alle urne hanno scelto la stabilità, mica la residenza. A Vannacci non è riuscito il blitz, non ha mobilitato truppe, non ha vinto le elezioni, non ha piegato il centrodestra. Ha solo cercato l'ultimo colpaccio su Matilde Siracusano, ma gli è andata male. Una polemica davvero brutta.
1: Sì, ricordiamo, era stata fatta con l'intelligenza artificiale, un décolleté molto generoso.
3: Conviene più l'intelligenza militare. Gli converrà attaccare più la sinistra.
1: Ma
3: che
1: non
3: la
1: dare
3: destra.
1: Questi consigli non richiesti. Abbiamo con noi deputato appunto di Futuro Nazionale,
3: il
1: Edoardo
3: piacere,
1: Ziello. Grazie di essere
3: sempre.
1: Con noi.
4: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
3: Novità?

0: Allora.
1: Aspetta, la sentiamo. Possiamo
2: metta meglio il telefono, Giello, il telefono meglio.
1: Su WhatsApp o sul telefono?
3: Mi sentite?
1: Sì, basta che si sposta un attimo.
2: No, ecco. Perché se no ci fa un posto sulla censura.
3: Un attimissimo.
1: Ecco, adesso sì.
2: Allora, Giello.
0: No, ma vi ringrazio perché finalmente la prima volta dopo diciamo tutti
1: questi. Guardi, però purtroppo con tutto la sentiamo male, la sentiamo male però. Ecco, si deve mettere un
3: meglio ora.
2: Sì, ora
1: ok,
2: sì,
1: non
2: ora
1: si
2: sì.
1: Muova da lì, grazie.
3: Non mi muovo.
2: Valeva la pena, domanda
3: che viene citato da Salvini per le problematiche alle infrastrutture.
1: Vabbè, non distraiamoci.
2: No, deve rispondere domande, Valeva la pena di andare all'assalto del centrodestra?
3: Allora, questo non è stato un assalto del centrodestra, questa è stata una grandissima affermazione del generale Vannacci che sovrasta tutti i risultati e tutte le rilevazioni che vengono fatte dai sondaggi, perché i sondaggi ci danno al massimo all'8,8 e Vannacci oscilla intorno al 10, quindi con buona pace di Occhiuto che ci diceva di rimanere sotto il 10, ampiamente sotto quella soglia.
1: Però lei doveva essere un po' la vostra Sassonia, questa Reggio Calabria, ma insomma...
3: infatti lo è stata la nostra Sassonia.
1: Ah, non siete rimasti di Sasso,
3: storico,
1: no?
3: Assolutamente, per noi è un risultato eccezionale grazie alla spinta del generale. Futuro Nazionale a febbraio è nato, quindi neanche esisteva fino a pochi mesi fa, e nella prima tornata elettorale ha preso il 10%, una soglia elettorale che praticamente quasi tutti i partiti del centrodestra, no, al massimo la sola che la volevate far prendere forse al generale, ma non l'ha presa la sola. Non la so io.
1: Voi avete...
3: Mi sembra che l'abbia fatta prendere a qualche commentatore a livello nazionale.
1: Voi avete criticato il candidato di Forza Italia Roscioli perché è romano e non era radicato nel territorio. Questa critica è risultata ininfluente, anche perché il generale Burgio, vostro candidato a Milano, non c'entra nulla con la città lombarda.
3: Ma questo non c'entra nulla, nel senso cioè che il voto evidentemente strutturato da parte del centrodestra, in particolare di Forza Italia, ha avvantaggiato Roscioli e ha eliminato questo problema, che di fatto è stato segnalato tra l'altro da un assessore della giunta dello stesso Cannizzaro, il fatto di avere un profilo di un candidato non espressione del territorio. Noi invece, siccome abbiamo rispetto di quel territorio come di tutti i territori italiani, abbiamo optato per un candidato che nel corso degli anni ha sempre dimostrato di avere tantissimi voti in radicamento territoriale.
1: Ma anche Alemanno,
2: sì, però
1: si diceva che era
2: Salentino. Vorrei fare anch'io le domande a Giello.
1: Ah sì, davvero?
2: Ecco. Giello, però se gli elettori non vanno al seggio è perché la novità non l'hanno vista. Dovevate portare gli astenuti al voto invece...
3: Ma le elezioni suppletive storicamente hanno avuto sempre un'affluenza ampiamente sotto il 30%.
2: E appunto uno non capisce perché l'avete fatta.
3: Il voto di Futuro Nazionale, e il voto di Futuro Nazionale evidentemente ha contribuito ad alzare un'affluenza che poteva risultare ancora più bassa se il generale non avesse deciso di candidarsi. Quindi la spinta c'è stata, senza Vannacci non avremmo preso il 10%.
1: Senta, voi siete più forti all'opposizione o in un futuro prossimo, Futuro Nazionale potrebbe allearsi con il centrodestra?
3: Noi teniamo sempre la porta ampiamente aperta, ma di fronte ai nostri tentativi di apertura riceviamo sempre chiusure di questa porta nelle nostre rispettive facce da parte del Presidente del Consiglio, inspiegabilmente insieme a tanti suoi alleati. Noi comunque siamo ostinati.
1: L'abbiamo, è caduto.
2: C'è?
3: Nazionale fa storia, ma a livello nazionale non è, l'Italia non è Reggio Calabria, quindi per evitare che la sinistra ritorni a guidare il paese, Meloni dovrà fare a nostro avviso delle valutazioni.
2: Beh, veramente ha vinto
3: saldi sul nostro programma elettorale,
2: però ha vinto col 56-34,
3: sì, insomma. A Reggio Calabria, ma l'Italia non è Reggio Calabria.
2: Dicevate che le facevate bene. Comunque anche la polemica sulla sulla Siracusano non è stata proprio bellissima.
3: Ma la polemica sulla Siracusano non esiste nel momento in cui Vannacci non ha usato l'intelligenza artificiale, perché ha semplicemente pubblicato una fotografia di uno screenshot di una prima pagina.
1: Vabbè, però pubblicarla,
3: online,
1: scusi, significa condividerla,
3: Ma Vannacci mica ha verificato se quella fotografia era vera o finta.
1: Beh, allora
3: cioè,
1: mi preoccupa uno che si candida a guidare l'Italia che non controlla queste cose.
3: Dottoressa Luxuria, lei può preoccuparsi quanto vuole, può essere anche inquieta di questo. Io le faccio presente però che Vannacci non aveva l'obbligo di verificare la veridicità della fotografia, anche perché Siracusano, prima di essere diciamo ad oggetto di questa polemica, probabilmente non la conosceva nessuno, quindi
2: Vabbè.
1: Sai cosa?

0: perdoniamo Gello, perché meno io sono andato anche al suo matrimonio e quindi sono ancora
1: viva
0: i matrimoni
1: e viva la famiglia naturale, ovviamente. Esatto, sì,
0: per merito della moglie,
2: certo, vabbè, quella del mulino bianco. Grazie di essere stato con noi, Edoardo Ziello.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Io sono Luxuria, ma c'è anche chi è Angelica, lo sai? È una cantante, è una cantante, è nuovo, si chiama Ai, che giornata. Speriamo.

0: dubbio.
1: Angelica con Ike e Giornata, il rosso e il nero con Luxuria e Storace, mentre commentiamo le elezioni suppletive a Reggio Calabria.
2: Do anche il numero di Angelica?
1: No, il numero per scrivere, per lasciare i vostri
2: 335-699-2949.
1: E lui la Calabria la conosce bene, perché è stato governatore della Calabria ed è stato anche sindaco di Reggio Calabria. Giuseppe Scopelliti, salve.
2: Eccolo!
3: Buonasera, buonasera.
1: Vedi, c'erano tante critiche, dicevano Roscioli è troppo romano per la Calabria, dicevano, no? Senta, abbiamo appena sentito il deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello, che ha detto che in fondo hanno vinto il 10%, un ottimo risultato, che Reggio Calabria non è l'Italia, che voi non potete fare a meno di loro.
3: Ma intanto credo che va fatto un distinguo, il dato di Reggio Calabria città, che è un dato straordinario, dove il Futuro Nazionale non supera l'8%, rispetto al dato del collegio complessivo, dove magari in provincia riesce ad arrivare appena al 10%. E io credo che questo sia un dato drogato, perché qualora ci fosse stato un candidato del territorio, Pannacci

0: 21 nazionale non avrebbe preso più del 5-6%.
1: Ah, quindi avete sbagliato, quindi, il candidato?
0: No. No, diciamo che il candidato è stato fatto una scelta di candidare il tesoriere di Forza Italia, un dirigente di alto profilo di Forza Italia, che però era avulso dal territorio, era sconosciuto. E quindi questo dà la dimensione ancora di più della forza, della macchina messa in campo, della capacità di coesione, di trascinare il consenso da parte di un gruppo dirigente che è quello reggino con il sindaco.

0: Ma tu sei sorpreso dal risultato?
1: No, no, no, me l'aspettavo, però c'era questa tendenza, questo vento che spirava verso Vannacci e l'idea di una candidatura, diciamo, non del territorio, poteva agevolare un voto, soprattutto in città, un voto d'opinione, dove invece noi abbiamo lavorato benissimo, dove abbiamo spiegato agli elettori storici della destra, diciamo, della città di Reggio Calabria, che la vera destra è quella che oggi governa con Giorgia Meloni. Che chi parlava per nome e per conto di questa destra era comunque chi aveva dato alla città lustro con una stagione di buon governo, e quindi la gente ha superato in maniera molto intelligente quell'idea del vento che spira, del populismo, dell'aspetto legato anche, perché no, al tema del cambiamento, facendo ovviamente un riferimento molto chiaro, che quello del governo Meloni ha premiato fortemente quello che oggi è il governo nazionale. E questo è un dato politico molto chiaro, molto evidente, perché la partita si giocava più che altro su questo terreno, su quanto Vannacci andrà a prendere in quel collegio, perché poi diventava un po' la bandiera a livello nazionale di una sua grande
0: Ecco,
1: riuscita in
0: io
1: termini
0: devo
1: elettorali.
0: dire che io ho tifato per il terzo, speravo tra i due litiganti che il terzo godesse Benedetto del centro-sinistra, anche perché il campo largo era tutto
1: Era
0: compatto.
1: campo
0: Invece
1: larghissimo, era.
0: ha vinto il centrodestra. Questo significa che il centrodestra a livello nazionale può fare a meno di Vannacci?
1: Ma questo va visto, perché c'è un altro tema che poi fa riferimento a quello che sono le grandi città da Roma in su, e questo è un argomento che va studiato e analizzato bene. Però da Reggio Calabria oggi parte un segnale molto chiaro che questo centrodestra può vincere anche senza Vannacci. Allora vuol dire che questa è un'iniezione di fiducia importante per le classi dirigenti, diciamo, del nostro paese, del centrodestra, e ovviamente un segnale anche molto chiaro per l'elettore che magari rischia di andare a votare e di non essere, diciamo così, di non dare un voto utile, che invece è molto importante. E questo fa riferimento soprattutto all'elettore di destra, cioè se si fa un buon lavoro, come abbiamo fatto a Reggio Calabria, interpellando uno per uno gli storici elettori per spiegare che il voto è un voto utile in questa fase per dare sostanza e forza a un governo, è chiaro che diventa diverso. Benedetto è un candidato di altissimo profilo, la sinistra aveva azzeccato anche il candidato,
0: Però
1: ma
0: ha votato uno
1: Benedetto,
0: su cinque, però, bisogna
2: ma è
0: dire.
2: sorprendito sempre così.
1: Però la macchina del centro-sinistra è una macchina spenta da anni, perché il malgoverno della città, dopo l'imposizione che alla città ha subito ad opere per mano di pezzi di Stato e non solo, a quel punto la città si è ribellata ancora una volta, come alle comunali, ha deciso di votare al centrodestra.
2: Senti,
1: E
2: Peppe,
1: allora
2: io.
1: la macchina è ferma e la macchina non è partita, nonostante Benedetto
0: La
1: sia una
0: gioiosa
1: figura di
0: macchina.
1: altissimo profilo.
2: Ecco, ascolta,
1: Sì.
2: però mi sai che i sondaggisti forse devono trovare lavoro, perché dicono quelli a livello nazionale che la sinistra sta lì per vincere. A Reggio Calabria Vannacci avrebbe fatto perdere il centrodestra e invece continuano a perdere con largo scarto.
1: Ma l'elettore sa dove votare, sa come votare e sa chi premiare. Questo è il dato che oggi emerge da Reggio Calabria in maniera molto chiara e netta. Anche in una realtà complessa e difficile come quella di Reggio Calabria, dell'estremo sud, sa scendere in campo e sa fare la propria scelta, che è la scelta più coerente anche rispetto a quelle che sono, diciamo, che è la storia del paese in questo frangente. È chiaro e evidente, i sondaggisti, comunque ormai i sondaggi, Francesco, ce lo siamo detti tante altre volte, i sondaggi lasciano il tempo che trovano, sono un po' un momento, diciamo così, tanto per dare un po' di spinta, come in questo caso, Futuro Nazionale doveva andare oltre il 15%, qualcuno pronosticava un grande exploit, ma invece è un voto contenuto, perché molta gente dice di voler andare a votare per cambiare, e poi magari la domenica mattina e lunedì decide di non votare più. E quindi sono quelli là, quelli che proprio magari hanno fomentato la stagione del cambiamento, che poi dicono non si va a votare, non vale la pena.
0: Senta, pochi secondi per dire, secondo lei, quando uno pensa al generale Vannacci, pensa comunque a un generale, una persona seria, tutte queste polemiche, senza le donne le preferisco senza gonne, questo aver condiviso la foto della Siracusano col décolleté, possono aver minato la credibilità del generale in pochi secondi?
1: Ma secondo me sì, poi chi viene come me, come Francesco, come lei, insomma, dalla politica, da un'esperienza militante e così via, tutte queste cose sono
0: Va
1: cose che
0: bene.
1: lascio il tempo che trovano.
0: Grazie,
1: Allora,
0: grazie a Giuseppe
2: Reggio
0: Scopelliti,
2: Calabria
0: grazie.
2: città, finite le schede.

0: 7,6 Vannacci, ancora meno.
1: 7,6. Una grande vittoria.
2: Grazie
1: è
2: davvero.
1: È la nostra principale vittoria.
2: Grazie a Giuseppe Scopelliti, ciao, buona giornata, grazie. Allora Francesco, domani 29 settembre in Italia e nel mondo si celebra la giornata mondiale per il cuore. E nella seconda parte noi parleremo quindi, proprio di qua, non in senso sentimentale, no, proprio in senso proprio anatomico, proprio come muscolo. E ci sono le informazioni regionali, le informazioni sul traffico e poi ritorna il rosso e il nero con la seconda parte. Ritorni anche tu?
0: Forse.
2: O festeggi?
0: Forse.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati i principali aggiornamenti in questo momento in A4 code per 5 km per traffico tra Montebello e Verona Est verso Brescia. Ci spostiamo in A10 e anche qui code a tratti tra lo svincolo di Cello e lo svincolo A10 a 6 verso Ventimiglia. Un incidente sulla Firenze e Pisa Livorno, ci sono code per 10 km tra Empoli Est e San Miniato Basso proprio verso Livorno. Andiamo poi in A14, lavori in corso, code tra Allacciamento A25 e Atri Pineto verso Ancona, sempre in A14 code a tratti e traffico, qui siamo tra Bologna Fiere e Allacciamento, ramo Casalecchio in direzione della 1. Ci spostiamo sulla Firenze Roma, code a tratti e traffico, siamo tra Firenze Sud e Incisa in direzione della capitale, anche sulla diramazione di Roma Sud code tra Torrenova e il raccordo. È tutto da Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.

0: in collaborazione con il CIS.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Dal 29 settembre, in esclusiva su Rai Play. E dal 1 novembre, alle 14, su Rai 2.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: TGR, giornale radio del Lazio.
10: Scatta il tetto ai prezzi dei carburanti nei distributori Eni a Roma, benzina già esaurita in alcuni esercizi della capitale, protestano i piccoli distributori per concorrenza sleale. All'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni caduto da una parete del Colosseo, questo pomeriggio presidio dei sindacati. Sia allo stadio della Roma a Pietralata, il via libera del tavolo della conferenza dei servizi è arrivato, firmata l'autorizzazione dal commissario straordinario Sessa e da Gualtieri. Buonasera da Ines Siano. È cominciato dunque questa mattina lo sconto carburanti sulla rete Enin. Molti ne hanno già approfittato, file ai distributori e alcune pompe esaurite già nella capitale.
11: Penso che è un'iniziativa molto positiva ed era ora.
12: Speriamo che continuino a abbassare perché sta diventando veramente imbarazzante la situazione.
13: È una buona iniziativa di Eni e per noi usiamo la macchina.

0: i giorni per andare a lavorare.
1: Le insegne luminose confermano la notizia che tutti gli automobilisti italiani aspettavano da giorni: in modalità self 1,99 per la benzina e 2,19 euro per il diesel. Almeno la benzina torna così sotto la soglia psicologica dei 2 euro grazie al price cap che da oggi Eni propone nelle sue oltre 4.000 stazioni di servizio. A Roma, sin dalle prime ore del mattino, gli automobilisti ne approfittano per fare il pieno. Il traffico alla pompa è intenso, sicuramente in forte crescita rispetto ai giorni scorsi. Roberto Francesco, responsabile stazioni Eni, Aurelia.
2: Sicuramente con il prezzo più basso la gente è più portata a entrare, peraltro c'è un po' di fila in più rispetto alle altre mattine.
1: Sulla Tiburtina e sulla Casilina, poco prima dell'imbocco del grande raccordo anulare, rifornimenti sold out. Con questi prezzi ogni centesimo conta, osserva un altro automobilista. Si calcola un risparmio di circa 17 centesimi al litro. I prezzi calmierati dureranno sicuramente per 30 giorni, ma potrebbero essere prorogati fino a fine anno. Anche l'azienda energetica dell'Azerbaigian, presente in Italia con IP, annuncia ribassi graduali. Le piccole aziende della distribuzione però sono pronte a fare ricorso perché ritengono la misura distorsiva per il mercato. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
3: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale dell'Università Sapienza l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio abruzzese di 22 anni caduto da una parete del Colosseo. Dagli esami si attendono elementi cruciali per confermare o escludere l'ipotesi di un malore improvviso prima del volo di 10 metri, definire se le lesioni siano esclusivamente compatibili con l'impatto al suolo e contribuire inoltre a fare chiarezza insieme alle perizie tecniche sull'imbracatura e sulle funi di ancoraggio. Intanto anche il cognato del 22enne e un altro dipendente della ditta di subappalto sono stati iscritti nel registro degli indagati. Entrambi erano preposti alla sicurezza del cantiere. Una trattativa lunga e sofferta. L'accordo economico sulla vertenza del birrificio del Borgo è stato firmato dall'azienda e dalle organizzazioni sindacali per la cessazione delle attività dello stabilimento d'eccellenza di Borgo Rose nel Reatino. Prevede un pacchetto economico per la fuoriuscita su base volontaria dei lavoratori, con condizioni che la multinazionale definisce migliorative. L'azienda ha ribadito la disponibilità a valutare la cessione degli asset industriali ad altri investitori, una decisione che i lavoratori hanno accettato, ma che dicono lascia l'amaro in bocca. E dopo un percorso lungo anni, il progetto di Pietralata supera uno dei passaggi decisivi. L'ultima conferenza dei servizi si è chiusa con esito positivo ed è arrivata l'autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto. Con il provvedimento firmato dal commissario straordinario del governo Massimo Sessa, la Roma può adesso passare al progetto esecutivo, recependo indicazioni e prescrizioni contenute nella relazione finale della conferenza. E ora gli aggiornamenti sul traffico con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
4: Questa sera abbiamo forte traffico lungo il viadotto e su via della Magliana, in via Baldo degli Ubaldi, in via di Torrevecchia, in via del Foro Italico, via dei Prati Fiscali, in via Salaria all'altezza di Villa Ada, in via Tiburtina in prossimità del raccordo anulare, in via Nomentana, in via Pinciana e in via Prenestina. Traffico anche su via di Torre Spaccata, in via Tuscolana, in via Ardeatina e via di Grotta Perfetta. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
3: Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia grazie a Marco Mascia e da Ines Siano che ha condotto qui in studio. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
12: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
13: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti

0: Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza. Coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Il rosso e il nero.
7: Seconda parte del Rosso e il Nero.
8: Come mi batte il cuore!
7: Con Vladimir Luxuria e Francesco Storace. Domani, 29 settembre, in Italia e nel mondo, si celebra la Giornata Mondiale per il Cuore. Oggi su Rai 3 alle 15.45 c'è stato questo docufilm molto emozionante che si chiama La vita tra le mani.
8: E si trova ancora su Rai Play?
7: Si può trovare, disponibile su Rai Play, e l'ha proprio fortemente voluto la persona che adesso abbiamo come ospite, perché lo ha scritto, lo ha diretto e lo ha prodotto. Abbiamo il piacere di avere con noi Anna Carlucci. Salve!
9: Ciao, ciao,
8: eccola.
9: Come state? Un
8: po' raffreddato io, perché no, questa mi infetta.
7: Vabbè. Senta, allora, tanto spieghiamo chi è quest'uomo che, diciamo, si è occupato di un problema che riguarda tantissimi bambini, la cardiochirurgia pediatrica, i bambini che nascono con una malformazione al cuore. Qualche parente di qualche bambino che è stato operato, visto nel docufilm, ha detto a questo dottore: Dio è con te. Parliamo sì. di quest'uomo, di questo grande uomo sì. che si chiama il dottor Alessandro Frigiola. Ci aiuti a spiegare chi è?
9: Allora, guarda, lui è un grandissimo innanzitutto, e la sua grandezza è data soprattutto, io credo, il tratto più importante è la sua umiltà. Perché se io vi racconto un po', vi cito qualche numero,
8: racconta.
9: Se Sciorino i numeri di quello che lui ha fatto, allora lui è la sua carriera è iniziata negli anni 50, negli anni 70,
7: sì.
9: ma lui è ancora attivo nonostante i suoi 83 anni, è il più anziano cardiochirurgo, è ancora in attività, e da 30 anni a questa parte ha incominciato anche un lungo percorso di diciamo filantropico. Intanto, allora, riavvolgiamo il nastro, sì. sono gli anni 70, lui diventa è un giovane cardiochirurgo, gli viene messo in mano dal suo mentore, che era il grande professor Parenzan, un libro dove al capitolo cardiopatie congenite dei bambini il capitolo non c'era, perché dicevano era troppo difficile da affrontare e da operare. E lui accoglie questa sfida e dice: forse io posso fare la differenza, no? Ovviamente per poter fare la differenza lui ha dovuto iniziare a studiare il cuore, perché del certo. cuore si sapeva pochissimo. E considerate che all'epoca esiste, negli anni 70, come diagnosi, l'unico strumento diagnostico era l'RX al torace.
7: E la mortalità era altissima,
9: 70%, cioè su 10 bambini 7 purtroppo morivano. Quindi lui decide di accogliere questa sfida e incomincia, ovviamente, quando uno vuole sapere aggiustare qualcosa deve studiare quella cosa come è fatta. Quindi lui inizia dagli studi di anatomia e insomma si incomincia a rendere conto di quali erano le problematiche, e piano piano con tutto, ovviamente lui non da solo, cioè, ci sono stati anche i suoi insegnanti, altri luminari come lui, insomma oggi siamo arrivati in questo campo delle cardiopatie congenite, pensate, al 3% di mortalità, dal 70 al 3.
8: Stiamo parlando nel mondo o in Africa?
9: Perché nel mondo.
8: Perché lui ha operato molto in Africa.
9: Certo,
8: anche.
9: Lui sì, che cosa ha fatto? A un certo punto, da quando era studente, gli capitò di andare con dei sacerdoti in Africa, anzi prima andò in Vietnam appena era finita la guerra, e vide il delirio, cioè il fatto che i bambini, cioè nessuno, non c'era niente, e disse: le cose non possono andare così. Quindi incominciò a partecipare lui stesso a delle missioni con altri. Poi a un certo punto, strada facendo, con i suoi mentori, hanno iniziato a mettere insieme un gruppo, no? Che

0: si occupava, andavano a fare queste missioni. Poi lui stesso ha fondato un'associazione con la quale è andato in missione. Allora io vi dico questo: in 30 anni la sua associazione ha svolto 450 missioni operatorie di una settimana, il che significa praticamente una missione di una settimana al mese. E parliamo di andare in paesi che erano devastati dalla guerra e dalla povertà.
1: Io invito davvero di vedere questo docufilm su RaiPlay, anche perché ci sono questi primi piani degli occhi di questi bambini. Vedere dei bambini in una sala operatoria dove la vita è nelle mani di un uomo che sta lì a dare speranza soprattutto ai bambini e a tutte le persone che amano questi bambini, è veramente molto emozionante.
0: Ma sai, poi la cosa che è molto importante di tutta la sua, del suo percorso filantropico, è che è stato fatto con una filosofia molto interessante, cioè l'idea: io non ti do, come diceva Kofi Annan, ti do il pesce, ti do la canna da pesca. Quindi lui ha capito che loro in una missione di una settimana quanti bambini potevano operare, e poi quando tornavano il mese dopo molti erano morti, no? Quindi dovevano, lo step successivo è stato: dobbiamo formare questi medici, questi infermieri, questi anestesisti, cioè, perché loro si possano operare
2: anche
0: tutti i bambini che vogliono.
2: Ha pensato al dopo, allora, di lui.
0: Sì, ma ascolta, non è finita qua, perché lui che cosa ha fatto? Intanto tutto questo che vi sto raccontando, poi a un certo punto dice: io formo il medico, ma il medico torna lì, trova strutture fatiscenti, come fa? Quindi 3 ospedali costruiti in Perù, 1 ospedale costruito nell'Africa subsahariana, 1 reparto di cardiochirurgia pediatrica in Siria, poi diciamo sale operatorie rimesse a posto, terapie intensive ristrutturate, macchinari e forniture date, e tutto questo, io ci tengo a sottolinearlo, con soldi messi insieme da raccolte fondi, da gente che lo ha seguito, capito? Questo è stato molto importante.
3: Ascolta,
0: e poi prego.
3: No, dicevo, ma innanzitutto voglio dire agli ascoltatori, stiamo parlando di Anna Carlucci, anche se le voci sono identiche, complimenti. Allora, c'è un'altra frase che ho letto, che hai detto tu, hai detto che non tutti hanno la sorte di nascere nella parte fortunata del pianeta, e la trovo splendida, è questo che l'ha motivato?
0: Sì, è stato questo, perché lui davanti alla diseguaglianza sociale ha detto: no, io non posso accettare questo, no? E quindi questo è stato quello che l'ha illuminato, e è un suo motto bellissimo, è che poi il titolo anche di uno dei capitoli è: più vite salvo, più valore alla mia vita.
3: Che è bellissimo,
0: questo è una cosa molto bella. Ecco, però vorrei raccontarvi che qualche anno fa lui a un certo punto ci ha detto: io non posso terminare la mia carriera senza lasciare tutto il mio bagaglio di conoscenza ai giovani, perché oggi, forse non tutti i radioascoltatori lo sanno, c'è un grosso problema di mancanza di medici, di chirurghi, e c'è il problema che, siccome ci sono cambiate le regole, ci sono problemi medico-legali, il chirurgo senior, diciamo, non può più fare come una volta, che portava il tirocinante in sala operatoria e gli faceva fare le parti più semplici dell'operazione. Non si può più fare. Quindi dove imparano questi medici? Sapete che dopo la specializzazione un cardiochirurgo può diventare autonomo solo a 50 anni? Quindi adesso ci sarà un gap fra quelli che vanno in pensione, un gap di 13 anni in cui chi ci opererà? Non si sa. Allora lui che cosa ha fatto? Ha detto: io come posso fare a formare medici sia in Italia che appunto nel resto del mondo, nei paesi emergenti, e fare in modo che loro possano arrivare preparati in sala operatoria? Allora ha studiato la realizzazione di un cuore in 3D. Non tanto, esternamente era facile farlo, il problema era replicare all'interno tutti i vasi, la struttura del cuore, e riportare dentro anche la patologia XY, in modo che il giovane cardiochirurgo si esercita su quel cuore lì, con quella patologia, 100 volte, 200 volte, e impara il gesto tecnico.
1: Che bravo,
0: no?
1: Bravissimo, davvero bravo. Io non so se questo dottore ha mai rincontrato qualcuno dei bambini che aveva salvato da adulto.
0: Assolutamente. Allora, io e il dottor Figliolo abbiamo partecipato a un TEDx, a uno di questi TED Talk, no? E alla fine di questo, ma lui gli succede continuamente, ma questo sono stata testimone io, alla fine dell'evento a un certo punto ci si sono avvicinati un signore e una signora di una certa età, e gli hanno detto: professore,

0: Lei ha operato nostro figlio, lo ha salvato, e nostro figlio, questo è il motivo per cui nostro figlio è diventato chirurgo.
1: No, che i brividi, bello. Veramente i brividi.
2: Ultima domanda, quella almeno da parte mia. Dopo il lavoro del professor Alessandro Frigiola,
1: sì,
2: ci sono ancora misteri nel cuore?
0: Ah, questa è una bella domanda. Io penso che ormai si conosca molto bene, anche perché adesso, diciamocelo, ci sono anche delle la diagnostica ormai c'ha veramente, come posso dire, l'attack, le risonanze. Oggi il cuore è come vederlo dal vivo, no? Questo è. Quindi io penso che non ci siano segreti, lo penso io, eh. Poi volevo dirvi una cosa che mi piace molto, perché molto mi sta a cuore questa, proprio a cuore questa cosa, perché ho intitolato questo documentario La vita tra le mani. Sì. Allora, perché mi è stato raccontato appunto dal dottor Frigiola che quando viene ridato il sangue al cuore dopo un intervento, in quel momento il torace è aperto e si vede il cuore, e il chirurgo cosa fa? Prende il cuore tra le sue mani e lo massaggia. Quindi mamma, lui ha la vita tra le mani, sia metaforicamente che proprio anche materialmente, capito?
2: Beh, come hai detto, storace?
1: No. Allora io veramente invito ad andare su RaiPlay e vedere questo lavoro che profuma di gratitudine per il grande aiuto che ha dato questo dottore.
2: Ad Anna Carlucci.
1: Grazie davvero ad Anna Carlucci di averci fatto conoscere questo grande uomo. Grazie di cuore.
0: Grazie
2: di cuore.
1: Anzi, le vogliamo dedicare questo brano, che si chiama Heart of Gold, proprio Cuore d'Oro, di Neil Young, perché credo che sia la miglior canzone per celebrare questo grande cardiochirurgo. Grazie ad Anna Carlucci.

0: che bella storia che abbiamo conosciuto. Neil Young, Heart of Gold, al rosso e il nero, è arrivato il momento delle rubrichelle.
1: Odio rosso di quel cuore violato di Miluxuria.
0: Al terzo posto ci metto una palermitana, si chiama Alessia Buscemi, perché ha vinto il titolo di Miss Trans sabato al Teatro Animosi di Carrara, che presentavo io.

0: ascolta, io ho telefonato poco fa in teatro, non te l'ho detto, ma ho detto che quella è donna, non è trans.
1: Beh, perché?
0: È veramente.
1: È una donna trans.
0: No, no.
1: Molto bella, vero?
0: Appunto.
1: Davvero, controllate Alessia Buscemi su Instagram, vedrete. Al secondo posto ci metto questo governo che sul bollo auto ha applicato la patrimoniale. Le auto di lusso restano tassate, giusto? Le persone.
0: È al manicomio, siete al manicomio ormai.
1: E al primo posto a quel ragazzo che a Pescia, in provincia di Pistoia, ha salvato una donna dalle grinfie di un uomo di 38 anni che prima l'ha colpita a sassate e poi ha tentato di annegarla. Il ragazzo ha avvisato le forze dell'ordine che sono riuscite a intervenire in tempo e arrestare l'uomo con l'accusa di tortura e tentata violenza sessuale, grazie a questo ragazzo e alle forze dell'ordine. Podio nero di quel cuore nero di Francesco Storace.
0: Allora, al terzo posto, per ora, gli arresti per il tentativo di attentato a una base americana vicino Liverpool, con sospetti sul regime iraniano. I nostri autori ci hanno detto che probabilmente forse è stata un po' montata questa cosa. Io domani l'approfondirei.
1: Secondo me domani dobbiamo parlare.
0: Poi al secondo posto gli ebrei italiani, attoniti sulle resistenze alla legge sull'antisemitismo.
1: Comunque c'è già la legge Mancino che ha l'aggravante per reati d'odio.
0: Non aggravare la posizione,
1: No, c'è.
0: Al primo posto l'ENI, che contribuisce alla lotta al caro benzina perché non tutti vogliono ingrassare sulla pelle dei cittadini.
1: E tu sei a dieta, no? Ancora?
0: Sempre.
1: Mi vuoi sperire proprio?
0: Sì. Ci sono vizi e virtù del cuore rosso.
1: Allora, la virtù è lo spettacolo, perché effettivamente è uno spettacolo vedere questo pennacchio di fumo dal cratere dell'Etna. Il vizio, ancora disagi, credo sia la terza giornata consecutiva all'aeroporto di Catania con tutti i voli cancellati. Anche Calenda è rimasto bloccato, sai?
2: Amen.
1: Ti dispiace?
2: Amen.
1: Ti dispiace?
0: Allora,
1: Twitter.
0: Il Twitter lo dedico a Francesco Totti per i suoi 50 anni festeggiati ieri. Auguri da tutti quelli che gli hanno voluto bene e gliene vogliono ancora. No, così mi fate gli amici, ragazzi, eh.
1: Vabbè, adesso è in brodo di giuggio le Storace, vabbè, mamma mia. Tra l'altro ho visto i filmati su Instagram di Totti che ballava. È una cosa bella, dai.
0: Erano tutti molto ilari.
1: No, non c'è più. C'è un'altra. Vabbè, allora, un brano, prepara la notizia dell'ultima ora, perché adesso intanto ci abbiamo un brano che si chiama Lovely Day ed è di Bill Withers, che dice, adesso ti guardo, mi basta darti uno sguardo e so che sarà una giornata di me. No, che sarà una splendida giornata. Cosa stavo dicendo? Io ti stavo guardando. Che stai facendo al telefonino?
0: Sto scrivendo ai miei amici che la

0: oggi come festeggerai la vittoria a Reggio Calabria? Anduia, a soppressato, a soppressato, a pasto con filo e ferro.
1: Senti, intanto
0: abbiamo una notizia dell'ultima ora?
1: Riguarda l'omicidio di Giulio Regeni, studente assassinato in Egitto. Allora, 10 anni di galera e questa la condanna inflitta ai 3 agenti dei servizi segreti egiziani accusati della sua morte. Sono il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, per il quale la procura aveva chiesto l'ergastolo, e i colonnelli Hussam Helmi e Atar Kamel Mohamed, come sono difficili questi nomi, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è invece stato assolto. Essere soddisfatti o no, intanto si temeva che non ci sarebbe mai stato un processo e un passo avanti è stato fatto. Certo, un ragazzo assassinato, torturato, si diceva, in Egitto, forse
0: che non è un paese sicuro, quindi
1: sì, non è un paese sicuro, quindi tu ci potrai andare tranquillamente.
0: Ah sì, tanto già il sarcofago c'è qui col faraone qua. Allora,
1: dove? Qual è il faraone? Chi
0: Storax
1: il faraone?
0: Secondo Storax, della dinastia Storace. Ramses. Ah, noi siamo qui grazie a tutto un lavoro di squadra, cioè sai, che lavorano
1: chi?
0: Gli autori.
1: Io lavoro qua.
0: Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, e poi per la musica c'è Duccio Pasqua, alla regia a dirigere il traffico Ludovico Suppa, e con i cursori abbiamo Max Cambino alla parte
1: cosa
0: tecnica.
1: Sono i cursori?
0: Guarda, dopo 4 anni ancora non sa cosa sono i cursori. Andiamo bene.
1: Buona serata a tutti.
0: Buon
1: mi raccomando, mangiate bene.
0: A domani, ci sono le notizie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Caro carburanti, scattati i tetti e i prezzi di Eni e IP, code ai distributori e Asso Petroli chiede un confronto con il governo per estendere i tagli. Palazzo Chigi, stiamo verificando la disponibilità al price cap anche di Kuwait. La Premier Meloni plaude al successo del centrodestra alle suppletive a Reggio Calabria. Caso Regeni, è arrivata la sentenza della Corte d'Assise di Roma, condannati 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro, non per l'omicidio, assolto il quarto accusato. Il delitto di Garlasco, chiuse le nuove indagini, per i PM la scarpa del killer non è di Alberto Stasi ma di Andrea Sempio e i Rissa avrebbero nascosto delle prove. Davide Rossi, la verità dopo 13 anni, crolla l'ipotesi suicidio del responsabile comunicazione di MPS, fu aggredito da almeno due persone.

0: persone. La perizia medica riapre il caso. L'autunno può attendere, l'anticiclone africano ci regala un ottobre da spiaggia, sole e temperature massime vicino ai 30 gradi. Dagli stadi al club, la nuova scommessa di Marco Mengoni, direttore artistico dello Sbagliato, locale milanese dove la musica si vive solo nel presente, niente foto o video. Lo sport, il calcio, stasera Turchia-Italia, dopo il KO con il Belgio, il CT Mancini a caccia del primo sorriso in Nation League, diretta dalle 20.45 sulla nostra rete. Buonasera da Sonio Ranges. Caro carburanti, sono scattati oggi gli sconti sui prezzi di benzina e diesel di Eni e IP.
1: Il tetto ai prezzi dei carburanti annunciato da Eni è in vigore, 1,99 € al litro per la benzina, 2,19 € per il gasolio. È partita anche l'operazione di contenimento dei prezzi annunciata da Socar, che controlla IP, in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. I prezzi sono gli stessi di Eni. In diverse città si registrano code ed in alcune stazioni carburante esaurito. Nel complesso però il prezzo medio nazionale risulta più basso di soli 7 millesimi per la benzina e 8 per il gasolio, dato che gli altri marchi non hanno effettuato riduzioni. Ascoltiamo le voci di alcuni automobilisti.
2: Mi sembra un'ottima iniziativa, più che altro per prendere clienti, per salvare un po' le persone da questo caro benzina.
3: Lo stavo ascoltando proprio adesso che ci sarebbe stato lo sconto, ma mi sono fermata perché ci passo per lavoro.
4: Sì, faccio il pieno, però vengo sempre qui, quindi è giusto da un buon prezzo. È una goccia nel mare, però vabbè, ben venga.
1: Assopetroli accoglie con favore le iniziative di Eni e IP e chiede al governo un confronto per estenderle. Intanto non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasporti Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: E mentre a Palazzo Chigi verifica la disponibilità di Cuietti a intervenire sui prezzi dei carburanti, Giorgia Meloni, che domani sarà nella Repubblica Ceca, ha affrontato anche i temi di politica interna. Da Praga l'inviata Federica Ionta.
5: Difesa, sicurezza, energia sono i dossier al centro del bilaterale domani pomeriggio qui a Praga. Giorgia Meloni porta la linea dell'Italia, cioè di evitare che i vincoli di bilancio europei aggravino le difficoltà di approvvigionamento energetico. Su questo argomento, dopo la soddisfazione espressa per la scelta di IP di seguire Eni sul tetto ai prezzi di benzina e gasolio ai distributori, Palazzo Chigi, lo dicevi, sta verificando a livello diplomatico la disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Kuwait in Italia a seguire lo stesso approccio, e si fa sapere, notizia di pochissimi minuti fa, che stanno arrivando segnali positivi in questa direzione. E poi la politica interna sul tavolo della Premier, che oggi ha riunito a Palazzo Chigi i leader di maggioranza per discutere di legge di bilancio. Venerdì ci sarà il Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica e per discutere anche delle elezioni a sindaco di Milano. A proposito di elezioni e del voto in Calabria, il centrodestra unito si impone sulle opposizioni, è stato poco fa il commento di Giorgia Meloni sui social. Da Praga con Serena Mancarella, linea allo studio.
0: E Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per la vittoria di Fabio Roscioli, l'avete sentito. Roscioli è il candidato di centrodestra alle suppletive alla Camera nel collegio di Reggio Calabria, che passa con il 51% contro il 36,6% di Frank Benedetto, in corsa per il centrosinistra, mentre si ferma all'11% Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Crolla l'affluenza, ha votato il 22,34% degli aventi diritto, e anche il voto calabrese è al centro del dibattito politico.
6: Roscioli stravince, ci confermiamo pilastro del centrodestra. Così Antonio Tajani, leader di Forza Italia, partito in cui si sottolinea Vannacci ininfluente. Soddisfazione sulla vittoria a Reggio Calabria, che arriva da tutto il centrodestra, e maggioranza soddisfatta anche per il taglio al prezzo dei carburanti ai distributori. Bene anche per la Lega, che insiste sulla tassazione degli extra profitti, in particolare delle grandi banche. Tassazione a cui Fratelli d'Italia non chiude ideologicamente, ma al momento dicono non è necessaria. Da Forza Italia, Letizia Moratti.
7: Ho chiesto alla Commissione europea di muoversi subito. Serve uno scudo europeo per i carburanti. Famiglie e imprese non possono pagare la crisi internazionale.
6: Dall'opposizione il Partito Democratico chiede misure strutturali e critica i 4 anni di governo Meloni. Andrea Casu.
8: Nessun piano, solo misure tampone e bugie sull'abolizione delle accise. Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per famiglie e imprese, abbandonando gli italiani che tra inflazione e caro vita non riescono più a fare il pieno.
6: Per il momento

0: 5 Stelle servono price cap e tassa sugli extra profitti. Per Angelo Bonelli, AVS Meloni ha lasciato correre la speculazione. Le compagnie petrolifere hanno fatto oltre 3 miliardi di profitti. Il governo avrebbe dovuto intervenire prima. Alessandra Allegra, GR1.
1: Fitch rivede a rialzo le stime sulla crescita globale per quest'anno. Bene l'Italia.
2: La parola chiave è resilienza, quella dimostrata dall'attività economica mondiale e italiana, nonostante lo shock energetico. L'agenzia di rating Fitch ha alzato le stime del PIL globale per il 2026 dal 2,4 al 2,6% e anche quelle dell'Eurozona di 0,1 punto all'1%. Ed è l'Italia a fare la parte del leone con il PIL che sale all'1% dallo 0,6%. Tornando alla crescita globale, Fitch ha mantenuto stabili le stime per il 2027 e il 2028, e questo nonostante un contesto generale internazionale di rialzo dei tassi di interesse. Serve una risposta monetaria moderata, secondo la presidente della BCE, Christine Lagarde, per controllare l'inflazione, e mentre la crescita si è dimostrata resiliente, lo shock, ha spiegato Lagarde, è troppo ampio per poter guardare oltre. La politica monetaria deve restare quindi in una situazione mediana. Paola Bonanni, GR1.
1: Rai Radio 1, alle 19:07, la cronaca. A Roma è arrivata la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. In diretta Elena Baiocco.
3: 3 condanne e un'assoluzione. L'attesa, le tensioni, le speranze da oltre 10 anni si sono sciolte sui volti dei familiari di Giulio alla lettura della sentenza della Corte d'Assise di Roma dopo quasi 8 ore di camera di consiglio. 10 anni ciascuno a 3 dei 4007 egiziani imputati, oggi come sempre assenti, riconosciuti responsabili del sequestro, non dell'omicidio del giovane ricercatore friulano sospettato di essere una spia. La procura aveva chiesto anche un ergastolo. Nell'aula Occorsio, Gremita, Paola, Claudio ed Irene, i genitori e la sorella di Giulio, che non hanno mai mancato un'udienza, loro affiancati dall'avvocata Ballerini, che ha detto: la nostra fede nella giustizia ben riposta, la sentenza un presidio per tutti Giulio e le Giulie del mondo. E poi l'abbraccio del popolo giallo, che non ha mai lasciato soli i Regeni nella richiesta di verità e giustizia in questi anni scanditi, lo ricordiamo, da depistaggi, insabbiamenti, mancata collaborazione da parte del Cairo che ha reso irreperibili gli imputati. Dunque dalla Corte d'Assise di Roma è tutto, a te la linea.
1: Il delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Ormai scontata la richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato.
4: La procura di Pavia difende i propri elementi d'accusa contro Andrea Sempio e allo stesso tempo ne fornisce altri che potrebbero scagionare Alberto Stasi. Il più clamoroso è quello secondo il quale negli atti d'inchiesta del 2007 non finirono 2 analisi che smentivano la presenza di DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi. Gli accertamenti scientifici vennero allora effettuati dal RIS di Parma, guidato dal generale Garofano, sentito venerdì in procura. Analisi dunque idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Credo ciecamente nell'onestà dei miei collaboratori e escludo categoricamente che ci siano stati irregolarità, afferma l'ex generale Garofano. Quanto agli elementi raccolti contro Sempio, i PM li difendono con ulteriori consulenze, secondo cui l'impronta di scarpa sulla scena del delitto è compatibile col piede di Sempio e sulla famosa impronta 33 attribuita all'indagato non viene esclusa la presenza di sangue, circostanza ai tempi esclusa invece dal RIS di Parma. Scontata la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, che arriverà solo dopo i 20 giorni concessi alla sua difesa per le controdeduzioni. Claudio Vigolo, GR1.
1: Una nuova perizia smonta l'ipotesi di suicidio per la morte di David Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013.
5: Una consulenza, la terza ordinata dalla commissione d'inchiesta affidata ad un medico, un ortopedico e un ufficiale del RIS dei Carabinieri, permette di ricostruire secondo dopo secondo cosa succede quella tragica sera del 6 marzo 2013 a Siena, una simulazione eseguita grazie anche ad un atleta dei Carabinieri con stesso peso e corporatura di David Rossi. Risultato: il manager di Monte Paschi aggredito e malmenato da 2 persone, tenuto fuori dalla finestra del suo ufficio da chi poi, tenendolo per i polsi, tenta ma non riesce a riportarlo dentro, quindi il volo e la morte nella stradina sottostante. La commissione parlamentare d'inchiesta dunque smonta così l'ipotesi suicidio. Il presidente è Gianluca Vinci.
6: Da ciò ne deriva anche un movente che riguarda un tentativo di estorsione, una minaccia finita male.

0: scenario che non era mai stato visto in questi 13 anni di un qualcuno che entra volontariamente per storcere o obbligare Rossi a fare qualcosa.
1: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Novità anche per un altro cold case, quello di Denis Bergamini. Dopo 37 anni c'è un nuovo indagato per concorso in omicidio. È Roberto Internò, cugino dell'ex fidanzata del calciatore Isabella Internò, condannata in primo grado a 16 anni. A novembre è attesa la sentenza d'appello. Bergamini fu trovato morto nel 1989 sulla statale Ionica. Per anni si parlò di suicidio. Dopo la riesumazione del corpo è emersa un'altra dinamica. Il giocatore sarebbe stato ucciso, poi gettato sulla strada dove fu travolto da un camion. La strage di Ustica. Dopo quasi 50 anni, la Francia annuncia che collaborerà con la Procura di Roma e l'inchiesta non verrà archiviata.
3: È dal 1980 che i parenti delle vittime chiedono giustizia per i loro cari e la collaborazione alla Francia per fare luce sull'esatta dinamica che portò alla strage di Ustica. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno causando la morte di 81 persone. Daria Bonfietti, presidente associazione parenti delle vittime di Ustica.
4: Questo passo è importantissimo perché la magistratura stava chiedendo l'archiviazione perché i paesi alleati non collaboravano. Vediamo quali sono i documenti che hanno inviato. Spero che finalmente riusciamo a scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Questo è il senso della gioia che proviamo nel sentire queste dichiarazioni.
3: Proprio la mancata collaborazione di Francia e Stati Uniti aveva costretto gli inquirenti della capitale a chiedere l'archiviazione il 5 marzo del 2025. Ora la procura è pronta a ritirare la richiesta. Si apre quindi un nuovo capitolo. Elena Paba, GR1.
2: Nel Regno Unito sono stati rilasciati 5 arrestati dopo l'allarme attentato alla base aerea di Fairford, dove si trova la corrispondente.
5: Siamo a Fairford, dove intorno alla base restano tutte le barriere, i posti di blocco eretti dalla polizia, l'allarme sicurezza è ancora alto, mentre fonti iraniane smentiscono il coinvolgimento di Teheran, le indagini dell'antiterrorismo vanno avanti. I 5 ragazzi arrestati la notte di domenica sono tutti inglesi di Londra, tra i 23 e i 25 anni, e sono stati rilasciati su cauzione. Questo non vuol dire, recita il comunicato della polizia, che l'inchiesta si sia interrotta. Sono i servizi di intelligence a sottolineare come le potenze ostili agiscano spesso reclutando manovalanza sul territorio. Il direttore di MI5, Ken McCallum, ha ricordato che nell'ultimo periodo il Regno Unito ha visto più di 20 episodi ostili sostenuti dall'Iran. La tensione si sente anche entrando nel villaggio di Fairford, dove in molti ci raccontano che da domenica notte i soldati americani non si sono più visti, sono rimasti chiusi nella base. Il primo ministro Burnham vuol vederci chiaro e convoca il comitato Cobra per le emergenze. Serve un quadro completo di tutto e di tutte le forze in campo, avverte. La nostra priorità è garantire la sicurezza dei cittadini. Da Fairford, Natalia Augias per il GR1.
2: La guerra in Ucraina, un drone russo danneggia un posto di frontiera al confine con la Polonia, senza provocare vittime né feriti, 7 morti invece in attacchi a Dnipro, Kharkiv e nella regione di Kiev. Raid russi colpiscono in pieno giorno il centro della capitale.
6: Il rumore delle sirene, il getto degli idranti, i superstiti si arrampicano fuori dalle finestre. Brucia l'Accademia Nazionale delle Scienze nel centro di Kiev, distrutta da un attacco russo. Colpite anche Kharkiv e Dnipro. Nella regione di Donetsk, un drone russo bersaglia un veicolo con a bordo un giornalista svedese e uno spagnolo, illesi. La Polonia alza i caccia per precauzione, allerta a Lublino, nell'est del paese. Il presidente Zelensky parla di attacchi terroristici, chiede una risposta da Europa e Stati Uniti e rivendica raid contro infrastrutture di difesa russe nelle regioni di Tula e Voronezh e a impianti petroliferi a Krasnodar. L'Ucraina sta pagando per le sue azioni contro la Russia, risponde il portavoce del Cremlino Peskov. Questo mentre è iniziata a Mosca la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, che fino a mercoledì avrà una serie di colloqui sulle questioni dei prigionieri di guerra e sui bambini ucraini portati via dai territori d'origine. Livia Liberatore, GR1.
2: Concluso il viaggio in Francia, il Papa sta rientrando in Vaticano a Metz, Leone XIV, è tornato sui conflitti che ha detto lacerano l'Europa.
7: Messe e la Moselle.
8: Metz e la Mosella testimoniano al mondo che la riconciliazione è possibile solo quando si ha il coraggio di spezzare la catena del risentimento.

0: Papa Leone celebra messa per la pace e la giustizia nella cattedrale di Santo Stefano. Questa volta, a differenza di quanto avvenuto a Parigi, il presidente Macron partecipa. Prevost invita i popoli in conflitto a scegliere la via del perdono. La tappa a Metz,
1: Robert Schuman,
0: viaggio alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, è un omaggio a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza. Non si può parlare dell'Europa senza le sue radici cristiane. Il Papa cita San Benedetto il Monachesimo. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage. No all'illusione del riarmo. Il diritto internazionale, sottolinea Prevost, e il multilateralismo costituiscono il miglior antidoto alla volontà di dominio. L'incontro interreligioso ha aperto l'ultima giornata del viaggio del Papa in Francia. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza è profanazione. Le religioni devono disarmare i cuori e le parole. Lourdes, con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Il meteo, fine settimana con un prolungamento dell'estate, temperature anche fino a 31 gradi, e su ottobre ascoltiamo Giulio Betti, meteorologo del CNR Lamma.
3: Ottobre in realtà inizierà più o meno come si sta concludendo settembre, cioè l'insegna di temperature ben al di sopra delle medie. La seconda e terza decade del mese invece dovrebbero vedere un graduale ritorno di correnti di matrice atlantica, con un aumento della probabilità di transiti perturbati anche sull'Italia, però sempre con temperature al di sopra delle medie del periodo.
2: L'Oscar della pizza italiana, un campionato, si svolge in questi giorni a Roma, un richiamo per tanti.
4: Mi ha colpito una pizza ai 7 pomodori, sapori e profumi che ti rimandano alla cucina elaborata, ma anche a quella più semplice.
5: Dalla pizza napoletana a quella romana, dalle lievitazioni più elaborate fino ai pomodori che arrivano da coltivazioni antichissime. È una giornata di degustazione, la quinta edizione della Pizza Maxima, ma oltre alla pizza ci sono anche assaggi di altri prodotti tipici provenienti da tutta Italia.
6: Formaggi di capra, di pecora e di vacca rossa, da provincia di Viterbo, Alto Lazio.
5: Qual è la particolarità?
6: La consistenza del latte. E poi sono stato semistrato brado.
7: Noi siamo un'azienda di tartufo, ci troviamo a Trevi in Umbria, trattiamo dal tartufo fresco al conservato.
5: E in serata la premiazione dei 3 migliori pizzaioli d'Italia e della migliore pizzeria dell'anno. Vincenzo Pagano, organizzatore di Pizza Maxima, i campionati della pizza.
8: Ci sono delle nomination, c'è la votazione per ogni specialità, una terna di pizzaioli, e anche una classifica delle pizzerie che arriva dai voti espressi dai giornalisti che partecipano. Ci mandano la giuria.
5: Dallo spazio 900, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Musica, nuova avventura per Marco Mengoni, che da direttore artistico di un locale milanese lancia 26 serate al contrario.
9: Io stavolta lo voglio fare sbagliato.
10: Sbagliato.
11: E chi l'ha detto che è un errore? Marco Mengoni inaugura a Milano la sua residency allo sbagliato, 15 date a novembre e 11 a dicembre. Tra un concerto e l'altro, ospiti come Benjamin Clementine e Safe, ma anche comicità con Luca Ravenna, Nuzio Di Biase.
12: Una grandissima responsabilità, però credo di aver scelto comunque tutte persone che stimo e spero ci sia ovviamente della connessione, divertimento con il pubblico.
13: Ed è soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei.
11: A volte ciò che la maggioranza considera sbagliato può essere la scelta giusta, come il divieto in queste serate di utilizzare il cellulare.
12: Essere completamente offline, godersi il momento, anche una canzone potrà cambiare a seconda della serata e dell'umore dei musicisti di quella sera, chi lo sa.
13: Se questa l'ultima canzone, poi la luna esploderà.
11: Silvio Vitelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Carlo Boninsegna ed Emanuele Di Cavio. Ora lo sport da Sonio Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.

0: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri

0: Semplice, la puoi gestire con un click. È personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
4: GR1 Sport.
5: Buonasera anche da Emilio Mancuso. Apriamo con la nazionale alle 20.45, diretta su questa rete. Turchia-Italia, seconda uscita in Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini. Vietato sbagliare nello stadio a forma di coccodrillo dopo il KO dell'Olimpico contro il Belgio. Il pezzo del nostro inviato a Bursa parte con le parole di Roberto Mancini.
6: Quando noi partimmo nel 2018 nessuno ci dava una lira, anzi dopo la prima partita in Portogallo critiche su critiche, poi dopo un po' di tempo le cose cambiano, ma il calcio è così, le squadre quando si formano sono sempre così, ci sono delle difficoltà e poi così di punto in bianco si riesce a fare qualcosa di buono.
7: La fiducia del CT nella sua squadra e nel futuro, e perché dovrebbe essere altrimenti del resto, anche se siamo a ridosso di una partita complicatissima in uno stadio infuocato contro una nazionale forte. Gli 11 probabili in campo stasera: la Donnarumma in porta, Caiode, Ruggeri, Terzini, Scalvini e Bastoni difensori centrali, in mezzo al campo Dumbia con Tonali e Fagioli, in attacco Cambiaghi, Scamacca e Sebastiano Esposito. Sfida non banale, il rischio della retrocessione in B è quello di dover affrontare un girone di qualificazione all'europeo tutt'altro che facile. A Bursa il cielo minaccia pioggia. La direzione di gara affidata al signor Oliver della Federazione Inglese. Bursa, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repic, GR1.
5: E fuori dal campo si sta giocando una partita importante, molto importante, caldissima, la politica sportiva. Domani giunta straordinaria del CONI, quella sulla questione mancato tesseramento è attesa dopo le quattro partite della nazionale. Secondo l'agenzia di stampa La Press sono pervenuti i primi pareri da alcuni dei giuristi incaricati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano sul caso del mancato tesseramento di Giovanni Malagò alla FIGC, motivo per il quale la Federcalcio rischia di essere commissariata. Ebbene, secondo questi primi pareri, il tesseramento è requisito indispensabile alla candidatura. Il nuovo stadio della Roma si farà, la conferenza dei servizi decisoria ha dato al club giallorosso il permesso di costruire l'impianto nel quartiere di Pietralata. Il parere positivo è stato annunciato dal commissario straordinario del governo, l'ingegner Massimo Sessa, che ha sottoscritto il provvedimento. Sono le 19:25 minuti, abbiamo concluso da Emilio Mancuso. Grazie per l'ascolto, a risentirci.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. È personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, i principali aggiornamenti in questo momento in A4 Code e a tratti traffico intenso. Siamo tra lo svincolo Montebello e Verona Est verso Brescia. Sempre in A4, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, poi andiamo in A7 e qui il traffico è intenso, code tra Sago e allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova. Ci spostiamo in A14, ci sono code a tratti e traffico tra Bologna Fiera e Ramo Casalecchio in direzione della 1 e poi troviamo code per 4 km per un cantiere tra Pescara Nord e Atripineto verso Ancona. Code per 6 km per un incidente in questo momento sulla Firenze-Pisa-Livorno tra lo svincolo di Empoli Est ed Empoli Ovest verso Livorno. Per chiudere in A30, code traffico congestionato tra Mercato San Severino e Barriera di Salerno, Mercato San Severino verso Caserta. È tutto, ci fermiamo, da Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
5: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
6: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
7: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
6: Non è la mia.
7: Quella che hai aperto per me.
5: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
8: Dai, proviamoci.
9: No, lascia stare.
8: Ehi, fidati di me.
9: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
10: Tu sei carina.
8: Vittorio, lasciami andare, per favore.
9: No, non ti lascio.
8: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
5: Tutto l'amore che resta. Domani, 21:30, Rai 1.
11: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
12: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
13: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
14: Il premier mette a punto in queste ore.
15: The president did what he always would.
16: The Afghan government says they're not surprised.
17: Zapping.
18: Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping, un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 28 settembre 2026. In apertura un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera e gli ospiti che saranno con noi. Apriamo con il senatore Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, molti temi politici da trattare, a cominciare se volete anche dai complimenti che Carlo Calenda ha ricevuto da Giorgia Meloni per aver votato a favore di una legge del governo, la legge delega sul nucleare, ma poi insomma molte questioni legate all'avvicinarsi dell'appuntamento elettorale, della riforma elettorale e molte altre cose ancora. Vi ricordo il numero 335-699-2949, sms, whatsapp o messaggi vocali se volete intervenire in diretta. Poi sarà con noi Francesco Maselli, ormai lo conoscete, un giornalista, il corrispondente dall'Italia del quotidiano francese L'Opinion. E con lui parleremo del Papa in Francia, un viaggio molto intenso, molto interessante, in una Francia che sta riscoprendo, una Francia tradizionalmente laica, che sta riscoprendo, e molti segnali ce lo dicono, e Francesco Maselli ce ne parlerà, sta riscoprendo il cattolicesimo, e lo si vede anche dalla grandissima accoglienza, soprattutto dei giovani, che il Papa ha ricevuto durante questa visita in Francia. Appunto, ne parleremo con Francesco Maselli. Poi sarà con noi Gabriele Carrer, che è giornalista dell'Inchiesta e cura anche strategico la testata dell'Inchiesta dedicata alla sicurezza nazionale, perché parleremo di quegli 5 arresti che i servizi

0: segreti la polizia inglese hanno fatto vicino ad una base nel Regno Unito, che è una base dove stanziano i cacciabombardieri americani che hanno contribuito, che hanno collaborato con i bombardamenti contro l'Iran. Quindi cercheremo di capire che cosa è successo, qual è il significato di questi arresti, che tra l'altro sono stati suscitati dalla segnalazione di una cittadina inglese che lavorava, che viveva in un paesino lì intorno alla base, che ha chiamato la polizia e ha innescato l'allarme che ha portato all'arresto dei cinque, che sono tutti e cinque cittadini inglesi. E con Gabriele Carrer ne parleremo questa sera. Chiuderemo con Bruno Botticelli, che è il segretario generale della Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze ed è anche presidente di tutti gli antiquari d'Italia. Si è infatti aperta a Firenze sabato la Biennale di antiquariato, e che è la sua 34esima edizione. Parleremo di questo appuntamento fiorentino, ma anche con valore internazionale. Bene, 19:33 minuti, titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Regeni, condannati a 10 anni e 3 dei 4007 egiziani, caduta l'accusa di omicidio, sono colpevoli del sequestro e delle torture del giovane ricercatore avvenuto in Egitto 10 anni fa. Carburanti, tetto al prezzo sulla rete Eni, tariffe calmierate all'IP, file distributori in Sicilia, strade bloccate dagli agricoltori, pronti allo sciopero tassisti e TIR. Reggio Calabria, verso la vittoria il candidato di centrodestra Roscioli, Meloni premiata coalizione compatta, esulta Forza Italia, non sfonda al partito di Vannacci. Pioggia di droni russi sul centro di Kiev, colpita anche l'Accademia delle Scienze, un morto e 6 feriti, colpito anche un centro medico, bombe su Kharkiv. Garlasco, chiusa l'inchiesta su Sempio, per i magistrati di Pavia Stasi condannato ingiustamente, ipotesi depistaggio, i RIS nascosero l'assenza del DNA, dichiara sui pedali della bici. Ustica, dopo 46 anni la Francia pronta a collaborare, all'Italia documenti sulla strage, procura di Roma verso il ritiro della richiesta di archiviazione, familiari delle vittime, il governo si è mosso e si vedono i risultati.
0: 19:34 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto al senatore Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione. Ricordo anche il suo ultimo libro, Difendere la libertà all'ora dell'Europa, PM 2026. Buonasera senatore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Intanto una valutazione a caldo, visto che era anche tra le notizie del TG3, sui risultati di queste elezioni suppletive per Reggio Calabria, in cui i titoli dicono Vannacci non sfonda, però insomma è arrivato sopra il 10%, non una piccola cosa per una suppletiva con una scarsissima affluenza elettorale.
2: No, non una piccola cosa, ma è vero anche che Vannacci l'aveva caricata come la sua Sassonia, e che Reggio ha anche una tradizione di destra, di destra-destra, quindi insomma poteva fare di più, niente di sorprendente direi, ecco.
0: Non cambia molto nella geografia politica, che guardava comunque a questo risultato, a questo possibile risultato di Vannacci, per capire come per esempio organizzare o riorganizzare la coalizione di centrodestra.
2: Ma no, io non credo. Poi io sono molto scettico sul fatto di considerare ogni elezione, come un po' avviene in Italia, come se fosse, capito, il cambiamento di tendenza. Io vengo da un'iniziativa fatta a Cagliari, mi ricordo quando vinse la Todde, sembrava il vento è cambiato, abbiamo vinto, poi hanno perso altre volte. Cioè, credo che dobbiamo stare sulle elezioni che ci sono e considerarle per quello che sono, cioè locali, suppletive.
0: A proposito, invece, le elezioni politiche, secondo lei, quando si terranno? Se ne discute molto.
2: È una vera incognita, nel senso che a occhio direi aprile. La realtà è che la situazione internazionale è talmente complessa che basta un drone sulla Lituania per cambiare completamente tutta la situazione.
0: Un'analisi che vedevo circolare, che non essendo l'Italia riuscita ad uscire dalla procedura di infrazione, quindi avere forse un po' più di libertà nel redigere la manovra economica, forse il governo potrebbe essere interessato a chiuderla prima, ecco.

0: questo era.
1: Boh, io non lo so, perché tanto la legge di bilancio la deve fare e non glielo so dire. Guardi, noi siamo pronti a fare il nostro lavoro e, cercando di scardinare questo bipolarismo che non funziona, non va da nessuna parte, insomma.
2: Ho visto che il giornale hanno un po' speculato su quei complimenti che Giorgia Meloni le ha rivolto per aver appoggiato e votato a favore della legge delega del governo sul nucleare. Meloni ha detto, Calenda dimostra che ci sono politici che sulle questioni strategiche e importanti sanno andare oltre gli steccati. Come sempre, questo, qualsiasi stormir di fronda le attribuiscono di andare un po' di qua o un po' di là, a seconda
1: di... Ma la realtà è che Azione è sempre stata nello stesso posto da 7 anni, cioè al centro. Io ringrazio la Meloni per i complimenti, come giusto. Noi avevamo il nucleare nel nostro programma, riteniamo anzi una parte fondamentale del nostro programma, e tendiamo a superare quello che è una cosa folle, cioè che in Italia, se un provvedimento che era nel tuo programma viene proposto da un tuo avversario, non lo voti, e così la politica perde di senso. Noi non facciamo questo, ma non lo facevamo manco col governo Conte, sulla cassa integrazione in deroga, quando abbiamo potuto dare una mano l'abbiamo data, sui semafori per le regioni lo abbiamo fatto, quindi non è nel nostro stile proprio.
2: Visto che invece Renzi si è astenuto su una cosa in cui mi sembrava che credesse, diciamo, la reintroduzione del nucleare in Italia.
1: Ma io sono rimasto molto colpito, francamente, perché mi ricordo un dibattito prima delle europee con Renzi davanti ai giovani, dove dovevi alzare una paletta a seconda di se eri favorevole o contrario. Lui ne alzò addirittura 2 sul nucleare, dicendo: per me è la priorità delle priorità. Secondo me l'unica priorità di Renzi è farsi accettare nel campo largo. Ma è un assurdo, perché così, ripeto, non vale più niente, no? Cioè, quello che pensi, quello che ritieni giusto per il paese, diventa tutta una tattica di basso profilo.
2: Alla prima occasione glielo chiederemo. Vedevo un'intervista che lei pronostica con una certa dose di certezza che nessuno dei due schieramenti arriverà al 42%, la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza. Questo che vuol dire? Che cosa succederà? E soprattutto in uno scenario del genere, un partito come il suo, diciamo così, testardamente al centro, che non va né a sinistra né a destra, che ruolo si troverà a giocare?
1: Beh, fondamentale, perché guardi, la ragione per cui noi non siamo né a sinistra né a destra non è perché per una ragione tattica, è una ragione di contenuto. Cioè, noi pensiamo che oggi ci sono delle cose fondamentali, tra le quali la costruzione dell'Europa federale, il fatto che si continui a sostenere l'Ucraina, il fatto che si faccia una politica energetica e industriale che salvi l'Italia dalla deindustrializzazione. Su questi temi qui, né la destra né la sinistra hanno delle idee chiare. Allora, io posso discutere sul salario minimo, uno può essere d'accordo, io lo sono, altri in disaccordo, si può discutere, ma ci sono valori fondamentali che purtroppo nelle due coalizioni non sono rappresentati, e se noi saremo decisivi per formare un governo, molto banalmente noi prenderemo questi punti qua e li metteremo come condizio sine qua non per formarlo.
2: Che potrà quindi essere un governo con il centro-sinistra o con il centro-destra, cioè con quella coalizione che vi sembrerà più adatta a venire incontro ai vostri
1: temi. No, che proprio lo firmerà col sangue, perché sa il vantaggio di fare le coalizioni dopo le elezioni, che per questo io sono favorevole al proporzionale, e che prima ci sono i programmi elettorali dove i partiti dicono la qualsiasi, ma quando devi fare un programma di governo si scrivono le cose. Io per esempio sono totalmente favorevole all'eliminazione del diritto di veto in Consiglio europeo, e non faccio un governo con chi non è favorevole a questo, perché ritengo che noi, se non facciamo l'Europa federale, diventeremo delle colonie, così come penso che se smettiamo di sostenere l'Ucraina, alla fine avremo a che fare direttamente con Putin. E siccome io non voglio la guerra, penso che bisogna essere forti adesso. E questi sono valori, non sono, capito, cose su cui uno dice vabbè, chi se ne importa.
2: Certo, sulla questione dell'Ucraina poi è difficile, perché da un lato c'è il Movimento 5 Stelle, che è ferocemente contrario, anzi annuncia che mai poi mai firmerà un programma che preveda l'estensione degli aiuti all'Ucraina, e dall'altra parte anche la Lega, su questo è un partito che più e più volte ha tentato di bloccarli, o comunque ragiona in questo senso.
1: Certo, è un problematico, cioè, infatti la Lega e il Movimento 5 Stelle governavano felicemente insieme prima del papete. La verità è che questo sistema è un sistema che non rispecchia più l'unico vero discrimine che c'è nella politica, che riguarda la politica

0: e in particolare la politica europea, dove Meloni è molto riluttante, non firma la lettera degli 11 paesi che vogliono limitare il diritto di veto. La Schlein ne parla come se fosse una roba, come posso dire, astratta, per cui sì l'Europa, sì però no il riarmo, no però solo se lo fa l'Europa, che non vuol dire assolutamente niente. E noi siamo in una fase della storia molto dura in cui abbiamo problemi, insomma, se domani, tanto per dirne una che non è così lontana, se domani Trump blocca l'export di fuel per gli aerei, noi abbiamo gli aerei a terra, cioè l'Europa non ha più capacità di raffinazione, cioè una situazione molto tosta.
1: Senta, che previsioni fa sul modo in cui il Campolargo troverà il famoso compromesso? Perché io vedo esponenti dei 5 Stelle, esponenti del Partito Democratico, riconoscere di essere molto distanti su alcuni temi, il riarmo, l'Ucraina, ma dire ma poi alla fine troveremo un accordo.
0: Lo troveranno
1: Come
0: secondo
1: lo si troverà secondo lei?
0: me. Se Conte fa il candidato presidente del Consiglio,
1: Ah,
0: perché questo è il punto per Conte dirimente, quindi lui farà le primarie solo se sarà convinto di poterle vincere, altrimenti userà quella cosa che ha scritto, cioè mai armi all'Ucraina in quel programma lì che poi veramente sembra scettola qualunque. Per dire al PD all'ultimo minuto, ragazzi, se non firmate questo, noi non ci siamo, e creare una frattura nel centro-sinistra. Per questo io penso che alla fine nessuno dei due, anche perché sa, i sondaggi che vediamo, il centrodestra andrà alle elezioni come c'è scritto nei sondaggi. Centrosinistra, se non sai chi sarà il candidato leader, non sai quale sarà il programma, non è che fa la somma dei partiti, capito? Non è che gli elettori del centro votano Conte o quelli della sinistra o quelli dei 5 Stelle votano Schlein. Per cui io credo che ci sia davvero una situazione in cui il bipolarismo può essere veramente bloccato questa volta.
1: secondo lei si faranno le primarie? I sondaggi dicono che li vincerebbe Conte o lei non ci crede?
0: Ma io penso che, sa, le primarie del PD hanno, io essendo stato nel PD, hanno un mondo, soprattutto nel centro-sud, dove insomma non sono proprio, sono spintanee, mettiamole così. Quindi no, credo che Conte le farà se ha la garanzia dai capataz, in particolare del sud Italia, che gli daranno i voti, perché altrimenti rischia di perderle. E questa è una cosa che lui non si può permettere, cioè di avere Renzi in coalizione e la Schlein capo della coalizione, perché il Movimento 5 Stelle va al 5%.
1: Se Vannacci a livello nazionale prende anche un po' meno di quello che ha preso in Reggio Calabria, che sta intorno al 10, forse all'11, comunque è un elemento che costituisce un forte ostacolo per il centrodestra per arrivare al premio di maggioranza. Che succede a quel punto?
0: Centrodestra è esploso, nel senso che c'ha un partito, la Lega, che avrà Salvini sempre candidato, e che è un po' ai minimi termini. E Tajani, e Forza Italia, che qualche problemino ce l'hanno, anche quando Tajani non parla di gonne, perché lì diventa drammatico. E quindi, insomma,
1: Ha
0: la
1: chiesto
0: situazione
1: scusa,
0: è.
1: però, ha chiesto scusa.
0: Sì, ma certo, ma sto scherzando anche io, non è che ne faccio una questione
1: Anch'io stavo scherzando,
0: centrale.
1: anch'io
0: No, nel
1: scherzavo.
0: senso, non mi pare, oggi ci sono questioni ben più importanti, però la verità è che senza Vannacci il centrodestra non prende il 42% e la sinistra, facendo la somma delle parti, perderà un sacco di elettori. Io credo che il centro sarà molto forte proprio per questa ragione, e credo che allora si aprirà una questione in Parlamento dove noi spiegheremo esattamente quei punti che le ho
1: Potrà
0: detto
1: mettere
0: prima.
1: all'asta i suoi voti e tutti li vorranno.
0: Io non potrò mettere all'asta le mie idee e spero che tutte le vorranno. I voti potrei metterle all'asta prima, sarebbe più facile, ma non li metteremo all'asta.
1: Sono interlocutori per lei i cosiddetti moderati del centrosinistra, Renzi, Onorato, Ruffini e anche quelli che nel PD invece sono assolutamente convinti, per esempio, di sostenere l'Ucraina e di investire di più nella difesa.
0: Ma lo sono, solo che il punto è che non contano nulla, no? Cioè, il problema vero è che poi alla fine chinano la testa e se Conte dice una cosa la fanno. Allora, il problema è che ci sono persone coraggiose come Pinapicerno, con cui stiamo lavorando, che ha detto: no, io su questo punto, che ritengo dirimente, non posso far finta di nulla. e ci sono persone che ogni

0: Mattina fanno un tweet dicendo: noi siamo l'Ucraina senza se e senza ma, però ci alleeremo con Conte. Good luck, che gli devo dire? Cioè, nel senso, va benissimo, però poi alla fine non riescono ad avere una posizione unita su niente. Il PD era per metà nuclearista, perché l'unica soluzione per non emettere è avere la manifattura, ma alla fine si allineano sempre.
1: Ci fermiamo qui, grazie senatore Calenda,
0: Grazie, grazie
1: buonasera, buon
0: mille.
1: lavoro, grazie
0: Buonasera.
1: ancora. 19:47 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata, come annunciato abbiamo con noi anche stasera Francesco Maselli, un giornalista, corrispondente dall'Italia per il quotidiano L'Opinion, lo abbiamo spesso ai nostri microfoni quando si tratta di capire un po' quello che succede in Francia e dintorni. Buonasera Francesco, bentornato.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, un viaggio di Papa Leone in Francia, un viaggio dai profili, insomma, piuttosto trionfali, messe affollatissime, Place de la Concorde piena, lo stadio di Francia pieno di giovani, incontri con il clero, con Macron, con la politica. Tu scrivevi in una tua newsletter che c'è una sorta di risveglio cattolico della laicissima Francia.
2: Sì, c'è una sorta di risveglio cattolico, bisogna tutto prendere chiaramente con le pinze, nel senso che parliamo di uno Stato, di un paese secolarizzato dove la maggior parte delle persone non crede in nessuna religione, la maggior parte dei francesi non esprime un'adesione a questa o quella religione, quella cattolica sono circa il 30% che si definiscono cattolici, ma poi all'interno di questo 30% soltanto 3 milioni e mezzo praticano, vanno a messa. Quindi la situazione è comunque una situazione di una società molto secolarizzata. All'interno di questa situazione, però, negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, abbiamo visto l'esplosione, per esempio, dei battesimi degli adulti. Solo quest'anno più di 20.000 persone, diciamo over 18, sono andate alla messa di Pasqua e sono fatte battezzare, una cosa mai vista, perché c'è un ritorno di probabilmente una voglia di sentirsi parte di una comunità, una voglia anche di approfondire la trascendenza che è nuovo, che il Vaticano ha visto e quindi una delle priorità di Leone in questo primo anno di pontificato era andare in Francia a vedere e mi sembra che diciamo, il viaggio sia abbastanza riuscito, ora ne parliamo, ma insomma l'accoglienza che ha avuto è stata un'accoglienza sorprendente, secondo me.
1: A me ha sorpreso la visione di questa gigantesca messa allo Stadio di Francia, 80.000 giovani che cantavano in latino il Salve Regina. Hanno preso un pezzetto di audio perché colpisce.

0: Ecco, 80.000 giovani che cantano in latino il Salve Regina un po' corrisponde alle cose che ci dicevi. La Regione Cattolica torna a parlare regione, forse anche grazie ai social, no? Anche tu lo notavi.
1: Sì, questa è un'altra cosa molto interessante e molto sorprendente, cioè che noi abbiamo un po' probabilmente questa visione del fatto che la religione è una questione di vecchi, no? E poi è anche normale che sia così. Se uno entra in un qualsiasi chiesa in Italia la domenica, la maggior parte delle persone sono persone anziane. Invece quello che, a cui stiamo assistendo è un riavvicinamento alla religione che non avviene attraverso i canali tradizionali, quindi il parroco di paese o insomma la struttura della chiesa, ma attraverso degli influencer giovani che hanno centinaia di migliaia di follower su YouTube, su Instagram, su TikTok, e che spiegano che cosa vuol dire la liturgia cristiana e cercano in qualche modo di rendere tutto più appetibile per un pubblico appunto giovane. E infatti poi queste persone hanno un successo strepitoso proprio nei luoghi dove oggi si forma l'opinione pubblica, e probabilmente a questo punto si forma anche una parte, non tutta, della religione. E infatti poi ci sono 80.000 ragazzi e ragazze che vanno a sentire il Papa. Era rigorosamente under 35 allo Stade de France, quindi era proprio una scritta nell'etichetta, e lì effettivamente si vede che c'è una partecipazione, ecco, e per la Francia appunto, come dicevamo prima, è abbastanza sorprendente.

0: è un fatto nuovo, ed è anche interessante che il Vaticano, che diciamo, ha delle antenne abbastanza sviluppate da questo punto di vista, l'ha capito e l'ha intercettato. E credo che dopo questa visita, probabilmente ci sarà, vedremo un aumento, perché questo porta poi effettivamente, è quasi una consacrazione di questo momento di risalita della religione cattolica in Francia.
1: Sicuramente il viaggio, a quanto si vede, è stato un successo nel rapporto tra Papa Leone e i fedeli, ma nel rapporto tra Papa Leone e, diciamo, lo Stato francese e Macron, il suo massimo rappresentante, ecco, dal punto di vista diplomatico, invece, questo viaggio come ha funzionato?
0: Ha funzionato, ricordiamo che l'ultimo Papa che è andato in Francia a fare un vero e proprio viaggio è stato Benedetto XVI nel 2008, perché poi Francesco è andato in Francia 3 volte, in Corsica, a Marsiglia e a Strasburgo, ma ogni volta ha tenuto a precisare che lui non è che stava andando in Francia, stava andando a fare delle cose che erano in Francia, ma quasi per caso in realtà. Infatti lui non è mai stato a Parigi, mentre diciamo, quindi perché? Perché c'era una freddezza tra il Vaticano e la Francia, appunto uno stato molto secolarizzato, peraltro la Francia ha fatto delle leggi che non sono piaciute in Vaticano, non sono piaciute nemmeno a Leone XIV, l'ultima di quest'estate sull'eutanasia, sul fine vita. E quindi diciamo, ci sono delle tensioni proprio dal punto di vista
1: Però
0: legislativo.
1: questa ha somigliato di più a una visita di Stato, se
0: No,
1: vogliamo.
0: questa era una visita di Stato, una visita ufficiale, ma Leone ci ha tenuto a che questa visita fosse apostolica, e quindi pastorale, e quindi ha rifiutato tutto il decoro classico che si deve ai capi di Stato, che in genere vengono ricevuti in Francia con la Guardia Repubblicana, lui l'ha rifiutato, che in genere vengono insigniti delle Legioni d'onore, e lui ha rifiutato anche questo. Quindi ha cercato di eliminare qualunque riferimento al fatto che lui, oltre a essere il Papa, è anche un capo di Stato, cosa che invece Macron ci teneva moltissimo. E poi il simbolo principale di tutto questo è che il Papa venerdì è andato a celebrare i Vespri a Notre Dame, ricostruita dopo l'incendio che l'aveva distrutta. E anche lì Macron voleva fare una visita privata col Papa prima della funzione religiosa, per fargli vedere appunto anche questo orgoglio, no? I francesi sono molto orgogliosi di essere riusciti in qualche modo a recuperare la cattedrale. Gli ascoltatori si ricorderanno quella sera, diciamo, quando si vedeva Notre Dame in fiamme, tutti ci eravamo detti non la vedremo mai più come prima, perché era proprio bruciava. E quindi Macron voleva fare questo anche per insomma, come momento di orgoglio nazionale, e il Papa ha rifiutato, ha detto no, perché per me la Chiesa non è un museo, io vado lì, faccio una funzione religiosa e poi me ne vado, non voglio fare visite private
1: Non
0: o
1: faccio
0: cose
1: la
0: del
1: visita
0: genere.
1: al
0: Insomma,
1: monumento, no?
0: questo è stato diciamo,
1: Ci torno come
0: molto.
1: chiesa, non come
0: Sì,
1: monumento.
0: diciamo, è un'affermazione molto forte di quello che tu stai andando a fare, cioè una visita pastorale che ha uno scopo preciso, che è appunto quello di far vedere che in qualche modo la Chiesa sta tornando in Francia.
1: Tra le cose che ha detto c'è qualcosa di notevole. Ha fatto un riferimento, per esempio, alla ricchezza europea, anche grazie alla cultura araba che si è sviluppata in Spagna. Insomma, ha dato dei messaggi interessanti anche.
0: Sì, secondo me il messaggio più interessante di tutti è un messaggio generale, che è anche un po' in controtendenza rispetto al suo predecessore, rispetto a Francesco, cioè che Leone è andato in Francia, prima era andato anche in Spagna, in questo primo anno di pontificato, quasi a far capire, a un certo punto ha detto la nostra Europa, no? Lui è americano, però questa frase ci fa capire che lui ha in qualche modo in testa l'idea che la Chiesa non deve più disinteressarsi della vecchia Europa che non conta più niente, anzi fa morire i migranti in mare, come diceva Francesco, che invece aveva un atteggiamento molto molto critico, e da un lato critico, dall'altro anche un po' indifferente nei confronti del vecchio mondo, perché lui diceva io sono il Papa delle periferie, vado nelle periferie, della vecchia Europa mi importa relativamente. Invece Leone fa i primi 2 viaggi che fa in Europa, sono Francia e Spagna, che sono le nazioni cattoliche per eccellenza. E quindi questo, secondo me, è un segnale molto forte. Il fatto che lui è un papa mondiale, questo è evidente, perché è americano, è andato in Africa, andrà in Asia ed è il primo papa eletto da un conclave di tutti i paesi del mondo, però allo stesso tempo sa bene da dove viene la Chiesa, quali sono le radici. E e che queste radici vanno coltivate, forse nell'ultimo pontificato, quello prima, erano state un po' messe da parte.
1: Grazie a Francesco Maselli, grazie per essere stato con noi, buonasera.

0: Buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: 19:56 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata, andiamo in Gran Bretagna con Gabriele Carrer, giornalista dell'inchiesta, cura anche strategico, che è la testata dell'inchiesta dedicata alla sicurezza nazionale. Parliamo di quello che sembrerebbe un attentato sventato quasi per caso su segnalazione di una cittadina, un attentato che aveva per obiettivo la base della RAF di Fairford, che tra l'altro è la base in cui i bombardieri, cacciabombardieri americani decollano e hanno decollato per colpire l'Iran. Ne parliamo appunto con Gabriele Carrer. Buonasera Gabriele, bentornato a Zapping.
2: Buonasera Giancarlo, buonasera ai tuoi ascoltatori.
0: Tra l'altro ho visto che gli ultimi sviluppi dicono che i 5 arrestati, tutti e 5 cittadini del Regno Unito, sono stati rilasciati su cauzione, quindi questo forse ci dà qualche altra indicazione su che cosa è stato questo strano tentativo di attentato.
2: Allora, sì, questo evidentemente ridimensiona un po' quello che avevamo immaginato nelle scorse ore, a partire da ieri pomeriggio. La polizia, l'antiterrorismo dice che le indagini non sono chiuse, che si stanno valutando diversi angoli, anche la possibilità che ci fossero che questi 5 ventenni cittadini britannici stessero lavorando come proxy, cioè per conto di altri, in particolare per conto di un'entità statuale che potrebbe essere coinvolta. E il principale indiziato, all'inizio quantomeno, l'Iran, ha subito smentito qualsiasi possibile collegamento, ha anche annunciato, minacciato querele per chi legasse il nome dell'Iran agli attentatori. E però questo sviluppo di oggi, cioè il rilascio su cauzione, dicevo, ha ridimensionato un pochino la questione. Ora, l'ipotesi su cui ci si sta un pochino di più concentrando in queste ultime ore, in questi ultimi minuti, è che si siano combinate due cose. Una è un'elevata allerta su quella base, come su molte altre basi, come dicevi giustamente tu, coinvolte nel sostegno, coinvolte negli attacchi americani contro l'Iran e dunque fotografia del sostegno di UK e altri paesi all'iniziativa americana.
0: D'altro canto l'Iran lo aveva detto che considerava le basi da cui partivano gli aerei che bombardavano il suo territorio come degli obiettivi, insomma, comunque come l'indicazione di una ostilità dichiarata. Ecco, poi se siano stati loro o no lo vedremo, ma certamente quel tipo di basi erano sotto lo sguardo iraniano.
2: Esattamente. E poi però c'è questo particolare emerso un'oretta fa, cioè il fatto che ciò che è stato ritrovato nei mezzi di questi 5 accusati, il materiale non era esplosivo.
0: Ma questo è chiaro a questo punto. Io l'ultima cosa che leggevo prima di venire in onda c'erano ancora dei dubbi se lo fosse o se non lo fosse.
2: No, le fonti di tutti i giornali britannici riportano che non era esplosivo. Quindi l'ipotesi ora è che si trattasse di 5 ladri di carburante. Quindi potrebbero essersi unite le cose, un'allerta alta, 5 figure sospette con 3 van che tra l'altro riportano dei loghi di un'azienda che però non sono esattamente quelli che l'azienda riporta in questo periodo. Diciamo, tutto molto sospetto, che ha allertato i cittadini, hanno segnalato alle autorità. Le autorità, alla luce di un'allerta alta, hanno provveduto a questi
0: arresti.
2: Anche se
0: devo dire così, soltanto a naso e non da esperto, andare a rubare il carburante in una delle basi più cruciali e più sorvegliate del paese, forse non è una buona idea. Dovevano essere o degli sventati totali, oppure c'è qualcosa che non torna.
2: Eccoci qua, esatto. L'obiezione all'idea che si siano combinate l'allerta alta e una banda di ladri di carburante è proprio la geografia. Come dicevi, rubare carburante nei pressi di una base militare non è esattamente un colpo di genio, o quantomeno

0: non è alla portata di tutti, perché possiamo immaginare tutti che i livelli di sicurezza in quelle aree nel Regno Unito, come ovunque, anche in Italia, dove ci sono basi militari, sono misure molto elevate, e quindi diciamo, oggi si va a dormire con una riunione Cobra, che è la riunione di sicurezza tenuta dal primo ministro, ma senza grandi risposte sul chi fossero questi cinque.
1: Anche se, diciamo, i fatti degli ultimi anni ci insegnano, ci dicono che il fatto di ricorrere a, diciamo, criminali comuni arruolati per singoli scopi di cui magari non sono nemmeno completamente a conoscenza, è una modalità che viene molto usata anche, diciamo, da intermediari statali che vogliono mantenere una certa, diciamo, negazione plausibile e quindi arruolano per obiettivi specifici persone che per un piccolo guadagno, magari anche con cifre non altissime, quindi non tracciabili, possono poi fare dei danni senza nemmeno rendersene conto. È uno schema che funziona in questi anni.
0: È uno schema che dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina abbiamo visto sempre più di frequente, soprattutto nell'est Europa o in Germania, nel Regno Unito stesso. È qualcosa di abbastanza affermato nella dottrina del KGB già durante la guerra fredda, cioè di utilizzare piccoli, diciamo, agenti low cost, per dirla in parole semplici. Però secondo me qua c'è un elemento interessante, che sarebbe l'Iran. Quindi c'è quasi direi un copiarsi nel manuale russo e iraniano. Permettimi una citazione di una serie TV che a me piace molto e so che ha molto successo in generale, che è Slow Horses, con
1: Certo.
0: Gary Oldman, protagonista e capo di una squadra di MI5, di un po' sfigati che hanno commesso degli errori e vengono lasciati in questo. Diciamo in questo
1: Pantano.
0: slow house, nel pantano, esatto. La scorsa stagione, la quarta, ha all'interno, senza svelare nulla a chi non l'ha vista, una scena in cui degli attori ostili vogliono compiere alcune azioni di caos nel Regno Unito. A un certo punto avvicinano un clochard per strada, gli offrono una partita, una dose di droga in cambio di un'azione molto banale: lasciare un thermos vicino alla zona dei pinguini allo zoo di Londra. Ora, quel thermos non conteneva acqua, conteneva esplosivo, ovviamente nella serie TV. Esplode il thermos, c'è una strage di pinguini e tutti i media parlano soltanto della strage di pinguini allo zoo di Londra. Tutto questo distrae dal loro vero piano. Ecco, non dobbiamo questo per dire che non dobbiamo sottovalutare l'impatto mediatico di queste azioni, che sono low cost per chi le compie, le dirige. Hanno, come dicevi tu, un grado di possibilità di negare il proprio coinvolgimento in caso di attori statuali molto alto, ma soprattutto hanno una visibilità mediatica molto forte, perché subito, evidentemente, colpiscono l'opinione pubblica del paese target.
1: Certo, poi si potrebbe anche vederla nel senso opposto, nel senso che questi potrebbero essere anche dei test per vedere come queste basi, diciamo, internazionali, usate anche dagli americani, basi RAF, ma anche americane, sono difendibili o invece vulnerabili da certi tipi di attacchi a cui magari la sicurezza tradizionale europea non ha mai pensato, o a cui sta cominciando a pensare soltanto adesso, cioè la difesa e la sicurezza di queste basi probabilmente ormai risiede ad una visione di rischio che potrebbe essere superata e che invece dovrebbe essere aggiornata rispetto a, diciamo, minacce che vediamo essere molto evolute.
0: Beh, sicuramente le minacce, quelle che vengono definite minacce ibride, in particolare russe, in queste ultime settimane si stanno spostando sempre più verso diciamo,

0: lo spettro cinetico.
1: Cioè, l'abbiamo anche visto con l'estrema vulnerabilità delle basi militari americane nel Golfo, no? Che
0: certo,
1: non si è riuscito a difenderle nemmeno dal più piccolo e più economico dei droni.
0: E questo, permettimi una battuta, forse avrai letto anche tu le dichiarazioni sicuramente di Trump ieri, che diceva sì, li stavamo seguendo da tempo, evidentemente ha improvvisato.
1: Volevano fare molti danni, lui era sicuro che volessero fare, anzi si vendeva l'informazione secondo la quale avrebbero voluto fare molti danni a quella base.
0: Sì, in più il fatto che li stessero tracciando, quindi secondo me lì ha improvvisato, però tutto il discorso che hai fatto, secondo me i leader europei dovrebbero farlo pesare quando Trump si lamenta degli alleati europei, perché il mettere a disposizione delle basi ha delle implicazioni di sicurezza, e quindi
1: il villaggio vicino è stato completamente evacuato, tutti gli abitanti sono stati portati via,
0: e probabilmente anche questa notte la faranno la dormiranno fuori.
1: Questa è una delle implicazioni, certo.
0: Certo.
1: Gabriele, ti devo lasciare, grazie per essere stato con noi, vedremo gli sviluppi di questa vicenda, cercheremo di capirne di più. Grazie ancora, buonasera e buon lavoro.
0: Buona serata.
1: Ci dobbiamo fermare per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ormai è un po' che ci conosciamo, tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
4: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
5: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
6: Primo palco, accendilo.
7: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendilo. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
8: Primo palco.
9: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
10: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PB Plast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
11: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato, ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
10: Info su conai.org.
12: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Radio. Nel corso della serata, grazie alla presenza dell'alta pressione, permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno e assenza di nuvolosità significativa su tutto il paese. Nella giornata di domani, martedì 29 settembre, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni del nord, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai

0: quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Le 20 e 12 minuti, prima di andare verso la chiusura di questa puntata, vi faccio ascoltare i titoli del TG1.
2: Garlasco, chiusa inchiesta su Sempio. Per la procura i RIS fecero depistaggio sulla bicicletta di Stasi. Il generale Garofano al TG1, escludo irregolarità. Regeni, cade l'accusa di omicidio, 007 egiziani condannati solo per sequestro, il legale dei genitori regge l'impianto probatorio. Suppletiva Reggio Calabria, vince centrodestra, Meloni, battuto campo larghissimo, opposizioni, bollette alle stelle, manca politica energetica. Al via tetto al prezzo di benzina e gasolio nei distributori Eni e in 300 impianti IP. Contro il caro carburanti protestano autotrasportatori e tassisti. Il Papa a Metz monita l'Europa su guerra in Ucraina, nuova e inutile strage, ma attenti a illusione del riarmo, drone russo su Accademia Scienze a Kiev. La perizia su Davide Rossi, fu aggredito da più persone e poi precipitò e morì. La figlia al TG1, voglio sapere chi l'ha ucciso e perché. Benvenuti allo sbagliato, casa di Marco Mengoni. Il cantante apre un club a Milano tra musica, comicità e divieto di usare i telefonini. Calcio Nation League, tra poco Turchia e Italia. Bursa per gli azzurri, vietato sbagliare. Il rischio della retrocessione in B. Il CT Mancini rivoluziona la squadra e dice ai ragazzi chiedo un atteggiamento positivo. La diretta subito dopo il nostro TG.
1: Le 20 e 13 minuti, bentornati a Zapping, questi erano i titoli del TG1 e noi questa sera chiudiamo questa puntata un po' più breve del solito per appuntamenti calcistici con Bruno Botticelli, che è il segretario generale della Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, oltre ad essere anche presidente dell'Associazione Antiquari d'Italia. Buonasera, la saluto, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera a tutte le ascoltatrici e buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera.
1: Allora, lo spunto è ovviamente la inaugurazione sabato passato, della 34esima edizione appunto della Biennale dell'Antiquariato a Firenze, a Palazzo Corsini, mi verrebbe da dire nella splendida cornice, ma non voglio usurpare titoli di altri, ma insomma a Palazzo Corsini, che è un meraviglioso palazzo barocco di Firenze, sui Longarni di Firenze. Ecco, direttore, volevo chiedere, segretario anzi in questo caso, volevo chiederle di raccontarci un po', insomma, la storia di questa biennale, 34 edizioni, per dire che cosa, insomma, ai collezionisti, al paese, al pubblico, ai collezionisti, che cos'è l'antiquariato oggi?
3: Buonasera, intanto la Biennale, come ha detto lei, 34 edizioni, esiste dal 1959 ed è una signora, se vogliamo chiamarla così, darle un genere, anzianetta ma in buonissima salute. Da sempre, dal 59 a oggi, non ha mai perso appeal e l'antiquariato è ancora un modo per capire di avere necessità del tempo per concentrarsi su opere speciali, ognuna diversa da un'altra, ognuna di un'epoca diversa e ognuna di un autore diverso. È un modo per trovare se stessi, secondo me, fondamentalmente. Oggi si visita la Biennale, salto anche quelli che lo vanno per acquistare, ovviamente questo è un dato a parte, si visita per la Biennale per imparare qualcosa sulla storia del nostro paese, su dove siamo e cosa siamo.
1: Perché negli ultimi anni, insomma, ormai anche da più di anni, forse qualche decennio, l'Italia, ma insomma un po' in tutta Europa, in tutto il mondo, fioriscono fiere di arte contemporanea che sono diventate molto trendy, molto di moda, tutti ci vogliono partecipare, sono diventati degli eventi globali, ci sono dei marchi che dominano la scena dell'arte contemporanea, penso Art Basel, che ha invaso mezzo mondo con il suo brand, e sembrava che invece l'arte antica, l'antiquariato, avesse un po' perso terreno. È così o le cose stanno cambiando?
3: Ma allora è un argomento che ricorre spessissimo, perché in quest'anno sembra che l'antiquariato non sia mai passato di moda. Ci dicevamo con i miei colleghi: mazza, come piace l'antiquariato a tutti. Bene, io credo che siamo entrati in una fase in cui il concetto di brand come sia un po' calato e

0: siamo ritornati in un momento in cui unicità e concentrazione sono ridiventati un valore primario. Sicuramente negli ultimi anni il logo aveva preso un centro. Art Basel è un logo, no? Un posto non riconoscibile, di opere riconoscibili. A me sembra che in questo momento l'antiquariato sia in assoluta ripresa per alcune ragioni, poi è un discorso un po' lungo, ma sicuramente è un momento in cui l'antiquariato sta molto bene, sta molto in salute.
1: Che cosa definiamo antiquariato? Quando è che un oggetto, un'opera entra nella sfera dell'antiquariato?
0: Beh, devo fare un esempio personale. Quando 40 anni fa io ho iniziato a fare l'antiquario, gli oggetti degli anni 50 erano considerati assolutamente modernariato. Oggi sono a pieno titolo oggetti antichi. Parlo degli oggetti unici, non industriali, di grandi designer o di artisti specifici. Io direi che un oggetto che ha più di 30-40 anni oggi si può considerare un oggetto che entra nel mondo dell'antiquariato. Ciò che è fatto negli anni 80, naturalmente specifico, ripeto, il design per esempio, sta nel mondo largo, nel campo largo, se sposare questa parola, dell'oggetto antico.
1: Ecco, ma in realtà poi girando la fiera, girando la biennale, si vede che... Ecco, le chiedo questo, piuttosto, qual è il periodo della nostra storia, qual è il secolo che richiama di più in questo momento di ripresa dell'antiquariato, come lei ci dice?
0: Beh, sicuramente in questo momento quello più vicino a noi, cioè il Novecento, l'inizio del secolo, la fine dell'Ottocento, sono il momento che in questo momento è più sotto gli occhi dei collezionisti e dei collezionisti giovani. Naturalmente le cose più vecchie vanno, io vendo cose più vecchie, ma sono anche più rare, più difficili, più costose a un certo livello. Cioè c'è anche un range di costo che condiziona un po' i volumi.
1: Cioè più si va indietro nel tempo, più i pezzi costano di più. Non so, il 600 immagino abbia...
0: Sì, naturalmente relativamente all'importanza degli attori, cioè degli autori o di coloro che li hanno fatti o della qualità degli oggetti. Sì, c'è un quadro barocco molto bello, oggi vale molti soldi ovviamente.
1: Ecco, ma si può fare qualche cifra? Qual è il pezzo più costoso, più prezioso di questa biennale? Si può dire?
0: Beh, io allora dunque... Esattamente non lo so, perché non ho chiesto tutti i prezzi. So che c'è un quadro, e sono andato a vederlo oggi, di Annibale Carracci, portato da una galleria, peraltro neofita, e questa è una cosa molto importante per noi, neofita della Biennale, che è il primo paesaggio italiano, quindi un quadro considerato molto importante perché è la nascita del paesaggio nel nostro paese, e credo che quello sia il quadro molto costoso. Non mi chieda quanto, perché non l'ho chiesto. Alla fine, se non sono interessato ad un'opera, è difficile che ne domandi il valore.
1: Ho capito. E invece, diciamo, un entry level, un giovane che vuole portarsi via dalla Biennale un qualcosa, quanto dovrebbe spendere al minimo?
0: Beh, io dico che se parte con un bel disegno antico, nel range di 5.000 euro ci sta benissimo, un bel vaso del Novecento lo stesso. Io direi che con 5.000 euro, consideriamolo un prezzo, non entri, forse c'è anche qualcosa che costa meno, ma sicuramente può comprare un oggetto unico. Io stesso sto pensando di comprare un vaso di Galileo Chiaini, che credo che costi una cifra di questo tipo, ancora non l'ho chiesto. E trovo un oggetto da collezione molto bello.
1: Diamo qualche indicazione, fino a quando va avanti
0: la Biennale di Firenze? Va avanti fino al 4 ottobre, e finirà domenica 4 ottobre, e io ovviamente invito le persone a venire numerose, ma non tanto per acquistare, questa è la speranza di tutti gli antiquari, anche la mia, perché questo faccio, ma perché, ripeto, la Biennale è un'occasione per riscoprire il valore del tempo, anche del tempo che serve per concentrarsi e amare un'opera d'arte.
1: Grazie molto a Bruno Botticelli per essere stato con noi. Allora, buona Biennale, grazie e buona serata.
0: Grazie, buona serata a tutti e
1: tutti. Fermiamo qui con questa puntata di Zappi. Io ringrazio tutta la redazione che ha contribuito alla realizzazione di questa puntata. Ringrazio Nino Giuliano, il nostro regista. Alla parte tecnica questa sera ringraziamo Fabio Cardinale e Andrea Di Marco. Io adesso vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini con la nazionale Nations League Turchia-Italia. Un saluto da Giancarlo Quenzi.
2: Ottobre inizia da Romix, 4 giorni per

0: vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS

0: 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono, Monsignor Santo Marcianò, vescovo di Frosinone, Veroli, Ferentino ed Anagni e Alatri.
4: Buonasera a tutti. Al termine di questo breve percorso tra alcune sere del Vangelo di Gesù e della nostra vita, giungiamo alla croce. In realtà Gesù muore alle 3 di pomeriggio, ma, come ci dice il Vangelo, si fa buio su tutta la terra. Se ci pensi, è anche la nostra esperienza. Quando una persona cara muore, diventa improvvisamente notte, tutto si rabbuia. E la gioia sembra essere perduta per sempre. E mentre ancora buio, Maria di Magdala va al sepolcro di Cristo portando un profumo prezioso per ungerne il corpo che, sebbene morto, merita ogni cura. Ella però non troverà quel corpo, ma Gesù vivo, risorto, che la chiama per nome. Non è più notte, è il mattino di Pasqua. Cari amici, ogni sera, ogni notte finisce così, con un'alba in cui la vita vince. E se la vita davvero ha vinto la morte, nessuna notte può più avere l'ultima parola. Dunque è la speranza che voglio lasciarvi. Potrete ritrovarla nell'amore fraterno, nella preghiera, nell'Eucarestia domenicale. Egli è vita. In ogni vita umana è luce che fuga la paura, è presenza che si fa servizio e perdono, è amore che ci ha creati e ci chiama per nome. Egli cammina con noi e ci attende per l'eternità. Cari amici, prego con il cuore perché ciascuno di voi lo incontri e gli chiedo di benedire il vostro cammino. Non temete dunque, non temete mai. Cristo è risorto e ha vinto la morte per sempre.
5: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
12: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
13: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Zona Cesarini.
15: 20, 27 minuti e 20 secondi. Buonasera da Massimo Barchesi e benvenuti a Zona Cesarini. che sarà dedicata esclusivamente

0: al secondo impegno della nostra nazionale di Roberto Mancini in Nations League contro la formazione turca di Vincenzo Montella, la nazionale turca, quindi una sorta di derby in famiglia tra Mancini e Montella, che sono stati compagni di squadra nella Sampdoria. Ed è una partita già importante per la classifica della nostra nazionale, reduce dalla brutta sconfitta dello Stadio Olimpico di venerdì scorso per 2-0 contro il Belgio. In concomitanza con Turchia e Italia, nel nostro girone si giocherà anche Belgio-Francia, mentre abbiamo già alcuni risultati finali degli altri gironi, a cominciare dal gruppo B, dove Georgia e Ucraina hanno pareggiato 0-0. Per il gruppo C, vittoria esterna del Montenegro sull'Armenia per 3-2 e pareggio 0-0 tra Lettonia e Cipro. Ma direi che è il momento di andare dai nostri inviati Francesco Repice e Daniele Fortuna a Bursa. Buonasera.
1: E allora buonasera qui dal Tumsan Arena di Bursa, buonasera da Daniele Fortuna, Francesco Repice, che grazie appunto alla collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro sono pronti a raccontarvi questa partita difficile che l'Italia disputa in terra di Turchia, una partita già importante, come si diceva da studio, perché insomma i punti sono pesanti, perché il girone di qualificazione all'Europeo dipende da questa Nations League e quindi dobbiamo cercare di evitare a tutti i costi una retrocessione nel tempo, di non trovarci appunto di fronte avversari difficilissimi in quella che sarà appunto la ronda di qualificazione al prossimo Europeo, in cui ci ripromettiamo, auspichiamo, di essere finalmente protagonisti. E il clima qui all'interno dello stadio di Bursa è assolutamente elettrico, per non dire che veramente si tratta di un catino infernale, 40.000 spettatori sugli spalti, cioè tutto esaurito, c'è anche una buona rappresentanza, dobbiamo dire, nell'unico settore semivuoto, tenuto appunto semivuoto per questioni di sicurezza, dove alloggiano circa un centinaio di tifosi italiani con i loro striscioni tricolore, giunti fin qui per sostenere questa nazionale di Roberto Mancini, che evidentemente ha bisogno di essere sostenuto in un momento molto complicato dopo la sconfitta allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio per 2-0, e già la necessità stasera di portare a casa punti per evitare poi che lo scontro con la Francia a Parigi del prossimo 2 ottobre diventi veramente uno di quegli scontri in cui è difficile persino pensare di non poter retrocedere in quel gruppo appunto di squadre che poi dovranno affrontare con tutti i rischi del caso le qualificazioni agli europei, quindi restare nella possibilità di essere teste di serie durante quel sorteggio di qualificazione ai campionati europei. Io direi di andare immediatamente alle formazioni, che sono ovviamente ufficiali. La Turchia di Vincenzo Montella con Altay tra i pali, Selik, Demiral e Kavak in difesa, Adin Koku, Okskan e Del Mali in mezzo al campo, con Arda Güler, Yılmaz e Uzun in attacco, una sorta di 3-4-3, ripetiamo, che si oppone invece al 4-3-3 di Roberto Mancini. 8 undicesimi della squadra che ha giocato contro il Belgio sono stati cambiati, e qui quindi i due fratelli Esposito, Sebastiano all'esordio e Pio assieme a Raspadori in attacco, Tonali in cabina di regia, Fagioli e Frattesi sono le mezze ali, la difesa da destra a sinistra con un altro esordiente, Caiode, Scalvini, Bassoni sono i centrali, Ruggeri, altro esordio a sinistra, tutti davanti a Donnarumma. A dirigere la partita sarà il signor Oliver della federazione inglese. Buonasera Daniele Fortuna, benvenuto in trasmissione. È una serata complicata, insomma.
2: È una serata complicata anche dal punto di vista meteorologico, perché sta piovendo, così come è piovuto in mattinata, è piovuto forte, e la pioggia incessante, ininterrotta delle prime ore della mattinata ha obbligato Mancini e la nazionale a rinunciare alla rifinitura della mattina e della partita. Pubblico naturalmente è che lo aspettavamo, è calorosissimo, incandescente, e questo succede comunque ogni volta che la Turchia gioca in casa. La Turchia negli ultimi 3 anni e mezzo nelle partite interne ha perso soltanto 2 volte, una volta con la Spagna e una volta con la Francia, dunque in casa è avversario veramente complicato.
1: Si diceva da studio che Vincenzo Montella e Roberto Mancini hanno giocato con la stessa maglia almeno in un campionato, 96-97, 37 gol in due, quell'anno con la Sampdoria, ultimo anno di Roberto Mancini alla Samp, primo anno di Vincenzo Montella dell'aeroplanino a Genova, a Marassi con la maglia blu cerchiata appunto, arrivava dal Genoa, e tu hai sentito

0: entrambi gli allenatori, no? Daniele Fortuna.
1: Si ritrovano qui. Naturalmente Montella avrebbe evitato di ritrovare l'Italia, ma ce l'ha fatto per una volta, perché sì. Italia-Turchia 0-0, amichevole che ha preceduto l'infasto europeo per l'Italia del 2024, non per la Turchia invece, che è arrivata fino ai quarti di finale. Poi le cose per la nazionale di Montella sono andate male invece dal punto di vista dei risultati agli ultimi mondiali, perché dopo due partite e due sconfitte con l'Australia e il Paraguay, di fatto la Turchia è stata eliminata. Poi ha vinto l'ultima ininfluente sfida contro gli Stati Uniti per 3-2, però nelle prime due sfide aveva tirato tante volte in porta, nel 2-0, nella sconfitta per 2-0 con l'Australia 28 tiri in porta, per la Turchia 33 addirittura, nell'1-0 per il Paraguay. Dunque Montella è stato confermato per tutto questo percorso dalla Federazione Turca.
0: E allora andiamo immediatamente io ad ascoltarli, no? Credo sia giusto, Daniele Fortuna, questi allenatori, da chi partiamo?
1: Ha detto cose interessanti nella nostra intervista di stamattina Roberto Mancini, tante cose. Per esempio ha detto che anche nel 2018 nessuno dava una lira, ha utilizzato questa espressione, all'Italia, che aveva cominciato male il suo percorso proprio in Nations League. Poi le cose, come tutti ci ricordiamo, sono andate in un altro modo, con quei 37 risultati utili consecutivi, con la vittoria all'Europeo del 2021. In questo momento sono altri gli sport che entusiasmano i tifosi italiani, per esempio l'atletica, per esempio il nuoto, anche la pallavolo femminile e poi il tennis, malgrado l'assenza prolungata di Sinner. E però questi paragoni, secondo Roberto Mancini, lasciano il tempo che trovano. Ascoltiamo.
2: Tutte le volte si va a fare un confronto, no? Perché poi dopo, allora il calcio va male, allora sono tutti felici che il calcio va male, perché sono tutte persone che guadagnano tanto, mentre gli altri non è così. Lo sport in Italia è sempre stato importante a tutti i livelli e tutti gli sport. Io ho sempre seguito tutto da quando sono ragazzino, pallavolo, basket, tennis. Ci sono dei momenti in cui ci sono squadre migliori, sono dei momenti che hanno vinto, perché la pallavolo ha vinto anche in passato, il basket anche, quindi l'atletica anche. Ci sono stati grandi atleti che hanno fatto la storia dell'atletica leggera, quindi non vedo perché tutte le volte bisogna fare un confronto. In questo momento il calcio purtroppo è in difficoltà, perché non ha più quello che ha avuto per tanti anni, e cioè ha avuto per diverse generazioni a volte 6 o 7 fenomeni tutti insieme, che a volte dovevano stare in panchina, non giocavano neanche tutti insieme. Quindi in questo momento è così, però si può arrivare anche a vincere facendo e giocando da squadra, come poi abbiamo fatto noi nel 2021, perché comunque anche nel 2021 non avevamo Totti, non avevamo Del Piero, non avevamo Baggio, non avevamo Gigi Riva, quindi però ci siamo arrivati.
1: Vuole vincere anche la Turchia di Vincenzo Montella, giocando in maniera diversa rispetto alla partita con la Francia, alla sconfitta con la nazionale di Zidane. Ascoltiamo.
3: L'intenzione è quella di cercare di tenere un po' di più la palla, anche se poi con la Francia, statistico ora non vorrei sbagliare, ma credo sia stato un 60-40 totale, il primo tempo un po' di più loro e il secondo tempo si è accorciato questo divario. Quindi l'intenzione è quella di riuscire ad avere un po' più la palla rispetto all'ultima partita, ma a volte c'è anche il valore dell'avversario.
0: È quasi tutto pronto per l'ingresso delle squadre in campo, noi per il momento restituiamo la linea allo studio.
4: Grazie a Francesco Repice e a Daniele Fortuna. Ricordo per i messaggi SMS il 335-699-2949, e ricordo anche che al termine di Turchia-Italia commenteremo la partita con il nostro Filippo Grassia. Andrea Di Marco alla parte tecnica, Umberto Conti in regia, in redazione Tony Tisi. Questa è la squadra composta per l'odierna puntata di Zona Cesarini. A questo punto linea che va definitivamente a Bursa, ai nostri inviati Francesco Repice e Daniele Fortuna. Turchia-Italia, Nations League.
5: Nations League, Turchia-Italia. Radiocronisti Francesco Repice e Daniele Fortuna.
0: Un cordiale buonasera gentili ascoltatori dalla Timsum Arena di Bursa, Turchia. Un cordiale buonasera da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro sono pronti a raccontarvi questa seconda sfida della Nations League. Protagonista ovviamente l'Italia sul terreno della Turchia, 40.000 spettatori sugli spalti, un clima infernale, un vero catino infernale la Timsum Arena di Bursa questa sera, per sostenere la formazione allenata da

0: Vincenzo Montella, circa un centinaio di tifosi italiani che sono confinati alla sinistra della nostra postazione in un luogo, diciamo così, sicuro e assai protetto con larghi vuoti. Evidentemente qui non si intende correre rischi per quello che riguarda l'ordine pubblico. L'accesso allo stadio è stato comunque molto ordinato nonostante l'entusiasmo, come abbiamo detto, clima incandescente qui a Bursa per la nazionale turca, nonostante l'entusiasmo dei tifosi di casa. Squadre che stanno per entrare in campo, le formazioni che sono ufficiali. Cominciamo dalla Turchia, padrona di casa, Altay tra i pali con Selik Demiral e Kabak in difesa, Aydin, Kokyu, Ozkan ed Elmalin in mezzo al campo, Arda Güler, Yılmaz e Uzun in attacco. 3-4-3 quello che presenta questa sera Vincenzo Montella. Cambia 8 undicesimi della squadra che ha giocato e perso pochi giorni fa allo Stadio Olimpico contro il Belgio, Roberto Mancini, e quindi Sebastiano Esposito all'esordio con il fratello Pio Esposito in attacco assieme a Jack Raspadori in mezzo al campo, Tonali con Frattesi e Fagioli in mezze ali, la difesa da destra a sinistra, un altro esordio, Caiode, Scalvini, poi i bastoni centrali, altro esordiente Ruggeri in posizione di terzino sinistro, tutti davanti a Capitan Donnarumma. Dirige la partita il signor Michael Oliver della Federazione Inglese, Daniele Fortuna. Partita già delicatissima.
1: Delicata, certamente l'Italia non può sbagliare dal punto di vista del risultato, certamente con tutto quello che potrebbe conseguirne, anche se poi è soltanto la seconda partita di Nations League e anche la seconda partita per Roberto Mancini, questa volta non ha avuto la possibilità di misurarsi in partite amichevoli, di fare prove, insomma ce n'è voluto un po' per vedere la migliore Italia nel 2018, diversi mesi, parecchie partite, le amichevoli, poi le sfide di Nations League. Questa volta i tempi sono inevitabilmente più compressi, però per non retrocedere nella Lega di Serie B di Nations League, e soprattutto, come dicevi tu prima Francesco, per non avere poi un sorteggio pericoloso agli europei, nel gruppo di qualificazione agli europei del 2028, bisogna fare punti, bisogna essere almeno la migliore, una delle due migliori terze dei quattro gruppi della Lega di A. Turchia-Italia
0: entra sul terreno di gioco che si presenta in buone condizioni nonostante la pioggia sia caduta copiosamente almeno da 24 ore a questa parte. Terreno di gioco che ha retto bene il manto verde della Timsam Arena di Bursa. È il momento degli inni nazionali, si comincerà evidentemente per doveri di ospitalità con l'inno di Mameli.

così come da rituale, tutto lo staff azzurro, compresi i giocatori evidentemente abbracciati, a cantare l'inno nazionale rispettatissimo dai tifosi di Turchia ed ora l'inno di Turchia.

0: grandi applausi, grande partecipazione del pubblico della Timpson Arena di Bursa per la nazionale di Vincenzo Montella, un enorme bandierone turco che compare di fronte alla nostra postazione, quindi nella tribuna opposta alla quella, rispetto a quella da dove vi stiamo parlando. Anche i colori credo che saranno rispettati, perché l'Italia dovrebbe scendere in campo con i pantaloncini e i calzettoni azzurri sicuramente. Adesso smetteranno la giacca della tuta e scopriranno la maglia, anche questa azzurra, in completo azzurro, quindi l'Italia in completo bianco con banda orizzontale rossa sul petto per la Turchia. È tutto pronto, Daniele Fortuna. È una partita, come ho detto, molto molto complicata. Del resto la sconfitta contro la Francia in casa della formazione turca, come ricordava poc'anzi Vincenzo Montella, che abbiamo ascoltato al tuo microfono nell'intervista è prepartita, è stata comunque una sconfitta più che onorevole rispetto a una squadra dai valori tecnici enormi.
1: Sì, con l'espulsione poi nel secondo tempo del portiere Shakir, dunque qui cambio obbligato perché c'è Baindir, ex Manchester United, in questo momento in prestito alla Celta Vigo. Lasciami dire che durante l'inno di Mamen, il canto degli italiani, erano abbracciati e possiamo soltanto immaginare, ma forse nemmeno quello, la sensazione per i due fratelli Sebastiano e Pio Esposito, forse anche qualche un attimo di commozione per Sebastiano, così mi è sembrato di vedere Sebastiano, il fratello più grande dei due, lui che ha 24 anni, che adesso gioca nel Sassuolo, è passato dal Cagliari al Sassuolo. Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ci sarebbe anche il terzo fratello, quello maggiore, cioè Salvatore Esposito, centrocampista della Sampdoria. Beh, non succede spesso di vedere due fratelli con la maglia azzurra contemporaneamente, era successo veramente poche volte, l'ultima 26
0: Simone
1: anni
0: Pippo.
1: Fa in un amichevole contro l'Inghilterra, però avevano giocato insieme soltanto 11 minuti e comunque era un amichevole, non una partita ufficiale e non dal primo minuto. Evidentemente per vedere due fratelli titolari in campo, beh, bisogna andare a 111 anni fa nel secolo scorso, 1915, Aldo e Luigi Cevenini, amichevole a Torino, Italia-Svizzera 3-1, segnarono soltanto loro due, la doppietta di Aldo e un gol per Luigi. Beh, insomma, è veramente un evento poco infrequente quello al quale stiamo per assistere questa sera all'interno di una partita delicatissima per l'Italia.
0: E speriamo che i gol dei fratelli Cevenini siano, che tu hai ricordato, siano di buon auspicio per la partita di stasera. Sarà l'Italia a battere il calcio d'avvio, Italia che attacca in questo primo tempo da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Caiodé tocca il suo primo pallone, lo trasferisce all'indietro per Giorgio Scalvini, ecco Bastoni, va immediatamente sulla corsia di sinistra da Ruggeri, il quale poi trova in verticale, o prova a trovare in verticale Fagioli, pallone che non viene raggiunto, e allora a ripartire la Turchia. Ma Bastoni a neutralizzare il tentativo di verticalizzazione dei nostri avversari e da improvvisare una sortita sulla corsia di sinistra, dove però i difensori turchi sono più rapidi dei nostri attaccanti e riescono a catturare il pallone. Il rinvio del portiere turco Lundir, tra i più precisi, con l'Italia che aveva cercato di conquistare il pallone, e proprio con Sebastiano Esposito che non è riuscito a controllarlo al limite dell'area di rigore turca. La Turchia che adesso va in manovra a centrocampisti molto rapidi, tra questi il numero 6 che ha appena lanciato, tentato di lanciare sul settore di destra, con cui c'è stato l'intervento in chiusura di Ruggeri che ha regalato il primo fallo laterale della partita. Selic, giocatore della Juventus, immediatamente a scambiare con Ozun dalla parte opposta, ecco il paraseggio dei centrocampisti turchi molto molto rapidi. Aldo Turan bravo a nascondere il pallone agli avversari, a provare ad andare via, ma è difficile sfondare in questi primi minuti di partita la difesa azzurra, e ne sono passati due dal fischio d'inizio. Siamo ancora fermi sullo 0-0, conquistiamo palla con Tonali, il lancio di Raspadori in profondità troppo lungo per Pio Esposito, troppo corto per Sebastiano, fatto sa che la difesa turca alla meglio, poi recuperiamo palla bene, dobbiamo dire, con il nostro numero 6 Fagioli, che appoggia sulla corsia di sinistra, recupera il pallone da questi a Tonali, la posizione

0: all'esterno, va in profondità, la Spadoni prova a duettare con i compagni del pacchetto avanzato, libera sulla destra, la corsa di Caiove, i fischi del pubblico turco evidentemente tesi ad intimorire quella che è la manovra azzurra, che comunque prosegue anche se la squadra di Roberto Mancini ha perso un po' di metri all'interno del terreno di gioco e manovra il pallone nella propria metà campo grazie ad Alessandro Bastoni. Pallone in profondità, ancora bene tra le linee la Spadoni, è lì che si muove il giocatore dell'Atalanta almeno in questi primi minuti.
1: Da una parte all'altra, perché comunque è partito a destra, adesso sta scambiando invece dall'altro lato del campo sulla sinistra Benevitalia, molto molto corta, chiaramente il paragone, il raffronto con il primo tempo nella partita con il Belgio. Adesso l'Italia tiene il pallone, palleggia, va all'indietro
0: con Donnarumma che allarga nuovamente la sfera per Bastoni, quindi verticale ancora per Raspadori che mi incontra e libera bene sul settore di sinistra la corsa di Sebastiano Esposito, prova a rientrare verso il centro, si libera di un avversario, deve saltare il secondo, poi però perde il pallone. L'Italia in pressing ancora a conquistare la sfera con Raspadori che cerca il tocco per Frattesi che si era inoltrato nell'area di rigore avversaria, così come vuole il suo modo di giocare a fari spenti nella notte, abbiamo detto più volte, proprio Frattesi prova, Davide Frattesi, ad inoltrarsi nei 16 metri della Turchia, non riesce però a trovare il pallone, la rimessa dal fondo in favore dei turchi con il pallone giocato da Arladuler, tenuto bene con il tacco per Rosone dalla corsia di Lesa, prova ad attaccare, ecco il numero 10 che ferma palla però a buttare l'avversario, mette poi la sfera sul sinistro, viene ad attaccare Scalvini il quale lo segue, rimane lì, poi c'è il cambio di marcatura con Fagioli che è andato a pressare su al centrocampista della nazionale turca, pallone che rimane tra i piedi dei nostri avversari che provano ad attaccare adesso dalla corsia di destra, sovrapposizione proprio di Arnaguler, il pallone giocato su come il 10 e l'11 si scambiano tanto la palla in questi primi minuti, Daniele Fortuna.
1: Ma c'è grande attenzione da parte dell'Italia perché comunque scende, accorcia anche Fagioli, sempre la Turchia, fermata però da Bastoni.
0: Poi fallo ai danni di Raspadori, è entrato in maniera irregolare un difensore della nazionale turca, il calcio di punizione è già battuto all'interno della nostra tre quarti campo ma non in maniera regolare, l'operazione deve essere ripetuta. C'era adesso sulla pallone Frattesi che lascia l'incombenza ad un compagno di squadra, si tratta di Giorgio Scalvini, i nostri due centrali protagonisti ora con Bastoni in surplus, pallone messo sui piedi di Tonali il quale lo allarga verso la corsia di destra, Caiove attende Raspadori lì il pallone ed ecco che si muove tanto Jack Raspadori, come diceva Daniele Fortuna, in tutto il fronte offensivo scambia benissimo dopo venire con Frattesi il pallone per Fagioli sulla corsia di sinistra, si fa vedere adesso Ruggeri, ancora Fagioli dalla posizione di interno, avanza fino al limite, può caricare il destro, ha vinto un altro avversario, cede per Tonali, pallone in area di rigore, Raspadori destro, spera che termina sul fondo, ma buona l'azione degli azzurri, bene in attacco l'Italia adesso.
1: Bene, senza troppa frenesia quando si tratta di controllare il pallone, in questo caso un po' di precipitazione di troppo per Raspadori, area di rigore però la posizione era veramente complicata per battere a rete e in effetti il pallone è finito largo rispetto alla porta di Bendir.
0: Intanto abbiamo raggiunto il sesto minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale, Roberto Mancini ha cominciato a dare indicazioni ai suoi, in particolare agli attaccanti, tagliate dentro perché la Spadoni si muove molto, va a conquistare un nuovo pallone, si lotta in mezzo al campo, la meglio Tonali sugli avversari, poi Caiode bene in mezzo per Fagioli, c'è spazio adesso per Bastoni che può andare centralmente all'altezza dei 30 metri, pallone sul sinistro, parte il traversone a mezzo altezza, il tentativo di girata di Pio Esposito che liscia il pallone da buona posizione, azione di marca Inter, recuperiamo palla, lo facciamo pallosamente secondo l'arbitro, ho seri dubbi perché qui insomma il numero 6 della Turchia, vale a dire Kökü, era stato fermato in maniera secondo me regolare da Tonali, da Sebastiano Esposito che in verità aveva agganciato il piede d'appoggio del calciatore turco, quindi giusta la decisione del signor Oliver che ha comandato il calcio di punizione in favore della Turchia. Bene in questi primi 6 minuti gli azzurri, dobbiamo dire sta per iniziare il settimo, il parziale fermo sullo 0-0, attenzione adesso ad Ilmaz, ben scortata la palla fuori da Giorgio Scalvini che guadagna una rimessa laterale dal fronte difensivo destro del suo schieramento proprio di fronte alla banchina occupata da Roberto Mancini e dai suoi uomini. C'è qualcosa a bordo campo, si
1: sono
0: discute
1: due palloni.
0: Sì, c'è qualcosa evidentemente che non va bene, quindi c'è un addetto al campo dell'UEFA che va a parlare con i raccattapalle, il lancio con le mani bene in profondità per Sebastiano Esposito che cerca di evitare l'avversario, si tratta di Selic, posizione di ala destra, ancora Sebastiano Esposito, c'è il raddoppio di marcatura, i suoi danni, deve evidentemente cedere il pallone agli avversari che poi perfezionano l'uscita con il lancio di Sebastiano.

0: Ricchi in profondità, sul quale problema non ha alcuno, non ha Scalvini, lascia rotolare la sfera alle sue spalle, lì dove Bastoni controlla e mette in movimento Donnarumma. Da questi ancora Ruggeri, ecco il centrale dell'Inter, Bastoni che si incarica di guidare il pallone sui piedi di Tonali, pallone troppo largo per Frattesi che non può controllarlo e quindi perdiamo una buona opportunità, un errore di misura questo di Bastoni, mentre a te di Tonali chiediamo scusa, Frattesi va a riprendersi però la palla con grande reattività sulla corsia di destra, serve ancora a Scalvini, da questi a Bastoni, siamo all'interno della nostra metà campo, ma è una fase della partita questa iniziale, ripetiamo, sono passati 8 minuti, si gioca l'ottavo minuto nel corso del primo tempo, il parziale è fermo sullo 0-0 in cui stiamo gestendo noi la partita.
1: Possesso palla soltanto a favore dell'Italia, che poi con grande aggressività va a cercare di recuperare, è intimorita, sembra la Turchia, prima rimessa laterale lunghissima di Caiode, se ne è parlato in settimana a Coverciano, il suo talento, rimessa lunga aveva mandato quasi in porta Pio Esposito, ancora Italia
0: con Pio Esposito alla conclusione, il diagonale in corner, la deviazione di Altay, il portiere della Turchia si è arrabbiato moltissimo, Vincenzo Montella, perché è stato trovato nuovamente tra le linee, libero Frattesi che ha potuto inventare in verticale per Pio Esposito, ha provato la soluzione in diagonale verso il secondo palo da destra al limite dell'area di rigore, pallone che è stato deviato in corner dalla mano destra del portiere della Turchia, tiro dalla bandierina in favore degli azzurri, Ruggeri che va ad occuparsi da sinistra, interno del piede sinistro, traiettoria di uscita rispetto ai pali turchi, la rincorsa al giocatore della Aston Villa, pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, parte il tiro, rete! Siamo avanti noi, Alessandro Bastoni, minuto 9 nel corso del primo tempo a Bursa. Siamo passati in vantaggio grazie ad Alessandro Bastoni che l'ha girata splendidamente su un corner, dobbiamo dire, non battuto benissimo da Ruggeri Rasoterra, però lisciato da tanti difensori turchi, la girata di sinistro, quella di Alessandro Bastoni, il pallone sotto la traversa. Siamo avanti noi, conduciamo per 1-0, insomma è un gol importante.
1: Molto andando indietro, scivolando, ma con il talento da attaccante, visto dove sarebbe arrivato il pallone, Bastoni con il corpo l'ha protetto, va in scivolata, con una conclusione poi che diventa imparabile per Bendire perché termina sotto la traversa e dunque il vantaggio dell'Italia.
0: Il primo gol del Mancini bis, lo salutiamo, è quello di un difensore, di Alessandro Bastoni, ma poco importa veramente, l'importante è che siamo avanti di un gol ed ora bisogna gestire la partita, bisogna ovviamente resistere alla reazione che ci sarà, non sappiamo quanto furiosa, della nazionale turca che nel frattempo ha guadagnato una rimessa laterale dal fronte offensivo destro del suo schieramento con Guzaidin che cerca di mettere in movimento i propri compagni di reparto, c'è il pallone che adesso circola all'indietro ma sempre all'interno della nostra metà campo, lo fa suo il numero 15 Kabak che scambia ancora su sul settore di destra con il compagno del pacchetto arretrato, l'Italia si è immediatamente rintanata all'interno della propria tre quarti campo, adesso bisognerà anche cercare di sfruttare gli spazi che inevitabilmente fisiologicamente si apriranno all'interno della metà campo della Turchia che è abbastanza le idee confuse, lo abbiamo capito anche da questo traversone di Arda Güler che è stato praticamente un pallone spedito direttamente sul fondo nel nulla del suo attacco.
1: La partenza che ci voleva per l'Italia, subito corta, aggressiva, si diceva, una conclusione prima con Pio Esposito e poi sul calcio d'angolo il gol di Bastoni e in questo modo non riesce più a costruire nulla, anzi non è mai riuscito a costruire nulla la Turchia, prova a farlo adesso
0: centralmente, poi sulla corsia di sinistra va a liberarsi il numero 13 Elmaly, lascia lì per Arda Güler, un altro che si muove tantissimo proprio sul fronte offensivo, il pallone giocato da Uzun centralmente per i propri compagni del pacchetto retrato, eccolo nuovamente Arda Güler che di fatto gioca il ruolo che gioca Jack Raspadori nella nostra nazionale, cioè cerca di svariare nella nostra tre quarti campo, è un regista avanzato capace con i suoi spunti, con le sue imboccate di mettere i compagni di squadra nella condizione di tirare verso la porta di Gigio Donnarumma, fino a questo momento dobbiamo dire però ben neutralizzata dalla nostra difesa e dal nostro centrocampo la sua azione, Raspadori forse spinto alle spalle sta per arrivare Frattesi, viene fermato dall'ottima interdizione ad opera di Otone e poi il pallone sempre per Arda Güler che fa viaggiare nuovamente il compagno di squadra centralmente, prova lo slalom, prova ad inoltrarsi nella nostra difesa, c'è la chiusura molto molto positiva di Ruggeri che forse anche commette, anzi subisce il fallo degli avversari, se ne accorge anche Oliver che per malazione comanda il calcio di punizione in favore della nostra nazionale, è stato Selic a commettere fallo su Sebastiano Esposito, molto molto

0: diciamo così, efficace il suo ripiegamento difensivo.
1: Ed efficace anche però Bastoni in marcatura, quello che serve all'Italia, personalità e poi anche capacità di andare in anticipo sugli attaccanti della Turchia con Bastoni soprattutto, ma anche con Scalvini.
0: Intanto abbiamo raggiunto il 13° minuto nel corso del primo tempo. Qui a Bursa l'Italia in vantaggio per 1-0 sulla Turchia. Abbiamo raccontato il gol che è arrivato al minuto 11 da parte, anzi al minuto 10 di Alessandro Bastoni, a seguito di un corner battuto da Ruggeri dalla corsia di sinistra. L'Italia aveva iniziato molto bene e ha, come dire, legittimato quel suo ottimo inizio con la rete del difensore dell'Inter. Proviamo ancora a manovrare dalla corsia di destra, ma gettiamo via il pallone. Frattesi che dice a Raspadori di farsi vedere tra le linee perché altrimenti non riesce a passargli il pallone, lui che deve muoversi senza palla tantissimo, il nostro numero 10 questa sera, il giocatore dell'Atalanta, e fare da punto di riferimento lì in attacco per cercare di allargare le maglie della difesa della Turchia, di non dare punti di riferimento ai difensori di Vincenzo Montella, che ora manovrano il pallone. Proprio Demiralata, che ha conoscenza del calcio italiano, che lascia la sfera per il proprio portiere, il quale gliela restituisce all'interno dei propri 16 metri. La Turchia prova a fraseggiare, intanto i minuti passano, sono 14 nel corso del primo tempo, l'Italia in vantaggio per 1-0, c'è spazio a sinistra per El Mali che può superare agevolmente la linea di metà campo, appoggiarsi ad Ozun, il quale Ozun, chiediamo scusa, il quale poi però è costretto a perdere metri all'interno del campo per la pressione dei nostri difensori. Turchia che muove palla con una certa lentezza, una lentezza che di fatto non ci aspettavamo, anzi ci aspettavamo una nazionale molto più rapida, molto più verticale. Fino a questo momento non ci sta creando problemi.
1: Sì, ha tentato di giocare di rimessa nelle poche occasioni in cui è riuscito a giocare bene il pallone, non costruisce, ma questo è merito anche del pressing dell'Italia. Attenzione a Selic,
0: che vuole adesso inoltrarsi nella nostra tre quarti. Tonali ruba palla ma commette fallo, secondo il direttore di gara, nel cerchio centrale del terreno di gioco, i danni dell'avversario, motivo per cui Oliver ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore della Turchia, già battuto dal numero 6, si trattava esattamente di Kokyu, il quale poi allarga verso la corsia di sinistra. Ancora questo fraseggio abbastanza sterile, dobbiamo dire, dei nostri avversari all'interno della loro metà campo, con la verticalizzazione immediata verso il settore di sinistra ad aprire la nostra difesa, ma lì c'è Ruggeri che interviene di testa in anticipo proprio sull'attaccante della Turchia, si trattava di Edin, e mette il pallone fuori dal campo. Una rimessa laterale già operata dai turchi, che adesso manovrano il pallone all'altezza del cerchio centrale del terreno di gioco con i difensori centrali, nella fattispecie con Kabak. Poi il pallone che viene lasciato lì per i centrocampisti, il solito Cocu che va ad amministrarlo in mezzo a un nuvolo di maglie azzurre, perde il pallone Ruggeri senza pensarci troppo, all'indietro per Donnarumma, quest'ultimo di prima intenzione in avanti, pallone sbucciato dallo stesso Cocu, si alza nel campanile dopo un rimbalzo, Raspadori che salta di testa, ruba la sfera all'avversario in maniera regolare, poi il pallone che schizza dalla parte opposta, molto rapido Sebastiano Esposito a mettere in movimento Raspadori, possiamo attaccare Frattesi, ancora lui prova l'anticipo, poi Esposito, la porta è vuota, all'ultimo momento non riusciamo. Nel tappin vincente una serie di rimpalli ci aveva dato ragione, ha messo nelle condizioni i due fratelli Esposito di poter andare alla conclusione, il primo Pio è stato anticipato, il secondo nel tentativo di andare in porta non ha controllato bene il pallone e quindi poi è stato sopravanzato dal difensore proprio a Karabakh della nazionale turca, il numero 3 per l'esattezza, Demiral, chiediamo scusa. L'ultimo a toccare palla è stato proprio il giocatore del Sassuolo, rimessa al fondo in favore della Turchia. E tutto questo, gentile ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 16° minuto nel corso del primo tempo. A Bursa l'Italia in vantaggio sulla Turchia per 1-0, la rete al decimo Bastoni, con la pallone ora però giocato dai turchi, con Roberto Mancini che si alza, non ha il cappuccio, si sta prendendo tutta la pioggia il nostro GP,
1: mentre ha il cappello Vincenzo Montella, piuttosto perplesso perché comunque la Turchia non sta giocando bene. Adesso si passa il pallone ma tende sempre ad andare all'indietro, non è sistemata bene in campo, è sistemata invece molto molto meglio l'Italia.
0: C'è poco movimento senza palla degli attaccanti turchi, il che consente ai nostri difensori di prendere bene i punti di riferimento, di andare uomo su uomo e quindi di evitare di trovarsi scoperti nel momento in cui sono destinatari proprio gli attaccanti turchi dei passaggi dei compagni di squadra. Cocu adesso trova spazio sull'estremo settore di sinistra, prova a cambiare lato, ma trova altrettanto preciso e molto molto efficace nuovamente il ripiegamento di Sebastiano Esposito. Fino a questo momento ottimo inizio, poi da Sebastiano a Pio di sponda.

0: Tonali che ha provato a lanciare sull'estremo settore di sinistra Raspadori, intervento in chiusura di Kmak, ma gli azzurri che recuperano il pallone, ancora Raspadori, posizione di alla destra, Caiole che va a sovrapporre, viene ignorato, preferisce andare centralmente Raspadori da Pagioli, poi sia Scalvini che Alessandro Bastoni si fanno dare palla nel cerchio centrale del terreno di gioco e la scambiano prima di tornare nuovamente tra le linee, sempre da Jack Raspadori. A destra c'è Tonali, viene in verticale Caiole, cerca e trova la triangolazione ancora con Raspadori, il pallone in mezzo non arpionato da Sebastiano Esposito, poi c'è Fagioli però che arriva sulla corta respinta della difesa turca e c'è nuovamente l'Italia lì davanti sulla corsia di sinistra. Sebastiano Esposito viene maltrattato da Selic, ma il pallone ancora tra i piedi dei nostri giocatori. Tonali al limite, Raspadori, un fraseggio corto sul quale però interviene Kökü a fermare la nostra trama e a cercare profondità, a trovare invece l'interdizione di Ruggeri che concede semplicemente la rimessa laterale agli avversari, intervenendo in anticipo ai danni del numero 18 Aydin. Bene, molto bene gli azzurri in questi primi 18 minuti di gioco.
1: Con la Turchia che non riesce a uscire di fatto, la pressione è costante da parte dell'Italia, è una pressione intelligente, partecipano tutti.
0: Ordinata. Pressione ordinata, intelligente e ordinata.
1: Sì, è anche coordinata questa volta rispetto alla partita con il Belgio, perché comunque vanno a marcare i due difensori centrali, Bastoni soprattutto, ma anche Scalvini, e poi arretrano quando la Turchia ha il pallone, si gioca con un 4-4-2, anzi quasi con un 4-5-1, l'unico attaccante a restare davanti, a dare fastidio al giocatore turco che imposta è più Esposito.
0: Ancora la Turchia in possesso del pallone, siamo giunti al 19° minuto nel corso del primo tempo a Bursa, l'Italia in vantaggio per 1-0, la rete alla decimo di Alessandro Bastoni, Turchia che manovra nella sua area di rigore, pallone verso la corsia di sinistra, ora giocato da Kabak, tentativo di dare profondità alla manovra, deviazione il nostro giocatore, si trattava di Frattesi con la palla che è uscita fuori dal perimetro del gioco, la rimessa laterale fuori dei nostri avversari dal fronte difensivo sinistro del loro schieramento, va ad occuparsi ancora Elmail di questo fallo laterale, cerca Uzun, spalle alla porta, subito Caiote su di lui in maniera fallosa, dice l'arbitro, anche qui parecchi dubbi per la verità con Caiote che sta dimostrando grande personalità, comunque.
1: È comunque un giocatore che è la seconda settimana titolare in Premier League con il Brentford, sta andando anche piuttosto bene, le sue caratteristiche si conoscono, al di là della rimessa laterale ormai diventa quasi una fondamentale soprattutto in Premier, ma poi anche la corsa e la capacità di marcare.
0: Eccolo nuovamente Caiole, intervenire bene con il retropassaggio al volo sul lancio che arrivava dalle retrovie per il Max Tonali, viene a prendersi palla al limite, distribuisce sulla settore di sinistra, pallone che non raggiunge il tentativo di corsa di Sebastiano Esposito senza correre rischi, Ruggeri ancora all'indietro per Donnarumma nella nostra area di rigore, così come Scalvini, ora Frattesi a prendersi la palla, andare a destra da Raspadori di prima intenzione, più Esposito spalle alla porta, viene affondato e che c'è il calcio di punizione in nostro favore, il fallo è stato del capitano Demiral ai danni dell'attaccante dell'Inter, battono il 5 Raspadori e più Esposito. Mancini sì, molto indaffarato a dare istruzioni, ma crediamo sicuramente soddisfatto.
1: Per quello che ha fatto vedere l'Italia in questi primi 20 minuti, certamente sì, per le occasioni, ma soprattutto per il gioco. Questa volta un gioco molto concreto, anche bello, grazie ai centrocampisti come Tonali che si inserisce adesso.
0: Prova ad andare sulla corsia di sinistra, viene fermato da Ilmaz, attendiamo gli sviluppi di questo tema offensivo della Turchia, riusciamo immediatamente ad entrare, anche se solo per un attimo, in possesso della palla, 21° di gioco nel corso del primo tempo qui a Bursa, conduce l'Italia per 1-0 sulla Turchia e noi torniamo a Saxa Rubla per la messa in onda del primo mini spot della serata.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Ancora una rimessa laterale intelligente di Caiole che dal proprio fronte difensivo destro libera centralmente la corsa di Tonali. Il pallone è spostato su Fagioli all'altezza di 40 metri. Scambiano adesso i nostri centrocampisti. Arriva anche Sebastiano Esposito a cedere palla per Raspadori al limite. Triangolazione stretta e Pio Sebastiano Caiole a destra. Parte il tiro, deviato, parte vuota. Rete! Il raddoppio dell'Italia. Esattamente con l'aquila della notte. Davide Frattesi per il 2-0 azzurro. Esattamente al 22° minuto.

0: minuto, 1-2 micidiale della nazionale di Roberto Mancini, anche questa azione costruita magistralmente dai nostri a ridosso dell'area di rigore turca,
1: con una serie di passaggi di prima con Kayode alla fine, che ha cercato di piazzare il destro sulla seconda palla. Ancora Raspadori però protagonista, perché comunque è stato l'ispiratore, e dall'altra parte Rapace è arrivato sul secondo palo dopo la deviazione di Bindir. Frattesi con il pallone che è stato messo in rete con il sinistro.
0: Insomma 22 minuti di bellissimo calcio degli azzurri, verrebbe da dire di grande calcio, però non voglio esagerare adesso perché insomma tutti sappiamo quello che stiamo soffrendo, però questi sono 22-23 minuti di grande spessore degli azzurri.
1: Ah no, a questi ci atteniamo, poi quello che verrà dopo insomma si vedrà poi quello che succederà dopo anche in questa partita, però perché siamo soltanto all'inizio. La Turchia non sembra essere entrata in campo, ripeto, ma questo è merito anche dell'Italia, di un atteggiamento completamente diverso rispetto alla partita dell'Olimpico.
0: Sì, sono quasi sorpresi i turchi dalla capacità che abbiamo di conquistare palloni su palloni, di andare a giostare così come in questa occasione. Ancora una volta attenzione Fagioli, pallone in mezzo per Pia Esposito, era forse più semplice darlo a Sebastiano, libero a sinistra in area di rigore, ha voluto esagerare Fagioli, ma comunque eccolo qui nuovamente in possesso di palla, cederla questa volta sì per Sebastiano Esposito, lo scambio con Ruggeri, sempre il giocatore del Sassuolo che va fuori con un bel dribbling l'avversario, poi Pio di prima intenzione a sinistra, giochiamo bene, giochiamo con ottime trame, molto molto efficaci. Ora c'è un fallo anche intelligente nell'occasione di Fagioli, che è andato a disturbare il tentativo di ripartenza dei turchi, che avevano conquistato palla su una traiettoria abbastanza complicata da controllare per il nostro numero 6, calcio di punizione che è stato battuto. Selic prova la profondità su Yılmaz, questa volta il pallone è preciso, Yılmaz in area di rigore si gira, attenzione il pallone all'indietro per il numero 18 Aydin, pallone colpito male, era troppo in avanti, anzi si trattava di Uzun non di Aydin, pallone colpito male perché era troppo avanzato rispetto al passaggio del compagno di squadra, corpo all'indietro e poi palla in curva.
1: La prima vera opportunità per la Turchia, però costruiscono sempre allo stesso modo, magari con il lancio lungo, con la stessa squadra troppo lunga sul campo, il rimorchio da Yılmaz a Uzun, insomma pericolo per l'Italia, bisogna sì fare attenzione, che però deve fare certamente di più perché queste sono azioni prevedibili.
0: Intanto ancora bravissimo Kayode, è andato a fermare il tentativo di andare via dello stretto a Udun, ha conquistato anche la rimessa laterale da effettuare proprio nei pressi della panchina di Roberto Mancini, pallone verso Pio Esposito, interviene in chiusura Kavak, ancora Kayode a scortare palla fuori dal campo per guadagnare un'altra rimessa laterale. La personalità con la quale questo ragazzo è entrato in campo all'esordio in una serata così difficile, però è sicuramente da rimarcare Daniele Fortuna.
1: Non sono giovanissimi, però l'ha detto anche Roberto Mancini, non si parla comunque di ragazzi di 18 anni, perché questo bisogna dire, 22 anni Kayode, e dunque insomma è un giocatore già formato con tanta esperienza e tanta gavetta.
0: Intanto ci prova Sebastiano Esposito, andare alla conclusione dalla distanza, il pallone che stava per diventare un assist per il fratello, che però ha avuto difficoltà a controllare quella traiettoria molto rapida, molto veloce, poi sfera che si è persa sulle fonde, semplice rimessa in favore della Turchia. Abbiamo raggiunto il 26esimo minuto nel corso del primo tempo, qui a Bursa siamo in vantaggio per 2-0, le reti di Bastoni e di Frattesi, ed è un vantaggio assolutamente legittimo quello che abbiamo conquistato sul terreno di gioco questa sera, per quello che nei primi 25 minuti di partita hanno dimostrato i calciatori di Roberto Mancini, con grande personalità, grande ordine, grande attenzione, sistemati in campo perfettamente dal nostro commissario tecnico, stanno dando una dimostrazione importante stasera, ed effettivamente era quello che ci voleva. Continua invece a sbagliare la Turchia, evidentemente scossa, evidentemente tramortita da questa Italia, ancora un errore di passaggio con palla che finisce fuori dal campo, rimessa laterale questa volta dal settore offensivo destro, Kayode, Frattesi, Kayode, Raspadori, Frattesi, ancora Raspadori e nuovamente Frattesi a toccare palla in combinazione con Tonali, il retropassaggio nel cerchio centrale del campo per Bastoni, si fa vedere sulla corsia di sinistra Ruggeri che può attaccare, lascia lì palla per Sebastiano Esposito che funge da punto di riferimento, mette in mezzo molto bene ancora una volta per Fagioli in area di rigore, proviamo ad andare via sempre con Esposito che è rapido nel controllo e rapido nel tentativo di dribbling, bene Ruggeri ancora per Fagioli, al limite Raspadori, attenzione dobbiamo girarci, Kayode libero, parte il destro, rete, firmato il tris, Kayode all'esordio.

0: Cordio mette in porta la palla del 3-0. Stiamo assolutamente, definitivamente dominando. 27esima Bursa, Turchia 0, Italia 3.
1: Si vede un'azione che veramente non vedevamo da parecchio tempo per l'Italia, tutta palla a terra con l'apertura e tutti quanti a testa alta a cercare il compagno libero, piazzato meglio Caiode, alla fine si libera sulla destra, va a piazzare il pallone sulla palo del portiere dopo averlo guardato.
2: Insomma, anche lì freddezza, lucidità, molta concentrazione a toccare con il piattone verso il primo palo, dove lì nel portiere non poteva assolutamente arrivare. Abbiamo parlato insomma di questo esordio di Caiole, impreziosito addirittura da un gol. Meglio di così non poteva andare, almeno per i primi 27 minuti, con una Turchia assolutamente sconvolta dal dominio azzurro.
1: E non solo, si è spento anche il frastuono qui alla Tipsa Arena di Bursa e hanno cominciato anche a fischiare i propri giocatori, i tifosi turchi.
2: Ancora Caiode dopo il lancio con le mani di Donnarumma, colto in controtempo Frattesi che prova a recuperare il pallone al Duller per il Mazza, lo scambio tra i due, ancora un errore, Fagioli ne approfitta con il tocco di Tonali, Fagioli per Frattesi, a destra è partito Raspadori. Andiamo a cercare di sfruttare anche questa azione nel miglior modo possibile con la sovrapposizione di Frattesi sul lato destro del campo, intervento in chiusura in due tempi, dobbiamo dire, positivo di Kabak, poi nuovamente Caiode però al limite dell'area di rigore, poi Esposito in area, la palla sul destro, parte il tiro ribattuto, arriva Ruggeri, un traversone anticipato più Esposito, pallone che schizza sui piedi di Scalvini che allarga nuovamente su Frattesi, questa volta però non c'è misura nel suo passaggio, la palla che finisce fuori dal campo, ma siamo mortiferi quando attacchiamo, letteralmente mortiferi per la difesa turca.
1: Qui Sebastiano Esposito probabilmente si fa un po' tradire dall'emozione, perché aspetta troppo, esitante prima di concludere. Assist servito da chi però? Dal fratello, da Pio, che era stato perfetto, sta facendo una gran partita senza concludere, anzi una volta sì, è andato al tiro in porta, deviato in angolo Bindir, però l'assist per Caiode e poi centrale lì in mezzo nello smistare i palloni per l'attacco azzurro, più Esposito.
2: Sì, è veramente una partita di grande spessore da parte del nostro centravanti, ma di tutta la nostra nazionale in tutte le parti. Ancora Tonali, ancora più Esposito a sinistra, di prima per Sebastiano che può avanzare, punta l'avversario, torna centralmente da Frattesi, l'arresto di petto, la palla che rimane per Tonali, poi il tentativo di dar respiro alla manovra chiamando in causa Caiode, poi ancora Raspadori che tocca il pallone una volta di troppo, forse entra fallosamente su Arda Güler, motivo per cui il direttore di gara ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore della Turchia. Siamo alla mezz'ora nel corso del primo tempo a Bursa, Turchia 0 Italia 3, le reti di Bastoni, quella di Frattesi, quella di Caiode all'esordio con gol il nostro numero 2. Insomma, una partita che sinceramente non ci aspettavamo, eravamo molto molto timorosi e chissà che Roberto Mancini non abbia avuto ragione nelle parole che ci ha detto, che ha detto anche ai nostri microfoni, proprio a sottolineare il fatto che da un momento all'altro le cose possono, devono cambiare per questa squadra, per questa nazionale, per questa maglia azzurra. Intanto il pallone che i difensori della Turchia giocano con grande approssimazione, il rilancio del portiere assolutamente fuori misura, finisce in fallo laterale accanto alla panchina di Roberto Mancini, il quale continua comunque ad essere prodigo di consigli per i propri giocatori, adesso per i propri difensori centrali, come a dire bene così, va bene così, rimaniamo sempre con i punti di riferimento perché non gli stiamo concedendo spazio. Rimessa con le mani della quale va a occuparsi proprio Caiode, praticamente a cavallo tra le due metà campo, pallone che gioca Raspadori, pur facendosi penalizzare gli avversari, sbaglia Cocu, interviene Fagioli sul settore di sinistra, Ruggeri per Sebastiano Esposito che dà sempre un'opportunità lì a sinistra, così come Raspadori che viene incontro il velo di Fagioli, a sinistra per Sebastiano Esposito che parte da ala, da quel lato del terreno di gioco viene Ruggeri a dargli una mano, il colpo di tacco è proprio per l'esterno dell'Aston Villa che può andare a cross, Raspadori con il sinistro al volo, pallone che termina oltre la traversa, altra azione pregevole degli azzurri che adesso anche dal punto di vista tecnico stilistico regalano delle perle in mezzo al campo, come questo colpo di tacco di Sebastiano Esposito per la corrente Ruggeri, il cross in mezzo arretrato col contagiri per Jack Raspadori che è andato senza pensarci un attimo all'altezza del primo palo con il sinistro, non ha trovato la porta. Ora recuperiamo il pallone ancora con Tonali, stiamo

0: letteralmente sovrastando la Turchia. C'è Tonali, c'è Fagioli, c'è il pallone giocato su Caiode, di prima per Raspadori, in mezzo Frattesi, ancora di prima per Tonali che può correre, Kalabak che deve in qualche modo guardare così con grande preoccupazione l'arrivo alle sue spalle del giocatore degli Ospors, il pallone che viene gettato disperatamente in fallo laterale, rimessa con le mani per gli azzurri dal fronte offensivo destro, adiacente alla bandina del corner, e qui Caiodé può veramente spedire palla direttamente all'interno della nostra area, che è dal collaboratore dell'arbitro di spostarsi perché altrimenti non vede il campo, e infatti il lancio è lunghissimo, in mezzo saltano i tifosi della, i difensori della Turchia, rinviano il pallone la bella in meglio con Ruggeli che va adesso a controllarlo con il piede sinistro, lui che in chiusura preventiva era andato immediatamente a proteggere la propria tre quarti campo. Gli azzurri sono in possesso del pallone, il pubblico di Bursa che prova in qualche modo ad incoraggiare i propri giocatori, fino a questo momento vittime di una nazionale italiana che sembra veramente di un'altra categoria.
1: Sì, anche quello, però non è riuscita mai a reagire la Turchia, anzi in completa confusione perde il pallone, come prima il Kabak aveva il pallone e non si è accorto che c'era Raspadori in pressione, pronto a rubare il pallone stesso. I fischi dei tifosi non aiutano, perché i fischi in questo momento dei tifosi turchi non sono per i giocatori azzurri, fischi di timore oppure per cercare di confondere il gioco dell'Italia, ma sono fischi di disapprovazione per il non gioco della nazionale di Montella.
0: Siamo al 34esimo minuto nel corso del primo tempo qui a Bursa, con l'Italia in vantaggio sulla Turchia per 3-0. Frattesi l'autore del secondo gol, il primo è stato Bastoni, il terzo Caiode. Ecco Scalvini che riceve palla dai propri compagni di squadra, in particolare da Tonali, la retrocede dalle parti di Donnarumma che mette immediatamente in movimento proprio Bastoni. Ancora Esposito di prima, cerca il fratello anticipato più in questa occasione, arriva nuovamente Sebastiano, non c'è intesa con Raspadori, prova ad approfittarne Selic che va da Uzun ma che sbaglia nuovamente palla, e quindi lì guadagniamo nuovamente il possesso sul settore di sinistra grazie a Sebastiano Esposito. Gran partita adesso del giocatore del Sassuolo assieme a Ruggeri, centralmente Frattesi, di esterno Fagioli per Caiode, di prima intenzione al vertice dell'area, salta secco l'avversario, va al travezzo in mezzo, secondo palo, la girata di Sebastiano Esposito, il pallone che finisce sul fondo, altra azione splendida degli azzurri. Beh, insomma, diciamoci la verità, non ce l'aspettavamo proprio.
1: Caiode così, beh, insomma, nel Brentford, però in Premier League sta rubando con l'occhio per queste sue corse, per l'abilità nei falli laterali. Evidentemente giocatore completo, si sta spingendo molto di più dalla sua parte l'Italia, anche in questo caso firma il pallone e poi va via a strappo sul difensore della Turchia fino in fondo, dall'altra parte prova a coordinarsi Sebastiano Esposito, difficile però praticamente da terra trovare la porta con quella scivolata, però bene.
0: Sul rinvio della Turchia recuperiamo immediatamente palla, la allarghiamo verso il settore di destra dove c'è Scalvini, retropassaggio nella nostra area di rigore per Gigio Donnarumma, il quale attende un timido pressing degli avversari prima di smistare verso la corsia opposta, quella sinistra, c'è Alessandro Bastoni, l'autore del gol che ha stappato la partita, il primo dei tre azzurri. Il lancio per Caiode precisissimo, così come l'arresto del nostro numero due che accanto a sé è Frattesi, allarga nuovamente dalla parte opposta, è partito Sebastiano Esposito in posizione di fuori gioco, ma aveva agganciato una palla incredibile il giocatore del Sassuolo, sta dimostrando una cifra tecnica. Forse ha ragione Roberto Mancini, bisogna un po' crederci in questi ragazzi perché hanno i numeri, hanno le possibilità anche tecniche per competere a questo livello, ed è giusto che le sciolinino in questa serata di Bursa con grande scioltezza, grande tranquillità, grande proprietà tecnica appunto, e grande fiducia nei propri mezzi.
1: Ma sì, perché questa non è soltanto una reazione.
0: Attenzione adesso però Ilmaz in area di rigore, prova a puntare, mette palla sul sinistro, in due su di lui, in tre con Frattesi che ruba palla, andiamo in contropiede, ragionato, manovrato, preciso, organizzato, Pi Esposito invece strattonato da Demiral, termina a terra, due passi al direttore di gara, il signor Oliver, che comanda il calcio di punizione in favore dell'Italia, anche difensivamente fino a questo momento assolutamente perfetta l'Italia.
1: L'altra azione preziosa di Pio Esposito lì davanti, copre il pallone, adesso sportivamente va a dare la mano a Demiral fino a far guadagnare un calcio di punizione all'Italia. Dicevo, non è soltanto una reazione d'orgoglio, di rabbia,

0: rispetto a quello che è successo contro il Belgio. Qui l'Italia gioca, palla a terra, passaggi di prima quasi a memoria. Ecco, questo era impensabile in pochi giorni di lavoro e con 8 cambi tra una partita e l'altra.
1: Insomma, le cose possono cambiare, le cose per fortuna potrebbero cambiare per la nostra nazionale. Abbiamo sofferto fin troppo, è il momento di tornare a gioire, speriamo. Intanto Cocu porta palla

0: 2 in mezzo a 3, poi viene messo giù, calcio di punizione per l'Italia, ma insomma questo, e c'è anche cartellino giallo per Osun, giustamente, perché questo Caiode sembra inarrestabile stasera.
1: È straripante la sua partita, perché va via sulla fascia, va via in mezzo, è la personalità, perché comunque, si diceva prima, c'è stata la gavetta e lo ha raccontato poi a Coverciano in uno dei primi giorni del ritiro, prima della partita con il Belgio, e poi un po' di Fiorentina, il Brentford, la Premier, però questa è la prima partita con la maglia della nazionale, sembra che ne abbia giocate, non so, molte molte di più.
0: Una nazionale che ha 4 stelle sul petto, poi ricordiamolo, perché ogni tanto tendiamo a dimenticarlo. Intanto la Turchia prova ad organizzare il suo tempo offensivo partendo dalla corsia di sinistra con il numero 13 Ermali. Rimangono lì però i giocatori turchi abbastanza indecisi sul da farsi, confusi dalla pressione della nostra nazionale che adesso alza appunto la pressing sui portatori di palla, prova ad andarsene Selic, sbaglia però il tocco, arriva a chiudere splendidamente Scalvini, se ne va in azione personale, anzi si trattava di Bastoni, chiediamo scusa, l'autore del primo gol della nostra nazionale. Giochiamo adesso in tranquillità, giochiamo tenendo la palla tra i piedi saldamente, ancora con Caiode, si fa vedere venendo incontro al pallone, accorciando il campo Raspadori, retropassaggio pur Scalvini, ancora Caiode, i due che si passano il pallone con i giocatori turchi che non riescono ad andare in pressione e evidentemente lasciano fare, buon per noi, Fagioli in mezzo a due si concede il dribbling, poi pallone che circola sulla corsia di destra per Frattesi tra le linee Raspadori, Frattesi che va a fare immediatamente la calamita, quel retropassaggio corto che consente agli azzurri poi di andare a giocare palla con grande tranquillità, Caiode per Scalvini all'indietro da questi a Donnarumma, i minuti che passano sono 40 nel corso del primo tempo qui a Borsa, l'Italia che conduce sulla Turchia per 3-0. Noi portiamo per cedere la linea agli studi di Saxa Rubra per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Stiamo giocando un primo tempo splendido qui a Bursa, l'Italia di Roberto Mancini conduce per 3-0 sulla Turchia e continua ad attaccare con Fagioli, posizione di mezzo sinistro, in area di rigore, Sebastiano Esposito è costretto a uscire, sulla sinistra però c'è nuovamente Ruggeri, sempre per Fagioli, la nostra maglia numero 6 che per evitare di perdere palla molto saggiamente la distribuisce all'indietro su Bastoni, perdiamo metri ma non perdiamo il pallone, c'è Scalvini ad impossessarsene proprio all'altezza della linea mediana, i minuti su chilometro che sono 41 nel corso del primo tempo, l'Italia che è in vantaggio per 3-0 sulla Turchia, ancora tra le linee il passaggio per Frattesi, Raspadori si fa dar palla e apre immediatamente il gioco a beneficio di Ruggeri che accanto a sé Fagioli si ferma, il numero 6 accanto a sé Tonali, immediatamente servito lo scambio con Bastoni, ancora Tonali dalla posizione di mezzo sinistro, il solito Raspadori che viene incontro, tutta la Turchia adesso dietro la linea della palla evidentemente impauritissima da quello che possono fare gli azzurri, ancora per Pio Esposito il tocco di Sebastiano, questa volta interviene Selic alle spalle dell'attaccante dell'Inter a neutralizzarne in qualche modo il passaggio verso la corsia di sinistra, e Selic che forse tra i suoi è quello che ci sta mettendo qualcosina di più, prova ad involarsi sulla corsia di destra contro due avversari, sono troppi, e alla fine Ruggeri chiude senza problemi.
1: Non sta soffrendo in difesa, ma sulle fasce nemmeno l'Italia, Ruggeri più prudente rispetto a Caiode che spinge moltissimo, ha offerto, ha fatto opportunità, forse a parte una volta con Uzun, ma la Turchia non è mai riuscita a tirare in porta.
0: Intanto c'è un fallo ai danni di Raspadori, abbastanza netto, commesso alle sue spalle dal numero 15 Kabak, Ozan Kabak, tutto all'interno della nostra metà campo, il gioco è fermo, il calcio di punizione è a nostro favore, i minuti che passano sono 43 nel corso del primo tempo, l'Italia in vantaggio sulla Turchia qui a Bursa per 3-0, sta per iniziare, inizia in questo momento di fatto il 43esimo minuto, Bastoni sulla sinistra per Ruggeri, Ruggeri che viene in mezzo al campo con l'esterno, la tiene per Pio Esposito, triangola con lui, Ruggeri che viene in avanti, adesso cerca il corridoio per Frattesi, pallone con i giri leggermente troppo lunghi, ma grande idea anche questa della nostra nazionale, che coglie d'infilata la difesa della Turchia. Ora Arda Güler in mezzo.

0: al campo, subito attaccato secondo l'arbitro in maniera irregolare da Bastoni, un calcio di punizione giusto ma un intervento anche abbastanza intelligente, dobbiamo dire, della nostro difensore, perché ha fermato l'azione di Arda Güler. Poi Arda Güler ha provato a battere il calcio di punizione cercando di sorprendere Donnarumma, che era evidentemente fuori dai pali. Il pallone è finito abbondantemente al lato, però il calcio di punizione non è stato battuto in maniera regolamentare, quindi dovrà essere ripetuto dal cerchio centrale del terreno di gioco. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando sta per iniziare il 44esimo minuto nel corso del primo tempo qui a Bursa, con l'Italia in vantaggio per 3-0. Ukun, unico ammonito peraltro di una partita correttissima. Arda Güler prova ad andare in area di rigore per Demiral, che salta di testa, più in alto di lui però Ruggeri, arriva Esposito ancora a rovesciare per Fagioli, l'ottimo controllo, lo scambio tra i due, Esposito sulla sinistra per Tonali, il pallone leggermente troppo lungo, altrimenti avrebbe potuto far male alla Turchia, perché eravamo 2 contro 2. Anche in queste cose si vede, si fotografa l'organizzazione di gioco di Roberto Mancini, la capacità di aggredire gli spazi.
1: Ci vuole tempo, però insomma adesso in questa partita sta riuscendo tutto l'Italia per tanti motivi, però evidentemente i principi sono molto molto chiari. Scende la Turchia sulla sinistra
0: con il tentativo di cross di Emailic, c'è il pallone sul secondo palo, Ruggeri che lo allunga ancora per Sebastiano Esposito, attaccato alle spalle, molto molto maliziosamente si fa far fallo dall'avversario per interrompere l'azione. C'è il calcio di punizione in fuori degli azzurri, anche una bella esperienza da parte di questo ragazzo, che insomma nel Sassuolo, nel Cagliari ha detto la sua, nel Sassuolo sta facendo molto bene, e qui ha dimostrato lucidità, no? Nel fermarsi e aspettare la carica alle spalle dell'avversario per conquistare il calcio di punizione. Siamo allo scadere del primo tempo, 44 minuti e 15 secondi sul cronometro, non sappiamo se quanto recupero lo raccordare il direttore di gara, di tempo se ne è perso pochissimo per la verità, quindi dobbiamo trascorrere indenni questi minuti che ci separano dall'intervallo per poi andare a ragionare su questo primo tempo e per cercare appunto di ribadire il concetto anche nella ripresa. Adesso siamo poco precisi in mezzo al campo, perdiamo il pallone, lo recuperano i nostri avversari, c'è un fallo su Ozun, ancora di Bastoni, c'è il calcio di punizione in favore della nazionale turca nel cerchio centrale del terreno di gioco, ma ciò che importa è che andiamo nuovamente a formare tutto il nostro impianto difensivo con tanti uomini. Eccolo nuovamente Ozun, su di lui Kayode, molto lontano dalla porta, il numero 11 della Turchia, serve Hemali sulla corsia di sinistra, da questi poi all'indietro per il numero 5 Özkan, pallone sempre sulla corsia di sinistra per Ukun, al limite dell'area di rigore provano a farsi luci i nostri avversari ma non trovano spazio, e quindi Frattesi che prova ad andare via. Ci sarà un solo minuto di recupero da qui al termine del primo tempo con la Turchia, che adesso cerca di farsi vedere in avanti nel tentativo di tra virgolette nobilitare in questa maniera questa prima parte della partita, assolutamente a disposizione degli azzurri per quello che riguarda il gioco, per quello che riguarda il risultato. Conduciamo per 3-0, c'è adesso Arda Güler sul settore di sinistra, Kökullis si è spostato nel tentativo di trovare palloni giocabili, perché è veramente improbabile andarli a cercare in mezzo al campo. Anche qui Arda Güler sulla sinistra per il proprio compagno di squadra, vale a dire Elmail, pallone completamente fuori misura, finisce fuori dal campo. Ci sono tanti meriti degli azzurri, dobbiamo dire, e forse anche quello di aver letteralmente imbambolato la Turchia stasera.
1: Sì, sì, dall'inizio l'atteggiamento però è stato giusto, l'aggressività. Poi quello che lascia sorpresi è il tipo di gioco che si chiude con i fischi, e questi sono i fischi per i giocatori della nazionale allenata da Vincenzo Montella. Si va negli spogliatoi.
0: Perché è finito il primo tempo e si va a riposo con il seguente parziale a Bursa, Turchia 0, Italia 3. I marcatori: Alessandro Bastoni, poi il raddoppio di Frattesi e la terza rete di Kayode. Noi ci risentiamo tra pochissimo per il secondo tempo di Turchia Italia.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
5: GR1.
6: In studio Vanessa Giovagnoli, a 10 anni dalla morte di Giulio Regeni sono stati condannati gli 007 egiziani che rapirono e torturarono

0: il giovane ricercatore friulano.
1: Tre condanne e una soluzione. È questa la decisione dei magistrati della Corte d'Assise di Roma nei confronti dei 4007 egiziani imputati per il caso Regeni. Cade l'accusa di omicidio, resta quella per il sequestro. Le pene sono di 10 anni per i due colonnelli Usam Elmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e per il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Shari. Assolto invece Tariq Sabir, generale di polizia, che aveva l'incarico di monitorare i sindacati. Una decisione che si discosta rispetto alle richieste dell'accusa. Il procuratore aggiunto con la aveva richiesto un ergastolo per un imputato e 17 anni e 6 mesi per gli altri. Con questa sentenza di primo grado la Corte ha messo il primo punto sulla vicenda a 10 anni dalla morte del giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo e a 2 dall'inizio del dibattimento. Un processo segnato da difficoltà e ostacoli giudiziari a partire dal fatto che i 4 imputati non hanno mai partecipato al procedimento, segno della scarsa collaborazione delle autorità egiziane. Per procedere in loro assenza sono stati necessari 2 interventi della Corte Costituzionale, circa 30 udienze e 40 testimoni. Da Trieste, Dario Ronzoni per il GR1.
0: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. Secondo l'accusa, i RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. Il generale Garofano, che guidava i RIS, esclude irregolarità. Nessuna vera novità, dichiarano i legali di Sempio. Ascoltiamo Angela Taccia.
2: Non ci sembra che emergano particolari novità o nuovi indizi a carico di Andrea Sempio. Noi abbiamo redatto altre consulenze integrative che cercheremo di depositare entro il termine dei 20 giorni da oggi.
0: L'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, non si è suicidato. Secondo la perizia chiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta nel marzo 2013, è stato aggredito da più persone che lo hanno appeso fuori dalla finestra del suo ufficio. Prima di cadere, Rossi ha cercato di difendersi. I consulenti hanno eseguito una simulazione con un carabiniere della stessa altezza e peso di Rossi per dimostrare che molte lesioni non sono compatibili con la caduta ma con l'aggressione. Tra 2 settimane sarà presentato una perizia sulle telecamere presenti in strada. E dopo 37 anni c'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Denis Bergamini, che fu trovato senza vita nel 1989 sulla statale Ionica. A novembre è attesa la sentenza d'appello.
3: Dietro l'omicidio di Denis Bergamini forse non ci fu solo la mano di Isabella Internò. Dopo la condanna in primo grado a 16 anni dell'ex fidanzata, ora per la morte del calciatore del Cosenza compare un nuovo indagato, il cugino della donna, Roberto Internò, 65 anni. Lui sarebbe stato uno degli autori materiali dell'omicidio, l'ipotesi dei carabinieri. Il 18 novembre 1989, insieme al padre di Isabella, avrebbe prima soffocato Denis e poi avrebbe abbandonato il suo corpo lungo la statale 106, così da inscenare un perfetto suicidio. Ad accendere i riflettori sul ruolo di Roberto Internò, però, era già stata una passata intercettazione. Sentiamo in merito l'avvocato della famiglia Bergamini, Fabio Anselmo.
4: Litigando con sua moglie, Michelina, quest'ultima, proprio rivolgendosi a Roberto, pronuncia questa frase: Gesù Cristo dovrebbe fulminarti e Bergamini dovrebbe farti a pezzi, come hai fatto con lui.
3: Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
0: Ha riaperto l'aeroporto di Catania dopo quasi 3 giorni di blocco causati dalla cenere lavica dell'Etna. La riduzione dell'allerta dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha permesso il ripristino immediato di tutti i voli. Enormi i disagi registrati in questi giorni, oltre 10.000 passeggeri dirottati e proteste via social per mancanza di trasporti alternativi, nonostante il potenziamento dei treni e bus gratuiti messi a disposizione dalla regione siciliana. Si è concluso il viaggio del Papa in Francia. Nell'ultima tappa a Metz, Leone XIV ha lanciato un forte monito all'Europa contro la corsa al riarmo, definita un'illusione che non porta alla pace, e invocando il ritorno al diritto internazionale contro la barbarie dei conflitti. Presente alla messa il presidente francese Macron, dal Papa anche un fermo appello all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria per la Camera. Vince Fabio Roscioli, il candidato di centrodestra, con il 51% contro il 36,6% di Frank Benedetto, in corsa per il centro-sinistra. Si ferma all'11% Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Crolla l'affluenza, ha votato il 22,34% degli aventi diritto. In chiusura la musica, accompagnato da un videoclip d'autore, arriva il nuovo brano Fireflies di John Legend. È il secondo singolo che anticipa l'album Muse, che

0: uscirà a fine ottobre. Suggestioni, atmosfere e sensibilità contemporanea, il nuovo album di John Legend intreccia anime diverse, dalla musica black, dal gospel agli standard, dal soul classico all'hip hop. Ci fermiamo qui, la linea al secondo tempo di Turchia Italia.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
4: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con la sana arena di Bursa. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della seconda prova degli azzurri nella Nations League contro la nazionale turca. Si è andati a riposo con il seguente parziale: Turchia 0, Italia 3, le reti di Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Kylian Bay al suo esordio con la maglia azzurra, già impreziosito da una rete. Studio.
10: Grazie a Francesco Repice. Stiamo seguendo anche l'altra partita del girone dell'Italia, ovvero Belgio-Francia. Non abbiamo interrotto i nostri inviati perché il parziale al termine del primo tempo è di 0-0, una bella partita, capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra. Le migliori occasioni le ha avute la Francia, che ha colpito una clamorosa traversa al dodicesimo con Doué, dopo una serie di serpentini all'interno dell'area di rigore da parte di uno dei fenomeni del Paris Saint-Germain. E poi al 27esimo ancora la Francia si è resa molto pericolosa, c'è stato un salvataggio sulla linea di la via su Kalulu, meglio la Francia, ma anche il Belgio ha avuto un paio di opportunità, una in particolare con Kevin De Bruyne che ha calciato dal limite, pallone terminato a lato alla sinistra di Maignan. E dunque in questo momento la classifica del girone vede Belgio e Francia sempre in testa con 4 punti, ma l'Italia è lì a 3 punti, Turchia ovviamente a 0. Allora torniamo in collegamento con i nostri inviati a Bursa. Allora, Francesco Repice, Daniele Fortuna, in 3 giorni Francesco si è ribaltato letteralmente il mondo, perché abbiamo visto un'Italia quasi assente all'Olimpico contro il Belgio, qualcosina meglio nel secondo tempo ma non oltre, e invece stasera un primo tempo clamoroso, dominante, di personalità, con tanta voglia di lasciarsi alle spalle quella brutta sconfitta dell'Olimpico per far vedere insomma che la nazionale c'è e come, e credo, voi me lo potrete confermare, immagino, penso sia una delle, anzi la migliore prestazione degli azzurri da tempo immemore.
9: Sì, da tempo immemore, guarda, dico la verità, insomma, ci stiamo stropicciando anche un po' gli occhi, facciamo fatica anche noi a credere a quello che stiamo raccontando, perché anche dal punto di vista stilistico, dell'organizzazione, della presenza in campo, della concentrazione, della bellezza del gioco, è stata un'Italia straripante, un'Italia bellissima. E i 3 gol di vantaggio sembrano addirittura pochi come scarto, Daniele Fortuna.
11: Sì, per il tipo di gioco, perché comunque l'Italia ha badato all'estetica, non era quello il problema, però grande disinvoltura. E poi il manifesto del gioco di questa Italia, di questo primo tempo, e speriamo che lo sia.

0: da qui anche ai prossimi tempi il secondo gol, quello di Frattesi, un gol di rapina, possiamo dire, per utilizzare una vecchia espressione datata, ma che rende sempre molto l'idea. Ma prima quello che è successo, quattro passaggi di prima per l'apertura, l'assist di Raspadori per Caiode, libero sulla destra, aveva già cercato di segnare, c'è stata la respinta del portiere Baidir sul secondo palo, si è avventato sul pallone Frattesi, ma ripeto, quattro passaggi di prima nello stretto per liberare Caiode.
1: Come nel terzo gol del resto. Proprio quello di Caiode.
0: Meno, ma lì è stato davvero l'ispiratore, Pio, illuminante Pio Esposito. Passaggi di prima adesso non li ho contati nel gol di Caiode. Caiode però si era liberato, dimenticato in quel caso completamente dalla difesa della Turchia. Esposito è stato bravissimo, Pio Esposito lo ha visto da solo, lo ha liberato. Poi Caiode, grandissima freddezza da attaccante, perché ha aperto il piatto destro per battere Baindir sul suo palo.
1: Insomma, dobbiamo dire un primo tempo splendido degli azzurri, un 3-0 del tutto meritato. Adesso vediamo, Massimo, cosa succederà nella ripresa, anche perché vedo Vincenzo Montella ha fatto scaldare tre uomini e farà entrare tre uomini. Immagino che le contestazioni fossero anche durante la partita verso la panchina, no, della nazione.
2: Sì, tra l'altro non so se ho sentito bene, ma nel momento dell'annuncio del nome di Vincenzo Montella da parte dello speaker dello stadio, ho sentito parecchi fischi da parte dei tifosi della Turchia.
1: Ma guarda, io sinceramente abbiamo fatto fatica, perché in questa
2: infatti lo sentiamo anche adesso, no? Se puoi dire allo speaker di abbassare ai responsabili dei decibel dello stadio, di abbassare
1: il problema è che
2: figuriamoci per voi,
1: in tutti gli stati del mondo ormai, nei periodi in cui non si gioca, sembrano diventati una palestra per i disc jockey, perché insomma non si capisce perché questa musica ad altissimo volume che disturba un po' tutti.
2: E ragazzi, invece con voi vorrei fare il punto della situazione sui fratelli Esposito, che francamente tra l'altro vi do questa statistica, perché i fratelli Esposito hanno fatto cadere un record che durava da 26 anni. Era infatti il 15 novembre del 2000, nell'amichevole contro l'Inghilterra all'allora delle Alpi di Torino, vinta dagli azzurri per 1-0 grazie al gol di Rino Gattuso, che due fratelli non si ritrovavano contemporaneamente in campo. Erano Simone Inzaghi, subentrato al 61esimo, e Pippo Inzaghi, che fu sostituito al 72esimo. Da allora sono passati appunto 26 anni prima di rivedere in campo con la maglia azzurra due fratelli.
1: Insomma, avevamo accennato a questa cosa in apertura di partita. Addirittura Daniele Fortuna è andato molto più indietro, al 1915. E quindi insomma poi è chiaro che ci siamo appigliati un po' a tutto alla vigilia di questa partita per cercare di allontanare i fantasmi.
2: Però grande intesa ho visto, Francesco, Daniele.
1: In campo benissimo Sebastiano Esposito a sinistra, non bene, benissimo, sia in fase di interdizione che in fase di impostazione e di rifinitura per i compagni, così come Pio Esposito, che ha fatto da pivot lì davanti, ma che è riuscito sempre a smistare palloni interessantissimi per i compagni. Lui, come si diceva poc'anzi, l'autore dell'assist per Caiode in occasione del terzo gol. È comunque una partita giocata dai due fratelli, che si sono cercati e trovati sempre con estrema precisione. Sì. Intanto fischi per la nazionale turca che rientra in campo, però.
0: E cambi li vedremo da qui a poco per tornare a storie di fratelli con la maglia azzurra. Ancora prima del 1915 ce ne erano stati altri due, Giuseppe e Felice Milano, in una nazionale del 1911, ma bisogna veramente andare tanto tanto indietro, come ricordava Massimo Barchesi, nel 2000, quella amichevole tra Italia e Inghilterra a Torino con il gol di Gattuso, amichevole, insomma questa è una partita molto più impegnativa, e stanno giocando dall'inizio titolari, Sebastiano che è anche debuttante con Pio Esposito. Arrivano i cambi e continuano i fischi però da parte dei tifosi della Turchia.
1: Intanto entra per la nostra nazionale Cambiaghi, è entrato con il numero 7 per la Turchia a Turkoglu, è entrato anche il numero 14 Bardakçı. E adesso stiamo aspettando il terzo sostituto, ma non l'abbiamo visto per la verità. Esce Raspadori ed entra Cambiaghi. Questa è la decisione di Roberto Mancini, quindi viene comunque confermato.

0: Cambiaghi dopo la buona prova, dobbiamo dire, contro il Belgio, nonostante la sconfitta si era fatto vedere, aveva destato una buona impressione. Cammi della nazionale turca, che adesso batte il calcio d'avvio, attaccherà da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione, entrato sul terreno di gioco anche con il numero 16 Irzek. Tra poco vi diremo, anzi magari Daniele Fortuna ci darà una mano e ci dirà chi sono stati gli uomini sostituiti da Vincenzo Montella, cioè coloro i quali hanno abbandonato il campo. Intanto si gioca il primo minuto del corso della ripresa, la Goler che lascia scorrere sul settore di destra per il tentativo di Mailma, viene finalmente fermato proprio da Cambiaghi, che scambia il pallone a sinistra con Scalvini, prova a rifugiarsi verso il corner e il suo rilancio è preda di Selic, il quale tocca il pallone immediatamente per Adulera. Fabio Adulera è ancora il numero 18 Aydin sulla corsia di destra, parte il cross in mezzo, allontana Cayode, poi un tentativo in acrobazia proprio di Uzek, il nuovo entrato, che si infrange sul muro difensivo azzurro. Così come c'era da aspettarsi, la Turchia ha iniziato questo secondo tempo subito all'arrembaggio, in avanti, cercando anche di scrollarsi di dosso quel calvario che sono stati i primi 45 minuti di gioco.
1: Non può fare diversamente, ha rallentato un po' l'Italia, ma siamo soltanto all'inizio del secondo tempo. Resta comunque lo stesso schieramento con più Esposito lì davanti.
0: Attenzione adesso però, la Turchia pericolosa, la porta vuota, rete. Abbiamo preso gol ad inizio ripresa con il Maz, se non andiamo errati. C'è stato un buco dietro sul settore di destra, si è involato con il numero 18 Aydin, ha messo il pallone in mezzo, era completamente solo, aveva accennato l'uscita Gigio Donnarumma proprio su quel lato del campo, sul velo di Argoer per Aydin sulla corsia di destra, poi però è rimasto a metà strada, lì è arrivato il traversone solo, solissimo nei pressi dell'area piccola, senza il portiere. Proprio il Maz ha messo il pallone in porta dell'1-3, proviamo immediatamente ad agire con Cambiaghi dalla corsia di sinistra, è un gol che non ci voleva in apertura di ripresa, perché adesso potrebbe dare evidentemente nuova forza, nuovo entusiasmo, un briciolo di continuità, no, alla Turchia.
1: Evidentemente ci sono ancora dei meccanismi da collaudare in difesa per l'Italia, lo abbiamo detto, insomma i giorni di allenamenti sono stati pochi, in questo caso Ruggeri è troppo in ritardo su questo lancio che arriva dalla sua parte, poi c'è quasi un'incomprensione con Donnarumma che resta lì a metà strada, non chiude all'indietro Scalvini e il Maz si ritrova libero e pronto a battere a rete per il 3-1 per l'unico gol della Turchia.
0: Intanto la Turchia prova a farsi vedere dalla corsia di sinistra, ancora una volta però perfetto Cayude a chiudere proprio da quel lato del campo sul tentativo di volata da parte di Ozan. Intanto l'Italia prova adesso a giocare palla, a tenerla tra i piedi all'interno della propria metà campo, sempre Cayode per Esposito, questa volta il pallone sbagliato finisce fuori dal campo, la rimessa laterale è in favore della nazionale turca, che evidentemente con il gol dell'1-3 ha trovato un minimo di entusiasmo, un minimo di coraggio, un minimo di convinzione per farsi vedere in avanti, e quello stesso coraggio e quella stessa convinzione che hanno trovato anche i tifosi della Arena di Bursa. Continua a sbagliare la Turchia, continua a recuperare palla e Fagioli, che ha evitato di servire tra le linee frattesi, ha preferito il lancio a destra per la corsa di Esposito, ma sono stati bravi questa volta i centrocampisti turchi ad intuire quale sarebbe stata la traiettoria di quel pallone, andare immediatamente a chiudere la zona del campo verso cui quel pallone stava dirigendosi. Intanto ancora Turchia, adesso col frasaggio corto in mezzo al campo il Selik, che guadagna una rimessa laterale, va a lungo con le mani a servire nuovamente da quella parte il numero 18 Aydin, c'è la sovrapposizione di Arregulare, l'ultimo a toccare palla è stato un giocatore azzurro, pallone che è finito fuori, poi è entrato il bastone in scivolata, quando il pallone era già uscito ha colpito Arregulare, è stato colpito a sua volta, i due rimangono a terra, la peggio sembra averla avuta proprio Alessandro Bastoni, che viene molto sportivamente adesso soccorso a Raguler, è tirato su, è molto molto sportivo, molto bello questo gesto, bellissimo dobbiamo dire, sono infatti ci sono gli applausi.
1: Sono andati contenti il pallone, calcio d'angolo per la Turchia,
0: già battuto a Raguler, lato corto, parte il cross in mezzo con i pugni, allontanare Donnarumma, poi il colpo di testa è tentato immediatamente in uscita dalla nostra nazionale, che è un po' in difficoltà, provano adesso gli azzurri ad uscire, ma trovano immediatamente il recupero sul settore di destra del pallone da parte del numero 18, sbaglia il portiere però Aydin, attenzione a Cambiaghi che può andare sulla corsia di sinistra, Cambiaghi entra nel rigore, Cambiaghi un dribbling va verso il fondo.

0: è costretto a retrocedere, la mette al limite, Tonali carica il destro a palo, colpo di testa, rete! E il poker è firmato da Pio Esposito, non sono quattro assi, ma è comunque un gol ed è comunque un poker. Il poker è il gol del 4-1, firmato Pio Esposito.
1: Grande il tiro piazzato da parte di Tonali con Bindir che è in ritardo con il pallone che finisce sul palo e poi il volo d'angelo in mezzo all'area di rigore della Turchia di
0: posizione regolarissima.
1: Sì, sì, Pio Esposito all'altezza del dischetto del calcio di rigore. Prende bene il tempo, la misura, va a battere per la quarta volta il portiere della Turchia. Qui benissimo l'Italia con Cambiaghi, prima a testa bassa perché c'era Fagioli che chiamava il pallone lì al limite dell'area di rigore, poi è arrivato il cross ed è arrivato anche questo tiro di grande precisione da parte di Tonali.
0: Ristabiliamo le distanze, dobbiamo dire che grande complicità comunque del portiere turco, perché il suo rinvio è stato un autentico suicidio, una palla regalata a Cambiaghi nella zona velenosa del campo, nella zona più sanguinosa, nella tre quarti, e lì Cambiaghi poi ha fatto bene, ha mantenuto la lucidità come tu dicevi per andare a porgere il passaggio al limite dell'area su Tonali. Tonali che anche lui con grande freddezza ha aspettato, ha messo il piattone destro verso il pallo alla sinistra del portiere avversario e poi sulla respinta del montante il tap-in vincente di Pio Esposito per il 4-1 in favore dell'Italia. Insomma, meglio così, ristabilire immediatamente le distanze, ci siamo riusciti. Ora il Maz invoca un cartellino giallo per Bastoni, siamo al settimo minuto nel corso del secondo tempo, sta per iniziare l'ottavo e conduciamo per 4-1 sulla Turchia. Un momento della partita in cui il gol della Turchia non ci voleva, ci voleva quello degli azzurri ed è puntualmente arrivato.
1: Dobbiamo dare ancora i cambi della Turchia: Aktürkoğlu per Uzun davanti ruolo per ruolo, Yüksek per Koku, poi dietro fuori Demiral e dentro Bardakçı.
0: Intanto c'è Arda Güler, pallone tra i piedi, scambia con Selik, stiamo nella nostra metà campo al limite dell'area, il tentativo di mettere in movimento proprio il numero 16 Yüksek, pallone che finisce però malinconicamente sul fondo. Sono errori di misura quelli dei giocatori turchi che arrivano da, insomma, da uomini che siamo abituati anche a celebrare tecnicamente come Arda Güler, che invece stasera dopo un inizio di partita promettente sta sbagliando tantissimo, troppo. Intanto viene fischiato un calcio di punizione contro Pio Esposito che si arrabbia moltissimo perché si era cinturato vicendevolmente con il suo diretto marcatore ma era riuscito a far scorrere il pallone alle sue spalle e quindi a rimbalzarsi verso la porta nell'uno contro uno col portiere avversario. L'arbitro ha fermato tutto, come è andato il calcio di punizione in fuori della Turchia, già abbattuto, Yüksek va sulla corsia di sinistra a scambiare con un proprio compagno di squadra. Ecco che la Turchia prova l'impostazione partendo però da molto lontano dalla sua area di rigore, fischiatissimi i giocatori turchi dai loro tifosi. Attenzione il Maz, però questa volta non bene Scalvini, in uscita arriva Donnarumma. Che cosa dice? Simulazione di fallo ed ammonizione per il Maz che si è tuffato sull'uscita di Donnarumma. Accetta di buon grado la decisione del direttore di gara, del signor Oliver. Segno evidente che ci ha provato e sì, semplicemente non ci è riuscito.
1: No, c'è poco da discutere perché comunque era in ritardo, ha provato ad allungare il pallone.
0: Però Scalvini qua male nell'uno contro uno con il Maz.
1: In marcatura, questo è un problema da risolvere e certamente l'abbiamo visto con il Belgio, bravissimo ad accompagnare Donnarumma. Non rischia nulla perché comunque aveva già capito, aveva già intuito che il Maz si era allungato il pallone, che mai sarebbe arrivato su quel pallone. Va bene, accompagna e poi il Maz si butta, scivola, l'arbitro però è stato bravissimo qui Oliver, ha capito immediatamente la simulazione.
0: Ha capito che si è buttato, poi ha sventolato il cartellino giallo davanti agli occhi. La Turchia cerca con grande buona volontà perlomeno di raggiungere palloni che vagano all'interno della linea mediana e della nostra tre quarti campo. Lo fanno bene ora con Arda Güler che allarga sul settore di destra per il suo compagno col numero 18, parte il cross in mezzo, la chiusura di Tonali che in tackle, anzi in scivolata, mette il pallone fuori dal campo e quindi concede il tiro dalla bandierina agli avversari. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il decimo minuto nel corso del secondo tempo a Bursa con l'Italia in vantaggio per 4-1 sulla Turchia. Tiro dalla bandierina del quale vado ad occuparsi lo stesso Arda Güler, da destra, interno del piede sinistro, traiettoria di rientrare verso la porta di Donnarumma, cross che parte Donnarumma che svetta su compagni avversari e va

0: ad abbrancare in presa alta un pallone tutto sommato innocuo.
1: La cosa che colpisce è questa fratellanza, visto che la sera dei fratelli anche tra i giocatori della nazionale, quando si tratta di un disimpegno difensivo fatto bene come è successo e Tonali allora va ad abbracciare Donnarumma, un po' come succede nelle azioni delle squadre.
0: Attenzione,
1: di pallavolo italiana. Cambiaghi
0: in area di rigore, dopo il tocco di Esposito va sul fondo di Sebastiano Esposito, che si propone immediatamente alle sue spalle, viene ignorato in un primo momento, pallone che non filtra in area di rigore per il tentativo di incursione ad opera di Scalvini, Turchia che può andare in contropiede, Erla Guler sul settore di destra, pennella il lancio preciso per il Mazza in area di rigore dalla parte opposta, ancora il Maz, punta, va al tiro, palo, rete. Attenzione, no, fuori gioco, annullato. Fuori gioco di il Maz sul lancio che arrivava dalla Guler. Devo dire che ha fatto un gol splendido comunque. Per il momento l'arbitro ha annullato la rete e ha concesso il calcio di punizione all'Italia, ma non mi sembrava assolutamente fuori gioco, sinceramente. E adesso, a meno che non ci sia stata una deviazione dopo, o il giocatore maglia numero 18 che ha ostruito la visuale a Donnarumma.
1: Questo è possibile, si tratta di Aydin e in effetti va lì perché comunque grandissima apertura di Guler, grande sì. Tecnica ha trovato.
0: Solo troppo spazio per i turchi lì davanti, negli spazi larghi Guler, mettere quel pallone per lui è veramente un gioco da ragazzi e aveva effettuato un tiro splendido al Mazza, dobbiamo dire.
1: Qui è andata bene all'Italia, dobbiamo riconoscerlo.
0: Sì, ora Turchia che è più reattiva in mezzo al campo, Bastoni che commette fallo su Arda Guler, giocatori turchi che vorrebbero il cartellino giallo sul giocatore dell'Inter, Selic che spintona Sebastiano Esposito, pallone che vede adagiato nella nostra tre quarti destra, i minuti sul cronometro che sono 13 nel corso della ripresa, l'Italia che conduce per 4-1 sulla Turchia. Ci sono adesso i cambi di Roberto Mancini che ha chiamato tanti ragazzi,
1: ci sarà il debutto di Vergara, mi sembra di capire.
0: Intanto il pallone nella nostra area di rigore con il Maz sempre a far la voce grossa, questa volta il suo Esposito parte il suo traversone in mezzo, Scalvini che allontana il limite, Guler sinistro, murato ancora dai nostri difensori, pericolosa la Turchia sulla corsia di destra, e questo numero 18, questo Aydin che facciamo fatica a controllare, Selic cerca addirittura il tunnel ma gliene incoglie perché insomma non riesce a superare la guardia di Ruggeri e poi sul rimpallo la sfera finisce fuori dal terreno di gioco, ci sarà una rimessa laterale in favore della Turchia dal fronte offensivo destro del suo schieramento, Selic nei pressi della panchina di Vincenzo Montella, c'è il numero 5 Sozan che serve sempre sulla corsia di destra, il pallone scambiato tra i due calciatori di Vincenzo Montella e poi nel cerchio centrale del campo dove in questo momento opera con il numero 14 Baldazzi, si ferma, serve il compagno di reparto, si tratta nell'occasione di Kabak, pallone allargato verso la corsia di destra, c'è sempre Arda Guler lì a puntare in surplus Cambiaghi a cercare di sconcertarlo con una serie di finte, Cambiaghi che rimane là, c'è il passaggio per il solito Aydin che libera sempre Arda Guler, potrebbe andare al cross, una finta, la palla sulla sinistra, ancora un'altra finta, pallone sulla destra, poi allargato per Selic, cross che parte, che colpisce però l'avversario, vorrebbe un tocco di mano Selic di Ruggeri, ma Ruggeri aveva le braccia assolutamente aderenti al corpo, quindi non c'è assolutamente nulla,
1: ma poi cross ravvicinato, sì, era proprio lì, erano attaccati i due giocatori, Selic che dall'uscita al campo di Demiral ha preso la fascia di capitano, sì.
0: Intanto ancora la Turchia, sicuramente più presente nella nostra metà campo in questa prima parte della ripresa, sono passati 15 minuti dall'inizio del secondo tempo, il punteggio premia l'Italia che è in vantaggio qui a Bursa per 4-1, ma una Turchia sicuramente più viva, se non altro, più volenterosa, cerca dopo il gol sigrato momentaneamente dell'1-3 da Emmaz e poi il 4-1 subito, comunque di rimanere all'interno della nostra metà campo. Ancora una volta Aydin che si accentra, mette palla dalla parte opposta, capisce tutto in chiusura Esposito che poi prova ad andarsene sul controllo sbagliato degli avversari, ne aggira un altro, anticipa il terzo cedendo per Caiode, una finta ancora per Esposito che viene spinto alle spalle, secondo l'arbitro cadendo Esposito, Sebastiano colpisce il pallone con un braccio, quindi il calcio di punizione viene assegnato alla Turchia molto magnanimamente dal signor Oliver, calcio di punizione che verrà battuto dall'estremo settore di sinistra, Aktürkoğlu sul pallone lo gioca a corto con

0: compagno di squadra Özcan, poi lo mette in mezzo per Ardurelli, il quale lo allarga nuovamente sulla corsia di sinistra. C'è un tentativo di controllo prima sbagliato, poi con pallone ritrovato ad opera di Elmari che va al traversone, traversone che viene allontanato dagli azzurri in fallo laterale. Azzurri che adesso devono anche esprimersi, no? In fase difensiva, cioè chiudere gli spazi al tentativo di ravvivare la partita dei turchi. Non è missione semplice perché la Turchia attacca in massa, ma che comunque rischia di commettere errori, così come quello del suo portiere che ha originato la quarta rete azzurra, quella di Pio Esposito. Ancora Turchia in possesso del pallone, bene questa volta il fraseggio stretto dei nostri avversari in mezzo al campo, si è portato Özcan nel posto di Cocu che aveva iniziato bene ma è andato via via spegnendosi. Pallone sul secondo palo, ancora Idin la colpisce al volo, non in maniera precisa, la manda dalla parte opposta dove il controllo è di Elmali, centralmente chiede palla a Selik, viene adesso accontentato dal compagno di squadra Özcan, pallone che però retrocede nel cerchio centrale del campo. Siamo tutti lì, gli azzurri sono tutti lì proprio a presidio della loro tre quarti, perché capiscono che adesso è il momento di serrare le file, di stringere le marcature e di evitare entusiasmi alla nazionale turca magari con un gol concesso.
1: Altri pericoli, altri gol, però l'Italia deve partire meglio in contropiede, ancora con grande personalità Tonali, lasciamo passare, ha commesso fallo a centrocampo, però è una gran partita, comunque si spezza il gioco, il ritmo agli avversari e il momento di Dumbia. Entra in campo lui che aveva già debuttato contro il Belgio nel finale, ma non deve uscire più Esposito,
0: no,
1: c'è un
0: uscire.
1: Errore lì, viene richiamato da Mancini e da tutto lo staff, perché insomma sarebbe veramente
0: un po' di confusione, e quindi il calcio di punizione viene battuto e la sostituzione deve essere ritardata con tanto di scuse.
1: Uscirà Fagioli o uscirà Frattesi,
0: vedremo cosa accadrà. Nel frattempo recuperiamo il pallone proprio con Frattesi, va sulla settore di destra Esposito Sebastiano, per più in mezzo al campo, di prima Fagioli attaccato, perde palla Scalvini alle sue spalle, così come Frattesi che vince un contrasto e poi mette in movimento sulla sinistra Ruggeri. Non c'è intesa con Cambiaghi questa volta, che voleva palla sui piedi, il nostro numero 17 è andato invece al lancio lungo, l'esterno sinistro della Stonvilla, con il pallone che è terminato in fallo e laterale. Ora il cambio, sì, effettivamente esce Sebastiano Esposito ed entra Dumbia. Allora vediamo chi sposta sulla corsia di destra o se c'è un cambio di assetto tattico degli azzurri adesso.
1: Potrebbe essere, comunque Esposito stava coprendo tanto, però comunque
0: si capisce anche l'errore col quarto uomo Esposito.
1: È vero, probabilmente è così, il numero 7 è Pio Esposito, invece il 23 Sebastiano Esposito, dentro Dumbia che tocca subito il primo pallone. Andiamo a vedere se ha cambiato anche qualcosa sulle posizioni dei giocatori in squadra, in campo, Roberto Mancini.
0: Tra poco lo scopriremo. Nel frattempo bene Bastoni per Cambiaghi, attaccato da un avversario, Selic che termina a terra e Selic che non sta facendo complimenti, insomma sta randellando con una certa decisione da inizio partita. A lui dobbiamo il primo gol di Esposito dopo un buco clamoroso sul calcio d'angolo battuto raso terra da Ruggeri, meglio così. E questo calcio di punizione ora che batteremo noi all'interno della metà campo avversaria, dalla corsia di sinistra Tonali all'indietro per Bastoni, ancora Sandro Tonali, gira in profondità Frattesi, colpo di tacco più Esposito, ancora Frattesi, c'è Cambiaghi a sinistra, servito da Frattesi, potrebbe andare al cross, eccolo che parte raso terra troppo sul portiere. E questa volta Deimir Altay può intervenire in presa bassa e andare a bloccare il trasversone che arrivava dalla corsia di sinistra di Cambiaghi, che comunque, così come era stato contro in Belgio, è sempre molto molto positivo.
1: È un 4-1-4-1, ma soltanto in questo momento, in fase di impostazione della Turchia, però piuttosto chiaro, con Tonali che gioca davanti alla difesa e poi con Pio Esposito, unica punta, pressing buono adesso dell'Italia,
0: che costringe al retropassaggio Selik per il proprio portiere, il rinvio di quest'ultimo, c'è Bastoni sulla traiettoria, colpisce di testa con il petto e Min, dobbiamo dire, buon inizio ripresa da parte del numero 18 che aveva comunque deluso nel corso della prima parte della partita. Ora c'è spazio per Elmaili sulla corsia di sinistra, la sovrapposizione tentata da quel lato del campo da quello che viene però immediatamente fermato, gli azzurri con Frattesi difendono bene il pallone all'altezza della linea laterale, prova un gioco di prestigio, Frattesi viene a sua volta bloccato, interviene a mettere ordine molto bene anche in questo caso Dumbia, e l'Italia che può ripartire, Fagioli per Dumbia, Dumbia che centralmente può andare con la sua falcata e dar respiro alla manovra che manda in causa

0: sul settore di sinistra ancora Cambiaghi, l'uno contro uno con Selic, va verso la linea di fondo, parte attraverso l'immezzo, pericoloso la chiusura questa volta in corner dei difensori della Turchia e segnatamente del numero 15 Kabak, che concede all'Italia il calcio d'angolo, il primo nel corso di questa ripresa. Siamo al 21esimo minuto, nel corso del secondo tempo osserveremo gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina prima di cedere la linea a Roma per la messa in onda del terzo mini spot della serata. Ruggeri da sinistra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria d'uscita rispetto alla porta della Turchia. Grammucchio in area di rigore, parte il cross a mezza altezza, corto, rinviato però altrettanto brevemente nella sua lunghezza dalla difesa turca. Italia che può recuperare la sfera andando a destra, un altro cross pericoloso in mezzo, attenzione Frattesi che non aggancia questo pallone magnifico, sarà però trovato in posizione di offside del centrocampista della Lazio, calcio di punizione in favore della Turchia dalla sua area di rigore. 21 minuti su cronometro nel corso della ripresa, Bursa, Turchia 1 Italia 4, torniamo a Roma per la messa in onda del terzo e penultimo mini spot della serata.
1: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Visto che la partita è tra virgolette semplice, proviamo a complicarci la vita. C'è stato un calcio di punizione lungo verso il nostro limite dell'area, un po' di imbarazzo tra Donnarumma e Scalvini, con il pallone che poteva sfuggire dalla guardia del nostro estremo difensore e lanciare praticamente a porta vuota i nostri avversari. Siamo riusciti a sventare la minaccia, poi però Cambiaghi entra in maniera troppo energica su Arda Güler, l'arbitro che ferma ancora tutto e comanda il calcio di punizione in favore della Turchia. Siamo molto distanti dalla porta di Gigio Donnarumma, quarantina di metri, sono addirittura di più, quindi nella metà campo avversaria, e si è alzato Leo Bonucci, lui che è il coordinatore della nostra difesa, a dare istruzioni proprio ai nostri. Battuta a sorpresa il calcio di punizione, va ripetuto però, c'era stato un tiro in porta, c'era stata anche la rispinta col piedone destro di Donnarumma, ma ripetiamo, tutto vanificato dall'intervento del direttore di gara, il signor Oliver della Federazione Britannica, che ha detto che il calcio di punizione deve essere ripetuto. Arda Güler sul pallone. Siamo al 23esimo minuto, parte un traversone lungo, troppo lungo per tutti, e termina per noi fortunatamente sul fondo.
2: Adesso l'Italia si è allungata, ma questo è anche prevedibile, anche fisiologico, nel corso della partita, dopo tutte le energie spese nel corso del primo tempo. Però ecco, errori come quello di Cambiaghi con questo intervento in ritardo su Arda Güler non devono essere commessi.
0: La rimessa dalla fondo con l'uscita di Gigio Donnarumma, pallone basso sulla corsia di sinistra a beneficio di Bastoni, che può avanzare alla piccolo trotto, viene incontro Frattesi, gran partita giocata dal centrocampista della Lazio stasera, allarga bene su Caiode, che adesso quel binario va ad ararlo con la sua corsa possente, molto veloce, prima di cedere ancora in sicurezza all'indietro per Scalvini. Da questi a Bastoni, di fronte alla nostra area di rigore, si sentono anche adesso i nostri tifosi, il centinaio di tifosi italiani che ha accompagnato in questa perigliosa trasferta la nazionale di Roberto Mancini. Tonali, De Prima, Frattesi, cerchio centrale del campo, allarga benissimo per Cambiaghi, ha spazio per attaccare il numero 17, sta per entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, poi sterza, pallone su Fagioli che viene fermato, tentativo di irruzione di Ruggeri, raddoppio di marcatura sull'avversario, si lotta adesso selvaggiamente nei pressi del limite dell'area di rigore della Turchia, benissimo Arda Güler in tunnel, e poi il Mazza contro Scalvini, uno contro uno, entra in area, il destro, pallone deviato dal centrale dell'Atalanta, messo sul fondo, gli applausi, gli abbracci, le spinte di soddisfazione di tutti i compagni, capitano compreso, proprio per Giorgio Scalvini, che è andato ad opporsi in questo uno contro uno ad il Maz, costringendolo ad un tiro poi deviato in corner, tiro dalla bandierina che sta per battere sempre a Güler, il migliore dei suoi da destra, gioca corto con Arzigogo, non ce ne siamo accorti che è lì, mette il pallone in mezzo, allontana nuovamente Scalvini, ma rimaniamo chiusi nella nostra area di rigore, sempre con Arda Güler che ripropone il cross in mezzo, Dumbia che lo devia con la coscia, e pallone che finisce poi docile tra le braccia di Gigio Donnarumma. Un po' di errori di disattenzione, se vogliamo proprio cercare il pelo dell'uomo, all'indifesa.
2: Sicuramente, perché era troppo libera lì da quella parte della Turchia per crossare.
0: Altra palla di Caiode splendida, questa volta per Fagioli in traffico, da questi a Frattesi, chiedo scusa a Daniele Fortuna, ma l'azione merita di essere raccontata con Ruggeri e Cambiaghi sulla corsia di sinistra. Ancora Ruggeri.

0: Ritorco per Fagioli, di prima intenzione ancora Cambiaghi, prova a sovrapporre da quel lato del campo Frattesi, vertice dell'area, va da Pio Esposito, triangolazione ancora per Cambiaghi, duello fisico con l'avversario che viene vinto dal giocatore turco, che poi subisce anche fallo, calcio di punizione in favore della nazionale di casa, ma anche qui tante idee.
1: Con Pio Esposito, sempre certo. Lui è centrale a tenere questo pallone, a fare da boh, a coprirlo con il corpo, però poi a trovare anche il passaggio giusto. In questo caso per Cambiaghi, sì, errori, disattenzioni, però anche ottima marcatura da parte di Scalvini, ottimi interventi in marcatura da parte di Scalvini e di Bastoni.
0: Intanto c'è un errore, uno dei tanti che abbiamo visto anche nel primo tempo da parte della Turchia in fase di impostazione, con la sfera che si perde oltre la linea laterale nei pressi della panchina di Roberto Mancini, che fa cenno ai suoi adesso di tranquillizzarsi, di tenere palla tra i piedi, lo sta facendo Bastoni, lo fa a Tonali, attaccato da tre avversari, si libera bene questa volta dando all'indietro per Gigio Donnarumma, poi aiuta il Mazza a rialzarsi. Dobbiamo dire che c'è un comportamento molto molto elegante in campo da parte di tutti i protagonisti, anche se adesso c'è una botta piuttosto sostanziosa, chiamiamola così, del numero 15. Si trattava di Cabacca, i danni di Frattesi, che si era liberato per la triangolazione sul settore di sinistra con Ruggeri, tutto stava riuscendo nel migliore dei modi, è arrivato Cabacca e insomma è andato a fermare con le cattive il centrocampista della Lazio. Calcio di punizione in favore dell'Italia all'altezza della linea mediana del terreno di gioco, è arrivato anche il cartellino giallo per Kabak. Siamo esattamente al 26esimo con l'Italia che conduce per 4-1 sulla Turchia. Frattesi la tocca con la punta per Cambiaghi, poi arriva Fagioli con l'esterno ancora per Frattesi, pallone in mezzo, vediamo che lascia Dumbia per Cambiaghi, la palla che rimane lì, arriva Kayode prima di lui dopo una presa difettosa sul cross di Cambiaghi. Ma voglio sottolineare la lucidità di Dumbia, che ha capito di essere in fuorigioco e l'ha lasciata per Cambiaghi.
1: Con Cambiaghi che poi ha cercato il diagonale dall'altra parte e sta arrivando Kayode pronto a ribattere in rete Turchia in attacco,
0: in
1: contropiede,
0: in campo aperto che non va bene, pallone in mezzo, sbaglia il Mazza, recupera Tonali, ma questa cosa non va bene perché ancora una volta rimaniamo lì davanti, non andiamo a raddoppiare le marcature su quel lato del campo. Da quando è uscito Esposito soffriamo un pochino,
1: ma questa era una contropiede, c'era superiorità numerica
0: esatto,
1: piuttosto netta da quella parte lì per la Turchia sul 4-1 per l'Italia, sì, cose che non devono succedere,
0: non devono capitare, perché poi sono situazioni che possono regalare entusiasmo alla squadra che deve rimontare tre gol e in questo ambiente poi potrebbe diventare complicato, allora meglio non correre ed evitare certi rischi. Continua ad attaccare la Turchia, adesso centralmente Tonali che si oppone al tentativo di far filtrare la sfera in area di rigore nella nostra rigore ad opera di Yüksek, adesso sul settore di sinistra è sempre il numero 16, cerca in profondità la Guler, il solito tocco sopraffino con il piede sinistro, interviene Dumbia in qualche modo ad arrestarne le intuizioni che possono essere veramente letali.
1: Si arrabbia Mancini, non so perché cosa, ti chiedo scusa Francesco.
0: Per qualcosa sicuramente si arrabbia, evidentemente perché stiamo facendo giocare troppo la Turchia, vuole qualcosa di diverso, procederà un'altra sostituzione, sta per entrare Scamacca probabilmente al posto di Pio Esposito, mette in tensione ancora da Guler con Scalvini che lo insegue e lo mette giù. Secondo l'arbitro si tratta semplicemente di rimessa laterale che viene già effettuata dalla Turchia, che rimane però in zona offensiva. Zek che tocca tanti palloni da quando è entrato in campo, una sorta di regista, quello che doveva essere Kökü nel corso della prima fase della partita. Anche Vincenzo Montella sta per operare una sostituzione, ancora la Turchia però a ridosso della nostra area di rigore dalla corsia di sinistra, un pallone che si muove molto ma che non guadagna metri verso la nostra area. Ora un cross, deve evitare il corner Kayode e lo fa bene. Restituisce però il pallone agli avversari non riuscendo a spedire la sfera oltre la linea laterale. Continuiamo adesso a rimanere asserragliati all'interno della nostra tre quarti di campo, cercando di coprire tutte le linee di passaggio, cercando di rubare palla per partire in contropiede. Articoglu parte il cross, Ruggeri che fa buona guardia spazzando la nostra area, più Esposito che si fa valere con il fisico commettendo però fallo ai danni dell'avversario, calcio di punizione tensione battuto, se ne va Juzek ai danni questa volta di Fagioli, il pallone che viene allargato per Aydin, posizione di ala destra, parte un cross in mezzo, una volta Fagioli però che si oppone e concede la semplice rimessa laterale agli avversari, sempre dal fronte offensivo destro del loro schieramento. Siamo alla mezz'ora del corso della ripresa, ecco le sostituzioni, stanno per entrare in campo per gli azzurri con il numero 4.

0: Alessandro Romano, proprio lui, e con il numero 11 Gianluca Scamacca escono ovviamente Pio Esposito e credo Fagioli, no, dal campo.
1: Proprio Fagioli, buona partita la sua.
0: Sì, sì.
1: Lì davanti alla difesa non ha rubato l'occhio, però sempre molto molto presente, grande lucidità, ed è giusto riproporre Alessandro Romano dopo il debutto, magari con troppe aspettative, con quell'errore sul primo gol del Belgio, ma lui è il futuro, ha detto Roberto Mancini, ed è giusto rimetterlo in campo. La partita non è chiusa, anche se l'Italia è sul 4-1 in un campo del genere, con la Turchia che spinge.
0: Tic-tac per Ozan, questa è la decisione di Vincenzo Montella, altro cambio quindi operato dal selezionatore della nazionale turca. Effettivamente ha dato seguito alle parole Roberto Mancini, futuro è suo, futuro è di Romano, ha detto, infatti lo fa entrare in campo. Attenzione adesso però in area di rigore, si trascina il pallone fuori dal campo, però se non andiamo errati il Maz, e quindi ci sarà semplice rimessa in favore degli azzurri. Buona l'idea di Itzak, il duello con Bastoni. Il Maz è un giocatore molto molto pericoloso, molto molto difficile anche da marcare, molto forte fisicamente e molto rapido.
1: Alla fine è stato il migliore della Turchia, non soltanto, non soltanto per il gol, sì, loro due, però il Maz ha dato profondità, sì. Si è battuto, è stato combattivo dall'inizio alla fine, anche nei momenti più difficili. Attenzione alla Turchia.
0: Ancora con Isak che arriva al limite, ci abbatta il destro, pallone che schizza sui piedi del nuovo entrato Isak, e poi ancora il Maz, la palla sul destro, un'altra conclusione, la deviazione col pallone che finisce sulla fonda e quindi in calcio d'angolo. Ecco, non dobbiamo dare respiro alla Turchia in questa situazione. Atukoglu è dotato di un destro molto molto pericoloso. Questa volta siamo riusciti a deviarlo con la schiena di un nostro difensore che sinceramente non ho scorto da questa distanza. Pallone ancora per il numero 7, dal vertice battuto corto il corner, allontana di testa Bastoni, si alza un campanile, Dumbia che allontana, poi bene, benissimo Cambiaghi a lanciarsi in avanti grazie alla sua velocità, alla sua progressione, a trovare però la chiusura da parte di Aydin. Spalla contro spalla, è finito a terra il numero 18 turco, ma l'arbitro ha detto che si tratta di calcio di punizione per azione fallosa della nostra ala sinistra. Calcio di punizione già battuto da Tignaz, ripetiamo, da pochissimi minuti è entrato in campo. I minuti sul cronometro adesso sono 32 nel corso del secondo tempo, anzi si gioca il 33esimo, siamo in vantaggio per 4-1, ma bisogna tenere duro, bisogna essere convinti adesso perché questa fase della partita è quella veramente decisiva. Ancora Atukoglu, si allunga palla, arriva ancora la chiusura dei nostri, molto molto bene dobbiamo dire, proprio con Romano, retropassaggio su Ruggeri che fa intervenire Donnarumma, il rilancio di quest'ultimo, si fanno sentire i tifosi della nostra nazionale. Ancora Romano, arpiona un pallone, Scamacca che però non arriva in maniera necessariamente sufficientemente convinta, Atukoglu con Kayode che gli sbarra benissimo la strada, cerchiamo di chiudere lì da Goler con il sinistro, pallone interessante ma che finisce comunque alto sulla traversa della porta difesa dal nostro capitano. Lì Scamacca deve essere un pochino più deciso, però più convinto, perché quando si esce col pallone tra i piedi in una situazione simile bisogna aprirsi lo spazio, venire incontro e non farsi anticipare alle spalle, perché conservare quel pallone significa poter far salire tutta la squadra.
1: Sì, magari cercare di spingere in velocità, serve un contropiede adesso all'Italia anche per spezzare per un po' questo attacco, sì, anche per chiudere definitivamente la partita. Non ha rischiato poi tantissimo l'Italia dopo aver segnato il 4-1, però adesso continua ad attaccare la Turchia.
0: Con Zak, il nuovo entrato che mette ancora per Aydin, si fa vedere Selik in appoggio sulla corsia di destra, il neocapitano della Turchia. Il nuovo entrato Isak, come detto, sempre per il numero 2, giocatore della Juve, che gli concede la sovrapposizione proprio sul settore destro del campo. Cambiaghi, bravissimo anche lui, poi subisce fallo secondo l'arbitro, no, quindi perde il pallone. Arda Goler in area, ancora un dribbling, il secondo, le sterzate del numero 10, la palla è lì in mezzo e si divora il gol, per nostra fortuna, il numero 7 Atukoglu. Questa volta abbiamo rischiato veramente grosso perché non siamo stati decisi nel rinvio del pallone e lì siamo stati puniti da Arda Güler, che in area di rigore con la sua velocità, con la sua rapidità ci mette in difficoltà. Il cross di Isak per Atukoglu che era lì a tu per tu con Donnarumma, piattone destro, palla in curva, c'è un errore clamoroso. E allora altra sostituzione ordinata da Vincenzino Montella, fuori ancora il Maz, forse il

0: poche ore tra i suoi ed è entrato con il numero 9 Gull. Dennis Gull, sì, Dennis Gull.
1: Però perché stiamo andando in campo ai giocatori più giovani, adesso è Gull, attaccante 22 anni del Galatasaray, origini svedesi per lui, e così anche spazio, ragazzi, non giovanissimi, ma comunque giovani della Turchia.
0: Tocca bene il suo primo pallone per Arda Güler, il solito Emin sulla corsia di destra, prova a sfidare.

0: non la lascia indietro per il numero 10, fermato bene da Romano che poi insiste nel pressing su Seric, che commette fallo ai suoi danni, ovviamente fallo, quindi gioco giustamente fermato, ma anche in questo caso bene Romano perché capisce che il pallone è perso e capisce che bisogna affondare il tackle nel tentativo di non dare spazio a Seric che voleva affondare sull'out di competenza quello destro. Siamo adesso giunti al 36esimo nel corso della ripresa, sta per iniziare il 37esimo, l'Italia che conduce per 4-1 sulla Turchia a Bursa. Sarebbero tre punti assolutamente preziosi per la nostra squadra, mentre attenzione ancora Idin a destra, il cross che parte in mezzo allontana proprio Romano, pallone al limite, Mael che prova a recuperarlo e ci riesce servendo alle sue spalle Selic, terrorizzato dall'incombere di Frattesi, da lungo all'indietro per il proprio portiere, tra i fischi del pubblico termina a terra Caiode, secondo l'arbitro non c'è fallo, al regolare al limite prova ad andarsene, Scalvini con grande sicurezza, Dombia con grande lucidità subisce anche il fallo uscendo palla al piede dal limite della nostra area di rigore, affrontando la tre quarti campo zeppa di avversari, altro cambio ordinato da Roberto Mancini, esce Frattesi, entra Di Lorenzo, credo che forse da quella parte bisogna mettere un terzino in più, Roberto Mancini è subito l'ha fatto.
1: Bisogna difendere con Scamacca adesso, riferimento offensivo, vediamo come va a giocare, magari Caioli si sposterà più avanti sulla linea di centrocampi, si può farlo benissimo per le sue doti di spinta, in effetti è proprio così, Di Lorenzo gli fa cenno di andare più avanti e va lui a giocare da terzino sulla fascia destra.
0: Ecco Dumbia dopo il tocco proprio di Caiode, pallone che finisce fuori, è rimessa con le mani, è in favore degli azzurri che allentano un po' la pressione, insomma pressione magari è un termine un po' esagerato, che sono stati sottoposti dalla Turchia in questo secondo tempo, e a 8 minuti 7 qualcosa per la verità dalla fine, tranne il recupero che ovviamente ci sarà, sono in vantaggio per 4-1 a Bursa. Ruggeri viene incontro proprio Romano, parte Cambiaghi, non c'è intesa tra i due, capisce tutto, invece Selic che va ad accorciare il campo e ad arpionare, a carpire il pallone ai nostri giocatori. Izek, che da quando è entrato sul terreno di gioco, ripetiamo, è stato il regista della squadra di Vincenzo Montella,
1: ha dato molto più ordine,
0: molto molto più ordine alla squadra. Alda Guler lui ha dato fantasia come al solito e incisività, ora però Izek praticamente crolla sul suo tentativo di far pervenire la palla in area di rigore ai compagni del settore avanzato, l'Italia che può andare in profondità con Tonali, Tonali molto stanco dobbiamo dire, c'è la chiusura di Kabaka, ancora un retropassaggio per il portiere che viene continuamente fischiato dai tifosi turchi, lo ritengono responsabile in particolare per quel gol di Pio Esposito del 4-1 che di fatto ha, diciamo così, anestetizzato la partita, almeno noi speriamo che sia così, anche se adesso c'è un tiro dalla bandierina in favore della Turchia.
1: Ah sì, Bendir, a parte il gol del 4-1 quando la Turchia sembrava poter riaprire la partita, però poi anche altri interventi, è sembrato difettoso, è sembrato imperfetto anche nel corso del primo tempo.
0: La Guler va al cross in mezzo, colpo di testa di Bastoni, arriva Donnarumma con i pugni ad allontanare, poi Tonali che spazza la nostra area di rigore, adesso ovviamente badiamo solo a difenderci, e il povero Altay Bayındır che ogni volta che tocca la palla viene impietosamente fischiato dai tifosi.
1: Secondo portiere sostituisce lo squalificato a Shakira.
0: Sì, non una bella serata per lui, purtroppo, purtroppo per lui. Tanto Bastoni, addirittura una finta su Gull, pallone che è lasciato sfilare oltre il fondo, affonda il tackle Gull, ma Bastoni insomma è abituato a ben altro e quindi possiamo andare a recuperare agevolmente il pallone, visto che mancano 5 minuti e spiccioli alla fine di questa partita. Non dico che si possa andare già in serie di commento, perché sinceramente ne abbiamo viste talmente tante, anzi forse troppe, che è meglio aspettare, ancora un paio di giri di lancetta prima di lasciarci andare di commenti. Di Lorenzo a destra, Caiode costretto a retrocedere sulla pressione avversaria, ancora Caiode bravissimo però in profondità per Scamacca, che questa volta riesce a girare la palla, poi però è sfortunato nel colpo di tacco. Tonali che non controlla il passaggio del compagno di squadra, Turchia che può rientrare in possesso del pallone con il numero 8 Tiknaz, sulla corsia di sinistra si fa vedere Yuxak, poi è Mali sempre per Tiknaz, quale decide di cambiare il fronte del gioco da sinistra verso destra, resta con il petto del Mali, la sovrapposizione di Arda Guler, il colpo di tacco splendido ancora per il Mali che entra in area, la ribattuta, la chiusura di Bastoni è qualcosa di prodigioso in questo caso, i fischi per il portiere sulle

0: Il passaggio dei giocatori turchi sono ormai di prassi, quindi non li sottolineiamo più, almeno per il momento, a meno che la situazione non dovesse degenerare. Ancora Arda Güler che si era inventato una giocata incredibile per il proprio compagno di squadra, e poi ecco gli applausi invece sono per Arda Güler che continua a pennellare assistenze per Evin, il suo cross, questa volta la manuna destra di Donnarumma a sventare in corner questa incursione da parte del numero 18 che non viene seguito lì a sinistra da Ruggeri, che un po' di difficoltà, esce su Arda Güler e quindi non c'è intesa tra Cambiaghi e Ruggeri. Ancora un cross che parte con un tentativo di tiro ribattuto dalla schiena di un azzurro con il portiere della Turchia che esce quasi fino al cerchio centrale del terreno di gioco, poi il tentativo di Elmali sulla corsia di sinistra. La Turchia gioca questi ultimi minuti cercando di muovere più velocemente possibile il pallone, ma vediamo che Arda Güler come di consueto viene omaggiato dagli applausi del suo pubblico ogni volta entra in contatto con la palla. Irzak con il tentativo di entrare in area, pallone in mezzo pericoloso, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, finisce sul settore di sinistra, cross in mezzo con i pugni Donnarumma all'inseguimento del pallone, con tra poco l'interruzione per mini spot pubblicitario. Questa volta Güler esagera, alle sue spalle comunque c'è un compagno pronto ad aiutarlo, Aydin sulla corsia di destra, sempre il numero 10 che fa filtrare per Juzek, la chiusura è quella di Ruggeri che può scaraventare in avanti. Mancano pochi minuti al termine della partita, 3 per l'esattezza, salvo recupero, l'Italia che conduce per 4-1 a Bursa sulla Turchia. Noi torniamo a Roma per la messa in onda del quarto e ultimo mini spot della serata.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
0: Si è persa oltre la linea laterale un'iniziativa turca sul settore di sinistra. Kayode può andare a recuperare il pallone con le mani, riferirlo verso Romano, il quale lo sbuccia semplicemente di testa, non riuscendo ad attivare i propri compagni di squadra. Prova Cambiaghi lì a intervenire sul fraseggio stretto dei turchi, ma viene fermato in inferiorità numerica dagli avversari. E sempre Aydin sulla corsia di destra, ha dato veramente tanto questo numero 18 nel corso del secondo tempo, ha sfruttato le intuizioni dell'otto Arda Güler, non è riuscito però a sfruttarle al meglio. Ora Bastoni respinge come di consueto il cross di Selik, pallone che finisce fuori dal campo, la rimessa laterale però in fuori dell'Italia perché Selik è entrato per ultimo in contatto con la sfera tentando di crossare, ha colpito in pieno il nostro giocatore Selik, e quindi la rimessa laterale operata a sinistra da Ruggeri, molto lunga, finisce docile però tra i piedi dei giocatori turchi. Manca un minuto e mezzo al termine del tempo regolamentare. Io aspetto ancora, attendo andare in sede di commento, perché la Turchia sta attaccando con Selik dalla posizione di mezzo destro, sempre Aydin pronto a ricevere il pallone dal compagno di squadra da quel lato del campo, a cederlo come di consueto ad Arda Güler che evita con una finta Cambiaghi, poi mette Özak al limite dell'area, centralmente posizionato quest'ultimo dalla parte opposta, il tentativo di lancio, ma Ruggeri che interviene nuovamente allontanando la sfera. Arda Güler è bravissimo però, è veramente molto bravo, riesce a domesticare palloni molto difficili, a giocarli con grande lucidità e grande pericolosità. Ancora per Zak, poi Emaili prova con il sinistro, un pallone che attraversa molte gambe, ne tocca altrettante e finisce poi tranquillo e docile tra le braccia del nostro capitano, di Gigio Donnarumma. 89 minuti e 30 secondi sul cronometro, manca veramente un nulla al termine del tempo regolamentare. L'Italia ha 3 gol di vantaggio sulla Turchia, conduce per 4-1.
2: Francesco?
0: Sì?
2: Ecco, interrompo soltanto per aggiornare il parziale di Belgio-Francia che è sempre sullo 0-0. A Bruxelles sono in ritardo rispetto a Bursa perché siamo all'84esimo minuto, 0-0 tra Belgio e Francia, partita molto bella comunque.
0: Partita molto bella, se rimanesse in parità sarebbe ancora più bella per noi, perché un punto ciascuno consentirebbe agli azzurri di portarsi ad una sola lunghezza sia dal Belgio che dalla Francia, azzurri che rimangono all'interno della metà campo della Turchia anestetizzando il pallone, sgonfiandolo in questi ultimi minuti. E ce ne saranno 3 di recupero da qui al termine della partita, con le maniche dei in area di rigore, con il petto tiene giù la sfera il numero 14 Bardacchi, poi il tentativo di rinvio che colpisce il corpo di Dumbia e termina sul fondo per la semplice

0: rimessa in favore della Turchia. Dicevamo, l'Italia si porterebbe ad una sola lunghezza dalla coppia battistrada di questo raggruppamento della Nations League, quella formata da Belgio e Francia, considerando che dobbiamo andare a Parigi a giocare contro la Francia, ma considerando che dobbiamo ospitare la Turchia la prossima settimana a Bologna, dobbiamo anche il controllo. Il Zacca che recupera la sfera alla Doler in profondità, questa volta presume un po' troppo dalle doti di scatto da parte di Gol, il pallone non è così preciso e Donnarumma può agevolmente uscire dai propri pali per far sua la sfera. Sta per scadere il primo dei 3 minuti di recupero concessi dal signor Oliver della federazione inglese. Il possesso palla in questo finale di partita, in questa seconda parte del secondo tempo, è stato vantaggio della Turchia, d'accordo, ma insomma tutto questo quando l'Italia era già in vantaggio per 4-1 e Caglione continua a correre per il campo pressando tutti, persino il portiere avversario. Scalvini di testa, Dumbia che prova ad uncinare la palla, Juzaka che però che lo anticipa, pallone che termina al limite dell'area, Ailin che va alla conclusione con il sinistro, la sotterra verso il secondo palo, nessun problema per Donnarumma che si accartoccia a coprire la traiettoria in presa bassa. Adesso si gioca il secondo dei 3 minuti di recupero concessi da Oliver e quindi io credo si possa già andare in sede di commento, finalmente questa volta in sede di commento, perché l'Italia conduce per 4-1 a Bursa sulla Turchia ed è vicinissima ai primi 3 punti nel suo raggruppamento di Nations League dopo la sconfitta in casa contro il Belgio, che aveva, diciamo così, afflitto tanti. Gli azzurri però, cambiando 8 undicesimi del loro schieramento, hanno dato una risposta importante qui a Bursa su un terreno molto difficile contro una squadra comunque è forte, sovrastata nel corso del primo tempo in cui è andata a segno 3 volte, prima con Bastoni, poi con il raddoppio di Frattesi, la terza rete dell'esordiente, di uno degli esordienti, Caglione, che ha giocato la partita splendida e sta continuando a giocarla, subendo anche adesso fallo da un avversario dopo aver riconquistato il pallone. 3-0 con tante occasioni da rete, tanto bel gioco, tanta organizzazione e Turchia assolutamente sovrastata. E poi nella ripresa, dopo 1 minuto e mezzo, il gol del 1-3 di Ilmaz, che avrebbe potuto in qualche modo aprire una speranza per i giocatori di Vincenzo Montella, una speranza subito però soffocata dalla rete di Pio Esposito, la rete del 4-1 arrivata dopo un'ingenuità, un errore marchiano del portiere turco, che ha restituito palla agli azzurri, a Cambiaghi, entrato nella ripresa, entrato nel secondo tempo, il cross di quest'ultimo, il palo di Tonali e poi il tappin vincente dopo la respinta del montante proprio di Pio Esposito per il 4-1, che ha messo il silenziatore a questa partita, ha messo soprattutto il silenziatore ai tifosi turchi, mentre finisce qua la sfida. L'Italia batte per 4-1 la Turchia, una partita della quale vi abbiamo detto veramente tutto, è una boccata d'ossigeno, una bellissima boccata d'ossigeno per Roberto Mancini, per la nostra nazionale, non solo sotto il profilo del risultato ma anche sotto il profilo del gioco. Turchia dominata, vittoria strameritata, 3 punti in classifica alle spalle di Belgio e Francia almeno per il momento. A me non resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, per i più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca Daniele Fortuna, Francesco Repice, nel ribadirvi che l'Italia a Bursa ha battuto la Turchia per 4-1. Auguro a tutti i radioascoltatori una serena notte.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
2: Allora, davvero una grande partita e una grande vittoria da parte della nazionale sulla Turchia, una larga vittoria per 4-1 maturata e costruita soprattutto nel primo tempo e in questo momento la Francia si è portata in vantaggio sul Belgio. Ha segnato Olise, 1-0, dunque saltano tutti i numeri della classifica che avevamo fatto fino a poco tempo fa. Olise, il fuoriclasse del Bayern Monaco, è entrato in campo nel corso della ripresa con un'azione di forza, di prepotenza, colpito di sinistro dal limite dell'area di rigore, pallone nell'angolino basso e Francia in vantaggio per 1-0 sul Belgio, proprio addirittura d'arrivo di una partita tra l'altro molto bella, nella quale la Francia ha colpito 2 legni, una traversa di 2 al 12° del primo tempo e un palo del comasco da Cugna all'ottavo della ripresa. Poi va detto anche che la Francia ha avuto un'altra occasionissima con Kalulu, salvataggio sulla linea di Lavia, ma nella parte finale del match, prima della rete della Francia, con l'ingresso in campo di Luke Bacchio, che tanto male ha fatto

0: sia all'Italia sia al Milan in Europa League. Il Belgio è venuto fuori e Magnan si è dovuto superare proprio sul giocatore del Benfica, ma nel finale poco fa dunque è arrivata la rete della Francia, realizzata da Olise esattamente all'87esimo minuto. Ora mancano 30 secondi al 90esimo, poi ci sarà da recuperare chiaramente qualcosa, e in questo momento la Francia si isola in testa alla classifica con 6 punti e l'Italia agguanta il Belgio a quota 3. Ne parliamo di tutto ciò, ma ovviamente soprattutto dell'ottima partita giocata dall'Italia a Bursa con il nostro Filippo Grassia. Ciao Filippo, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera ai nostri affezionati ascoltatori.
0: Allora Filippo, dicevamo al termine del primo tempo che non vedevamo da tempo immemore una nazionale così bella, così pimpante, così vogliosa, in particolare di riscattare la brutta figura fatta all'Olimpico 3 giorni fa contro il Belgio.
1: Ma è stata una reazione, diciamolo pure, insperata dopo la brutta figura fatta con il Belgio, e in quell'occasione a riposo il gol di svantaggio poteva essere cosa minima se non ci fossero state le parate di Donnarumma. Invece in questa partita l'Italia ha giocato molto bene, con una tecnica importante, e direi che è stato fondamentale nel primo tempo il duetto sulla destra tra Raspadori, che poi è uscito sembra per un colpo alla gamba, e Kayode. Certo che nella ripresa, quando ci siamo appiattiti, abbiamo sofferto un po' troppo. Direi che la squadra del primo tempo ha offerto non solo a tutti quanti noi che ci auguravamo sì un riscatto, ma non di questa entità, penso che regalerà delle riflessioni importanti a Mancini anche nelle formazioni che metterà in campo nelle prossime partite. Molto bene, direi, Sebastiano Esposito fino a quando ha giocato, benissimo Kayode, che ogni qualvolta ha avuto il pallone si è diretto sempre verso la porta avversaria, ha originato il secondo gol, ha segnato il terzo, davvero un innesto molto importante da parte di questo ragazzo nato a Borgomanero, italianissimo, da genitori nigeriani. Poi qualcosa è calato nella ripresa, e la formazione della ripresa, non so qual è il tuo pensiero Massimo, mi è parsa inferiore anche sotto il profilo tecnico a quella del primo tempo.
0: Sì, sicuramente, anche se c'era da aspettarsela una reazione da parte della Turchia, e comunque dopo aver incassato il gol all'inizio del secondo tempo, il gol di Ilmaz, l'Italia ci ha messo poi 3-4 minuti per ristabilire le distanze con Pio Esposito, però certamente abbiamo visto due nazionali un po' diverse, no? Primo tempo travolgente, con grande personalità, perché abbiamo visto che anche dopo il 2-0 e anche dopo il 3-0, Filippo, l'Italia continuava ad attaccare, a cercare, esatto, esattamente. Poi però chiaro, ci sono anche gli avversari, e nella ripresa in alcuni tratti l'Italia ha dovuto subire, però insomma in un contesto generale direi serata da incorniciale, perché non ce la ricordo. Ricordavamo da tanto tempo un'Italia così.
1: Sì, basti pensare che questa è la quinta vittoria dell'Italia nelle 22 partite giocate dalla magica serata di Wembley, e quindi noi abbiamo fatto fatica a giocare contro le grandi, ma non siamo riusciti neanche a battere le medio-piccole, quindi questo è un risultato importante, e chissà che non sia una svolta. Se al termine della partita precedente abbiamo regalato, per così dire, alcune critiche a Mancini, qui dobbiamo dire che ci ha preso allestendo una formazione di tutto rispetto. Nella ripresa devo dirti che mi sarei aspettato l'ingresso di Ken, perché in contropiede poteva essere più pericoloso, ad esempio, di Scamacca, che anche nei pochi minuti in cui è stato in campo certamente non è piaciuto al nostro commissario tecnico. Bene il centrocampo, che ha ricordato per molti versi quello che è stato il punto di forza della nazionale di Mancini durante l'Europeo vinto a Wembley, con Frattesi che si inserisce alla grande in fase offensiva, Tonali e Fagioli che si sono spesso alternati nei ruoli di play e di interno.
0: Allora 335-699-2949 il numero per gli SMS. Nel frattempo è terminata la gara di Bruxelles con la vittoria della Francia sul Belgio per 1-0, un altro 1-0 per i Bleu di Zinedine Zidane. Francia dunque in testa alla classifica.

0: da sola del gruppo A con 6 punti, seguono Belgio Italia quota 3, la Turchia a 0. E ricordiamo che la prossima gara che attende l'Italia in Nations League si giocherà proprio con la Francia il venerdì 2 ottobre, poi lunedì 5 ci sarà Italia Turchia e prima delle partite conclusive contro Francia e Belgio, al termine appunto di Italia-Turchia, credo, Filippo, avremo il quadro della situazione un pochino più chiaro, no? Anche a livello di classifica.
1: Ma intanto abbiamo tirato un sospiro di sollievo per questo risultato, che è estremamente importante non solo per evitare il quarto posto in questo girone di Nations League, ma anche per mantenere la terza posizione che può proiettarci direttamente all'europeo e anche restare in una buona posizione di ranking in vista dei sorteggi e del campionato continentale e di quello mondiale. Volevo anche, se mi permette, aggiungere una parola sull'arbitro, sì, Oliver, perché nelle tre circostanze importanti ha davvero preso in un attimo decisioni estremamente importanti senza l'aiuto del VAR. Giusto il giallo a Yılmaz che si lascia cadere sull'uscita di Donnarumma, al 56esimo annullato la rete di Yılmaz per il fuorigioco attivo di Aydin che ha ostacolato l'intervento di Donnarumma, e poi ha visto bene al 59esimo quando il cross di Celi, che è finito sulle mani di Ruggeri, di poco entro l'area ma con le braccia allacciate sulla schiena. E quindi tra i migliori della partita, oltre a tanti nostri azzurri, metterei anche l'arbitro Oliver, che fu al centro di polemiche, ricorderai, nel 2018 per il rigore assegnato a Real Madrid e la successiva espulsione di Buffon
0: in Real Madrid e Juventus. Certo. Allora, nel frattempo arrivano dei messaggi. Gennaro ce ne manda alcuni. Tonali fantastico davanti la difesa. Fagioli, anche apprezzamento per Fagioli, e poi con la Francia, se non ci si impegna veramente, sarà un'altra storia, ma insomma non serve, no? Le motivazioni vengono da sole quando affronti una nazionale così forte.
1: Ma la Francia sappiamo tutti quanto vale e quale cifra
0: tecnica. Tra l'altro non ha giocato Mbappé e non giocherà nemmeno contro di noi per il infortunio al ginocchio.
1: Sì, molto probabilmente non disputerà neanche la prossima partita di Champions League. E questo è un favore che fa, se non erro, alla
0: contro
1: Roma.
0: La Roma?
1: No?
0: Sì.
1: Sì. È comunque una nazionale di tutto rispetto, perché soprattutto in fase difensiva vanta 4-5 giocatori di caratura mondiale. Quindi bisognerà fare attenzione ed evitare quegli sparioni in difesa, guarda caso proprio al centro dell'area, che in due circostanze hanno liberato al tiro gli avversari turchi. Ecco, sì, lì assolutamente i nostri centrali non debbono sbagliare.
0: Salutiamo Luca che ci scrive che il mix tra giovani e meno giovani con questo pressing aggressivo ha espresso un'Italia in palla concentrata. Ti chiede Filippo se questa reazione può portare fiducia all'interno dell'ambiente Italia.
1: Ma direi di sì, anche se noi in questo momento ci stiamo anche baloccando sull'eleggibilità o meno di Malagò, cosa che fa piuttosto ridere mezzo mondo. Qui noi dobbiamo soprattutto controllare quello che succede sul campo, perché abbiamo bisogno di una nazionale che quantomeno finisca al terzo posto e possa tornare a regalarci qualche risultato importante. Direi che soprattutto mi è piaciuta la posizione in cui Mancini ha fatto giocare Raspadori, altro che centravanti, è stato invece l'uomo di raccordo proprio alle spalle di coloro che poi si addentravano nell'area di rigore, e si è vista ed è pesata la sua assenza nella ripresa, anche se Cambiaghi ha fatto delle cose molto buone, ad esempio in occasione della quarta rete, ma in fase di ripiego è stato più volte ripreso da Mancini.
0: Allora, altro messaggio, vediamo un po' da parte di Graziano, che ci scrive da Adria, non Andria, Adria, in provincia di Rovigo. E grazie mille per la vostra trasmissione, e ringraziamo naturalmente Graziano, gioco di parole. Sono contento per Frattesi, ci scrive. Ecco, Frattesi ancora una volta puntualissimo, no? Con i suoi inserimenti vincenti in area di rigore.
1: E anche in un'altra circostanza ha sfiorato il pallone che poteva regalarci addirittura la manita.

0: E chissà cosa pensano di lui Chivu e Marotta, che l'hanno ceduto in prestito, direi per una manciata di quattrini, alla Lazio. Ma nell'Inter non trovava spazio e forse non era più il suo ambiente. Ma si tratta di un giocatore che può essere una pedina importante nel centrocampo azzurro. Perché? Perché è completamente diverso dai suoi compagni di reparto. Perché è uno che si inserisce e poi anche in fase difensiva, insomma, sa dire la sua. Per la Lazio è stata veramente una mossa azzeccata quello di portarlo a Roma.
1: 335-699-2949, continuate a inviarci messaggi in questi ultimi minuti della nostra trasmissione. Dunque, hai fatto una panoramica assolutamente perfetta, Filippo, parlando anche dei fratelli Esposito, ecco, che si sono cercati più volte nel corso del primo tempo e in maniera anche positiva, in maniera vincente. Insomma, abbiamo gettato le basi, secondo te, dopo tante critiche giocatori che non si riescono ad individuare, giocatori poco futuribili, possiamo avere gettato invece le basi per un futuro sicuramente più roseo, anche con i fratelli Esposito in prima linea?
0: Sì, che tra l'altro sono stati i primi, dopo Aldo e Luigi Cevenini, pensa, il 31 gennaio 1915, a giocare dal primo minuto. Poi ci sono stati altre due coppie di fratelli, Filippo e Simone Inzaghi, e i fratelli Milano addirittura nel 2012, ma in questi due casi i fratelli non hanno giocato dal primo minuto, e addirittura Filippo e Simone Inzaghi contro l'Inghilterra, l'amichevole vinta per 1-0 dagli azzurri, sono stati insieme solo per 11 minuti. Direi che Pio Esposito ha fatto il suo, perché spalle alla porta, ha governato il pallone, ha fatto salire la squadra e poi ha segnato un gran gol con una reattività non indifferente.
1: A volo d'angelo.
0: E se, sì, è bravissimo, quasi alla Gigi Riva.
1: Come no.
0: E dall'altra parte Sebastiano Esposito ha fatto il suo anche in virtù di una tecnica non indifferente. Ecco, Mancini ci aveva sorpreso a suo tempo quando convocò Zaniolo in nazionale. Zaniolo che non aveva neanche debuttato in Serie A con la Roma, e quindi gli si chiedeva di portare delle facce nuove. L'ha fatto in particolare con
1: Cagliode pure. Cagliode. Esatto, all'esordio subito in gol. Uno stantuffo sulla corsia di destra, davvero grande partita.
0: E poi nelle rimesse laterali ha una forza.
1: In Inghilterra si usano parecchio, è lui che gioca con il Brentford. Tra l'altro l'ha pure detto, se non ricordo male, no? Che è stato proprio, viene allenato, proprio c'è un rappresentante dello staff tecnico del Brentford che allena i giocatori di questa squadra proprio sulle rimesse lunghe.
0: Addirittura dicono che lui sia capace di rimettere il pallone intorno ai 35 metri. Pensa tu. Ma poi sai che cosa, no? Tu che segui alla grandissima il basket, no? Che poi ci vogliono anche uomini di carattere, uomini con i cosiddetti attributi. Questo era un paradigma di cui mi aveva parlato in più occasioni, ero un ragazzino al giornale di Montanelli, Bearzot. Ecco, sotto questo aspetto direi che Caiode e Ruggeri hanno dato qualche cosa di più. E poi Tonali, finalmente, dopo un inizio di campionato modesto in Premier League, una prova in chiaroscuro con il Belgio, finalmente è tornato il Tonali che avevamo. E direi che sotto questo aspetto è stata molto importante anche la presenza di Fagioli, che ha sempre governato il pallone con molta attenzione, anche rallentando il gioco quando era necessario.
1: Oh, hai accennato al basket, ricordo domani sera l'Euro Derby tra Milano e Virtus Bologna. Per quanto riguarda la seconda giornata di Eurolega, altri messaggi. Paolo che ci scrive: bellissima Italia nel primo tempo, ma qualcosa da ridire sul secondo. Non sono d'accordo sulla scelta di Mancini di mettere Scamacca e Di Lorenzo al posto di Ken e Vergara, e qui è perfettamente d'accordo con te, Filippo. Non mi è piaciuto come è entrato Cambiaghi, non è entrato con la giusta cattiveria, con qualche insolito errore nell'ultima tre quarti campo. E già che ci siamo, prendiamo anche un altro messaggio sempre da parte di Graziano da Adria. Secondo voi i fratelli Esposito giocheranno ancora assieme con Mancini allenatore? Per me sì.
0: Ma io dico di sì, e tra l'altro Mancini sotto il profilo psicologico è stato molto bravo a rimettere in campo

0: romano che non aveva fatto bene all'esordio. Direi che in quella circostanza affidargli il centrocampo forse è stata una mossa eccessiva, e Romano il suo l'ha fatto anche in fase difensiva, e quindi secondo me lasciandoli giocare in quest'ultimo spicchio di partita gli ha ridato fiducia. Poi bisognerà vedere che cosa accadrà nella prossima partita con la Francia con quei giocatori che sono rimasti a Roma.
1: Carlo da San Benedetto del Tronto, che ci fai complimenti a Rai Radio 1 per le belle radiocronache che ci fa sentire, e poi grazie Carlo naturalmente, e poi un altro messaggio, ecco qua, su Barella, ecco. Barella, argomento interessante. A vostro parere, quella di Barella è una bocciatura o cosa? A me sembra ancora uno dei più forti in Italia. Messaggio però che non è firmato.
0: Ma devo dirti che nelle ultime partite in nazionale Barella non mi è piaciuto, non è il Barella che gioca nell'Inter, è come quasi se fosse un corpo estraneo nel centrocampo della nazionale. Probabilmente con il Tonali di stasera e Fagioli avrebbe fornito una prestazione migliore, ma contro la Francia che cosa farà Mancini? Toglierà Frattesi? Punto interrogativo. E poi ti faccio una domanda, a noi fa più comodo che la Francia abbia battuto il Belgio oppure...
1: Secondo me sì.
0: Stati favoriti da un pareggio, d'accordo con te.
1: Secondo me sì, perché così la Francia intanto si è bella isolata a 6 punti, non ha tutta questa grande pressione nel dover vincere a tutti i costi contro di noi, e al tempo stesso ha fermato il Belgio che è stato raggiunto dall'Italia, quindi secondo me è meglio così, che dici Filippo?
0: Sì, sono appunto, ti accennavo poco fa, d'accordo con te, e auguriamoci che Montella, fischiatissimo dal pubblico...
1: Ha sentito?
0: Che
1: vero?
0: Chiesto,
1: è stato fischiato?
0: Caspita!
1: Ma già nel momento della presentazione delle squadre?
0: Sì, è da un po' di tempo che lui non è nel cuore dei tifosi turchi, per quanto sia stato un allenatore, va da memoria, mi pare che dopo 24 anni abbia portato la Turchia... Al mondiale. Però in quest'ultima apparizione la squadra turca, anche perché penalizzata dalle assenze di Çalhanoğlu e Yıldız, cioè i due giocatori insomma più forti insieme a Yılmaz, non è poca cosa. Auguriamoci che rimanga in sella alla Turchia e che faccia risultato in Belgio, sarebbe un bel regalo per noi italiani che oggi l'abbiamo messo davvero in difficoltà, tant'è vero che il presidente della Federazione Turca, fischiatissimo, a cui il pubblico chiedeva chiedi le dimissioni, fai dimettere Montella, se n'è andato nell'intervallo.
1: Attilio da Varese, restiamo coi piedi per terra e non facciamoci ingannare da questa vittoria, rimaniamo una squadra mediocre e molto da lavorare, che ci sia molto da lavorare, su questo non ci sono dubbi, che siamo una squadra mediocre è un po' forse esagerato. Poi ancora ultimi messaggi, perché siamo davvero in dirittura d'arrivo. Grazie ragazzi, speriamo di portare fortuna alla nazionale, e sempre Graziano D'Adria. Poi vediamo un po', ecco, il Belgio vincerà con la Turchia, noi vinceremo con la Francia. Gennaro, domanda.
0: Auguriamocelo. Certo, che andiamo a far visita a quella che in questo momento è la nazionale, a mio parere, più forte del mondo, con Spagna e Argentina. Sotto questo aspetto, insomma, credo che siamo tutti d'accordo. E come ti dicevo poc'anzi, Massimo, bisognerà fare più attenzione in fase difensiva, non appiattirsi troppo davanti a Donnarumma.
1: Allora, siamo in conclusione. Grazie a Filippo Grassia. A presto, Filippo, grazie.
0: Sì, lasciami solo una battuta. Forse non siamo così brutti come avevamo visto l'Italia.
1: Bravissimo.
0: Contro il Belgio. Non saremo
1: degna,
0: benissimi, ma non
1: degna
0: siamo
1: chiosa,
0: neanche così brutti.
1: Degna chiosa, grazie, ciao.
0: Ciao,
1: alla prossima, ciao. Termina qui l'odierna puntata di Zona Cesarini. Ringraziamo in redazione Tony Tisi, i tecnici Andrea Di Marco e Fabio Cardinali, regia Ombretta Conti. Zona Cesarini ritorna domani alle 21.05. Linea ora al giornale radio da Massimo Barchesi. La più cordiale buonanotte.

0: un mondo da sentire.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
4: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Conclusa la visita in Francia di Leone XIV, sul volo di rientro il Papa si è espresso tra l'altro sulla crescita dei gruppi di estrema destra in Germania e in altre parti del mondo. Non rappresenta un'autentica espressione del cristianesimo, ha detto Prevost, rifacendosi al giudizio già espresso dai vertici della Chiesa cattolica e protestante tedesche. La cronaca dalla chiusura della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, emergono importanti novità.
3: Nessun commento dai difensori di Andrea Sempio nel giorno in cui la Procura di Pavia ha notificato l'avviso di chiusura delle nuove indagini a carico del 38enne, ritenuto l'autore del delitto di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco 19 anni fa. Il capo di imputazione resta omicidio aggravato da crudeltà e futili motivi. I magistrati pavesi hanno depositato gli esiti di una serie di accertamenti integrativi. Una riguarda il DNA trovato sulle unghie della vittima, un altro l'impronta a pallini della scarpa insanguinata repertata sul luogo del delitto, quella dell'assassino. Secondo i consulenti della Procura, non sarebbe incompatibile con la conformazione del piede dell'indagato. Altre valutazioni riguardano la famosa traccia 33, parterrebbe al palmo della mano di Sempio. Nel comunicato diffuso dalla Procura, l'attacco frontale alle indagini condotte nel 2007 dal RIS di Parma, in particolare sul DNA trovato sui pedali della bicicletta del fidanzato Alberto Stasi, attribuito all'epoca a Chiara Poggi. Analizzando i dati grezzi sul campione, i consulenti della Procura evidenziano l'esistenza di due test di controllo negativi, dei quali però non vi è traccia nelle indagini di allora. Se resi noti, avrebbero potuto scagionare già 19 anni fa Alberto Stasi.
4: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Caso Regeni, oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma, che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani per sequestro di persona, non per l'omicidio del ricercatore friulano nel 2016. Assolto il quarto accusato. Presenti in aula i familiari di Giulio Regeni insieme alla legale Alessandra Ballerini. La ascoltiamo.
5: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Da oggi tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie.
2: Ancora cronaca con importanti novità per un altro cold case. Una nuova perizia smonta l'ipotesi suicidio per la morte di David Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno due. È quanto emerso da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia appunto richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla sua morte. Caro carburanti, da oggi gli sconti sui prezzi di benzina e diesel di Eni e IP, che insieme coprono circa il 40% della distribuzione sul territorio nazionale, iniziativa che durerà al momento per 30 giorni. Palazzo Chigi fa sapere che si sta verificando a livello diplomatico la disponibilità anche di Kuwait a intervenire. Meteo si annuncia un autunno che si fa attendere e l'anticiclone africano ci regala ancora giornate di sole e di mare anche ad ottobre, con temperature massime intorno ai 30.

0: 31 gradi. A Roma premiata la miglior pizzeria d'Italia nella quinta edizione di Pizza Maxima 2026, premiate anche i due migliori pizzaioli dell'anno.
1: Si è appena conclusa, in una sala gremita di gente, la premiazione dell'Oscar della Pizza Made in Italy 2026. A vincere la quinta edizione di Pizza Maxima come miglior pizzeria d'Italia è Franco Pepe, casertano, una lunga tradizione di famiglia nell'arte della panificazione.
2: È un'emozione grandissima, la mia pizza è la genuinità. La ricetta che mi identifica è la margherita sbagliata, perché esalta questo pomodoro dell'Ottocento fantastico, ricchissimo di polifenoli.
1: E sempre dalla Campania arriva la vincitrice del titolo di miglior pizzaiola dell'anno, Roberta Esposito.
3: Questo proprio lo dedico a me stessa, perché ce l'ho messa davvero tutta, non mi sono mai fermata.
1: Sorridente ed emozionato, Pier Daniele Seu, miglior pizzaiolo dell'anno.
4: La pizza è autenticità e soprattutto visione, cerchiamo la nostra strada.
1: Tra le prime 10 pizzerie classificate, sulle 150 in gara, 5 sono campane, 3 laziali. E per tutta la giornata, incontri e degustazioni.
5: Sto assaggiando una margherita in pasto napoletano, pazzesca.
1: Dallo spazio 900, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: E prima di chiudere il calcio con la National League, l'Italia riscatta la sconfitta col Belgio e a Istanbul batte la Turchia di Montella 4-1. Venerdì azzurri nuovamente in campo in trasferta con la Francia, che ha battuto il Belgio per 1-0 e guida il girone a punteggio pieno. Noi ci fermiamo qui, la linea va al mix delle 23. Buon ascolto.
6: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
7: Bentornati al mix delle 23. Fra i tanti casi che agitano l'opinione pubblica in questo periodo, se ne è riaperto uno, il caso dell'incontro all'autogrill tra l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi e l'allora agente dei servizi segreti Marco Mancini. Incontro avvenuto il 23 dicembre del 2020. All'epoca si era da poco insediato il governo Draghi, che era nato da una spallata politica di Renzi al governo di Giuseppe Conte. Il caso fu portato alla ribalta dalla trasmissione Report, che mandò in onda il filmato di questo incontro mesi dopo l'incontro. Incontro girato, pare casualmente, così si è detto, da una professoressa incuriosita dalla presenza di Matteo Renzi. A marzo del 22 io ho intervistato Franco Gabrielli, all'epoca sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con la delega ai servizi segreti. Riascoltiamo cosa mi aveva detto a proposito del siluramento di Marco Mancini, che era una figura apicale dei servizi in vista delle nuove nomine.
8: Parlando dei servizi, c'è differenza, faccio un caso italiano proprio, tra un ex premier che incontra in un posto pubblico all'aperto un alto dirigente dei servizi o la capa dei servizi che è fotografata a cena con il ministro degli esteri. Qual è la differenza?
9: Sostanziale, perché l'ambasciatrice Belloni è il capo del DIS e quindi è il vertice della struttura, e il ministro degli affari esteri è membro del CISR. E quindi, peraltro, anche nella mia recente circolare, proprio per limitare questo tipo di rapporti, è detto chiaramente che i vertici hanno l'esigenza di interloquire con i ministri con i quali necessariamente si devono confrontare.
8: Tutta la vita che servizi interloquiscono con i ministri non ministri.
9: Ma maggior ragione chi
8: sì,
9: altre
8: però
9: cose.
8: Insomma, perché Mancini è stato invitato ad andarsene in pensione e invece Belloni sta lì dove?
9: Allora, intanto non è stato invitato con riferimento a quella vicenda, ma per tutta una serie di altre questioni, quindi non è il caso di approfondire.
8: Vabbè.
9: E comunque la situazione è profondamente diversa.
8: Vabbè.
7: Ecco, Giulia Sorrentino, la giornalista del Giornale, ha intervistato Franco Gabrielli sul caso dell'autogrill. Come abbiamo sentito nell'intervista, quella con me, fa riferimento a ragioni non chiare come causa dell'allontanamento di Mancini dai servizi. Ecco, hai capito a quali ragioni non chiare si riferisce Gabrielli?
10: Allora, mi ha chiarito il fatto che siano questioni... la figura di Mancini destabilizzava all'interno dei servizi, era un elemento di disturbo, un elemento di destabilizzazione, e quindi ha dato una motivazione piuttosto forte, che sicuramente merita ulteriori approfondimenti e spiegazioni, proprio perché insomma sarebbe seriamente importante riuscire a comprendere

0: una questione interna ai servizi, come lo stesso Gabrielli ha confermato.
1: Ma ti ha convinto?
0: In parte sì e in parte no.
1: Perché?
0: Perché insomma mi aspetto che di fronte a una frase così forte qualcuno dovrebbe fare ulteriori approfondimenti, e lui all'epoca, se queste sono le ragioni, le avrebbe dovuti mettere in atto, perché non basta un allontanamento se una persona arriva a disturbare i vertici dell'AISE.
1: Ma in realtà la circolare a cui fa riferimento Gabrielli sugli incontri con i politici è una circolare successiva all'incontro all'autogrill. Quindi, se prima non c'erano indicazioni precise ufficiali, cosa ha violato Mancini?
0: Evidentemente nulla, anche perché bisognerebbe comprendere tutta una serie di cose, tanto per cominciare, se siano stati fatti accertamenti sul marito della famosa professoressa che lei ha chiamato proprio poco prima di fare la fotografia, che ha fatto la foto e il video all'autogrill, se si è veramente trovata lì per caso. Sono stati fatti degli accertamenti, ma alla luce delle parole di Gabrielli, se Mancini era scomodo all'interno dei servizi segreti,
1: non c'entra
0: sicuramente
1: tanto quello.
0: Bisogna capire, no, non c'entra quello, bisognerebbe capire la natura delle due, una delle due versioni di Gabrielli.
1: Quindi due sono le versioni di Gabrielli sostanzialmente.
0: Sì, perché in una ci parla di una questione della circolare, nell'altra a me dice al giornale chiaramente che era un elemento destabilizzante. Mi chiedo come sia possibile, se c'è un elemento di destabilizzazione, archiviare il tutto con un prepensionamento.
1: Certo. Ecco Giulia, hai avuto un'impressione di un grande imbarazzo di Gabrielli nel parlare di Mancini?
0: Allora, di una grande disponibilità sicuramente, perché è stata una telefonata molto lunga e non posso negarlo, però certamente l'imbarazzo sì, non si può non evidenziare, perché dalle persone con cui ho parlato, Gabrielli in primis, è come se fosse il tema dei temi che non si deve toccare.
1: Ecco, quindi un imbarazzo molto profondo secondo te?
0: Sì, più che altro un tentativo di chiedersi basta, ma perché dobbiamo scavare oltre nel momento in cui la verità è già stata scritta? Bisogna vedere però se la verità che è stata scritta
1: è quella
0: completa
1: vera,
0: o se manca un capitolo.
1: Ecco, più in generale, che cosa ti ha colpito nel parlare di Mancini con Gabrielli?
0: Beh, mi ha colpito il fatto che sia un caso, si evince da tutta una serie di dichiarazioni, soprattutto da quando lui dice: se dovessi mettere la mano sul fuoco su tutto quello che mi è stato riferito, ecco, la mano sul fuoco non ce la metterei. Quindi una frase del genere a me cosa lascia intendere? Che evidentemente delle zone d'ombra, parole sue, non sono
1: certo,
0: parole mie,
1: certo,
0: evidentemente delle zone d'ombra ancora ci sono per lo stesso uomo che poi prese quella fatidica decisione.
1: Quindi delle incertezze. Ecco, mettere il segreto di Stato, perché è stato messo il segreto di Stato per un incontro così normale, comunque, che spiegazioni può avere? Perché un incontro all'aperto, dichiarato, non ci sono morti, non c'è transazione di soldi, segreto di Stato, una cosa importante.
0: Sì, nel senso che se era solo un banale prepensionamento, sfido chiunque a mettere il segreto di Stato su tutti i prepensionamenti che vengono fatti all'interno dei servizi. Evidentemente la questione del qualcuno voleva fare fuori Mancini non è più solo una boutade che viene raccontata da chi ha questo o quell'interesse, perché così c'è anche questa voce che circola, ma molto probabilmente ci sono degli interessi che Mancini aveva trovato o che stavano per essere scoperti, e che quindi hanno preferito allontanarlo con una pistola fumante.
1: Insomma diciamo che si è trattata di coprire una guerra interna ai servizi?
0: Beh, mi sembra abbastanza evidente.
1: Vabbè, insomma. Il 2 settembre tu hai scritto che i tabulati telefonici documentano una triangolazione telefonica tra Ranucci, Carlo Parolisi, ex agente dei servizi, che è quello che ha svelato, che ha riconosciuto Mancini, e la professoressa regista del filmato. Ha scoperto quali erano i motivi dell'eventuale scontro fra Parolisi e Mancini?
0: È abbastanza surreale il fatto che proprio Parolisi chiamò Ranucci pochi giorni prima della messa in onda della puntata, quindi non Ranucci Parolisi, quindi se fosse stato solo per identificarlo doveva essere, a rigor di logica, la redazione di Report che

0: chiamava Parolisi, altrimenti certo. Parolisi come faceva a sapere di dover riconoscere qualcuno?
1: Certo.
0: Quindi Parolisi chiama Ranucci e poi Ranucci passa la palla a Mottola e da quel momento i dialoghi sono tra il giornalista di Report Mottola e Parolisi. Il tutto in una giornata, Mottola aggancia la cella telefonica della professoressa e poi la stessa cella telefonica di Gabrielli in Parolisi in Valdorcia subito dopo essere andato dalla professoressa per fare che cosa, se quello che doveva riconoscere era soltanto Marco Mancini. E un'altra cosa, a tiro nelle dichiarazioni della professoressa si dice che il soggetto da riconoscere deve essere Renzi, ma in realtà Renzi nella foto è di Vieco, è di profilo, il profilo che abbiamo a tiro in pieno volto,
1: certo,
0: è Mancini,
1: certo.
0: Quindi da una sola perizia è banale riscontrare le frasi della professoressa con il soggetto principe dell'immagine.
1: Ma è vero che la visione di questo filmato prima della messa in onda di Report è stata fatta anche dal segretario del 5 Stelle?
0: Secondo quello che una fonte interna ai servizi dell'epoca ci ha detto il Premier Conte, l'allora Premier Conte, vide il video, non è arrivata nessuna smentita da parte di Giuseppe Conte e quindi evidentemente dovrebbe essere un altro punto da chiarire, visto che subito dopo il video, in poco meno di 20 giorni, sono state fatte le nomine nuove dei servizi in cui ovviamente Mancini non è stato incluso.
1: Mm. Senti.
0: Chiediamoci chi ne ha beneficiato.
1: Mm. Per chiudere. La tua opinione complessiva dopo tutta questa intervista qual è stata?
0: La mia opinione complessiva è stata che quello è stato il casus belli per riuscire a eliminare un problema. Mm. E di conseguenza mi auguro che i vertici oggi dell'intelligence, ma soprattutto la magistratura italiana, riescano a fare luce finalmente su uno dei casi più curiosi, tristi e problematici della storia dei servizi italiani.
1: Insomma, Mancini cosa può sperare, secondo te? Che si faccia chiarezza.
0: La verità storica.
1: Mm. Senti, Giulia, per chiudere, in studio qui con me c'è Marco Mancini. Hai una domanda da fargli?
0: Secondo lui chi è la vera mano, il paziente zero da cui è partita questa iniziativa? Se è politica, se è interna ai servizi o se sono più di uno solo, se è più di un solo attore ad aver contribuito a questo eventuale ipotetico piano.
1: Vabbè, una domanda a molte uscite, sentiremo la risposta di Mancini. Grazie Giulia.
0: Grazie a voi, grazie di cuore.
1: Ed eccolo Marco Mancini. Ecco, Marco Mancini, che cosa risponde alle domande molto precise della giornalista sorrentina?
2: Beh, rispondo prima di tutto che attualmente a Ravenna, alla Procura della Repubblica di Ravenna, ci sono ancora delle indagini in corso sul cosiddetto caso Autogrill. A me non risulta queste motivazioni che Gabrielli ha dato a lei nell'intervista del 22, che ci sarebbero altre motivazioni che in qualche modo mi hanno messo fuori dal servizio.
1: Ecco,
2: pertanto la mano... Rispondo alla Sorrentino. Pertanto la mano armata è stata quella effettivamente di Gabrielli per sua stessa missione. Si vede che ha ricevuto delle informazioni da parte, lo dice lui, all'interno dei servizi che mi hanno costretto ovviamente ad andare in pensione. Si vede che non erano molto contenti della mia presenza all'interno dei servizi.
1: Le informazioni però per le quali poi dice di non mettere la mano sul fuoco.
2: Lo dice lui questo.
1: Un po' contraddittorio. Ma che cosa l'ha colpito di più di quello che Gabrielli ha detto alla Sorrentino?
2: No, prima di tutto mi colpisce il fatto della contraddizione, come ha detto lei, Minoli, del fatto che dice a lei nel 22 dice che non c'entra nulla l'autogrill, dopodiché il casus belli riferito proprio all'autogrill. Quindi è una contraddizione che lui stesso ammette. Peraltro gli accertamenti, come emerge dalla sua intervista, gli accertamenti posti in essere all'interno dei servizi sui quali Gabrielli stesso non mette la mano, non dice che magari non gli hanno detto la verità, hanno però fatto perdere il posto di lavoro al sottoscritto.
1: Ecco, ma quindi l'incontro all'autogrill è stato un pretesto, cercare una scusa per farlo fuori, insomma.
2: È stato un pretesto per mandarmi via dai servizi.
1: Ma in sostanza a lei che cosa hanno detto concretamente per dire se ne vada?
2: A me viene contestato, viene richiesta dalla parte della dottoressa Belloni, all'epoca direttore del DIS, una spiegazione circa il mio incontro con il senatore Renzi. Io scrivo per iscritto, mi viene chiesto, io rispondo per iscritto e do

0: le spiegazioni che,
1: e questo è bastato per mandarla via
0: a mio giudizio. Io so solo questo, non so altro. Non conosco altri elementi.
1: Ecco,
0: che...
1: Mancini, il caso Autogrill si è aperto perché lei è stato riconosciuto, se l'abbiamo detto, in un filmato mandato in onda nel programma Report mesi dopo questo l'accaduto,
0: insomma. 6 mesi dopo,
1: ecco, Parolisi, che suo ex collega, è stato l'uomo che l'ha riconosciuto. Ma è stato un gesto di amicizia o di guerra?
0: No, è stato un gesto di guerra.
1: Perché di guerra?
0: È stato un gesto di guerra perché va da sé che all'interno dei servizi si ha una certa riservatezza anche quando si va in quiescenza. Quindi avermi riconosciuto mettendomi davanti a una telecamera dicendo questo è Marco Mancini, ovviamente ha in qualche modo evidenziato la mia persona, che non c'era bisogno, voglio dire, in quel momento.
1: Un gesto di guerra.
0: Un gesto di guerra che qualcuno gli avrà chiesto, ovviamente.
1: Senta, ma lei aveva querelato tutte
0: Ripeto, che qualcuno gli avrà chiesto.
1: Lei aveva querelato, l'ha detto prima, tutte le persone che secondo lei l'avevano diffamata.
0: Sì.
1: Parolisi compreso.
0: All'interno c'è anche...
1: Come sta andando questa querela di gruppo?
0: Come avevo anticipato, c'è tuttora un'inchiesta presso la Procura della Repubblica di Ravenna per diffamazione aggravata nei miei confronti e aspettiamo i risultati dall'autorità giudiziaria.
1: Senta, ma c'era davvero un clima così infuocato all'interno dei servizi, si capisce?
0: C'era un clima, diciamo, molto scivoloso all'interno dei servizi. Quando io sono entrato nei servizi nel 1984, poi vengo mandato al DIS nel 2014-15, se non ricordo bene, e quindi ho trovato un clima molto... scivoloso, sì.
1: Ma lei lì doveva gestire il budget dei servizi?
0: Ero responsabile dell'amministrazione dei servizi, l'amministrazione è accentrata al DIS e quindi ovviamente gestivo appalti, io con i miei collaboratori, bravissime persone, alcune, e gestivo questi appalti all'interno del DIS, sì, dei servizi segreti. Sì.
1: Ecco, ma a quanto ammonta il budget dei servizi?
0: Recentemente ho visto, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, circa poco più di 1 miliardo di euro.
1: Quindi si tratta...
0: Non è una notizia segreta, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
1: No, ma quindi si tratta di tanti soldi che lei distribuiva.
0: Tanti soldi del contribuente, ci tengo, del contribuente, ovviamente. Esattamente, sono le nostre tasse, dei nostri figli. Cioè,
1: vabbè, ma quindi è lei che distribuiva questi soldi?
0: Io attraverso un percorso che arriva fino al Presidente del Consiglio dei Ministri.
1: Perché c'è il placet finale del Presidente.
0: C'è il placet finale, ovviamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, sì, certo.
1: Senta, ma mi faccia capire, lei è stato cacciato perché ha destabilizzato l'organizzazione per la gestione dei fondi. Invece Gabrielli dice alla giornalista che l'incontro con Renzi è stato il casus belli. Qui c'è una contraddizione, faccio fatica a capire, ne abbiamo già parlato, ma insomma, se vuole dire una cosa precisa...
0: No, dico, io non ho capito, a prescindere che non riesco a destabilizzare una struttura, questa era l'AISE, cioè il Servizio Segreto Esterno, di cui non facevo parte da 5 anni, quindi Gabrielli dovrebbe spiegare per quale motivo io destabilizzassi una struttura di cui non faccio parte.
1: Cioè lei destabilizzava l'AISE, dice Gabrielli, cioè il Servizio Segreto Esterno, ma lei non faceva parte.
0: No,
1: faceva parte?
0: Del DIS, dal Dipartimento Informazioni e Sicurezza, che è l'organo centrale che coordina i servizi segreti. Come facevo a destabilizzare un'agenzia di cui non faccio parte?
1: Non lo so. Fa parte, ma la coordinava?
0: No, coordinavo niente. Io gestivo in maniera oculata, attenta e rigorosa i fondi dei servizi segreti.
1: Infatti questo non gli è stato contestato?
0: No, esattamente, no, anzi ho avuto dei plausi da parte della Corte dei Conti. Ma successivamente ho notato, ho visto, ho letto che proprio su questo, dopo la mia uscita, sono stata aperte delle inchieste proprio su quelle cose che qualcun altro dopo di me ha diciamo così realizzato in maniera. Ora ci sono delle inchieste a parte della procura su quell'attività dopo la mia uscita, dopo, non prima. Prima ho avuto degli incomi, quando io ho lasciato i servizi, proprio su quell'attività che hanno fatto altre persone, ovviamente.
1: Ma altre persone che sono chi?
0: Altre persone che sono l'evidenza di tutti, insomma.
1: Ma io non li conosco.
0: No, ho letto che ci sono dei dirigenti, adesso non mi viene neanche a me il nome di questi dirigenti, non mi sovviene, ho avuto una sovrapposizione temporale, insomma, non mi viene.
1: Quindi ritorniamo sempre lì, sempre al problema di cassa.
0: Torniamo
1: al
0: problema
1: che... Non ci si muove
0: che...
1: di qui.
0: Che la,
1: lei ha avuto gli incomi, gli altri sono stati
0: messi sotto inchiesta,
1: lì è il problema.
0: Penso di sì, penso che sia questo il problema, anche perché io effettivamente ho applicato delle regole molto rigide, rigorose, tutte finalizzate al non spreco, cioè

0: quindi mettere il denaro in luoghi, posti per attività delle due agenzie, dell'AISE e dell'AISI, in maniera molto rigida, ecco così, rispettando le regole che già esistevano. Ecco.
1: E poi sono cambiate le regole?
0: Non lo so, adesso ci sono delle inchieste in corso, dovrebbe chiederlo agli imputati.
1: Gli imputati sempre quelli lì che dicevamo
0: quelli che
1: prima.
0: Sono venuti dopo di me.
1: Tutti imputati?
0: No, alcuni sono imputati, l'ho letto. Ho letto che sono imputati.

0: Avevo la scorta perché mi sono giunte, tornando, io ho avuto responsabilità in Europa, di un ufficio in Europa, tornato in Italia dopo 4 anni e ho ricevuto presso l'abitazione dei miei genitori, ho ricevuto in Romagna, ho ricevuto delle minacce molto, in cui ho fatto denuncia molto articolate, fatte diciamo così molto bene sotto il punto di vista della minaccia, e quindi i vertici di AISI e DIS hanno stabilito di mettermi sotto scorta, cioè darmi una protezione molto, molto forte, H24, sempre, tutto l'anno.
1: Ma quindi lei era protetto da queste minacce esterne, non da minacce interne dei servizi?
0: Allora, c'è una dichiarazione dell'allora direttore dell'AISE, Paolo Scarpis, che alla Procura della Repubblica di Ravenna dice che queste minacce, a cui gli vengono mostrate, lui dice, possono provenire solo dall'interno dell'AISE. Lo dice lui, lo dice il direttore dell'AISE questo, non lo dico io, lo dice il direttore dell'AISE. Queste minacce mi fanno capire che possono provenire solo dall'interno. Lo dice lui, il direttore dell'AISE.
1: Ma è per quello che lei dice che erano molto ben articolate.
0: Erano fatte molto bene.
1: Cioè, sapere cosa vuol dire una minaccia fatta bene?
0: Vuol dire sapere dove sono residente io, dove sono residenti i miei genitori, dove hanno la certezza che io posso accedere a quell'abitazione.
1: Quindi non erano esterne, non c'entra la sua esperienza all'estero.
0: No, terrorismo, come dice lo stesso Paolo Scarpi, sentito dai miei avvocati davanti alla Procura della Repubblica di Ravenna, non c'entra il fatto di aver catturato Sergio Segio e altri terroristi in giro per l'Italia.
1: Senta, le faccio un'ultima domanda. Questa scorta,
0: sì,
1: le è stata tolta nel momento in cui è stato fatto fuori?
0: Prima della scorta volevo dirle una cosa, Minori.
1: Mi
0: dica. Lei prima ha parlato di accertamenti, la Sorrentino, ha parlato del collega che mi identifica in pensione,
1: sì,
0: che mi identifica.
1: Parolisi,
0: ecco. Bene, su questi argomenti, sui rapporti fra i servizi e la trasmissione report, è lì che è stato messo il segreto di Stato. È stato messo il segreto di Stato da parte della Belloni, fortunatamente rimosso dal nostro Presidente del Consiglio Meloni, è stato messo il segreto di Stato anche su Parolisi. È stato messo alla domanda che gli impongono i miei avvocati attraverso la Procura della Repubblica di Ravenna, procuratore capo di Ravenna, gli viene chiesto alla Babiloni se avesse svolto accertamenti circa l'identificazione di questo personaggio che si è presentato alla trasmissione report con una sorta di Mefisto, e con la voce alterata. Bene, la dottoressa Belloni ha posto il segreto anche su questo. Quindi ora che è stato rimosso il segreto, io auspico che l'autorità giudiziaria ovviamente si possa divenire l'identità.
1: Diciamo, il segreto è stato rimosso su tutto.
0: Il segreto è stato rimosso su tutto, grazie, ripeto, al Presidente del Consiglio, assolutamente, che ha rimosso il segreto in maniera.
1: E cosa si aspetta?
0: La verità, come ha detto lei, come ha detto la Sorrentino, io aspetto che venga fuori la verità, fatti, circostanze, accadimenti che sono avvenuti e il motivo per il quale è reale, perché sono stato allontanato. Sicuramente non ero, diciamo così, una persona di interesse da parte delle agenzie, forse per il ruolo che avevo assunto nella gestione dei fondi. Questo io mi aspetto di avere la verità.
1: Noi speriamo assolutamente
0: tutto questo.
1: Che questa verità in un tempo ragionevole, non troppo biblico, venga fuori e saremo qui per commentarlo.
0: Io la ringrazio dell'invito, grazie a lei, buonasera.
1: In attesa di saperne di più dunque sul caso dell'autogrill, domani noi, nell'anniversario del compleanno potenziale di Silvio Berlusconi, avrebbe compiuto 90 anni domani, manderemo in onda quella che è stato un suo exploit straordinario, la sua prima intervista fatta in Rai, fatta a Mixer nel 94, un'intervista che fece il record d'ascolto assoluto dei programmi televisivi di natura politica, 40% di share. Vale la pena riascoltarla.
2: Ma le piacerebbe fare il Presidente del Consiglio? No?
3: Beh, immagino di sì.
4: Beh, ma io non credo che un fatto come la Presidenza del Consiglio possa essere giudicato secondo che piaccia o non piaccia. Credo che sia una responsabilità grande. E quindi se sarà necessario, utile al Paese.
2: Sì, ma questo l'abbiamo sempre sentito, tutti i politici sono sempre stati al servizio perché dovevano fare un servizio. Però volevo chiedere se le
4: è una responsabilità grande.
2: Che lei è disposto a
4: io non mi,
2: io sarebbe non mi, disposto.
4: Io quando sento che una cosa deve essere fatta non mi sono mai tirato indietro.
2: Insomma, lo farebbe.

Il Mix del 23 torna domani. Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Questa è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Gennaro Strazzullo, le autrici Sara Tardelli e Chiara Vannoni, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Nel corso della notte, grazie alla presenza dell'alta pressione, permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno e assenza di nuvolosità significativa su tutto il paese. Nella giornata di domani, martedì 29 settembre, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni del nord, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: La scelta. Storia delle campagne elettorali in Italia dal 48 a oggi.

0: Fronte Popolare, entriamo dentro le due giornate di voto, domenica e lunedì 18 e 19 aprile 1948. Nella puntata di lunedì scorso abbiamo detto dell'Italia uscita distrutta dalla guerra, chiamata a scegliere in che parte del mondo stare. Da un lato la Democrazia Cristiana, dall'altro il Fronte Democratico Popolare, che abbiamo sentito si unisce sotto il simbolo di Garibaldi.
1: È la scelta.
0: Benvenuti da Francesca Capannolo e Luigi Crespi.
1: È la scelta che gli italiani faranno proprio in questa giornata, che descriveremo in tutti i suoi dettagli.
0: Per mesi agli italiani è stato chiesto dove volessero vivere, non soltanto chi dovesse governare. Adesso la campagna è finita. Tra le 6 e le 7 del mattino le persone si mettono in fila per andare a votare, ve l'abbiamo accennato nella puntata precedente. Si abbandonano, Luigi, i toni quelli così accesi, così livorosi della campagna elettorale, e ci si mette in fila quasi con una certa solennità, nel silenzio, nell'ordine. Gli operai si mettono il vestito buono della domenica, non vedono l'ora di esprimere da che parte stare, di esprimere il proprio voto.
1: Immaginati questo paese da dove i contadini lasciano i campi, le fattorie, le mezzadrie e vanno in città a votare con l'abito buono. E gli operai che invece hanno il turno vogliono votare prima del turno. I reduci che arrivano con il diritto di voto conquistato. E questo ricordo del fascismo che si manifesta, che è ancora presente nel nostro paese, tra le macerie dei bombardamenti. Ecco, l'Italia in quel momento segna un punto di svolta, la scelta.
0: Al nord, nonostante sia primavera, il tempo è fresco, il cielo è incerto. A Milano si aspetta sotto la pioggia,
1: sì, con gli ombrelli.
0: L'apertura dei seggi con gli ombrelli.

0: aperti.
1: Come se il tempo fosse contratto in attesa della scelta, in attesa che il paese prenda una posizione tra Occidente e Oriente, tra appunto gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica.
0: I giornali quella mattina spiegano che quella non è una domenica come le altre. Il Corriere della Sera scrive: la patria chiama alle urne. E poi c'è la stampa.
1: Sì, gli italiani decidono oggi il loro destino, questo è il titolo della stampa. Poi c'è il titolo dell'Avanti, leggilo tu quello dell'Avanti.
0: Il titolo dell'Avanti si rivolge direttamente proprio ai militanti, a tutti i compagni. Poi c'è l'Unità, dove Palmiro Togliatti firma un appello all'Unità. Il giornale del Partito Comunista presenta la vittoria del fronte come possibile, anche vicina.
1: Come possibile, guarda, fai conto che e lì nasce questa tradizione degli scrutatori e dei rappresentanti di lista di tenere il giornale sul tavolo, che era l'ultimo atto di propaganda che veniva fatto dopo un lungo percorso veramente molto impegnativo. Ma vogliamo sentire come i cinegiornali presentavano il voto?
0: Hanno raccontato quel giorno, sì.
2: Il 18 aprile il 94% degli elettori accorre alle urne. I pupi aspettano che mamma, divenuta elettrice, ritorni balia. Imparate per tempo, ragazzini, come si vota. Quando sarete grandi a voi non capiterà più, come ai vostri padri, di essere per anni esclusi dal diritto elettorale. Nelle precedenti elezioni del 2 giugno, presidenti e scrutatori dovevano abbondare negli schiarimenti. Stavolta gli elettori sanno ormai come si fa. Un elettore mattutino, Palmiro Togliatti, alle 8.30 ha già deposto il suo suffragio nelle urne di Vicolo Valdina. Sono circa le 10 quando un altro elettore si avvia alla sua sezione, via delle Fornaci. De Gasperi non porta i segni di più di un mese di battaglie e di comizi quotidiani. Milioni di uomini hanno ascoltato la sua parola. Ora le urne stanno accumulando le risposte a quei discorsi. Alla sezione di via Asmara vota l'onorevole Giulio Andreotti. Il sottosegretario alla presidenza è manifestamente fiducioso. Collegio Romano, Saragat fa anche lui la fila. Questo gesto, lo scommettiamo, non è di perplessità. Impersonata dal suo leader italiano, la terza forza esprime il proprio voto. Terme di Caracalla, offriamo un ombrello all'estrosa capigliatura di Anna Magnani. Se la carta d'identità non bastasse, Anna potrebbe offrire come documento qualche chilometro di pellicola. Quest'artista della franchezza porge aperta la sua scheda. Bisogna sigillarla, la politica non è l'arte, onorevole Angelina.
0: E per entrare ancora meglio dentro i fatti di quel giorno, abbiamo con noi il professor Edoardo Novelli, docente di comunicazione politica all'Università Roma III e autore, tra gli altri, del libro Le campagne elettorali in Italia, protagonisti, strumenti, teorie, edito dalla Terza. Buonasera, benvenuto professore.
3: Grazie.
0: Quello che voglio chiederle è perché quella del 1948, che è una campagna che lei ha profondamente studiato e analizzato, può essere considerata la prima campagna elettorale moderna?
3: Ma dunque, la elezione del 48 possono essere definite le prime campagne elettorali di massa, la prima vera campagna elettorale di massa in Italia, sotto diversi punti di vista, sia per lo sforzo di mobilitazione dei partiti. Quella del 1946 era ancora avvenuta in un clima, diciamo, subito dopo la guerra, dopo la liberazione, i partiti stavano ancora riorganizzandosi, non si erano ancora ricreati nella struttura che invece di massa hanno nel 1948. Poi è una campagna elettorale di massa per il numero di militanti, di risorse coinvolte dai partiti che mettono in campo appunto i loro iscritti, i loro simpatizzanti, quindi il numero delle persone coinvolte, ed è una campagna anche di risorse economiche ovviamente, e poi anche una campagna elettorale di massa per gli strumenti che iniziano a essere utilizzati e per la vastità e estensione di quella campagna, per la pervasività che praticamente arriva non solo nelle grandi città ma arriva nei piccoli paesi, nei centri, nei borghi, nei villaggi, cioè da questo punto di vista è la prima campagna elettorale di massa, ed è anche la campagna elettorale che fissa alcuni temi, alcuni argomenti, ma anche alcune immagini alle quali di fatto i partiti ritorneranno e riprenderanno nelle campagne elettorali successive.
1: Ma dal punto di vista del linguaggio, cosa ha significato questa campagna?
3: Ma dal punto di vista del linguaggio ha significato una forte accentuazione dei toni. Teniamo presente che la precedente campagna elettorale, quella del 46, quando il giorno in cui si votò per per il referendum istituzionale e per l'assemblea costituente,

0: si era svolto in un clima politico completamente differente. In Italia c'era un governo che era un'emanazione dei CLN, dei Comitati di Liberazione Nazionale, che era composto dai rappresentanti dei principali partiti, Democrazia Cristiana, ma c'era i comunisti, i socialisti nel
1: Solidarietà
0: governo.
1: Solidarietà Nazionale, la chiameremmo oggi.
0: Un'unità antifascista della liberazione, eccetera. Quindi i toni non erano stati particolarmente conflittuali tra i reciproci partiti. Nel 48, quando si arriva alla campagna del 18 aprile, è successo qualcosa, cioè è cambiato il mondo, potremmo dire, è arrivata la guerra fredda, la cortina di ferro è calata, quindi i toni sono completamente diversi, c'è una drammatizzazione fortissima.
1: Professore, adesso non voglio essere un nostalgico, ma era meraviglioso. Era bellissimo.
0: Se lei ci fosse stato, vista oggi, è molto un gran costume, ma è una campagna elettorale in cui si spara, in cui si tirano le bombe per certi versi. Ovviamente noi sentiremo, e anche la prossima, sono già pronto a firmarglielo qui, e diremo è la peggiore campagna elettorale, la più violenta campagna elettorale di tutti i tempi. Attenzione, perché quella campagna elettorale lì fu ben, ben forte, ci furono i morti per strada, in piazza, in Sicilia gli agrari assoldarono la mafia, insomma si sparava. Quindi da questo punto di vista sicuramente era l'espressione di una grandissima partecipazione. E i comitati civici, che non potevano intervenire direttamente perché erano un'espressione del Vaticano e c'era ovviamente il concordato, cosa facevano? Si spostarono, quando lei diceva una campagna contro, non potendo dire vota per, dissero vota contro, quindi una campagna anticomunista e anti-astensionista. L'obiettivo era porto gli astensionisti a votare, gente che non è sensibile ai temi politici, e come li porto?
1: Però scusa, professore, però lì,
0: giocando sull'aspetto emotivo.
1: Professore, mi aiuti. Dica. Ma secondo me però il partito di Fronte Popolare ha puntato, almeno sul piano formale, su una campagna positiva: il lavoro, la libertà, i diritti. Certo. Non era una campagna apparentemente contro. Dice che poi sul piano del territorio il messaggio era diverso?
2: Percepita così.
0: No, dico che c'è stato poi trascinato, perché si va a vedere qui i manifesti dei comitati del Fronte Popolare, sono delle specie di giornali murati, argomentati, spiegati, dati, numeri, cioè c'è ancora un vecchio retaggio che faceva parte della tradizione socialista anche ottocentesca, che la propaganda deve mirare alla coscienza e al cervello delle persone, gli devo convincere, dargli in maniera razionale, in maniera logica, ti faccio vedere che il lavoro, la scuola, gli investimenti, eccetera, eccetera, e quindi una volta che conquisto la mente, mettiamola così, conquisto un voto che è tra l'altro un voto a lungo termine, no? Perenne, perché una volta che ho conquistato una persona da un punto di vista razionale, i comitati civici che vogliono smuovere un elettorato che non è politicizzato, molto spesso non è nemmeno particolarmente alfabetizzato. Io mi ricordo, ebbi la fortuna di intervistare Turi Vasile, che era responsabile di una sezione dei comitati civici che si chiamava sezione psicologica. Non so se questo dà già l'idea. E lui mi disse: ma il nostro obiettivo, quando noi facevamo un manifesto, era dare un cazzotto nello stomaco alle persone. Cioè creare uno shock. La campagna elettorale del 48, tra l'altro, ripigliano anche alcuni stilemi, se vogliamo, della Repubblica Sociale, di Boccasile, no? Che aveva fatto vedere gli americani, il nero americano che rovinava la Vergine bianca, la statua, eccetera.
2: Ripigliano, i famosi manifesti shock.
0: È spaventare. Esatto, era spaventare, perché suscitavi una reazione, un po' quello che vogliono fare i social oggi, per capirci, per suscitare una reazione.
2: In un certo senso. Certo. Senta, professore, con lei adesso vogliamo arrivare al giorno del voto. Ci porti dentro il racconto del giorno in cui poi alla fine gli italiani...
1: Dentro i seggi
2: si mettono in fila per andare a votare. Che succede quel giorno? Che aria si respira?
0: Ma è un giorno di grande tensione, solenne, insomma si ha chiaramente la percezione che si sta scrivendo una pagina della storia d'Italia, questo è. I seggi sono ovviamente presidiati sia dall'interno sia dall'esterno dai rappresentanti politici. Nel seggio c'è la guerra per lo scrutinio, se si dice che gli altri truccano, si dice che c'erano i militanti comunisti che avevano infilato una mina di matita sotto l'unghia, e quindi quando aprivano la scheda facevano uno sbaffo sul loro simbolo. L'accusa è la stessa al di fuori. Tenete presente che ovviamente soprattutto i comitati civici, ma comunque la Democrazia Cristiana,

0: inizia a portare al voto, ci sono delle, proprio un servizio, no, di taxi, possiamo chiamarlo, di macchine, che porta al voto gli infermi, porta al voto i malati, porta al voto per convogliare, e molti di questi arrivano dagli ospizi, dalle questioni religiose, eccetera. Quindi c'è una forte attenzione. Ovviamente intorno ai seggi tutto questo non si può formalmente fare, però certo, tenete presente che se uno vede le immagini di quel periodo, i manifesti, che sono insieme al comizio il principale strumento di comunicazione, di propaganda di quella campagna elettorale, arrivano al secondo e al terzo piano dei palazzi.
1: Quindi, no? Palazzi, quindi tappezzati.
0: Sì, i palazzi erano tappezzati, il manifesto è proprio un modo per anche ridisegnare l'architettura, i colori, riappropriarsi degli spazi urbani, molti dei quali erano tra l'altro stati fatti dall'architettura fascista, quindi certo, insomma.
1: D'altra parte era uno dei pochi mezzi che avevano. Grazie professore, noi la ringraziamo tantissimo per averci dato questo contributo, direi Luigi fondamentale,
2: eh sì,
1: per questa giornata e per il nostro racconto, il racconto che noi vogliamo fare ai nostri ascoltatori. Grazie Edoardo Novelli,
0: grazie
1: professore di comunicazione politica all'Università Roma 3.

0: al 1948 e questa canzone, che fa parte dell'immaginario collettivo del nostro paese, viene ascoltata per la prima volta e un po' mi ricorda Solo per la città, l'elettore che si avvicina,
1: che si incammina
0: verso il seggio.
1: E quindi, Luigi, dopo le parole, dopo le immagini, arrivano i numeri. E questi sono numeri, saranno numeri che cambieranno la storia d'Italia.
2: Il risultato del 18 aprile. 27 milioni di votanti su 29 di iscritti. Votazione per la Camera dei Deputati. Fronte Democratico Popolare, circa 8 milioni di voti, pari al 37%. Unione Socialista, circa 1 milione 900 mila, pari al 7,1%. Repubblicani, 2,5%. MSI 2%, Blocco Nazionale 3,8%. La maggioranza assoluta è andata alla Democrazia Cristiana con circa 12 milioni 700 mila voti, pari al 48,7%. La Democrazia Cristiana avrà al Parlamento 307 deputati.
1: La partecipazione al voto, Luigi, è enorme. Vota il 92,23% degli aventi diritto, più di 9 italiani su 10.
0: Una cosa incredibile, e credo che sia la risposta a 20 anni di dittatura fascista, il diritto del voto, oltre che, sappiamo, il golpe di Praga, il piano Marshall che ha portato lo scontro nella campagna elettorale, ma è l'Italia che vuole scegliere e sceglie in maniera netta, precisa.
1: Sì, non è una vittoria di misura,
0: no.
1: È una vittoria netta, esatto.
0: La sconfitta del fronte popolare è netta, 20 punti di differenza, la Democrazia Cristiana si attesta intorno al 50%, la maggioranza dei seggi alla Camera, nonostante tutto, diciamo, il Fronte Popolare ci vende il giorno dopo sull'Unità, il titolo era Grande affermazione del Fronte Popolare.
1: Mentre il Corriere della Sera il 20 aprile titola Vittoria della Libertà.
0: Vittoria della Libertà, sì. Noi non pigliamo, non esprimo un giudizio di merito, però credo che in termini di comunicazione quella non accettare la sconfitta sul base, e presentando una sconfitta di 20 punti come una vittoria, e come se avesse sancito un metodo che è andato avanti per molto tempo, cioè negare le sconfitte, negare i punti di debolezza e rappresentarsi sempre al meglio. È stata una strategia che

0: trovata lì che ci siamo tenuti per molti anni, forse anche adesso, qua e là, la ritroviamo.
1: In effetti il fronte denuncia il peso dell'intervento straniero, il peso della Chiesa, anche qualche irregolarità in come si sono svolti
0: in prima pagina, voti. In prima pagina l'Unità denuncia dei brogli elettorali e a onor del vero qualche cosa si è registrato e si è documentato, però a livello locale, senza che questo... Ma la vittoria è stata così netta, la scelta così decisa, che nessuno l'ha potuta mettere in discussione.
1: Ed è un risultato che viene seguito in tutto il mondo, tanto che Winston Churchill commenta: l'Italia ha ritrovato il proprio posto. Per gli Stati Uniti è la conferma che il nostro paese resterà nel campo dell'Occidente e quindi potrà partecipare, poi l'abbiamo sentito anche la volta precedente, al piano Marshall.
0: Il mese dopo arrivano i soldi. Vogliamo sentire come De Gasperi commentava i risultati del dopo voto nella consueta conferenza stampa con i giornalisti?
2: Viminale, conferenza stampa estera, 200 inviati speciali. De Gasperi ha detto che le elezioni si sono svolte nel modo più libero ed ha escluso qualsiasi ingerenza straniera.
3: Quando si dice l'Italia non ha fatto abbastanza in questi 3 anni per le riforme, si dice una cosa insensata. Perché nessuno, guardate bene, nemmeno i comunisti,
4: pronto,
3: che pure hanno collaborato con me fino a pochi mesi fa, hanno sognato di poter, nel periodo dell'emergenza, in cui appena a fatica abbiamo potuto tenere in qualche misura il valore della lira, in cui ci mancavano le materie prime, in cui tutto quasi dipendeva dall'importazione, nessuno aveva mai pensato di poter in questo momento far riforme nella distribuzione della ricchezza e introdurre maggiore giustizia sociale nella struttura della proprietà.
1: Abbiamo parlato di come il voto è stato accolto negli Stati Uniti d'America, in Francia anche il voto viene salutato con grande sollievo, Mosca invece legge il risultato come una vittoria dell'intervento americano e delle forze conservatrici. La Democrazia Cristiana, Luigi, avrebbe i numeri per governare da sola però?
0: Però sceglie di fare un governo con i socialdemocratici, con i repubblicani e con i liberali, il primo governo, diciamo, di coalizione che governerà 5 anni, che porterà il paese alle elezioni del 53, che è l'oggetto però
1: della prossima puntata. Succedono delle cose molto importanti quell'anno. Intanto l'8 maggio si riunisce il primo Parlamento eletto dalla Repubblica e poi l'11 maggio Luigi Einaudi viene eletto Presidente della Repubblica.
0: Sì, è un anno particolare, sappiamo che a gennaio viene ucciso Gandhi e c'è un momento particolare dopo il voto importantissimo, che è l'attentato dove Togliatti viene ferito gravemente e diciamo che quello è un momento importantissimo.
1: Si rischia anche la guerra civile in
0: Togliatti
1: quei giorni.
0: Però con grande senso dello Stato ferma i suoi compagni e si procede verso quello che è stata la scelta irrevocabile della democrazia
1: degli italiani.
2: Montecitorio, porta su via della missione. Qui lo studente Pallante ha sparato contro Togliatti. Una palla si è conficcata nel muro. Dall'infermeria del Parlamento Togliatti viene trasportato al policlinico. Meno di un'ora dopo, le edizioni straordinarie annunziano la notizia. Si parla di ferite mortali. Unanime esecrazione. Prima visita quella del segretario di Einaudi, avvocato Carbone. Poi De Gasperi, Rebecchini, Gronchi e Terracini. Scontri tra scioperanti e polizia. Deplorevole che l'atto di un irresponsabile abbia provocato tanti lutti e insidiato la rinascente vita del paese.
5: Ringraziamento esprimere la mia riconoscenza al professore Valdoni che mi ha operato, al professor Fugoni che mi ha assistito come clinico. Io so che senza l'assistenza di questi due grandi scienziati italiani forse non avrei salvato la mia vita. Sono fuori pericolo e assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro.
1: E poi c'è anche lo sport in primo piano in quel periodo. C'è Bartali che vince il Tour de France e poi c'è il Grande Torino.
0: E il Grande Torino è negli anni prima del...
1: Sì, solo un anno dopo, purtroppo, la tragedia di Superga.
0: È di fatto il dominatore assoluto del campionato. E intorno a lui si crea l'identità e la passione per il calcio. Bartali è uno delle bandiere di quel momento.
1: E si dice che la vittoria di Bartali anche ebbe un effetto.

0: tentato quasi di placare gli scontri di, quei, esatto, di quel periodo.
1: Gino pedala verso il trionfo. I parigini gli fanno ala col crescendo di una marsigliese di evviva. Arco dei Principi. Bartali ha ritrovato 10 anni dopo il trionfo dei suoi 24 anni. Come allora, meglio di allora. Viva Bartali!
2: Ebbene, abbiamo raccontato il 48 in due puntate, abbiamo raccontato il prima del voto, abbiamo raccontato il momento straordinario in cui le campagne elettorali sono diventate di massa e moderne, abbiamo raccontato il risultato, abbiamo raccontato l'Italia del dopo voto e ora ci apprestiamo a vivere 5 anni che ci separano dal 53.
0: Sì, perché lunedì prossimo vi racconteremo la scelta degli italiani nel 1953. Per questa sera finiamo qui, ringraziamo Nicolò Randazzo in redazione, Adriano Lippi alla parte tecnica, Filippo Mosticone alla regia. Ringraziamo Rai Teche, l'Istituto Luce per i preziosi contributi che avete sentito nel corso della puntata e da Francesca Capannolo
2: e Luigi Crespi.
0: Buonanotte.

Para carro, e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Garlasco chiusa l'inchiesta su Sempio. Per i PM l'impronta del killer compatibile con la sua e i RIS avrebbero nascosto prove dell'innocenza di Stasi. Caso Regeni, condannati 3007 egiziani per il sequestro, non per l'omicidio. I genitori di Giulio, fiducia nella giustizia ben riposta. Carburanti, scattato il tetto ai prezzi di Eni, file ai distributori, IP si allinea. Palazzo Chigi, stiamo sondando anche Kuwait. Le opposizioni servono misure strutturali. Suppletive per la Camera a Reggio Calabria, vince il centrodestra con Roscioli, plaude Giorgia Meloni, battuto il campo larghissimo, affluenza al 22,3%. Il Papa di rientro dalla Francia, guerre senza senso, Russia e Ucraina dialoghino, e sull'estrema destra che cresce in Germania non è espressione autentica del cristianesimo. David Rossi aggredito da più persone. La nuova perizia per la commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi del suicidio dell'ex dirigente di MPS. Strage di Ustica. Dopo 46 anni la Francia è pronta a inviare la documentazione sul disastro del 19. Inquirenti verso il ritiro della richiesta di archiviazione. Pre-Italia, all'Aquila, capitale della cultura, è partito il concorso internazionale per radio, TV, podcast e digital, anteprime Rai e incontri con i protagonisti. Calcio, gli azzurri di Mancini si riscattano in Nations League, Turchia travolta in casa 4-1, gol al debutto per Kayode, venerdì la sfida a Parigi con la Francia. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la cronaca con il delitto di Garlasco. Emergono importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Per la procura i RIS avrebbero nascosto prove favorevoli ad Alberto Stasi, mentre ci sono quelle a carico di Sempio, la cui legale contesta invece il quadro accusatorio.
3: Non ci risultano nuovi elementi, fonti di prova a carico del nostro assistito, ma semplicemente delle controconsulenze volte a confutare le consulenze depositate a suo tempo dalla difesa Sempio.
4: Angela Taccia, avvocata dell'indagato, smonta così le accuse della Procura di Pavia, nuovamente circostanziate nel giorno della chiusura delle indagini. Per i magistrati, l'impronta di scarpa sulla scena del delitto è compatibile col piede di Andrea Sempio. Sulla famosa impronta 33 attribuita all'indagato ci sarebbero tracce di sangue, circostanza ai tempi esclusa dal RIS di Parma. Ma è proprio l'operato di quest'ultimo nel 2007 ad essere ora contestato dalla Procura di Pavia. In particolare la relazione che certificava la presenza del DNA di Chiara sui pedali della bicicletta del fidanzato Alberto Stasi e che ne provocò l'arresto. Stando ai dati grezzi dell'epoca sarebbero emerse due controanalisi negative non trasmesse ai magistrati. Escludo categoricamente irregolarità, ribatte l'allora comandante Garofano. La famiglia di Chiara Poggi, tramite i propri legali, ribadisce che quelle prove vennero acquisite in contraddittorio tra le parti, quindi tutti sapevano. Claudio Vigolo, GR1.
2: E a Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Condannati 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, non per l'omicidio, del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016.
5: Colpevoli del delitto, l'ora scritto al capo A.
6: Ascoltano la sentenza della Corte d'Assise di Roma immobili i familiari di Giulio Regeni. Tradisce un po' di commozione mamma Paola, si stringono il padre Claudio e la sorella del ricercatore Irene. 10 anni di carcere per 3007 egiziani imputati, assolto il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. Una vittoria parziale, ma per Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
7: La nostra fede, no?

0: giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
1: Una sentenza che ha ridimensionato le richieste di condanna più pesanti dell'accusa. Eppure, sottolinea il procuratore capo di Roma, Lovoi,
2: credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
1: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni, segnati da depistaggi, insabbiamenti e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR1.
3: Sulla sentenza del processo Regeni, il commento del ministro degli esteri Antonio Tajani. La sentenza condanna 3 persone, dice, non l'Egitto. Ora il caro carburanti, primo giorno di sconti sui prezzi di benzina e diesel da parte di Eni e IP.
4: È il primo calo dei prezzi a livello nazionale che ha portato in diverse città file di auto in coda e al tutto esaurito in alcuni distributori. Nelle stazioni di servizio di Eni è stato applicato il tetto al prezzo, 1,99 euro per la benzina, 2,19 per il gasolio. Socar, che controlla IP, ha fissato gli stessi listini del cane a 6 zampe in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. Intanto si moltiplicano gli appelli affinché il tetto ai prezzi diventi generalizzato. Sebastiano Gallitelli, segretario generale di Assopetroli.
5: Bene intervenire, ma così non è abbastanza. Per questo chiediamo al governo la convocazione urgente di un tavolo di filiera. Occorre estendere la calmierazione a tutto il mercato, tutelando insieme consumatori, imprese e concorrenza.
4: Nel frattempo non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Il costo di benzina e diesel è cresciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia è tra le nazioni con il prezzo più alto, ma comunque inferiore a quello di Francia, Germania e Grecia. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Al cartello delle compagnie che applicano il tetto ai prezzi potrebbe presto aggiungersi Kuwait. Palazzo Chigi ne verifica la disponibilità, mentre Giorgia Meloni, attesa nella Repubblica Ceca, ha affrontato tra l'altro temi di politica interna. L'inviata da Praga.
6: Difesa e sicurezza, energia sono i dossier al centro del bilaterale con Babiš. Giorgio Meloni porta a Praga la linea dell'Italia, e cioè di evitare che i vincoli di bilancio europei aggravino le difficoltà di approvvigionamento energetico. Tema su cui, dopo la soddisfazione espressa per la scelta di IP di seguire Eni sul tetto ai prezzi di benzina e gasolio ai distributori, Palazzo Chigi sta verificando a livello diplomatico la disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Kuwait in Italia a seguire lo stesso approccio. Si fa sapere che ci sono segnali positivi in questa direzione. Anche la politica interna sul tavolo della Premier, che riunisce i leader di maggioranza per discutere di legge di bilancio. Venerdì il Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica e per discutere anche del candidato sindaco a Milano. E a proposito del voto in Calabria, il centrodestra unito si impone sulle opposizioni. Il commento sui social di Giorgia Meloni. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
3: E a proposito delle suppletive del seggio di Reggio Calabria alla Camera, crolla l'affluenza con solo il 22,34% dei votanti che si è recato alle urne. Vince dunque il candidato del centrodestra Fabio Roscioli con il 51%, Frank Benedetto del centrosinistra si ferma al 36% e il candidato Vannacciano sfiora l'11%, tema su cui si confrontano le forze politiche.
7: La vittoria in Calabria dimostra che il centrodestra è autosufficiente. Antonio Tajani non nomina Vannacci, ma lo fanno i suoi di Forza Italia, che sottolineano è ininfluente. Ex generale che però si dichiara soddisfatto di aver superato il tetto del 10%. La vittoria di Roscioli è un successo anche per Fratelli d'Italia, che rimarca uniti si vince. Soddisfatta anche la Lega con Matteo Salvini, che torna sul prezzo dei carburanti. In questo momento di difficoltà contribuiscono anche le grandi banche. Massimo Garavaglia.
8: La buona notizia dello sconto alla pompa da parte di Eni e IP e altre compagnie seguiranno. Beh, per fare polemica su questo ci vuole proprio tanta fantasia.
7: Dalle opposizioni sui risultati elettorali, Matteo Renzi avverte se Vannacci entra in coalizione col centrodestra prende il 15%. Progressisti all'attacco sul caro carburanti, il PD chiede misure strutturali, gli italiani accusano sono stati abbandonati, anche 5 Stelle chiedono misure di lungo periodo e dicono servono price cap e tasse sugli extra profitti. Sulla stessa linea Angelo Bonelli, AWS.
9: Le società petrolifere italiane hanno realizzato profitti per quasi 4 miliardi di euro dall'aumento del prezzo dei carburanti. Giorgia Meloni poteva mettere un tetto per legge al prezzo dei carburanti.
7: Alessandro Allegra, GR1.
3: Fitch alza le stime sulla crescita globale.

0: In Italia quest'anno il PIL è ora atteso in aumento dell'1% contro lo 0,6% previsto in precedenza. Migliorano anche le previsioni per l'eurozona. Secondo Fitch, l'economia si è mostrata più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico. Questa è Rai Radio 1, mezzanotte e 9 minuti. Si è conclusa la visita di Leone XIV in Francia. Durante il volo di rientro, la consueta conferenza stampa.
1: La crescita delle destre in Germania e in altri paesi. Leone XIV risponde alle domande dei giornalisti durante il volo di ritorno da Metz a Roma. Sarebbe interessante, afferma, studiare e analizzare se c'è un legame e quale tra la crescita dei gruppi di estrema destra e una certa forma di religiosità che, come hanno sottolineato anche i vertici delle chiese cattoliche e protestanti in Germania, non costituiscono un'espressione autentica del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo. I rischi dell'intelligenza artificiale? È preoccupato? Domanda un collega. Se qualcuno mi chiedesse, è nel panico?
2: No, I'm not. I sleep at night.
1: No, non lo sono, risponde Leone. La notte dormo, ma ritiene che le preoccupazioni sollevate da molti esperti e specialisti debbano essere prese sul serio. Non credo si tratti di fake news.
3: Buscamos no promover la violencia.
1: Il conflitto in Ucraina, no al riarmo e sì al dialogo. C'è bisogno di una voce che proponga una strada diversa, una via che rifiuti l'idea di spendere sempre di più in armamenti, alimentando solo le tensioni che potrebbero portare allo scoppio di un'altra guerra o di un nuovo conflitto. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
0: A Mosca è cominciata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, Cardinale Zuppi. Sul campo, in Ucraina, colpita dai raid russi, la capitale Kiev. In fiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, dove è morta una donna. Stati Uniti e Iran hanno negoziato nelle ultime ore tramite i mediatori, lo conferma Trump, che nega di aver offerto un allentamento delle sanzioni a Teheran. Il presidente americano non esclude un coinvolgimento dell'Iran nel tentato attentato alla base militare nel Regno Unito e critica la decisione britannica di rilasciare su cauzione i 5 uomini fermati. Il premier israeliano Netanyahu ha visitato a sorpresa gli Emirati Arabi Uniti nelle scorse ore e ha nuovamente respinto le ricostruzioni di stampa secondo cui alcuni giorni prima del 7 ottobre sarebbe stato avvisato del pericolo di un attacco di Hamas. Accuse rilanciate dall'ex capo della sicurezza interna Ronan Barr a un mese dalle elezioni politiche in Israele.
4: Il fronte anti-Netanyahu fa un passo avanti e mette nero su bianco il suo patto. Durante una cena, alla fine dello Shabbat, i partiti dell'opposizione formalizzano la nascita del blocco del cambiamento, uno schieramento ampio, politicamente eterogeneo, che va dalla destra laica di Lieberman ai democratici di Yair Golan, eredi della tradizione laburista. A fare da collante è soprattutto un obiettivo, mandare a casa Netanyahu, e il punto di riferimento è Gadi Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore, oggi alla sua prima esperienza politica. Una commissione sta definendo le priorità dei primi 100 giorni di un eventuale governo. Al primo posto c'è un'inchiesta sulle responsabilità del 7 ottobre, proprio mentre tornano le accuse secondo cui Israele avrebbe ricevuto, prima dell'attacco di Hamas, avvertimenti da parte di diversi paesi arabi. Il blocco del cambiamento è lieve vantaggio nei sondaggi, ma la strada per formare una maggioranza resta incerta. Eisenkot ha escluso alleanze dopo il voto con i partiti arabi, che intanto la commissione elettorale ha escluso dalla competizione. Le liste hanno fatto ricorso alla Corte Suprema, chiedendo di essere riammesse. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Appello di Liliana Segre sul disegno di legge sull'antisemitismo che venerdì sarà all'esame dell'Aula della Camera. La senatrice a vita si dice incredula davanti alle divisioni, auspica un voto unanime e apre a modifiche, ad esempio specificando nel testo la possibilità di criticare lo Stato di Israele come ogni altro paese, senza che ciò venga considerato automaticamente antisemitismo. Una nuova perizia della Commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi suicidio per David Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013.
5: È la terza perizia disposta dalla commissione parlamentare. Ricostruisce, simulando con un atleta dei carabinieri di stesso peso e corporatura di David Rossi, ciò che accade la tragica sera del 6 marzo 2013 a Siena. Consulenza affidata ad un medico, un ortopedico e un ufficiale del RIS dei carabinieri. E secondo gli esperti il risultato è chiaro. Il capo della comunicazione di Montepaschi, aggredito e malmenato da 2 persone, tenuto appeso fuori dalla finestra del suo ufficio da chi poi prova, tenendolo dai polsi, ma senza riuscirci a riportarlo dentro, quindi il volo

0: e la morte nella stradina sottostante. La commissione parlamentare d'inchiesta dunque smonta l'ipotesi suicidio. Il presidente Gianluca Vinci:
1: da ciò ne deriva anche un movente che riguarda un tentativo di estorsione, una minaccia finita male, uno scenario che non era mai stato visto in questi 13 anni di un qualcuno che entra volontariamente per storcere o obbligare Rossi a fare qualcosa.
0: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Novità anche per un altro cold case, quello di Denis Bergamini. Dopo 37 anni c'è un nuovo indagato per concorso in omicidio. È Roberto Internò, cugino dell'ex fidanzata del calciatore Isabella Internò, condannata in primo grado a 16 anni. Bergamini fu trovato morto nel 1989 sulla statale Ionica. Per anni si parlò di suicidio. Strage di Ustica, la Francia annuncia che collaborerà con la Procura di Roma.
3: Dopo 46 anni si apre uno spiraglio per i parenti delle vittime. Da quel 27 giugno del 1980, quando un aereo DC-9 di Itavia fu abbattuto durante un volo decollato da Bologna e diretto a Palermo e che precipitò nel Mar Tirreno, a morire furono 81 persone. Una complessa vicenda giudiziaria e investigativa diversa le ricostruzioni. Una di queste è che l'aereo sarebbe stato coinvolto in attività militari presenti quella notte nello spazio aereo interessato. Le autorità francesi avrebbero deciso di trasferire all'Italia tutta la documentazione fino al 1990 riguardo la strage di Ustica. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime di Ustica:
4: questo passo è importantissimo, spero che finalmente riusciamo a scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Questo è il senso della gioia che proviamo nel sentire queste dichiarazioni.
3: Proprio la mancata collaborazione di Francia e Stati Uniti aveva costretto gli inquirenti della capitale a chiedere l'archiviazione il 5 marzo del 2025. Ora la procura è pronta a ritirare la richiesta. Elena Paba, GR1.
2: L'estate sembra interminabile. A fine settembre ancora sole e temperature intorno ai 30 gradi.
5: Dopo il caldo torrido che ci ha tormentato di giorno e tenuto svegli di notte, l'autunno tarda ad arrivare. Si annunciano per i prossimi giorni temperature al di sopra della media stagionale, con punte fino a 31 gradi. La sera rinfresca perché, con la maggiore differenza tra ore di luce e di buio, l'escursione termica si fa più netta. Giulio Betti, meteorologo del CNR Lamma, spiega come sarà l'ottobre ormai alle porte.
6: In realtà inizierà più o meno come si sta concludendo settembre, cioè l'insegna di temperature ben al di sopra delle medie. Con la seconda e terza decade del mese invece dovrebbero vedere un graduale ritorno di correnti di matrice atlantica, con un aumento della probabilità di transiti perturbati anche sull'Italia, però sempre con temperature al di sopra delle medie del periodo.
5: L'estate sembra non voler finire, stanno cambiando le stagioni?
6: Dobbiamo anche imparare un po' a considerare i mesi autunnali, soprattutto settembre, la prima parte di ottobre, non solo come inizio d'inverno ma anche come potenziali lunghe code estive.
5: Flaminia Gullo, GR1.
2: All'Aquila, al via il PRI Italia, oltre 60 appuntamenti a ingresso libero con i protagonisti della TV e della radio. Apertura in musica, la nostra inviata.
7: Una sinfonia di note e di notifiche è ispirata al titolo della 78esima edizione del PRI Italia, Play Human, l'opera del maestro Massimo Ceccarelli, che questa volta ha introdotto nella partitura anche un cellulare.
8: È stato inserito un brano dove io suono il telefonino, cioè io utilizzo il telefonino per generare un drone musicale completamente digitale, e l'ho orchestrato con l'orchestra, apposta per pensare appunto a un abbraccio.
7: Play Human vuol dire raccontare le innovazioni e i nuovi linguaggi attraverso un immaginario sano, ha ribadito l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi.
9: La tecnologia è una grande sfida, ma il mantenimento nel nostro immaginario della parola magia è fondamentale per conservare il valore dell'umano. La RAI svolge anche questa funzione nel suo ruolo di servizio pubblico.
7: Sul palco l'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, tra gli ospiti della prima giornata del PRI Italia, Bruno Vespa, l'Etoile Eleonora Bagnato, l'attore Giorgio Pasotti. Venerdì i vincitori del concorso, che dal 48 premia le migliori produzioni delle emittenti pubbliche di tutto il mondo. L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Cinema nelle sale dall'8 ottobre, l'horror Mammina, regia di Rob Savage.
10: C'era qualcuno in casa. Era proprio uguale a te.
11: Cosa? L'incubo del male che si infiltra nella vita di una bambina, Bela, rubando l'identità della sua mamma. È il punto di partenza del romanzo bestseller di Josh Malerman e del film Mammina, che dall'8 ottobre arriva in sala con il premio Oscar Jessica Chastain.

0: Einstein nel doppio ruolo della mamma e dell'entità oscura. La regia è del 34enne Rob Savage, talento britannico dell'horror. Da anni cercavo un ruolo iconico come Freddy Krueger o il clown di It, ci ha detto. Non ce ne sono molti così presenti nell'immaginario e stavolta avevo l'attrice giusta per farlo.
1: Non devi avere paura, mamma, è simpatica.
0: Il film è raccontato dalla prospettiva di Bella, continua Savage. In quel momento in cui cominci a vedere i tuoi genitori anche come adulti che fanno pasticci e con quella inquietante mammina che di notte continua a farle la stessa strana domanda.
2: Posso entrare nel tuo cuore?
0: Miriam Mauti, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Marco Mascia e Carlo Boninsegna. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
4: GR1 Sport.
5: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Apriamo con la nazionale, finalmente Italia, possiamo dire poker azzurro sotto la pioggia battente a Bursa contro la Turchia, la serata della ripartenza con il timbro di Roberto Mancini, il nostro inviato.
6: L'Italia che sovrasta la squadra di Vincenzo Montella e vince per 4-1 conquistando i suoi primi 3 punti, la sua prima vittoria in Nations League, la prima anche del Mancini bis. Fischi del pubblico turco per i giocatori di Vincenzo Montella, in particolare per il portiere Al Plaim. Insomma, il primo tempo della squadra di Roberto Mancini è sicuramente da incorniciare. 3 gol a segno, vanno prima bastoni sul calcio d'angolo di Ruggeri, poi col tappin vincente Davide Frattesi, la terza rete di un esordiente Caiole al termine di una manovra offensiva di pregevolissima fattura tecnica. 3-0 alla fine del primo tempo, inizio ripresa un po' scioccante per la nostra nazionale che subisce il gol dell'1-3 di Ilmaz. Niente paura però, perché la squadra evidentemente in questi giorni di lavoro a Coverciano in Turchia ha acquisito carattere ed è riuscita immediatamente a ribaltare la situazione portando il pallone sull'errore del portiere turco dal settore di sinistra, il cross di Cambiaghi, il piatto interno verso il palo di Tonali e il tappin vincente di Pio Esposito. Una vittoria strameritata che ci risolleva da un periodo difficile. Bursa, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
5: Vince 4-1 l'Italia e vince anche la Francia di Zidane, 1-0 in casa del Belgio, gol di Olise all'88esimo, venerdì prossimo a Saint-Denis a Parigi in casa dei francesi per l'Italia di Roberto Mancini, Italia seconda nel girone dietro proprio alla Francia. La giunta straordinaria del CONI sulla questione mancato tesseramento di Malagò, commissario o no, è attesa al termine degli impegni della nazionale tra il 6 e il 10 di ottobre. Secondo l'agenzia di stampa La Press sono pervenuti i primi pareri da alcuni dei giuristi incaricati dal CONI e secondo questi pareri il tesseramento è requisito indispensabile alla candidatura. Staremo a vedere. Il nuovo stadio della Roma si farà. La conferenza dei servizi ha dato al club il permesso di costruire l'impianto nel quartiere di Pietralata. Il parere positivo è stato annunciato dal commissario straordinario del governo, l'ingegner Massimo Sessa, che ha sottoscritto il provvedimento. La soddisfazione del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Ascoltiamolo e poi sigla di chiusura.
7: Per il progetto del nuovo stadio della Roma questa è stata una giornata fondamentale. Il lavoro svolto dal commissario di governo Massimo Sessa ha velocizzato il processo amministrativo delle conferenze di servizi decisoria. In 90 giorni quello che normalmente è previsto per legge in 270, a questo punto abbiamo dimostrato ancora una volta che il governo Meloni riesce a dare contributi decisivi per lo sviluppo delle infrastrutture sportive.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
9: Bentrovati, 23 minuti dopo la mezzanotte, traffico regolare su strade e autostrade, vediamo i cantieri attivi questa notte, in A9 tratto chiuso tra Como Nord e Como Centro verso Lainate, in A8 anche qui lavori, quindi tratto chiuso tra Busto Arsizio e Castronno verso Varese, in A1 per un cantiere tratto chiuso tra Fidenza e Allacciamento Fiorenzuola verso Milano, e poi in A7 è chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettole in direzione della 20.

0: A26 provenendo da Milano e da Genova, tratto chiuso anche in A14 tra Atri Pineto e Pescara Nord. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo

0: la serenità di produrla direttamente a casa tua.
1: Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. La nota del giorno dopo.
2: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound e grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Il 2 ottobre torna nei negozi un disco che ha quasi 61 anni e non li dimostra. Stiamo parlando di Rubber Soul, dicembre 1965, è il sesto album dei Beatles. È quello, secondo parecchi, in cui il pop della band smette di essere una fila di singoli e comincia a pensarsi come un album. Non è solo un discorso che vale per i Beatles, ma vale in generale per una svolta a metà degli anni 60 nel mercato discografico. Un mercato discografico, vorrei ricordarlo, che parte da supporti molto più pesanti, il 78 giri, la lacca e tutto il resto, che si dedica al jazz già negli anni 10, che poi ovviamente ha sempre uno spazio per la musica classica, che passa dal 78 giri al cosiddetto micro soul, con la vera rivoluzione che porta negli anni 50, ha fatto un balzo vastissimo, in mezzo c'è l'epopea del jazz, i primi dischi di Miles Davis, di cui tra l'altro parleremo, porta soprattutto alla nascita di un formato economico e facilmente maneggiabile, il 45 giri. È attraverso i 45 giri, che poi chiameremo singoli oppure sette pollici, che si insinua nelle pieghe del mercato discografico il rock and roll per non andarsene mai più. E in qualche modo i Beatles, 10 anni dopo l'avvento del rock and roll negli Stati Uniti, ribaltano anche questo formato. Non sono solo loro, sono le situazioni economiche dei ragazzi che migliorano, l'arrivo in Europa del rock e del pop, insomma un mercato che si ingigantisce e che affianca i 45 giri, che rimangono il modo più importante per ascoltare la musica nelle nuove generazioni, il vero e proprio LP, inizialmente costoso, impegnativo, con una copertina che può anche portare l'artista a sbizzarrirsi con una serie di idee che finiranno su questo quadrato, appunto sul 12 pollici, sempre più interessanti, che faranno anche la storia dell'illustrazione, non solo della musica pop. È un discorso vastissimo. Noi oggi, la nota del giorno dopo, vogliamo cominciare un percorso che però riguarda Rubber Soul, dove la copertina è in sintonia con quello che è questo progetto. Parleremo di questo disco e ci avvicineremo al 2 ottobre, appunto a venerdì, ascoltando dei frammenti e soprattutto sottolineando che questa monumentale ristampa, forse un po' troppo esosa per le tasche di tutti, però è essenzialmente interessante in qualche modo da ascoltare dall'inizio alla fine, è, come quelle che l'hanno preceduta, un'importante apertura verso la creatività in studio dei quattro di Liverpool. Insomma, il dicembre 65 vede l'uscita di Rubber Soul e tra le canzoni c'è anche questo pezzo, che è un pezzo memorabile, che ascoltiamo però in una versione diversa dal solito.
3: Michelle, take one.
4: One, two, three, four.

Michelle, che avete appena sentito, è una canzone celeberrima e arriva a Liverpool dalla fine degli anni 50, è lì che Paul comincia come esercizio di chitarra, volendo imitare addirittura Chet Atkins, uno dei più grandi chitarristi della storia, non solo del rock, ma direi della musica statunitense, uno che ha usato una tecnica che è stata solo sua, con un pollice che scandiva il basso nella chitarra e le altre dita che articolavano le melodie. Ma al di là della tecnica di Chet Atkins, uno che ebbe a che fare anche con Elvis Presley, Paul nello stesso tempo rimane affascinato da quella che è la musica francese, Jacques Brel per l'esattezza. Vabbè, alla fine questa canzone è un incrocio di diverse diciamo così suggestioni. Fra gli studenti d'arte di Liverpool andava di moda la Rive Gauche, Julien Greco e Bohemian, e così Paul un giorno vede un ragazzo con un pizzo e la maglia a righe cantare una canzone francese e ne fa la parodia. E questa l'anticamera di Michel, se vogliamo credere a quello che ricorda Paul, ma il resto, che è quello che si ascolta nella canzone, è come sempre succede in questa simbiosi che unisce Paul McCartney a John Lennon, idea di John. John addirittura è suggestionato da I Put a Spell on You di Nina Simone, che abbiamo raccontato proprio un paio di giorni fa con Antonio Iovane, e mette assieme queste suggestioni con il pezzo originale di Michel. Insomma, la registrazione in cui avete sentito la prima take è questo riuscito incontro tra un'idea francese, sicuramente la francese, l'idea del testo che è un po' sbarazzino, diciamo così, e armonie che possono ricordare appunto il titolo dell'album di cui parleremo, Rubber Soul. Insomma, qui abbiamo la chitarra acustica, la voce di Paul, la batteria di Ringo e soprattutto una esecuzione originale dove ci sono queste armonie vocali che sostengono l'idea di Paul McCartney. È un'ottima anticipazione di quello che è la riedizione di Rubber Soul, di cui parleremo meglio nei prossimi giorni, un impiego dello studio di registrazione che poi diventerà sempre più importante con Revolver e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, aprendo la strada a cose che prima davvero non c'erano.

Abbiamo sentito un altro frammento di questo disco in una nuova versione, che è quella del mix che Giles Martin, il figlio di George Martin, il produttore originario di questo album e direi della quasi totalità dei dischi dei Beatles, con delle eccezioni di cui abbiamo parlato tante volte, Let It Be, Phil Spector, eccetera, e anche Glyn Johns per quello che riguarda la parte di Get Back. È stato un disco importante, dicevamo, ma Giles Martin, il figlio di George, riprende queste canzoni in qualche modo attualizzandole. È un mix che sicuramente farà discutere, che le rende contemporanee. Ci siamo presi il lusso di ascoltare Girl, che ha la caratteristica e proprio, se volete, l'antitesi, o più che l'antitesi direi la risposta alla call, potremmo dire con un gergo soul, di Michelle, un altro tipo di ragazza, un altro tipo di pezzo, un pezzo che viene sospirato all'inizio di ogni strofa dalle voci dei Beatles, una voce, un sospiro che ha avuto moltissime interpretazioni che qua non vogliamo nemmeno attraversare, lasciamo la vostra suggestione, perché quello che conta è anche interpretare liberamente la musica, anche se noi vi daremo diverse chiavi di attraversamento di Rubber Soul, partendo dal suo nome Rubber Soul, un'anima di plastica, che pare fosse riferito al fatto che il soul bianco, come disse una volta Ringo in un'intervista, o come qualcuno voleva riferire al modo di cantare di Mick Jagger, era un soul più meno spontaneo di un soul, del soul americano, che era cantato da neri. È una sorta di ammissione di essere in seconda fila rispetto al soul, ma anche della grande ironia. Sta di fatto che nell'autunno 65 la copertina, figlia di una battuta, ma la copertina nel senso di immagine è figlia del caso. Il fotografo Robert Freeman mostra ai Beatles una foto scattata nel giardino di John, le proietta su un cartoncino grande con un LP, il cartoncino si inclina, i volti si allungano e Paul, che in questo momento è quello più interessato all'arte contemporanea, poi arriverà anche John, dice: ma non si può fare così? E per la prima volta in copertina, in Rubber Soul, non c'è il nome della band. Insomma, è una storia importante che abbiamo solo cominciato a raccontare.

ve lo avevamo preannunciato, il disco di Antonio Infantino che è appena uscito a 7 anni dalla sua scomparsa, è un'importante testimonianza, magari anche uno spunto per approfondire questo artista lucano visionario, sospeso tra la musica tradizionale, se volete, e quella contemporanea. Pochi mesi prima della sua scomparsa,

Ruota della Vita, il disco che vi abbiamo presentato con un brano che si chiama proprio così, La Ruota della Vita, ha l'essenza della sua ricerca, una musica rituale, libera, assolutamente priva di filtri, dove la voce e la tradizione, gli strumenti popolari e il ritmo diventano qualcosa che è collettiva. Non è un semplice album, La Ruota della Vita rappresenta un testamento artistico di un personaggio che ha per 50 anni attraversato il mondo della musica, dal 44 al 2018 è stato il suo percorso esistenziale, attraversando, dicevo appunto, il mondo della musica, ma anche il teatro d'avanguardia, il free jazz, dalla sua Lucania, la poesia beat, la collaborazione con Dario Fo, i musicisti Living Theatre, Fafà de Belém, insomma, è una lunghissima storia, quella di un infantino che con i Tarantolati di Tricarico è riuscita a, per esempio, intercettare qualcosa di contemporaneo in una, appunto, storia che è molto, molto più vasta. Quindi non c'è solo la musica popolare, il rito popolare, ma c'è anche la contemporaneità, il disagio, e potremmo allineare veramente Antonio Infantino insieme a morti e viventi esponenti della cultura popolare, andando da Matteo Salvatore a Peppe Barra, e che quest'anno vedrà anche un premio importante ricevere al suo percorso, il Bianca da Ponte, Teresa De Sio, Giovanna Marini, un'altra indimenticata, Eugenio Bennato, fino al nostro Vinicio Capossela, con cui parleremo tra qualche giorno. Questo è Antonio Infantino, l'avete sentito, una musica che non fa prigionieri, qualsiasi cosa ne pensiate, è qui anche per voi.

È il 29 settembre del 1979 quando arriva al vertice delle classifiche britanniche, dei singoli britannici, una canzone che è quella che avete appena sentito, Message in a Bottle. È un cambio della guardia importante che racconta bene quella stagione, perché prende il posto di Cars, di Gary Numan, con i suoi sintetizzatori. Rimarrà ai vertici per 3 settimane, scalzata da Video Killed the Radio Star dei Buggles, un altro importante frammento di un'epoca tra anni 70 e 80 che sta ridefinendo il pop. È la prima volta per i Police, per questo triangolo direi perfetto, che si gode la soddisfazione di un brano che parla di solitudine ma anche di conforto nella solitudine. Un naufrago che affida al mare la sua richiesta d'aiuto, chiuso in una bottiglia, e un giorno scopre che sulla spiaggia di bottiglie ne sono arrivate tantissime. Insomma, si è soli ma non si è soli. L'idea del riff di questo pezzo è di Sting, Andy Summers lo rifinisce, e poi c'è la batteria sempre incredibile di Stuart Copeland, che è uno dei punti di forza di questo pezzo e in generale della traversata dei Police, che all'epoca vengono qualificati come nuovi Beatles, sicuramente un fraintendimento che però diventeranno sempre più importanti. In Italia questa canzone non arriva mai al primo posto, ma invece si comporta molto bene l'album da cui è tratta, Regatta de Blanc, un titolo in francese approssimativo che potrebbe voler dire, riprendendo appunto l'esordio dei Police, questo è il secondo album, Outrageous d'amour, un reg bianchizzato, in bianco. È un grande momento perché il disco aveva avuto delle spese di produzione abbastanza economiche e arrivando primo in classifica in buona parte del mondo del pop, non solo ripaga i Police ma rilancia in una carriera che diventerà stellare. Noi oggi questo pezzo lo ricordiamo come uno dei singoli più importanti all'alba degli anni 80 e come sempre qualifica davvero i Police come una band in evoluzione, disco dopo disco e brano dopo brano.

0: La prima e unica prova discografica in studio del sestetto di Miles Davis. Siamo nel 1958 quando viene pubblicato e anche registrato questo brano e gli altri che compongono questa importante formazione e questo traguardo ancora una volta nella musica di Miles. Lui alla tromba, John Coltrane a sax tenore, Canobie Adderley a sax contralto, Red Gallen al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Un sestetto che ha praticamente questo esito discografico, è un modo per ricordarlo. Dicevamo, Miles Davis se ne va sicuramente troppo presto, ha soli 65 anni, nel 1991, il 28 settembre a Santa Monica, dicevamo in preca, mentre sta morendo letteralmente, rimane un grandissimo personaggio della storia della musica di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Adesso linea va il GR, poi arriva la notte di Radio 1. Gian Vignola a tutti, una radiosa nottata. Should I stay or should
1: I go? Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la cronaca con il delitto di Garlasco. Emergono importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Per i PM l'impronta del killer è compatibile con la sua. Iris sapevano dell'innocenza di Alberto Sasi ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. E a Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, non per l'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016. I genitori di Giulio parlano di fiducia nella giustizia ben riposta. Una nuova perizia della Commissione parlamentare d'inchiesta smonta invece l'ipotesi suicidio per Davide Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra dal suo ufficio a Siena nel 2013. Sarebbe stato aggredito da 2 e più persone. Tra 2 settimane sarà presentata una perizia invece sulle telecamere presenti in strada. Carburanti, scattato il tetto ai prezzi di Eni, file distributori, P si allinea, Palazzo Chigi dice stiamo sondando anche il Kuwait, le opposizioni dice servono più misure strutturali. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. E su Predive per la Camera Reggio Calabria vince il candidato del centrodestra Fabio Roscioli con il 51%, Frank Benedetto del centrosinistra si ferma al 36%, il candidato Vannacciano sfiora l'11%, applaude Giorgia Meloni, battuto il campo larghissimo, crolla l'affluenza al 22,3%. E a Mosca è cominciata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, sul campo in Ucraina, poco fa colpita dai raid russi la capitale Kiev. Nelle ultime ore in fiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, dove è morta una donna. Un drone russo ha colpito il territorio ucraino a circa 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. E marcia è indietro di OpenAI sul lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione, lo rivela il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, alla base della decisione dell'azienda di Altman ci sono state preoccupazioni in materia di sicurezza sollevate dai ricercatori durante i test interni. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Gli azzurri di Mancini si riscattano in National League, Turchia travolta in casa 4-1, venerdì la sfida a Parigi con la Francia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio alla musica della notte di Radio 1 con Pamela D'Amico.

0: La notte di Radio 1.
1: Questa è la notte di Radio 1, la voce che sentite di Pamela D'Amico. Benvenuti, perché saremo insieme fino alle 2 e oggi subito è arrivato questo giorno, martedì 29 settembre. Però alle spalle ci siamo lasciati il lunedì 28. Questa notte infatti parleremo di una giornata importante, che è la giornata mondiale del cuore, e poi ovviamente ascolteremo musica che arriva da tutto il mondo, parleremo anche di cinema e tutto questo solamente per accompagnare la vostra magica notte. Apriamo subito con John Legend, Daylight.

E ad aprire questa notte con noi c'è stato John Legend, Daylight, ma andiamo subito a parlare di alcuni film della settimana scorsa. In particolare parliamo di Heart of the Beast, Nel profondo selvaggio, di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa con Brad Pitt. E diciamo che, a parte un finale furbo emozionante, in realtà è stato un film abbastanza scontato. Questa è un po' una recensione di molte persone che l'hanno visto, che mi hanno scritto, tra l'altro siete voi, quindi vi ricordo che sui social scrivetemi sempre, perché in questo modo riusciamo a avere una recensione. Poi ovviamente De Gustibus, ad esempio, per chi invece ama il thriller psicologico e drammatico, proprio dal 1 ottobre, quindi nuovi film in uscita, c'è Verity con Anne Hathaway. Mi raccomando, andatelo a vedere, perché questo secondo me è interessante. Vi ricordate lei, Il diavolo veste Prada, Il cavaliere oscuro, insomma ha vinto l'Oscar anche come miglior attrice non protagonista, e parla di una scrittrice in difficoltà che viene incaricata di completare i romanzi celebri di Verity Crawford, che è rimasta debilitata gravemente dopo un incidente. Però proprio mentre faceva questo, la protagonista scopre un'autobiografia segreta che contiene, diciamo, delle confessioni un po' sconvolgenti, piccanti sul passato di Verity e suo marito, e quindi da quel momento inizia un po' un film che si fonde insieme alla manipolazione, alla seduzione, l'ossessione, e diventa un gioco psicologico. Beh, da andare a vedere. E un altro film sempre in uscita dal 1 ottobre in Italia, nelle sale italiane, è un thriller drammatico ma anche psicologico, che vi consiglio perché è Photogame, autoritratto di un'ossessione. Allora, intanto è una commedia leggera e ironica, però che fa riflettere, perché parla dell'intelligenza artificiale. Ne parla in che modo? Parlando del protagonista, anche qui abbiamo Luca, che è un affermato imprenditore biellese che cercando di sfuggire, diciamo, alla monotonia della propria vita, cosa fa? Si innamora della fotografia. Lo fa attraverso un'app, Photogame, appunto, che, basata sull'intelligenza artificiale, mette alla prova le persone, quindi i desideri, le emozioni, i limiti, però trasformando tutto questo in un gioco pericoloso, quindi sconvolge addirittura le relazioni, le famiglie. Ed è un film interessante proprio perché ci mette a confronto in maniera bruta anche con l'intelligenza artificiale, e ci parla anche di questo rapporto un po' ambiguo tra la realtà, la tecnologia e anche l'ossessione per l'immagine. Quindi ve lo consiglio, un altro film interessante. Vi ricordo sempre, ovviamente, che durante le puntate della notte di Radio 1 avrete sempre gli aggiornamenti dei film che escono nelle sale italiane. E poi aspetto ovviamente sui miei social, come sempre, cosa ne pensate, anche perché poi le sale italiane iniziano a riempirsi, perché le persone vanno a vedere film, e mi scrivete anche un po' delle recensioni. Io mi fido più delle recensioni delle persone.

che delle recensioni è di non ridere ufficiali, perché Eddie Brundo, voi non lo sapete, ma ci va al cinema, è ancora un ragazzo all'antica che va al cinema, che gli piace mangiare i popcorn, vero? Davanti il grande schermo, ok, e anche noi ci andiamo.

0: la Love Song qui alla notte di Radio 1 e abbiamo al telefono un ospite. Lui si chiama Domenico Apice ed è un dottore fisioterapista specializzato in rieducazione posturale. Dottore, buonanotte e benvenuto.
1: Salve, grazie per l'invito.
0: Ovviamente parliamo sia di salute, di movimento, dell'importanza della ginnastica, di tenersi in forma. Poi lei comunque è un fisioterapista specializzato in rieducazione, quindi comunque in movimento. Ma l'invito soprattutto è per parlare anche del

0: la giornata mondiale del cuore. Intanto però in apertura le chiedo, qual è la sua attività, diciamo, di cosa si occupa lei?
1: Io mi occupo principalmente di problematiche complesse della colonna vertebrale e appunto, come diceva giustamente lei, il mio approccio di elezione è la rieducazione posturale globale secondo la metodica Souchard, che è una metodica che non guarda sostanzialmente solo al sintomo locale, ma interviene sulla postura nel suo insieme. E per l'appunto il fisioterapista che si forma in RPG Souchard è in grado di strutturare un programma su misura anche per le situazioni cliniche più complesse, aiutando appunto il paziente a recuperare gli schemi motori persi e a risolvere situazioni dolorose magari croniche.
0: Perfetto, quindi si viene da lei non solo quando c'è un dolore acuto, ma ahimè anche quando c'è un dolore cronico, anzi magari lei può aiutare più un dolore cronico rispetto a un dolore acuto?
1: Certo, si lavora assolutamente sia sulla gestione dell'acuto che quella del cronico, perché magari c'è un'alterazione biomeccanica complessa e appunto grazie a questa metodica riusciamo ad individuare quelli che sono gli schemi alterati e ripristinare una corretta meccanica.
0: Ok, allora io avrei già tantissime domande da farle, abbiamo ancora qualche minuto per parlare. Allora le chiedo subito quali sono appunto le problematiche che lei incontra maggiormente nel suo lavoro.
1: Sì, sostanzialmente diciamo ad oggi viviamo un pochino in questa epoca appunto dominata dai social. Una delle problematiche che riscontriamo soprattutto ad oggi è un po' il fai da te terapeutico, quindi
0: sì,
1: sui social
0: infatti.
1: Noi vediamo continuamente diciamo contenuti che propongono magari delle manovre di impatto, magari manipolazioni rumorose o esercizi standardizzati venduti come la cura di tutti i mali. Ma ecco, sappiamo appunto che la clinica in realtà non funziona così, perché la riabilitazione è una cosa seria ed è una cosa che va costruita va cucita su misura sul paziente, quindi questo è uno dei tanti diciamo motivi. Poi chiaramente uno degli altri motivi magari può essere il sovraccarico magari per le articolazioni, per le persone che stanno tanto tempo sedute al lavoro, quindi mantenere una postura statica per tante ore chiaramente va a sovraccaricare in particolare la colonna.
0: Mi viene subito da pensare che siamo purtroppo tutti quanti noi molto seduti, siamo al computer, siamo con il mouse, siamo con il cellulare, quindi si rischia anche, la colonna rischia di avere delle problematiche importanti, quindi venire da lei è anche una rieducazione appunto posturale. Degli esercizi che lei fa fare specifici che magari poi si assegna anche a casa?
1: Esatto, esattamente, poi il lavoro a casa, la gestione del imparare di nuovo a gestire il carico, rieducare alla capacità di carico risulta fondamentale per questi pazienti che per l'appunto l'hanno smarrita per strada, insomma, ecco, non ci si deve, magari non c'è più tanto tempo a volte per dedicare del tempo a se stessi, di conseguenza il fisioterapista diventa una figura di riferimento per ripristinare appunto i pattern motori e ritrovare il benessere.
0: Benissimo, su questa parola benessere io direi un attimo di ascoltare un po' di musica, allora dedichiamo a tutti i nostri amici della notte, appunto della notte di Radio 1, Franco Battiato con La Cura.

0: Franco Battiato alla cura, la voce che sentite di Pamela D'Amico. Questa è la notte di Radio 1. Fino alle 2 saremo insieme. Infatti siamo al telefono con il dottor Domenico Apice, che ci sta spiegando come funziona il recupero, la rieducazione posturale, poi collegata soprattutto anche al nostro cuore, visto che oggi, martedì 29 settembre, è proprio la giornata mondiale del cuore. Allora, dottore, le chiedo: quali possono essere le problematiche collegate al cuore e quindi cosa dobbiamo stare attenti riguardo alla nostra salute?
1: Per l'appunto oggi è una giornata fondamentale, perché ci ricorda che il movimento è a tutti gli effetti il nostro primo farmaco salvavita.
0: Sì.
1: Spesso si pensa alla fisioterapia solo per ossa e muscoli, ma il cuore in realtà è il muscolo più importante che abbiamo.
0: Sì.
1: Ecco, quando per esempio un paziente affronta un problema cardiaco, pensiamo per esempio a un infarto del miocardio, a una condizione di scompenso cardiaco, la relazione più umana e istintiva chiaramente è la paura. Ma la paura di cosa? La paura chiaramente della fatica, la paura di muoversi e di fare danni. Qui entra in gioco chiaramente l'esercizio terapeutico. Quindi il nostro compito come fisioterapisti è prendere proprio per mano il paziente e reinserirlo gradualmente nello sforzo fisico, dosando il carico proprio come si fa con una medicina. E quindi attraverso magari la gestione di un allenamento mirato e controllato aiutiamo il cuore, che appunto è una pompa, a tornare a lavorare in maniera efficiente.
0: È vero o è un mito da sfatare che chi ha problemi cardiaci non ha nessun, può non avere nessun sintomo?
1: Sì, è possibile, diciamo, quindi è sempre importante monitorare chiaramente la situazione di salute del cuore, perché chiaramente, come dicevamo, ha un ruolo fondamentale per il paziente, insomma in generale per il recupero poi pieno della persona.
0: Quindi comunque anche lei ha una specializzazione, se non sbaglio, leggevo sui suoi social, anzi se volete andarlo a cercare, dottor Domenico Apice, poi risponde anche a tutte quante le vostre domande. Mi parlava anche di ictus, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente, anche il paziente appunto, che la presa in carico del paziente che subisce purtroppo un ictus, uno stroke, è fondamentale, la presa in carico precoce per cercare chiaramente di ripristinare quanto più velocemente possibile le autonomie del paziente e cercare per quanto possibile di rieducare, di ripristinare quelle che sono

0: le autonomie e rendere il paziente di nuovo autonomo.
1: Posso chiederle quali sono i sintomi, diciamo quelli più famosi, ma magari se c'è qualche sintomo che di solito non viene annoverato?
0: Sostanzialmente diciamo che è un argomento diciamo, molto complesso, chiaramente. Noi quello che possiamo pensare è magari a mal di testa frequenti, possiamo pensare magari a persone che soffrono di ipertensione arteriosa, persone

0: sedentarietà,
1: fumo, la sedentarietà, certo, anche
0: lo
1: assolutamente.
0: stress.
1: Lo stress,
0: Il
1: certo, anche questi,
0: fumo.
1: certamente. Sì,
0: Ci dice il nostro
1: certamente.
0: regista Edi Brundo, attentissimo, che dice che anche ovviamente il fumo è un fattore di rischio, ma quello per tutte le malattie. Comunque noi lo
1: Sì,
0: diciamo che non fumiamo e non beviamo noi della notte di Radio 1. Siamo proprio puri, puri, puri, puri. Noi ci facciamo veramente, invece solamente tantissima, tantissimo pieno di musica, quello ci facciamo. Dottore, allora, se vuole restare con me, non vorrei toglierle troppo sonno, perché lo so che voi medici poi come la passate la notte? Anzi, ascoltiamo un brano e poi rientriamo e mi racconta lei di solito come passa la sua notte. Andiamo con Somber, My Body Isn't Ready.

la notte di Radio 1 fino alle 2 saremo insieme, tantissima musica, ospiti e poi cinema, salute. E infatti questa notte, per la giornata mondiale del cuore, abbiamo al telefono il dottor Domenico Apice. Dottore, le rubo ancora qualche minuto perché è la domanda che tutti quanti gli ascoltatori della notte di Radio 1 vorrebbero farle. È proprio la domanda sulla salute. Allora, mantenersi in forma, ci sono tantissimi siti, ormai reel in tutte le piattaforme social, ormai si susseguono consigli su consigli di persone anche di dubbia preparazione a livello alimentare.

0: a livello fisico, e quindi a volte ci perdiamo, a volte rischiamo anche di farci male, magari facendo degli esercizi che non siamo pronti a fare, oppure seguendo un piano alimentare che ci consiglia qualcuno su un sito, su un reel che effettivamente non era adatto a noi, perché non facciamo delle analisi e non facciamo dei controlli sulla nostra persona. Quindi un consiglio per tutti quanti noi, come riuscire a districarci e mantenerci in forma.
1: Allora, intanto sicuramente rivolgersi possibilmente fisicamente a delle figure, insomma, professionali preparate, non pensare appunto che esista un esercizio che poi ci risolva tutto. Gli esercizi vanno cuciti sulla persona, non c'è un percorso standardizzato per tutti, ognuno è fatto a sé, ognuno è un... è unico nel suo stress quotidiano, nelle sue emozioni, nei suoi dolori, nelle sue gioie, quindi va gestito come una persona a sé, quindi non va assolutamente standardizzato. È importante muoversi e allenare la destrezza, il movimento, un po' come suonare uno strumento musicale. Siamo in radio, quindi ecco, magari è giusto. Quindi è un po' come quello: se uno smette chiaramente per un po' di tempo di suonare uno strumento musicale, magari dopo un po', ecco, i suoni non escono più come prima. È la stessa cosa per il nostro corpo, quindi va. Quindi chiaramente va allenato, però secondo quelle che sono le nostre peculiarità, le nostre necessità.
0: Posso farle una domanda, una curiosità mia? È utile il test dello stress ossidativo o è una moda, come quella della creatina? Cioè, ci sono un po' queste mode sui social, a quali dobbiamo credere?
1: Ma sostanzialmente sì, è utile fare anche il test dello stress ossidativo, è utile... valutare tutti i parametri che in un qualche stressogeni sicuramente che vanno a stressare.
0: Cortisolo anche.
1: Certo, certamente, assolutamente. Il cortisolo poi è, diciamo, è un po', diciamo,
0: il termometro.
1: Sì, è un po' il termometro esattamente del nostro corpo, quindi ci dice magari quando siamo molto stressati sale un pochino di più, di conseguenza può scombussolare valori glicemici, valori pressori, che quindi possono andare ad alterare quella che è la nostra omeostasi e di conseguenza provocare, insomma, dei problemi. Quindi sì, diciamo, poi siamo noi un po', come si dice, siamo un po' i medici di noi stessi. Dobbiamo responsabilizzarci e cercare di ascoltare quelli
0: che
1: sono i
0: segnali. E poi bisogna fare delle vacanze, dottore, bisogna andare al mare. Cioè, ma quando mai, cioè, chi consiglia a qualcuno di stare in salute? Non ha mai consigliato, mi raccomando, lavori molto. No, mi raccomando, si riposi. E quindi, ecco, bisogna cercare di riposarsi il più tempo possibile.
1: Nord Europa, adesso lo fanno in Nord Europa, prescrivono proprio viaggi nella natura, per immersivi nella natura, per abbassare la quota di stress.
0: Ma io,
1: quindi,
0: lo,
1: diciamo, magari prendere un po' di spunto.
0: L'ho sempre saputo. Quindi Nord Europa prescrivono percorsi antistress.
1: Sì. Assolutamente, medicina forestale, insomma, sì, queste cose qui.
0: Noi della Notte di Radio 1 prescriviamo tanta musica e soprattutto di stare con noi. Dottore, io la ringrazio, le do la buonanotte.
1: Grazie a voi e buonanotte. Grazie
0: per i consigli, dottor Domenico Apice. Buonanotte.

James Arthur, Say You Won't Let Go, e prima abbiamo ascoltato Antonello Venditti, Dalla pelle al cuore. Continuiamo con la nostra notte fino alle 2, abbiamo parlato di medicina, di salute del cuore in questa giornata mondiale del cuore, e ancora parliamo un po' di cinema, perché ovviamente mi scrivete che questo argomento è interessantissimo, cerco di darvi dei consigli per le nuove uscite cinematografiche. Tempo fa ho ascoltato anche Carlo Verdone, che era molto dispiaciuto del fatto che ormai ragazzi, il cinema ha avuto un crollo, perché le piattaforme in questi ultimi anni, soprattutto durante il Covid, ci hanno suggerito una maniera alternativa di goderci il cinema. Però ora che il Covid non c'è più e siamo tutti in salute, possiamo andare al cinema per goderci il sapore dell'attesa, perché poi anche se un film è bello vedi più fila e quindi dici sto facendo la storia, e l'emozione di stare insomma in una sala cinematografica dove appunto c'è un audio e un video fantastico per godersi i grandi film come quello che uscirà anche dal 1° ottobre. Pensate, il budget è 125 milioni di dollari. Il film è Digger con Tom Cruise, avete sentito parlare sicuramente di questo film, un potentissimo magnate del petrolio che provoca un disastro ambientale, ma poi diciamo che intraprende una missione per dimostrare di poter salvare l'umanità. Furbo, eh? Una commedia un po', insomma, dai toni apocalittici, che però, diciamo, anche dell'ironia, e affronta la tematica della crisi climatica, che è sempre utile, e cerchiamo anche di mettere in relazione il cinema con il sociale e le lezioni di vita che forse ci possono aiutare a dare. Andiamo alla grande musica italiana, lei è Emma Nicaian, da poco è stata ospite anche qui su Radio 1, Detto tra noi.

Malika Ayane, detto tra noi, e noi siamo quelli della notte di Radio 1, abbiamo parlato un po' di cinema, consigliando Digger con Tom Cruise, un film americano. Allora andiamo a consigliare anche un film sempre in uscita il 1 ottobre, La città dei vivi, con Valerio Mastandrea. Il film ricalca l'omicidio di Luca Varani, quindi liberamente ispirato al romanzo di Nicola La Gioia, ed è molto interessante. Appunto, ci sono grandissimi attori. Ed è la storia vera di questo ragazzo che svariati anni fa fu ucciso e quindi brutalmente, inspiegabilmente seviziato, e quindi ci parla di una oscura società e poi di un caso vero. Quindi dal 1 ottobre, La città dei vivi. Andiamo avanti con la musica. Alicia Keys, You Don't Know My Name.

Zucchero con Donne, questo brano proprio che attraversa tutte le generazioni e richiama tutte le donne. Ma prima abbiamo ascoltato Alicia Keys, You Don't Know My Name. Allora, ancora un consiglio di un film bellissimo che sarà in uscita dal 1 ottobre, prima di lasciarci. Il film è Beast con Russell Crowe. Allora, parla di un ex campione di arti marziali miste, però segnato da una tragedia familiare, ma soprattutto a delle difficoltà economiche. Pensate che, grazie all'amore per il fratello, torna a combattere, ma soprattutto torna per combattere il mondo della criminalità. Quindi ci parla di come lo sport possa diventare uno strumento di riscatto e di rinascita. A proposito di questo, tratteremo un progetto bellissimo che unisce le donne con lo sport, unico nel suo genere a livello nazionale. Lo tratteremo la prossima settimana. Con questo ci salutiamo, vi lascio in compagnia della grande musica, poi il GR, restate sulle frequenze di Radio 1, buonanotte da Pamela D'Amico, in regia di Brundo, e appuntamento a mercoledì notte con la notte di Radio 1, Passenger, It Was Gonna Be With You. Ciao!

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Il delitto di Garlasco. Importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi. Per la procura i RIS avrebbero nascosto prove favorevoli ad Alberto Stasi, mentre ci sono quelle a carico di Andrea Sempio. La scarpa del killer sarebbe compatibile con la sua. L'avvocata del 38enne contesta però il quadro accusatorio.
3: Non ci risultano nuove